0: Ad una nuova campagna di assunzioni per la compagnia. Volevo sapere se lei è già collocato o se è ancora in cerca di impiego.
1: Al momento sto aspettando varie comunicazioni per entrare in aeroporto, quindi al momento sì, sono ancora in cerca, però
0: non è interessato neanche a conoscere eventualmente la situazione economica, perché le spiego, Tycoon Air è una compagnia nata da poco, può contare su un investimento piuttosto sostanzioso e ha intenzione di lanciarsi su hub molto importanti, tra cui Amsterdam, Zurigo, ovviamente Milano Malpensa. Per questo noi abbiamo necessità di assumere personale quanto prima, e naturalmente le condizioni economiche sono più favorevoli adesso che in futuro.
1: Ho capito. Allora, se non è un problema, se è possibile darmi giusto un 10 minuti, 15 minuti di tempo, poi la posso richiamare? Perché vorrei sentire più che altro anche prima mia mamma, per farmi dare, diciamo, un consiglio più da genitore, diciamo.
0: Sì, non lo so se, cioè, se è proprio indispensabile.
1: No, certo, capisco perfettamente.
0: Sì.
1: No, cioè, allora non è, lo so, è proprio sì. Non lo so, è perché vorrei, allora io quello che io ho sempre voluto fare è l'assistente di volo, perché purtroppo
0: certo, ma io vedo che lei ha avuto un'esperienza precedente con Neos.
1: Esatto.
0: Com'è andata?
1: Certo. Sì, no, è andato bene, solo che poi in quel periodo avevo un problema io personale a livello di famiglia, quindi ho dovuto mollare, quindi purtroppo per quello che non sono più lì in Neos.
0: Ma allora, guardi, le dico sinceramente, quello che sul suo curriculum e il suo profilo non è particolarmente entusiasmante, aggiungendo che in un colloquio esplorativo con una compagnia nuova lei mi dice che ha bisogno di chiedere a sua madre. Sinceramente non sono particolarmente entusiasta, però
1: vedo
0: che la sua esperienza con Neos non si è conclusa in modo onorevole.
1: No, purtroppo no.
0: Vedo che è stato respinto anche a colloqui con altre compagnie aeree, leggo qua Ita Airways.
1: Sì.
0: Quindi non lo so, il suo obiettivo di fare l'assistente di volo con queste credenziali non mi sembra particolarmente alla sua portata, ecco, cioè, non lo so.
1: Secondo me sì, io sì, ce la faccio. Sono in grado.
0: Le condizioni economiche che aveva trattato con Neos quali erano, me le può dire? Perché purtroppo questo non è indicato sul curriculum.
1: Ma intende lo stipendio?
0: Lordo annuale, sì, lordo annuale.
1: Ah, ok. Allora, lordo annuale sinceramente non me lo ricordo, però quello mensile era, diciamo. Sui 2000.
0: Lordi o netti? Lordi o netti?
1: Aspetti, erano.
0: Senta, mi scusi, ma.
1: Erano lordi, mi sembra.
0: Le sembra?
1: No, erano 2000, 2002, 2003 lordi, quindi poi sui 2000 mi arrivava di netto.
0: Sì. Vabbè, senta, guarda, glielo dico fuori dai denti. Lei mi sembra un inetto. Cioè, mi sembra una persona totalmente e completamente incapace di gestire la propria vita. Cioè. Si è offeso! No, dai, che piscialetto! Ma che piscialetto è sto tizio qua? Richiamalo. Round 2.
1: Tanto è saltata la linea, mi sa.
0: Ah, è caduta la linea, non è che mi ha buttato giù il telefono.
1: No, non lo farei mai, assolutamente. No.
0: Perché questo non deporrebbe a suo favore, vista la situazione attuale.
1: No, certo, io non mi permetterei mai.
0: Lei sa che le compagnie aeree sono collegate e hanno un database comune, lo sa questo?
1: No, questo no, non lo sapevo sinceramente.
0: Lei
1: no,
0: non,
1: perché
0: non sa neanche
1: la mia
0: questo.
1: Essendo stata la mia prima compagnia, comunque certo. Io non so.
0: No,
1: diciamo.
0: era per avvertirla che nel caso dovesse cadere nuovamente la linea, così nel momento in cui io sto parlando, la avverto che le conseguenze saranno piuttosto incisive sul suo futuro lavorativo.
1: Certo, no, ho capito.
0: Le è chiaro?
1: Sì, è chiaro.
0: Non si azzardi mai più a riagganciarmi il telefono in faccia.
1: Com'è che si chiama la compagnia?
0: Tycoon Air.
1: Me la può fare lo spelling? Tia?
0: Ma come Tia? Scusi, ma lei non parla inglese?
1: Tango Alfa, mi dica.
0: Non è Tango Alfa, mi scusi, ma lei parla inglese?
1: Sì, parlo anche inglese, però comunque in aeroporto si usa anche il... l'alfabeto aeroportuale.
0: Sì, anche farfallino, ma abbia pazienza, scusi. Lei non conosce la parola tycoon in inglese?
1: Cioè lei sì, so come si scrive.
0: Come si scrive?
1: Per avere uno spelling.
0: Mi faccia lei lo spelling della parola tycoon, visto che parla l'inglese.
1: Ok. Tango, alfa.
0: Come tango alfa?
1: Yankee.
0: No, senta, guardi. No, ma io sa che sono incredulo. Cioè, se io non fossi la persona educata che sono, io direi che ho a che fare con un coglione. Ma come tango alfa? Tycoon, TY.
1: Ma scusi, ci dicono queste parole durante una chiamata di lavoro?
0: Ma non lo so, ma lei è disarmante.
1: Ma lo sa che la Neos, quando mi ha chiamato, non si è mai permessa di rispondermi così?
0: A me di quello che fa la Neos mi interessa relativamente. Noi siamo una compagnia nuova, paghiamo come una banca. Lei mi fa lo spelling di Tycoon, T-A, Tango Alfa, Tycoon. Cioè lei dovrebbe sapere l'inglese cantando. Lei non sa quanto guadagna al mese. Per rispondere a un'intervista telefonica deve chiedere a sua madre. Mi scusi, ma lei è un imbecille. Cioè si guardi allo specchio, si dia uno schiaffo e dica: sono un perfetto coglione.
1: Grazie, va bene.
0: No, ci mancherebbe altro. Lei è un coglione per due motivi. Uno, perché non ha la più pallida idea di quello che fa nella vita. E l'altra, perché è cascato in uno scherzo dello Zoo di 105.
1: Cazzo che grandi, porca
0: Jacopo! È uno scherzo di Mattias.
1: Mamma mia, oh, io lo sapevo, oh, adesso che mi hai detto lo scherzo, ho detto sicuro è lui.
0: Eh sì, è lui.
1: Porca di però, quella guarda.
0: Però anche tu, cazzo, Jacopo, sei veramente disarmante. Cioè, se fossi stato uno vero di una compagnia vera, veramente avrei buttato giù il telefono e ti avrei segnalato all'antiterrorismo.
1: Mamma mia.
0: Avvisa tua madre che ti hanno fatto uno scherzo che non si sa mai.
1: Sì, la chiamo, glielo dico.
0: Ciao Jacopo, un bacio.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao anche
1: ciao,
0: a te, ciao ciao ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: La bastardata del giorno.
3: La bastardata del giorno.
4: Bastardata di oggi.
5: Bastardata di oggi.
4: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
6: Pronto?
7: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
6: Perché?
7: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
6: Ma chi è lei, scusi?
7: Come, l'inquilino di sotto di lei.
6: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
7: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
6: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
7: E allora dico, vogliamo...
6: Ma vada a fanculo, va.
7: Tu è sord, hai capito?
6: Lei non sta bene.
7: Allora vengo su, sopra casa tua.
6: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
7: Ah!
6: Non sta più.
7: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
8: Pronto?
7: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
8: Me.
7: Sono stanco mort.
8: Me.
7: Estra mort.
8: Me.
7: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
8: E sto condendo per te, complimenti.
7: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono l'inguilino di sotto.
8: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
7: Io vengo a casa tu, te un attimo scelto la finestra, capi?
8: Vieni, vieni.
7: Preparati, perché non ce la faccio più.
8: Sì, vieni.
7: Fatti un angolo su buchi buchi, no?
8: Vieni!
7: Non...
8: Che occupando, vieni!
7: Ti vengo a sparare, ci scetta a basso!
8: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
7: Vengo subito, cazzo!
8: Oh.
7: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
8: Vieni!
7: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
8: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
7: Ma vengo da te! Ti dà che la...
8: Ma denuncia io lei!
7: Ma ti vengo a spaccare un cerroid!
8: Che la carabinieri, tu sono morto anche!
9: Pronto?
7: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
9: Che cosa?
7: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
9: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
7: Come ha sbagliato numero? Oh.
9: Dove abita lei?
7: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
9: E a che piano abita?
7: Sono giù, il pian terreno io qua,
9: sì,
7: qua.
9: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
7: Ma la cito?
9: Ma vada col paese.
7: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
9: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
7: Tondolo, piglio cacchio e mi repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
9: Guarda,
7: un cacchio.
9: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
7: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
9: Lei chi? Io sono Tondolo.
7: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami, eh.
9: Come lei?
7: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri, giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Con il twista!
9: Pronto?
7: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
7: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto, casa mia, sotto qua.
10: E dove?
7: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
7: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
7: Un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
7: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
7: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
7: E sto parlando con l'inguilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
10: anni. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
7: Sono Peppino Ucirco. Sono Peppino Ucirco.
10: Chi è Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
7: Ma scusa,
10: con che cacchio stai parlando?
7: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente.
7: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
10: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
7: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un grillino di sotto io.
10: Come ti chiami?
7: Peppinucci.
10: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
7: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Delfino Dorado. Centrale a Delfino Dorado. Risse in corso fra via delle Gotiche Slabrate e piazza della Vagina Arcobaleno. Mi ricevi, Delfino Dorado?
3: Brrri! Brrri! Delfino Dorado centrale. Brrri! Ricevuto, mi dirigo sul posto. Brrri!
2: Ammazza che faccio. Centrale a Lince con la pelliccia dei Gucci. Centrale a Lince con la pelliccia dei Gucci. Rapina in corso al banco del seme di Sodoma e Gomorra. Intervenire.
4: Lince con la pelliccia di Gucci a centrale. Sarò lì in meno di 2 minuti.
2: Centrale a Foruncolo sui coglioni d'un vecchio con la prostata in fiamme. Centrale a Foruncolo sui coglioni d'un vecchio con la prostata in fiamme. Mi ricevi, Foruncolo sui coglioni d'un vecchio con la prostata in fiamme? Passo.
5: Foruncolo sui coglioni di un vecchio con la prostata in fiamme a centrale. Affermativo, ti ricevo. Ho inviato una richiesta ufficiale per riavere il mio vecchio nome in codice. L'avete ricevuta? Passo.
3: Cultone!
5: Anche per non essere più infastidito da questa voce.
2: Ma ci sono pulito il cazzo stamattina. Passo. Senti, simpatica cicciona che danza a bocca aperta sotto una fiorigerellina di spazio. Mi senti? Sto stamattina. Passo. Senti, simpatica cicciona che danza a bocca aperta sotto una pioreggerellina di sp***a. Mi senti?

0: parte, per non parlare del cazzo centrale. Ricevuto, vado a togliermi la divisa e mi dirigo sul posto. Passo!
1: Centrale ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney. Ripeto, centrale ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney. Riferisci la tua posizione, ripeto, riferisci la tua posizione, passo.
0: Ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney a centrale. Mi complimento anche per il nome, particolarmente fastidioso. Mi trovo al molo 69 e sono pronto per entrare in azione, passo.
1: Molto bene, battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico. Ecco la tua copertura. Ti chiami Mimmo la minchiazza? Hai fatto 6 anni di galera per spaccio e furto d'auto e non hai paura di sporcarti le mani, passo.
0: Battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico.
1: Sì, bruttocratico.
0: Battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico a centrale, ricevuto, entro in azione.
1: Centrale a stronzo che ha bisogno di un logopedista. Ma tu non sai dire burocratico? Passo.
0: No, lo so dire, però adesso c'ho la collina in bocca, stavo mangiando, passo.
1: Prova di burocratico, passo.
0: Burocratico.
1: Niente, ce la fai.
0: Burocratico.
1: No, non ce la fai.
0: Burocratico.
1: Passo.
0: Passo.
1: Rifai.
0: Burocratico.
1: Ce la fai.
0: Burocratico.
1: Fallimento.
0: Cratico burro.
1: Epic fail.
0: È permesso?
2: Dipende. Sei tu l'autista per il colpo?
3: Ah, può dirlo forte, amico. Piacere. Mimmo la minchiazza. Mi sono fatto 6 anni di galera per spaccio e furto d'auto.
1: Coglione, hai dimenticato di dire che non hai paura di sporcarti le mani. Ripeto, hai dimenticato di dire che non hai paura di sporcarti le mani.
2: Al trasmittente! È uno sbirro! È uno sbirro!
0: No, stavo scusando la partita!
2: Era
0: una partita! Aia! Aia! Aia!
1: Battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico. Che succede? Battona senegalese? Errore burocratico? Ci sei, mi senti?
0: Burocratico.
1: Niente.
0: Burocratico.
1: Oh, manco per il cazzo.
0: Burocratico.
1: Fallimento. Tristezza. Richiamami quando riesci a dire burocratico e ti mando gli aiuti. Prova.
0: Uomo a terra.
1: No, burocratico?
0: Burocratico.
1: Manco per il cazzo, Moni.
4: Per burocratico.
5: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, nella giornata di ieri c'è stato un nuovo tentato omicidio ai danni del presidente americano Donald Trump. Ci sono tre considerazioni da fare su questo attentato. La prima è che negli Stati Uniti sembra un po' tanto facilino andare in giro con fucili, pistole e coltelli senza che nessuno se ne accorga e senza che per nessuno sia un problema. La seconda è che questi attentatori moderni fanno veramente schifo al cazzo, cioè una volta bastava veramente un colpo e facevano fuori un presidente. La terza considerazione è che questi attentati a Donald Trump arrivano sempre nei momenti in cui servono di più, stranamente, cioè nei momenti in cui il suo consenso è al minimo, arriva un piccolo attentatuccio fallito e lui risale improvvisamente nei sondaggi. Questo ovviamente è una dietrologia, ma come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Apriamo le linee, dai, voglio sentire. Apriamo con Vitellozzo, vai! Il parere pesantissimo di Vitellozzo in apertura, vai!
5: Beh, ammazzate, beh, sono contento, non me lo rompi i coglioni, non ho voglia oggi, vai!
4: Non ho capito la tua posizione, scusa, ripeti!
5: E me non rompi i coglioni, non ho voglia, rompe, ammazzi, cazzi sua! Io non mi rompi i coglioni, non rompe le palle!
4: No, no,
5: scusa! E me ne ha fatto ammazzato, mi ha fatto una crisi del grippi! C'è l'internet

0: tutto.
1: Che cazzo?
0: Non ti hanno fatto fare una domanda. Mi hanno fatto a me la macchina prima, Trump. E due volte hanno fatto. Tanto devo portare una quella mondiale. Ha portato una quella in crisi italiana, mentre che anche una piaccia quest'anno.
1: Scusa, certo, posso farti una domanda io adesso, Vitellozzo?
0: Sì, dillo.
1: Che cazzo gridi uno? Che cazzo hai detto due? Non si è capito un gran cazzo di niente. Vitellozzo? Andiamo dal Tassinaro da Roma. Vai, Tassinaro, che cosa ne pensi dell'attentato a Donald Trump? Vai.
2: Magari ci riuscivano.
1: Magari gli riuscivano chi? Cosa?
2: Gli riusciva il colpaccio di farlo fuori.
1: Invece non
2: ci sono maledetto. È un bel carotone.
1: È un carotone Donald Trump.
2: Sì. E ce lo sta mettendo proprio lì quel carotone.
1: Dove?
2: Visto che ha aumentato due. Indovina.
1: No, dica lei.
2: Le chiappe. Nelle chiappe.
1: Perché?
2: Perché ha aumentato benzina, tutto, gasolio, tutto, luce, tutto.
1: Per colpa del carotone. Quindi lei fa
2: un cacacazzi in meno.
1: Un cacacazzi in meno. Quindi
2: come
1: lei fa...
2: si dice nella Bergamo Alta.
1: Sì, non lo so, non ci sono mai stata a Bergamo Alta. Forse ci sono stata a Puttane una volta, ma non me lo ricordo.
2: Bello, ma complimenti.
1: Perché
2: allora
1: ero drogato.
2: Tanto lui ne sta ammazzando tanti, uno più, uno meno, certo. Rompi coglioni e via. È pure vecchio, c'ha 180 anni. L'unica cosa è che se trombe è meglio figlio del mondo. Quello lo invidio.
1: Sì. Quindi, vabbè, però non ci sono riusciti anche questa volta l'attenzione. È fallito, non le sembra un po' strano?
2: Ma secondo me è lui che si fa finti attentati e fa parlare di sé. Gran paraculo.
1: È un paraculo, sì. Quindi è un carotone. Fio della mignotta e pure paraculo.
2: Grande, perfetto. Questa... Nessun aggettivo lo veste meglio.
1: Benissimo, aggiorniamo allora la pagina Wikipedia di Donald Trump. Arrivederci, salve.
2: Ciao,
1: bellissimo, ciao.
2: Ciao.
1: Andiamo da H. Larenzio, da Roma. Personaggio nuovo. Vai H. Larenzio. Cosa ne pensi del tentato omicidio di Donald Trump? Vai.
3: Che era tutta una cosa pianificata.
1: In che
3: non
1: senso?
3: Dagli americani. Era tutta una cosa pianificata che lo vogliono far fuori, perché lui magari vuole fare le cose giuste e loro invece lo vogliono morto.
1: Loro chi?
3: Lo sai, i democratici.
1: Ecco, e quindi hanno mandato un professore universitario da solo in un albergo a far fuori Trump.
3: Penso proprio di sì, penso proprio questo. Io guardi, ho votato anche, ho fatto pure la tessera.
1: Che tessera ha fatto
3: Bannacci.
1: Lei? Che tessera?
3: Bannacci
1: ha fatto lei la tessera.
3: Certo.
1: Perché? Spieghi.
3: Perché io della Meloni non c'ho più fiducia. La Meloni
1: è troppo di sinistra.
3: Secondo me sì.
1: Ecco, cosa dovrebbe fare invece, secondo lei? Dica.
3: Ripulire un pochino l'Italia, aumentare le pensioni, abbassare le accise, abbassare la benzina, tutto quanto.
1: Ma questo, scusi, che mi permetta, ma questo che cazzo c'entra con l'attentato a Donald Trump?
3: No, io stavo dicendo un'altra cosa.
1: Perché
3: non
1: dice
3: c'entra
1: un'altra
3: niente.
1: Cosa? Non c'entra un cazzo.
3: Sì.
1: Ecco, esatto, non c'entra un cazzo. Ne conviene che non c'entra un cazzo.
3: Sì, ma lei, scusi, posso chiederle un piacere? Ma lei come ha fatto avere il mio numero, giusto per sapere?
1: Posso chiederle un piacere io adesso? Si faccia i cazzi suoi e mi risponda alla domanda.
3: Vado a fanculo.
1: Vado a fanculo, lei e tutta la sua famiglia, in macchina, la noleggi. Arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più pesante, più rilevante e più atteso. Quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Amicone Mione, buongiornone.
4: Cancelloni. Molla che devi rompermi i coglioni. Smettila di rompermi i coglioni.
1: Sono il tuo raggio di sole.
4: Se vuoi diventare il mio amicone, ecco.
1: Sempre, io sono già il tuo amicone. Sono già il tuo orsacchiottone del cuore. Orsacchiottone del cuore.
4: Coglione, cane, stai zitto. Se vuoi diventare veramente mio amico.
1: Sì, sempre. È quello che bramo.
4: Un attimo, porco, sta fermo. Smettila, cane, ascolta.
1: Senti, gamberetto.
4: Ma tu le persone, continui. Vabbè. Ascolta quando uno... Quando uno si parla, devi imparare ad ascoltare. Non devi sovrapporlo, cazzo. È la prima regola della radio.
1: Anche tu però. Vedi che mi interrompi. Stavo dicendo, gamberetto in agrodolce, oggi vorrei la tua modesta opinione sul tentato omicidio, l'ennesimo, a Donald Trump. Vai.
4: Ma a te. Della mia opinione sul tentato omicidio a Donald Trump.
1: Ecco.
4: Cosa tange?
1: Ti spiego, pasticciotto alla vaniglia. Allora, in pratica...
4: Pasticciotto alla vaniglia.
1: Pasticciotto alla vaniglia, molto buono il pasticciotto alla vaniglia.
4: Vedi quanto infame sei. Tu vieni ad offendere le persone.
1: Non offendo.
4: Per telefono.
1: Non offendo.
4: Infame bastardo.
1: Non è offesa. Non è un'offesa.
4: Trottolino. Con questi nomignoli.
1: Trottolino,
4: che mi mandano il sangue al cervello.
1: Senti.
4: Bastardo. cane.
1: Trottolino?
4: Io prima di sentire
1: Trottolino?
4: Tutto,
1: Trottolino? Sì, ma non finisci mai.
4: Sì, ma
1: sei un soffiafoglio.
4: Maledetto merda, cane, mi avevi sotto baffato, non ti parlerò più, no, non ti parlerò più, cane, ti prenderò a sbaglio, ti farò fare bingo, cane, a sbaglio, madonna, signore, solo il signore sa quanto ne prenderai, maledetto merda, devi morire,
1: esagerato.
4: Devi morire male, devi, ti farò fare, sì, ecco, sì, ti farò fare la fine che faceva fare le sue vittime, the Iceman, maledetto merda, devi morire male, morirai male, ti inghiaccerò e ogni giorno, ti scongelerò un po' e poi ti massacrerò di botte, cane, e ti congelerò, ecco, sì. Farò così, maledetta merda. Devi morire male, tu. Devi morire!
1: Sai che non ho capito se era una minaccia o una ricetta di Benedetta Parodi, no, non ho capito, mi congela, mi scongela, mi cucina, ma è sempre una grande sicurezza questo pazzo scriteriato, eh? È questa la gente che cambia la storia, andatevela a fanculo, ciao.
5: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.
7: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano... Baciamelo piano. I super erotici.
8: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
9: Quello è Iron Man!
10: Mi ha telefonato il mio collega sudamericano, Paraguay Iron Man, e dice che il malvagio Thanos ha preso di mira il continente americano. Per questo, noi super erotici dobbiamo correre a fermarlo. Giusto, donna Pompino. Abbiamo bisogno di una squadra con i controcazzi. Per questo sto radunando i migliori supereroi in circolazione. Vi presento l'uomo che ti può far cagare col pensiero. Sfintere Cinetico Man. Con lui ci sono il temibile Pugno di Frutta, Sculacciaio, l'uomo con le chiappe di metallo, l'abominevole Ornella Vanoni Man, Mignottorina, la donna che te lo succhia con le orecchie, il professor XXXXXXX. Questa puzza di tonno è invece merito di Cappotto di Cazzi Woman, l'uomo collano impenetrabile, Colon d'Ercole, Cosce di Cammello Woman e Rutto Sborrante. A loro si uniranno anche l'uomo assorbente interno, Water Woman, Sperma di Feci e Asma Anale Woman. Forza, super erotici! È il momento di dimostrare il nostro valore!
11: 50 di bocca, scelto l'amore, gioia!
10: Non quel valore, sorpresona woman! Forza! Tutti sulla mestruonave!
11: Non si batte chiodo!
12: Arrendetevi! La terra sarà mia!
10: No! Arrenditi tu, Thanos! I supererotici sono qui per fermarti! Donna Pompino! Cocco Deritano! Distraetelo! Tutti gli altri con me! All'attacco!
13: Ah, poi il cocco nel culo me lo posso levare, però! Quando l'ho vinto mi posso levare il cocco nel culo!
10: Dannazione! È troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi o ci inculerà tutti!
5: Thanos! È giunta la tua ora!
9: Ah sì? E tu chi saresti?
5: Sono l'uomo che ti infila le riviste nel culo!
9: E cioè?
5: Sono... Postal Market! Sono anche vintage, volendo!
9: Non mi hai fatto niente!
5: Aspetta che ti cago nel culo la pagina delle mutande sgambate anni 80!
9: Non mi hai fatto niente!
10: Paglia! Maledizione, troppo forte! Bisogna scatenargli l'arma più potente che abbiamo! Tosse di catarro, man! Vai avanti tu!
13: Andavo a tenere muori!
10: Ma com'è possibile?
13: Perché io sono... C'era un nome diverso, eh? Tozze di Gada Arroman. Vabbè, è morto Zivario.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, si dice che chi si scotta con l'acqua calda poi c'ha paura anche di quella fredda, e quindi in questi giorni stiamo leggendo con moderata preoccupazione queste notizie che arrivano sull'antivirus. Antivirus che potrebbe essere una nuova forma di Covid che risveglia in noi ricordi della pandemia, che peraltro io ho passato in modo mirevole essendo ambiente e non come voi pezzenti in fila per il lievito del cazzo. In ogni caso c'è anche una seconda lettura collegata un po' all'amministrazione Trump. Se ci fate caso, ogni volta che Trump va male nei sondaggi spunta qualche nuova pandemia, guerra, UFO. Però questa naturalmente è una lettura molto molto complottista. Voglio sentire voi però sul nuovo antivirus. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Cacciapalle, dalla Romagna. Vai Cacciapalle, apriamo con te. Via.
3: Cazzo, mi fai ridere. Sì, ascolta, sono immune dalle malattie infettive.
2: Perché sei immune?
3: Sono tranquillo.
2: Perché sei immune e tranquillo? Cosa ti rende tale?
3: Mi rende tale la mia tranquillità perché ho fatto un'alimentazione sempre sana, sono sempre stato molto sano.
2: Sì, ma sti cazzi dell'alimentazione, questo è un antivirus è mortale.
3: Ma siamo sicuri?
2: Questo dicono, se dovesse arrivare lei che fa?
3: Chi lo dice?
2: I mezzi di informazione dicono che è morta pure della gente.
3: No, non succederà.
2: Perché
3: stavolta?
2: Non succederà stavolta?
3: No, da dove chiami?
2: Ma fatti i cazzi tuoi, chi cazzo sei, Raffaella Carrà, che devo indovinare i fagioli? Fatti i cazzi tuoi.
3: Ok. Stavi bene, ma a presto.
2: Te invece no, visto che sei immune, stammi male a sto cazzo. Ciao, ciao, grandioso. Ciao. E andiamo dallo zio Beppi, dal trattore. Zio Beppi, sta arrivando un nuovo virus, antivirus, una specie di Covid. Che ne pensi?
4: Altro Covid ancora?
2: Sì, più o meno, ci assomiglia.
4: No, ancora no, porco tutti sarà in casa così, no, merda. Fai gozzo troppo, a parte che ti dirò una roba, sì. Mico il Covid, ho guadagnato tanti schei, anzi, oddio, ho guadagnato tanti schei.
2: Come mai?
4: Perché tutti ieri senza in casa.
2: Sì.
4: E faceva i grigliate, pescava e tutto quanto, e mica portavo il vino.
2: Certo, e quindi, scusa, quindi...
4: Guadagnavo, quindi se viene fuori un altro coronavirus o Covid, merda, Covid.
2: Anta. Quindi tu insomma accoglierai positivamente l'arrivo di una nuova mortale pandemia.
4: Sì, ma non è stato un cazzo, ma per tanto te lo sai come cazzo ho fatto. Come di quando fa? Che è il negozio del vino. Sì. Allora ho tre fighe da guardare, mi sono contento, certo. Mi fumo sigarette, avevo il vino.
2: Sarei stroncato prima dall'alcol e dal catrame che dal nuovo antivirus.
4: Beh, un cazzo. Mi sono contento, mi godo la vita ormai. Giusto. 78 anni, che cazzo mi stava a me del coronavirus, antivirus, poia virus, ma stava un cazzo a me, bevo, sto contento, fumo e ogni tanto se riesco va ancora in figa, quindi mi stava un cazzo.
2: Perfetto!
4: Mica posso dire.
2: È il tuo punto di vista che manda avanti il paese, un abbraccio Beppi, ciao!
4: Ciao Beppi, stame bene,
2: ciao! Ciao anche te, ciao, buon lavoro, ciao! Andiamo da sotterfugio, vai sotterfugio, antivirus, che cosa ne pensi? Dì la tua, vai.
5: L'antivirus è una minchiata, praticamente un sistema per riuscire a fottere tutti.
2: Sì.
5: Questo è l'ultimo tentativo che ha il governo turbomondialista, come dice uno che parla spesso in TV, su YouTube.
2: Cos'è il governo turbomondialista? Non mi è chiaro.
5: Praticamente sono quelli che hanno fatto girare il fumo fino ad oggi che stanno perdendo, quindi devono inventarsi un'altra puttanata.
2: Ma chi sono però? Chi sono questi?
5: I soliti a schiena zitti.
2: Stiamo parlando quindi di un'elite sionista.
5: Sì, bravissimo.
2: Okay. Quindi questa elite sionista, come ultimo tentativo per dominare il mondo, ha messo in giro l'antivirus.
5: Ma sì, le solite troiate, come quelle del coronavirus. Però guarda, dovrei venire lì in trasmissione.
2: Ma
5: per
2: non ti ci voglio qua. Statene pure a casa che sono già pieno di teste di cazzo qua. Ciao, bello, ciao. Andiamo dal dottor Morte, vai dottor Morte, che cosa ne pensi dell'antivirus? Dacci la tua visione e la tua soluzione, vai dottor Morte.
6: Tutte cazzate, ci vogliono tenere per le palle, coronavirus, l'antivirus, guerra Ucraina, Palestina, tutte cazzate, per tenersi sempre appeso un filo.
2: Perché?
6: Per farci vivere nel terrore e nella questione che calmato! Dove vai? Capito?
2: Sì, però scusa, ti faccio questa domanda, un po' complottista. Ma non ci hai fatto caso che tutti questi virus vengono fuori quando l'amministrazione Trump traballa un po'?
6: È vero, perché quel cornuto,
2: ecco,
6: quel cornuto che fa? Quando escono i file di Epstein, quando escono figli meni bomba, meni virus, capito? Tutte cazzate. Addirittura il coronavirus uscì che il pipistrello fece 900 km e andò a fungere a mordere l'uomo. Calmati, dove vai Trump?
2: Esatto, quindi secondo te Trump ha messo in giro questa falsa notizia di una nuova pandemia?
6: Sì, sì, il topo, la nave da crociera, già tutto detto dai Simpson. Mo ti spiego come risolvere la situazione.
2: Oh, bravo, dammi la tua soluzione, dottor Morte. Bella,
6: allora,
2: laconica come sempre, vai.
6: Allora, andiamo a mettere Trump nel torchio.
2: Chietiti.
6: Il torchio, no, è un boccio, perché il torchio è uno strumento vecchio. È cingolante
2: il torchio, sì.
6: Tu prendi, ci. Allora lui fa, guys. Poi non ti capisce che dice, perché ovviamente sta per essere schiacciato.
2: Certo.
6: Una volta schiacciato, prendi la goccia di sangue e dici, messicani, tanti quelli so, quattro ignoranti, quattro pecora.
2: Sì.
6: Messicani, dove verranno? Andale. Andiamo con quella cazzo di musica. Prendi. Bevete, questo è il sangue di Trump, o meglio, un sangue di chi te sarà migliorato di chi d'amore. Questo è, diciamo, il finale, no?
2: Sì, i messicani capiscono chiaramente.
6: Io sono un policlotta, la mia lingua la capiscono ovunque.
2: Tutti.
6: Dico, sangue di chi te stramigliardo di morto, lo capisce l'arabo, il cinese,
2: il finlandese.
6: Perché comunque è una bella lingua.
2: Ma soprattutto la capiscono i coglioni come te. Ciao, grandissimo dottor Morte.
6: Ciao.
2: E chiudiamo la puntata odierna con il parere più atteso, quello dell'amico mio Dolce da Grey School. Piccola Dolce Libellula tremebonda di palude,
7: cancella immediatamente questo numero, brutta merda mio cane.
2: Senti,
7: te l'ho già detto, hai capito o no?
2: Senti, Dolce gelato alla vaniglia,
7: hai capito o no?
2: Senti,
7: smetti la brutta merda, devo per me i coglioni. Merda cane, affrontami di persona, bastardo!
2: Amico mio, crema del mio caffè,
7: non
2: carotino!
7: Non c'è niente, amico mio! Non c'è niente oggi, cane!
2: Oggi,
7: devi
2: mio,
7: chiedere scusa a tutte le donne, cane!
2: No!
7: Maledetta merda!
2: Le donne,
7: tu
2: le scopo.
7: Sei un problema sociale!
2: No, tu sei un problema! Tu sei un pazzo!
7: Sei un infame!
2: Pazzo! Pazzo isterico! Senti, amico mio, dolce...
7: Per la forza di Cristo! Il potere merda! Maledetta merda di cane!
2: Mi
7: arrivi, cazzo bastardo! Ti sembrerò dei tettini, maledetta merda di cane!
2: Rifiuto il confronto!
7: Vivo. Userò la tua pelle come tappeto persiano, maledetta merda di cane! Devi morire male, devi morire!
2: E niente, non sappiamo se questo antivirus ci sterminerà tutti o seppure invece una troiata propagandistica inventata dai giornali. L'unica cosa della quale siamo sicuri è che lunedì prossimo l'amico mio mi augurerà nuovamente la morte. Andatevene a fanculo, ciao!
8: Lo Zoo di 105.
9: Tamarri.
10: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un metal detector per farsi aiutare a trovare la pistola del nonno cementata dentro al muro di casa della nonna Lucrezia di Quarto.
9: Tamarri.
11: Pronto?
12: Pronto? Metal detector?
11: In che senso?
12: Madonna, se sei scazzato, capisco che sono le 7 di sera, cioè voglio andare a mangiare un piatto di spaghetti, però mica un minimo di gentilezza quando uno ti chiama ti chiede se c'hai metal detector.
11: Certo, mi dica, qual è il problema?
12: No, ti sentivo, diciamo, spassionato nella tua attività.
11: No, cioè, ma me l'ha detto come? Pronto, me l'ha detto Hector, mi dica! Come la possiamo aiutare?
12: Si è salita la chianga nella nasca. Allora, praticamente devo fare la ricerca all'interno di un appartamento piuttosto grande, di un qualcosa che è rimasto nascosto per un decennio, non si sa, fra le pareti, i pavimenti, e non riusciamo a trovare. Prima di spaccare tutta la casa, magari con un metal detector riusciamo a trovare.
11: Però non la possiamo aiutare, perché noi facciamo i metal detector, quelli che servono per gli aeroporti e per le banche. Lei ha bisogno di quelli che servono per trovare.
12: Aspetta, che sto
11: che
12: facendo
11: nella sabbia, nei terreni, sotto le mura. Quindi ha bisogno dei metal detector, quei plastici cercamine, tanto per essere chiamati. Hai capito? Quelli che hanno quel palo e in fondo quel piattellone, ha capito?
12: Ok, capito. Quindi tu fai quelle cose che in aeroporto. Cioè, praticamente quando c'è il ferro in tasca passa in mezzo.
11: Bravo, perfetto, sì.
12: Ah,
11: sì.
12: Capito. Senti, ma c'è uno scotch da mettere intorno alla pistola per passare il metal detector?
11: No.
12: No, lo prende come
11: apposta per evitare questo.
12: Ah, ho capito.
11: Va bene?
12: Va bene, dai, stai.
11: Buona serata, la ringrazio.
12: Faccio un piatto di pasto, pippotto e pensami.
11: Grazie, arrivederci.
12: Ciao, bello. Carissimo, simpatica.
9: Tamarri.
13: Pronto, sinistra per...
14: Senza per sesse?
12: Ah, che confusione mentale.
14: Sì, infatti. Pronto?
13: Pronto per...
14: Sì.
12: Sinistro piede,
14: detto. Sinistro piede, l'ho capito, scusi, non riesco a capire. Ferramenta?
13: Sì, piede.
14: Sì, vabbè, sinistro piede. Senta, un'informazione, voi avete un cercametalli?
13: Un cercametalli elettronico?
14: Che sia elettronico o non elettronico, perché noi stiamo cercando dentro questo appartamento un oggetto che non sappiamo se è nel pavimento o nel muro. Allora, prima di spaccare la casa, volevamo usare un oggetto che mi ci segnali che lì dietro c'è appunto questa pistola di nostro nonno.
13: No, guardi, provi a sentire l'altra sede.
14: Chi?
13: Provi a sentire l'altra sede.
14: Sì, aspetta, il numero tu ce l'hai che me lo segno al volo?
13: Allora, è 06.
14: Sì.
13: 69.
14: Sì. Se ne pensa per...
13: Ah, ciao.
12: Perché se ne pensa?
14: E questo continua a dire se ne pensa per prima.
15: Tamarri.
16: Siete in linea con la SRL. Digitare 1 per l'ufficio prenotazione appuntamenti.
14: Solo... Sì, scusa, sto ridendo per la segreteria telefonica lì che c'era Missione Impossibile lì, bellissimo, fantastico. Ciao, senti, ti volevo chiedere un'informazione. Tu hai gli oggetti, quelle cose che riescono a trovare le robe sotto i muri, sotto la sabbia, tipo metal detector o qualcosa?
13: No,
14: che trova i metal?
13: No, sto parlando.
14: Oh, che cazzo fai? Che sto parlando? Ti stavo dicendo che sto cercando i metalli sotto i pavimenti, nel muro.
13: Non ce li abbiamo.
14: Ma non hai nessun prodotto?
13: No. Quelli che vede sul sito dove c'è la disponibilità.
14: Come cazzo faccio a vederlo nel sito, che sono al telefono adesso? Ma sto coglione.
15: Tamarri.
13: Sì.
12: Quelle dei metal detector?
13: Non ho capito.
12: Ferramenta?
13: Sì, ferramenta.
12: Mamma mia, meno male che t'ho trovato, te lo giuro, è una vita che ti stavo cercando.
13: Ma chi è al telefono?
12: Sono Massimino di Quarto, Shirox. Tutto a posto?
13: Dici, io ti serve.
12: Che bello sentirti, sei proprio uno che se non faceva ferramenta era legno per le pizzerie. Cioè, una roba. Proprio sei la cosa più inutile che ho sentito oggi al telefono. Senti, personaggio, tu ce l'hai i cercametalli?
13: Mica,
12: non riesci neanche a dirlo. Madonna, ragazzi, che confusione mentale. Sì, ti aspetto. Stai parlando con un mostro della caverna? Vuoi una torcia, Indiana Jones? Madonna, che voglio strapparti i vestiti così di colpo.
13: Ci sta, però quanto ti serve?
12: No, hai detto 34, non ho capito cosa c'era in mezzo. Cos'hai detto?
13: Non ho capito. Allora, ci sta, però domani.
12: Cosa? Il cercaferro?
13: Cercaferro, sì.
12: Ho capito, però ti devi fare un fiasco di Chianti e poi riconnettiamo. Vabbè, domani magari passa a prenderlo. Quanto costa?
13: Chi sta qua, vedi?
12: No, non lo vedo, sono al telefono, sciroccato mentale.
13: Madonna,
12: che confusione.
13: Qua, ci sta.
12: Oh, ma tu ti sei perato pesante negli anni 80, eri uno di quelli proprio al parco che si infilava proprio immondizia nelle vene come i pazzi, che sei uno straccio.
13: Ci vediamo, stati bene.
12: Oh, coglione, che sto parlando? Domani vengo a prenderlo, quanto costa?
13: E domani se ne parlo, sto chiudendo, domani.
12: Ah, mica, c'hai fretta, devi scappare a farti il bianco, ubriacone del cazzo. Va bene, sputa qualche dente che non si capisce più un cazzo con quella lingua arrotolata. Ci vediamo domani,
13: scemo. Ti faccio succhiare il cazzo.
12: Ma che cazzo mi devi far succhiare? Pure sei meraviglioso.
13: Io ti faccio succhiare il cazzo.
12: Perché ti strappo il torace e gioco con gli organi interni come col pongo, scemo.
13: Bravo, state buono.
12: Ti avvito alla parete col tuo idrapani. Scemo di merda. Arrivo domani, ti spacco. Madonna, sei capito un cazzo? Cioè sta lingua che si arrotolava, faceva con culo la lingua, con i denti.
17: Finta paura. Panico, panico, panico, paura.
18: Oh, come on.
17: Paura.
18: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Marisa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
2: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Connell.
7: Ma chi è Rachel Connell?
4: Un gelato, lo vuoi, col Connell?
7: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Connell.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, anno il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
7: Una business relationship. Che la station way, le Seychelles di nuovo.
4: Una business relationship.
7: Relationship, uno che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
7: Lindsay, no.
4: Lindsay.
7: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
7: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
7: Lindsay, come Sanpei.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: Ma
5: sei...
3: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
7: No, sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
4: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
7: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No. Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla pipì?
7: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
7: Non Theft.
4: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
5: Liberty Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo nel bordo di Bitonto.
7: Bitonto. Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
9: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Logan?
7: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
6: Lo sapevi, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rompi.
10: Scusa, una macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
9: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
7: Rover?
9: Rover
7: Vogue.
9: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
9: Una Range Vogue Vogue. Ma dillo così,
7: Borg,
5: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: La vittima di oggi è Masha, un'amica di Pippo Palmieri, bravissima con le torte di mele, ma un po' meno al volante. Dopo due tamponamenti nel giro di una settimana, la sua auto è finita in officina ed è quasi pronta per essere ritirata. A meno che non ci si metta di mezzo l'infamia dello zoo. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono Carlo Pedersoli, la chiamo da assicurazione. Senta, purtroppo io la sto chiamando perché noi abbiamo un'incongruenza dal punto di vista dell'intestazione della macchina, nel senso che la polizza assicurativa risulta intestata al signore.
1: A mio marito.
2: Esatto, però è lei poi che guida l'autovettura.
1: Sì.
2: Questa cosa non è regolare, signora. Nel senso che per la direttiva europea del 5 maggio 2019 l'intestatario della polizza assicurativa deve essere chi ha l'usufrutto del veicolo. Questo ovviamente sia in caso di sinistro che normalmente per quanto riguarda il calcolo della polizza.
1: Oddio.
2: Quindi lei in questo momento si trova in una situazione, diciamo, di illegalità.
1: Madonna. E adesso cosa devo fare?
2: Io in quanto compagnia di assicurazioni, essendo la macchina in questo momento sinistrata, devo inevitabilmente spedire questo modulo all'ACI che prevede il fermo del veicolo da 1 a 3 mesi.
1: Ma assurdo sta cosa.
2: Guardi, purtroppo burocraticamente non ci sono molti scappatoi. E poi naturalmente lei dovrà raggiungere gli uffici dell'ACI per compilare tutta la modulistica e pagare poi tutti gli arretrati. E oltre al fermo del veicolo.
1: Ma scusi, non ho capito quanto dovrei pagare io?
2: Guarda, io questo non lo so perché sono della compagnia assicurativa. Così lei
1: Poi, gli do il numero di telefono, chiami mio marito perché io non ci sto capendo niente.
2: Allora,
1: è una cosa assurda.
2: In questo momento, da un punto di vista della giurisprudenza, è lei in questo momento, mi perdoni il termine, tra virgolette, sotto accusa, capisce? Quindi è lei che deve risolvere la questione, non suo marito.
1: Ma questa è assurda cosa.
2: Guardi, ma se ci pensa non è così assurda, nel senso che lei guida una macchina.
1: Vabbè, ma io non sono una ragazzina, ce l'ho più di 25 anni la patente. Non riesco a capire perché io non posso guidare la macchina che non è intestata a me, però.
2: Però aspetta, la patente è una cosa, e l'assicurazione è un'altra cosa. E ovviamente anche la carrozzeria è stata informata, quindi non può rilasciare la macchina in nessun caso. E in più le consiglio di agire immediatamente perché, a quanto risulta dalla denuncia dei sinistri, lei ha avuto da poco un contenzioso anche con un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri.
1: Sì. Esatto.
2: Questo è un aggravante perché dal punto
1: di vista. Sì, ma lei è venuta addosso a me, non sono andata io addosso a lei,
2: Quello che c'è scritto qua sul report che ho io è che è un concorso di colpa. E per quanto riguarda le assicurazioni. È un concorso di colpa, nel senso che la colpa è di tutte e due.
1: No, non credo proprio. È venuta lei addosso a me. Non è un concorso di colpa, non esiste proprio sta cosa. Io ero ferma, mi è venuta addosso.
2: Guardi,
1: e il giorno dopo mi è venuta addosso l'altro signore che era ferma la macchina, non la stavo neanche guidando.
2: Però mi scusi signora Donadoni, lei ha la patente da 25 anni, fa due sinistre in due giorni. Io che sono un assicuratore le metterei un prezzo molto alto.
1: Ma non sono io che sono andata addosso, è l'altro che è venuto addosso a me, era ferma la macchina. Non ero neanche in macchina io.
2: Come, mi scusi, lei è stata tamponata senza essere in macchina?
1: Esatto.
2: Ma come, quindi ha abbandonato il veicolo?
1: Ma dove? Ero ferma, sono andata fuori a mangiare e ho parcheggiato e questo mi è venuto addosso. Ma era ferma la macchina, era in parcheggio.
2: Ma scusi, allora ha parcheggiato in zona vietata perché sennò è impossibile.
1: Ma quella zona vietata? Era dentro dentro le dischi di pesce, cioè un parcheggio così, a mangiare fuori. Ma stiamo scherzando?
2: Guarda, io comunque non sono della polizia stradale. In questo momento purtroppo per lei c'è un grosso illecito nei confronti di assicurazione. Dovrebbe cercare di risolvere la questione prima possibile, anche perché l'assicurazione potrebbe decidere di fare causa sopra una certa cifra. Potrebbe.
1: Ma
2: anche.
1: Ma cosa ho fatto io di male che mi sono venute addosso loro? Non riesco a capire io
2: no,
1: sta cosa.
2: No, guarda, lei non ha capito. Lei deve distinguere tra l'incidente e il suo illecito. Allora, lei non può guidare una macchina che non è assicurata a suo nome. E siccome lei mi sembra che sia una che ha l'incidente stradale facile.
1: Io?
2: Non lo so.
1: Mi sono venuti addosso. Se loro mi sono venuti addosso, io ho l'incidente facile? Io?
2: Non lo so.
1: Che non ne ho mai fatti di incidenti?
2: A quanto mi risulta, lei ne ha appena fatti due in una settimana.
1: Ma non sono stata io, sono venuti loro addosso a me. Guardi. Io non ho fatto niente.
2: Questo poi dovrà decidere il perito. Finché il perito non emette una sentenza chiara, lei è comunque in concorso di colpa.
1: Io non so neanche quanto devo pagare. Cioè, io devo pagare una cosa che non ho fatto.
2: Siamo tra i 5 e i 6 mila adesso.
1: Addirittura? Ma stiamo dando i numeri. acqua, veramente.
2: Lei non è assicurata, ha commesso un sinistro.
1: Ma mio marito non può andare a prendere la macchina?
2: Ma assolutamente no, signora. La macchina è ferma, perché in questo momento è come posso dirle?
1: Non posso credere.
2: Molto semplicemente, è l'arma del delitto.
1: Chiami mio marito, perché io ci mancherebbe, faccio quello che devo andare all'acito quanto, ma per piacere lo spieghi a mio marito, perché io non ci sto capendo niente.
2: Se vuole lo chiamo subito, vuole attendermi un attimo e così parlo con entrambi?
1: Sì.
3: Come andrà a finire? Tra poco, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Nel prossimo decreto sicurezza è contenuta una proposta che mi fa veramente sorridere. In pratica, un premio in denaro leggermente superiore ai 600 euro per gli avvocati che dovessero riuscire a convincere un immigrato a tornarsene a casa sua. E se ci riesce, perché comunque non è facile, prende un premio dallo Stato di circa 640 euro. Questa roba qua è veramente l'italianità portata al paradosso. Cioè, siamo un popolo estremamente geniale, ma voglio sentire voi su questa proposta per il prossimo decreto sicurezza. Vi voglio sentire, scatenatevi. Apriamo le linee, dai. Apriamo con lo zingaro del Veneto. Vai Zingaro, dici la tua. Che cosa ne pensi di questa ricompensa agli avvocati? Vai.
4: Ma guarda, per me gli avvocati dovrebbero esplodere, poi sono utili solo per il divorzio. Noi altri straccioni di merda. Gli operai 1.400, fa fatica ad arrivare a fine mese, e sto coglione 600 euro per mandare via un immigrato, te lo faccio
3: per
4: io.
3: Per convincerlo, non per mandarlo via, per convincerlo a tornarsene al suo paese.
4: Ma come convincerlo? Ma che cazzo vuoi convincere?
3: Non lo so.
4: Ma invece di dare 600 euro agli avvocati, non sarebbe meglio dare 600 euro allo straniero, così si integra meglio? Anche per un è giusto che rimanga qua. Prova a metterti anche nei panni di queste povere persone che devono andarsene via dal loro paese di merda per venire in un altro paese di merda. Cioè, anzi, fa ridere, scusa, che loro scappano via dalle guerre e dopo arrivano qua, e forse era meglio stare nella guerra, capisci?
3: Infatti, tornatene a casa tua e vattene a fanculo. Ciao Zingaro, ciao
4: merda.
3: Ciao.
4: Punto.
3: Andiamo da Ciccio Geometra. Vai Ciccio Geometra, che cosa ne pensi di questo provvedimento?
5: La forza d'opinione è che devono tornare tutti a casa.
3: Devono tornare tutti a casa chi?
5: Sì, gli immigrati.
3: Gli immigrati devono tornare tutti a casa.
5: Sì, hai capito proprio bene.
3: Quindi lei è d'accordo sul fatto di premiare con del denaro degli avvocati che convincono gli immigrati a tornare a casa?
5: Oltre ai soldi che già si piglia.
3: Oltre ai soldi che già si piglia.
5: Case devono andare su. Va bene, ho capito. Va bene.
3: Cosa ne pensa?
5: Lei è avvocato?
3: No, a me non me ne frega un cazzo, io faccio la radio.
5: Lei è una persona molto gretta, maleducata molto sporca.
3: Ma ho anche dei difetti, vuole rispondere alla domanda o no?
5: Io voglio che gli immigrati, soprattutto i clandestini non regolari, se ne tornassero a casa loro.
3: E questo
5: fa parte di quell'Italia che non li vuole.
3: Fa parte di quei quattro gatti che erano in Piazza Duomo a Milano domenica. Quattro gatti, i patrioti. Per la remigrazione, quattro gatti spelacchiati, come si fa? Spieghi.
5: La legge si interpone, li prende tutti e li mette su un barcone e li porta a casa.
3: Sul barcone li porta a casa? Dove?
5: Sul barcone.
3: Se uno abita in una nazione dove non c'è il mare,
5: lo fiondiamo nel suo continente, nel suo paese.
3: Come? Spieghi la dinamica.
5: Lo troviamo in qualche modo.
3: Spieghi la dinamica.
5: Guarda, io con gente come lì che di sinistra non ci vorrei neanche spendere un minuto della mia vita, quindi non penso che dobbiamo concludere la chiamata qui.
3: Sì, anch'io. Io invece con gente come lei di destra passo moltissimo tempo, soprattutto quando la calpesto sui marciapiedi e non porta neanche fortuna. E andiamo dal Mugnaio, vai, dici la tua, Mugnaio, vai.
6: È un'idea geniale.
3: Geniale. Perché?
6: Perché praticamente quell'immigrato clandestino che sarebbe dovuto rimanere a casa sua, aiutiamoli a casa loro, e l'avvocato può tranquillamente convincerlo, ma giustamente un professionista che sta lavorando va retribuito per il suo lavoro.
3: Certo.
6: E quindi automaticamente lo convince a rientrare a casa propria e a fare il parassita del suo stato, non del nostro.
3: Esatto, e nel frattempo si busca anche quasi 700 euro.
6: È buonissimo, ce la fa. Ottimo, va benissimo, va retribuito l'avvocato, no?
3: Però io ti faccio questa domanda. Allora, adesso mi metto un attimo dal punto di vista dell'immigrato, no? Questo ha speso come minimo 7.000 dollari risparmiati dalla sua famiglia per anni per pagarsi il viaggio in barcone dopo essere stato almeno un anno e mezzo in un lager libico senza nessun tipo di diritto, picchiato, forse anche stuprato. Quando arriva in Italia c'è un avvocato che lo convince a tornarsene indietro.
6: come lo convince? E gli fa capire che praticamente rimanere qui significa andare nel centro in Albania.
3: E non ci vanno, non ci vanno, non ci vanno, sono vuoti, sono vuoti, i centri in Albania sono vuoti.
6: Ok, andremo a verificare, che ti devo dire.
3: Chi ci va? Lei in motorino in Albania?
6: No, no, ci vado a nuoto, io sto ad Otranto, quattro bracciate e sono arrivato.
3: Bravissimo, allora fermati a mezza strada, c'è quest'isola che si chiama Vaffanculo, fatti il bagno lì, ciao grande.
6: Grazie,
3: ciao Mugnaio, ciao, ciao Mugnaio, ciao.
6: Ciao.
3: E chiudiamo questa meravigliosa puntata con la telefonata più attesa, quella con l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, una tempesta di bacini!
7: Anche se qua vanno a marchi della radio, che è puttana, che è galera.
3: Un uragano di bacini per te, amico mio del cuore.
7: Allora, io non voglio avere nulla a che fare con te. Mettetelo bene impresso, scrivitelo.
3: Ascolta,
7: brutta merda.
3: Ascolta, simpatica lucertolina sparatori.
7: Vedi, bastardo cane, ascoltami, ascoltami bene cane, apri quelle orecchie e pulisciti lì cane, pulisci bene, apri le orecchie e cerca di capire, porco.
3: Sì, piccolo pulcino,
7: dimmi. Non devi rompermi i coglioni, chiamarmi a questo numero, è un numero privato, è mio e decido io chi,
3: anche,
7: a chi cazzo rispondere.
3: Anche mio è mio,
7: hai capito?
3: Pulcino arruffato. Pulcino arruffato, pulcino arruffato, pulcino arruffato, mi stai ascoltando, pulcino arruffato? Bravissimo.
7: Brutta merda, cane, non ho niente da ascoltare. Come che mi chiama Pulcino Arruffato?
3: Bellissimo.
7: Brutta merda, cane.
3: Senti, simpatica tartarughina, volevo la tua opinione.
7: Simpatica tartarughina, cane.
3: Ma ti incazzi sempre, però. Non ti si può dire niente. Non ti si può dire niente. Non ti si può dire niente. Non ti si può dire niente. Non ti si può dire niente.
7: Organizzami un incontro con la lettera, quella Rovigo che mangia i gatti.
3: Un taglierba acceso sei, un taglierba.
7: Ma quanto stupido sei?
3: Ma ti ascolti?
7: Tu sei proprio lesionato il cervello. Tu proprio sei andato in gallo, veramente tu.
3: Non ce la fai. Senti, pasticciotto dolcioso, che cosa ne pensi?
7: Pasticciotto dolcioso.
3: Pasticciotto dolcioso è bello.
7: Cane, tu non vuoi un cazzo da me? Svegliati!
3: Volevo la tua modesta opinione.
7: Ascoltami bene, cancelli immediatamente questo numero. Infame maledetto, cane.
3: Vivi per me, pasticciotto. Senti, volevo la tua modesta opinione.
7: La forza di
3: bellissimo.
7: Parti sotto quando vengo lì, bastardo cane. Non scappar via come di pane. Ti ridurrò poltiglia. Farò poltiglia di te, maledetta merda cane.
3: Ti piacciono.
7: Ti farò fare la fine che fece fare le sue vittime. Senti, killer. Bastardo cane, morirai male. Soffrirai mille pene dell'inferno, brutta merda cane. Devi morire male, devi morire.
3: Che fine farò? Non ho capito questa volta. Chi era? Picchindolor. Che cazzo ha detto? Però pasticciotto dolcioso era bello. Non ho capito perché sei incazzato del pasticciotto dolcioso. Ora ditemi la verità. Nel mondo, a chi è che non piacciono i pasticciotti? La persona che non ama i pasticciotti è un serial killer. Infatti lui lo è. O perlomeno lo diventerà. Alla prossima. Ciao. Andatevela a fanculo.
8: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: La passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai vino, mai! Vai,
5: prova.
3: È vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilti col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai,
4: La
6: moglie,
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelli se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre, uguale a lui.
5: Aspetta, se le metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: già vecchi? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza possibile.
3: Vaffanculo.
4: Come drive, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
4: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Merda!
7: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fanno te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the zoo.
3: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
4: Pane touchscreen, 2,30 euro al pacco. Aquilone subacqueo. Aquilone subacqueo, 17 euro. 2,30 euro al pacco. Aquilone subacqueo. Aquilone subacqueo, 17 euro.

0: Speciale Pets. Occhiali antipulci per cane, gatto e tartaruga, 38 euro. Gelato alla crema depilatoria per gente coi peli sulla lingua, 3,50 euro il cono piccolo. Ecologico generatore di energia solare a carbone, 380 euro. Nuovo monitor LSD per vedere i colori che... Nuovo monitor LSD per vedere i colori che non ci sono, 890 euro. Nintendo Super Paolo Bros, l'idraulico che salta nelle fogne di Međugorje, 49,90 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
0: Assorbenti digitali, 14 euro al megabyte. Glory All Prada, 380 euro. Vagina di Menelicche per lingua di Menelicche lesbica, 25 euro. Gel per gelatiera, più incubi per incubatrice, 321 crediti. Just Dance, Umberto Bossi, scatena la parte destra del corpo. Just Dance, Umberto Bossi, scatena la parte destra del corpo a ritmo di musica, 29,90 euro.
1: Arredamento interni.
0: Lapide karaoke con basi MIDI e epitaffio che si illumina, 134 euro. Perazoma, mutanda da tette, 12,30 euro. Raggio della morte light, 160 euro. Batteria di pentole in carta per sciopero della fame, 289 euro. Calvé, la maionese della moglie di Will Smith. Calvé. Calvé, la maionese della Calvé, la maionese della moglie di Will Smith, due pugni in faccia.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Che meraviglia il mattino ad Eternia, soprattutto quando sei figa da paura e spudoratamente ricco.
4: Buongiorno Adam.
2: Buongiorno a te, svolazzante amico con tre buchi del culo.
5: Buongiorno Adam. Come sei sorridente e che buon profumo.
2: Buongiorno anche a te, amica mia. E grazie per il complimento. Farò finta che lo hai fatto con sincerità e non perché sono il successore di diritto al trono. E mi stai leccando il mio bellissimo e tornito culo.
6: Buongiorno, figlio mio. Oggi ti vedo particolarmente raggiante.
2: Ma buongiorno anche a te, madre. Ci credo che sono felice. Ieri sono finito a letto con due ragazzi del Ghana che stanno facendo Erasmus ad Eternia. Come potrei non esserlo?
7: Buongiorno Adam.
2: Buongiorno anche te. Vedo che indossi il casco con l'accappatoio, quindi sei andato a farti una nuotata con in testa quel coso. Non hai paura che faccia ruggine oppure ci crescano dentro delle muffe?
7: Casco? Quale casco?
2: Ma... aspetta un attimo. Ma quelli

0: Sono i tuoi capelli. Hanno la forma del casco. A furia di indossare quella cosa sulla testa ti sono cresciuti i capelli dentro, fino a formare uno stampo della stessa forma.
1: Esatto, Adam.
0: Wow, che cosa curiosa. Vabbè, ciao ciao, amico mongoloide.
2: Eccoti, fratello. Fermati e ascoltami.
0: Shira, mi hai spaventata. Perché sei così agitata?
2: Ti stavo cercando.
0: Sai che non fa bene alla morning routine, ti invecchia la pelle.
2: Ma fottiti tu, è la morning routine e tutte le tue boiate da checca. Abbiamo un grandissimo problema, anzi, enormissimo problema. Un problema così grande che non puoi nemmeno immaginare.
0: Ti prego, non dirmi che hanno fatto una retata al mio centro massaggi clandestino con gli spogliarellisti. Non potrei mai superarla. Adoro quel posto, ci sono certi manzi.
2: Adam, ma quanto sei fro da 1 a 100?
0: Uff, 1 milione.
2: Ma che cazzo stavi facendo lungo il corridoio della zona notte di palazzo? La tua camera non è qui.
0: La mia solita gay sfilata. Con lingua velenosa sparando umiliazioni verso gli inferiori. Mi diverte un botto. Poi stavo allargando le scarpe nuove che ho preso. Ti piacciono? Solo che sono un pelo strette in punta. E siccome il tacco è altissimo, non voglio rischiare di uscire. Per poi ritrovarmi scalza ad una festa per il male agli alluci.
2: Vabbè, basta cazzate. C'è un problema vero. Skeletor ha un cazzone gigantesco pronto a scoparsi tutta Eternia. Io l'ho visto. Adam è mostruoso. Solo che non può ancora usarlo, perché gli serve il gabebbo per ciucciargli tutto il sangue e infilarselo nelle arterie di quella bestia cappellosa che gli spunta dal busto. Se riuscirà a trovare il gabebbo, il suo piano è di ridurre tutta Eternia in schiavitù sessuale a colpi di cappella. Dobbiamo fermarlo.
0: In che senso glielo hai visto?
2: Quanti sensi deve avere scemo? Ero da lui e se l'è cacciato fuori.
0: Ma non eri lesbiana? Perché eri a casa di un uomo con il pene di fuori?
2: Ma sei scemo? Che cazzo di domanda è? Ero a farmi i cazzi miei che non ti devono interessare. Adesso la cosa importante è questa, lo capisci? Se trova il gabebbo ci potrebbero essere conseguenze immense. Abbiamo una missione assieme. Dobbiamo trovare il gabebbo prima di lui.
0: Guardie, presto correte!
1: Eccomi, Adam. Che succede?
0: Arresta immediatamente questa donna. Lei non è mia sorella, è un impostore!
2: Ma sei impazzito? E perché Manat Arms è nudo col casco di capelli?
0: Già! Perché sei nudo?
1: Stavo facendo una nuotata in piscina. Non ho fatto in tempo a farmi la doccia che ho sentito chiamare aiuto.
0: Arresta questa donna, poi capiremo chi è e da chi è stata mandata. E soprattutto che fine ha fatto quella lesbica di mia sorella.
2: Mettete giù le mani! Ma Adam, che cazzo stai facendo? Io sono tua sorella!
0: Mia sorella è una super lesbiana, non fissa i cazzi! Forza, portatela via!
1: Forza stronza, seguimi!
2: Lasciatemi andare!
0: Robe da pazzi! Chiunque abbia architettato questo piano deve essere uno scemo. Come si può pensare che mia sorella possa fissare i cazzi? È talmente lesbica che a furia di mangiare passere non sente più il sapore del branzino. Ma a furia di parlare di cazzi però, m'è venuto un certo languorino. Mi sa che vado al centro massaggi clandestino a farmi una scorpacciata di funghi cazzaioli.

0: Caro diario, eccoci qua a raccontare gli accadimenti della mia settimana, giorno per giorno e pagina per pagina. Ecco che cosa è successo. Accidenti, da quando Cosa Fica è partita per andare a trovare i suoi genitori in Africa, mi sento solo. Ma solo. Quella donna lì, coi suoi pregi e i suoi difetti, mi riempie l'esistenza. Più di un pene senegalese in un profilattico per orientale. Però ho deciso di fargli una super sorpresa. Ho chiamato un'arredatrice di interni. E appena torna a casa si troverà un nido nuovo di zecca. Sì, chi è?
1: Sandra Civitelli, la interior designer.
0: Salve!
2: Sta bene? Vuole che chiami un'ambulanza? Oh signore, non mi ero accorta che un povero sventurato. Il badante non c'è in casa? Avevo un appuntamento...
0: La Madonna, che figa!
2: Prego?
0: No, niente, è che non mi aspettavo, insomma...
2: Cosa?
0: No, dico, complimenti!
2: Grazie, ma non ho ancora visto come lavoro. Ops, mi sono caduti dei fogli, mi perdoni, sono così sbadata.
0: Le tette! Ho visto le tette!
2: Prego?
0: No, niente, è che non avevo mai visto le tette di un'altra donna.
2: Ma scusi, ma come si permette? Ecco, ci risiamo. Il fatto che abbia 3 lauree e 2 master e che abbia progettato 3 fra le case più belle del mondo non frega niente a nessuno. Sempre solo a soffermarsi sul fatto che sia 3 volte Miss Ultra Universo, 2 volte candidata a Miss Turbo e che abbiano usato il calco del mio corpo per 12 dei sex toys più popolari di sempre. Voi uomini siete tutti uguali.
0: Ma no, non siamo tutti uguali, no!
2: Sì, ho capito, ok.
0: No, non siamo tutti uguali, no! Io sono diverso!
2: Sì, ok, basta, si calmi, basta!
0: No, non riesco a smettere di chiedere scusa! Sono completamente arrapato! Aia!
2: Meglio?
0: Sì, mi scusi, è che l'ormone fa fare cose stupide agli uomini.
2: Sì, non ci faccio più caso ormai. Purtroppo madre natura ha esagerato con me e da quando ho vinto Miss Porca Troia sono senza parole. La vita è proprio un inferno. Sono assillata solo da uomini che vorrebbero possedermi, senza che nessuno si soffermi sulle mie qualità psicologiche.
0: È vero, non me ne frega un cazzo.
2: Ma come?
0: Mi scusi, non so che dire, le parole mi escono da sole.
2: Sì, lo capisco, capita sempre così. Senta, allora la casa la vediamo?
0: Sì, scusi, prego, sia pecorini, ma si accomodi. Ecco, questa è la sala.
2: Che merda. Mi perdoni, ma devo essere franca coi clienti.
0: Giusto. Questa è la sala da pranzo.
2: Wow, non ci cagherei nemmeno a terra. Ma come mai questo puzzo di animale selvatico?
0: La mia fidanzata aveva una scimmia. È un nano brasiliano.
2: Nano brasiliano? Ma che cane è?
0: No, è un ragazzo di 1,60 m di San Paolo.
2: Ah, comunque lei è fidanzato. Peccato. I ragazzi impacciati e un po' rincoglionitelli mi garbano. Io non sono per i fusti inutili e palestratissimi. Ma che fa? Perché sta stracciando quelle foto?
0: Quali foto?
2: Quelle con quella ragazza che brandisce una sorta di arma.
0: Ah, questa ragazza? No, non siamo più insieme. È finita da poco.
2: Ah, mi spiace. Ma allora non è più fidanzato?
0: Scopriamo.
2: Perché no?
0: Cuore.
2: Oddio, stai bene?
0: Hai capito, caro diario? Quello che sto per scrivere ha dell'incredibile. Mi sono quasi portato a letto Miss Porca Troia e 2 volte Miss Ultra Universo e candidata a Miss Turbo. Insomma, una fica che mai vista. Purtroppo sono svenuto appena accettato il mio invito alla copula. Non so nemmeno io dove ho trovato la forza di esclamarlo. Ma forse il testosterone era così alto che l'uccello ha parlato per me quando mi sono svegliato dai 3 giorni di coma apparente, sdraiato sul pavimento di casa. con le feci degli zingari che mi hanno svaligiato l'appartamento sul petto, perché la tipa è andata via senza chiudere la porta, ho trovato in tasca un biglietto che diceva: sei carino, rivediamoci. Credo di essermi consumato l'uccello a seghe tenendolo in mano. Wow. PS, ho preso il tetano con le feci degli zingari.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Allora, non so se l'avete visto, ma questo fine settimana ci sono state in molte città americane e anche in alcune città europee delle manifestazioni knocking contro Donald Trump e contro la guerra in Iran. Nel caso italiano, l'europarlamentare Ilaria Salis, il giorno prima della manifestazione, è stata perquisita per oltre un'ora nella sua stanza d'albergo a Roma su richiesta del governo tedesco, in quanto il governo tedesco aveva paura che lei si accompagnasse a pericolosi anarchici. Da una parte una misura di sicurezza, visto i trascorsi ancora da appurare di Ilaria Salis, dall'altra però una palese violazione della libertà personale, oltretutto ai danni di una persona che ricopre comunque una carica politica. Resta il fatto che si sente puzza di clima intimidatorio da una parte e dall'altra, ma voglio sapere cosa ne pensate voi. Apriamo le linee. Apriamo con il Lota che sappiamo che è vicino alle posizioni di Ilaria Salis. Vai Lota!
6: Stavo aspettando la tua chiamata, abbiamo vinto, abbiamo mandato a casa il governo dei fascisti. Tra casa, crucia!
5: Senti!
6: Allora, mi chiede
5: e chi ti è vivo?
6: Mamma mia, come tragi!
5: Senti, Grandalota!
6: No, abbiamo vinto!
5: Sì, ho visto. Senti, Grandalota, chiudi quella fogna un attimo. Voglio parlare con te della compagna Ilaria Salis, la compagna Salis.
6: Quello che è successo ieri alla manifestazione King.
5: È giustissimo, è una ricercata internazionale.
6: La manifestazione, il governo tedesco, il governo tedesco fa una segnalazione su un europarlamentare.
5: Certo, perché
6: stiamo
5: perché
6: prendendo una deriva autoritaria.
5: È una criminale internazionale in attesa di giudizio.
6: Sotto processo in Ungheria, uno stato autoritario.
5: E cosa c'entra? Perché uno se commette un reato in Ungheria, siccome uno stato autoritario, allora non è un reato. Che cazzo stai dicendo?
6: Parliamo un po' di VQH, ma ogni volta mi chiama per sti cose. Io me ne intendo di VQH e di reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza è VQH, è il mio motto.
5: Io invece mi intendo moltissimo di geologia e sono qui che faccio il tifo per il Vesuvio. Ciao Lota.
6: Che la mamma da devani sotto Vesuvio.
5: Tuo padre, ciao, vattene a fanculo. Ciao, tu e tutta la tua famiglia. Allora, torniamo un attimo con i piedi per terra e colleghiamoci con il Dottor Morte per sentire la sua su Ilaria Salis. Che cosa ne pensi, Dottor Morte?
7: È giusto.
5: È giusto cosa?
7: Ha spaccato la testa a uno, ha avuto l'immunità parlamentare, quella CES. Quella è un CES. È un cesso a pedale. Tu metti il cesso ai pedali e cammini.
5: Come fa il rumore del cesso a pedali che cammina?
7: Così. Glu.
5: Perché cosa sta?
7: Che scende la merda.
5: Ah, che scende
7: cammina.
5: La merda. Okay. Quindi diciamo così. Che esteticamente non è il tuo tipo, questo si è capito. Ma...
7: No, dai, ma mi è drogata. Ma sembra, sei quella che stava con Di Pre, Sara Tommasi, uguale.
5: Sì. Beh, magari.
7: Vedi che guarda un po' da qua, un po' da là. Calma, dove vai?
5: Sempre
7: quello.
5: Però scusa, è un europarlamentare, ha delle libertà.
7: Stanno morendo i bambini, capito?
5: Ma questo che cosa? Non ho capito questo che cazzo c'entra.
7: No, ogni tanto dico delle cose, capito, che mi vengono in testa.
5: Populiste, così, a casaccio.
7: Sì. Anche detto, stanno morendo i creatori. Però lì è una rettiliana, una mangiatrice di bambini.
5: Lei, Ilaria Salis, è una mangiatrice di bambini, perché? Da cosa lo evinci?
7: Sì. Ma lo vedi dagli occhi. L'ho sempre visto con quegli occhi spaventati. Sempre che ingassa come se fosse, sempre che ingapisci niente, sempre che non dice dove sta.
5: Ma questa autorizza il governo tedesco a chiedere che sia perquisita nella sua stanza?
7: Sì, è una criminale, sì.
5: Ma qui ci sono delle libertà che sono state violate.
7: Le libertà vanno combattute con la morte. Non la pensi come me, ti uccido. Stop. Allora, Achtung!
5: Achtung, ma è italiano il poliziotto?
7: Non era tedesco?
5: Era su richiesta del governo tedesco, ma il poliziotto era italiano.
7: Ok, allora, Alt!
5: Dove vai? Da nessuna parte, sto in camera mia.
7: Vai via, che sono in immunità parlamentare. Tutti i figli dei fiori, Green, Lochval, Love.
5: Chi?
7: Aspetta, mentre cammina. Ciao, Ilaria, ciao, amica, ciao. Tatatum, lo pugno in faccia. Calmati, dove vai? E mi hai rotto prima la faccia e poi la frase. Oggi ho fatto così, mi dimentavo di fare così.
5: Mescolato
7: mi tiri la faccia fuori, gli metti la cannuccia nel naso, gli succhi pure il cervello.
5: Ecco.
7: E lo sputi perché è un cervello di merda.
5: Ecco.
7: Viva Vannacci, viva la destra.
5: Benissimo, grazie Dottor Morte, sempre chiarissimo.
7: Calmati.
5: No, calmate tu che mi sembri tutto infervorato. Ciao Dottor Morte.
7: Ciao.
5: E chiudiamo questa memorabile e straordinaria puntata con l'intervento più atteso, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, buona domenica.
8: Ma il cane, mamma.
2: Perché a puttana non taglia qua a rompermi i coglioni, ma signore Cristo re, cosa conti fatto mi de mai campavello ogni luni qua a rompermi l'anima del boia tan ladro marcio papa, madonna signore porco.
5: Che litania!
2: Cosa cazzo devo fare io per... Ascoltami.
5: Ti stanno rimbalzando le sinapsi, amico mio.
2: Oh, cani.
5: Cosa?
2: Sono nervoso. Quando ti sento, cane, io non ragiono più. Mi sale l'ulcera, porco. Mi sale l'ulcera.
5: Lo percepisco. Sei malato mentale, infatti.
2: Cosa cazzo vuoi da me?
5: Piccola dolce libellula mandorlata. Volevo la tua...
2: Brutta merda, che il cane,
5: scusa.
2: Con questi nomignoli.
5: Carotina, ti sento molto nervoso. Non sono riuscito
2: a... nervoso, cane, perché tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
5: Innanzitutto,
2: cane.
5: Senti, mortadellina senza glutine. Allora, prima di tutto,
2: mortadellina senza glutine. Brutta onta, cane, un luomaro schifoso, cane. Con ti faccio una mortadella, porco.
5: Sei molto...
2: merda, cane.
5: Sei molto maleducato, perché io ti avevo chiamato per farti gli auguri di buona domenica delle palme in ritardo, purtroppo.
2: Ma cosa fai tu, buona domenica delle palme? Che sei ateo? Che cazzo vuoi?
5: C'entra? Tu non sei credente, tu sei credente, tu sei credente, tu sei credente, tu sei credente. Tu sei credente? Tu sei credente?
2: Che il porco!
5: Dolce acqua santiera, che cosa ne pensi del caso di Ilaria
2: Santiera, cane? Ti trasformati in un recipiente.
5: Ma scusa, ma non posso dire un cazzo però! Non posso dire un cazzo, ti attacchi ogni parola, sei pazzo!
2: Non posso dire un cazzo! È giovane acqua santiera! È mortadellina dolce! Porco, che cazzo vuoi che ti dica?
5: Ma dai.
2: Non riuscirai a scappare ogni volta, non riuscirai a mandarmi la digosta ogni volta, maledetta merda.
5: Raperonzolo,
2: non voglio trattenere un colloquio con me, cane. Ascolta e rispondi. Non venire qua con gli epiteti, porco.
5: Piteti, ranocchietta, non hai mai un cazzo da dire.
2: Maledetta merda, cane. Te lo giuro, maledetta merda, cane. Ti macellerò vivo. Ti prenderò smarroni, ti farò diventare tutto meno morbido, cane, ti smembrerò vivo, e ti farò pezzi, maledetta merda, cane, e riempirò le sorprese di ogni uovo di Pasqua con un tuo pezzo, cane, e li manderò tutti i tuoi familiari affinché possano ricostruirti, maledetta merda, cane, devi morire male, devi morire!
5: Effettivamente le mie reliquie come sorpresa dell'uovo di Pasqua sono un'idea di marketing straordinaria, eccezionale. L'uovo Bruciani, un orecchio in ogni confezione. Lo adoro, ciao a tutti, buona settimana.

0: Amore, prova! Sì, ancora un altro appuntamento qui live sul mio canale Twitch. Oggi proviamo la stampante 3D, dai! Allora ragazzi, io di stampante 3D proprio non so un cazzo, ok? E quindi ho chiesto aiuto a questo secondo cugino di mia moglie, che vive in Wisconsin e si chiama John, che parla un pochino di italiano. Hi John!
1: Hi, ciao!
0: Allora John, qual è la prima cosa da fare nella stampante 3D?
1: Accenderla.
0: Cazzo, è una roba difficile. Come si fa, John?
1: C'è il pulsantino.
0: Ah, sta il pulsante on, effettivamente. Grande John. Questi ragazzi sono americani, sono forti. Allora, una volta schiacciato on, ci sono degli altri settaggi da fare, John?
1: No.
0: È tutto qua, sta.
1: Cosa pretendevi?
0: Che ne so, pensavo... Ma che delusione. Che tristezza. Che pochezza. Vabbè. Vediamo allora di stampare qualcosa, dai! Allora, per quello che ho capito da John, in pratica lui adesso dal Wisconsin, dove sta lui, mi spedisce un progetto di una cosa e questa cosa viene stampata a casa mia, diciamo come fosse una specie di teletrasporto, giusto John?
1: Esatto.
0: Dai, allora con cosa cominciamo, John?
1: Una tazza.
0: Una tazza! Bella la tazza! Che cosa fate voi nel Wisconsin con la tazza?
1: Beviamo.
0: Ah... Un po' di delusione, pensavo, vabbè, una tazza, d'accordo, una tazza per bere, il caffè, the coffee, ok?
1: Ok.
0: Ok, stampiamo allora, dai! Come vedete sta venendo fuori la parte cilindrica della tazza, che è un po' lunga la parte cilindrica della tazza, è una tazzone proprio! Come mai insieme al cilindro sta stampando anche due sfere, John? John, questa tazza c'ha i coglioni però! Come mai, John?
1: Bel cazzo.
0: Lo vedo anch'io che è un bel cazzo, John, ma doveva essere tazza, non cazza. Queste sono le tazze dove bevete voi, John?
1: No, questo cazzo.
0: Appunto, infatti anche a me sembrava un cazzo, ma eravamo d'accordo su un'altra cosa. Ma che delusione, che pisellone. Vabbè, proviamo a stampare un'altra cosa, dai! Dai, John, allora, che cosa stampiamo come secondo elemento?
1: Un piatto.
0: Un piatto! Molto bello, John. Che cosa fate nel Wisconsin col piatto, voi?
1: Le righe.
0: Come le righe? Cioè, il piatto è tondo, come fai a fare i cerchi al massimo, John?
1: Narice destra, narice sinistra.
0: Ho capito, quelle righe. Anche qua ogni tanto col piatto facciamo le righe. Però non sono cose che si dicono su Twitch, caro John. Vabbè, drogato maledetto. Bene, allora stampiamo questo piatto. Vai, lancia la stampa 3D, vai! È decorato questo piatto!
1: Yes!
0: Sembra che la decorazione... Che decorazione è, John?
1: Un bel cazzo!
0: È un bel cazzo, lo vedo anch'io che è un bel cazzo! È già il secondo bel cazzo che mi mandi, John!
1: Non piace cazzo?
0: No, a me piace figa! Puzzi, puzzi! Non possiamo fare la puzzi, no! Niente, vabbè, che delusione. Bene, dai. Allora, adesso che abbiamo familiarizzato con il concetto, che praticamente George ha il progetto, lo manda qua e questo così di stampa, vediamo, si può fare anche qualcosa di più complesso, vero John?
1: No.
0: E come no, John? Che cazzo facciamo? Piatto e bicchiere? Che cazzo siamo diventati? Casanova?
1: Stampa cannuccia.
0: La cannuccia mi devo stampare. Devo farmi arrivare la cannuccia da 5.000 chilometri.
1: Per pipare.
0: Ho capito, per pippare, ma non è che qua siamo tutti cocainomani, John. Vediamo un'altra cosa. Bene, andiamo avanti con la nostra stampante 3D. Abbiamo capito che più o meno il pianeta è quello della casa, John, giusto?
1: Esatto, yes.
0: Esatto, yes. Cioè, non è che proprio... Vabbè, comunque, vediamo che cosa possiamo fare. Un bel colo a pasta, dai. Così limitiamo le possibilità di inventive di John. Dai, lanciami un colo a pasta, John, da Wisconsin.
1: Ecco il file.
0: Ecco il file. Oh, sta stampando. Oh, vediamo che sta venendo fuori il colo a pasta. Ah, finalmente una cosa utile. Non vedi i buchi di questo colo a pasta? Come mai non sta nei buchi, John?
1: Devi fare tu.
0: Devo farle io. Allora non è un colo a pasta, un insalatiere, scusa. Poi che faccio? Lo pugnalo con un cacciavite? Vabbè, finiamo sto colo a pasta. Sono strani questi manici del colo a pasta, John. Che forma c'hanno questi manici?
1: Bel cazzo.
0: È bel cazzo, è la terza volta che mi mandi bel cazzo, John. Ma siamo sicuri che questo John è del Wisconsin? Siamo sicuri, John?
1: Io sono un mezzo figlio di italiani.
0: È anche mezzo figlio di zoccolo, però. Bastard.
1: Tu e tua sorella.
0: E tua madre. Mo, chiudiamo il collegamento con John dal Wisconsin, che prima o poi andrò in Wisconsin a trovare John e mi porti via tutti questi cazzi e vediamo di trovargli un uso.
1: Non te lo puoi permettere.
0: Vedrai vendendo i cazzi adesso. Bene ragazzi, la nostra puntata di Molo Provo con la stampante 3D, tutto sommato diciamo che non è andata liscissima, eh? È un oggetto molto costoso e molto ingombrante da tenere in casa, però ve lo posso dire, se avete la passione per i cazzi, compratevela! Ciao, alla prossima puntata di Molo Provo! Ma si è riattivata la stampante 3D? Ancora là stai, John?
1: Yes!
0: Che cosa stai stampando adesso, John?
1: Una bella chitarra!
0: E mo la stampi la chitarra che abbiamo finito la puntata!
1: A forma di cazzo!
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
8: Fate bene.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: Iritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Windows Media Player.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepe
6: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
7: Vai,
10: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
7: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Mary Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
7: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi. Ma
7: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
9: È difficile.
7: Passeranno Marmorito.
10: Maestro, sono le seghe sui sughi. Da seghe sui sughi.
6: No, sughi mi sughi. Sono un Spider-Merd.
7: No.
9: Sono Spider-Merd.
6: Sono Spider-Merd!
11: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
9: c***o! Come fai il gomito?
12: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
11: Mi chiamo Crashapus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
12: No! Aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo me.
6: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
0: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
8: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare.
13: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello?
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
14: Sto... No, non formare, come hai detto prima, fermare il dottor Kraciapus!
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
14: Che è il supermercato Kraciapus!
15: Kraciapus!
16: Ti ucciderò!
8: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
14: Non è un mago!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
14: Eo!
8: Ma vaffanculo!
14: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi... Di Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
14: No! Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
15: No! Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
14: Che?
8: Obi-Wan Kenobi!
15: Bravo!
14: Bravo! Adesso di farlo!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
16: Leonson! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
17: Ce l'hai la mutata?
16: Faccio la signora, figlio di p***a!
17: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
16: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
8: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
18: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
13: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete una cosa quella corrida, insomma.
3: Ma porca. Skywalker.
13: Skywalker.
3: Skywalker.
10: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Mongolia 105.
1: Ragranok. Ragranokr. Ragranokir. Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Beh, Libez, che tiene nella facciozza? Che c'hai una fregna in faccia?
3: No, so baffuto con la pizza. Mi fece crescere la barbarella, così so più maschio vichinco.
2: Ah, meglio. E c'ha una fregna in faccia, par una figa.
3: Sono maschio bello potente con la barbotta.
2: Non è, fece schifo. È tutto ricetta. Non è una barbarella fatta da uomo. Sembra una figa.
3: E basta, perché è freschina, poi si liscia.
2: Nine, non si liscia. Rimane fruciacchiata. Se vede che si mangia anche di barbarella.
3: Ma che cazzo dici? Sono adolescente, è normale che non si lisce, è tutta nispida.
2: Allora taglia, che fai cacarella.
3: Ma perché non ti feci di cazzo tu una volta, compà?
2: Perché si mammachetta, io penso allo tuo bene. Già si sfigatello moncoloc. In più, con la barbarella, che sembra una figa, te sfottiamo peggio.
3: Se solo sapessi che in realtà sotto torre è che la vecchierella con la tuta mi fece un incantesimo e mi rese forte come un dio.
2: Che dici? Donno capitello. Che stai pure parlando mangalone adesso? Vabbè che io non capisco lo giapponese, ma...
3: Non sto parlando giapponese! Stavo parlando sottovocella!
2: None! Tu parli anche giapponese! Perché si mangalo!
3: Ma che mi rompe la cazzanella, voglia!
2: Fatta tagliare sta barbarella! Che fece schifo!
3: Vabbè, ma mi vado dal barbione che mi fece fare i peli della barbarella! Ma solo perché così non mi spacchi la minchiarella!
1: Ragnan... Rock...
3: Permesso, si barbarella tu?
4: Sì, mamma mia, che tiene una fregna in faccia bello bello?
3: Ma pure tu a rompermi la cazzo! Taglia, vai che mi feci schifo sta barbarella che sta di merda.
4: Vabbè, comodati. Minga, sta durella sta barbarella. Minga, si è scappata la lama fuori dal negozio come una missile.
3: Mamma mia, è vero!
4: E che c'hai? La barbarella di Pietro!
3: No, è perché sotto torre è una storia lungarella, su Dio, è una cosa lunga.
1: Frastamacr.
5: Scusi signorina, per caso lei sa dove è il barbiere?
6: Da quella parte là!
5: Dove?
6: Là!
5: Grazie!
6: Mamma mia, una lamella ci fece il locolletto! Povero vecchio, se non avessi Giudo ce lo soccorrerei. Scusi, ma c'ho fretta, si ficchi due dita sullo buco che ferma lo sangue.
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Eccoci ad una puntata del vlog più spettacolare del tubo. L'esperimentone di oggi divergerà su terreni inesplorati dal mio canale. E visto che ultimamente ho un po' tirato la cordina sulla pericolosità dei miei contenuti e questa mano con due dita di legno lo testimonia, ecco, guardate, l'indice di balsa fatto con il taglierino da mio cugino Galimberti Mirko. Oggi vi parlerò di... E quindi... Cosa cazzo c'è da ridere? Che cazzo ridi? Cosa ridi?
3: Hai veramente fatto una protesi di legno per il dito che ti è saltato? E lo hai fatto fare a tuo cugino con la balsa? Ma è fatto malissimo! È anche gigante rispetto alle altre dita!
2: Madonna.
3: È buffissimo!
2: Nonna! Adesso ti infilerei il mio ditone di legno nell'occhio, brutta strega coi denti gialli!
3: Ma scusami, non potevi andare da un protesista a farti fare una protesi medica più verosimile?
2: Ma scusa, non potevi andare a farti dare una protesi verosimile? No! No! Non posso! Lo sai che il sistema sanitario mi cerca ovunque? Sono un fuggitivo! Sono come il povero Banner di Hulk! Una vita in fuga dalla scienza!
3: Ma sei serio? Ma in che senso stai fuggendo dal sistema sanitario?
2: Diciamo che forse scappare dal TSO non è stata una grande idea. Chi cazzo lo sapeva che era illegale?
3: Ma scusa, ma ti hanno fatto un TSO? Ma perché?
2: Trattamento sanitario obbligatorio. Oh, a me non mi obbliga a fare un cazzo nessuno. Hai capito, stronza?
3: Ma se hanno chiamato i medici per obbligarti ad andare in una struttura, ci sarà stato un motivo. Di solito lo fanno per i pazzi.
2: I pazzi cosa? Cosa? I pazzi cosa? Dillo! Dillo! Dillo!
3: I pazzi, sì, te lo dico! Perché evidentemente sto sottovalutando la tua condizione di igiene mentale, mi sa!
2: Igiene mentale? Ma come ti esprimi, bestia? Va che mica ci fanno un buco e ci versano il sapone per lavarlo al cervello! Cogliona!
3: Guarda che è italiano! Si dice igiene mentale!
2: Sì, dai, muchela, osti! Va che oggi c'ho una puntata bomba! Anzi, bombissima! Vedete, cari amici cose verissimers, oggi vi insegnerò a chiudere i cappelletti o tortellini, se abitate dopo Reggio Emilia, perché occhio, che si incazzano se sbagliate a chiamarli fuori provincia esatta, eh?
3: Ma seriamente facciamo un video dove insegni a chiudere della pasta ripiena? Ma chi sei diventato, Giorgione Orto e Cucina?
2: Uè, ma chi ti ha chiesto un parere, cretina? No, dimmi, ti ho chiesto per caso un parere? È ovvio che dopo aver perso due dita, l'uso dell'alluce, avere più cicatrici di Frankenstein e non riuscire più a masticare correttamente per la mancanza di tutti i molari, mi si è reso conto che serviva dare una svolta ai contenuti pericolosi e ho pensato che insegnare l'arte della cucina poteva essere una via. Mi servono i soldi di YouTube. Devo pubblicare per forza o mi crolla il canale.
3: Sì, va bene. Meglio che vederti saltare in aria con qualche ordigno, in fondo.
2: Bene. Ora che ho l'approvazione della rompicoglioni, alla quale nessuno comunque ha chiesto un cazzo di parere, passerei alla spiegazione. Ecco, un attimo. Eccoci. riesco e aspettate. Me lo ha insegnato mia nonna fin da piccolo, ma oggi fatico un po'.
3: Ci credo che fatichi, Beota. Hai due dita di legno dritte fatte con la balsa e intagliate anche male. È impossibile che tu riesca a chiudere un piccolo cappelletto di pasta sfoglia.
2: A chi hai detto Beota, brutta immondizia umana? Va che adesso mi hai rotto i coglioni. Adesso ti ficco un ditone di legno in quella faccia da stronza. Vuoi vedere? Oh, cazzo fai?
3: Dici questo, ditone?
2: Giù le dita dalle mie dita. Giù le dita dalle mie dita.
3: Intendi queste due friabili ditone di balsa? Ah! Che soddisfazione! Non le potevo vedere, erano qualcosa di improbabile!
2: Ma Cristo! Hai spezzato l'editore di balsa che mi ha fatto mio cugino Galimberti Mirko! Ma sei deficiente! Ma sai quanti giorni ci ha messo a intagliarle? Ma ti rendi conto che è dovuto star fuori dall'asilo per 3 giorni per farmele?
3: Ma scusa? Tuo cugino Mirko è un bambino di 4 anni?
2: Beh, che c'è di male? Va che a quell'età hanno già una manualità della Madonna. E comunque, non sono cazzi tuoi!
3: Beh, visto che c'eri, tanto facevano cagare uguale, potevi metterci 2 legnetti raccolti per terra.
2: Cazzo! Ottima idea! E mi risparmio anche gli Happy Hippo per il Mirko. Aspetta, userò questi 2 legnetti sul marciapiede. Ecco, e hop! Figa come sono molli! Devono essere marciti! Figa come puzzano! Però si possono modellare! Sembra plastilina puzzolente! Cazzo!
3: Ma che schifo! Sono stronzi di cane!
2: Ah! Figa, mi sembrava strano come legno, eh!
3: Ma che cavolo ridi? Hai sterco di cane al posto di 2 falangi!
2: Perché ora posso farmi chiamare Edward Mani di Merda!
3: Mamma mia, che disagio!
1: Le cose verissime.
0: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
6: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
7: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici?
8: Pronto?
7: Sì?
8: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
7: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
8: Ma che, come si chiama quello del programma?
7: Tieni in mano che ti viene duro.
8: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
7: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
8: Ma tu adesso fare programma nuovo?
7: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
8: Ah, simpatico, tu forte.
7: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
8: Sei quello di tua madre.
7: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
5: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
9: Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
9: Pronto, sono Angelo.
7: Oi, Angelo, dimmi.
9: Ascolta me.
7: Sì.
9: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
7: No, niente, non abbiamo fatto niente.
9: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
7: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
9: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
7: Ti fai preso per il culo.
9: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
7: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
9: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
7: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
9: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
7: Ma faccio io? Ma che c'è?
9: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
7: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
9: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
7: E Mazzoli. Angeli, 3 giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
9: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
7: Passa Alberto.
9: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì.
8: Licenziato!
7: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.
0: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto impazzire

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hay amor, amor.
0: Rosalinda è una giovane ragazza di 20 anni di umili origini che per aiutare la famiglia lavora presso un negozio di fiori.
2: Oh, Gonzago, ho proprio bisogno del tuo aiuto. Non resisto più lontana dal mio amato Fernando. Ma ogni volta che ci vediamo accade sempre qualcosa di terribile. Sembra che l'universo trami apposta per tenerci distanti uno dall'altra. Perché? Perché capita sempre qualcosa di brutto quando incontro Fernando?
3: Perché hai i tarzanelli fra i peli del naso. Ti sei formato un imene di muffa nella bagiana. E puoi corrodere la luna sollevando le braccia. Sei un'arma di distruzione di massa, Rosalinda. Non puoi andartene in giro così e sperare di non fare una strage.
2: Ma, Gonzago, Fernando mi ama proprio per il pH demoniaco della mia pelle. Ho paura che se fossi pulita non mi vorrebbe più.
3: Devi correre questo rischio per la sopravvivenza del genere umano.
4: Amor, amor, amor.
2: Forse hai ragione. Dopotutto si dice che l'amore è cieco. Forse gli manca anche l'olfatto.
5: Mostro!
3: Ha ragione quello che è passato.

D'accordo, accetto la sfida. Se quello di Fernando è vero amore, dovrà amarmi anche senza le mie croste purulente e il mio alito di anguilla putrefatta. Basta, ho deciso. Mi farò una doccia. Avete sentito? Mi farò una doccia!

0: Rosalinda.
1: Rosalinda.
2: Rosalinda.
3: Dimmi, Gonzago.
2: Hai mangiato abbacchio ieri?
3: No.
2: Ah, allora c'era l'aglio in qualcos'altro?
3: Sì, perché si sente?
2: Vedi tu, siamo al telefono.
4: Mostro!
2: Ha ragione quello che è passato.
5: Cosa succederà alla putrida, merdosa, decomposta Laida? Come reagirà il suo amato Fernando quando Rosalinda sarà... Cosa succederà alla putrida, merdosa, decomposta Laida? Come reagirà il suo amato Fernando quando...

0: Rosalinda?
1: Sì, Gonzago, dimmi.
0: 20 minuti fa stavi fischiando.
1: Sì.
0: Ah, ecco. Mi è morta la cocorita.
1: Ma dove sei, Gonzago?
0: A 20 chilometri di distanza.
2: Mostro!
0: Ha ragione quello che è passato.

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland. Ci sono cose che non possono essere modificate né alterate dall'intelligenza artificiale. Le voci originali del film di Jürgen, La Villa del Piacere. Per chi non lo sapesse, le voci del film sono state prese da un CD di Wender del 1998 comprato in edicola per sfondarsi di seghe a casa. Ma una volta partito il film, tutto è cambiato. Oggi, quindi, verranno utilizzate le voci tratte dal film La Villa del Piacere con l'attore porno Jürgen.
1: Ma sei lì, pronto?
2: Ecco, brava Nicole.
3: Chi è?
1: Chi è lei?
2: Sono Jürgen.
1: Jürgen?
2: Ti piace, Troia?
3: Sei inculata. Chi è?
4: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
1: Pronto?
2: Ti piace, Troia?
1: Chi parla?
2: Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
1: Ah. Buonasera.
2: Abbassa la testa, piccola.

0: Tanto tempo fa, in una galassia di scimmie lontana, lontana. Il pianeta scimmia orco bruno è stata invasa dalle telefonate di Wender. Ha scoperto una civiltà, una famiglia di orchi calabresi che parlano tutto strano, quasi come nei film di Star Wars che ammazzano gente e se la mangiano mentre discutono di cose a noi incomprensibili. Sentiamo la telefonata.
1: Pronto?
2: Oh, sì, spuntina. Ti piace, eh? Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
0: Ah. Ora arrivano i dialoghi incomprensibili.
2: Ti piace,
3: eh?
0: Ha appena detto alla moglie: me lo magno. Attenzione, ora Wender farà parlare Jürgen.
2: Che inculata.
1: Pronto?
2: Chi è?
1: Pronto?
2: Ah, von Huber, bene. Venga, ah, entri, maggiore.
4: Vendetta!
1: Vendetta!
4: Vendetta!
1: Ma sei capace di lasciarlo far mettere in culo una volta per tutte?
2: Sì, tesoro.
1: Disgraziato, sì. Maledetto, chissà che ti venga il cancro alla prostata, ecco. Che non ti possa neanche dar pipisciare. Disgraziato, schifoso.
5: Avviare i motori!
6: Motori Alfa avviati!
7: Struttura controllata!
4: Vendetta!
1: Vendetta!
4: Vendetta!
6: Grande Mazinga pronto al decollo!
1: Sei capace di fatto non dar mettere in culo?

0: volta per tutte.
1: Sì.
0: Senza olio vaselina, così se prende più gusto.
1: Sì, tesoro.
0: Se in culo lo puoi prendere. Se te va una figlia, nessuno ti avrà.
1: In questo mondo.
0: Sei talmente una persona talmente schifosa che piuttosto si abbrusa piuttosto da darti a te. Hai capito? Una volta per tutte. Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia e i carabinieri. Stai attento, perché vai a finire male. Hai capito? Una volta per tutte. Marabutto maledetto schifoso.
1: Nessuno. Elga.

0: This is a zoo only for you. Disco retto.
1: Se fossi mia,
0: disco retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco retto, la tua dolce musica nel clou. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice promiscua ed è dedicata al suo fidanzato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo un'orgia internazionale con i membri del Punto G8. Ed è proprio in questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarli, la Madonna! O quella volta a Gardaland, quando riuscii a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. Che troia! Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone. Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Promiscua. PS. Lo sapevi che il fantasma di John Holmes non può passare attraverso i muri perché ha il cazzo troppo grosso? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che... Cosa vorresti per regalo da infilarti nel culetto? Forse un palo della luce oppure un acero col fumo?

0: perché eravamo solo in cinque e non riuscivi più a venire. Ma basta!
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
3: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
4: Dormire!
2: Arriva!
4: Salutare!
2: Gioca a jouer! Gioca a jouer.
5: Pronto?
3: Buongiorno, sono Claudio.
5: Claudio chi?
3: Cazzo te ne frega.
6: All right!
3: Adesso chiamiamo immediatamente la famiglia degli orchi scimmia. Buongiorno, sono Claudio. Canta con me, vecchia bastarda!
7: La vuoi smettere o no?
3: Gioca a jouer!
6: All right!
3: Bene ragazzi, le mie vittime non si stanno comportando bene. Allora andiamo a rompere i coglioni più a sud. Gioca a jouer!
5: Pronto!
3: Dormire!
5: Dim!
3: Salutare!
5: Sto bene.
3: Sì. Ok.
5: Oh.
3: Sono Claudio.
5: Claudio?
3: Ok.
5: Sì.
3: Claxon. Sì. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
5: Vabbè.
3: Autostop.
5: Dimmi.
3: Starnuto.
5: Oh.
3: Scimmia.
5: Scusa, ma io non ti sto riconoscendo.
3: Mongoide.
5: Come?
3: Mongoide.
5: Mongolose.
3: Ok.
6: All right.
3: Bene ragazzi, qui c'è bisogno di voi ascoltatori. Inviate il numero di telefono di gente con problemi mentali e oltre i 65 anni a wender@105.net. Adesso chiamiamo quel troglodito di Ennio. Mongo.
8: Sei
3: Bifolco.
8: Che sei?
3: Sono Claudio Cassetto.
8: Claudio Cassetto.
3: Cazzo te ne frega.
8: Ma porca la. Che, ma chi sta cercando?
3: Canta con me.
8: Ehi, ma che
3: bastardo.
8: Ma vai a cagare, ti ho sbagliato il numero. Vai a cagare, bastardo.
6: All right!
3: Bene ragazzi, ora gli do il colpo finale. Lo striterò partendo da Pimpiripette Nusa fino a Tinculo la Vacca. Fatelo bene. Gioca a jouer.
8: Chi sei? Pronto?
3: Pimpi per Epette Nusa.
8: Ma porca.
3: Pimpi per Epette Nusa.
8: Guarda al telefono, con chi vuoi parlare? Chi stai cercando, brutta bestia?
3: Ennio.
8: Ehi, dimmi!
3: Mongo***e.
8: Vai a cagare, bastardo!
3: Ignorante.
8: Puttana, la bastardo!
3: Ricordatevi che si parte sempre da dormire.
8: Ehi!
3: Dormire!
8: Ma vai a cagare, di...
3: Claxon.
8: Puttana, la ma...
3: Autostop.
8: Cane, ma che cosa vuoi, cane?
3: Tinculo una vacca.
8: Vuoi che pepe, ma vai a cagare.
3: Bastardo.
8: Vai a cagare, ma non ti conosco.
3: Bastardo.
8: Ma dove stai chiamando, bastardo?
3: Sono Claudio Cassetto.
8: Claudio Cerchetto, che pezzello, che carrantetto, bastardo. Ma che cosa vuoi?
3: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
8: Chiamo qui, ma che ma io non ne conosco Claudio Cassetto.
3: Gioca.
8: Claudio Cassetto non ne conosco.
3: Sono Claudio Cassetto.
8: Ma che Claudio Cassetto? Non ne conosco Claudio Cassetto.
3: Camminare.
8: Ma vai a cagare, bastardo.
3: Nuotare.
8: Puttana la...
3: Ennio.
8: Ehi, deve.
3: Bastardo.
8: puttana la... Dove sei? Dimmi dove sei!
3: Cazzo te ne frega!
8: Bastardo!
3: Scimmia!
8: Ma puttana la...
3: Scimmia di merda!
8: Bastardo tuo, ma sentite, porco non... Bastardo t'avesse al mondo, bastardo!
3: Ok!
8: Ma è tua madre!
3: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
8: Tua madre, bastardo!
3: Superman!
8: Ma non mi devi chiamare più, puttana!
3: Ennio, Pimpi per Epetenusa!
8: Ma vai le pepere, pepere, pepere, vai a cagare, porco!
3: Ricordatevi che si parte sempre...
6: All right!

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Torna a Wonderland e torno alle voci campionate. Questa volta ho preso delle voci che ho sentito su YouTube di un istituto psichiatrico che chiama la gente a casa e gli dice che è matta.
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
1: E ovviamente, con chi andrò a utilizzare queste voci? Con lui, con quel pazzo contadino di Ennio. Andiamo,
3: Pronto!
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
3: Della rete, ma chi sei? Chi sei?
2: È ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
3: Il tasto 1!
2: Se è affetto da personalità multiple, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3: 6, 7, 8! 6, 7, 8! 6, 7, 8!
2: Quindi rimanga in linea finché non... Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
3: Ma chi sei?
2: Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8.
3: Ma chi sei?
2: Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0.
3: Non lo saprò di niente, bastardo! Pronto!
2: Se soffre di amnesia, prema in rapido 5 9 7 5 4 1 6 3 9 2 9 7 5 1 6 3 5
3: 2 9 7 7 ballata tua madre! Ma chi sei? Chi sei?
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
3: Lascia tua madre! Lascia tua madre!
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
3: Ma che cosa vuoi?
2: Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 9, 7, 5.
3: Ma stai parlando con Ennio? Brutto pirla volante! Ma sai cosa sei?
2: E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa del cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile, cognome da nubile di sua nonna.
3: Di tua madre! Stato! Ma che cosa cerchi?
2: Se soffre di indecisione,
3: dopo
2: il durante il bip.
3: Brutta merda!
2: Tutti i nostri operatori...
3: Ma tu hai sbagliato il numero! Ma te l'ho detto nel primo,
2: tutti...
3: Ma te l'hai malato sempre, porco...
2: Tutti
3: ma
2: no...
3: perché te mi chiama Ennio, con le doppie gnè!
2: Tutti i nostri operatori...
3: Tutto... Ma che cosa vuoi, che cosa cerchi? Cosa cerchi?
2: Qui curiamo i matti.
3: Ma te sarei matto, sei tua madre! Ma te e tua madre sarei matto, brutta merda!
2: Qui curiamo i matti, non le teste di cazzo. Grazie e a risentirci.
3: Grazie!
2: Se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto.
3: Subito! Bastardo, bastardo!
2: Grazie e a risentirci.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Zizzagnamen.
1: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
2: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la scendere in zammetto.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Messo?
9: Scusa,
8: il mio portafoglio. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
9: Togli il dito dal portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
9: Mi spiace il 7, per favore.
6: La gente che non si lava le ascelle.
8: Mi spiace il 4.
6: Mi spiace il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
8: Signora, pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
8: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Un attimo, io devo andare a casa.
8: Ho capito, ma non le allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le
9: scendere. Scendere, che sono tre piani che devo scendere.
8: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega.
8: Ma per peste, allora faccia qualche spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
4: Permesso!
8: Spazio,
4: ma
8: dove
4: ci vuole? Mi fate entrare, no?
7: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen. Piacere,
7: facciamo entrare.
4: Se ne va, voi andate via.
2: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, insomma, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
2: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
7: È stato lei, signor Zizzagnamen!
4: Lei si sente la puccia di
7: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
8: Maia! Vada fuori, pitone!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
8: Ero a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
8: Sì,
6: grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, su un ricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: 105. Lo Zoo di 105. È iniziata l'era delle piattaforme digitali, che sta segnando un rapido declino di tutte le televisioni generaliste. Godo, cazzo, aggiungo io. Visto che a noi le generaliste ci hanno sempre snobbato, sti vecchi stronzi. Ma c'è da dire che le nuove realtà video sono gestite da giovanissimi che ovviamente ci ritengono troppo vecchi per poter approdare sui loro canali e quindi vaffanculo ai vecchi e vaffanculo ai giovani. Stabilito che non ci ha mai cagato nessuno e mai nessuno ci cagherà, abbiamo deciso di creare la nostra televisione, la nostra personale piattaforma digitale con i nostri programmi, il nostro palinsesto, le nostre idee e già che ci siamo, tutti i cazzi nostri. Una piattaforma innovativa con tanti format davvero innovativi. Nasce Zooflix. Zooflix. La TV che fa pupù. Una televisione fatta male, molto male, per rappresentarci al meglio, povera in ogni dettaglio, con studi brutti e sporchi, conduttori approssimativi e programmi scritti sotto gli effetti di stupefacenti e alcol. Abbonati subito e non perdere Sudore Channel, un canale interamente dedicato a quell'ercione di Fabio Alisei. Ore e infinite ore di tristezza, depressione e vestiti brutti. Un canale in cui si parla di comunismo spicciolo e di ricette di cucina usando gli scarti della spazzatura comune. Su Sudore Channel, Fabio Alisei vi porterà nella miseria più estrema. Dalle vacanze nelle pozze di fango alle gite pallosissime in località montane che nemmeno Dio conosce. Vi consiglierà come vestirvi con tutti i capi di abbigliamento più inguardabili del panorama rom e ancora un viaggio vomitevole nell'unico paio di scarpe che possiede e tutti i virus che vi abitano all'interno. Sudore Channel è solo su Zooflix, canale 3 di Zooflix. E ancora Nocitos Channel, il canale di Paolo Nois e moglie. Un vortice di creatività misto miseria, perché passerete da cene luculliane in ristoranti stellati ad accattonaggio nelle vie malfamate di Miami, perché i Nocitos spendono tutto quello che hanno. Sempre. Imparerete a fumarvi uno stipendio in soli 7 giorni, a comprarvi un appartamento a Miami senza avere un centesimo in banca, per poi arredarlo con sputi e cartapesta. Con i Nocitos vivrete come su un ottovolante impazzito, a colpi di canne, damigiane di rum, diete severissime e poi abbuffate vichinghe. Con i Nocitos non ci si annoia mai. Canale 2 di Zooflix. Sul canale 1 troverete Mazzoli Slam, il mondo psicopatico di Marco Mazzoli, una delle persone più indecifrabili del sistema solare, l'unico al mondo che riesce ad essere il demonio davanti a un microfono e Noè nella vita privata. Su Mazzoli's Land vivrete qualcosa di inverosimile come riuscire a mantenere amicizie nonostante i 3 giorni senza doccia, come coprire gli odori con miscele di profumi e deodoranti per fogne. Imparerete a non perdere più i capelli rimanendo completamente assessuato per via delle pastiglie e intrugli magici. Verrete sommersi da teorie complottistiche e idee strampalate su come eliminare il 95% della popolazione terrestre per rimanere solo lui e pochi altri eletti che amano animali, natura e che odiano la plastica. Documentari su inquinamento e tantissimi sulla sua cazzo di DeLorean. Un canale più brutto della 7, ma decisamente meno, molto meno sinistroide. Questo e tanto altro sulla nuova piattaforma digitale Zooflix, la TV che fa pupù. Abbonati o tua mamma è puttana.
1: Zooflix, la TV che fa pupù.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: mentre la leggenda continua.
1: E ben ritrovati ancora una volta ad ascoltare il mito inarrivabile dello zoo, ovviamente sempre col vostro Max. Siamo negli anni 2000 e Marco ha ricevuto un messaggio premonitorio da un oracolo. Leone deve andarsene.
2: Allora, Leo, l'oracolo ha detto che devo portarti nel bosco e che verranno a prenderti, puttana l'HIV.
3: Sì, mazzò, sarà un viaggio pericoloso. Ora che l'hai ricevuto, si metterà di mezzo il governo, ma non per le tasse, quei bastard.
2: Il governo? E perché, merda bamba Pelé?
3: Auz, io sono caduto sulla terra tanti anni fa, che pensa? Ma te lo racconto con un flashback, quello lì.
1: E vediamolo sto flashback. Negli anni 60, Leone cadde dalla sua astronave e finì proprio nel deserto del Nevada, a Pavia. In quel momento venne raccolto dal governo e portato nel laboratorio segreto del terribile dottor Brenner per essere studiato e fatto sperimentato.
4: Salve, alieno. Sono lo spietato dottor Brenner, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Il tuo cervello ultra sviluppato, superiore ed extraterrestre ci incuriosisce molto. Ora attiva i tuoi poteri e schiaccia questa lattina di Coca-Cola con la mente.
3: Outs, ma io non ho quei poteri. Outs.
4: Ah, allora cosa sai fare? Voli? Spari laser dagli occhi e sei invincibile, tranne se avvicinato da una sostanza radioattiva verde originaria del tuo pianeta?
3: Eh no, il mio terribile potere è... storpiare le canzoni e rifarle in pugliese. Outs.
1: E in quel momento Leone venne buttato fuori con un calcio nel culo, ma poi il terribile dottor Brenner capì invece che aveva una grande occasione fra le mani e lo riprese con sé.
5: Sei qui già da un po'. Ormai dovresti aver capito cosa vogliamo da te.
3: Outs, se lo faccio, poi mi lasciate fregare l'infermiera?
5: Dipende da quanto sarai bravo.
3: Outs, ora vi farò vedere i miei poteri. Outs, outs. Storpi le canzoni. Storpi le canzoni. Outs, che si mangia. Tu si mangiate. Outs, tu si mangiate la banana. Con due salsicce e un parmigiano. E molto si indemà. Hai visto? Ti è piaciuto? So bravo.
5: Bene, riportatelo nella sua stanza. E portatemi il prossimo soggetto.
3: Cosa? Ma l'infermiere? Ma avevi promesso, bastard!
1: Nel terribile laboratorio segreto di Pavia, Leone fu sottoposto a trattamenti estremi per tirare fuori tutte le hit che disponeva, sfruttando i suoi poteri e arricchendo il dottor Brenner.
3: Vedi, mazzol, poi sono scappato, mi sono nascosto e ho cambiato identità che non mi ha più trovato.
2: Che cazzo di storia? Sembra un film degli anni Ottanta, rettoscopio bastardissimo.
3: Adesso che verranno a prendermi, sicuramente il dottor Brenner cercherà di fermarci. Bastard.
2: Non glielo permetterò, koala pieno di diarrea. Forza, ti riporto a casa. Monta sulla bici.
3: Outs, ma non sarebbe meglio in macchina?
2: No.
1: E caricato Leone sul cestino davanti della bici, tutto nascosto da dei panni, Marcolino comincia a pedalare verso il bosco, luogo in cui dovrebbero venire a prenderlo. Ma il governo è in agguato.
2: Dai, Leo, ce la faremo. Sto pedalando come un pazzo e... Oh no! Un posto di blocco, frocio culo steptococco.
3: Ecco, ci hanno trovato. Non so come, ma ci hanno trovato.
5: Fermati, Mazzoli. Non potete andare oltre. Arrenditi e consegnaci Leone.
2: Non mi arrenderò mai, puttana merda cazzo. Lui è venuto da me. Lui ha scelto me.
3: Vai, Mazzò, vai incontro. Non fermarti. Pedala.
2: Oddio.
3: Ok, ci penso io, va.
2: Ma... Leo! Stiamo volando!
1: State volando e come, ragazzi? Con i suoi poteri pugliesi, Leone fa alzare in aria la bici e superano i furgoni del governo. Sorvolano tutta Pavia e finalmente arrivano nel posto indicato.
2: Ok, qui dovrebbe essere il punto detto dall'oracolo, troia mangiaminche.
3: Sì, lì Sam, stanno arrivando. Ecco l'astronave madre, e pure il padre.
6: Umpa, Leon Tramalala. La.
2: Ma quelli sono alieni.
6: Umpa, Tramalala, prend sort.
3: Non sono alieni, sono pulieni. Sono pronto a tornare a casa.
2: Quindi questo è un addio?
3: Outs, Mazzò, E mo, che devo dire? Non sono mai stato bravo con le parole belle. Io sono uno che ha sempre parlato di punch, di cuore e anche di culo. Sì, è un addio. A volte la vita ti prende per mano e ti dice: oh, guarda avanti. E tu non vuoi, ti giri indietro, vedi le facce, le risate, le lacrime e capisci che non sei stato solo. Non ho lasciato statue, monumenti, non ho lasciato milioni. Anzi, qualcuno se l'è preso David, quel bastardo, David. Però ho lasciato solo risate e qualche sgommata nelle mutande. Ma vi giuro, le risate sono la cosa più importante, perché quando uno ride con te, ti sta regalando un pezzo di sé. Ed è così che rimarrò sempre con voi, bastardo. Sarò sempre lì, in mezzo a voi, a rompervi il cazzo. Non siate tristi. Oh, la vita è una sola, ed è pure corta. Quindi ridete, forte, sempre. Ci siamo divertiti molto insieme. E qualche volta abbiamo pure esagerato. Ma è questo che facciamo. Noi siamo la fattoria. E la fattoria è proprio come Leone. Non morirà mai. Ciao, Mazzò. Adesso vado. E ricordati che quando lo prendi in culo, riempiti in merda la pianura padana. Outs.
1: Cos'altro aggiungere? Leo è stato... beh, è stato Leo. E con questo finale strappalacrime salutiamo anche questa stagione di Gnagno. Ma torneremo, non disperate. Sperando che non ci taglino i fondi o che quel coglione di Maggioni non si tatui cazzo merda culo sulla pancia. Proud to be Gnagno.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano,
10: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcaccia me se. Porca madre. E sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo. questo è importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
10: Su tutto
6: quanto. Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che ti ho
10: ma
0: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Me, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo!
0: Dai che si raffredda l'insalata!
10: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
6: Sì!
10: Ecco fa il colpo!
6: Ecco!
10: Uno!
6: Sì! Due!
0: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro!
10: Bagalov, porco di...
6: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora, sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
10: Beh.
6: Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Niente,
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
10: fare la
3: cacca.
10: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
6: bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Che c'è?
12: Ti ucciderò.
11: Uccidi.
12: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
11: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
12: Marco Mazzoli ti ucciderà.
11: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
12: Hai paura?
11: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
12: Stanotte ti massacro di messa.
5: Leone Veritas.
13: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
12: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
13: Una vacca di tua madre, una vacca.
12: Ti ammazzo bastardo, hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
13: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
12: Ti ucciderò.
13: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
12: Morirai nella tua merda di invidia.
13: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
12: Addio.
13: Colpa mia.
12: Ma vai a cagare.
13: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
12: Ma va a cagare, va.
13: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
5: Leone Veritas.
14: dove? Cuccioli stava rischiando di morire.
12: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
15: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
12: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
15: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do?
12: Hai paura?
15: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
5: Leone Veritas.
12: Ti ucciderò, bastardo.
15: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
14: Vado!
12: Hai paura di me, vero?
15: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
12: Quando è che vieni a Sondrio?
15: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
12: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
15: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
12: Non ho paura di te.
15: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
5: Leone Veritas.
15: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti
12: i capisci. Ti ucciderò.
15: Pasqua, ancora la sai?
16: La radio, alla puttana d'esordio.
12: Ma chi è questo figlio di puttana?
15: Questo è uno che se ti acchiappa,
12: sì?
15: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente
12: ma fate
15: dalle banane alla zucca.
12: Siete due froci, vero?
15: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
12: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
15: Sì, mi imitate.
12: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
15: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
12: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
15: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
12: rotto le palle. Adesso ti facciamo licenziare.
15: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
17: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, tra Covid e guerra e crisi da tutte le parti, perché ovviamente il tasso di inflazione ha impoverito la popolazione mondiale, tutti i paesi stanno alzando i salari, tranne ovviamente l'Italia. L'Italia che ha gli stipendi fermi a 25 anni fa, ma non per tutti, non per tutti, perché leggiamo questa mattina che i ministeriali, cioè i dipendenti dei ministeri, da maggio riceveranno un aumento in busta paga fino a 10.000 euro all'anno, a cominciare da questo maggio, cioè col pagamento degli arretrati. Voglio sentirvi su questo. Ministeriali, cazza, e voi merda. Via, apriamo le linee. Sentiamo Carlo, lavoratore dipendente. Che cosa pensa dell'aumento di 10.000 euro in busta paga ai ministeriali?
4: Me coglioni,
3: ecco. Lei ha preso l'aumento quest'anno?
4: No.
3: No? Quant'è che non pia l'aumento?
4: Mai preso.
3: E come mai i ministeriali sì?
4: Perché loro sono la cassa.
3: Lavorano più sodo, forse, sono più produttivi di lei, che non fa un cazzo tutto il giorno.
4: Produttivi è un parolone.
3: Esatto, secondo lei saranno possibili aumenti in busta paga per tutti i dipendenti oppure no?
4: Sì, certo, fanno un aumento in busta paga e poi te la mettono in un'altra parte, come sempre.
3: Quindi aumenti per tutti, manco per il?
4: Cazzo.
3: Ve lo pierete tutti quanti, Ar?
4: Culo.
3: Bravissimo, arrivederci, salve. Andiamo a Roma, dove c'è Francesco, detto Erpolemico. Vai Erpolemico, vai!
5: Ci ha messo sul cazzo a prescindere.
3: Ma la cosa è reciproca, non ti preoccupare.
5: Ma io dico, ma la giornata va di merda, peggio, mi chiama l'uomo di merda. Cioè, che cazzo vuoi, che cazzo c'è?
3: Ti sei sfogato, sei tranquillo adesso,
5: che
3: respira.
5: Che cazzo vuoi, che cazzo di domanda devi fare oggi, sì, di merda, che già trasmissione tua fatti.
3: Vedilo un terapeuta.
5: Le domande di merda, mica gli è cazzo a me.
3: Sì, ma vai da un terapeuta, comunque, fai qualcosa, prendi della valeriana.
5: Posso sentire, la voce tua è fastidiosa.
3: Prova con lo yoga.
5: Sai quando le mangi le fave col pecorino e mangi pure i cazzo da spargi, tu scureggi la merda.
3: Tu le fave te le metti al culo.
5: Che cazzo vuoi?
3: Se mi fai parlare, bifolco, se mi fai parlare, cafone, che non sei altro.
5: Parla coglione, parole,
3: coglione. Ti nascondi dietro le parolacce, coglione. Perché sei inconsistente, sei una nullità. Sto parlando dei ministeriali, lo sai?
5: Quelli che piano più soldi di me e te messi insieme, che cazzo.
3: No, di me sicuramente no, io li guadagno al secondo i soldi.
5: Allora, chi li guadagni, porco il demonio, fatta fa qualcosa di nuovo in bocca, che c'ha
3: niente,
5: ogni quarto d'ora
3: lo scopo, lo stesso
5: pure cialli come la merda.
3: Scopo lo stesso
5: ma tu scopi a terra, tu scopi a
3: 99 su 100 pagando, mi sono fatto metà delle donne della tua famiglia. Tu pensi che le tue quattro paroline da ominicchio con il pisello piccolo riescono in qualche modo a scalfire?
5: Se te lo metto in mano te faccio vedere la gomma. A coglione tu volta che hai costa. Mannaggia la puttana.
3: Siete tutti incredibili Hulk al telefono. Leone da tastiera.
5: Fermati, dammi l'indirizzo. Viale Sarca. Crucià.
3: Non scappare mannaggia, però, non scappare, coniglio.
5: Io scappo, Crucià, mannaggia. Guarda, te giuro, te faccio un favore. Te torco tutti i denti, così almeno vuoi dire che non sei un uomo di merda. Vabbè, perché quando sorridi sono pronto. Minchia, non mi stai a manco parlare.
3: Senti, quando ti metterai a piangere.
5: Crucià, io se più la rincorsa mo adesso, io te entro un culo. Come un vestito di carnevale me te infilo come un vestito di carnevale, capito?
3: Un altro omosessuale latente. Che meraviglia. Abbiamo trovato un altro Grey School. Stupendo. Ti amo. Agostino, camionaro da Bari. Agostino, cosa ne pensi dei ministeriali? Vai.
6: Ho sentito, sono bastardi e figli di puttana.
3: Ecco, molto equilibrato come giudizio. Perché sono bastardi e figli di puttana, ministeriali? Dica.
6: È perché noi che facciamo i camionari, che paghiamo le tasse, che siamo i dipendenti di aziende private, paghiamo tasse prima di prendere gli stipendi. Tutti quanti. Chi non fa un cazzo come loro non prendono i soldi. Quelli del reddito di cittadinanza non fanno un cazzo. Prenderanno anche 200 euro di bonus. Ci avevano detto che c'era il taglio del cuneo fiscale. Abbiamo avuto le capocchie,
3: Non le piacciono le capocchie a lei?
6: No, a me non mi piacciono le capocchie, a me piace la pizza. Che cosa devo fare? Ma secondo te che devo fare? Devo piangere?
3: Ma no, non bisogna piangere, bisogna essere allegri. Perché adesso gli arriveranno i 200 euro di Draghi,
6: Arriveranno e ce li metteremo tutti al culo, 200 euro.
3: Benissimo, quando lo fa, li arrotoli bene, mi mandi un video,
6: Non ti preoccupate, lo manderò, vai tranquillo.
3: Lascio Drom, ciao, buon viaggio, ciao, grazie.
6: Ciao, bello.
3: Ciao, un abbraccio. Sentiamo l'amico mio, ministeriale, amico mio, che cosa ne pensi? Ti voglio tanto bene, prima di tutto.
7: Ma no. Ma se uno che ha una giornata buona, grazie, va a venire anche a te in cuore a rompermi i coglioni. Ma che cazzo non ti hai fatto di mai? Perché te continui a chiamarmi se dopo non te ne mandi mai in onda? Devo ascoltare la trasmissione ieri, non ti hai mai messo niente in onda.
3: Ci sono stati dei problemi ieri, dei problemi.
7: Mandami in onda, maledetto, chiamami tu, quando sei in diretta, non stai a chiamarmi adesso.
3: Dici delle cose talmente tutto, stupide tutto, che la redazione non me le passa. No, non posso
7: sei
3: mettere...
7: tu stupido! La redazione è te che non passa, sei tu stupido!
3: No, perché tu.
7: Tutto tonto, maledetto!
3: Perché tu sei ripetitivo!
7: Tu, maledetto!
3: Sei ripetitivo, dici sempre le stesse cose, stupido, onto, queste cose qua, sei zero contenuto, zero.
7: Ma quello sei, cosa conti da dirti, maledetta merda, cosa conti da dirti?
3: Ma io ti chiamo per sapere la tua opinione su degli argomenti precisi. Tu parti onto, rispetta le donne, gli animali, sempre le stesse
7: cose. Allora, sentiamo gli argomenti precisi, vediamo se mi metti in onda, stasera ti ascolto, bastardo.
3: Io sai che sono un uomo di parola, sono una persona per bene, non come te che sei un qua
7: para
3: qua.
7: Ma sei un qua para qua,
3: ti aspetto, fai, poi non ti si vede mai. Io esco dal portone, non ti vedo mai, non ti vedo mai, sono lì, non ti vedo mai.
7: Esci dal portone del retro, tu maledetta merda, fatti vedere quando vengo lì, maledetto bastardo. No, esco dal portone, sei un coniglio maledetto, maledetto bastardo.
3: Io sono coniglio,
7: fatti vedere,
3: io sono coniglio,
7: una giornata buona, ti rovini la vita. Ti me rompi i coglioni, maledetta merda, ti sei un monto maledetto bastardo. Cruciani, te lo prometto, quando ti vedo ti sgozzo vivo. Mi bevo il tuo sangue, maledetta merda!
3: Hai le allucinazioni!
7: Con i tuoi occhi, come biglia in spiaggia! Nell'estate gioco con i tuoi occhi, mi faccio gli sci e gioco con le biglie! Bastardo, maledetto, Cruciani! Devi morire, bastardo! Devi morire!
3: Non ci vuol proprio andare in onda, non c'è modo! Porca puttana, ho detto stasera lo mando! Niente! Bestemmia e mi minaccia! Niente, non ci vuole andare! Niente.

0: Gagno 4, la vendetta.
1: E buongiorno a tutti, pazzi bastardi. Sono sempre il vostro unico Max Pezzali, qui per narrarvi le nostre leggende sulla leggenda leggendaria dello zoo. Visto che siamo nell'area sanremese, visto che in moltissimi ci avete sfrantumato le palle chiedendo dove poter riascoltare, mannaggia quel porco, ecco, ho pensato, ma perché non facciamo un altro episodio filler tutto sanguigni?
2: Ma ovvio che sì, Max, cazzo merda culo, sei veramente stracolmo di sorprese, peggio del carnevale di Rio, troia in culo merda.
1: Ma certo, Marchino mio, e quindi vai, spiegaci.
2: Beh, c'è ben poco da spiegare. Riutilizziamo la stessa identica ricetta per fare un'altra carrellata di centoni, blasfemi e balordi, turbopene incancrenito.
1: Dopotutto, perché dovremmo metterci a cercare una struttura narrativa sublime? Ma a me che cazzo me ne frega a me? Canzonacce, rutti e bestemmie.
2: Oh sì, queste sanguigni. Fanculo a Liechtenstein.
1: E grazie al successo di... si sono fatti avanti dei ragazzi strepitosi nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi salutiamo un attimo il nostro sponsor.
3: Salve, sono il solito Morgan Freeman, qui per salutare e ringraziare la pagina Instagram Ecoresurgo, che ci ha dato una mano nella realizzazione dei brani che andrete ad ascoltare.
1: Bene, marchetta fatta, direi che possiamo andare. I primi ad esibirsi sono una coppia storica di sanguigni, il sodalizio pazzerello Borghingi-Gianatenci, che ci raccontano di quella volta che Fabietta Lisetti pensava di aver abbordato un troione e invece ha portato a casa un uomo, e non un uomo qualunque, ma Massimo Ranieri. Ovviamente è finito inculato. Di Bigazzi, Casadei e D'Angelo, I love il tuo culetto, cantano i De Delfino feat. Massimo Ranieri.
4: Zio Faust, praticamente quella volta lì, no, sapete com'è Fabio, che si è bevuto 19 litri di whisky e niente, adesso ve lo racconto lui com'è andata. Vai Fabio, diglielo un po'.
5: Il mio Belin non dorme mai, amo la fica e non son gay, ed ho gran voglia di chiavar, mi son segato su OnlyFans, ora cerco un puttanone.
4: Ma non puoi fare sempre così, ne?
5: Ce n'è una sul portone.
4: Sì, però fai attenzione.
5: Ehi bambolina, sali dai, che sono io Fabio Alisei. Ehi però c'ha dei baffi neri, oh merda è Massimo Ranieri. E alla fine è salito.
4: Eh sì, son cazzi tuoi, ne?
5: Ed è in

0: Il livello è già altissimo, i gradi si alzano. E allora andiamo col prossimo. Lui a Sanghigni si firma sempre come anonimo, ma è impossibile tenere anonimo quel faccione sopraccigliato di tenero orsetto golosone. E golosone per davvero? Il nostro artista ci racconta di quella volta in cui è andato a farsi una mega mangiata di crudi di mare, di cui è molto ghiotto, ma il pescato diciamo che non era proprio fresco fresco. Di De André, Lazza e Dalla, Destinazione Gubbio. Cantano Paolo Noyes, feat. Alessandra Amoroso.
1: Di Bibboulevard.

0: lascia una brutta recensione su TripAdvisor.
1: Porca troia, che brutto! Come ti capisco, Paolino mio. È veramente terribile quando il pesce non ha un colore bellissimo. Ma la pioggia di merda che c'è stata nelle mutande di Paolo non è nulla a confronto alla pioggia di merda che arriverà dopo il prossimo pezzo. Ormai avete capito che l'andazzo è ancora quello di... Mannaggia quel porco di... E quindi, beh, ci siamo detti, possiamo fare di più? Certo che sì! Il prossimo pezzo è del nostro sommo lord della fattoria, Marchino Mazzolino, che nei suoi burberi vaneggiamenti da turbo boomer qual è, ci spiega l'importanza di una bella abitudine per stare bene e in salute. Il tutto però in compagnia di un grandissimo artista internazionale. Di Bad Bunny, Mariah Carey e Snoop Dogg a Gallarate, Fanculo allo stress. Cantano Marco Mazzoli feat. Tiziano Ferro.
2: Ho sbattuto contro il mobiletto,

0: E allora? Non abbiamo mica perso il nostro smalto nell'amore per le cose ignoranti. Non c'è bisogno di Sanremo quando qui abbiamo Sanghigni. Ma restate in attesa perché presto, invece, arriverà il vero Sanghigni, ovvero San Jimmy 2026, co-diretto da Lucilla e Maggioni. Largo ai giovani.
1: Aspetta, aspetta, Max. C'è un'ultima cosa che vorrei dire.
0: Ma prego, maestro, apra pure i rubinetti.

0: 7 secondi. Il radio è nella vita. Suca, cazzo merda culo.
1: Quando bisogna dirlo, bisogna dirlo. Beh, un saluto da via Massena, Pavia.
0: Gli anni ho guardato sempre da Pavia.
2: Radio 105.
3: Yeah. Yo.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il
1: resto è già. Allora, questa mattina una ragazza che si chiama Michela, fa la commessa, la modella, tra parentesi anche una bella fichetta, è stata condannata a 4 mesi di reclusione per aver scritto su Facebook che i rumeni puzzano. Per effetto della legge Mancino, che non mi ricordo manco che cazzo è, comunque ho letto il suo articolo. Posto che è sempre sbagliato generalizzare, no? È sempre sbagliato dire i rumeni puzzano, quegli altri non si lavano, quelli non gli puzza il cazzo, insomma questa roba qua. Però effettivamente se abitate in un contesto urbano, ad esempio in un condominio, no? Ogni etnia ha la puzza sua. Cioè se voi abitate con un cingalese c'è sempre puzza di questo cazzo dei Kerry nella fottuta tromba delle scale. E questo non voglio dire che è il cingalese che puzza dei Kerry, però c'è puzza dei Kerry di quello che si mangiano. E io voglio sentirvi su questo. È giusto o è sbagliato dire che i rumeni puzzano? E voglio sapere se puzzano o no. Dai, apriamo la linea. Andiamo a Genova. Secondo lei i rumeni puzzano?
2: Ah, vaffanculo, vai, va.
1: Cosa? Ma che modo di rapportarsi è? Le ho fatto una domanda molto semplice.
2: Ma lei come parla?
1: Ma come cazzo parla lei? Che sembra il Gabibbo? Che cazzo vuole da me? Cazzo ride? Cosa ride? Non c'è un cazzo da ridere.
2: Tempo da perdere, va.
1: Sì, secondo lei io ho tempo da perdere con un coglione come lei? Baciccia dei miei coglioni. Secondo lei, risponda alla domanda. Secondo lei i rumeni puzzano?
2: Vai a lavorare.
1: Sto lavorando, questo è il mio lavoro, io faccio la radio.
2: Bel lavoro di merda che fai.
1: Beh, lei che lavoro fa perché? Dica. Si starà fotocopiando il buco del culo, dai, su qualche fotocopiatrice in qualche ufficio di merda per 3 euro al mese, dai. Vattene a fanculo te il tuo call center del cazzo, dammene un altro.
3: Ce la scopiamo.
1: Non ho capito, scusi.
3: Ce la scopiamo.
1: Chi?
3: Ma almeno andare a capo loro rumeni, capito?
1: Ci scopiamo chi?
3: La rumena.
1: Non è rumena, la ragazza idiota del cazzo! La ragazza è italiana. Ha scritto su Facebook che i rumeni puzzano ed è stata condannata. Come, scusi?
4: Siamo dentro il container, gli diamo fuoco.
1: Ah, scusi, perché bestemmia? Lei quanti?
4: Mettiamo tutte dentro il container e gli diamo fuoco.
3: Sono con lanciafiamme, le bruciamo. A casa loro, che fanno cagare le puzze, fanno schifo.
1: Non ho capito, scusi, potete parlare uno alla volta? Non ho capito con chi cazzo sto parlando. Qual è la sua proposta nei confronti dei rumeni e delle loro puzze? Dica.
4: Ma il barbecue a casa.
1: Ma da
4: bruciamo tutti quanti, che da morto.
1: Scusi, ma lei ha ingoiato un trick e track? Non sto capendo un cazzo. Lei ha un matrimonio colombiano in bocca. Cosa? Non ho capito, dica, parli.
3: Li voglio bruciare con lanciafiamme, puzzano, fanno cagare a casa loro.
1: Lei vuole bruciare i rumeni con lanciafiamme perché puzzano?
4: Sì.
1: Di cosa puzzano?
4: Di merda.
1: I rumeni? Non capisco un cazzo, porca puttana. Se parlate insieme, che cazzo siete un organismo simbiotico? Uno alla volta, quello col vocione che si capisce che cazzo dice.
4: Le bruciamo vivi a quelle merde.
1: Perché vuole bruciare vivi i rumeni? Che cosa le hanno fatto?
4: Stanno sui coglioni.
1: Perché le stanno sui coglioni? Anche a me lei sta sui coglioni. Non è che vengo a piccare il fuoco sotto casa sua.
3: Ma io le scopo le rumene.
1: Lei si scopa le rumene?
3: Sta sul cazzo, no. Brucerà morto.
1: Non ho capito, scusi. Lei si scopa le rumene ma le stanno sul cazzo. Niente, no, ma veramente siamo finiti nel quarto girone dell'inferno. Dai, butta giù questa coppia di stronzi. È veramente, guarda, è giusto. A questi mancava solo uno scroto nel quale vivere. Perché i coglioni vanno sempre in coppia. Dai, dammene un altro. Sentiamo un albanese.
5: Pronto?
1: Sì, lei è albanese?
5: No.
1: No, di dov'è?
5: Cipria.
1: Cos'è Cipria?
5: Che cazzo lo so io?
1: Di dove cazzo è lei, scusi?
5: Ma te che cazzo te ne frega di dove sei?
1: È una domanda lecita! Da dove cazzo viene?
5: Dammi il cazzo, vaffanculo, coglione.
1: Ma scusi, lei è italiano o è straniero?
5: Albanese sono.
1: Oh, albanese. Allora, questa ragazza italiana.
5: Senti, bello, vai a farti un pompino, non rompermi i coglioni.
1: Se fossi in grado mi farei levare anche le costole. Purtroppo non ci arrivo neanche con una costola sola. C'ho il cazzo piccolissimo,
5: ma
1: va bene?
5: Romperla.
1: Lei invece è un albanese col cazzo grosso. Che cazzo ride? Che cazzo c'ha da ridere?
5: Minchia, tu sei fuori di testa.
1: Le stanno spazzolando i coglioni? In questo momento che ride? Cazzo ride? Lei è d'accordo che una ragazza italiana sia stata condannata per aver scritto?
5: Ma non rompermi il cazzo, non c'ha tempo da perdere.
1: Secondo lei, secondo lei, i rumeni puzzano?
5: Il cazzo puzza
1: suo che non se lo lava, maledetto parassita. Ma voglio dire, niente, si è sentito in colpa, andata a farsi un bidet, dai. Chiudiamo con il lupomane. Lupomane, bentornato lupomane. Allora, i rumeni puzzano, lupomane.
6: I rumeni puzzano. Beh, senti, ultimamente da quando, diciamo, un po' l'estrema destra si è ringalluzzita, ha alzato la cresta.
1: Sì.
6: Molta gente incomincia a dire un sacco di puttanate. Allora, mo diciamo noi, il rumeno puzza. Ma che cazzo stai dicendo? Che rumeno, quello si lam, come ti lavi tu, signorino? Vaffanculo, vai. Che mo veramente stiamo esagerando. La cosa importante, sai cos'è?
1: Cos'è?
6: Però la colpa, io lo sai a chi lo do, non tanto alla signorina, che quel magari un che non è andato neanche a scuola, non capisce.
1: Faceva la commessa, la commessa e la modella faceva, anche una bella fichetta.
6: Proprio il top dei top per quanto riguarda l'intelligenza, ma non per offendere il commesso.
1: No, per carità.
6: Però voglio dire, tu figlia mia, che vai facendo la top model, che già sei con la puzza tu sotto il naso.
1: Sì.
6: Perché secondo me quella è la classica signorina.
1: Sì.
6: Che per farla perfettina si fa le scorregge in mano.
1: Come?
6: Questo le porta al naso per vedere l'odore com'è. Perché se puzza si scarica le damigiane in gol di profumo. Quindi già questa cosa fa capire da che pulpito è.
1: Viene la predica,
6: il ragionamento.
1: Diciamo. Certo,
6: che
1: certo,
6: non
1: certo.
6: È un ragionamento, diciamo.
1: È un ragionamento del cazzo, diciamo.
6: No, è proprio del cazzo proprio. Quindi, signorina, come cazzo ti chiami? Che manco lo so.
1: Michela, Michela,
6: prima di dire certe stronzate vatti a lavare il buco del culo, va bene?
1: Secondo te quindi a questa signorina puzza il culo?
6: Mamma mia, gli puzza il culo come mi puzza a me. Infatti con mia moglie faccio certe liti ogni giorno, che a me piace mangiare molto la carne.
1: Sì?
6: Io spesso mangio la carne dalla braceria.
1: E la carne fa puzzare il buco del culo?
6: Allora, quando faccio le cacate e vado a scorreggiare, escono certi oletti di bambino morto che le persone svengono.
1: Immagino.
6: Mia moglie mi rimprovera sempre.
1: C'è della poesia in casa tua, Lupomane? Cioè, argomenti
6: no,
1: alti.
6: C'è una puzza di merda. C'è puzza di merda. La poesia, poi diciamo che viene da sé. Però in primis c'è una puzza di merda.
1: Va bene.
6: Mia moglie mi sopporta.
1: Va bene, senti, vai, ti mando un paio di cesoie per rimuovere i tarzanelli, va bene?
6: Quando vuoi, bello.
1: Un abbraccione.
6: Sei sempre a disposizione.
1: Ricordiamo lo slogan. Dai, lo slogan, dai.
6: Sempre, tiro fila, tiro spag, tiro cazzo, catafrag.
1: Ciao, Lupomane, vatti a lavare il culo. Ciao, bello. Ciao.

La notte nella montagna è proprio affascinante. Il vento soffia leggero muovendo le fronde mentre attorno tutto tace. Solo le stelle e la luna illuminano il crinale mentre di tanto in tanto si ode il suono delle scorregge del nonno, famose per durata e odore pungente. Ovviamente, nella catapecchia l'aria si comincia a fare pesantissima.

0: Mamma mia, nonno, qui si soffoca.
1: Figlio di Troia, come ti permetti di svegliarmi?
0: Qui dentro non si respira, sto soffocando. Ma come fai a puzzare così? Non è normale.
1: E tu mi hai svegliato solo per qualche scorreggia. Adesso mi giro dall'altra parte. E se ti azzardi ancora a svegliarmi per l'odore delle mie scorregge o per qualsiasi altro motivo che non sia una puttana e una botta, giuro che ti sfilo gli occhi e te li infilo nel culo.
0: Ok, va bene, non ti incazzare. Dormi pure. Io magari vado di là a dormire per terra. Come cazzo fai ad addormentarti così in fretta? Cristo, che schifo. Che cos'è questo rumore? Questo lo conosco. Oddio, ci sono i fantasmi! No, aspetta, sarà solo la mia immaginazione. Oppure l'intossicazione dai gas putrescenti di questo sacco di merda. Eh no. Il cazzo. Non è la mia immaginazione, c'è veramente un fantasma. Sveglia, nonno!
1: Eccomi. Dove sono le troie e la mia botta?
0: Non ci sono né troie né botta.
1: Ok, dai, non farmi fare troppa fatica. Apri gli occhi per bene che te li devo sfilare. E se non ti agiti, soffri di meno. Cosa? Che cazzo vuoi dire?
0: Non sono stato io, nonno, ma il fantasma.
1: Ma quale cazzo di fantasma, porco? Io ho poche certezze nella vita che non avrò mai due cazzi, che i calabresi sono suscettibili, che Fantozzi fa sempre ridere e che non esistono i fantasmi.
0: E allora questo cos'era?
1: Non lo so, ma ho una soluzione generale a tutti i problemi.
0: Ma nonno, non serve a un cazzo sparare ad un fantasma. È già morto.
1: Vieni fuori, fantasma del cazzo, che ti riammazzo un'altra volta.
0: Oddio! Eccolo, nonno, spara!
2: Ehi, avete sentito il fantasma?
1: Preso! I Ghostbusters mi possono ciucciare i cazzi.
0: Aspetta che accendo la luce.
1: Cazzo!
0: Porca puttana!
1: Vabbè, pulisco domani. Torniamo a letto.
0: Ok.
3: Non ho capito se il fantasma ci fosse realmente oppure no. In ogni caso, se ci fosse, appena arriva Clara nell'aldilà, sicuramente si divertirà parecchio a bullizzarla, proprio come facciamo noi. Quella piccola strongolotta ti fa salire la nerva anche solo respirando. E a proposito di respirare, giusto per farvi capire la potenza. Le scorregge del nonno hanno fatto morire una pianta e fatto fuori due canarini nella gabbia.
1: Che sgranata.
3: Mamma mia, che schifo.

0: zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
3: Le cose verissime. Le cose verissime.
4: Ciao, cose verissimers. Come ogni martedì della settimana, eccoci qui per questa super live da un luogo misterioso. Io e la crew del team dei cose verissime. Priscilla, sei on con la cam?
5: Cosa?
4: Sei on con la cam?
5: Cosa vuol dire?
4: Dai, cazzo, sei accesa. Stai riprendendo la camera.
5: Ah, parli strano.
4: No, non parlo strano. È che non sono un boomer di merda e parlo slang youtubico da creator, cazzo. Vuoi farmi ridere in faccia dai colleghi di altri canali? Vuoi questo? Dai, smettila di fare sempre la polemica, cazzo!
5: Vabbè, dai, facciamo sta cosa, che oggi devo andare via presto, che ho judo!
4: Cazzo fai? Trovi le scuse anni 80! Ma chi pratica ancora judo nel 2022? Guarda che c'è una fila di persone che vorrebbero il tuo posto, quindi, se non hai più voglia, puoi anche andare!
5: Va bene, ciao!
4: Scusate l'improvvisa interruzione, cose verissimers. Dopo alcuni snervanti trattativi simil-sindacali con la mia assistente Priscilla, sono arrivato ad un accordo che prevede del tempo libero per praticare la nobile arte orientale del combattimento passivo ed un aumento sostanzioso in termini economici. Quindi possiamo procedere.
5: Va che i 50 euro li voglio subito.
4: Sì, Priscilla, dopo te li do. Posso continuare?
5: Perché siamo in questo posto puzzolente?
4: Ecco, brava, dammi la bocco. Questo posto mefitico è l'ex ospedale psichiatrico, nonché nosocomio di Mombello, un luogo inquietante e ricco di storia spiritica. Oggi cercheremo di entrare in contatto con le presenze che lo dimorano attraverso il meccanismo della registrazione ambientale. Grazie a questo vecchio Walkman di mio cugino, San Peter e Alfredo, gentilmente prestatomi per questa clip, registreremo il silenzio di questo luogo e poi riascolteremo il nastro per ascoltare gli spiriti parlare.
5: Mi scoccia ammetterlo, ma sono curiosa.
4: Brava Priscilla! Hai visto come cambiano le prospettive con mezza gamba in tasca in più?
5: Ma Gaetano dov'è?
4: A casa! Secondo te mi porto dietro il mangiacarcasse a tradimento? Non ho più spazio disponibile per i punti di sutura. Ho bisogno di tregua per il mio sistema di riproduzione di globuli rossi. Figa, sono 2 mesi che sanguino più di un vascello carico di vergini diretto al nuovo mondo.
5: Wow, che metafora.
4: Grazie Priscilla, ma cultura, si chiama cultura, cazzo.
5: Sì, vabbè, che schifo però.
4: Dai, adesso silenzio che provo a stuzzicare i fantasmi e registreremo la reazione. E poi la riascolteremo impressa in questo nastro Maxwell del 1998, sempre offerto dal cugino San Peter e Alfredo, detto Petoman.
5: Ok.
4: Zitta! Ehi, fantasmi, se mi sentite, rispondete!
5: Non ho sentito niente.
4: Ma certo che non hai sentito niente, brutta demente. Non è che i fantasmi ti rispondono così. Che cazzo siamo al citofono? Devi riascoltare il nastro.
5: Ok, capito. Riascoltiamo?
4: Ecco, amici cose verissimers, adesso riavvolgo un pelo il nastro analogico e risentiremo cosa è stato impresso. Ovviamente il punto esatto non lo posso sapere e andrò per tentativi, essendo il sistema molto antiquato. Ecco, questa è musica del periodo, probabilmente. Provo a cercare il punto del silenzio. Vediamo.
5: Tuo cugino si registrava le scorregge?
4: A quanto pare sì. Provo a cercare il punto nuovamente.
1: Mi sono cagato addosso.
5: Senti, non per farmi gli affari della tua famiglia, ma questa cosa non è normale.
4: Lo so. Purtroppo il gene della follia scorre potente nelle nostre vene.
5: Bella citazione di Guerre Stellari.
4: Priscilla, basta leccarmi il culo. Ho detto che ti do la mezza gamba. Adesso basta.
5: Ok. Ma la voce del fantasma?
4: Ecco, forse ho trovato il punto. Ehi, fantasmi, se mi sentite, rispondete.
2: Levati dai coglioni, ciccione di merda!
5: Wow, ma ha funzionato! Così lo rompi!
4: Fatti i cazzi tuoi, Priscilla!
5: Ha funzionato, si è sentito!
4: No, non c'era niente! Solo scorregge di quel pezzo di merda di mio cugino San Peter e Alfredo! Andiamo a casa!
5: Secondo me te la sei presa perché i fantasmi ti hanno offeso!
4: Non esistono i fantasmi! Caso chiuso!
2: Ciccione di merda!
4: È figa, anche senza registrazione! Ma vaffanculo, spirito!
3: Le cose verissime!
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
1: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Mo ce ne ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Dimmi una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: Dammi 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pompa.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno,
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso lo devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Piero, non andare, ti prego.
3: Non posso, Clara. Ora è una questione fra me e il mare.
2: Piero, è pericoloso. Il mare è pieno di insidie. Ti prego, ritorna sui tuoi passi. Rivedi le tue scelte.
3: Ah, Clara, arriva un momento che un uomo ed un atleta estremo vada incontro alla sua sfida più grande, per la quale ha sofferto e lottato, per la quale si è allenato duramente. Sono 12 lunghi anni che mi preparo per questa traversata a nuoto. Sono sicuro che sarà un grande trionfo e un nuovo Guinness mondiale.
2: Va bene, Piero. Come tua compagna di vita sarò lì a guardare il tuo trionfo.
3: Grazie, amore. Ti stupirò.
4: Ehi, infatti!
5: Ok, sono pronto. Mi tuffo!
6: Ok, noi saremo qui sulla barca d'appoggio.
5: Ah! Non ce ne sarà bisogno! Mi alleno da 12 anni per questa traversata! Au revoir!
6: Ok, faccio partire il cronometro e via! E... Attenti, nuotato! Re!
7: Eh già, record!
2: Amore, ecco, è questo il portone. Aspettami giù che torno subito.
8: Amore, ma senti, questa cosa del provino mi agita. Non vuoi che vengo su con te?
2: Ma perché? Ma secondo te vado al mio primo casting per una parte negli spot dei lassativi con il mio fidanzato?
8: No, però sai come vanno queste cose, non vedi la TV? Se ti molestano?
2: Ma chi? Dai, amore, non essere stupido. Quelle porcherie lì non succedono più. Nessuno chiede cose in cambio per parte in spot di lassativi. Non siamo mica qui per un sequel della Marvel.
8: Vabbè, io ti aspetto qui mentre ascolto Cocciante, dai.
2: Ok, arrivo.
4: Ehi, infatti!
9: E io rinascerò.
2: Mi hanno presa!
8: Ma dai, che bello, amore! Che alito, amo! Buona gomma!
2: Ah sì, non mi sembrava, ma puzza?
8: Sì, tremendamente di pesce. C'erano sandwich al tonno.
2: No, oh, come sono felice.
8: Ah, amore, è della roba sui capelli. Forse ti ha sternutito un cane sul ciuffo. C'era un cane?
2: No.
8: Ah, sono proprio fiero di te, guarda, veramente, brava.
2: Ah, cazzo, aspetta amore, non andare, devo risalire un attimo, eh.
8: Sciocchina, hai dimenticato di firmare il contratto?
2: No, le mutande.
8: Che senso? Ah beh sì, è un lassativo, giusto. Cervo a primavera.
7: Sternuto di cane 1, ingenuità 0.
8: Ecco professore, siamo pronti ad infondere energia.
10: Finalmente, Anneti ricerche e oggi segneremo un nuovo capitolo della scienza. Grazie a queste ricerche, la morte non sarà più la fine. Gli riporterò questa creatura in vita, strappandola alla morsa dell'Ade. Essa non sarà una mostro, ma un dio!
8: Professore, ma se qualcosa andasse storto, e se la creatura non avesse la capacità di comprendere e relazionarsi con i vivi?
10: Taci, piscretente, e dai energia! Cosa hai paura che accada? Nella sua testa c'è un cervello come nostro, che prima è di persona viva. Esso avrà stesse capacità che la persona che ha donato cervello. Suo donatore è uomo normale di origine italiana. Secondo me farà ottimi spacchetti, eh? Su, su, basta chiacchiere! Da, forza energia di macchinario!
8: Certo, professore!
4: Ehi, infatti!
10: Ecco, ecco! La mia creatura si sta svegliando!
8: Sì! Professore, lei è un genio!
7: Mascherina, metti la mascherina! Guarda, no, sei Green Pass! Reddito di cittadinanza! Putin bastardo! De Filippi! Verrà niente!
11: benzina accise! Prenotare spiaggia!
10: Presto, presto! Spegni tutto! Qualcosa è andato storto! Scheisse!
7: Ma va, tutto normale. Normale.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: La montagna è anche solitudine. E nella solitudine a volte bisogna accontentarsi per non impazzire, specialmente per assolvere a certe esigenze umane che fanno parte delle priorità. A tal proposito, mettete a letto i bambini perché il nonno si è diretto in maniera spedita verso il gregge, sbottonandosi la cintura dei pantaloni.
1: Ah, sì, così, capretta bella, sì, così. Dai che poi ti faccio un bel regalino, va bene? Ti ci compro un bello orologino di Cartier in Montenapo. Ah, sì, mi fai impazzire. Che bell'orello che hai. Dimmi che sono il tuo vigliacco.
2: Oh Cristo, nonno, ti stai ancora scopando le pecore del gregge. Smettila immediatamente.
3: Silenzio, Heidi, non lo svegliare. Potrebbe essere pericoloso.
2: Ma che cazzo stai blaterando? Svegliare? Ma a me non sembra stia dormendo, anzi.
3: Non capisci? Il nonno è scopambulo.
1: Sì, dai che mi tira il piedino.
2: Scopambulo? Ma che significa? Io conoscevo i sonnambuli e so che non vanno svegliati mentre hanno una crisi per non rischiare che si spaventino e muoiano o facciano cose impulsive. Ma lo scopambulo è la prima volta che lo sento.
3: È una forma deviata di sonnambulismo che il nonno ha sviluppato in carcere per trovare il coraggio di sodomizzare qualche galeotto senza sentirsi ricchione. Sai che il nonno è estremamente retrograda in tal senso. Alla fine è riuscito a trovare il sistema per chiavarsi i culi di notte mentre dorme, sognando di farsi belle fregne. È la più geniale forma di resistenza sessuale che un malandrino etero possa escogitare.
1: Dai, Luigia, fammi vedere che squirti, brutta cagna.
2: Ah, mamma mia, ma questa è la più grande stronzata che abbia mai sentito. È inutile che mi dici cagate. Il nonno è solo un pervertito che si scopa gli ovini. E adesso lo sveglio perché questa scena mi fa vomitare.
3: No, Heidi, non si sveglia uno scopambulo. Se lo svegli prima che fantaschizzi, potrebbe essere pericoloso.
2: Fantaschizzi? Ma che cazzo vuol dire?
3: È colpa di Palmieri, perché in due giorni sono volate solo scenette con la sbarra. E allora è un argomento tabù per un po'. Mi dovevo inventare un nome.
2: Sento il cigolio della mezzo cyborg. Sta arrivando la spaccacazzi.
3: Ma come cazzo fa a muoversi anche sullo sterrato? Che cazzo c'ha le ridotte sulla carrozzina?
1: Ah, sì, dai che sto per fantaschizzare.
4: Ehi, ragazzi, ma dove siete finiti? Volevo farvi vedere che ho trovato un petardo in un cassetto. Adesso lo faccio scoppiare.
3: Petardo?
2: Si è detto petardo.
3: Va bene, Heidi, spostiamoci e godiamoci la scena di quando il nonno si sveglierà prima di fantaschizzare.
1: Dai, non fermiamoci per nulla al mondo. Sto per fantaschizzare, Luigia. Sei bellissima, vestita da Frank Sinatra.
4: Eccomi, tappate le orecchie.
1: Porco d***o, i libici, scappa, parti!
3: Te l'ho detto che è pericoloso svegliare uno scopambulo.
2: Vero!
0: Ci sono un paio di dubbi enormi che mi stanno sorgendo alla fine di questa puntata, ovvero il perché Clara arrivi con un petardo senza alcun senso logico. E il secondo è come cazzo è venuta la parola fantaschizzare per sostituire sb***a. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Al prossimo episodio, stronzi.

0: This is the zoo, only for you. Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
2: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
1: Ma
2: Marco,
1: chi?
2: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Tu se non eri con me, a conoscenza.
2: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
1: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
2: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
1: no,
2: a fare
1: no,
2: il
1: culo? No, ti ho messo.
2: Che ti facevi schiacciare?
1: No, non capisco.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
1: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Merda!
3: Però,

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Bentornati a Alan in Love.
4: Alan in Love.
3: Eccoci.
5: Eccoci.
3: Siamo tornati.
5: Siamo tornati.
3: La mestolata pertugiosa si avvicina.
5: Si avvicina.
3: Riparte Alan in Love. Alfio chiede a Santina le nuove password per connettersi con il suo amato Aldo.
1: La petrolia.
3: Che minaccia di uccidersi perché non crede che Franco sia risorto.
6: Tenente Basso, mi riceve?
7: No, ti ricevo, non voglio sentire più nessuno. Adesso mi uccido.
6: Ma no!
7: Mi sta per uccidere, sono sul corrigione.
6: Tenente!
7: Sono sul corrigione!
6: Suo nipote è vivo.
7: No, è vero, mi stai dicendo una cazzata.
6: Ma no, ha appena parlato
7: non
6: sua moglie.
7: Non ci credo neanche che c'è mia moglie. Non vengo più niente.
6: È stato resuscitato dalla base terra grazie all'accrocchio spermatico.
7: No, non ci credo che avete inventato l'omolollo. Non ci credo.
6: Le passo sua moglie, glielo dirà lei.
7: Sì, ma non me ne frega un cazzo, è morto mio nipote, io voglio morire.
1: Ma non è morto, dico che è risuscitato.
3: Aldo, stranamente, non riesce a credere che suo nipote sia tornato in vita e allora chiede a Santina di dargli una dimostrazione. Una dimostrazione d'amore.
7: Allora, se mi ami,
1: se
7: stai
1: amo
7: dicendo
1: tanto
7: la verità, adesso
1: No.
7: Adesso, se stai dicendo la verità, lascia il telefono, vai in cucina,
1: sì,
7: prendi il mestolo, quello di legno,
1: sì,
7: e te lo infili nel c***o.
1: Va bene, faccio quella. E non vuoi che faccia l'amore con te?
7: No, io voglio che mi provi così questo amore.
1: Allora vuol dire che Jesu non fai l'amore con me.
7: A Jesolo vediamo. Adesso prendi il mestolo, se è vero, e mentre hai il mestolo nel c***o mi dici: amore, ti sto dicendo la verità.
1: Allora vado a prendere il mestolo. Aspettami un attimo.
3: Signore e signori, preparatevi alla scena più incredibile di tutta la serie. Nessun regista malato di mente sarebbe mai arrivato a tanto. Buona visione. Buona visione.
1: Aia. Oh.
7: Cosa?
1: Pronto. Mi fa male.
7: Cosa?
1: Il mestolo che ho di dietro il buco del culo. Aia. Pronto.
7: Pronto.
1: Ecco, sto mettendolo.
7: Oh, yeah. Amore, dritto, tutto lo voglio, eh.
1: Tutto dritto. Sesamo, apriti. Sesamo. Oh, oddio.
7: Fammi entrare nel mondo. Spaccalo.
1: L'ho messo dentro quasi tutto. Che bello. Oh, aia. Che male. Miau, miau, miau, miau.
7: Abicu, dormi. Su e giù. Fuori e dentro, fuori e dentro, fuori e dentro.
1: Fuori dentro, fuori dentro, fuori dentro. Aia, aia, aia. Oddio, quanto sono un panaro.
8: Qui e lì.
1: Che bello. Che bello, oddio.

0: col cane Giuda. E fatica anche a levare. Ah. Ho avuto via adesso.
1: Entriamo in questo show.
0: Amore mio.
2: Qui base terra.
0: Base terra adesso. Pronto?
2: Signora, cosa è successo?
0: Ma che stava con Aldo, il mio amore. Voleva che sbassi.
2: Ah, ma signora.
0: Sì, ho sbattuto, ma voleva che mi mettessi. Oddio, il legno. Un cucchiaio di legno.
2: Dove?
0: Sai quei cucchiai di legno?
2: Dove l'ha messo?
0: E dietro il sedere.
2: C'ha il cucchiaio di legno nel c***o, signora.
0: Sì, mi fa male da morire.
2: E lo tolga, signora.
0: No, perché se fosse bagnato un po', sono andata a bagnarlo un pochettino.
2: Adesso ce l'ha ancora nel sedere?
0: No, no, me lo sono levato e non c'è.
2: Mi raccomando, signora, non ci faccia la pasta stasera con quel cucchiaio, eh?
0: No, non faccio la pasta, non c'è avere pensieri, neanche paura. Che con quella, quello lì lo butto via adesso, me ne, ce ne ho degli nuovi.
3: Alan in Love.
4: The Day After.
3: Alan in Love. The Day After. Torna, forse, nei prossimi giorni.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: In questo episodio Massimino e Giovannino chiameranno dei panifici per farsi cambiare la focaccia che sa di sottopalla.
3: Panetteria, buonasera.
4: Sì, ciao, sto cercando Mimma Asciugacappelle. Pronto?
3: Non c'è.
4: Non c'è? Senti,
3: no.
4: Allora, senti, ho chiamato il negozio perché mia mamma è venuta a comprare, non so se stamattina o ieri o qualche giorno fa. Ma il negozio lì, sei tu in negozio?
3: Siamo in via
4: Trevor. Sì, lo so, mia mamma deve essere venuta perché ha preso delle focaccine per una festa per mio nipote.
3: Aspetta solo un attimo.
4: E che le sto... Oh, che cazzo fai, cogliona? Oh, bastarda!
3: Aspetta un attimo che ti passo le mie colleghe, che magari loro sanno chi è. Parli con loro, aspetta.
4: Ok, grazie. Pronto?
3: Pronto?
4: Sì, ciao. Mi senti?
3: Più o meno, un po' distante, però un po' meglio di prima, sì.
4: Minchia, l'handicap che gli pizzica la R adesso. Mia mamma è venuta a comprare qualche giorno fa delle focaccine.
3: Sì.
4: Ok, per una festa, ne ha preso un po'. Però io oggi ho cominciato a mangiarle perché per la festa di mio nipote. Prima di darle a loro, io faccio sempre i test per vedere se è tutto buono ancora, perché so che il panificio siete bravi, no?
3: Sì.
4: Perché poi ci viene anche sempre mia zia Mimma Asciugacappelle in negozio. Ho assaggiato le focaccine, però mica hanno un gusto strano. Cioè, sanno un po' di. Per non essere volgare, sanno un po' di palle. Cioè, adesso ne ho mangiata una e ne sto mangiando un'altra. Adesso la sto assaggiando e sta proprio di palla. È presente il sottopalla quando un uomo si fa la strusciatona a vassoio nei coglioni? E sta di palla.
3: Ma che cosa stai dicendo? Abbi pazienza. Quello che stai dicendo è abbastanza volgare.
4: Ma non è volgare, ti sto dicendo che sanno di non so come dirti, di un po' di prosciutto sottopalla.
3: Ma non ho capito cosa ha preso prima di tutto, dei salatini?
4: No, delle strisce di focaccia lunghe, no?
3: Ma quando le ha prese prima di tutto?
4: Penso l'altro ieri mattina.
3: Ieri mattina. Adesso.
4: Mia mamma è una cliente, viene sempre lì. È quella signora che sarà alta 1,20 m, 1,30 m, è un po' grassa e terrona, quindi che parla anche un po' male, ignoranta come una merda. E quindi volevo capire appunto se io posso portarla indietro. Chi? Mia mamma? Bravo, io li voglio bene, no? Però cioè così, in modo per non far vedere che però ogni tanto mi fa incazzare, ci calo una capata a sta cretina. Comunque, senti, volevo capire, cosa devo fare? Ti devo portare i vassoi con la focaccia al sapore di palla? Perché non sono buone. Cioè, te le porto, le assaggi, mi dici, sanno di coglioni, allora... Vedi tu, me le
3: chiamare e parli direttamente con il titolare, perché a me io non parlo con una persona che mi dice queste cose.
4: Poi ho capito, ma se scusami, uno ti chiama che ha una lamentela. Parlando. Che cazzo fai? Non ho capito. Adesso devo chiamare un altro di parlarci mezz'ora. Vengo lì, ti porto la focaccia, l'assaggi.
3: Ma lei è ubriaco.
4: Sono abbastanza un po' alterato, perché ho bevuto un po', ho fumato, sono un po' così, ma io lo faccio sempre al pomeriggio, prima di uscire con gli amici, mi spacco. Hai capito? Cogliona, guarda che ti sento che sei lì, cogliona. C'hai paura adesso. Adesso ti porto le focacce al gusto coglione. Sta cogliona.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto, sono Massimo di Quarto, la focacceria? Panettiere?
5: Mi dica, non ho capito, lei chi è, scusi?
6: Massimino di Quarto. Abbiamo ordinato un po' di focacce per una festa di ragazzini. Cioè,
5: ma quando, mi perdoni?
6: Praticamente, cosa è successo? Mia madre ha fatto un ordine presso voi per il compleanno di questo ragazzino che si svolge sabato, di un quantitativo di focacce importantissimo.
5: E quindi?
6: Volevo sapere, prima di tutto, che cazzo di atteggiamento c'hai io che mi hai fatto scattare subito l'ignoranza? Quindi a chi?
5: Quindi?
6: Senti, scemo di merda, volevo sapere se... Chi è che sta sparando? Che bel rumore di calibro 9 che ho sentito. Allora, ricominciamo da capo. Mia madre praticamente sta sciroccata del cazzo. Non si ricorda in quale panettiere
5: ha ordinato
6: 7 kg di focaccia per sti bambini.
5: Quanti chili, mi perdoni?
6: 7 kg.
5: Ma come le vuole queste focacce? Sono focacce tonde? Sono pizzette?
6: Che cazzo ne so, mia... Oh, ma anche di sparare!
5: Degli operai.
6: Ma che cazzo di quanto è duro il vostro pane, oh?
5: Guardi, addirittura ha chiamato il laboratorio centralizzato. Io credo che lei abbia fatto un ordine direttamente al negozio.
6: Ma voi chi cazzo siete, oh? Ma chi cazzo ho chiamato? Chi l'ho chiamato?
5: Mi ha chiamato lei. Si è messo in contatto con il laboratorio centralizzato che sta a Magliana. Io ho degli ordini che può aver fatto sua madre al negozio, non lo posso sapere, capito?
6: Allora, le chiavi recupera la situazione. Praticamente ho bisogno di queste focacce per questi ragazzini, ma le devi fare tu.
5: Le devo fare, le dobbiamo fare qui noi, il laboratorio di Armellini.
6: Che cazzo so, a me lo chiedi, mica sono io il panettiere, io sono quello che deve pagare. Io mi sono fatto una canna e due grammi. Io mi sono fatto una canna e due grammi di coca. Se sei più fatto tu di me, c'è un problema, capito?
5: No, prego, così la vedo difficile. Allora facciamo così. Lei mi dà un attimo il suo riferimento.
6: Allora mi dare delle che mica sono carabinieri.
5: Nome e cognome, telefono.
6: Sto parlando a minacce, non barrare quando parlo io. Capito? Adesso vuoi parlare? Dimmi, sbirro.
5: Mi dà nome e cognome.
6: Tu sei lo sbirro del pane.
5: Cerco di capire l'ordine che è stato fatto.
6: Sì. E poi chiami le volanti dei panifici e vai alla questura dei panettieri.
5: Le volanti dei panettieri e qualunque qualcosa.
6: Senti, il maresciallo degli sfilatini. Allora, vabbè. Sì, però una cosa te la dico, perché se li dovevi fare tu che non sappiano di palle come l'ultima volta che ho preso la focaccia da voi.
5: Assolutamente no, ci metteremo via attenzione.
6: L'ultima volta sembrava che avevo comprato un assorbente da donna.
5: Gli assorbenti usati.
6: Madonna mia, non era una focaccia, sembrava di mangiare la lingua di
5: perché
6: un cristiano.
5: Era un pomodoro, quindi era assorbente.
6: Una roba veramente agghiacciata, sapevo di. Basta sparare! Sai che adesso te lo giuro, io adesso prendo qualsiasi mezza locomozione che trovo, mio non
5: numero
6: mio,
5: telefonico.
6: Io prendo, arrivo lì e quello che sta picchiando, te lo giuro, ogni colpo che ho sentito glielo rifaccio in testa.
5: Mi farebbe un grosso favore.
6: Dammi l'indirizzo dove siete adesso, che arrivo subitissimo.
5: Via dei Chiavari 34.
6: Madonna, mi date. E Chiavari, che Chiavari? Ma sei pure ignorante oltre che panettiere, oh. Chiavari, chi è Chiavari? È il posto in Liguria, stronzo di merda. Ma l'hai fatto l'elementario? Chiavari, ma tu hai cristiano? Ma scusa, tu hai navigato al tassista, mi porti in via Spagnana?
5: Via dei Chiavari 34.
6: Chiavari, via Chiavari. Va bene, allora senti.
5: Devi venire giù al negozio, parlare con la cassa e lei sicuramente la signorina la cassa le aiuterà.
6: Ah, c'avete anche la cassa?
5: Anche così,
6: allora
5: magari
6: riesco l'utile al dilettevole. Allora prima vengo a parlare, poi se rientro incappucciato è un altro discorso. Va bene, dai,
5: non c'è problema.
6: Sta arrivando a te,
5: problema,
6: te ne frega un che cazzo te ne frega a te, fratello. Ma veramente sei il numero uno del mondo. Te stai in mezzo alla farina, sei come me, facciamo lo stesso mestiere. Solo che tu poi la infili nel forno, io la infilo nei nasi.
5: Va bene,
6: va bene, arrivo.
5: La ringrazio.
6: Ti sparo la vetrata.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta
3: L'asciugone Palanca.
2: Lo Zodi 105 presenta
3: L'asciugone Palanca.
2: Scusami, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei.

0: Io ho questo appensamento di terreno che abbiamo sempre tenuto a giardino. Adesso abbiamo deciso di fare l'orto, quindi ci stiamo muovendo per tempo, perché adesso è il momento di dissodare, no? Allora, siccome diciamo mia moglie c'ha un po' questa fissazione per l'ambiente, che bisogna fare le cose senza inquinare, se qua stavo scavando questa buca per metterci dentro la compostiera. Sa, c'è presente la compostiera?
1: Scavando,
0: diciamo, con questa pala, a un certo punto sento qualcosa che mi sembra una roba strana, qualcosa di dura, me li tiro fuori e ho trovato una roba volta a delegata, insomma, per fargliela breve, non vorrei rubare troppo tempo. Mi sa che ho rinvenuto una mummia.
1: No, io non tratto, io tratto solo cornici.
0: Cornici? Ma non è un antiquario lei?
1: No, io tratto solo cornici, antiquariato, ma solo
0: cornici. Ah, solo cornici. E secondo lei, avendo rinvenuto una mummia di provenienza sconosciuta...
1: Non lo so.
0: Non sa a chi mi potrei rivolgere?
1: No.
0: Perché le spiego, la mummia è in un ottimo stato di conservazione, tutta volta ancora nelle bende, sarà alta 1,65 m. Ora che cosa vuole? Io non ho levato le bende, un po' perché mi fa impressione, un po' perché ho paura...
1: Non so cosa dirle,
0: certo.
1: Non tratto mummie.
0: Lo capisco che lei non tratta mummie, ma chi mi potrei rivolgere? Perché io veramente...
1: Non lo so, prova a telefonare al museo egizio.
0: Ma abbia pazienza, non può essere egizio, l'ho trovata in campagna, sarà di qua...
1: Non lo so, ma se
0: non si arrabbi, però non alzi la voce, sono stato gentile perché deve alzare la voce, scusi.
1: Non lo so, è la prima volta che non mi...
0: Ma si figuri io che là dove dovevo mettere i fagioli lumi...
1: Le dico che non tratto mummie.
0: Sì, questo l'ho capito. Sì, non conosce. Però qualcuno, cioè magari non l'è capitato, magari qualcuno che tratta questo genere di cose, no, mi può indirizzare, no. Non l'è mai capitato, niente, no. Lei vive nelle sue cazzo di cornici e basta, lì. Vabbè, niente.
1: Bene, grazie.
0: Va bene, senta, un'ultima cosa. Secondo lei, questa mummia, io che cosa ne dovrei fare adesso? Cioè, lei che si occupa di conservazione di cose deteriorabili, come la devo trattare?
1: Ma non lo so, non, io tratto, le odici sono in legno. Non ho la più pallida idea di che debba fare. O cosa non debba fare,
0: capisco.
1: Mi sta domandando le cose, io non mi sono...
0: Perché le spiego? Io ho paura che rimuovendo la mummia, diciamo, da questo alloggiamento di terreno nel quale è rimasta perfettamente intatta, magari si sbriciola, non lo so, capito, si deteriora. Io però i fagioli li devo mettere adesso, perché cosa vuole? I fagioli non messi, non li metti bene profondi.
1: Stagione,
0: che lei li mangi. Pronto? E non gli piacciono i fagioli lumè, strano, beh, li piacciono a tutti.
1: Pronto?
0: Mi scusi, deve essere caduta la comunicazione.
1: No, non ha parlato con me, cosa vuole?
0: Ah, forse ho parlato con il suo collega, un sodale. Le spiego, l'altro giorno scavando in giardino per mettere questa compostiera, no? E ho rinvenuto una cosa avvolta nelle garze che si è rivelata poi successivamente ad un esame leggermente più approfondito, una mummia, capisce?
1: Bene, devo telefonare ai carabinieri.
0: Ma da lì una mummia sarà uno morto 5.000 anni fa, i carabinieri che cosa possono fare, scusi?
1: Deve telefonare perché è un reperto archeologico, se no l'arrestano.
0: Mi arrestano?
1: Sì.
0: Ma lì, ma mi arrestano perché ho scavato in giardino per mettere i fagioli lumè, scusi?
1: No, l'arrestano perché non denuncia una cosa di questo genere, deve denunciarla ai carabinieri.
0: Ma allora è una cosa allarmante, scusi?
1: No, non è allarmante,
0: ma non mi faccia
1: se
0: preoccupare.
1: Se originale lei prenderà anche un premio.
0: Premio, certo, però non mi faccia emozionare troppo perché io ho una lieve cardiopatia, c'è un piccolo soffietto al cuore.
1: Ma lei non... I carabinieri non sempre sono una cosa negativa.
0: No, ma infatti io sostengo le forze dell'ordine
1: quando... qui vanno denunciate perché tutto quello che è nel sottosuolo
0: suolo
1: appartiene allo Stato.
0: Sì, ma questo ne ero cosciente. Pensi che io sostengo l'arma dei carabinieri? Quando ero socio di un piccolo parrucchiere compravo sempre il loro calendario. Sa che i carabinieri c'è anche il calendario?
1: Si rivolga a loro tranquillamente, senza nessun problema.
0: Sì. E quindi, ma il premio di quanto potrebbe essere lei?
1: Questo non glielo so dire, tutto quello che lei trova di roba archeologica va denunciato.
0: Perché le spiego, io ho un piccolo contenzioso qua con i carabinieri dalla mia zona, capisce?
1: Ma guardi, io non la so aiutare, perciò non la so aiutare.
0: Ma non vorrei, con tutto quello che si sente in giro, non vorrei mai che il carabiniere mi fa sparire la mummia, io rimango così senza il becco di un quattrino, capisce?
1: Bene, signora, io non la so aiutare.
0: Come signora? No, io guardi che sono un uomo, mi chiamo Angelo, non sono
1: una
0: signora.
1: Bene, se è un uomo, allora arrivederci signore, io non la so aiutare.
0: Ma questa è una pratica sessista, scusi, se era una donna mi parlava siccome sono un uomo, lei è omofobo. Perché
1: senta,
0: spiego,
1: senti,
0: sa che io sono andato
1: senti,
0: anche...
1: Senti, faccio come credi, ma sta rompendo i coglioni a me stamani.
0: Ma perché...
1: Io gli ho detto quello che lei deve fare.
0: Ma perché usa il turpiloquio? Io sono una persona gentile, la informo che non sono neanche pronto. Vedi, l'ho beccato io il nazista che ce l'ha coi bulicci. Tutti con i bulicci. Adesso il problema del mondo sono i bulicci. Io ho una mummia nel giardino che potrebbe uccidermi da un momento all'altro. Il problema sono i bulicci. Anzi, magari a bulicci anche la mummia. Pensa un po' te dove andremo a finire. E poi dicono che dobbiamo andare a votare.

0: siamo in un luogo lugubre, umido, deprimevole e pieno di tarme. La casa di Vittorio Feltri, dove i nuovi e potenti Turbo Boomer stanno facendo una cassuelata dei coscritti.
1: Beh, ragazzi, sono proprio felice che siate passati a trovarmi e che abbiate portato anche Amanda, sì, è stata proprio una bella rimpatriata.
2: Sì, però adesso piantala di ammorbarci il cazzo e tira fuori sto caffè e sta grappa, su.
1: Oh, sì, beh, sì, sicuri che non volete altro?
2: Caffè, grappa.
3: Ma porca puttana, Feltri, che bella casa che ti sei fatto in tutti i tuoi 9000 anni di età.
2: Caffè, grappa.
1: Beh, sì, avendo fatto da direttore a molte testate giornalistiche.
2: Oh, ti prendo io a testate se non tiri fuori sta grappa barricata del porco.
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà Lord Giolitti.
4: Non se ne può proprio più di tutte queste novità del cazzo dell'era moderna. Volete sapere l'ultima? Esiste una scienza che ti aiuta a risolvere i problemi. La chiamano psicoanalisi.
3: Oh, bontà divina!
4: E tra questi lestofanti c'è Arturo Splendente, uno psicologo che enuncia quanto sia importante oggi la salute mentale. Andate e fate ciò che va fatto.
2: Porca troia, scusa Vittorio, dobbiamo scappare. Vaffanculo te e la tua grappa.
1: Vabbè, mi ha fatto comunque piacere. È stato un po' come quattro amici al bar, la canzone di Gino Paoli.
6: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli e a lui piaceva anche il dito nel culo. Turbo
0: E a bordo della loro inquinantissima Fiat 850 col cartellino per disabili in bella vista, i Turbo Boomer arrivano da Arturo Splendente, intento a fare una seduta con un ragazzino.
7: E quindi, dottor Splendente, io non lo riesco proprio a capire perché mi sento così giù.
8: Non serve un motivo, Jacopino. Dobbiamo iniziare a capire l'importanza della salute mentale. Non riguarda pochi malati, ma tutti gli esseri umani in certi momenti della vita.
7: Ok.
2: Fermo lì, criminale bastardo.
3: Smettila di riempire questo povero ragazzo di tutte le tue stregonerie di strega.
8: Oh no, loro sono i potenti.
6: Siamo qui per risolvere la situazione. Tranquilla, Stellina, ti salveremo da questo mostro.
8: Cosa dite? Mostro io? Perché?
2: Sappiamo bene che fai lo psicologo e aiuti le persone con i loro problemi.
8: Sì, sono un ottimo analista. E quindi, qual è il problema?
3: Il problema è che sono tutte cazzate! Ai miei tempi, se avevi un problema, te ne stavi zitto e reprimevi tutto per sempre, crescendo sano e dritto.
2: Esattamente come noi.
8: Sì, avrei i miei dubbi su questo punto,
6: Ma alla fine per voi psicoanalisti qualsiasi problema tu abbia è sempre colpa di tua madre.
2: O non ti ha allattato abbastanza, o ti ha allattato troppo, oppure nel modo sbagliato, magari mentre ti guardava male, cose così.
3: Grandi puttanate! Mia madre era una gran donna ed ha sempre fatto silenzio anche mentre mio padre la saccagnava di cinghiate quando perdeva l'Inter.
8: Credo che potremmo avere veramente molte cose di cui parlare, cari signori. Potreste venire da me?
2: Da te? Dallo psicologo? Ma per carità!
3: Non ci avrai, strega!
6: Dallo psicologo ci vanno solo i matti. Ah, un tempo sì che si stava bene quando c'erano i manicomi.
8: Siete proprio dei vecchi rincoglioniti ignoranti. Anzitutto i manicomi erano spazi di segregazione che hanno fatto più danno che altro. E comunque la sofferenza psichica non è devianza, ma esperienza umana. Parlare di traumi, desideri, conflitti interiori è del tutto normale. E soprattutto legittimo. Ed è proprio il parlare la chiave per la salute mentale.
3: Bla bla bla, certo, grazie al cazzo. Dopo 10 anni in terapia, 4 sedute a settimana da 50 euro l'una, anche io mi convincerei di qualsiasi cosa.
8: Questa argomentazione retrograda fa veramente acqua da tutte le parti. Ormai ad oggi la salute mentale è molto più visibile. Se ne parla sui social, a scuola, al lavoro, perfino figure di spicco raccontano le proprie fragilità.
6: Ma perché non lasciamo parlare il piccolo bimbo qui? Che dici, Stellina? È vero?
7: Beh, chiedere aiuto non è sinonimo di debolezza, ma allo stesso tempo c'è il rischio di banalizzazione, perché alle volte il sistema non regge la domanda reale di cura. Tuttavia, ogni cosa parte da noi e il cambiamento più grande non è medico, ma culturale. Il passo più grande è il trasformare il giudizio in comprensione.
8: Bravo, Jacopino. Sono proprio fiero di te. Avete altro da aggiungere, signori?
2: Scusa, ho spento l'apparecchio acustico 5 minuti fa. Non ho sentito nulla. Ma credo proprio che...
6: Nonno!
3: Prendo la cinghia! Turbo
4: Boomer!
0: E con una raffica impercettibile di cinghiate, i turbo boomer fanno sentire il sapore del cuoio sia al bastardo criminale adulto che al piccolo futuro delinquente, guarendoli entrambi.
7: Grazie, turbo boomer. Da oggi in poi terrò tutto dentro, così che un indomani la mia vita possa essere difficile e dura per me e per chi mi sta intorno.
9: Hai proprio ragione, piccolo coglione. La salute mentale è una roba da f***. Da domani mi darò al commercio di troie.
2: Crescono così in fretta.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il colmo per Pelé? Cantare a Capodanno Pepe Pepe Pelé Pepe Pepe Pelé. Capita? Pepe Pepe Pelé, come la canzone di Capodanno, no? No, è forte Pepe Pepe. Non ridete? Perché non ridete? Questa era forte, cioè era forte come battuta per una volta ho fatto una battuta forte, ma perché non ridete? Cioè, con Pelé, non ridete con Pelé, Pepe, non voi non ridete, Pelé è un bastardo e muore, porco c***o. Turbo
10: Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
12: Italia amore mio.
11: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
13: Pronto?
14: Pronto? Buongiorno! Ben collegato in diretta in questo momento con noi su Canale 5 Italia Amore Mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso! Buongiorno! Sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
13: Va bene.
14: Va bene, va bene. Lei come si chiama?
13: Andrea.
14: Il signor Andrea dalla provincia di?
13: Verbania.
14: Allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora, signor Andrea, buongiorno. Allora, in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?
13: Giusto.
14: Benissimo. Allora, sono tre domande in palio. Abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa, di ben 750.000 euro. Allora, le domande sono tre. Se lei risponderà esattamente alle tre domande, si porterà a casa il monte premi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
13: Sì.
14: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
13: Muratore.
14: Muratore, quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
13: Boh, non lo so.
14: Benissimo, allora siamo preparatissimi, come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo spazio, lo sbarco sulla Luna. Lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti anni ha più o meno? C'era quel periodo, no?
13: 69, mi sembra.
14: 69, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora, l'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
13: Marco Polo,
14: esatto! Un applauso, grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbania, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione, perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo. Quindi, attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
13: Sì.
14: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare a caccia. A caccia! Benissimo! Benissimo, signor Andrea. Ragazzi, sono veramente sorpreso quest'oggi perché ci sta andando benissimo. Ricordo che il monte premi è 750.000 euro. Una roba incredibile, questo monte premi che ci portiamo dietro da ormai quasi 6 mesi. Grazie per gli applausi. Attenzione, ultima domanda, signor Andrea. Lei è religioso? Crede in qualcosa?
13: Sì.
14: La storia di Gesù la conosce, diciamo?
13: Più o meno.
14: Più o meno, è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora. Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro, lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi del...
13: Di tutto.
14: Di tutto, ha le chiavi di tutto. Allora, in quale punto Gesù conosce Pietro? Attenzione, ci sono tre posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi tre. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme al Bar Santo, sempre a Gerusalemme in piazza Mefisto oppure a Pavia? Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi, vai!
13: Penso quella è mezzo, la domanda è mezzo.
14: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbagna vince il montepremi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso, signor Andrea! Incredibile! Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta...
13: Sto lavorando.
14: Benissimo! Un applauso, signor Andrea! Perché? Perché lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione? No. Ha vinto 750.000 euro, signor Andrea! Penso che da domani potrà cambiare, chiudi il telefono, potrà cambiare la linea! È caduta la linea, è caduta la linea. Si sa che quando cade la linea a fine gioco, purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al montepremi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla... Fantastico! Sempre vai!
15: Amore mio.
11: Italia. Amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.
16: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, morto, cattolete, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua?
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita!
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar!
10: Fiore Amaro! Fiona un cantante!
9: May.
10: Fiona May!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May! Forrest Gump!
9: Gampa! Gump!
10: Gump!
8: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo!
14: È facile, sei intuitivo!
8: Allora! Pim pre pam pam pam pam pim.
10: No,
8: allora, animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre pet pam.
8: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
16: A morte il monarca.
8: Anche voi!

0: Lo Zodi 105.
1: Ave Maria, parte prima. Fra i mostri risvegliati dalla perfida fantasia del Wonderland c'è una vecchia ninfomane palermitana, dotata di un insaziabile appetito sessuale e con una spiccata predilezione per la telesega. Il suo nome è Maria.
2: Come va a ciucciare un po'?
3: Vai, ciucciano.
1: Per colmare lo smisurato bisogno di minchia della lussuriosa cinquantenne siciliana, lo Zodi 105 ha deciso di inviarle in dono il più prestante dei suoi elementi, o perlomeno l'unico abbastanza idiota da accettare di lanciare in quel corridoio peloso e malsano il proprio insaccato genitale. Squalo.
4: Senti, il mio amico Marco vorrebbe scendere giovedì mattina a scoparti.
5: Perché? Maria, io c'ho un problema, c'ho un cazzo piccolino. Quindi ho bisogno di qualcuno che me lo faccia un po' allungare.
2: Ma tu ce la fai?
4: Ci pensi tu, Maria?
2: Sì, ci penso io.
5: Va bene, Maria, va bene.

0: combinare il consesso amoroso, Wender e Squalo contattano l'attempata Strappafiletti e concordano con lei gli estremi dell'incontro e della prestazione.
1: Allora, ci dobbiamo mettere d'accordo perché lui praticamente scende da Milano, viene giù apposta in aereo, si prenderà un taxi stazione all'aeroporto, vorrei dire, e poi ti raggiunge a casa.
2: Perché Maria, sai, ciao Maria, sono Marco.
3: Ciao Mario.
2: Guarda, io sai, voglio provare un'esperienza di quelle incredibili, perché da un po' che...
1: Allora, ci pensi tu?
3: Sì, ci penso io, amore. Ma tu quando mi telefoni, Tony?
1: Quando vuoi.
3: Ho voglia di ciucciartelo.
1: Davvero? Senti, però glielo devi ciucciare a mio amico, eh.
3: Ti... io a tutti e due ve lo ciuccio.
1: Senti, allora Maria...
2: Fai il bacetto, fai.
1: Senti,
3: Amore, mi ci fai... Mettetevi i pinnoloni di fuori.
2: Pinnolone di fuoco, il mio pinnolino.
1: Aspetta, il problema è che mio amico Marco, che lui si chiama in arte,
3: amore,
1: si chiama
3: metti,
1: Squalo, un DJ.
3: Il cazzo di fuori, tutte e due.
1: Sì.
3: No, no.
1: Sì. Maria, fermati no. Adesso perché sennò qua non finiamo
3: amore,
1: più.
3: Ditemela, allora, ditemela troia.
1: Vabbè, adesso va bene, troia.
0: Nonostante si tratti palesemente di una persona deviata e pericolosa, la sua voce maliziosa e le sue parole sconce accendono il testosterone di Wender e Squalo, che decidono di tentare l'escalation.
1: Senti, comunque io il numero del cellulare che
3: giusto,
1: ti ho...
3: allora.
1: Sì, per il cellulare che ti ho dato ieri è giusto, se tu mi chiami adesso io ti faccio vedere che rispondo, chiamami.
3: Amore,
2: ma che servizi offri? Perché io sai
3: il bidet.
2: Il bidet, sì, ma me lo devi far allungare un po' perché sai è piccolino all'inizio.
3: Non ti preoccupare, mentre ti bagno ti succhio con la bocca.
1: Maria, dai, aspetta, sì, lo so che vuoi scopare. Fermati un attimo, calmati un secondo.
3: Amore, fammi leccare il buco del culo, vai in ordine.
1: Aspetta,
3: ci siamo tante, girati.
2: Il culo!
4: Maria, I just kissed a girl named Maria.
1: Va bene, vai. Maria, allora senti, organizziamoci bene. Allora, il mio amico Squalo scende a Palermo giovedì mattina. Col primo volo da Milano.
3: Ma non ci credo che gli viene.
1: Te lo giuro su mia madre in questo momento che lui scende giù da Milano a Palermo per...
3: Ma io prima lo voglio conoscere.
2: È vero, se vuoi facciamo una bella videochiamata, ci facciamo tutte le nostre i nostri giochini e ci conosciamo di persona.
1: Dai, fai la videochiamata, vai.
0: Wi-Fi 4 tacche.
3: Con il mio cellulare.
1: Vai, chiamaci.
0: Tasto verde.
3: Con quel numero che mi hai dato, va bene.
1: Vai.
0: Primo squillo. Secondo squillo. Terzo squillo. Schermo nero. Schermo chiaro.
5: Pronto?
6: Ciao.
0: Quello che succede dopo lo scopriamo dopo.

0: Ciao Marcioni, fate uno scherzo alla mia ragazza Alisia. Come regalo di compleanno mi ha preso due biglietti per il concerto di Max Pezzali a San Siro. Ha speso un botto di soldi per stare davanti, ma vista l'alta affluenza, il palco è stato modificato e adesso ci troviamo coi posti al terzo anello verde. Praticamente a un chilometro. Sono settimane che litiga con Nauti, ma non ha ancora risolto il problema. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Ticket Out per il concerto di Max Pezzali.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Niente.
2: Sappiamo che ha contattato ripetutamente il nostro servizio clienti.
1: Sì.
2: Per quanto riguarda le modifiche all'assetto del palco e del pubblico del concerto,
1: esatto,
2: dell'11
1: sì.
2: luglio. Allora,
1: sì.
2: allora, prima di tutto mi dispiace darle una brutta notizia, ma non ci sono novità rispetto alla sua collocazione, nel senso che purtroppo i posti sono quelli dell'anello verde. E...
1: Io comunque per quei biglietti davanti, per non avere nessuno, avevo speso anche dei soldi in più. Io purtroppo soffro di attacchi di panico in mezzo a troppa gente, quindi ho optato appunto per spendere un po' di più per non trovarmi troppa gente davanti. E adesso mi ritrovo proprio in alto, anche in alto, cioè neanche in mezzo.
2: Certo. Ma quando lei ha acquistato il biglietto, nelle informazioni aggiuntive, come si dice, ha segnalato questo aspetto oppure no?
1: Onestamente no, perché ero sicura che i biglietti erano davanti, non mi era mai capitato che mi venissero cambiati così.
2: No, è che purtroppo non risultando all'atto dell'acquisto del biglietto non possiamo modificare la sua prenotazione.
1: No, però cioè, il problema è che io c'ho anche dei soldi in più ho speso.
2: Per quanto riguarda diciamo la visibilità, noi possiamo fornire eventualmente degli strumenti offrendole dei binocoli.
1: No, beh, ma non è tanto quello onestamente.
2: Anche un cannocchiale eventualmente ci sono, li usano per i concerti.
1: No, beh, ma non è il principio, non è quello il problema.
2: Certo.
1: Però se una persona spende quei soldi e io li ho spesi in più per questa cosa, mi sembra un pochino una cosa sleale. Comunque puoi cambiarli così tutto qua.
2: Allora guardi,
1: poi, ripeto,
2: certo. Allora senta, separiamo i due problemi. Allora, uno è il problema della visibilità, del suo stato di salute, di avere persone davanti. L'altro è il problema economico. Per quanto riguarda il primo problema, io non la posso aiutare, almeno non al momento. Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, cioè il costo che lei ha sostenuto, noi come Ticket and Out possiamo cercare di indennizzarla attraverso delle proposte alternative.
1: In che senso, mi perdoni?
2: Nel senso,
1: non mi è mai successo, quindi scusi se le chiedo, però.
2: Certo. No, nel senso che siccome noi gestiamo una grandissima quantità di concerti e di manifestazioni live, eventualmente noi possiamo offrirle uno sconto o un voucher da utilizzare su altre manifestazioni che magari in questo momento non sono proprio sold out. E,
1: va bene.
2: Ad esempio, noi abbiamo in promozione la settimana precedente, quindi il 4 di luglio, abbiamo il tour di Bello Figo Gu.
1: Non so chi sia.
2: Beh, è un artista giovane, non so, lei non conosce Pasta col Tonno?
1: No.
2: E comunque.
1: Mi ascolto un musino, poi non.
2: È alla cascina, no. Alla cascina Mortadella di Rozzano?
1: Ma sono dei tour che, cioè, nel senso, uno sconto che posso scegliere io? O
2: sì, no, le sto offrendo un ventaglio di possibilità.
1: Okay. E noi ascoltiamo appunto un po' Max Pezzani, tipo Tiziano Ferro,
2: sì.
1: I Modà, piuttosto.
2: Quindi
1: che...
2: italiani?
1: Sì, Olli, non lo so, un po' più.
2: Ho capito.
1: Contenuti.
2: Allora io Levante, conosce Levante?
1: Sì.
2: Ok, allora io ho Levante. Che fa Gaber con gli ultimi due rimasti dei Camaleonti, quindi Levante più Camaleonti che fanno Gaber.
1: Conosco poche canzoni, però cioè, magari sì.
2: Lo flaggo.
1: Sì.
2: Ok, allora questo è molto bello.
1: Sì.
2: Allora, beh, sì, questo non è molto distante. Novara. Alberto Camerini con questo spettacolo pirotecnico, cioè i greatest hits di Camerini e questi mangiafuoco.
1: Questo sì.
2: Cioè praticamente vabbè, Alberto Camerini lo conosce.
1: Avevo sentito parlare, non nello specifico.
2: Sì. E poi ci sono, c'è questa compagnia di mangiafuoco bulgari molto famosi, stanno girando tutto il mondo, che appunto hanno questo spettacolo pirotecnico dove si incendiano, corrono in fiamme.
1: Madonna.
2: Sul palco. Sì, molto forte, okay. Molto forte. Però è un bel progetto.
1: No, solo no, che detto così può sembrare interessante.
2: Sì, c'è Camerini che canta
1: sì,
2: e questi bulgari in fiamme.
1: Ok.
2: In questo momento abbiamo ancora un sacco di disponibilità, eventualmente anche il meet and greet con gli uomini in fiamme. Camerini, che potrebbe essere diciamo interessante anche dal punto di vista culturale. C'è ovviamente un traduttore.
1: Sì. Okay.
2: Questo potrebbe andarle bene?
1: questo potrebbe essere interessante. Okay. Devo capire quando, però ci potrebbe stare.
2: Okay. Se no, Gigi D'Alessio?
1: No, a mio fidanzato non piace.
2: Non gli piace, ma perché è napoletano?
1: No, no, non è il suo genere.
2: No, ah, quindi è un regalo per il suo fidanzato.
1: Esatto, sì.
2: Ah, beh, allora forse dovremmo.
1: Ho fatto lo sforzo.
2: Ah, dovremmo forse scegliere qualcosa che piaccia al suo fidanzato. Allora,
1: su musica siamo più o meno. Alcune cose ci piace. Cioè, a me ma come si chiama, Speciali piace tantissimo. Quindi su questo andiamo d'accordo.
2: Allora, su guardi, forse scusi, per un pubblico un pochino più maschile, abbiamo i Mattia Bazzar con Ramba. Ramba è stata, adesso insomma è un po' avanti negli anni, però è stata una starlet dell'erotico soft della fine degli anni Ottanta, aveva anche un magazine dedicato. Mm-hmm. Sì, adesso diciamo non è più quella degli anni Ottanta. Però vabbè, è uno spettacolo soft erotico con i Mattia mm-hmm. Bazzar, però in versione acustica.
1: Mm-hmm. Mi informo.
2: No, a lui potrebbe piacere, no? Adesso non so se il suo fidanzato sia particolarmente orientato sul fetish, non lo so.
1: Sì, no, no.
2: Se no c'è sul fetish, c'è un concerto molto fetish che sono solo i piedi di De Gregori. Cioè De Gregori non c'è. Ci sono solo i suoi piedi sul palco che battono a tempo la donna cannone.
1: No, beh, diciamo questo.
2: Alicia,
1: no.
2: Sei nello zoo di 105.
1: Ma vaffanculo. Questo è il coglione del mio fidanzato.
2: Eh sì.
1: Ma io sono mesi che combatto con Ticket Mountain. Vaffanagno.
2: Ti ha fatto uno scherzo lui.
1: Mamma mia, quando...
2: Se vuoi però possiamo andare insieme a vedere Ramba con Mattia Bazzar, che
1: no,
2: c'ha...
1: guarda, grazie.
2: C'ha 71 anni ma ancora le stanno su le tette. Grazie al silicone. C'ha un figone peloso così, cazzo, si vede anche da sotto il palco. C'è anche il meet and greet per vederle i peli.
1: Sì, immagino che come sarà felice lui, però non io.
2: No, vabbè, allora ci porto lui. Tu vai a vedere quelli che si incendiano il cazzo, va bene?
1: Va bene, ok.
2: Dai, un bacio.
1: Grazie.
2: Ciao Alicia, ciao. Ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a scriverti per renderti partecipe delle novità della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi. Ehi amore, metti questa benda sugli occhi, ho una sorpresa per te.
1: Ma Giannone, hai deciso di farmi fottere con i tuoi amici proprio oggi che ho il ciclo? Vabbè, va, ho capito, domani avrò male alla mandibola.
0: Ma che cazzo? Ma no, ma che dici, sciocchina? Sempre voglia di scherzare.
1: Eh no, niente ano. Oggi c'ho l'emo in fiamme.
0: Amore, a parte che non mi chiamo Giannone, comunque non credo che immaginerai mai quello che ho pensato per te.
1: Sai che sei una cagata, ti metto le mani in faccia così forte che domani sono sui giornali?
0: La Madonna, che ferocia minacciatoria nei confronti del proprio partner, espressa in un ambito di ludicità di copa.
1: Basta, sai che mi hai rotto i cazzi a sentire ste menate da cervello del cazzo? Giunge al sodo, Emetrio.
0: A parte che non mi chiamo Emetrio. Comunque, accantoniamo la benda. Vieni, siediti un attimo che devo chiederti una cosa importante.
1: Ah, figata! Dai, ciuccia, ciuccia! Era una vita che volevo che mi mangiassi la polpastrella alla Rocco Siffredi. Meno male che ci ho dato anche una sciacquata col ciglia alla menta. Ti sembrerà di succhiare una golia coi peli. Dai, dacci dentro, lingua man. Diventami lesbico.
0: Ma che fai? Non voglio. Lo sai che l'odore della vagina mi ricorda mia nonna. Te lo dissi tempo addietro che svengo. Da quella volta che mia nonna mi si sedette in faccia per 3 ore durante un crampo in montagna e rimasi soffocato dal figone.
1: Ma scusa, e tu mi fai sedere? Ti inginocchi davanti a me e non vuoi mangiarmi la prugna? Non capisco. Oh mio Dio!
0: Dal tuo rilascio intestinale credo che tu ti sia emozionata da ciò che credo che tu abbia capito che sto per chiederti.
1: Cazzo, non starai per chiedermi quello che penso?
0: Vuoi sposarmi?
1: Ma certo che no!
0: Ma come?
1: Amore, lo sai che ti sono devota e ti amo. Sai anche che per me sei un punto di riferimento e che senza di te la vita non sarebbe degna di essere vissuta. Ma sono già sposata, non posso.
0: Ma che cazzo dici? Ma come sei già sposata? Ma perché non me lo hai mai detto?
1: Ma perché tu me lo hai mai chiesto?
0: E beh, effettivamente. Ma lui chi è? Siete separati? Ma da dove spunta?
1: Si chiama Mumbasa, è un guerriero ribelle congolese, disperso durante un'operazione nella giungla 2 anni fa. Mi ha sposato con la forza dopo avermi posseduta per giorni in un fedito accampamento nella foresta quando ero un'infiltrata nel governo come informatrice.
0: Ma, amo, ma tu non sei mai stata in Congo?
1: Eh già, adesso dico le cazzate io.
0: Non voglio dire questo, ma sono certo che non sei mai stata in Congo 2 anni fa. Siamo insieme da 5.
1: Tecnicamente sì, ma spesso mi faccio sostituire dalla mia gemella identica, che parla uguale e la pensa identico quando impegni. Così non ti faccio sentire la mancanza. Io sto con te da 1 anno.
0: Amo, non voglio esercitare alcuna pressione sulle tue scelte, perché ti amo. E un partner deve sempre rispettare le esigenze della propria compagna. Ma io ci darei un taglio agli psicofarmaci tritati in mezzo alla cocaina disciolti nel rum. Credo che comincino ad alterare un pelino le tue percezioni.
1: Ma non dire cazzate, passami quella gabbia di piccioni che ho sete.
0: Quale gabbia?
1: Quella sotto il tavolo.
0: Ma perché tieni una gabbia di piccioni sotto al tavolo?
1: Che domanda del cazzo! Per berli, no?
0: Amo, non credo che bere il sangue di una creatura stappandola dal collo sia una pratica ammessa dalla società della quale facciamo parte. Che fai?
1: Penserò alla tua proposta appena avrò capito cosa tatuarmi sul cranio rasato. Secondo te è più bello un cazzo con la bocca che grida un fumetto con scritto 3 bestemmie in toscano o un fucile che spara sperma su un controfagotto con gli arti a fumetto?
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo sono 3 settimane che Cosa Fica è in clinica per disintossicarsi dalle brutte abitudini che un pelino avevano compromesso le sue percezioni e il suo stato mentale. Sembra vada un pelo meglio. Ha anche smesso di fare ritratti con le proprie feci e di mangiare vinili di Janis Joplin. Ora spero che torni presto da me per fargli la domanda fatidica. Non vedo l'ora. Chi è se? Mi scoccia ammetterlo, ma con un dito della merda fa delle opere da paura. Non so come si possa dare così senso della profondità con delle feci spalmate. Pazzesco!

0: Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: stai
4: zitto, terzo
1: piano. Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
3: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito guarda
3: che bugiardo.
1: È un figlio di so che sei
3: un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che...
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappiamo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi, capo e capo cazzo, e se niente fai poi non vincerai mai, tutte le donne sono così, e le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro, non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti bastardo?
5: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zodi 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Qualche giorno fa Elon Musk ha incontrato il Papa e l'ha assolto. Elon Musk può sopravvivere da solo nella foresta amazzonica con una carta di credito. Se ascoltate attentamente all'inizio di ogni disco di Baby K, prima di Yo Baby K, si sente chiaramente uno Yo Elon Musk urlato da Frank Sinatra. Elon Musk ha hackerato il sito di Anonymous con il Game Boy. Da oltre 100 anni Fatima cerca di scoprire il primo segreto di Elon Musk. Ogni volta che Elon Musk gioca ad un 2-3 stella, da qualche parte nell'universo nasce una supernova. Elon Musk ha catturato il Chupacabras, Bin Laden e il mostro di Loch Ness giocando a Pokémon Go. Durante un evento ufficiale, Elon Musk ha dimenticato temporaneamente le parole dell'inno americano. Adesso il testo è na na na, na na na. Elon Musk sa assemblare un iPad con uova e farina. Le scimmie vanno al cinema per vedere Il pianeta dei Musk. Nei fondi del caffè, Elon Musk può leggere non solo il futuro, ma anche il codice PUC del suo cellulare. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto. Sei soltanto povero.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno. Lei ha delle notizie di Don Gaetano?
3: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì,
3: che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
3: Al bordo strada c'erano tante puttane,
7: sì,
3: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
3: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
3: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo aspettando.
4: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
3: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
3: forse
7: vabbè,
3: c'è il sangue.
7: Sì,
3: allora, signora,
7: bene. Questo
3: mi ascolti,
7: sì,
3: ero puttane.
7: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
3: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
3: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
3: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
3: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
3: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
4: Un attimo,
3: mettici il pennino nella cacca.
4: Stai il telefono, stai?
3: Sì.
4: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
3: Sì.
4: Mamma, che brutte feci che
3: ha
4: c'è.
3: Ha mangiato
4: che...
3: le lasagne ieri sera.
4: E cosa c'era dentro le lasagne?
3: C'era prosciutto, mozzarella,
4: l'uranio, un poverito,
3: cotechino,
4: inghia, brasiliano.
3: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
4: Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
3: Ecco dov'era il cacciavite.
4: Orcacciame se.
3: Porca ma...
4: Che sangue non c'è nella feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, scusa collega.
7: No, guardi,
5: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
5: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
7: Ho capito, ma per telefono.
5: Alla priorità.
7: Sì, anche sulla Rai 3.
5: Su tutto quanto.
7: Va bene.
5: Lo sport.
7: Sì.
5: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
5: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
5: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
5: Sì, biliardo all'ungherese.
7: E
5: per
7: cosa
5: chi non
7: si...
5: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
5: Ecco.
6: Glauco! A tavola che conto!
5: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
5: ma tu,
6: che ti ho
5: ma
6: fatto
5: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
6: Dai che ti ho fatto l'insalata!
5: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata,
5: secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
5: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
5: Uno.
7: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
5: Che vaffanculo, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
5: Allora signora,
7: sì,
5: sono quello della cacca,
7: sì,
5: dell'esame delle feci.
7: Sì.
5: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
5: No.
4: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cacato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
5: ma
4: fare la
5: cacca.
4: Ma
5: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
4: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
7: bene,
4: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
5: Scusa collega, il colpo decisivo,
7: sì.
5: Decisivo?
7: Sì.
5: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
6: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
5: Ma l'insalata non si raffredda.
6: Dov'è tuo figlio?
5: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
6: Hai visto Peppino?
5: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
6: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
11: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
12: Amore, ho organizzato una riunione di vecchi amici. Domani sarò fuori a cena.
13: Tesoro, ma che bella idea! E chi avresti invitato?
12: C'è il Gianni, la Laura, Serena, Marco, Tommy, la Fiammetta.
13: Amore, scusa, ma sono tutti i tuoi ex compagni di scuola che hanno smesso di parlarsi anni fa. A me non sembra una buona idea.
12: Ma dai, tesoro, quando successero i casini avevamo 20 anni, su, ormai siamo tutti oltre quarantenni, siamo adulti.
13: Ma, Sara... Ma a me non convince sta cosa.
12: Ma figurati, ho fatto un gruppo WhatsApp per invitarli e hanno accettato tutti. Alla fine l'amicizia rimane sempre e aggiusta tutto. Ormai siamo maturati.
14: Ehi, infatti!
15: Siamo qui in un piccolo locale di Milano dove si è consumata una tragedia. Mi scusi, lei era coinvolta?
16: Gianni è un pezzo di merda. Io lo amavo, poi Laura gli ha spaccato una sedia nella schiena. Lui l'ha spinta e Marco ha scoperto che in realtà il figlio di Laura è suo. Così con Marco gli abbiamo dato 3-4 coltellate.
17: Già, le vecchie amicizie rimangono. I rancori pure.
18: Uè, Marietto, ti va di andare a fare un aperitivo qui al circolino dopo l'ufficio,
15: No, Carlo, dai, poi c'è mia moglie che mi aspetta a casa, non posso.
18: Ma sì, dai, una cosa veloce, uno sprizzettino, 4 patatine e via. Alle 20 spaccate sei a casa per una cena, tac.
15: Vabbè, dai, oh, però una cosa veloce,
18: Ma stai sereno, figa, vieni, facciamo uno schizzetto prima di uscire, una cosa
15: no,
18: leggera.
15: Dai, Carlo, ma poi così in ufficio.
18: Ma sì, che cazzo, per le 20 sei a casa, promesso.
15: Ok.
14: Ehi, infatti!
13: Dove cazzo sei? Mi avevi detto che facevi un aperitivo veloce, sono le 3 del mattino! Io ti ammazzo!
19: Ci voglio spiegare! Io tra poco sono tranquilla, sono a casa di Carlo!
13: A casa di Carlo? Ma vaffanculo, coglione!
17: Così a naso non è stato un aperitivo velocissimo. A naso, eh?
20: Amore, secondo me è arrivato il momento che aspettavamo da tanto. Andiamo a vivere insieme.
13: Ma non lo so, tesoro. E se poi scopriamo di essere incompatibili?
20: Ma incompatibili? Come, scusa? Ormai stiamo assieme da 6 anni. Ci conosciamo alla perfezione.
13: È vero, amore. Forse hai ragione. Dovremmo provare a convivere. E poi così risparmieremmo un sacco di soldi.
20: Allora è deciso. Disdiciamo azione.
13: È vero, amore, forse hai ragione. Dovremmo provare a convivere. E poi così risparmieremmo un sacco di soldi.
20: Allora è deciso. Disdiciamo.

0: dico, domani me ne vado.
1: Dove cazzo vai, che abbiamo ancora 6 mesi di contratto d'affitto? Non mi vorrei mica lasciare con tutte le spese, eh?
2: La convivenza è una pena e nessuno è innocente.
3: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Giovani promettenti maghi, salvatori del futuro, difensori del bene e quella merda fumante con gli occhiali di Harry Rotter. Attenzione! La prossima settimana, come tutti gli anni in cui nessuno mi fa un bocchino col culo, ci sarà il prestigioso ballo d'inizio anno. Avete una settimana per trovare qualcuno con cui andarci. Buona fortuna a tutti.
3: Ermione, Ermione, lo so che sei intimidita dal mio fascino e temi un rifiuto. Per questo sarò generoso. Ti toglierò da ogni impiccio e te lo chiederò io. Vuoi essere la mia accompagnatrice al ballo di inizio anno?

0: tuo accompagnatore!
1: Perché ti puzza l'anima di di pipistrello! E poi l'ho già un accompagnatore per il ballo!
0: Davvero, no? E chi sarebbe il tuo accompagnatore?
1: Ma è ovvio, l'alunno più bello e ricco della scuola, Draco Malfoggia!
0: Orrore, orrore! Perché non ne preferisci una serpe verde quando potresti avere uno ramarro marrone?
2: Perché quelli della casa del ramarro marrone sono tutti figli di puttana, Harry Potter.
0: Draco Malfoggia, mi hai rubato la ragazza per il ballo! Te la farò pagare, re!
2: Mi stai forse sfidando a duello, Harry Potter?
0: Ci puoi giurare, Draco! Sarà un duello all'ultimo sangue! E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermana... Arco Diaz! E chi vincerà... No. E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermione al ballo!
2: Ebbene, ci sto! In guardia, Harry Potter! Beccati la mia prima magia! Slabracadabra, slabracadabra! Trasforma la faccia di Harry Potter in una vagina glabra!
0: Orrore! Orrore! La mia faccia fa un odore strano!
2: Ti arrendi, Harry Potter?
0: No! Non mi arrenderò mai! Ora ti farò l'incantesimo più potente che conosco!
2: E quale sarebbe l'incantesimo più potente che conosci?
0: Ah! Ora lo scoprirai! Mi preparo un attimo! Sono pronto! Ora ti farò la magia più terribile che conosco! Dei dell'Olimpo! Angeli del firmamento! Demoni degli abissi! Spiriti delle tenebre! Eroi dei Nibelunghi! Togliete a Draco Malfoggia tutti i punti dell'Estelunga!
3: Bastardo!
4: Mamma mia, mi si è scopato tua madre!
5: Rotter, che cazzo hai da piangere prima che ti spacco, figlio di puttana, pezzo di merda? Ti odio, mamma mia, che voglio mangiare il tuo cadavere!
0: Ron, mio migliore amico, non ho nessuno con cui andare al ballo!
5: Tranquillo, pezzo di merda, te l'ho trovato io qualcuno con cui andare al ballo! Tua madre con la puttana!
0: Davvero? Davvero? E chi è?
6: Harry Potter!
0: Rorero!
6: Harry Potter!

0: Rilate, guarda che c'ho già il cazzo di fuori.
1: Rarario!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarario e il peto filosofale.

0: is a zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, senti una cosa, ti ricordi che il treno parte alle 5 per andare su a Bardonecchia, no?
3: Sì, sì, tranquillo.
2: Ma Maddalena è andata dal dentista a prendere l'apparecchio?
3: No, ci va dopo che adesso sta studiando.
2: Sì, ma guarda che poi si fa tardi, eh.
3: Sì, tranquillo, appena finito la mando lì, così poi appena torna a casa prendiamo l'autobus e siamo in centrale in un attimo.
2: Ma scusa, ma non è meglio che vai là anche tu con le valigie e il cane? Così appena avete finito dal dentista pigli un taxi e ci vediamo in stazione.
3: Ma va, figurati, tutto calcolato.
4: Ehi, infatti!
5: Cri, puttana la strozza dell'Eva, 50 sacchi di treno! 50 sacchi di treno! Per i biglietti già pagati!
6: Il treno è sempre il treno.
7: Oh raga, ho deciso, stavolta non scio, quest'anno proprio non me la sento.
8: Vabbè, tanto non scio neanche io, dai, Wender, andiamo in bob, minchia.
9: Cazzo, che bella idea!
10: Ragazzi, ma pesate 100 kg a testa, in due su un bob secondo me è un po' troppo.
7: Ma che cazzo stai dicendo, Johnny? Adesso è arrivato l'esperto della montagna, vai a cagare.
11: Non vorrei infrangere i vostri sogni, però qui a Bardonecchia non c'è neanche la pista da bob, poi... nemmeno lo avete.
8: Sì, ci buttiamo qui dal rifugio, che è una discesina piccola, e usiamo, una tavola da snow.
10: Come una tavola da snow? Ma che va troppo veloce, scemo!
11: Ma siete fuori?
7: Ma non ci rompete i coglioni, cazzo! Dai, Fra, andiamo che ci divertiamo.
4: Ehi, infatti!
7: Frena! Frena! Non so come si fa, non ci riesco!
9: Punta i piedi! I piedi!
7: Frena!
6: Casco sempre allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre.
7: Allora Johnny, facciamo così, tu fai l'apertura.
10: No dai Wendy, non c'ho voglia di fare l'apertura.
7: A me non me ne frega un cazzo, ti ho detto che tu fai l'apertura.
10: Ma scusa, mi avevano detto che facevo la chiusura, così pestavo come un fabbro. Adesso mi dici che devo fare l'apertura, non c'ho neanche i dischi per farlo.
12: Dai, dai, avete rotto i coglioni, non litigate, l'apertura la faccio io. Cioè, non ho le cuffie, me le prestate?
10: Sì, no. Sì, te le presto io.
7: Ok, allora è deciso. Pippo fa l'apertura che va morbido e porta la gente sotto il palco. Io dopo che alzo il tiro e Johnny, tu in chiusura, che gli dai il colpo di grazia, ok?
10: Perfetto, dai, così vedrai che facciamo una serata e si divertiranno di brutto.
4: Ehi, infatti!
5: Allora, chi lo sa?
10: Pippo non doveva iniziare morbido!
7: Sì, sì, ma è solo il primo disco per attirare l'attenzione!
5: E adesso si fuga!
6: Già, in montagna il bombardino ha sempre il suo effetto.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
13: Lo Zodi 105.
14: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
15: Una buona giornata a tutti quanti e benvenuti qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e oggi preghiamo, cantiamo, ma facciamo anche gli auguri di buon compleanno a una cara ascoltatrice che sentiamo adesso. Pronto?
16: Tanti auguri.
15: Tanti auguri a te, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16: Del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
15: Auguri,
16: grazie,
15: domenica.
16: Grazie, anche a te.
15: Sei felice?
16: Sì.
15: Bene, bene.
16: Un anno in più.
15: Un anno in più, ma attenzione perché adesso subito facciamo questa canzone e la cantiamo insieme che fa... Se per caso cadesse il mondo,
16: io mi sposto un mio pilla.
15: Sono un cuore vagabondo
16: che viaggio in anna. Come bello far

0: auguri in campagna ed in città.
1: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
0: L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu.
1: E se ti lascia non sai che ti fa. Trovo un altro più bello.
0: Che problemi, nona. Auguri!
1: Auguri. Grazie.
0: Sono contento.
1: Grazie.
0: Guarda, ho proprio 5 minuti perché poi devo andare via, devo fare un servizio e allora ti ho chiamato così alla veloce.
1: Alla veloce.
0: Anzi, cosa ti posso dire? Che sei proprio una ragazza fortunata,
1: Sì.
0: Perché ho proprio qua una preghiera che parla della fortuna e del compleanno, che fa così.

0: malattie io potessi, sarei sempre in vacanza. Se fossi incapace, scriverei il cielo in una stanza.
1: Ma se devo, dirla tutta,
0: e non eri in paradiso,
1: all'inferno delle verità io mento col sorriso.
0: E all'inverno sarei in paradiso. E

0: Sì, va bene, grazie un per gli auguri, io ti faccio i migliori auguri ancora.
1: Grazie.
0: E salutami a papà Francesco.
1: Non mancherò assolutamente.
0: Ok.
1: Va bene. Ciao Domenica, un abbraccione.
0: Ciao, ci sentiamo. Ciao. Tante belle cose.
1: Mi raccomando, riguardati sempre che è importante.
0: Certo.
1: E più stai meglio te, stiamo bene tutti.
0: Tutti, certo.
1: Un abbraccione
0: pure a te, ciao.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Cal Knikos, e Cal Knikos, e Cal Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che ti
11: metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Vai via?
17: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
17: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
17: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
17: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
18: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
18: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
18: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the fic.
18: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa. Settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
18: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
18: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
18: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
19: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
20: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
18: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
20: Puttana.
18: E intendo proprio qualunque cosa.
20: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
19: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
20: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
18: Molto volentieri.
20: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
18: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
20: Oh, dai, ambrogio foga.
18: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
20: Venga a me.
19: Anche tu mi fai impazzire.
20: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
19: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
20: Sì, spaccagliela sta bastarda.
18: Andrea, prendimi ora.
20: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
19: Fermi tutti!
20: Che cazzo?
19: Devo andare in bagno.
20: No, dove vai?
18: D'accordo, ma sbrigati.
20: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
19: Oh, cazzo.
20: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
19: No, porca troia, porca puttana.
20: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
19: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
20: Ma che schifo.
19: Aria.
20: Ma che schifo, ma che cazzo.
19: Eccomi. Scusa.
18: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
20: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
18: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
20: Non se l'ha anche lavato.
18: Sì. Ah, sì.
20: Dai.
18: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
20: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
19: Tutto a posto?
20: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
18: Sì, più o meno.
20: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
19: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
20: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
18: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
20: Minchia.
19: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
18: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
20: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
19: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
18: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
19: Oh, porca merda. Mi viene da...
20: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
18: Oddio, anche a me!
21: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
19: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
18: Con l'happy ending!
19: Vaffanculo, puttana!
20: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
22: Amore, sono tornata!
20: Meno male!
22: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
20: Quello che avanza del mio cazzo.
22: Sembra un'ostrica.
20: L'ho presa su Amazon.
21: Valuta il film.
20: Una merda.
23: Porn Bob. The spiration is in the fic.
24: Lo Zoo di 105 presenta Faccia a faccia.
25: Pronto?
26: Ma chi cazzo sei?
0: non ho capito, scusa.
3: Ma chi cazzo sei?
0: Sono io.
3: Ma te sei ubriaco.
0: Pronto?
3: Cioè, te hai preso delle pastiglie delle quali non hai il controllo. Ed è meglio che ti vai a ricoverare da qualche parte. Ma hai rotti i coglioni! Non farmi perdere tempo che sto lavorando, testa di cazzo!
0: Ma chi sei, scusa, non ho capito io.
3: Sono Davide.
0: Davide chi?
3: Sono Davide.
0: Davide chi, scusa? Davide chi? Io sono c***o, non ho capito con chi sto parlando.
3: Ma va a cagare, pirlone!
0: Sei Davide chi, scusa, non ho capito.
3: Ciucciami l'uccello!
0: Ma scusa un attimo, chi? Non ho capito chi sei. Io sono qui dal notaio, non posso alzare la voce. Chi cazzo sei, brutto deficiente?
3: Ma va a cagare, va, pirla!
0: Ma chi sei? Spiegami, dammi il cognome, dimmi dove sei che vengo a prenderti, pezzo di merda.
3: Ma che cazzo vuoi? Oh, rompi i coglioni!
0: Rompi i coglioni di chi? Ma chi sei?
3: Testa di cazzo!
0: Striscia! Chi sei?
3: È a rompere il cazzo la gente che sta lavorando, testa di minchia!
0: Tu lavori, ma chi sei? Non sei chi sono io, verme schifoso!
3: Ed è meglio che andiamo a fare in culo!
0: Fatti vedere, pezzo di bastardo, fatti vedere chi sei!
3: Ma chi cazzo sei?
0: Chi sei tu per avermi telefonato, chi sei?
3: Ma chi cazzo sei?
0: Chi cazzo sei tu?
3: Pronto?
0: Chi cazzo sei tu, brutto verme schifoso?
3: Sono Davide, sono Davide.
0: Davide chi? Dammi il cognome, brutto essere schifoso che devi morire! Pezzo di merda, fatti vedere!
3: Ma va a cagare, va, pirla!
0: Sei, spiega chi sei, scemo di merda!
3: Ciucciami l'uccello!
0: Puttana maledetta, dimmi che cognome hai!
3: Ciucciami l'uccello!
0: Vieni qua che te lo taglio via questo pezzo di bastardo di... Dimmi chi sei, brutto figlio di puttana!
3: Testa di cazzo!
0: Dimmi chi sei!
3: Testa di cazzo!
0: Dimmi chi sei!
3: Sono Davide.
0: Ancora, ignorante, dimmi chi sei.
3: Ma chi cazzo sei?
0: Che cazzo sei tu? Mi hai chiamato tu, brutto schifoso di merda.
3: Se col numero ubriaco. Privato.
0: Schifoso, mi hai chiamato col numero privato. Chi sei?
3: Ma te sei ubriaco.
0: Io? Ma vai a cagare, brutto ignorante, ti vengo addosso in macchina. Dimmi chi sei, brutto schifoso.
3: Sono Davide.
0: Ancora, cognome.
3: Sono Davide.
0: C'è il cognome,
3: sono Davide.
0: Figlio di puttana, cognome.
3: Sono Davide.
0: Figlio di puttana. Figlio di puttana.
3: Ma va a cagare, pirlone!
0: Figlio di puttana, dimmi che come ti chiami.
3: Ciucciami l'uccello!
0: Dimmi come ti chiami, pezzo di merda.
3: Ciao!
0: Pezzo di merda, mi devi dire come ti chiami che vengo a prenderti, ti uccido, schifoso!
3: Ciao!
24: Faccia a faccia. Se anche tu vuoi fare uno scherzo a qualcuno, scrivi a wender@105.net. Scrivi a wender@105.net. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
4: Va, oggi è una giornata come un'altra, fuori gli uccellini non cinguettano, perché abito in un quartiere dove se li sono sparati tutti. Ci sono i cagni randagi, i gatti non ce ne sono più, se li sono mangiati i migranti. Va bene, dai, mi faccio una sega. Ah, che bello, vediamo un po' il menù.
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 69, bentornato su Pornbub.
4: Sì, dai, poche minchiate, dai, che c'ho poco tempo che mia moglie poi torna a fare la spesa. Dai, vai, vai.
8: Oggi nel menu di Pornbub ti offriamo l'avvocata civilista.
4: No, lascia stare gli avvocati, già tutti i processi che ho fatto.
8: La perita dell'assicurazione.
4: Questo potrebbe essere interessante, anche perché ne ho inculati tanti. Mi sono fatta anche la battuta, no, niente assicurazione, dai.
8: L'antropologa forense.
4: Sì, dai, piace, che io guardo quarto grado.
5: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
4: Vai!
5: Porn Bob, the spiration is in the fic.
8: Sono un'antropologa forense.
20: No, ancora lei. Mamma, che palle!
18: Esamino cadaveri in vari stati di decomposizione per aiutare il muscoloso braccio della legge a sbattere in galera criminali e assassini.
20: Ma che palle, dai! Vai, taglia corto, vai a ciucciare un cazzo a qualche medico, vai!
18: E sono dannatamente brava nel farlo. Purtroppo mi rimane pochissimo tempo per la vita sociale e mi è quasi impossibile trovare un partner sessuale con una temperatura corporea superiore ai 12 gradi.
20: Dimmi che non si fa i cadaveri, ti prego, dimmi che non si fa i cadaveri.
18: Per questo motivo ho preteso che mi assegnassero un assistente. Si chiama Marione. È un giovanotto ben piazzato, con le spalle larghe e un bel...
20: Cazzo, me cazzo, dai, ficcatelo!
18: Culetto da scimmia bonobo. E soprattutto... è vivo. Oggi è il suo primo giorno e non lo lascerò andare a casa prima di averlo assaggiato.
20: Pompinalo, brava, così. Dai, dov'è Marione? Marione!
1: Bella. Permesso? Dottoressa Bonossi? Sono Marione, il nuovo assistentone.
20: Beh, questo deve avere un cazzo sotto che un fucile per assumere un attore cane così.
18: Ah, finalmente. Benvenuto nel regno dei morti, bel Marione.
20: Succhiaglielo, dai, dai. Poche cazzate, dai.
18: Sono certa che insieme lavoreremo molto, molto bene.
20: Va bene, adesso hai detto le tue minchiate, apri la gonnellina e ficcaglielo in culo.
1: Io lo spero, perché non so se ho scelto la carriera giusta, sai, io sono un po' deboluccio di stomaco.
20: Ma che cazzo me ne frega? Che me ne fotte? Non ce ne frega un cazzo, buttaglielo.
18: Quisquilie, vedrai Marione, ci divertiremo davvero un mondo. Anzi, che ne dici di iniziare subito? Guarda un po' qui che bellezza di cadavere è arrivato fresco fresco stamattina.
20: Mamma mia, che schifo, ma minchia, ma anche gli effetti speciali così succulenti, se ne del pusso.
6: Oh merda, ma quello è pusso.
20: Bene, c'ho ragione io, minchia, sembra pusso vero.
18: Vediamo un po' cosa dice la cartella.
20: Che è morto, succhiaglielo.
18: Maschio obeso bianco, moderatamente marcio, probabile causa del decesso, divorato internamente da parassiti verminosi una settimana dopo essere stato scaricato nelle fogne con una profonda ferita d'arma da taglio all'altezza dello stomaco.
20: Scopalo, ti prego, ma stai lì qua, è morto.
6: Che schifo.
18: Mamma. Ma Marione, sei tutto sudato.
20: Mica solo lui.
18: Cos'è? Per caso il mio profondo décolleté ti mette a disagio?
1: Dottoressa, no. Sono solo un po' deboluccio di stomaco. E questo qua ha gli occhi che gli pensano dalle orbite.
20: Che schifo anche descrittivo.
1: Puoi dirlo forte, bro.
18: Devo dirtelo, non sei molto bravo a mentire. Se vuoi posso aiutarti a scaricare la tensione.
1: No.
18: Come vuoi, timidone. Allora, nell'attesa che tu ti faccia un po' più spigliato, passami il bisturi. Voglio sventrare un po' questo ciccione e vedere cosa ci nasconde.
20: Che schifo. Adesso chiudo gli occhi. Se chiudo gli occhi non vedo, mi continuo a segare, dai.
18: Ecco qua, ullala, quante larve.
20: Le vedo anche con gli occhi chiusi.
18: La natura è proprio fantastica ed eccitante, vero Marione?
1: Che schifo. Oddio.
20: Oddio, lo dico io. Ho aperto gli occhi, no! No, ho aperto gli occhi! Mamma mia, che schifo! Che cazzo è, una festa di pescatori?
18: Marione, sei proprio tutto rosso. Stai per esplodere, vero? Non resisti più alla mia conturbante sensualità. E come potrei fartene una colpa?
20: Oddio, ti prego! Ma che cazzo sto facendo? Cos'è sta roba? Cos'è? Ma chi l'ha fatto dare al centro?
18: Al centro?
20: Come si chiama quello tutto stronzo degli anni Ottanta?
18: Marione, che ti prende? Marione!
20: Che cazzo, è morto pure lui!
18: Nome, Marione, maschio bianco normodotato, causa del decesso, soffocato dal proprio vomito provocato da un irresistibile impulso sessuale.
7: E io sono una persona...
18: Dai! Dai un giudizio alla nuova sezione horror splatter schifo merda di Pornhub.
20: Pure, ma c'è qualcuno che si sega questa roba?
18: Seleziona il numero di stelline da 1 a 5.
20: Una merda!
23: Pornhub. The spiration is in the fic.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Mi presiedono la sede, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo di subano, mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Pronto, Rossi?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una cosa rapida.
4: Sì, sì, buongiorno.
5: Buongiorno a lei. Senta, contestualmente ad una visita che ha fatto questa amica di mia moglie, che si chiama Luisella, che è venuta con la nipotina. Questa nipotina c'aveva una di quei cosi gelatinosi, non so se c'è presente, sono quei giochi dei bambini, no? Che sono fatti tipo di gelatina, che sulla confezione c'è scritto che non macchina. Invece la bambina, mentre non la guardavamo, no? Eravamo lì che chiacchieravamo, cosa vuole, ci siamo presi questo tè, questa tisana come solitamente facciamo. La bambina era lì che giocava sul divano, questa cosa appiccicosa che credo che si chiami slime o slime, una roba con tutti i brillantini, non lo so, eccetera, eccetera. Questa cosa si è appiccicata al divano e noi lo dobbiamo levare ma non riusciamo. Secondo lei cosa devo fare?
4: Ma non ne ho esperienza su queste.
5: Non sa lei.
4: Che dice lei?
5: È un coso gelatinoso, non lo so, una roba tipo...
4: Provi con l'acqua, sperando che non lì... faccia l'alone.
5: No, ma ho già provato. Perché lei spiega? Allora, quando è successo? In pratica, innanzitutto ho rimosso, diciamo, questa roba gelatinosa che era un po' una specie di uovo, non lo so, non è neanche un giunga, capito? È un cosa, una poverina che diventa tipo una medusa, non lo so, sono i bambini che giocano con queste robe qua.
4: Dei giochi ora dei bimbi, io come macchiano non...
5: Sì, figuri un po' io. Perché lei spiego? Con una spazzolina ho cercato di levare almeno la parte sabbiosa di questo slime, capisce? E allora con lo scopettino, quello da raccogliere la polvere per terra, non so se c'è presente quello che sta dentro la palettina, no? Quello che si usa solitamente. Esattamente. Con quello lì ho cercato di rimuovere lo strato perlomeno superficiale di questa poverina, ma è rimasta attaccata a questa macchia. Allora con una spugnetta, non so se c'è presente la spugnetta, la spugnetta quella lì dei piatti è leggermente inumidita, ma proprio leggermente, appunto per non lasciare l'alone, ho cominciato a grattare dai lati, ma non viene via, perché
4: non
5: questa
4: viene via.
5: Non viene, non viene, ricorda un po' il pongo, non so se solo ricorda lei il pongo.
4: Sì.
5: E i miei nipoti ci passavano i pomeriggi, sa, col pongo.
4: Senta, un attimino,
5: bravo,
4: si
5: tutto
4: vende
5: come
4: è solubile questa roba, questo gioco.
5: Perché le spiego, solitamente diciamo di questa roba della pulizia domestica, dell'igiene della casa se ne occupa mia moglie, capisce cosa vuole? Io non è che sono tanto erudito su questa roba qua, io più che fare la spesa, far da mangiare non so fare, capisce? Invece mia moglie è una proprio fissata con l'igiene, c'ha 3000 prodotti, quello lì il gallo dal pulito che espulso da tutte le parti, quelli tutte le volte mi fa starnutire, che sono lì che mi sto
4: lo
5: fumando. No, era quello lì, che quello lì, lì viene lì, mi piglia anche per il culo, che io sono lì sul divano, mi sto leggendo il mio libro, fumandomi la mia pipa, lei arriva lì, che me l'ha spruzzato tutta addosso, pensi un po' lei, pensi un po', che io sono anche allergico, forse a qualche componente di questo sapone dal gallo, non lo so, abbia pazienza. Comunque, di solito è mia moglie che si occupa di queste cose qua, ma sfortunatamente in questi giorni qua, dopo questa visita da Luisa, la mia moglie ci è caduta la retina, sa?
4: Ho capito.
5: E ci è caduta la retina, non vedeva più dall'occhio sinistro, povera donna, ma lì ci mancava solo quella. E quindi praticamente adesso è in ospedale a farsi verificare, mi ha detto, mia, guarda un po', Angela, occupati un po' di sta roba dal divano, che non possiamo rimanere con sta bella di macchia sul divano, mannaggia.
4: Lei ci ha dato l'acqua, l'ha grattato, ha fatto tutto anche
5: Non è
4: avrei fatto come lei.
5: Infatti, ma non è successo niente. Capisce? Non so, lei forse è più pratica di me.
4: Di queste cose qui le dico la verità, non ne ho tanta esperienza.
5: Esperienza neanche io. Perché le spiego io? Questo qua è un vecchio divano, capisce? Non è una roba nuova di quella lì che fa la promozione. Sa quelle promozioni lì che non finiscono mai, dei divani che c'è l'artigiano della qualità che tutto che ci raccontano. È un divano vecchio, cioè con questa fantasia a fiori che credo contestualmente siano possano essere delle petunie, non lo so, delle ortesi. Guarda, io non c'ho pelle pollice verde, non c'ho niente di verde. Guarda, parte del pezzo. Era una battuta, non l'ha capito, vabbè. Comunque io sono così, sono un po' spiritoso anche nel dramma del divano. Comunque è un divano vecchio, che questa copertura non è sfoderabile, capisce?
4: Il brutto è quello, perché se era sfoderabile mi portava al
5: pezzo,
4: si trovava magari con gli smacchiatori.
5: Tori, infatti, però purtroppo non è sfoderabile sto divano. Allora che cosa vuole? Io a una certa età non è che posso incollarmi il divano sulle spalle e portarlo alla tintoria. Ho provato anche con l'alcol, sa?
4: Ah,
5: sì, sì, ho bevuto,
4: capito.
5: Però niente, dopo, anche dopo aver bevuto, niente, non sono riuscito a smacchiarlo.
4: Vabbè.
5: E come posso fare?
4: Non posso
5: farle. Lei come farebbe? Non le è mai capitata questa?
4: Io avrei fatto come ha fatto lei, con l'acqua e a grattare un po'.
5: A grattare? Ma non è venuto grattando?
4: No, non è una macchia che conosca, capito?
5: Certo.
4: Non vorrei dargli un consiglio
5: sbagliato. Infatti.
4: Io direi invece di andare dove vendano queste cose.
5: Sì.
4: Chiedere a loro.
5: E quindi secondo lei adesso dovrei telefonare alla Luisella, che è questa amica di mia moglie, tra l'altro una che bambini veramente antipatiche. Io non so come faccio a essere amica. Una persona quando arriva non saluta mai, viene sempre a pranzo, a casa, a cena, a casa, mai una volta che si presenta con una bottiglia di vino, due pasti, niente, proprio una persona. Sa qual è proprio taccagna, micragnosa di una volta. Non so, comunque sono amiche, comunque. Allora magari chiamo questa Luisella qua e ci dico dove ha comprato questa roba, sì, per sua nipote.
4: Telefoni a lei.
5: Alla Luisella, telefona con la stronza della Luisella.
4: Che
5: si teneva sua nipote, beh, lì non c'è questo problema della macchina. Ma senta, un'ultima cosa. Pronto? Ma fa una culo alla Luisella con la scema di suo nipote. Io prossimo anno regalaci un po' dei Lego, no? Invece che lo sperma di cammello gomoso. Ma pensa un po' te dove arriveremo.
1: Radio 105. Only for you. The Zoo.
6: This is the Zoo. This is the Zoo. È tutto pazzo.
7: This is the Zoo.
6: This
7: is the Zoo.
6: Peterlizia.
8: Vai, dai!
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
9: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
10: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
11: Non intrappolato!
10: Sky
11: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa con la trade, so.
9: Ma poi Skywalker.
10: Aiuto, mi tanto Skywalker!
9: Madò, questa è la Sold, devo andarla a salvare.
12: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
11: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran zia!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
13: La Millennium Piccione.
9: Bobby Solo, portami dentro.
14: Ho capito! È la scoreggia nera!
9: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
15: Segui l'istinto, Tato.
10: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
9: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
11: a prenderlo in culo.
16: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
17: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
16: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
9: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
16: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
9: No!
16: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
9: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
16: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
9: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarpato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, quello figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che sorte, cosa hai combinato? Sono morto, sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, per le interviste straordinarissime di Freedom siamo la Casa Bianca e grazie ai super permessi specialissimi ci troviamo con l'uomo più potente del mondo. Hi, Mr. President Biden. Salute.
1: Freedom.
2: Ci troviamo sulla Stazione Spaziale Internazionale orbitante...
1: Freedom!
2: Guardate! Questa è la spada di Re Artù che incredibile...
1: Freedom!
2: Siamo a San Pancrazio e non ci sta un cazzo.
1: Freedom!
2: Una grande attrice, una donna iconica, le sventure e la vita tormentata di una grandissima attrice del secolo scorso, Marilyn Monroe. In questo hotel di New York fu scattata una delle foto più famose della sua storia, quella del balcone. Ecco, entriamo e dirigiamoci verso la stanza numero 503. Ecco, questa è la famosa porta girevole. Bella. Entriamo, Omar. Porta. Pazzesco! Le porte girevoli! No, che sturbo, regà! Sembra una porta infinita! Il mio paradiso! Porta! Entra, Omar! Gira con me! Aia! Porta! Aia! Porta! Aia! Porta! Aia! Porta! Aia! Porta! E chi esce più? Aia! Aia! E no, Omar! Prima fatti dire attento, Omar! Che fai? Prendi iniziative!
3: Scusa!
2: Porta!
3: Aia!
2: Bravo, Omar!
3: Aia, grazie!
1: Freedom!
2: Siamo ad un avvenimento pazzesco a Los Angeles. Drone! Oggi, la celebre 11 di Strange Things, Millie Bobby Brown, lascerà le sue impronte sulla Walk of Fame. Ecco, seguimi, Omar! Ammazza, sono finito in un pantano, mi sono sporcato le scarpe.
4: No, Roberto, hai rovinato lo stampo appena fatto.
5: Fuck you, stupid drug dealer! Fuck you!
2: Rone sulla stronza famosa che si incazza!
1: Freedom!
2: Ci troviamo in compagnia del nostro consulente di mummioni, ormai stabile nel nostro programma. Salve, professore!
6: Lei non sa il mio nome, vero?
2: Professore, cominciamo con le polemiche?
6: Pure!
2: Allora, professore, nelle puntate precedenti ci ha illustrato parecchi mummioni.
6: No! Non mi avete fatto parlare mai una singola volta.
2: Che fa polemica?
6: No, è la verità.
2: Drone!
6: In che senso?
2: Mentre il drone svolazza la stanza, ci può illustrare le sue recenti ricerche su un mummione antichissimo centroamericano.
6: Non so di cosa sta parlando.
1: Freedom!
6: Che palle!
1: Freedom!
6: Vabbè.
2: Cosa?
6: Non parlo, tanto mi
1: trovi! Freedom!
2: Professore?
6: Sì?
1: Freedom!
6: Che fa, mi prende in giro?
2: No!
6: Stronzo!
1: Freedom!
2: No, professore, le parolacce no, eh.
6: Ma se ne vada a fare...
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: La scorsa puntata ci ha spedito la minchia a fragole, con la sconvolgente rivelazione che il padre del baffuto feto nello stomaco di Zuleia è niente Pol Pot di meno che il presidente della Turchia in persona.
1: Figlio mio, che stai nel mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia.
0: Ma come in tutte le brave tragedie greche, o turche in questo caso, l'informazione non fa in tempo ad arrivare all'orecchio di Ilmaz, che egli decide di tagliare per sempre i ponti con l'amore della sua vita, trovando subito un nuovo interesse sentimentale nella bella e sofisticata dottoressa Mushgan Turkoglu.

0: Mischien, non mi svegliarmi se sta sognarmi. Non solo sei bella e laureata, ma fai pure le bombine con autentico gusto, che è una mercanzia ancora più rara. Se pensi che ho sprecato tutto quel tempo con Zuleia, che si è pure fatto mettere incinta mentre eri in prigioniera.
1: Non infangare il tuo ippocampo con il ricordo di quella zotica di Zuleia al mazzo. Ora ci sono io, la dottoressa Mushkan Turr-Koglu.
2: Mushkan.
1: Turr-Koglu.
3: Mushkan.
1: Turr-Koglu. Mi prenderò cura di te con il mio corpo e le mie donerose lire turche. Il mazzo, te lo prometto, farò di te un grande uomo.
0: E io farò da te una larga vagina, Mushkan.
1: Oh, il mazzo.
0: Mushkan.
1: Oh, il mazzo.
0: Mushkan.
4: Il mazzo. Mushkan.
0: Mushkan.
4: Il mazzo. Mushkan.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Buongiorno, salve signora, salve, salve. Sono Pietro Vincenzi.
0: Sì.
1: Dei Ghostbusters, sì, signore.
0: E che cosa vuole, mi dica.
1: È importante, abbiamo avuto una segnalazione qua in caserma.
0: Ferma, questo numero.
1: Esatto, ci risulta che c'è una come posso definirlo, una sorta di fantasma che vola.
0: Che cosa?
1: Lei quanti anni ha?
0: Io? 50.
1: E allora lei, vede, perché ci risulta che, poi ho parlato pure con sua moglie, diciamo è un c***o morto. In pratica ci risulta che lei c'è morto il c***o da un po'. Infatti sua moglie si lamentava.
0: Dì, senti, sai che cosa le dico? Ma vada a fanculo, vada, il cazzo glielo rompe a tua moglie, glielo porta a sua moglie, va bene? Cretino, stupido!
1: Dai, non fare il coglione!
0: Ma che indesaggio, che indesaggio che era, il carabinieri, la caserma!
2: Sì?
3: Sì, la sento male, signora, è stata attaccata allo zombo, sono Gianni Cena del Ghostbuster! Signora, dobbiamo intervenire! Abbiamo avuto la signora. Sta bene lei, signora?
2: Ma scusi, lei chi è?
3: Sono Gianni Cena di Ghostbusters, con le ciccione fantasmi. Abbiamo avuto la segnalazione. Lei sta bene? È stata attaccata?
2: È stata attaccata a chi?
3: Perché ci risulta che c'è John Lennon che si masturba nel suo salotto. Abbiamo avuto la segnalazione. Per caso l'ha attaccata in qualche modo ectoplasma sul collo? Cercato di baciarle il collo?
2: Il collo?
3: Che è pericoloso, col c***o di fuori, John Lennon.
2: E che mi fanno male?
3: John Lennon è pericoloso, è uno di ectoplasmi, di quelli più pericolosi della categoria BCD.
2: No, non capisco niente.
3: È già intondita dall'ectoplasma? Oppure fuma palline di cracchi? Lei fuma?
2: No, è inutile parlare perché non capisco niente quello che dice lei.
3: Accidenti, allora è molto pericoloso, probabilmente il fantasma le ha scopato il cervello, signora.
2: Ho scopato il cervello.
3: Sì, il fantasma le ha scopato il cervello.
2: Il cervello se sono una bomba.
3: Ha una bomba nel cervello? Questa è una situazione.
2: No. Non ho una bomba, cioè, ho come una bomba.
3: A bombolo?
2: Buono il cervello mio.
3: Credo di aver capito, lei ha il fantasma di bombolo che le scopa il cervello, signora? Il fantasma di bombolo che le sta scopando il cervello, lo vede fisicamente? Sente l'odore di c***o? Che i fantasmi puzzano di c***o, non so se l'hanno...
2: Io non capisco niente, quindi...
3: Grave allora la situazione. Signora, allora interveniamo?
2: No, niente, non venite.
3: Vuole stare con John Lennon? Capito che le piace la situazione, però è pericoloso.
2: Niente, può telefonare quando c'è il mio marito.
3: Suo marito? È vivo?
2: Certo che è vivo.
3: Ah, quindi lei vede soltanto John Lennon che si fa una serie? Così da scheda che c'è rimasta noi del computer, segnalazione, zombie. Nel frattempo come risolviamo il problema di John Lennon che si fa una sega in salotto, signora? Ci può venire, cosa facciamo? A che ora interveniamo? È un problema.
2: Non intervenite per niente perché noi stiamo bene così.
3: Sta bene con John Lennon che gli scopa il cervello?
2: Sì, sono sicura.
3: Allora lo lasciamo lì che si fa una sega in salotto? Non vuole che lo ciucciamo?
2: A chi lasciatemi? A chi lasciatemi?
3: A John Lennon che si fa una sega in salotto. Le risulta?
2: I fantasmi?
3: Sì, ce l'ha in casa lei, John Lennon che si fa...
2: Io non credo a questa stupidaggine.
3: Ma non è lei che ha gridato forte? No, non ti masturbare, Lennon. Questa è la voce che hanno sentito uscire da Satan.
2: Non ti masturbare.
3: No, io. Cioè, lei vede John Lennon che si fa una sega in salotto? Lo sente?
2: No, niente.
3: Non lo sente più? È andato via da solo?
2: Niente. Non ho mai sentito niente.
3: Ma lei può controllare se c'è sopra i divani? Sbocca di fantasma, però, che è ectoplasmatica, verdastra.
2: Cosa c'ho?
3: La sbocca dei fantasmi è verdastra. Può controllare se ce l'ha su.
2: No, ai fantasmi non ci credo.
3: Non ci crede?
2: No.
3: Quindi, ma lei non lo sente più, John Lennon?
2: Non sento niente, non ho mai sentito niente.
3: Ma quindi lei non può constatare se Lennon le ha sbocciato il salotto? Che in tal caso non interveniamo. Capito?
2: Devo vedere se il salotto...
3: Sì, può controllare se il salotto è sbagliato da Lennon, per piacere, signora? Sì, grazie.
2: Il salotto è bugiato.
3: È a posto?
2: Tutto.
3: Allora si vede che il fantasma ha fatto i cazzi suoi, ha sborcato e se n'è andato. Non c'è più bisogno del nostro intervento, signora. Può tornare con Roe e Pnol.
2: Va bene,
3: vado dei Tavor. Salve.
2: State tranquilli.
3: Ok, grazie.
2: Ciao.
3: Già da fatta.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra aveva questo culo, e diciamo, dove ti avevi incontrato.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
4: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono belle. Le macchine?
2: No.
4: No,
2: ci sono le biciclette.
4: Ah,
2: invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un cane rimorchio? Ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è
2: diciamo.
6: Una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano,
2: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio.
4: È un casino.
2: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
2: te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12
2: lingue? Sì, dice, more you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna?
2: No, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, super super adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: È milanese, è un imprenditore molto ricco.
2: È milanese.
1: È spesso in giro per il mondo per importanti convention di lavoro ed è costantemente alla ricerca di una sporca balorda baldracca sui siti come alodivaricato.it, vulvassassina.com e spaccamilano.gov. Lui è il Gianni Meneghetti e anche oggi è a caccia di mignotte per il weekend.
3: Pronto?
4: Eccola qui, ciao, super balorda, come andiamo?
3: Pronto?
4: Eccoci qua, you speak my language?
3: Ma che ne pensi?
4: Come? Pronto, sono Gianni Meneghetti.
5: Pronto?
4: Sì, pronto?
5: Sì.
4: Sì, salve, sono Gianni Meneghetti, cercavo la Paola.
5: Chi la vuole?
4: Gianni Meneghetti.
5: Non c'è in questo momento, mi dica a me.
4: Lei è il pappone? È lei che gestisce il business?
5: Sì, sì, sì.
4: Complimentoni comunque.
5: Certo, grazie.
4: Ho visto gli annunci su internet, sono rimasto impressionato.
5: Sì.
4: Ma lei ci ha mai gingillato?
5: Dica.
4: Dico, è lei che fa le foto, eccetera, si occupa lei dei siti?
5: Ma quali siti?
4: Ma come, dai, su, ormai ci siamo capiti, non è che dobbiamo stare qua tanto a cincischiare. Sono mica dell'FBI io. Allora ci sono un po' di annunci sui vari siti che lei conosce bene: insalatieradicappelle.com, Spacca Milano, insomma i soliti, no? Grillettofacile.sb, eccetera, eccetera.
5: Certo.
4: Ecco, io praticamente, se vogliamo parlare in codice, perché ho capito che lei fa un po' il misterioso, vorrei insomma otturare il traforo col mio pullman senza ruote. Ecco, se mi capisce, eh? C'ho l'orso bruno che ha freddo e vuole entrare nella grotta. Capito? Pronto? Sta facendo già il conteggio?
6: Domus Nova?
4: Maria Grazia?
6: Sì, sono io.
4: Mamma mia, anche la voce è fantastica.
6: Con chi parlo?
4: Mamma mia, complimentoni, veramente, guarda, vivissimi. Pronto?
6: Sì, mi dica.
4: Ti ho già imbarazzata?
6: No, no, assolutamente. Ti ho messo in viva voce così ascolta anche il mio capo che...
4: Il pappone, insomma, vabbè, si chiama capo per essere più moderni, certo.
6: Certo.
4: Maria Grazia, senti qua, ti dipingo la situazione. Partiamo io e te, ti passo a prendere con Lamborghini o Ferrari, scegli tu. Aston Martin.
6: Una Porsche preferisco.
4: Ma la Porsche è da povero, capisci che la Porsche ce l'hanno
6: no,
4: un po' tutti.
6: No, mi piace.
4: Vabbè, allora ti vengo, ti vengo a prendere con la GT, la Porsche GT, che ce l'hanno praticamente in due.
6: Va bene.
4: Io e io, perché ne ho prese due.
6: Benissimo.
4: Ti vengo a prendere Pam lì con sto... Io metto due Rolex al polso solitamente per esagerare.
6: Certo, lo metto io.
4: Ma te lo regalo io, amore mio.
6: Ce l'ho già.
4: Ce l'hai?
6: Certo.
4: Spero non sia un dei Jazz perché mi fa un po' povertà.
6: No.
4: Che modello c'hai? Che modello?
6: Non lo so, devo andare a guardare, non ce l'ho adesso sul braccio.
4: Spero almeno sia un Air King, perché sai, sotto l'Air King mi vengono i brividi. Lì, ben bello sereno, con ste belle pacciotti in vista. Partiamo io e te, direzione Monte Carlo. Ovviamente suite imperiale. E lì scatta veramente il delirio.
6: Va bene.
4: Io voglio veramente, cioè ti voglio sgrillettare manco fossi una Magnum, capito?
6: Sì, sì, sono qui, ascolto.
4: Ah, stai già cercando di capire le percentuali da dare al pappone. Senti un attimo, io ho visto i tuoi annunci su internet e sono rimasto folgorato.
6: Sì.
4: Io dei capezzoli così non li avevo mai visti in vita mia.
6: Sì.
4: Ma l'ultima volta che ho visto una roba così grossa era una pizzetta Catarì.
6: Sì.
4: Ma c'è anche sull'origano.
6: Sì.
4: Che miseria. Senti, mi piace che sei anche simpatica, bella, con queste belle mennone, okay. Simpatica. C'hai Rolex, che cazzo voglio di più della vita? Allora, senti, cisterna di cappelle, quanto vuoi? 20.000, va bene?
6: Cisterna di cappelle, questa mi piace, cioè, non l'avevo mai sentita.
4: Beh, insomma, se sapessi dove ho trovato il tuo annuncio.
6: Sì, sei lo dici anche a me che l'ho stata guardata.
4: Sei ovunque, sei su pioggiadorata.com, sei su...
6: Pioggiadorata.com.
4: Sì, golosadisferepelose.it. Sei ovunque, guarda, sei incredibile. Mi puoi fare una spagnola all'American Express, quella d'oro? Ecco, una curiosità. Non mi sei Terona, vero?
6: Sì!
4: Porca di...
6: Teronissima!
4: Sei Giargiana? Sei Giargiana?
6: Sono di un bel paese, sono di vicino Positano.
4: Vabbè, dai, allora forse con due o tre docce viene via la puzza, dai. Figheterona. Senti, Luigi, fammi una cortesia. Preparami il Ferrari e mettimi nel baule una tanica di candeggina. Per togliere la puzza di Terona.
1: Se volete segnalare una vittima al Giangi, mandate un SMS al 342 41 15 105. 342 41 15 105. Con il numero e il nome di chi volete massacrare. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Prima di iniziare questo nuovo episodio di Terra Amara, vorrei rassicurare gli ascoltatori che in questa puntata Letizia Puccioni non tirerà dei moccoloni e non comparirà ignuda nei vostri sogni.
2: Dove vado? Perché...

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Pugnalate e ancora pugnalate. Anche il Mazza è caduto vittima del misterioso maniaco che se ne va in giro a pugnalare alle spalle tutti i personaggi della serie.
3: Per chi si fosse perso la parte precedente, vanno accoltellato! Con un coltello!
0: Sì, con un coltello, non una forchetta.
3: Anche bello!
0: Seppur non in pericolo di vita, il baffuto innamorato si risveglia in un lurido letto d'ospedale, accanto alla sua nuova fiamma Mushkan, con la quale ha già condiviso molteplici litri di fluidi sessuali e lo stesso coltello nella schiena.
3: Sono sveglio, ma dove sono? Cos'è questa puzza di stalla marcia e schifosa?
4: Il Mazza, amore mio, credo sia la mia vagina. Non ce la laviamo spesso in Turchia. Sono gli anni 70, puzzare va di moda. Penso che ci hanno messo un'ora a togliermi le mutande tra le croste davanti e dietro. Sembravano soldate.
3: Mushkan, amore mio d'escorte, che bello vederti sveglio. Temevo di non poterti scoparti mai più. Te prego però, chiuda le gambe, che mi sembra di essere la pescheria da Claudio a Milano. E perché qua è piena di mosche? Dove sono i medici?
4: Purtroppo, amore mio, quel servizio lo scampò a desiderare.
5: Questo

0: Presta, amore mio, dobbiamo andarcene da qua prima che ci becchiamo qualcosa di ben più grave di una coltellata. Che ne so, una cucchiaiata, una forchettata, una tetata.
1: Forse hai ragione, amore mio, col baffo che puzza ancora dei miei muri vaginali. Calcolando che me l'hai leccata 4 settimane fa, pure tu non scherzi con l'igiene. Ma come facciamo? Quell'infermiera bassa e senza orecchie e delle enormi bustole sul naso fa la guardia al corridoio notte e giorno.
0: Semplice, amore mio, di scorta di riserva, perché l'altra mi ha mandato a fanculo. Ci caleremo dalla finestra.
1: Che idea geniale. T'amo la mazza, amore mio.
0: Anch'io ti rispetto tanto. E ti amo pure di più, Musciano.
1: Io ti amo di più, di più, di più.
0: Va bene, vendi tu, dai.
1: Volevo fare un po'...
0: Hai vinto tu, non ti preoccupare.
1: Vabbè, ma scusa, ma
0: fatti... Basta, amore mio, non la tocchiamo, per piacere. Amore mio, ex amore, cioè, amore mio... attuale.
1: Vabbè, non è che ogni volta dove...
0: Hai ragione, fuggiamo invece. Fuggiamo e andiamo a casa a fare l'amore. Dopo la doccia, però.

0: Eccoci a casa, presto! Laviamoci! Ma tanto proprio, accuratamente! Tantissimo! E poi, diamoci dentro a scopare! Pure sotto la doccia si vuoi cominciare!
1: Polizia turca, mani in alto!
2: Addio, ladro!
1: Ma ho appena detto polizia, ma che stai diventando scema come quell'altra!
2: Ma te siete Catanzaro!
1: Catanzaro turco!
2: Ok.
0: E cosa vuole la polizia della mia Mushan, amore mio di riserva?
1: Da lei niente, è te che cerchiamo, il Mazmazizza, ti dichiaro in arresto per l'omicidio del signor Smerdir!
0: No, aspetta, c'è un malinteso, io non ho ucciso nessuno, diglielo Mushan, amore mio attuale!
2: Ma non è che ogni volta...
0: Diglielo tu, digli che non ho ucciso mai a nessuno, neanche una mosca, anzi forse una mosca sì, ma mai due!
2: Devo dire ad essere sincero, io non sono sempre stato assieme a te, non posso metterci la mano sul fuoco...
1: Come immaginavo! Forza, andiamo, lurido assassino!
0: No, mi lascia, Mimi! Mi lascia! Lasciami!
2: E a me?
0: Mi lascia, Mimi!
2: Sì!
0: Chi è sta, Mimi?
1: Tu!
0: Io sono Mimi!
1: Tu!
0: Io sono il Mazmazizza!
2: Detto Mimi!
0: Detto Mimi!
2: E
0: allora lascia a me, oppure Mimi! Non ci portare via tutte e due! Mushan! Mushan, donna con cui ho scopato pensando un'altra! Perché non hai preso le mie difese? Perché? Mushan!
3: Mushan!
0: Mushan! Mushan!

Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lurch! Lurch!
2: Chiamato?
1: Apri!
2: È già aperto, signore!
1: No, Lurch, altrimenti non avrebbero suonato la porta, no?
2: Ah, scusi, signore! Avevo capito il mio culo! Tolgo la bottiglia di tè alla pesca, rilasso l'ano e arrivo!
1: Ma cazzo, addirittura la bottiglia di tè alla pesca! Che merda d'uomo che sei, eh? Dai, vieni!
2: Eccomi, signore!
1: Vabbè, allora, chi è?
2: Non lo so, signore! È uno con la faccia di merda!
1: All'educazione! Scusa, Fester! Alla mamma meridionale, non lo fa apposta, scusalo!
3: Non ti preoccupare, Gomez! Beh, come stai? È da un po' che non ci vediamo!
1: C'ho un po' i coglioni girati, sai? Per quei fatti di mafia!
3: Quali, Gomez?
1: Sai, quel mafioso al quale ho amputato la faccia?
3: Ah, sì, certo! Quello che volevo usare come maschera per fare la rapina!
1: Ecco, bravo! È andato in una scuola di italiano a Bari e lì ha imparato a parlare col culo! E ora mi sta minacciando di dire tutto alla polizia, guarda, è una roba...
3: Ah, sì? Questo è un bel problema, Gomez!
1: Già, sono molto teso. Pensa, nel tempo libero mi sono anche dilettato così a scrivere un libro.
3: Beh, mi sembra una cosa molto rilassante, Gomez! E come si intitola questo libro?
1: Si intitola È una puttana. Sta anche vendendo molto, eh? Sembra essere il libro più comprato dalle mamme. Tua mamma ha letto È una puttana?
3: Non lo so se l'ha letto. Che senso, Gomez?
1: Nel senso, tua mamma ha letto una puttana. Oppure tua nonna, non so. Tua nonna ha letto una puttana.
3: Ma Gomez, ma mia nonna ha quasi 100 anni!
1: Ah, dici che non vede bene quando lo tiene in mano?
3: Gomez, temo di non capire. Comunque ti prometto che comprerò il tuo libro.
1: Ah, ecco, bravo, Fester. Vedrai che se lo porti a casa, domani tornerai da me dicendomi che tua mamma ha letto una puttana, tua nonna ha letto una puttana, tua sorella ha letto...
3: Va bene, Gomez, va bene! Senti, invece per quanto riguarda quella rapina...
1: Ah, sì, la rapina, ecco. Volevo fare la banca nigeriana, ma i nigeriani ora sono protetti bene. C'è un gruppo che li protegge e ci impedisce di attaccarli,
3: E quindi come facciamo, Gomez?
1: Nessun problema, la facciamo alla banca accanto. Anzi, meglio, è una banca di bianchi e per logica dovremmo trovare qualche soldo in più.
2: Scusate, volete bere qualcosa?
1: Sì, grazie, Lurch. Che cos'è questa roba?
2: Tè alla pesca aromatizzato al buco del sedere.
1: Ma cazzo! Ma allora sei stronzo, Lurch!
3: Tranquillo, Gomez, non è poi così male. Buono!
1: Figa, Fester, che schifo! Se l'hai messo nel di dietro, questo merda! Vabbè, beh, parliamo di cose serie qua, la rapina!
3: Ah, sì, giusto! E com'è intenzione di farla?
1: Allora, come maschere, visto che è carnevale, useremo quelle degli animali, così da passare inosservati, eh?
3: Ottima idea, Gomez!
1: Dunque, ognuno metterà una maschera e aprirà una porta prima di arrivare al bottino. Tu, Lurch, metterai la maschera da gorilla.
2: E cosa apro, signore?
1: Tu apri la porta principale della banca, no?
2: Va bene, signore!
1: Tu, Fester, metterai la maschera della giraffa.
3: E cosa apro?
1: Tu aprirai la porta del cavò.
3: Ok, Gomez!
1: Ecco, e io metterò questa, la maschera dell'elefante.
3: E cosa apri, Gomez?
1: Apro Boshid. Beh, se non fa ridere posso... Aspetta, rifacciamo. E io metterò questa, la maschera dell'elefante.
3: E cosa apri, Gomez?
1: Apro il buco del
4: Radio 105.

0: mette Bisco sulle ginocchia, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: epiglottide.
2: Fatelo bene.
0: Ok. Oh, epiglottide. Metempic
4: metempico io adesso.

Lo Zoo di 105. Dalle montagne della Svizzera giapponese è finalmente arrivata lo Zoo di 105, la storia della ragazzina che ha commosso il mondo. Un cartone animato tutto sentimenti, pugno palla, amore e tenerezza, con una sigla del cazzo che non te la levi più dalla testa, neanche se ti prendi 3 Alzheimer di fila. Finalmente cresciuta, ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora seguila anche tu nelle sue avventure.

0: sole è appena spuntato sulle Alpi giapponesi ed è già tutto un frullare di ali di uccelli, un muggire di mucche, un belare di pecore, un gufare di gufi, un rosicchiare di marmotte. Sì, insomma, è tutta un'immensa rottura di coglioni.
1: Nonnino, la colazione è pronta. Ancora con quelle siringhe, cosa stai facendo?
2: Formaggio coi buchi.
1: Ma il formaggio non c'è!
2: No, quello lo mangio dopo. Intanto, per portarmi avanti, inizio coi buchi prima.
3: Ma allora! Allora un po' di piano mi dovete portare a colazione! Non è che vi ho chiesto la colazione del principe di Savoia!
2: Senti, Heidi, stavo pensando. Ma perché non vendiamo sta bicocca di merda e ci compriamo un bel centro massaggio cinese? Ci potresti lavorare anche tu, no?
1: Ma io non sono cinese!
2: Ma non fa niente, basta che fai quelle cose lì e cazzi.
1: Ma io non so fare i massaggi.
3: Ma devi massaggiare le cappelle.
2: Sentito la pecora, ma i cazzi devi fare, no?
3: Ah no, sono capra, eh. Allora?
4: C'ha ragione.
2: Visto che dai retta alla capretta che maschio qua, Heidi, fai così, tu lavori i clienti, io dietro mi dedico al mio hobby delle bici clandestine, corse aggravate, che ne pensi?
1: Ma no, nonnino, si sta tanto bene qui, c'è l'aria pulita, c'è l'acqua fresca.
3: Allora? Avete cominciato a far colazione alle 8:30, sono le 10:15. Non un quarto per due robe di piada.
2: Bene un cazzo qua. Non c'è una puttana nel raggio di 100 km.
1: Nonnino, non essere triste. Lo so io quello che ci vuole per te.
2: Sono arrivate le Moldave che ci sono i cazzi qua?
1: Ma no, nonnino, per tirarti su di morale vado a coglierti un mazzolino di fiori.
2: Ah, ecco, brava, vai. E mi raccomando però, se trovi una vipera, calpestala, eh.
3: Ma allora!
1: Un fiorellino, due fiorellini.
3: Allora, un campo di concentramento o una stalla? Che non mi date da mangiare?
1: Questi sono per il nonnino. Tre fiorellini, quattro fiorellini.
3: Ma non sono un erbivoro!
4: Ciao, Heidi!
3: Heide! Ho fame!
4: Perché? Quando entra lui?
3: Non mi hai portato la pagnotta, eh?
5: No, perché tu hai detto che non ci vuoi stare con me, che non sei la capra mia.
3: Oh. Ehi!
1: Ciao, Peter!
5: Ciao, Heidi!
3: Nice!
4: È la riga sotto. Ciao, andiamo avanti il pomeriggio. Heidi, poi. Perché hai?
6: Ho sbagliato.
7: Strano.
5: Che fai?
1: Raccolgo i fiorellini per il nonno.
5: Perché non raccogli quello?
1: Quale?
5: Quello.
1: E non lo vedo.
5: Chinati di più, così lo vedi meglio.
1: Non lo vedo.
5: Forse se ti tiri su la gonna, lo vedi meglio.
3: Dai ragazzi, non mi fate arrappare che se sbaglio mi vedo ancora più fame dopo. Già sono debilitato.
1: Proviamo? No, niente, non lo vedo.
5: Prova ad abbassarti le mutande.
1: Ok.
3: Dai ragazzi, ma che teatrino dovete fare? Sto morendo di fame.
1: Non lo vedo.
5: Aspetta che forse ho un'idea per aiutarti. Prova col cazzo dentro, magari si vede meglio.
2: Heidi, hai trovato qualche ragno veleno? Oh, cazzo fai, coglione?
3: Questo non capito, ma allora arriva sempre quello che stiamo sbagliare.
5: Vecchio orso, io...
2: Vecchio orso, chiami tua zia. Quella che collezionava i cazzi nei culi.
4: Che collezione è? Che collezionista è?
6: Ma voi tutti io ce l'ho a questi.
4: Sì.
5: Io non è come pensa lei.
1: Mi stava aiutando a trovare i fiorellini.
2: Bravo Alfonso.
5: Peter,
2: ti volevi fottere la nipotina senza pagare qua. Uè.
5: Non mi permetterei mai, vecchio orso.
2: Vecchio orso, chiami tuo nonno. Quello che si incula i bradi più a pagamento. E ora via, dai, sbammare. Se vuoi mettere l'essere umido devi tornare col grano. Via, dai, sgomare, via, dai.
1: Ma nonnino, ma perché lo tratti sempre così male?
2: Heidi, non sono io che sono cattivo. È lui che è un sacco di merda.
1: Chiedili subito scusa.
2: Va bene, dai. Uè, Pelaro, vieni qua, dai.
5: Dici a me?
2: Sì, senti, futuro barbone, ti voglio chiedere scusa. E per questo ti regalo un bel fiore, è molto adatto alla tua situazione.
5: E che fiore sarebbe?
2: Un papovero.
3: Raga, sono preso la 32. Ma siamo in galera che non mi date da mangiare o cosa? Ah no! Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
3: Chi cerca lei?
4: Ma vuoi intendere un mentale?
5: Sono un uomo, che signora?
6: Come ti chiami, faccia di merda?
7: Prego, scusi.
4: Ti aiuto?
8: Che vuoi?
9: Sono Rocco Siffredi.
10: Schifo, una merda.
2: I classici di Wender.
11: Sono i classici di Wender. Mi sto divertendo una cifra. Che voce ho tirato fuori dal cilindro magico? Quelle di Trautmann, il colonnello di Rambo, quello che cerca Krakauer e tutta la banda di stronzi. Allora siamo pronti. Ma cosa ho fatto questa volta? Sono andato a colpo sicuro a rompere i coglioni per chiudere alla grande la stagione a quel malvagio vecchio malefico, a Ennio. Siamo pronti, andiamo.
12: Krakauer. Capo pattuglia chiama squadra B. Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann.
13: Rambo, rispondi.
14: Vendetta.
15: Vendetta.
14: Vendetta.
15: Prata.
13: Rambo, rispondi.
15: Puttana lava. Puttana lava. Chi sta cercando?
13: Capo pattuglia Corvo.
15: Ehi.
12: Rambo.
15: Che sei?
12: Rambo.
15: Bravo.
12: Rambo.
15: Che parco non ci stai cercando?
12: Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann. L'ho reclutato io.
15: Ehi.
12: L'ho addestrato io.
15: Cosa vuoi?
16: In Vietnam a me e a Rambo era una cosa che capitava spesso.
15: Ma non ti sento, porca la... cosa stai cercando?
12: Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia.
15: Tardo non guava. Puttana lama.
12: Rambo. Lo sospettavo.
15: Ehi!
12: Messner.
15: Puttana la...
12: Ortega. Coletta.
15: Porca merda, ma chi sei? Dimmi chi sei, brutto bastardo!
12: Jorgensen.
15: Ma che dici che? Porca la...
12: Jorgensen.
15: Che cosa vuoi dalla mia vita? Dimmi che cosa vuoi, che cosa vuoi?
12: Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia.
15: Delle guerriglie di guerriglia! Ma che porca la... dalla valigia, ma lei è la valigia di che cosa?
13: Rambo, rispondi.
15: Ma che porco di c***o, c'è Ennio, bastardo!
12: Merry. Krakauer. Danford, confermare.
15: Ennio, entra, c'è chiamato Ennio, Ennio con la doppia, Ennio.
12: Jorgensen, confermare.
15: Ennio.
13: Rambo, rispondi.
15: Ennio, c'è chiamato Ennio, brutto bastardo!
12: Ortega.
15: Puttana la... vai a cagare.
12: Messner.
13: Capo pattuglia Corvo. Rambo, rispondi.
12: Quel ragazzo ha sette vite.
17: Inutile negarlo. Wender lo vuole demolire. Immaginiamo due vite separate. Da una parte, un pelato panzone, seduto in ufficio nella sede di una radio, tutto furbo con il telefono in mano. Dall'altra, un contadino in piedi accanto al trattore che spala la merda nel suo campo. Una visione surreale. E voi, lì, ad ascoltare tutti curiosi per vedere come andrà a finire. Sentiamo il tritamento.
12: Allora vedo che non ha capito.
17: Wender è in pieno godimento.
12: Capo pattuglia chiama squadra B.
15: Ma porco ma io non ti conosco, non vuoi capire che non so chi sei, so chi sei.
12: Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann. Sono Trautmann.
15: Non ti ho mai sentito!
12: Capo pattuglia chiama squadra B.
15: Puttana la... ma vai a cagare!
12: Confermare!
15: Vai a cagare! Vai
12: Messner.
15: A cagare!
12: Ortega, confermare! Ma è finita ormai. Punto e basta.
18: A gennaio vi aspetta il grande scontro. Lo scontro più epico di sempre. Lo scontro più epico di sempre. Ennio combatterà contro...
19: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
20: Wonderland, lui spacca la chia bestia, Wonderland!
17: Radio 105.
0: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
21: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
21: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
22: No, questa volta io ti tolgo.
21: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
22: Prendi la candeggina, Rosario.
23: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
21: Oh no, Brimbelli!
22: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
24: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
24: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
14: sì,
24: che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
24: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
14: sì,
24: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
24: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
24: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo... mentre c'è poco, Gaetano!

0: Guarda un po' che l'ho fatta.
1: Un attimo, vedi.
0: Mettici il pennino nella cacca.
1: Sei il telefono, stai?
0: Sì.
1: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
0: Sì.
1: Mamma, che brutte feci che c'è.
0: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
1: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era prosciutto, mozzarella,
1: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
1: India, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
1: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era cacciavite.
1: Orcacciami se.
0: Porca ma...
1: sangue non c'è nelle feci.
2: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
3: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
3: Ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
3: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto
3: quanto. Va bene.
4: Lo sport.
3: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
3: E
4: per
3: cosa
4: chi non
3: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Ma commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata,
4: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
4: Uno.
3: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Bagalov, porco.
3: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
3: sì,
4: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
3: Sì.
4: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
4: Beh.
3: Non è Don Gaetano.
4: No.
3: Tente
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
4: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
1: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
2: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
3: Bene, benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo?
3: Sì.
4: Decisivo?
3: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
3: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
5: Hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta... Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
7: Silenzio! Giovani talentuosi maghi e quello scroto di caccole ammuffite di Rarry Rotter. Ascoltate! Oggi inizia il corso di meditazione. La professoressa Buddhanal...
8: Ma chi è?
7: La professoressa Buddhanal vi insegnerà a calarvi nella profondità della vostra mente. Ma fate attenzione, oscure presenze possono essere risvegliate da certe pratiche. Andate ora, Rarry Rotter, ci sei?
9: Eccomi!
7: Merda,

0: Ecco. Hai ragione, sei un figlio di puttana.
1: Rarri pasto di Gianni Rotter, perché cazzo tremi?
2: Ermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bossi...
3: Affanculo.
2: Ermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bocceranno.
1: Ma che te ne frega, tanto sei già stato bocciato in partenza da madre natura.
2: Ermione, perché sei sempre cattiva con me?
4: Buongiorno ragazzi, io sono la professoressa Buddanal. Iniziamo subito la lezione.
5: Chi si offre volontario?
6: Lui, lui!
2: Io.
4: Ma bene, Harry Rotter, vieni avanti. Come prima cosa, ti insegnerò un mantra. Chiudi gli occhi e ripeti ad alta voce il mantra. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà.
2: Aspetta, c'ho un pieno di saliva. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio.
7: Aspetta,
3: è isterico.
7: Cos'hai?
3: La fine.
2: Allora,
7: da solo.
2: Un attimo.
7: Aspetta.
8: Allora, sta sborrando.
2: Aspetta, scudo.
7: Cosa?
2: Ratrarirurungagar. Aspetta, un attimo.
7: Ridi.
2: Allora, Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttana.
4: Bene. Ora sempre più difficile. Dovrai mantenere la concentrazione ripetendo il mantra mentre i tuoi compagni cercheranno di distrarti tirandoti dei sassi in faccia e pisciandoti addosso.
2: Ma no, prof, perché? Non voglio.
4: Obbedisci, merda, o ti faccio cacciare dalla scuola.
2: No, d'accordo.
9: Pronti, 3, 2, 1.
7: Aspetta, che mi devo bere 3 litri d'acqua.
9: Vai, sassate in faccia, merda.
7: Madonna, vaia.
4: Bene, ora che hai raggiunto uno stato di calma e pace interiore, ti farò fare una meditazione per incontrare il tuo spirito guida.
2: Bello!
4: Chiudi gli occhi, immagina di essere completamente nudo in una stanza bianca. Fatto?
2: Sì, prof, nudo in una stanza bianca, fatto!
4: Bravo, colla vinilica dei miei coglioni. Bene, ora girati sulla tua sinistra. C'è una parete bianca piena di cazzi. La vedi?
2: Sì, una parete piena di cazzi, la vedo!
4: Molto bene, avvicinati alla parete piena di cazzi e trova il più grosso, fatto?
2: Sì, trovato!
4: Va bene, bravo! Ora visualizzati davanti al cazzo più grosso mentre apri la bocca più che puoi. Apri grande, fatto?
2: Fatto!
4: Ma bravo, va bene! Ora visualizzati mentre ti infili il pene enorme in bocca fino alla radice dei coglioni, mi raccomando.
2: Ma no, prof, che schifo!
4: Fai quello che ti dico, merda.
2: Ok, scusi, ce l'ho.
4: Ma bene, ora immagina che improvvisamente il pene che hai in bocca si trasformi in un'enorme lasagna piena di vermi.
2: Ma no, dai, una lasagna piena di vermi, no!
7: Ehi, hai il cazzo in bocca.
2: Ah.
9: No, dai, una lasagna piena di vermi, no!
4: Vuoi farmi incazzare, stronzo?
9: No, bravo, mi scusi! Ok, ho l'aria di vermi in bocca!
4: Molto bene, ora ingoialo.
9: Come?
4: Ingoia la fottuta lasagna, adesso!
9: Ok, ingoiato!
4: Ma bene, ma bravo!
8: Bravo, bravo, Marla, bravo,
0: molto bravo! Sai che sembrava ingoiare i cazzi di vermi!
4: Ed ora per finire, visualizza che in bocca hai una chiave dorata. Trovata?
2: Sì, trovato la chiave!
4: Ma bene, bravo! Visualizza una porta alla tua destra. Dietro quella porta c'è il tuo spirito guida.
2: Ok, ricevuto! Che faccio? Apro la porta con la chiave?
4: No, per aprire la porta devi infilarti la chiave dorata nel buco del culo.
2: Ah, ok! Ho infilato la chiave dorata nel culo, e ora?
4: Bene, molto bene! Ora non ti resta che girare la maniglia, aprire la porta e incontrare finalmente il tuo spirito qui.
2: Grande, che emozione! La apro e sto per aprire, eh? Chissà chi è il mio spirito guida!
3: Where we got there?
2: Romero!
3: Where we got there?
2: Romero!
3: Guarda che cazzo di nome che c'ho, where we got there?
6: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e il prigioniero di Azan.
3: Vuoi un cacchio?
2: Dai, così.

0: metterci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ore 14.
4: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: ipnotizzanti di una polposa e felina 22enne svedese, impegnata a sfilare capezzoli al vento sulla corsia d'emergenza col suo nuovo perizoma interdentale e le lunghe, voluttuose gambe oliate a dovere contro il tiepido sole e pronte ad aprirsi a una scalpitante infornata di cazzi, che purtroppo ora invece sono tutti mezzi maciullati e sparsi sul duro impietoso asfalto che li vede ergersi per un'ultima volta verso il cielo.
1: ISO Radio manda un SMS al numero che compare sull'RDS per segnalarci se c'è un catafere in autostrada su cui farci una risata.
0: E ora una bella canzoncina!

0: Iso Radio, diamo spazio ai nostri ascoltatori. Abbiamo un po' di messaggi audio di persone frustrate in mezzo al traffico.
1: Iso Radio, frustrati e scomunicati.
2: Merda, beo, di can, beo, fare tutto il gorzò, puttana, m***a, arrivare davanti al ponte di Boscucciaro, di can, e catallo sarà, ma merda, di can.
3: Tommaso, non stanca, vieni a casa adesso, guarda, mi arrangio, torno a piedi, se sono qua, porco, che quando te viene te fuori gli occhi neri, boia. Lì, un quarto d'ora che ti sto aspettando, tu hai detto, vieni a prendere. Cane ignorante, deficiente.
4: Oh, vicino al secchiaio c'era un misuratore di plastica graduato, dove cazzo è che devo far da mangiare, mi serve, che te incula, can.
3: Rispondi, di porcelasso, can. Sì, proprio a cagarti, tuo fratello e tua sorella. Mai una telefonata, mai un cazzo, siete rotto in culo, schedami, zero adesso, in vacanza andasi in culo.
4: Ma sei rimbambito, se mi dici che vieni a casa, porco, maledetto, sono stufo!
3: Rispondi a sto porco del telefono così la femo finita con questi messaggini del cazzo qua. Mattia, te lo dico con calma, boy, ha avuto chiamarme.
4: Mattia, basta chiamarmi che devo lavorare, cazzo, un teso, basta!
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Mi chiede la linea il nostro inviato dal Veneto per aggiornamenti sul traffico nelle principali arterie venete. A te la linea, Alfio!
1: State fermi, te destacco le gambe e ne magno d***an e poi cago davanti a porta di casa tua, fiol de una puttana, bestia! Orco d***o, Dio, diventare verde!
0: Grazie Alfio e viva Gesù!
2: Isoradio, la vita è bella, finché non ti investe un autobus.
0: E solo un misero morto sulla statale degli yogurt. Ma che morto però! Si tratta di un giovane cittaduino della Repubblica Ciechia, di nome Zjanjavskov, che parlando al cellulare a 190 all'ora, a bordo della sua Skoda copia Mercedes, si è andato a spappulare contro una quercia temporale e ce l'ha spedito al creatore con ghiande in culo. Siamo quasi giunti al termine, ancora un veloce collegamento con il nostro inviato dal Veneto, Alfio, a te la linea.
1: Te metti a strada perché te ga mamma vacca d***a, te metti a strada perché te voca te odia, te voi che te odia bestia, bestia.
3: Isoradio, musica e incidenti, dai barbone vai a metterti i denti.
1: Per troia di...
4: Ha ha ha!

0: This is a zoo, only for you.
1: Colpito da un incantesimo di Gargamella, Grande Puffo ha perso la sua puffosità. Adesso vede le cose esattamente come noi e si pone domande scomode sull'assurdo mondo dei puffi.

0: brutto essere in solitudine. E cosa devi fare? Ti adatti? Sono occupato! Lo vedete la bandiera fuori dalla camera? Fuori dal fuoco! Ehi, fuori dal fuoco! Ma cosa fai? Entri in casa mia, lo vedi che sono nudo!
1: Oh, effettivamente non hai la calzamaglia.
0: Chi sei? Cosa c'hai? L'asma? Sei puffo asma?
1: No.
0: Sei puffo fiato corto?
1: No, sono puffo golosone. Sì, sì.
0: Sei?
1: Puffo golosone, sì.
0: Perché sei puffo?
1: Vuoi un pasticcino? Ah, me l'ho mangiato io.
0: Perché sei entrato a casa mia? Cosa? Non vedi che mi stavo facendo una cosa intima?
1: Cosa stai facendo? Grande puffo.
0: Provi a indovinare. Siamo solo uomini.
1: Un babà.
0: Cosa?
1: Un babà.
0: Che babà?
1: Un cannolo.
0: Sono nudo. Lo faccio nudo, faccio il babà, il cannolo.
1: Una cassata.
0: Cosa?
1: Una cassata.
0: Più o meno, siamo in quel pianeta lì. Siamo. Cassata, cassola, una roba. Cosa vuoi?
1: Ho fatto una torta, volevo fartela assaggiare.
0: Sì. Tu vieni a casa mia, fammi assaggiare le torte.
1: Sì, tu sei grande puffo.
0: Cioè, tu entri in casa, sì. Hai visto la bandiera che c'era fuori, no?
1: Che bandiera c'era?
0: C'è la bandiera bella grande.
1: Ah, pensavo avessi...
0: Ho scritto, mi sto facendo una sega.
1: Io non so leggere, sono golosone.
0: Come lo sai leggere?
1: No, solo tu sai leggere.
0: Cioè, sai fare le torte, le ricette, robe, lo sai leggere?
1: No.
0: In questo villaggio c'è qualcuno che sa leggere?
1: Sì, solo tu e Puffo a quattro occhi, che adesso è diventato Puffo a sei occhi.
0: E allora cosa l'ho fatta fare la bandiera così? Mi sto facendo una sega.
1: Infatti. Vuoi assaggiare la mia torta?
0: Dai, vai fuori, dai! Dai, non la voglio la tua merdosissima torta! Perché sei l'unico Puffo che mangia le torte? Perché tutti mangiamo le puffacche e tutti nutri di... Solo di dolci! Ma non crepi di diabete! Come fai ad alimentarti solo di cazzo di torte?
1: Perché sono puffo golosone.
0: Ma perché non sei grasso? Perché sei golosone e mangi solo torte e sei magro?
1: Tutti i puffi sono magri, non ci sono puffi grassi.
0: Per quale motivo sono tutti in straforma in sto villaggio di merda? Tu dovresti pesare 400 kg!
1: Però no.
0: Cosa?
1: No, tutti i puffi sono magri. Vuoi assaggiare la mia
0: non
1: torta?
0: Non la voglio la tua torta.
1: È una torta
0: fuori.
1: Di puffbacche.
0: Non me ne frega un cazzo, fai perché tu mangi la torta e noi mangiamo delle bacche di merda.
1: Non sono di merda, sono puffbacche. Sanno di merda, però non lo sono.
0: Che alimentazione è?
1: Puffbacche.
0: Non la voglio la tua torta di merda. Te le tue puffbacche merdose, che schifo.
1: Un pasticcino alle puffbacche?
0: Ancora, sa di puffbacche,
1: sì.
0: Se fai una torta alle puffbacche, sa di puffbacche,
1: sì, sì, sì.
0: Il pasticcino alle puffbacche, sa di puffbacche.
1: Ho fatto la marmellata di puffbacche.
0: Che sa di puffbacche,
1: sì, sì.
0: Se sei un cuoco golosone, dovresti produrre delle qualità che abbiano altri sapori.
1: Ho fatto il cannoli.
0: Se no la tua cannoli buono di cosa?
1: Di puffbacche.
0: E sanno di puffbacche,
1: sì.
0: Quindi tu dovresti produrre tutto. Ok. E poi perché abitiamo dei funghi? Perché la gente non lo sa. Noi costruiamo le case a forma di fungo.
1: Sì.
0: Ma che? Ma cosa? Ma chi le ha inventate?
1: E tu, grande puffo. Sei tu, è un'idea tua, sì.
0: Come un'idea mia?
1: Sì, noi volevamo dei condo con dei loft. Però tu hai pensato di fare i funghi, sì. Perché così la gente non ci riconosce e non riconosce il puff villaggio.
0: Ma se sono dei funghi grossi così!
1: Sì.
0: Sono grossi come autocarri! Ma chi potrebbe mai cascarci? Se siamo in proporzione alti 2 metri e poco più, e un puffo in una casa deve avere uno spazio vitale, sì. La casa sarà grossa quanto...
1: 70 centimetri.
0: Quanto?
1: 70.
0: Ma chi può credere che esistano dei funghi di 70 centimetri con le porte e le finestre?
1: Infatti.
0: Ma come fa a non trovarci Gargamella?
1: È vero.
0: Perché non siamo già tutti morti?
1: Perché tu hai fatto una magia grazie alla quale lui non ci vede. Sì. C'è un lenzuolo steso in mezzo al bosco e noi siamo dietro il lenzuolo e Gargamella non ci può vedere, sì.
0: E non ci passa attraverso?
1: No, è un lenzuolo.
0: E cioè lui si ferma al lenzuolo?
1: Sì, perché sul lenzuolo tu hai fatto un trampolino, sì. E che dietro si vede un villaggio dei puffi dipinto, sì.
0: E che senso ha? C'è un villaggio dei puffi dipinto, sì, sopra un lenzuolo?
1: Sì, così sembra che il villaggio dei puffi sia lì, invece non è lì.
0: E lui non ci casca?
1: No, perché dice, si vede benissimo che è dipinto, il villaggio non sarà mai lì dietro.
0: E noi siamo dietro?
1: Sì.
0: Il giorno che minimo gli viene, cioè sposto il lenzuolo e mi faccio una pisciata.
1: Sì, perché devi pisciare dietro i lenzuoli? Tu pisci dietro i tuoi lenzuoli.
0: No, io non piscio dietro i lenzuoli. Ma perché mi fai il quarto grado? Vai a mangiare i tuoi dolci di merda!
1: Vuoi un cannolo?
0: Di cosa sa?
1: Di puffbacche.
0: Ma vaffanculo!
2: Radio 105. Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Ma hai cambiato culo? Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
5: Marco,
4: che
5: Marco
4: apri, uè, ma hai sentito?
5: E non si tira giù le finestre qua.
4: Madonna, mi sembra la trombetta col
5: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
4: Marco, ma sento la puzza.
5: Hai cambiato culo.
4: Porca puttana.
5: Questo è un bianco.
4: Dai.
5: Vai.
4: Madonna. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
5: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
4: Perché non lo fai, non fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
5: I tortelli?
4: Boh. Ma dove?
5: Comunque belle però, obiettivamente.
2: Lo Zoo di 105.
6: Tamarri.
7: Oggi Massimino e Giovannino si vogliono scannare due moto d'acqua.
8: Motonautica.
1: Ah, ho capito, patenti nautiche e moto d'acqua?
8: Sì, anche, perché cosa gli occorreva?
1: Devo praticamente, cioè, la moto d'acqua, voglio la moto d'acqua.
8: Guardi, deve farmi sapere che tipo di modello, non so, a cosa è interessato.
1: Allora, è un po' come i vestiti, capito? Io praticamente ti faccio un preambolo del personaggio che sono, che giustamente avrai già sentito che sono un po' particolare, no? Praticamente io sono appena uscito, ho fatto 20 anni di carcere, sono un pregiudicato. E io, a me piacciono i mezzi un po' atletici, un po' ignoranti, capito? La moto più ignorante che avete, che
8: proprio... Guardi, purtroppo di moto d'acqua in pronta consegna non c'è nulla.
1: Usata?
8: Nemmeno.
1: A rapina?
8: Nemmeno.
1: Neanche da fare al portastrangolo? Un cliente mi dice chi è, me lo indichi col dito lui, io vado per trez.
8: Nulla, nulla.
1: Neanche proprio a minacce, non si trova un cazzo. Ma tu ce l'hai?
8: No.
1: Ah, non mi puoi vedere.
8: Arrivederci, grazie.
1: In che senso?
8: Buona giornata.
6: Tamarri.
9: Pronto?
1: Pronto? Ciao, sono Giovannino, ce l'hai le moto d'acqua?
9: Che moto d'acqua vuoi, Giovannino?
1: Allora mi serve, ti spiego, mi serve una bella potente, ma forte, che deve andare forte. Perché c'è mio cugino, lui se l'è comprata una potente. Qual è che hai comprato tu, là?
9: La...
1: E io ne volevo una simile alla sua. Non c'è problema di soldi, che proprio... Yeah.
9: No, non ce l'ho.
1: Usato?
9: Niente.
1: E allora che cazzo mi fai stare al telefono mezz'ora a parlare, che poi dopo non sai le cose, non c'hai le moto, non rispondi.
10: Dì che vuoi la sua adesso.
1: Voglio la tua moto. Che cazzo di moto ad acqua c'hai tu?
9: Io non ce l'ho le moto d'acqua.
1: Coglione! Che cazzo fai, scema? Minchia, proprio dalla gola. Non so più cosa dire.
9: Non lo so.
1: Ci andiamo a mangiare una pizza?
9: No. Sono sposato io.
1: Ma che cazzo, mica ti devo scopare? La pizza, ecco. Mangiamo, chiacchieriamo, do due schiaffi forti, appena prendi il pezzo di margherita in faccia proprio ti spacco proprio.
9: Vabbè, dai.
1: Ti lascio il tatuaggio in faccia della mano. Vabbè, dai.
9: Ciao.
1: Ciao, limitrofe.
9: Grazie.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Chiudi! Ciao. Chiudi sto cazzo di telefono.
6: Tamarri.
11: Pronto? Buonasera.
1: Madonna mia, buonasera, sono le mezzogiorno, ti a posto?
11: Per me si è fatta notte.
1: Hai fatto serata ieri sera, si è scasciata la nasca, anche seratissima. Mi piace il tuo modo...
11: Dai, ci manca un'ora al buonasera, mi sono anticipata.
1: Mamma mia, proprio precisissima. Senti, splendore dei miei occhi. Allora, siccome sento già la brillantezza della tua voce meravigliosa, praticamente io e mio cugino, che siamo due tamarri di merda di periferia, ci siamo ingrippati per le moto d'acqua, no?
11: Sì.
1: Allora ci siamo fatti un paio di domande. La prima, quanto costa? La seconda, ce l'hai? La terza, ci vuole la patente?
11: Allora partiamo dalla seconda, non ce l'ho. Quest'anno purtroppo non c'è più niente di usato, perché non consegnano il nuovo.
1: Senti, personaggio, quanto costa la moto d'acqua?
11: La moto d'acqua parte dai 9.950 euro, che è la Spectra, che è un prodotto della Sea-Doo.
1: Sì, quel cesso piccolo. Ho
11: sì,
1: capito,
11: e arriva a 26.000 euro con la
1: maglia. Minchia!
11: E invece è quella grossa.
1: Che cazzo è? Minchia, 26.000 euro? Cioè, cosa c'ha anche il frigorifero?
11: Bellissima moto.
1: C'ha il frigorifero, la camera da letto, 26.000 euro.
11: C'ha tutto, c'ha anche la piscina.
1: Quanto fa la moto?
11: Quanto fa come velocità?
1: Sì, come si scanna proprio sull'acqua.
11: Intorno ai 110 km orari.
1: La voglio da 160, non c'è l'elaborazione.
11: No, oramai diciamo modificare le moto non lo fa quasi più nessuno.
1: Ah, ho capito.
11: Perché poi si può fare, però vabbè, poi alla fine si crea un po'.
1: Vabbè, adesso basta che mi sta proprio spassiando, proprio rompendo i cazzi. Va bene, simpaticissima, ti abbraccio
11: anche
1: forte,
11: voi, ragazzi,
1: proprio dal collo, da dietro,
11: anno.
1: Ti abbraccio forte da dietro così col collo. Fantastica. Ciao, ciao! Ciao, sono pazzo!
11: Ciao!
6: Tamarri.
12: Sì, pronto?
1: Pronto? Ciao.
12: Sì, buongiorno.
1: Ciao, ciao. Senti, tu hai le moto d'acqua?
12: Chi parla?
1: Sono Giovannino.
12: ciao Giovannino, dimmi.
10: Senti, certo. Moto d'acqua ce l'hai tu?
12: Ma da noleggiare o da vendere intendi?
10: No, no, da comprare ovviamente, che ci voglio fare la stagione.
12: Guarda, abbiamo...
10: Sto parlando. Non ho finito di parlare, ti stavo dicendo una cosa, non mi hai sentito. Dicevo, moto d'acqua da comprare.
12: Ho capito, la vuoi nuova o la vuoi usata?
10: E che cazzo è di Trebio questo? Pronto? Sì, nuova.
12: No, non ce n'è moto nuova.
10: Usata allora, perché mi serve.
12: Usata, sì, vieni così, la vedi se ti piace.
10: Che marca c'hai? Cos'hai di...
12: C'ho Casava, che sei tu?
10: Allora, mi serve la più potente che hai.
12: Sì, Casava che 310.
10: Cavalli?
12: 310.
10: Velocità?
12: Ce l'hai la patente nautica?
10: Ma che cazzo mi fai le domande?
12: Ascolta, mi hai rotto il cazzo.
10: Ma che cazzo vuoi, coglione? Ma che cazzo fai? Ma chi cazzo ti credi di essere? Acquaman di sto cazzo. Ma succhiami il cazzo, coglione. Ma pensate, sto cafone.
1: Ma che gente è cafona.
10: Ma che cazzo, ti sto comprando la... Vieni qua.
1: Che cazzo fai le domande?
10: Io compro il telefono.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: ISO Radio, la radio che paghi tu. Un saluto da Alessandro De Carcassi in sostituzione di Noemi Tamponi e ben ritrovati per le ultime disastrose notizie sul traffico.
1: ISO Radio, occhio che potresti sbandare e diventare poltiglia.
0: Un veloce aggiornamento sull'incidente avvenuto poche ore fa sulla statale dei Froci, la Lecco Milano. Scusate, Lecco Milano. Due ciccioni di 60 anni a bordo di una di quelle macchinette elettriche a forma di ovetto Kinder si sono dati al sesso omofobico, insomma si stavano inculando, ecco, mentre percorrevano la strada a 190 all'ora a causa di un cortocircuito delle batterie, infilandosi così come un ovulo di bamba dritti in una casa di cura per anziani, esplodendo e uccidendo tutti. La conta delle sacche a quota 45, ma speriamo qui a ISO Radio che salga nelle prossime ore. Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, si è messo subito al lavoro per creare un nuovo decreto anti-pompino frocio in autostrada, mentre Eli Schlein ha risposto: cazzo me ne frega, tanto io mangio la figa. E come sempre qui a ISO Radio, noi balliamo sui cadaveri una bella canzone.

0: Isoradio frustrati e scomunicati.
1: Isoradio, la radio dello sperpero, un aggiornamento sul traffico in Veneto. Linea al nostro inviato Alfio Scomunicato, che si trova proprio sul posto per darci aggiornamenti in tempo reale. A te la linea, Alfio.
2: Che cazzo è capitato un po' d***a? Non si sbuoni muovo se bastardo. Ica da andare in bar a bevere spritz forse. O satellite. Mi fa anche ben d***a. Invulnerabile. So che non capisco perché che sia tutto sto traffico, eh. Locomotore. E anche un po' d***a. Partio presto. E dopo imbottigliare nel traffico, guarda, dal Tanius. Non se ne esce più qua, can. È una bella ora, vago in palestra stasera, idiota.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Sempre tempestivo il nostro Alfio Scomunicato, grazie per l'aggiornamento e come sempre, viva Gesù! E mentre leggo la conta di altre carcasse sulla A32 tra Sboffalora e San Pedro Pedrazzi, ci spariamo un bel disco in tutta allegria. Tutti in pista su Isoradio.
3: Ho ingurgitato un panino con uova schifose. Ora sto in autostrada.

0: Isoradio, la vita è bella, finché non ti investe un autobus.
1: Isoradio, la radio che sperpera il denaro dei cittadini italiani. Appena arrivata la notizia qui in redazione, un ragazzo con evidenti mugolazioni ha rubato un camion degli spurghi strapieno di merda e si è buttato sulla Salerno, Reggio Calabria, a 180 all'ora, zizzagando fra le vetture ricolme di succolenti e probabili vittime. L'antipone al grido di gna gna gna truccazzano merda ha sterzato di colpo, invadendo la corsia opposta e riducendo in poltiglia almeno 30 automobili, trasformandole in piadine ricolme di budella e ossa umane. La merda del camion invece si è riversata giù dalla collina, ricoprendo di feci tutta la città di Catanzaro, rendendola di fatto molto più bella.
0: Isoradio manda un SMS al numero che compare sull'RDS per segnalarci se c'è un catafere in autostrada su cui farci una risata.
1: Isoradio, la radio brutta che paghi tu. Prima di salutarvi ci chiede di nuovo un collegamento il nostro inviato dal Veneto, Alfio, scomunicato velocemente. A te la linea.
2: Vago in palestra proprio per Calvano, tentativo di fare da zoa panza che a puttana de me mare che a volta che mi ha fatto che si è fatto un tricheco piuttosto porco ca bicicletta can palestra corsa porco e non calo mai de peso che a brutta sciacalla de che a turbo troia de amma puttana tra l'altro can sì sono arrivato a casa, sono andato in palestra, ovviamente ho fatto un'ora di palestra e basta perché sono arrivato all'altra che era già tardi e oltretutto fa palestra, vado a comprarmi qualcosa da mangiare perché ho anche fame, troio, e perdi tempo anche da lì. E dopo va a casa in bicicletta, lavati ancora perché a 600 gradi percepì 700, riparti in bicicletta, va a lavorare, sono arrivato a lavorare che è 9:10. Schifoso. Capito? Niente, va solo 85 kg, ma se non facesse tutte le robe che fago, mi dico che sarebbe un quintale di ese, cancaro. Assorbo tutto quello che mangio, acqua compresa. Sudo un litro di acqua, che bevo mezzo, a recupero do chi, che è il brutto maledetto del decreto infame.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Bene, da Alessandro De Carcassi è tutto. Vi do appuntamento fra un'ora esatta, sperando che le sacche siano molte di più. Isoradio, la radio brutta che paghi tu.
3: Isoradio, musica e incidenti. Dai barbone vai a metterti i denti.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino hanno fatto spari sui muri e schizzi di sangue e ora devono trovare un imbianchino per rimettere a posto la casa dello zio che è andato in vacanza 15 giorni a San Vittore.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì?
4: Sono Massimino di Quarti, imbianchino?
3: Sì.
4: Ma sei tu l'imbianchino?
3: Sì, sono io.
4: Aspetta un attimo che sono rimasto un po' interdetto, ma c'è la fica? Pronto? E ora una domanda. Ma guarda questo.
1: Tamarri.
5: Sì, pronto?
6: Pronto, buongiorno, imbianchino?
5: Sì.
6: Ciao, pronto? Ciao, sono Giovanni. Senti, io dovrei fare un lavoro in un appartamento qua in provincia di Milano. Ad Abbiate Grasso.
5: Posso venire... allora,
6: dai,
5: verso le fine settimana, sabato.
6: Quando?
5: Sabato?
4: Sabato c'è belle puttane.
6: Senti, a pompini ti fai pagare. Te un pompini, un po' di tutto. Noi ci abbiamo anche quello se vuoi. Poi vabbè, quando sei lì ci accordiamo.
7: Oh, ma che cazzo fai, coglione? Che stavo democraticamente parlando.
1: Tamarri.
4: Cos'hai detto? Mianghino? Sembri angatura? Paspennelli,
3: sì.
4: Roba di pennellanze. Sì, sei preciso. Sono Massimino di Quarto. Senti, c'è da fare un lavoro in un appartamento.
5: Ok, ma dove?
4: A Quarto Giaro. Praticamente c'è stato un mezzo conflitto al fuoco, no?
5: Quarto Giaro, perché noi lavoriamo solo a Roma. Quarto Giaro, Milano.
4: Oh, sto finendo di fare sì, a Milano.
5: Va bene, saluti.
4: Vabbè, senti, facciamo così. Stavo parlando!
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Pronto, orco? Minchia, che voce da orco che c'hai? Sei imbiancone? Sei uno che tiene le imbiancature, stucature, robe.
5: Ma chi è che parla?
4: Sto cazzo, Massimino di Quarto.
5: Ma forse hai sbagliato numero, no?
4: No, tu sei imbianchino, tu.
5: Chi? Ma chi cerchi te?
4: L'imbianchino. Se volevo un elettricista, chiamavo l'elettricista e non ti suonava il telefono, no?
5: Dimmi, cos'è che hai bisogno?
4: Se mi chiedi di cosa ho bisogno, vengo a prenderti. Infatti me l'hai chiesto. E secondo te di cosa avevo bisogno? Una statua di legno. C'ho bisogno di te che imbianchi. Ho combinato un mezzo casino a casa di... mi piace che sei allegro, questo è lo spirito giusto per affrontare il lavoro faticoso che fai. Io spaccio e problemi non ne ho. Senti, praticamente ho fatto un mezzo casino a casa di mio zio che se n'è stato in ferie una settimana qua in centro a Milano, no? Hai presente dove c'è zona San Vittore? Lui è stato...
5: Sì, ma io sono in pensione, non lavoro più,
4: No, meglio. Così se ti fai le cose con calma.
5: Ascoltami, stai prendendo in giro,
4: Ma cos'è? Sei caduto di testa? Dentro un bacino
5: idrico? Ma prima cosa non ti sei neanche presentato, prima.
4: Ma se te l'ho detto quattro volte, sono Massimino di Quarto. Ah, ho capito, sei scivolato dalle scale, ti ha dato 40 testate ai gradini, sei rimasto contuso mentalmente. Quanto ritardo che c'hai proprio, ma sei inflazionato nel cranio proprio, scemo. Allora, praticamente mi serve un imbianchino per fare il lavoro a casa. Come ti stavo dicendo,
5: non ho tempo.
4: Ma sei detto che sei in pensione, raccafava.
5: Non ho tempo, appunto per quello.
4: Che cazzo devi fare? Vai a guardare i lavori stradali?
5: Ti saluto, giovane.
4: Ma sai che ti mordo i capelli? Li strappo così,
5: ciao,
4: le poiane, ciao. Proprio. Ti arrivo sulla testa e ti becco, scemo. Madonna! Mamma mia.
5: Pronto?
4: Ma sei scemo completamente tu.
5: Ma ascolta un po', ma con chi stai parlando? Che mica sono tuo fratello.
4: Con te sto parlando, orco. Guarda che sei fulminatissimo. Che cazzo metti giù la cornetta? Ti sto parlando. Ti chiamo per un lavoro e metti la cornetta in faccia. Non è che sono pesantissimo. Non è che sono il primo scemo che tarocca le macchine a Milano. Io, cretino. Praticamente devi fare
5: sta parlando.
4: Non fare quella, alza la voce per prevaricare. Che arrivo lì e ti stacco un braccio con un morso, scemo. Oh, che cazzo metti giù la cornetta?
1: Tamarri.
5: Sì, pronto?
6: Pronto?
5: Sì.
6: Buongiorno, imbianchino?
5: Sì.
6: Sì, buongiorno. Mi hanno dato il suo numero Michele, un mio amico. Mi ha detto che ha fatto tempo fa l'appartamento da lui.
5: Deve imbiancare di bianco l'appartamento allora?
6: Sì, devo imbiancare l'appartamento di bianco. Ci sono un po' di macchie sui muri, un po' di buchi, una stuccata, una bella imbianca. Appartamento è 80 metri quadri. Calcola che i mobili li ho già spostati tutti. Praticamente quando vieni ti puoi già mettere a fare tutto, capito? Tranquillamente, sì. Mi dici quando è, ti lascio le chiavi, che tanto io devo andare a spacciare e tu puoi fare il lavoro.
5: Stasera
6: vuoi venire a vedere l'appartamento?
5: Stasera non riesco.
6: E guarda cazzo, via, che cazzo me ne frega. Dai, è presto, ti aspetto per le 7:30. Dai che ci divertiamo. Dai che ci divertiamo come la mangiai. Che sono, siamo carichi proprio a bezzi. Facciamo due strisciacci. Se vuoi c'ho anche due o tre puttane di quelle toste che mi chiedono lo
8: sto. Oh, quelle va bene.
6: Dai, allora facciamo così. Vieni stasera, guardi la casa e tu ti fai succhiare un po' il cazzo e poi dopo vai via contento e poi ci mettiamo a posto.
8: Va bene.
6: Sei un grande. Oh!
8: Ciao!
6: Ho
8: ciao.
6: Detto che ti aspetto! Devi rispondere! Coglione! Ciao grande, dopo ti mando ciao, il numero ciao, dell'indirizzo di casa. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao grande, ciao. Chiudi, chiudi, ah, che mi sta salendo nel cranio.

0: ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: i denti.
1: Un saluto a tutti da Alessandro De Carcassa, a tutti gli autoscontristi all'ascolto e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Isoradio, la conta delle sacche nere.
1: Segnaliamo subito code fino a 89 km sulla A9 tra Culo Salato e lo svincolo per Cascina Marucchina, dove la provvidenziale caduta di un satellite della TV bulgara ha stroncato per sempre l'esistenza dell'unica famiglia felice di tutto il nord Italia. Marito, moglie e due figlioletti pacciocchini e luminosi che intonavano in coro un'allegra canzoncina felice quando l'ammasso di ferraglia radioattiva si è schiantato a 1000 km/h sulla loro testolina felice, riducendoli in una purea di truculenta poltiglia schifosa simile alle feci insanguinanti di un pachiderma moribondo. La vita a volte è ingiusta, ma chi se ne fotte? Ora balliamo su Isoradio.

0: Isoradio, si muore, si balla, si ride.
1: Isoradio, la radio che non serve a un cazzo. Code, stupende code, cariche di stress e nervosismo che promettono di sfociare in violente risse omicida sulla statale dei nervi dopo che un auto blu con a bordo il ministro per le pari opportunità e una dozzina di puttane in catene ha invaso la corsia opposta provocando schianti, stampunamenti e scapputtamenti vari prima di dileguarsi impunita verso lidi esentasse, lasciandosi dietro una scia di cadaveri mutilati e carcasse di automobili in fiamme e una quantità di vedove e orfani in lacrime che non può che far sorridere. Ah, ci chiede la linea il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato, per un aggiornamento rapido sulla situazione stradale nella regione che ama nostro signore.
0: Isoradio, il traffico visto dai veneti sciamannati.
2: Slandron, che vuoi? 5 minuti stracancaro fare che a strada lì. Ha commesso 45 minuti che ho bossoleta troia di amma. Can, ha godito vara. 5 e mezza, 5:35. Ha sceso dal camion, monto su in bicicletta. Paesie massimo, ha so in palestra. Ma sono in palestra e 7 che ha cangura di una troia di boia e uno non si cade a incattivire di campa a strada. Fortuna che non mi ha rotto il cazzo e nessun va a can, che si andrà tutto bene. Lo strafogane a merda, che pio. E ti arrivi can, a finire il venerdì, che un cuore ieri me straordinari, quindi chi mi ha imbastardà. A parto frate can, arrivo a casa che so Attila can. Che a capita che uno si ferma a domandarmi un'informazione, niente niente che distacco i brazzi e che dico guarda, a che butto il braccio davanti va verso il braccio di porco. Le lado che te cade andare, idiota il tuo di.
1: Grazie Alfio, e ora tutti insieme si balla una bella canzoncina su Isoradio.
0: Isoradio, la vita è bella, finché non ti investe un autobus.

0: si è scappottato a 200 all'ora, schiantandosi frontalmente contro un pullman di tifosi di Mara Venier. Sono la bellezza di 50 i cristiani morti nello schianto, ora ricoperti di piume appiccicate, col sangue come un crudele scherzo divino che fa scompisciare da ridere. Prima di chiudere ci dedichiamo allo sport. Aggiornamento dalla pista di rally di Candio in provincia di Padova per un aggiornamento sulla gara in corso.
1: Dai che l'abbiamo preso, cane! Sinistra 2, rotta no! 100, dai! 100, sinistra 2! Sinistra 2!
2: Sì!
1: Che cazzo!
2: Sì!
1: Così si fa, cane!
2: Sì!
1: Porco
2: bello! Bello cazzo!
0: E ora tutti in pista!
3: La schiena dritta, petto in fuori, motorino!

0: salutarvi, ci chiede di nuovo un collegamento il nostro inviato dal Veneto, Alfio, scomunicato velocemente, a te la linea.
1: Cantenevi a casa sempre messo così, barbaro. E fortuna che fago un'ora e mezza dopo il pomeriggio, perché sennò a Saria Zainga era se il mio lavoro fosse solo del pomeriggio o diurno, can. E ribadisco, can boia. Non gaverò mai abbastanza biastemente a punta della lingua, o bisonte. A parte questo, tutto bene comunque, dai, qua. In palestra che c'è tanta, ma tanta figa, una roba esagerata. Che se non fosse perché ha solo un vecchio da merda, che sarei anche da fare bene. Strabastardo, e se tutte giovane. Perché è una roba allucinante, là, un movimento dei bacini, dei culi, vara. Bisogna che faccia un qualche video una qualche volta da mandarvi, a vedere che razza de silhouette che c'è là dentro che si muove, porco, magari dei colpicini da urlo.

0: Sono qui a scriverti come ogni giorno, per raccontarti la mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, non sto bene, mi sento strano da giorni. E ieri ho fatto anche la caca col sangue.
1: Ma Romario! Beh, ad ingoiare la mette da barba e cocci di vetro nascosti nel riso, cosa pensi che possa accadere?
0: A parte che non mi chiamo Romario. E poi io non metto nel cibo la mette da barba e cocci di vetro.
1: Tu!
0: Scusa, non colgo...
1: Purtroppo, per avere un sapore speciale, le pietanze debbono per forza contenere cose che a volte non sono proprio salutari. È il prezzo da pagare per un

0: gusto speciale.
1: Ma tu stai veramente inserendo deliberatamente nel mio cibo vetri alla mette da barba?
0: No, mica solo quelle, anche veleno per topi, che è fantastico come emulsionante. Peli di gatto, ottimi per sapidità, e molti altri derivati della lavorazione del legno, il tocco magico delle fibre che fa tanto bene all'intestino. Guarda, è tutto scritto nei 3 magici volumi di cucina creativa scritti dal grande Gigi Pierone, il mito assoluto del manuale pratico.
1: No, non posso credere che tu mi dia da mangiare veleni perché lo hai letto sul manuale di quel deficiente figlio di troia di Gigi Pierone. Ma cosa cazzo c'è nel cervello, pazza bastarda? Posso crepare se mangio quella merda letale, bastarda!
0: Non voglio innervosirmi, non voglio nemmeno minacciarti, anche perché è una gag troppo ricorrente in questa serie. Oggi voglio stupirti e ascolterò serenamente le tue lamentere e con fare distaccato farò come altra donna normale della nostra società.
1: Wow, perché questo mi rende ancora più nervoso del solito? Odio i cambiamenti. E scusa se mi permetto, ma quale sarebbe la reazione normale della maggior parte delle donne di fronte a questo tipo di alterchi?
0: Ti lascio parlare, mentre bevo un buon frizzantino trentino. Rimango silente con il telefono in mano, mentre tu sbraiti mi prenoto una serata con 3 bei cazzoni che mistureranno ogni pertugio per ore, mentre mi strafaccio di coca ed erba in qualche motel di merda sulla Vigevanese, adducendoti come scusante che sono a lavorare fino a tardi per dei progetti da consegnare urgentemente e giustificando eventuali livide perdite di sangue dal culo come conseguenza dello stress, mentre in realtà passerò 2 giorni a lenire i bruciori vaginali con creme costose pagate con la tua carta di credito.
1: Forse preferirei la versione classica fatta di percosse devastanti e minacce spropositate. Sì, senza dubbio.
0: Beh, allora, anche se ho già visto, protendo per una testata molto forte tirandoti per i polsi verso di me in modo da aumentare la forza G e poterti sfondare il cranio, ok?
1: Yes, vai bella.
0: Minchia, adoro il sapore di sangue e cervello che mi cola dalla fronte.
1: Che dolore. Mamma, che dolore.
0: Ma che donnicciola. Per una testata a sfondo alla MMA. Tutte ste scene. Ma che fighetta. Ma dov'è finita la belva sanguinaria della quale mi sono innamorata? Dov'è il grande gladiatore tagliagole che non conosceva la parola dolore, che mi ha portato via il cuore? Quel saccone di merda che una volta mi ha messo un raudo acceso in fica per giocare all'artificiere. Lo stesso meschino bevitore di fece sangue che non riusciva ad addormentarsi la sera se non sparava ad un sacerdote.
1: Ma che cosa cazzo stai dicendo? Ti prego, passami un bicchiere che devo raccogliere i denti. Secondo te è normale che abbia perso la percezione della profondità?
0: Vuoi che ci do giù un'occhiata al manuale di Gigi Pierone dal titolo? Comprendi se il tuo lui abbia dei traumi cerebrali dovuti alle tue percosse ed eventualmente spegni la sua vita con un cacciavite e liberati in sicurezza delle spoglie. Lo so, il titolo è lungo, ma si legge tutto d'un fiato.
1: No, sto benissimo. Tanto quest'occhio qui non mi serviva, e neanche il dente. Hai capito, caro diario? Cosa fica è una donna complessa e spigolosa, ma al contempo una compagna di vita mai banale. È sempre piacevole da viverci assieme. Sì, lo so che passo in ospedale un quarto dell'anno solare, ma è il prezzo dell'amore. Sempre meglio che andare a vedere 50 sfumature di sto cazzo. Almeno la mia donna guarda il wrestling e conosce 13 modi per uccidere una persona con un guanto di paio. PS. Sono troppo felice! Grazie alla fisio ho riacquisito la capacità di soffiarmi il naso in maniera approssimativa ed imprecisa. Sì! Che figata! Fra 3 anni forse riuscirò a rimettere gli occhiali!

0: Radio 105, chi è?
1: Ciao, sono Jake, la Furia. Dai, apri sta cazzo di porta che devo salire a fare la registrazione per Natale del 2028.
0: Jake, non puoi entrare con la moto nell'atrio della radio. Le policy aziendali.
1: Ma che cazzo stai dicendo? L'ho lasciata qua tutta la vita la moto. Faccio il cazzo che mi pare, c'ho fretta, che poi devo andare a registrare ancora X Factor del 2040, cazzo. Dai, apri sta porta e mi la batto a testare.
0: Jake, stai calmo o chiamo gli sbirri del McDonald's?
1: Guarda che tolgo il cappello, scema.
0: No, il cappellino no.
1: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
2: Il cappellino di Jake la Furia nasconde un terribile segreto. Persino gli elfi della Terra di Mezzo lo temono. Se Jake si toglie il cappello, si innesca un atroce incantesimo in grado di trasformare il mondo come quello sotto sopra dei Stranger Things, liberando i cattivissimi demofurioni.
0: Entra pure con la moto e lasciala accesa se vuoi.
1: Brava, fai la brava. Dai che devo registrare. Il personaggio è sopra che ha già messo il rec perché voglio registrare mentre sto salendo in ascensore.

0: Benissimo, sei dimagrito, vero?
1: Che non riesco a fare mezza scala che mi viene un infarto. Ma va, sono scivolato le scale, ho perso un braccio. È tutta apparenza. Comunque mi faccio come un cane da 44 anni e volevo che lo sapessero tutti, ma ormai questo è risaputo. Comunque, benvenuti a Jack It Up. Questo è un programma registrato un giorno all'anno e poi viene montato per tutto il resto dell'anno, perché giustamente a me non me ne frega un cazzo, diciamocelo chiaro.
0: No, Jake, non si dice mai che siamo registrati. L'ascoltatore deve pensare che siamo sempre in diretta.
1: Va bene, allora prendiamo per il culo anche la gente che ascolto, tra quelli che mi pagano. Sono Jake La Furia, questo è Jake It Up. Sono in direttissima proprio. Guardate come sono in diretta. Guarda, batto le mani. Hai visto come sono in diretta, cazzo? Allora venite al mio concerto quest'estate insieme a Club Dogo. Facciamo la 44esima reunion per spillare altri 400.000 euro. Senza senso a cantare le canzoni del 90.

0: Vieni in corvetto, com'è che ti faccio vedere che ti spellano viva, puttana di merda.
1: Ma come ti permetti? Grassone pelato che fa canzoni brutte.
0: Guarda che tolgo il cappello, scema.
1: No, il cappellino no.
0: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
2: Se Jake minaccia di levare il cappellino ben 3 volte, un secondo anatema potrebbe scatenarsi sul pianeta Terra, scatenando le furie di tutti i demofuriosi, che in men che non si dica cancellerebbero l'intera razza umana con una gigantofosbicosamente a mente esplosione. Non fateglielo ripetere 3 volte o siamo spacciati.
0: Adesso spariamo un disco, mettiamo un'altra cagata di 105. Mettiamo Britney Spears con la fattona di merda, tutta spaccata di cervello. Speriamo che se la divorino i miei ragni, morta di infarto in casa.

0: Questo è Jake It Up, sono Jake La Furia. Era un po' che non ridevo durante la puntata, la risata più finta d'Italia, ma la risata in realtà proprio nasconde, proprio alle spalle di questa risata, cioè proprio vi sto pigliando per il culo perché mi stanno pagando. Adesso è il 2026, ma questa registrazione avevo 12 anni e l'ho fatta... l'ho fatta poco prima di entrare al pranzo di Natale del 2019. Non c'era neanche il Covid, non ne esisteva ancora. Non ho fatto sta registrazione. Comunque volevo parlare appunto ai bambini che ci ascoltano. Dentro il gabibbo c'è un meridionale di 1,60 m, volevo dirvelo.
1: No Jake, non possiamo dire queste cose. Le policy aziendali hanno tutele per i minori.
0: Comunque, Guepeghegno, socio, minchia. Con Rosvillan, come la trapanerei sta bastarda. Troppo incontra Pino Daniele, ma non era morto Pino Daniele?
1: Sì, è venuto a mancare qualche anno fa.
0: È morto Pino Daniele?
1: Sì, Jake, è passato a miglior vita.
0: No, perché non è... sento le sirene, oh. Aspetta che vado al bagno un attimo.
1: Jake, ma dove vai? È solo una macchina della polizia che passava sotto la radio?
0: Sono la Jake La Furia, questo è Jake It Up, ho buttato 4 grammi in eccesso. Andiamo a spunta... Oh, creditino che ti sento ridere. Che cazzo ride? Comunque, Spud Spike, Sunfy, Sunjuai. E comunque, Samruai, Anuai. Ciao a tutti, ci sentiamo sempre sulle frequenze di Radio Norba.
1: Jake, ma cosa dici? Mancano 30 minuti alla fine della puntata.
0: E 105 manca mezz'ora, questo nuovo programma di Radio 105 che è condotto da Jake La Furia. Sapete che adesso mi fanno fare 44 programmi perché sto facendo un successo sproporzionato rispetto alle mie capacità, ma non hanno capito che il segreto è andare in onda, fottersene i cazzi, proprio la gente mi idolatra, tutto quello che faccio e dico non me ne strafrega un cazzo, l'importante è che mi riempiono gli stadi. Comunque va bene così, dai, adesso facciamo un altro programma su 105 alle 14 con Daniele Battaglia, Diletta Leotta, Marco Mazzoli, il trio Medusa. Faccio un programma tutti intorno a Jake La Furia, si chiamerà il programma, tutti qua per me, si chiama, è un programma dove io parlo, rido e la gente sta intorno a me e mi paga. Me ne va a fanculo, va.
1: Jake, dove vai?
0: A fanculo, zio.
1: Lauretta, mi passi il numero del direttore di RTL 102.5, che ho voglia di fare regia degli sconosciuti. Jake.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
2: Urto d'identità. Oggi abbiamo fatto credere a degli ignari cittadini che gli hanno rubato fotografie e dati personali per pubblicarli su siti porno ed incontri.
3: Pronto?
4: Ciao Favola, come stai?
3: Bene.
4: Senti tesoro, ho letto il tuo annuncio e sono arrappato.
3: Ma chi sei?
4: Sono arrappato come un felino, va.
3: Ma vaffanculo, va.
4: Pronto?
5: Ah, sta bene, dai.
1: L'incubo italiano.
4: Ma è inutile che ti incazzi con me, metti gli annunci e poi ti incazzi, scusa.
3: Ma guarda che io non metto nessun annuncio, stronzo.
4: Merda, hai messo...
5: merda.
1: L'incubo italiano.
6: Pronto.
4: Ciao Santina, come stai?
6: Chi è?
4: Sono Franco, ho letto il tuo annuncio.
6: Che annuncio?
4: Sei su un po' di siti belli pesantini, sporcacciona che non sei altro. Ho letto il tuo annuncio e sono qua che sono ingriffato come una tigre proprio.
6: Ma c'è l'annuncio, è impossibile.
4: Sei su trapanimilano.it. Su fuori per...
6: No, faccio l'annuncio.
4: Sei su bocchinibirichini.com.
6: Come?
4: Ti chiami Santina, no?
6: Mi chiamo Santina, sì.
4: Santina, favolosa, 34enne, formosa, focosa.
6: No, no, ma io non c'è Santa, non sono io.
4: Ci sono anche le foto, sei tutta nuda con...
6: Non sono io 34 anni, non sei Santina.
4: Santina, io sono qua che sono ingriffato come una bestia. C'ho proprio il serpente in mano che ha voglia di sputare. Quanto vuoi?
6: Sì, voglia. Ciao.
4: C'è un problema di deambulazione...
5: Madonna, un dente solo ce l'ha questa qua. Questa era una apriscatole.
1: L'incubo italiano.
0: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Ragazzi, dovete fare uno scherzo al mio collega Calogero. Lavoriamo in Germania, ma siamo tutti e due siciliani. E lui ha una casa di 3 piani a Bagheria dove abita solo la madre. Il resto è vuoto. Siccome lui è razzista assai, gli potreste dire che 2 piani di quella casa sono stati assegnati a qualche famiglia di immigrati. Non so, vedete voi. Siete grandi. Round 1.
1: Allo?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Sì, chi è?
2: Sono il vice segretario Musumeci, la chiamo dall'assessorato alle politiche urbanistiche della regione Sicilia.
1: Ah.
2: Io l'ho chiamata per informarla che la procedura di collocazione del suo stabile inviato una 156 a Bagheria è quasi terminata. E quindi,
1: okay.
2: noi la aspettiamo per, diciamo, la firma e per il passaggio delle chiavi.
1: Il passaggio delle chiavi?
2: Sì, per il passaggio delle chiavi, in pratica è come da richiesta effettuata, diciamo, lo stabile verrà riassegnato a delle famiglie che in questo momento hanno fatto richiesta di un alloggio temporaneo e la procedura è arrivata a termine, però giustamente
1: noi... Noi non avevamo nessuna procedura in corso.
2: In che senso? Scusi, non ho capito.
1: Si sta sbagliando, no? Non c'è nessuna procedura in corsa.
2: Lei possiede uno stabile di 3 piani?
1: No, io non possiedo niente.
2: Sì?
1: Ci vive mia mamma.
2: E questo è il numero che ci è stato dato, scusi. Come referente per la consegna delle chiavi, questo è il numero che ci è stato dato.
1: Sì, ma che chiavi ci sono di consegnare? Non la sto capendo.
2: Le chiavi di casa, forse non ha capito. Allora, c'è questo stabile, giusto? Dove sta sua madre?
1: Giusto.
2: Questo stabile è di 3 piani?
1: Sì, giusto.
2: A quanto risulta noi, la signora, sua madre,
1: sì,
2: risiede al piano terra.
1: Giusto.
2: Ancora 2 piani avanzano, no? E quei 2 piani verranno ricollocati, cioè ci vanno ad abitare delle persone bisognose.
1: No, non se ne parla proprio.
2: Ma questo non è lei che lo decide, scusi, questo l'ha deciso la regione Sicilia, io la chiamo semplicemente per informarla, diciamo.
1: No, lei deve chiamare, parli con mia mamma.
2: Ah, va bene, d'accordo, perché io sono qua con lo affittuario, il signor Yusuf, che pensavamo di poterci incontrare per la consegna delle chiavi.
3: Ringrazio tanto, signore.
2: Il signor Yusuf contestualmente la ringrazia anche per la generosità.
1: No, non ce ne parla proprio, non c'è nessuna generosità e non c'è stato nessun accordo fatto, niente.
3: Io chiamerò mio figlio con nome di signore.
2: Il signore si chiama Calogero.
1: Non ce ne parla proprio.
3: Mio figlio ha dato nome a Calogero. Round 2.
1: Pronto?
2: Signor, non mi può buttare giù sempre il telefono, sennò non veniamo più questa telefonata.
1: Ascolti, ora ho parlato con mia mamma, non esiste niente, non c'è nessuna consegna di chiama, non esiste niente, si sta sbagliando.
2: Io qua ho un documento che attesta una visura del tribunale, del TAR, che dice che gli appartamenti, in quanto sfitti, sono stati collocati a delle famiglie bisognose che avevano fatto richiesta.
1: No, non abbiamo fatto nessun collocamento, niente.
2: Ma non è lei che colloca, è la regione.
1: E la regione come può collocare sulla proprietà mia?
2: Perché la proprietà rimane inutilizzata, in questo momento è sfitta.
1: È utilizzata, non esiste niente.
2: No, non è utilizzata, i piani qua risultano vuoti, ci abita qualcuno?
1: Sì, mia mamma.
2: No, sua madre abita, o piano terra abita sua madre.
1: No, ma non c'entra niente, ma che sta dicendo?
2: E allora, in questo momento c'è la necessità di collocare delle spazi per delle famiglie che in questo momento sono bisognose, c'è
1: ma
2: stato
1: mia,
2: un po'...
1: non esiste proprio.
2: Però qua il signore Yusuf oggi deve entrare in casa e qua con tutti...
1: A me non mi interessa, qui in casa non entra nessuno.
2: Ma questo già è fuori con cinque bambini qua. E che facciamo?
1: Non
2: lasciamo
1: pissare. Non mi interessa niente, non entra nessuno.
2: Lei lascia il signore Yusuf in strada
3: con... Non mi dà più la casa.
2: Sì. No, gliela dà la casa, non si preoccupi, adesso risolviamo con la madre che magari ha ragione.
1: No, non se ne parla proprio.
2: Il signore è razzista, abbiamo
1: capito. Non se ne parla, anzi se mi chiama di nuovo la denuncia.
2: Adesso mi lascia il numero di sua madre che magari è una persona ragionevole.
1: No, non ci lascio il numero di nessuno, lei
2: come
1: non
2: faccio?
1: Nessuno.
2: E non chiamasse più. Allora io il sogno di Yusuf glielo lascio lì davanti a casa e sono tutte cazze sue, va bene?
1: Il mio può lasciare un vuole.
2: E io glielo lascio fuori di casa, signor Yusuf, con i bambini e le valigie.
1: Tutto il mio,
2: e vanno a suonare a sua madre, vanno a suonare. E poi vediamo.
1: Posso suonare una volta davanti a voi, adesso.
3: Posso parlare con persone?
2: Dica.
1: La casa è abitata, ci abita mia madre e basta.
3: Va bene, ma non puoi, è un piccolo angolo per mia famiglia.
1: Non ce n'ho un piccolo angolo, mi dispiace, non ho disponibilità, la casa è abitata.
3: Ma io bambini in basta stanza sola, non ho problema.
1: E io neanche ci posso dire niente, neanche sono proprietario della casa. La proprietaria mia nonna è abitata di mia madre, la casa è abitata.
3: Allora se io rompo porta e metto dentro famiglia...
1: Lei può rompere quello che vuole, non c'è no posto per lei.
2: Ma senta, mi scusi, lei non è proprietario della casa, va bene?
1: No.
2: E questo lo diamo per assodato. Ma una radio lei ce l'ha? Ce l'ha una radio?
1: Ma io vivo in Germania, che devo fare con la radio?
2: Con la radio in Germania deve ascoltare Radio 105, perché questo lo zoo di 105 è uno scherzo del suo amico Vincenzo.
1: Ma che sta dicendo? Ma che sta dicendo?
2: Sei nello zoo di 105!
1: Ma che sta dicendo?
3: Allora tu non mi vuoi dare piccola stanza di tua casa, che cazzo?
2: Ti ha fatto uno scherzo a Vincenzo, stai tranquillo, nessuno ti vuole entrare in casa. Sentilo come ride, è lì con te?
1: Ragazzi, siete dei grandi, ragazzi.
3: Adesso io
1: i numeri uno,
3: adesso
1: ragazzi,
3: io prendo,
1: numeri uno.
3: Prendo la casa e ci vado a bettare con anche elefanti.
1: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto? Antonio!
3: Ehi,
2: come va?
3: Sto a casa!
2: È a casa, lo sapevo. Come vanno le gambe?
3: Un po' male.
2: Ma stai camminando? Dico, stai camminando un po' o non cammini?
3: Un po' sì, ma mi stanco subito.
2: Ma perché mi ricordo negli anni 90 quando venivi fuori dalle discoteche che facevi sempre le penne, secondo me hai stancato troppo le gambe.
3: Va bene.
2: Ti ricordi quella volta che impennando con la Vespa ha preso fuoco tutto? Sembravi l'uomo torcia dei Fantastici 4. Ti ricordi?
3: Ma adesso non mi ricordo proprio niente.
2: Senti, cerca di stare al sole, come le lucertole. Ti metti lì 4-5.
3: Andavi giù, andavo un po'. Adesso non vado a nessun posto.
2: Non vai nessun. Ma magari più tra un po' andrai in alto. Andrai molto in alto. Sì. Come in discoteca.
3: Il diabete.
2: Ma quello è dovuto perché pippavi. Pippi ancora?
3: No, io? No, l'ho tirato dalla Montecatino lì che non fumavo più.
2: Perché una volta mi ricordo ti facevi 6 sacchetti di bamba proprio. Ma tua moglie non lo sa che tiravi come un bastardo.
3: Purtroppo.
2: Ti capisco. Ma anche quello, vedi a tirare come un dannato. Poi le paghi tutte. Senti, per caso non hai la giacca di jeans mia con dietro la stampa con un cazzo stampato gigante enorme, con la capella che fuoriesce, che sembra la faccia del telegattone?
3: Non ho capito.
2: Hai a casa la giacca di jeans con dietro la toppa con un cazzo enorme stampato con una cappella che sembra la faccia del telegattone?
3: No, non c'è niente.
2: Mamma mia, che bei tempi però. Mi ricordo in discoteca una volta. Ti ricordi quando ti era caduto il Batida nel 96 che ti si è rovesciato sul mixer, hai preso la 360 e sei morto? Ti ricordi? Che ti abbiamo rianimato legandoti a un NSR, se abbiamo fatto tipo tutta la statale 150 e sbattendo sui pali gli alberi ti sei ripigliato. Ti ricordi che ti sei spaccato anche il casco dell'Answer?
3: Ma
2: è così, per quello adesso sei tutto mongo. Pronto?
3: Va bene, sì, salute.
2: Va bene, dai, salute, Salute tutto.
3: Ciao.
2: Passa un buon Natale,
3: Grazie anche a te.
2: Mi raccomando, non mangiare troppo. E non ti tirare nel naso la polvere del panettone.
3: Grazie.
2: Vedi che la ti ha distrutto la droga proprio. Sei marcio proprio. Vedete ragazzi, vedete che la... Quando si è giovani si pensa di essere invulnerabili, di poter fare quello che si vuole. In verità, dopo la paghi. Guardate, sto povero Cristo, come tutto distrutto.
1: Se hai una giacca di jeans a casa, con una toppa sul retro, con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi, invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno amici e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Fatti Sfatti. Cazzo, mi sono morsicato la lingua. Vabbè, partiamo subito. In Italia il 69% della popolazione è poco meno del 70%. È bene che voi sappiate che per una questione di rispetto il re dei nani non viene chiamato Sua Altezza. A differenza del famoso pesto alla Ligure, il pesto del Vaticano è fatto con la basilica. È bene che voi sappiate che i topi alieni non fanno i cerchi nel grana. Se stai per buttarti da un ponte e una tossica ti salva la vita, è un'eroina. L'86% delle persone inventa percentuali a caso. Se da Genova devi andare in Sicilia e sul traghetto c'è il modem, navighi più veloce. Scusate se sono un po' rallentato, ma ieri sera mi è caduto lo stereo in testa. Fortunatamente ascoltavo musica leggera. Proseguiamo. Il gatto con gli stivali non indossava le ciabatte, altrimenti si sarebbe chiamato il gatto con le ciabatte.
3: Il gatto con le ciabatte.
2: È bene che voi sappiate che un gatto che barrisce viene chiamato elefante. Ed ora una notizia di carattere scientifico. Recenti studi hanno dimostrato che l'uomo primitivo passava le sue domeniche a casa di mammut. Ed ora una notizia di carattere sociale. Per conquistare una donna ci sono due tipi di uomini: quelli che le asciugano con mille discorsi filosofici e poi si vanno a segare a casa, e quelli che le mandano la foto del cazzo e poi se la scopano. Se adesso chiudessi questa puntata è perché avrei voglia di farmi 5 grammi. Bene, chiudiamo questa puntata perché ho un impegno. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo i ne.

0: Only on 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adà vedè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adà vedè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei figli puttani! Testi cagli vuoi di miei figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io curatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare!
12: Vieni qua, Leon San!
10: Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Almeno una volta all'anno lo Zoo di 105 riunisce tutta la famiglia e realizza uno scherzo a formazione
3: Guida Guida.
2: Mazzoli,
4: Paolo Noise,
5: Fabio Alisei
6: e Wender
2: si lanciano nella bastardata del giorno al signor Sergio da Napoli.
5: Non vi ricordate chi è Sergio di Napoli? Vi rinfreschiamo le idee, sentite qua.
7: I discacciaca, i taccino proprio, brutto cazzo.
2: Allora ragazzi,
4: parte un po' alto secondo me.
2: Allora ragazzi, siete pronti?
3: Sì!
2: Ed ora tutti pronti per
3: la manovra culacchia.
5: Chiamiamo il signor Sergio e gli facciamo credere di voler risolvere il suo problemino telefonico.
8: Pronto?
2: Sì, buonasera, stavo cercando il signor Sergio.
8: Ma di che si tratta?
2: Allora, salve, sono l'appuntato Rello Penna del comando della polizia di Napoli. Senta, a noi risulta che lei è vittima di una serie di, chiamiamoli scherzi telefonici da parte di ignari. E stiamo facendo una ricerca, perché queste persone sono, delle persone molto pericolose che stanno cercando di mettere in atto un attentato sghidibudi nel tentativo di estrapolare i dati sensibili dei cittadini di Napoli per poi poter cisburgerare i loro conti correnti. Allora, siccome stiamo facendo questa ricerca, lei mi conferma che ha ricevuto delle telefonate strane
8: 4 giorni fa?
2: Mi può ricordare così a grandi linee di cosa si trattavano queste telefonate? Cioè, cosa cercavano di venderle o...
8: No, venderle. Dicevano, ci abbiamo visto, abbiamo fatto... Cioè, mi deve...
2: Il militare.
8: Ah, bravo.
2: Sono loro. Allora, senta, signor Maria Sergio, Sergio Maria, le spiego, queste persone stanno cercando di estrapolare i suoi dati sensibili per poter poi entrare nel trick booster del suo conto corrente e portarle via i suoi risparmi, ha capito?
8: Vabbè, a parte questo non c'è problema, perché non abbiamo nulla tenente, questo voglio dire.
2: No, tenente glielo passo io adesso, il tenente, invece, perché ho bisogno di una sua dichiarazione, così riusciamo a completare il fascicolo, altrimenti i minions non riescono a concludere l'indagine. Le passo il tenente Lino Canch, che le spiega un attimino qual è la procedura. La ringrazio molto e mi scusi per il disturbo, signor Sergio. Grazie.
9: La stiamo collegando con l'interno desiderato. Siete in attesa.
10: E da oggi i tuoi tanghi per la figa pelosa li trovi anche in confezione Magnum da 80 pezzi.
9: La stiamo collegando con l'interno desiderato.
11: Pronto?
8: Pronto.
11: Sì, sono Canch, Lino Canch, buongiorno.
8: Sì, buongiorno.
11: Con chi parlo?
8: Sergio.
11: Sì, scusi, mi hanno parlato adesso la sua pratica. Allora, signor Sergio, noi dobbiamo semplicemente compilare questo breve profilo,
8: sì.
11: Ok, grazie al quale potremo archiviare la sua pratica e prenderci cura di questa attività di mobbing, stalking alle sue spalle.
8: Sì.
11: Ok?
8: Ok.
11: Allora, lei deve solo rispondere a una lista di semplici domande. Carabetto, benissimo. Allora, signor Sergio, può dirmi per favore in che data sono state effettuate le telefonate minatorie da parte di questo gruppo terroristico Landò?
8: No, mercoledì.
11: Era per...
8: O venerdì o giovedì, una cosa del genere.
11: O venerdì o giovedì, tipico.
8: Sì.
11: Tipico. Bene, può riassumerci brevemente il contenuto di questa telefonata?
8: No, che dicevano... Lei mi concede, non concede. Io ho detto, ma tu hai sbagliato qua, non c'è nessuno che abbiamo parlato io e te, fece io. Forse hai sbagliato telefono, hai sbagliato numero.
11: Lei ha udito per caso pronunciare da parte degli aggressori la parola Paceco?
12: Domanda da 100.000 euro.
8: No, è perché poi questo, la verità, proprio insisteva, era un accento strano.
11: Lei ha per caso minacciato l'aggressore in questione?
8: No, minacciato no.
11: È sicuro di non aver minacciato l'aggressore?
8: No, ho detto solo ti raccomando, non telefonare più, perché io non sono la persona.
12: Sentiamo la registrazione originale e vediamo se il signor Sergio dice la verità.
6: Ciao, sono Enzo.
8: Capito, no? Ma dici merda.
6: No, Renzo, Enzo.
8: Un telefono a giù, perché io ti ringrazio. Beh, tutto cazzo. Okay. E basta, alla verità ho posato il telefono in faccia, questo qua.
11: Scusi, ha fatto riferimento a un palo della morte?
8: No.
12: Sentiamo la registrazione dello scherzo.
6: Ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati!
8: C'è la cosa, sì.
11: Non ha fatto riferimento al palo della morte. Un attimo, scusi, che è arrivato un collega, dimmi, scusi.
13: Stiamo vagliando la linea telefonica Sbiribudi con l'antanico del signor
11: Sergio.
13: Del signor Sergio. Probabilmente c'è il telefono che è stato innestato nella sinapsi.
11: Ah, nel culacchia.
13: Del culacchia, sì. Quindi dovremmo riuscire a capire attraverso delle manovre Y,
11: sì,
13: se per caso la linea è intrescata nella silifitudine.
11: Ho capito, quindi è una manovra culacchia.
13: Sì.
11: Benissimo, allora senta, scusi, mi hanno comunicato adesso?
8: Sì.
11: Che si tratta purtroppo di un caso culacchia, quindi purtroppo non è più di mia competenza. L'ha dirotto sull'ufficio competente.
1: Come andrà a finire la bastardata del giorno?
14: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
15: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Merda!
14: Però.
8: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Ore 14.
4: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Una cordiale sfanalata a tutti gli amici all'ascolto di Isoradio dalla vostra Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico. Ancora chiusa la statale dei piedi poveri fra Peperone Nord e Casal Lingua Prepuzio, a seguito di uno stampunamento a Caterva causato da una tettona tutta ignuda impegnata in una performance di lap dance su un autovelox della Seconda Guerra Mondiale, tutto spalmato di marmellate di poco prezzo.
1: Traffico e funerali.
0: 8 i morti e 15 peni fratturati fra gli automobilisti, mentre la tettone è ancora lì che abballa, circondata da carcasse fumanti e sanguinolenti e rosbifeggianti tagli di carne umana e pioggia acida ai tuoni, fulmini e diaboliche ancestrali risate che scuotono le purulenti viscere della terra in trepidante attesa dell'apocalisse. E adesso su Isoradio si balla sui cadaveri.

Anche mia mamma guidava sempre con il cambio infilato nella fica. Comunque un nuovo aggiornamento ci arriva dalla A18 al confine con l'Austria fra Esden, Vruschen, Vrakens, Vrukens, Brützen, Batzen e lo svincolo per Kriezen, Vgasen, Sfrigauwes, Gwakets, Vrukedraria fra Esden, Vruschen, Vrakens, Vrukens, Brützen, Batzen e lo svincolo per Kriezen, Vgasen, Sfrigauwes, Gwakets,

0: tagliati perfettamente a metà e 15 feriti gravissimissimissimissimi, in quel che si preannuncia soltanto come un piccolo antipasto della pantagruelica scorpacciata di cadaveri che ci attende in questa teterissima giornata novembrina. Prima di saltare tutti in pista e gioire di altri cadaveri, ci colleghiamo con il nostro inviato speciale da Verona che ci aggiorna sulla situazione del traffico. A te la linea, Alfio Scomunicato.
1: Boia! Boia! Boia! Quando cazzo arrivo mi boia? Mi viene da dire boia a sto punto. Perché non toglimi un boia dalla bocca, boia? Porco boia! Quando cazzo arrivo mia destinazione, boia! E al venerdì non te cavi un boia de bocca, ma no! Boia! Boia! Boia! Boia! Boia! Boia!
2: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: No, no, grazie Alfio e come sempre viva Gesù! No, no, no, no. E ora tutti in pista su ISO Radio, la radio che

0: tassista.
1: Iso Radio, la vita è bella finché non ti investe un autobus.
2: Iso Radio, sono le 14:32. Pozzanghere e pozzanghere di sangue sulla statale dei Bonghi fra Botswana Ligure e Sestri Addis Abeba, dove l'asfalto friabile ha tradito una puffosa famigliuola della Svizzera, finita a capo sotto nel periglioso mare in tempesta che se l'è inghiottita sana sana in un abissale vortice di implacabile implacabilezza, mentre granchietti ubriachi e orridi pescetti pasteggiavano con i corpi ancora per poco vivi dei malcapitati turisti svizzeri. E chi se ne fotte? E scateniamoci!

0: come direbbe il papà di Mazzoli. Siamo quasi giunti al termine, ancora un veloce collegamento con il nostro inviato dal Veneto. Alfio, a te la linea.
1: Chissà se me l'ha sentito in Egitto.
2: Ecco, venerdì sera. Va bene che non ho lavorato tutta settimana. Sarebbe un stupido dire che ho lavorato tutta settimana a venerdì so agro. Però venerdì, un viaggetto comodo da andare lì poco dopo Monza. Vabbè, ho da portare un rimorchio e tornare indietro solo col trattore. Vabbè, una passeggiata de salute. No, un incubo

0: un incubo. Negli ultimi 15 chilometri lei diventa un incubo, grasso. Lei diventa un incubo, boia. Boia, boia, boia, boia. Boia, boia. Ma te pare che non mi faccia mancare un boia il venerdì sera? Boia.
1: E per quanto riguarda gli aggiornamenti sul traffico per ora è tutto, io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un altro vorticoso valzer verso l'inferno.
2: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Ciao a tutti!
3: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
4: Lo Zodi 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
5: Oh, buostane! Ciao e benvenuti nella classifica dance più invidiata da Torino a Moncalieri. Io sono Gabri Pontifex e con me c'è in regia DJ Capuoto. Capuoto, ci sei?
6: Sì, Gabri!
5: Stai bene?
6: Sì, Gabri!
5: Ma sai dire solo sì, Gabri?
6: Sì, Gabri!
5: Dai, facciamo partire il primo disco di questa settimana.
6: Sì, Gabri!
5: Senti, fai una cosa, Caputo. Campiona sì, Gabri, e poi licenziati.
6: Sì, Gabri!
5: Minchia, questa settimana ci lascia DJ Lombardo con Fatta in culà. Ed entra a cavallo DJ con Luniporco, featuring Moscow DJ.

0: Minchia, ma questa canzone da mani in faccia subito, ne hai caputo? Vieni qui.
1: Sì, Gabri. Grazie, Gabri.
2: Partiamo?
0: Ma andiamo avanti, ne? E sentiamo cosa c'è alla posizione numero 2 di questa settimana. Sale pesantemente...

0: vecchia e talmente brutta che piace incredibilmente, né? Vero?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sentiamo un messaggio.
2: Ciao, ho trovato questo numero nel bagno dell'autogrill di Chivasso. E quando poi chiami tu, ti aspetto, così mi sfondi il buco del c***o.
0: Se vengo a scoprire chi ha messo il numero nel bagno, lo faccio male, né? Vero, Caputo?
1: Perché mi guardi così? Sempre che pensi male.
3: Ciao Gabri, sono il tuo commercialista. Ascolta, da quando ti è arrivata la busta di Equitalia da 4 milioni di euro sei sparito. Onestamente non capisco il motivo. Fammi sapere, se no procedo io con un bonifico dal tuo conto.
0: Minchia, né? Mo' per pagare 4 milioni di euro... Caputo, ma quella volta che è arrivata quella multa lì presa in centro a Torino, sei andato a pagarla?
1: No, Gabri.
0: E perché non l'hai pagata?
1: E non mi hai dato i soldi.
4: Ciao Gabri, sono una tua fan. Sono quella che sabato scorso alla festa di carnevale hai dato un calcio in faccia, pensando che fossi una palla da calcio, ma ero vestita da gol. Ora sto bene, tra 15 giorni mi toglieranno le bende e poi farò la ricostruzione del naso. Ti amo, ciao.
0: Ah, sei te! Guarda che io non ho detto nulla, ma mentre ero sul palco, quando ti ho tirato il calcio nella faccia, mi sono spaccato anch'io le dita del piede. Ma adesso arriva il disco più scaricato nella provincia di Cuneo, eh? Arriva Squarci alla posizione numero 1 con il cazzo duro tutta la vita.
5: Cazzo duro tutta la vita, batti le mani, apri la fica. Il cazzo duro tutta la vita, batti le mani, apri la fica, apri la fica. Il cazzo duro tutta la vita.

0: Benissimo, ne? Siamo arrivati alla fine anche oggi. Se volete ascoltare la versione integrale di Cavalcavia, dove la possono sentire?
1: Ma non lo so, Gabri.
0: Ma adesso tenterò un altro record. Un record che mi farà diventare il DJ più famoso del mondo. Tenterò di mixare legato alla punta del Freccia Rossa, passando i 300 km orari per tutta la pianura padana, fermandomi poi a Reggio Emilia per far ballare i miei fans alla stazione. Se riuscirò, sarò il re indiscusso. Allora, Caputo, mi senti?
1: Sì, Gabri.
0: Sei alla stazione di Reggio Emilia?
1: Certo, Gabri, ti stiamo aspettando.
0: Quanta gente c'è, pieno?
1: Siamo in sei.
0: Bene, allora io sto per partire, Mi raccomando, quando arriverò in stazione fai foto e video che poi postiamo tutto.
1: Mamma mia, come sono preoccupato. Dai, aspettiamo che arrivi il treno. Eccolo, vedo arrivare. C'è anche Gabri legato in punta sul treno, ma ha tutta la faccia tirata dal vento. Ecco, è quasi qui. Eccolo. Gabri, mi sa che ho sbagliato il biglietto. Questo era il diretto per Napoli. Ho sbagliato.

0: Sentite che sound.
1: Dolce come il miele.
0: Oggi apriamo la puntata con la nuova canzone di John Sbarabella.
1: Tra culi e cappelle.
0: Ascoltiamo Culi e cappelle. Qui su Radio Air General.
2: Sì, su più va bene.

0: Qui su Radio Air General era il nuovo di John Sbarabella con Culi e Cappelle.
1: Sì, hai ragione, Jürgen, questa canzone è proprio bella. Anzi, mi eccita moltissimo. Adesso ho voglia.
0: Stai molto calma. Tu pensa a fare la regia.
1: Va bene, mio trivellatore. Vai pure con l'argomento di oggi.
0: Oggi trattiamo l'argomento. Lubrificanti. Sono sempre utili. Voi quali usate? Io personalmente mi trovo bene con il burro di arachidi. Si sa che le donne nel tempo gli si secca la bernarda e diventa come il pane carasau. E non è piacevole infilare il membro nel pane carasau. Tu, Samantha, cosa usi?
1: Io uso lo yogurt per i rapporti anali. È molto morbido.
0: Molto interessante.
1: Mi viene a scopare?
0: Quindi, voi utilizzate delle creme, dei liquidi. Diteci la vostra.
1: Jürgen, mi scopi?
0: Abbiamo qualcuno in linea?
1: Sì, abbiamo un sacco di ascoltatori. Ti passo il primo.
2: Brava piccola.
1: Ti dà fastidio se sto in regia nuda con la fucking machine che mi trivella?
0: Oh!
3: Pronto?
0: Salve! Mi spiace disturbarla, ma volevo sapere se lei usa delle creme per rendere migliore l'ingresso del pene nella sua sorca.
3: Ma cosa cazzo sta dicendo?
0: Lei si fa scopare con qualche crema?
3: Ma che schifo!
0: Cosa usa? Lo yogurt?
3: Ma che yogurt? Ma che cazzo dici?
0: Io personalmente mi trovo bene con il burro di arachidi.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Usa un idrante all'olio extravergine di oliva?
3: Ma tu sei un pervertito!
0: Oh! Stiamo parlando di come le donne si lubrificano la fregna.
3: Senti, stronzo, hai rotto i coglioni!
0: Le usa la pasta di mandorle?
3: Non me ne frega un cazzo! Devi smettere di chiamarmi, hai capito?
0: Per il culo cosa usa? La vasella? O va di brodo vegetale?
3: Mi dica. L'ho già chiamata una volta la volante! Devo chiamarla di nuovo?
0: Vorrei una sua opinione.
3: Guarda che la chiamo, ci metto un attimo, lo sai? Basta che schiaccio un tasto.
0: Si senta libera di dire la sua.
3: Sto per schiacciarlo.
0: Vai così, vai. Oi.
3: Guarda che ci sono quasi.
0: Vai, vai, vai, vai.
3: Ti dico che lo schiaccio, ti dico. Vabbè, l'ho schiacciato. Cazzi tuoi adesso.
0: Bella puttana.
3: Prepara la valigia, coglione.
0: Mi dica. Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo un altro ascoltatore.
4: Pronto?
0: Salve! Mi spiace disturbarla, ma volevo sapere se lei usa delle creme per rendere migliore l'ingresso del pene nella sua sorca.
4: Guarda,
0: mi dica.
4: Guarda, figlia puttana di Tomare che sta cagando a volte, ti chiedo manda a Troia di Tomare che brutta puttana che sta cagando.
0: Cosa usa? Lo yogurt? Pronto? Ma perché se l'è presa? Non ho detto niente di male. Bene, per oggi è tutto. Abbiamo capito che alle donne non gli si può chiedere mai niente.
1: A me puoi chiedere quello che vuoi, mio stallone da monta.
5: Jürgen, Jürgen, con voglio Uber.

0: Lo Zodi 105.
1: La bastardata del giorno.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Sì, buonasera, stavo cercando il signor Sergio. Allora, siccome stiamo facendo questa ricerca, lei mi conferma che ha ricevuto delle telefonate strane?
4: No, venderle.
3: Il militare.
4: Ah, bravo.
3: Sono loro.
5: Stiamo collegando con l'interno desiderato.
6: Lei ha udito per caso pronunciare da parte degli aggressori la parola Pacheco?
4: No, ho detto solo ti raccomando, non telefonare più.
6: Benissimo, allora senta, scusi, mi hanno comunicato adesso?
4: Sì.
6: Che si tratta purtroppo di un caso culacchia, quindi purtroppo non è più di mia competenza, l'ha dirotto sull'ufficio competente.
5: Siete in attesa. Polizia di Stato. Siete in attesa. La stiamo collegando con l'interno desiderato.
7: Sì, pronto?
4: Pronto.
7: Buongiorno, sono il tenente Arello Penna, addetto alle parti tecniche delle linee telefoniche di Napoli. Allora, senta un attimo. Lei a che piano abita del condominio?
4: Primo piano.
7: Per caso, di fronte alla casa, c'è una cabina telefonica?
4: No.
7: È sicuro? Provi a guardare.
4: No.
7: Non c'è nessuna... C'è per caso una panda bianca?
4: No.
7: Neanche la panda bianca.
6: Sì. Senti, scusa, Arello.
8: Sì.
6: Questa è una manovra culacchia, te l'ho passato per questo.
7: Okay.
6: Quindi dobbiamo passargli l'operatore per verificare se la sua linea telefonica
7: sì. È
6: stata intercettata.
7: Sì, però il signor Sergio mi sa che il problema tecnico, perché alle volte vendono degli apparati elettronici, tipo il frigorifero, che riesce a mandare delle linee sonore... tapioca sì. Verso il telefono.
6: Sì, ma io direi, scusa, di passare la telefonata a Gaddia,
8: sì.
7: Va bene.
6: Perché Gaddia... Allora, senta, parlaci tu.
7: Sì. Signor Sergio, un attimo che le passo proprio l'addetto specifico.
4: Ma questo io la vedo proprio... Ma non
7: un
4: è
7: secondo voce... solo, signor Sergio, scusi, questa è una cosa seria. Dobbiamo risolverla entro oggi, perché sennò domani mattina dobbiamo già andare in tribunale per fare la denuncia.
5: La sua maglietta... Siete in attesa. Polizia di Stato. Siete in attesa.
9: Pronto?
4: Pronto.
9: Che succede? Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
4: Pronto.
9: Cioè, tu stai chiamando con... Tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2. Tu stai usando la linea, evidentemente la 1, dove è collegato questa linea internet.
4: Non ho capito niente.
9: Hai capito?
4: No, io la verità proprio io non capisco niente. Io sono ignorante nelle materie.
9: Se vuoi te lo faccio io il preset, eh?
4: Aspetta, spostare la macchina, devo spostare la macchina. Chiamate più tardi, per piacere.
9: Se vuoi te lo faccio io il preset, Ci sei ancora? Mi senti?
10: Pronto?
8: Signora, buonasera, sono l'appuntato Titone Mati del comando della Polizia di Napoli. Signora, qua è una situazione molto grave, stavamo parlando con suo marito non si presta a darci una mano. Se qua non riusciamo ad arrivare al proprio...
10: Ma noi lo sappiamo, ha avuto una telefonata che hanno detto noi ci conosciamo, ci stiamo...
8: Capisco signora, però voi dovete contribuire, dovete aiutare un attimino.
10: Chi vi devo dire? Ditemi.
8: Ecco, allora abbiamo bisogno di farle due o tre domande, così capiamo se effettivamente questi malcapitati, queste persone malvagie che stanno cercando di rubare i suoi dati sensibili del cheeseburger
10: abbiano... Non hanno niente dato per rubare, perché io non...
11: La signora ha tirato scemo per 43 minuti, l'ha puntato Arello Penna fino a quando?
8: Le passo l'ufficio tecnico, cioè il comandante Posca Uni, con cui lei parla un secondo, risponde a due domande e abbiamo risolto. Un secondo solo.
10: Va bene,
8: solo,
10: non c'è problema.
8: Grazie.
12: Fatelo bene, gioca giù e dormire.
5: La stiamo collegando con l'interno desiderato.
12: Salutare.
5: Siete in attesa.
12: Autostop.
6: Signora, lei è la coniuge del signor Sergio?
10: No, sono la moglie, Sergio.
6: Ah, non è la coniuge. Ah, perché no, qua mi avevano segnato che avrei parlato con la coniuge del... Però lei non è la coniuge.
10: No, sono la moglie, Sergio.
6: Scusi, allora correggo l'appunto. Allora aspetti, che cancello coniuge e metto moglie. Ok, perfetto. Bene, abbiamo corretto questo errore gravissimo.
10: Sì,
6: mi scusi, okay. Allora, senta, il nostro addetto, signor Gaddia, in questo momento si trova nel vano.
10: Io non tengo niente a Cabrese.
6: Signora, lei vuole che queste telefonate finiscano?
10: No, ma a me non mi interessa, sapete perché? Io ho un telefono, non lo levo proprio. Non c'ho niente da perdere, il telefono non è niente a che fare. La ringrazio, buonasera.
11: La vecchia ci ha fatto scacco Napoli. Quindi operiamo con l'attacco finale. Vai Wender.
13: Pronto?
14: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
13: Senti una cosa, io ti voglio dire una cosa. Qua ogni tanto stanno facendo sta telefonata. Ma uri di scherzo.
14: Beh, ancora a casa stai?
13: Sai dove sto? Vieni a trovare e scherziamo da vicino.
14: Subito!
13: Io non faccio il magicino!
14: E sarà ben altra volta!
13: Magicino, merda!
14: Ci vediamo là, al palo della morta, al solito posto! Sbrigati!
13: Beh, rotto cazzo!
1: La bastardata del giorno.
0: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom bam blu chun blue holy chun blue holy chun blue holy chun blue holy chun blue holy.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Baito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Ryan Cherkins. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Porro, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi gin della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi gin cos'è, che è? Questi gin della Stone Island.
4: Di gin, che c'è la...
3: Questi gins della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me, E intendo aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente? Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Oh, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: Always on welcome. Lo Zoo 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Eccoci per un altro video sul mistero. Io e la mia assistente innamorata di me Priscilla e il mio cane mascotte Gaetano.
3: Senti, quella cosa puoi tagliarla?
2: Quale cosa? Quella del cane?
3: No, la cosa che dici che sono innamorata di te.
2: Beh, Priscilla, purtroppo il danno è stato fatto. Dopo la pubblicazione del video scorso, ormai tutti hanno capito che essendo un maschio alfa irresistibile, tu sei caduta nella trappola dell'ormone.
3: Ma veramente non è così?
2: Dai, non devi prenderti male, piccola.
3: Non chiamarmi piccola.
2: Va bene, cucciola.
3: Nemmeno cucciola.
2: Cicetta?
3: No, non devi chiamarmi con nessun nomignolo, idiota. Noi non stiamo insieme, io non ho nessun sentimento nei tuoi confronti. L'altra volta hai capito malissimo.
2: Dai, senti, diamoci un taglio. Dopo il video sugli avvistamenti di un alieno che scorreggia fluorescente nei boschi di Vermezzo, ci diamo giù di limoni e se sei brava ti aggiungo anche alle tacche del mio calendario delle ragazze che mi hanno salutato due volte nella stessa giornata e per giunta con il sorriso.
3: Senti, mi sa che non hai capito. A me fai cagare. L'altra volta mi sono fatta carina per Tognazzi Sergio, il ripetente del liceo ad Ognocchi.
2: Ma chi? Quello che ha fatto sei volte la terza media?
3: Sì.
2: Quello che ha appeso il bidello per i piedi per rifare una scena di Mission Impossible per TikTok?
3: Ah?
2: Ma sei stronza, ha la pancia e una inspiegabile prematura calvizie.
3: E beh, io lo trovo figo.
2: Ma tu sei completamente pazza.
3: Ah, io,
2: Beh, meglio. Tanto anche tu mi facevi cagare. Puzzi di scarico del T-Max e c'hai i denti gialli.
3: Ma stai piangendo?
2: No! Sono i sali minerali! Sto sudando!
3: Ci sei rimasto male?
2: Non dire cazzate!
3: Porca vacca, c'è rimasto male anche Gaetano, ti sta leccando.
2: No, sta solo cercando un punto tenero per staccarlo con un unico morso. Mi sono scordato di dargli la ciotola con i 12 tacchini.
3: No, è triste per te.
2: Fermi Gaetano! Aiuto Priscilla! È in crisi glicemica, basta Gaetano! Dai, che ci sono già rimasto male, dai!
3: Ah, allora lo ammetti. Allora vedi che ti piaccio?
2: No! Mi fai schifo! Era così per dire. Fermo, Gaetano!
3: Vabbè, allora direi di fermare il video e medicarti, poi lo rifacciamo,
2: Vabbè, dai, stoppa!
3: Hai sentito?
2: Sì, era una nitida e putrescente scoreggia aliena. Guarda, una luce nel bosco! Hai ripreso?
3: No, ho stoppato!
2: Ma no! Cazzo! Ecco, amici cose verissimers. Anche questo video è andato fragorosamente a puttane. Purtroppo la presenza dell'alieno che scorreggia luce è stata constatata solo dalla mia persona e dalla mia assistente, la quale ha purtroppo disilluso le mie aspettative sessuali. Ma non è un problema, il rifiuto fa parte della mia vita. Come l'esigenza di urinare, una cosa imprescindibile, sono troppo inarrivabile come uomo. talmente tanto che le donne si spaventano e preferiscono dirottare verso uomini più facili, magari calvi a 23 anni e che non sanno scrivere correttamente il proprio nome. Amen, cazzo! Se vi è piaciuto questo video, mettete un like ed iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove romperò un comodino e una trave della cameretta nel tentativo di impiccarmi parzialmente per dimostrare l'incredibile piacere della masturbazione soffocato.
1: Le cose verissime.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
13: sì,
9: Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì,
13: che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
9: sì,
13: delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè,
13: c'è il sangue.
9: Sì,
13: allora,
9: va
13: signora...
9: Bene. Questo
13: mi ascolti,
9: sì,
13: ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite.
6: Che cazzo c'hai messo nella lasagna?
13: Ecco dov'era Cacciavite.
6: Orcacciamese.
13: Arca ma...
6: Come sangue non c'è nelle feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega,
9: no,
7: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: ho capito, ma per telefono
7: alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
7: Su tutto quanto.
9: Va bene.
7: Lo sport.
9: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che è pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che ti ho
7: ma
8: fatto
7: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai che ti ho fatto l'insalata!
7: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata di...
7: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
7: Ecco fa il colpo.
9: Ecco.
7: Uno.
9: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
7: Bagalov, porco...
9: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
9: sì,
7: sono
9: ecco.
7: Quello della cacca,
9: sì.
7: Dell'esame delle feci.
9: Sì.
7: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
7: No.
9: Niente,
7: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
13: Ma io so fare la cacca.
7: Ma
13: non so come si fa l'esame delle
7: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
12: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
9: Bene,
7: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
9: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek.
9: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
8: hai visto Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
14: Radio 105. Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, eh? Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
3: Sale e sottosale, 2,50 euro al chilo. Tagliere per albini, 9,70 euro. Lavastoviglie confessionale con ben 5 diversi programmi di lavaggio dei peccati, 569 euro. Culi e culi per divani e divani, 850 euro. Obiettivo fitness, palle da pilates più cazzo da yoga, 49 euro.
2: Casa, giardino, fai da te e animali.
3: Sacco di amici gay per conversazioni politicamente corrette, 99 euro. Tisana rilassante alla cocaina, 89 euro al grammo. Porco dito, guanto in lattice per ispezioni rettali molto lussuriose, 13 euro la confezione da 10. Coppe di calici in prezioso cristallo di Boemia più 10 metri di cavo d'oro bianco per telefono senza fili, davvero opulento, 5.900 euro. Gesugo Gesugo condimento in barattolo per ultima cena, 5,30 euro.
2: Giochi e prima infanzia.
3: Grattugia elettrica con sensore di parcheggio, 63 euro. Mattarello a batterie ricaricabili non alcaline, 39 euro. Vaghissimo, coso sposta cose, 239 euro. Bastone per selfie più bastone per selfie più carota per selfie per educare il popolo all'autoscatto, 14 euro. Gioco in scatola ultra facilitato, Cluedo Perugia, il colpevole è sempre nero, col coltello in camera da letto, 24 euro.
2: Arredamento interni.
3: Idea regalo più idea pagamento, 42 euro. Tenero copripiumone bambina. Tenero copripiumone. Tenero copripiumone bambina con fantasia composta da allegre foto di esecuzioni capitali, 98 euro. Masochist, giubbotto catarinfrangente nero, 38 euro. Tu canta, karaoke portatile versione maestro Yoda con capolavori indimenticabili quali Chiara Alba, Sale di sapore e In culo vaffa di Masini, 119 euro. Enorme cetriolo meccanico per rodeo vegano, 985 euro.
2: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.
4: Lo Zoo di 105.
5: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Miagno 3. La leggenda continua.
1: E rieccoci sempre col vostro Mark Spezzali, qui a raccontarvi la mitica genesi dello zoo. Anni 2000, Marco, stufo di tradimenti, infami ed intrighi, accetta il consiglio di suo padre di andare a cercare se stesso attraversando l'America in moto. Allora acchiappa il fidato Fabietto Alisei, ed assolutamente senza Paolo, e vanno nella terra delle opportunità. E dopo un volo lungo e travagliato, finalmente arrivano.
2: Eccoci arrivati in Alabama. L'America è davvero figa, minchia infangata leopardo.
3: Belina, è vero, è tutto come si vede nei film.
2: Guarda lì, c'è addirittura Forrest Gump, waka waka vaffanculo.
4: Ciao, volete un cioccolatino?
3: Marco, l'Alabama è un covo di bifolchi che si inculano tra fratelli e cugini. Qui sono tutti Forrest Gump e i restanti sono neri.
2: E non esistono dei Forrest Gump neri.
5: Quelli li chiamiamo figli del demonio.
2: E tu chi sei, cazzo stronzo minchia?
5: Salve, sono un abitante dell'Alabama, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Salve, noi veniamo da Pavia, stiamo cercando delle moto per intraprendere un viaggio attraverso i deserti, i cactus, i coyote, le palle che rotolano e tutte le altre cose dell'America. Merda stronzo infame.
5: Allora faccio al caso vostro, venite con me.
6: Ehi ragazzi, eccomi, sono arrivato anch'io in cazzo.
2: Paolo, che cosa ci fai qui, troietta balorda Jägermeister?
6: Sono venuto a fare il viaggio con voi. Tre migliori amici in moto. Sono pronto.
2: Ah, certo, sì. In realtà non eri stato invitato, Oh, guarda là! Una bottiglia di prosecco!
6: Minchia, dove? Ehi! Ehi, ma non c'è nessuna bottiglia! Ragazzi? Ragazzi? Oh.
5: Ecco la mia concessionaria di rivendita automotori, vero simbolo americano.
3: Belina, addirittura coi pupazzi gonfiabili con le braccia che salutano.
5: Dunque, voi volete due moto, giusto?
2: Sì, due chopper, Pippa Pappaglandi.
5: Ecco qua.
3: Nessun accertamento sulle nostre patenti? Un controllo su eventuali precedenti penali?
5: No, siamo in America. E con le moto ecco due kit di sopravvivenza. Dentro troverete una bottiglia di Jack Daniels, del bacon e un fucile mitragliatore.
3: Ma questa è follia.
2: No, questa è l'America.
1: E pronti via, a cavallo dei loro chopper rombanti, Marco e Fabio cominciano il loro viaggio attraverso l'iconica Route 66, che geograficamente parlando non passa per l'Alabama. Ma noi che cazzo ce ne frega?
2: Che figata viaggiare in chopper, lontra puttana bombastic!
3: Belin, davvero, è quasi meglio delle trofie al pesto.
2: Oh, guarda, un autostoppista con dei grossi occhiali da sole ed un cappello militare, fermiamoci!
6: Salve amici, mi chiamo Patrick Nocitz. Sto cercando un passaggio per andare e... Voi dove state andando?
2: Paolo, lo sappiamo che sei tu.
6: Paolo? Chi è Paolo? Io ho detto che mi chiamo Patrick e sono un venditore di aspirapolvere.
2: Mi dispiace Paolo, non sei invitato in questo viaggio.
6: Oh, e dai!
2: È davvero pazzesco questo viaggio, Fabio! Sono felice che siamo solo io e te, cazzo merda zezzè!
3: Sì, hai ragione! Oh, guarda, un autostoppista vestito elegante, fermiamoci!
7: Oh, salve, cari amici americani! Mi chiamo Paul Frederick Noises. Arrivo dall'Inghilterra e devo andare esattamente dove state andando voi. Mi date un passaggio?
2: Paolo, basta, non sei invitato!
6: Gadai, portatemi con voi!
3: Marco, mi piace un sacco questo viaggio, ma ci fermeremo anche a visitare qualcosa prima o poi.
2: Beh, credo di sì. In questo momento non ho idea di dove ci troviamo. Ehi, chiediamo a quell'autostoppista laggiù con quel sombrero, il poncio e i baffoni.
7: Hola amigos, io mi chiamo Pablo Esconois. Puedo venir con vos?
2: Oh, adesso basta, Paolo, su. Fate non ha ragione.
3: Belin, davvero, hai proprio spaccato sei cazzi. Toh.
2: Oh mio Dio, Fabio, hai ammazzato Paolo. Non era stato invitato, ok, ma non c'era bisogno di sparargli, cazzo merda culo.
3: Pensavo avesse la sicura.
6: Ehi ragazzi, forse ho trovato il modo per venire con voi e cos'è quel cadavere che mi somiglia terribilmente?
2: Paolo, sei vivo? Ma allora, quel tipo a cui abbiamo sparato era identico a te, cazzo merda minchia.
6: Minchia, sì, avete ammazzato un Paolo messicano.
3: Ma sì, nascondiamolo nel deserto, che vuoi che sia, è solo un messicano in meno.
2: Cosa? Ma questa è follia.
3: No, questa è l'America.
2: Oh sì, hai ragione.
6: Ehi, se vi aiuto posso venire poi con voi?
2: No.
1: I due amici nascondono nel deserto il Paolo messicano e poi sgasano via lasciando il vero Paolo lì, perché non era invitato. Ma qualcuno li sta seguendo. Di chi si tratta? Beh, lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be Gnagno.
8: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Gnagno 3.
9: Radio 105.

0: Nel Wonderland di oggi utilizzeremo le voci di un famosissimo attore italiano, Mario Brega.
1: Arsa da cornuto, arsa nel detto!
0: Sentiamo la reazione della gente.
2: Pronto? Chi parlo? Col professore?
3: No.
4: Ah, professore, sono il signor Brega.
3: No, guarda che ho sbagliato numero, eh.
2: Quello dell'ottavo piano, bravo. Senti.
3: Ma che ottavo piano? Io abito in un paesino di campagna. Ho sbagliato numero, mi scusi.
2: Ambeci, la fregna, Ciaro, via qua.
5: Pronto?
2: Pronto? Chi parlo? Col professore?
4: Ah, professore, sono il signor Brega.
2: Quello dell'ottavo piano.
5: Dime.
2: Senti, mi dovresti fare una cortesia. Mi fio, sì. Quella se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, mi può venire su lei. Venga su, professore. Eppure un vestaglio, non fa niente. Soprate perde colpi, professore, mi deve venire su lei. Sia gentile. Lei è una persona intelligente. Pronto?
5: Ho capito.
2: Ambeci, la fregna, Ciaro, via qua.
5: Dime.
2: E che te sei cambiato pure nome, falso?
5: Ma cosa ho avuto poi? Dimmi.
2: Via qua, cornuto!
1: Arsa da cornuto! Arsa nella detto!
5: Allora ti dia male, vai da sedu!
2: E no, ma dai, io sono Greghi!
6: Pronto?
2: Pronto? Chi parlo? Col professore?
6: Chi sono i professori?
4: Ah, professore, sono il signor Brega!
2: Quello dell'ottavo piano!
6: Sei. Non ho capito chi sei tu.
4: Sono il signor Brega.
6: Pronto?
2: Ambeci, la fregna, Ciaro, via qua. Pronto? Chi parlo? Col professore?
4: Ah, professore, sono il signor Brega.
2: Ma dovresti fare la corte? Via qua, cornuto.
6: Pronto?
2: Pronto? Chi parlo? Col professore?
4: Ah, professore, sono il signor Brega.
2: Quello dell'ottavo piano.
6: E che vuoi?
2: Pronto? Chi parlo? Col professore?
4: Ah, professore, sono il signor Brega.
2: Quello dell'ottavo piano.
6: E che vuoi?

0: gentile. Allora, una persona intelligente. Pronto?
1: Ah, professor, sono il signor Brega.
0: Quello dell'ottavo piano.
2: Chi sei?
1: Sono il signor Brega.
2: Senti, fatti capire bene, se no.
0: Senti, mi dovresti fare la cortesia.
2: Sì.
0: Mi fio, sì. Se c'è sta qui il mio fio, sì. Ma sta a parlare col prete.
2: Senti, ma ti fai capire, dice, prima di tutto chi sei?
1: Ambeci, la fregna Ciaro, vieni qua. La fregna Ciaro, vieni qua.
2: Ma che cazzo sei?
0: Quello dell'ottavo piano, bravo.
2: Vaffanculo.
0: Senti, mi dovresti fare la cortesia.
2: Senti, vaffanculo.
1: Vieni qua, cornuto.
3: Wender, questo è il momento. Fatti coraggio e inserisci il codice 666.
4: Oh, no, non voglio, paura.
3: Non fare lo stronzo e premi quel codice.
4: No, ti prego, ho paura.
3: Se non lo premi vengo a casa e ti spacco tutti i tuoi giocattoli di merda.
4: Va bene.
3: Codice esatto, procediamo.
5: Qual frase di Cristo Redentore la gioventù cattolica in cammino.
0: Pronto? Con chi parlo? Col professore?
6: No.
0: Senti, mi dovresti fare una cortesia.
6: Dimmi.
0: Mi fio, sì. Ma sta a parlare col prete.
6: Come?
0: Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona culta, mi può venire su lei?
6: Io vengo su, forse
0: venga su, professore.
6: E cosa ne ha fatto?
0: Eppure è un vestaglio, non fa niente. Sto prete perde colpi, professore, ma deve venire su lei, sia gentile.
7: A Sergio. E sto lì, senti sto lì, queste sono greche, sai?
6: Non so greche.
7: Greche?
6: Non so greche.
7: No, ma dai, sono greche. Se non sono troppo indiscreto, ma di che cazzo vuoi, dammi via.
2: Culo!
1: Via qua, cornuto!
2: Ma vaffanculo!
1: Ah, cornuto, a chi la vola, mi figlia? Sta sempre
2: ammazzata! Vaffanculo, coglione di...
8: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.
9: Only for you, the zoo. This is a zoo.
10: Nina.
9: This is a zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is a zoo.
10: Nina.
9: This is a zoo.
10: Bellissima.
1: Vai, dai.
8: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Premio 3. La leggenda continua.
1: E rieccoci sempre col vostro chirichetto cantastorie preferito, qui a narrarvi la leggendaria storia dello zoo. Anni 2000, i nostri intrepidi Marchino Patatino Mazzolino e Fabietto Borghingi Alisengi stanno attraversando la Route 66 in moto. Dopo aver scaricato più e più volte Paolo, che non era stato invitato, arrivano nell'allegro e bifolco paesino di Radiator Springs, nello Utah, Oklahoma.
2: Oh Fabio, fermiamoci qui per un po', così magari Paolo non riuscirà a trovarci, minchia merdaccia Felipe Melo.
3: Belin, è vero, gliel'abbiamo detto continuamente che non poteva venire ma continuava a ripresentarsi come la mucillaggine a Rapallo.
2: Dai, cerchiamo un posto in cui mangiare qualcosa e passare la notte, gonade infiammata di puttana.
4: Ehi, hey, voi due super rider a bordo di quei pazzeschi chopper, state cercando un posto in cui mangiare qualcosa e passare la notte?
2: Sì, è letteralmente quello che ho appena detto un attimo prima, plasmanauta rettoscopio.
4: Fermi, sento delle vibrazioni arrivare dai vostri tubi di scappamento rombanti. È il destino che ci ha fatto incontrare. Anche io sono un motociclista, proprio come voi. Forza, seguitemi.
3: Marco, secondo me questa è una storia da un tranquillo weekend di paura. Ci scommetto il belino che qui finiamo inculati. E intendo letteralmente.
2: Vuoi dire? Mo, io un tentativo glielo darei. E se, oh, dovessimo finire inculati, amen, vabbè, dai. Alla fine è come cagare, ma al contrario.
3: Vabbè, se lo dici tu.
4: Molto piacere. Il mio nome è J.J. Jefferson Kennedy Jr.
1: E presa la decisione, i nostri amici seguono J.J. che li porta a Roxy Bar. Esatto,

0: proprio quello di Vasco. Il Roxy Bar è un classico dinner pub in mezzo ai cactus, dove vendono whisky al peyote e tequila col verme, principalmente frequentato da camionisti e motociclisti ambigui.
1: Belin, Marco, io non so se voglio entrarci, Te l'ho detto, qua finiamo inculati.
2: Ma va, ma figurati, si vede che è un bravo ragazzo. E poi, se proprio dovessimo finire inculati, vabbè, alla fine è come una colonscopia un po' più invasiva.
1: Sarà. Ok, entriamo.
3: Ehi, barman, 3 whisky.
4: Ecco qua. Sono il classico barman dei film americani che in ogni inquadratura pulisce il bancone o asciuga il bicchiere, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Belin, questi solo per me. Voi cos'altro prendete?
2: Guarda, Fabio, sta partendo una classica rissa che ti aspetti in un bar come questo, puttana mia madre e pure sua sorella.
3: Oh sì, qui in America andiamo pazzi per le scazzottate. Forza, gettiamoci nella mischia.
1: Dai, io te l'ho detto, Marco, qua finiamo inculati.
2: Ma va, è solo una sana rissa in un bar. Passami quella sedia che la spacco in faccia a quello col cappellino e i baffi che sembra Freddie Mercury, merda minchia vacca.
0: Marco e Fabio si destreggiano nella rissa in mezzo a camionisti, redneck e motociclisti sadomaso, ma ne escono vittoriosi grazie all'aiuto dell'amico JJ e all'intervento di un vecchio pazzo storpio sulla sedia a rotelle senza una gamba.
5: Qui era dietro Springs non vediamo di buon occhio gli estranei, perché abbiamo paura di Satana e delle chitarre elettriche. Ma in voi ho visto la luce. Questa scazzottata mi ha riportato ai bei vecchi tempi in cui picchiavo le mie 3 mogli con James Brown.
2: Cosa? Tu hai 3 mogli, cazzo scroto marcio?
5: Certo, ma non le picchio mai la stessa sera, perché 2 sono anche mie sorelle.
3: Come on, ragazzi, venite con me a casa mia. È arrivato il momento di mostrarvi una cosa.
1: Marco, io ribadisco, secondo me...
2: Finiamo inculati, sì, ho capito. Fossero questi i problemi del mondo. C'è un sacco di spazzatura nelle spiagge e lui si preoccupa di un cazzo nel culo. Dai, su, Fabio, non fare il f***o, troietta bagascetta sgualdrina.
1: Vabbè, andiamo, ma io sto dietro.
0: JJ li conduce nella sua casa, una località in cui il telefono non prende, in mezzo al cazzo di nulla e di fianco ad una palude infestata dai caimani. Eh sì, Marco, forse ha ragione il nostro Fabio.
3: Questa è casa mia.
2: Wow, che bella collezione di motoseghe insanguinate che hai lì.
3: Venite nella mia camera.
2: Camera tua? Ok.
3: E questa è la mia sorpresa per voi. La mia macchinina preferita! Vedete? Se la tiro all'indietro poi parte da sola.
2: La macchinina! Che carina! Hai visto, Fabio? Non è un sadico inculatore pervertito. È solo un andi***ato.
3: Bene, ed ora vi inculo.
2: Cosa? No!
0: JJ incapretta i ragazzi con tanto di pallina in bocca e dopo aver messo un abito da maniscalco comincia a scoparsi Fabio proprio come in Pulp Fiction.
3: Zitto!
1: Belin!
2: Cazzo, minchia merda! Devo trovare un modo per liberarmi.
6: Gatu! Lascia stare i miei amici!
2: Paolo! Ci hai salvato e hai ucciso sto merdoso con una katana. Proprio come in Pulp Fiction, cazzo Margaret Thatcher.
6: Eh sì, è questo che fanno gli amici. Sapete, anche se non mi avete invitato, io continuerò sempre a credere in noi, a sentirvi vicini. E che cazzo, dove siete andati adesso?
2: Ciao Paolo, grazie per averci salvato, eh. Noi continuiamo il nostro viaggio senza di te. Oh, ciao grande, ciao.
6: Minchia, che merde.
2: Allora, Fabio, com'è essere inculati?
1: Terribile come il pesto con gli anacardi.
2: Sai, se fosse toccato a me, non avrei fatto tutte quelle storie. In fondo, sì, dopo tutto, è un'esperienza che proverei. Anche se non sono ricchine.
0: Cos'altro aggiungere? Proud to be gnagno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Gentilissimo e pregiato dottore del prestigioso sito medicone.it. Mi chiamo Sebastiana e avrei necessità di una consulenza.
3: Gentilissima signora Sebastiana, è nel posto giusto, virtualmente parlando ovviamente. Di cosa si tratta? Quali sono le sue necessità? Eruzioni cutanee? Problemi alla vescica? Mal di testa? Covid? Vuole che le prescriva qualcosa?
2: Gentilissimo, parlando con alcune persone che l'hanno segnalata, so che lei offre una consulenza online a pagamento, corretto? Risponda solo sì o no.
3: Accidenti, gentilissima, vedo che lei è una persona molto sbrigativa. Beh, l'H dove va? Forse prima. Beh, diciamo che essendo un'iniziativa no profit, accettiamo soltanto donazioni spontanee. 3. E è interessata ad un consulto video? Punto interrogativo, faccina molto divertita.
2: Sì, mi fornisca gentilmente le sue generalità per farle questa donazione.
3: Beh, signorina, le giro un link PayPal intestato alla nostra associazione Amiche di Cinzia e degli Animali Protetti e di tutti i canili del mondo. Sa come funziona? Puntino, puntino, puntino. Faccina furba.
2: No, non so come funziona. Mi spieghi meglio.
3: Questa qua è proprio pesante, personaggio. Beh, signorina, sa, i grigioni, virgolettato, sono sempre all'agguato. Ci si protegge.
2: I grigioni? Interessante. Mi giri pure il link, prego.
3: Cazzo, è un robot questa qua, figa. Più scrive... Cazzo, mi è capitato stamattina. Eccolo! Faccia lei per la somma, poi clicchi quest'altro link dove troverà la connessione per la visitina. Faccina sorridente.
2: Grazie, provvedo immediatamente.
4: Salve, dottor.
3: Oh, salve, signorina. Ma lei mi sembra informissima, anzi, bella ordinata. Che bell'ufficio che ha. Ha forse un problema nelle zone nascoste? Non si faccia problemi, perché sono anche un ginecologo specializzato in chirurgia della vulvazione delle cose delle tube. Sai, specializzato.
4: Accidenti. Non conoscevo nemmeno l'esistenza di questa specializzazione. Ma lei esattamente di nome come fa?
3: Mi chiami pure dottor Mario.
4: Mario?
3: Mario
4: come?
3: Mario, signora, dottor Mario, mi chiamo dottor Mario.
4: Sì, ho capito, ma avrà un cognome, no?
3: Dottore.
4: Cioè, lei si chiama dottore di cognome?
3: Sì, pazzesco, vero? Dottor Mario. Fortuna professionale, ho avuto un culo nella vita. Pensi se facevo l'imbianchino, sarebbe stato comico, vero?
4: Mi perdoni, ma non credo esista un cognome del genere. Lei, esattamente, dov'è che si è laureato?
3: Quante domande, signorina. Siete, cioè, voglio dire, il portale offre una certa credibilità. Vabbè, comunque, se le interessa, sono laureato, vede, questa è la laurea che ho staccato dal muro alla Stratford University di Boston, poi specializzato presso l'Università degli Studi di Medicina di Roma. Percorso complicato, sa? Master.
4: Accidenti, ha studiato all'estero quindi e poi ha preso la specializzazione in Italia. Molto bene.
3: Scusi signorina, ma sta prendendo appunti?
4: Sì, scusi, non ci siamo presentati, sono il tenente Lucrezia Malgioni della GDF.
5: Cazzo! Dove cazzo ho messo le valigie? Dove è il telefono? In Italia, dove è l'applicazione di Ryanair? Guarda che sfiga stamattina! Dove cazzo ho messo tutto?
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, oh, 30 anni che mi dicono queste cose. Può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala, andate
2: no, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, Leon, ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre queste cose.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai Mediaset. Però dicono, là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica? Welcome
0: to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana. Il viaggio dei nostri eroi alla ricerca dei piani segreti della morte nerissima è giunto a un punto critico. La Millennium Falcon sta per entrare nella galassia esilarante. Un sistema stellare dominato dal lato buffo della Frigna.
6: Un sistema stellare dominato dal lato buffo della Frigna.
0: Chiunque sia entrato in questa galassia è rimasto bloccato lì per sempre, come Massimo Boldi nel ruolo dello scorreggione milanese.
7: Ciubeca, perché sei sempre così arrabbiato?
8: Padre Luke! Ciubeca è molto triste perché i suoi genitori si sono dovuti separare.
7: Ah, non sapevo che avesse dei genitori siamesi.
9: Oh, stacchi da sé!
7: Ma dai, non sapevo che eri figlio dell'Orso Yogi e di Tina Turner.
10: Guardate, ragazzi, ho comprato un nuovo spray al peperoncino.
7: Ah, che male, cazzo! Mi hai accecato, brutta puttana!
10: È piano con le parole, testa di cazzo!
7: Ah, basta! Aiuto! Sono cieco! Sono cieco!
11: Ragazzi, porca puttana! Darth Federer è fuori dall'astronave!
10: Che aspetti? Fallo entrare che sennò prende freddo!
12: Luke! Yeah, tutto americano, grande castle, tutto nero, bello, Chiambretti Knight mostrava sempre il numero uno, grande Chiambretti, yeah, sono qui, sei pronto per lo scontro finale all'ultimo sangue? Prepara la tua spada laser. Sono venuto a sfidarti a duello.
7: No, Darth Federer, al momento non posso combattere perché una certa puttana di cui non faccio il nome mi ha accecato.
12: Non mi interessa. Io tutto americano, bello nero scuro, bello caso grande, con palle grosse che sembrano morte nera, due gemelle. Se non puoi combattere tu, sfiderò qualcun altro. Chi si offre?
13: Obi-Wan Kenobi!
14: Avete convocato il nome? Avete convocato.
15: Ma non sei Conte, l'allenatore della nazionale?
14: Oh.
15: Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere?
14: Aspiet, chi ti è morto? Non vedi che quello è 3 km? La morte sarà morta. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere? Dell'incommensurabile cavaliere del DJ?
15: Cavaliere DJ, ma chi è lì?
14: Incommensurabile del cavaliere DJ?
15: Sì. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere Jedi?
14: Avete invocato il nome del cavaliere?
15: No.
14: Del Comodoro.
15: Del
14: Comocazzo cavaliere DJ?
15: No, allora. Dell'incommensurabile cavaliere Jedi?
14: Dell'immenconsurabile?
15: No, l'immen.
14: Dell'incommensurabile? Dell'immenconsurabile?
15: No, dell'incommensurabile.
12: Chiudi quella fogna, tutto americano, yeah, Chiambretti Night, yeah, solo per numeri 1, 101, 101 disco, 101 mi hanno mandato via solo perché ho cazzo più grande il direttore, yeah, ok, combatti vecchio ciccione di merda.
14: Ah, ma certo, porterò i componenti.
15: Sì, che cazzo sei, gigrobo d'acciaio.
14: Ah, ma certo, porterò a compimento questo singolare tensione di Tarzan.
15: Cosa c'entra Tarzan?
14: Porterò
15: a compimento?
14: Porterò a compimento questa singolare tensione con estremo piacere al solo.
15: A solo? Cos'è? Un chitarrista?
14: È un chitarrista, che cazzo
15: no? Solo.
14: Con estremo piacere a un sole.
15: Ma solo?
14: Detersivo.
15: Ma che sole?
14: Solo. Che solo? Che siamo solo io che sto. Sei solo qua.
15: Con estremo piacere, Han Solo.
14: Con estremo piacere, Han Solo.
15: Solo!
14: Con estremo piacere, Han Solo!
15: Benissimo.
12: Ok, combatti, vecchio ciccione di merda!
14: Ah! Quella puttana da sorta! Anche la zocca! Tieni, chi ti è morto estremo? Sì! Ah! Ma hai toccato le palle! Ti tagli il coglione! Figlio di puttana che l'hanno ziato! Batti!
7: Che succede? Chi sta vincendo? C3, fammi la telecronaca che non ci vedo!
8: Il ciccione è in difficoltà! Arretra! Darth Federer lo colpisce. Il vecchio di merda ha perso i pantaloni. Ora combatte solo col pannolone. Darth Federer avanza. Un destro, un sinistro. La palla di merda in un angolo. Darth Federer sferra un colpo fortissimo e gli distrugge la spada. E Darth Federer ha vinto.
7: Evviva! Cazzo!
10: Ma che cazzo esulti? Abbiamo perso, testa di cazzo. Ti meriti questo.
7: Lo spray al peperoncino sul cazzo, no, aiuto!
12: Tutto americano, caso grande! Obi-Wan, ti ho battuto! Prima di darti il colpo di grazia, vuoi esprimere ultimo desiderio?
14: Come ultimo desiderio, vorrei che ti assicurassi che mio nipote consegue la laurea di
15: gastroenterologia forense.
14: Che mio nipote consegua la laurea
15: in gastroenterologia forense.
14: Incastrate.
15: Ma castro, cos'è? A Cuba.
14: Incastraterologia.
15: No, ma no, sei incastrato tu in questo dialogo.
14: Tu sei incastrato. Tu cazzo, però 30 km di lunghezza.
15: La gastroenterologia.
14: È italiano, Leo! È italiano! Tu dici che è italiano?
15: La gastroenterologia la gastroenterologia.
14: La gastroenterologia. Laurea in gastrologia?
15: No, non è la gastrologia.
14: Non
15: ti incastrare.
14: Oh.
15: In gastroenterologia.
14: Incastra enti interologia.
15: Gagaga.
14: Incastra enti interologia.
15: Gagaga.
12: Vabbè, ma porco.
14: Incastro.
7: Sei una puttana tedesca.
14: Inga.
7: Non è un cazzo di peruviano.
14: Ingastroenterologia.
7: Incastro.
0: Questo è Merde Stellari 7. Il risveglio della fregna.

0: L'estate nelle montagne volge al termine, il freddo è alle porte e nelle comunità montane si comincia a fare scorta di tutto ciò che possa servire per passare il lungo inverno. La legna è stata stipata e i formaggi stanno stagionando. Ma i nostri mentecatti come si staranno preparando per affrontare la stagione più dura di tutte, considerando che non c'è uno di loro che abbia la minima voglia di lavorare?
1: Ma dove diavolo ho cacciato quel maledetto serramanico? Forse è sotto qui.
2: Ehi, nonnino, che cosa cerchi così affannosamente?
1: Ma un piatto di cazzi tuoi?
2: Ma perché sei sempre così scontroso con tutti?
1: Sono un cazzo di cinquantenne che sembra un centenario, massacrato da malattie e dipendenze. Puzzo e non c'ho un quattrino e vivo di formaggio e furti. Secondo te potrei non essere incazzato col mondo, brutta strongoloide?
2: Beh, in effetti, anche tu hai i tuoi buoni motivi. Ma prendi esempio da me. Io non mi lamento. Eppure avrei tanti motivi. Ed il primo è il fatto che sono seduta su una sedia con le ruote.
1: Ma che cazzo vuol dire? Gli uffici sono pieni di sedie con le ruote.
2: Ma sei serio?
1: Senti, centauro, adesso levati dai coglioni che devo cercare il mio coltello a serramanico preferito. Mi devo organizzare per l'inverno.
2: Ma nonno, come fai a fare la legna con un coltello a serramanico? Non sarebbe meglio un'ascia?
1: Ma che cazzo di legna? Il coltello mi serve per le rapine. Devo fare gruzzolo per i viveri invernali.
2: Vabbè, se posso darti una mano dimmelo. Quattro occhi sono meglio di due.
1: Ma che stronzata. Ma che schifo farebbe la faccia con quattro occhi. Cazzo, sei un ragno. E poi sai quanto si spenderebbe di montature e lenti per gli occhiali.
2: Ma che stai dicendo, nonno? Io intendevo che quattro occhi sono meglio per cercare le cose. Nel senso che ti do una mano.
1: E va bene, mi serve quel cazzo di coltello. Allora io cerco nei mobili qui in basso, tu negli stipiti in alto della cucina.
2: Ma nonno, non posso.
1: Ma che cazzo hai nel cervello, le scorregge di cane? Prima ti offri di aiutarmi e poi ti rifiuti? Ma sei normale?
2: Ma nonno, ma che stai dicendo? Non vedi che non ci arrivo? Io sono seduta su una sedia.
1: Allora alzati, porco.
2: Non posso.
1: Ok, va bene, va bene. Ci guardo io sopra e tu qua sotto. Brutta svogliata del cazzo.
2: Sì, ma stai attento che sono proprio sotto di te prima che ti caschi un piatto.
1: Oh, cazzo, cosa hai detto? Ah, ecco il coltello. Quante storie. Si vede che non hai fatto il militare. Ma poi che cazzo gridi? Per una cazzo di pugnalata in un occhio. Mezza sega.
0: Beh, diciamo che i preparativi per il lungo inverno non stanno procedendo proprio come ci si aspettava. Comunque la solerzia del nonno nel cercare delle alternative per l'approvvigionamento sono comunque apprezzabili. Adesso rimane il fatto che Clara forse potrebbe rimanere un cazzo di ciclope, ma in fondo ce ne frega sei cazzi. Alla prossima puntata, pezzi di merda.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ah, ragazzi, sono troppo contento. Ah, perché mi sono trasformato questa volta in Actarus. Goldrake, dammi un pugno forte in faccia.
2: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia.
1: E lo so che la colpa è tutta tua, cazzo di Actarus. Benissimo, ho preso le voci di Actarus del cartone animato famosissimo Goldrake e ho chiamato la gente a casa. Perché rido, tra poco lo scoprirete. Siamo pronti allora? Allacciate bene i vostri Kinder cereali e andiamo!
2: Non preoccuparti.
3: Stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria telefonica.
4: Oh no!
5: Pronto?
4: Maria.
5: Come?
2: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno.
4: Maria.
5: Sono una troia, una grande troia.
4: Maria, come lo hai saputo?
5: Ah, amore.
4: Maria.
5: Sono una grande troia, voglio dire sempre.
4: Oh no!
5: Se qualcuno mi sbatte il suo pinolo nel muso, io me lo voglio fare.
4: Lamero denti! Lamero denti!
5: Aspetta, voglio farmi
4: incurare. No, no!
5: Sì.
4: Goldrake, avanti! Avanti! Avanti! Avanti!

0: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno.
1: Maria. Maria.
2: Visione ultratelepatica.
0: Forse.
1: Maria.
2: Lamero denti!
0: Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
3: Maria appartiene alla mia stessa stirpe. Ha giurato di battersi al mio fianco contro le forze di Vega. È una missione per lei e si batterà. Se Maria entrasse nel nostro gruppo, i 3 veicoli spaziali potrebbero intervenire contemporaneamente. Sarebbe un grande vantaggio. Falle iniziare l'addestramento necessario.

0: so.
1: Non ho tempo da perdere io. Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
0: Pronto?
1: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia. Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un...
0: Pronto?
2: Maria. Maria appartiene alla mia stessa...
0: Pronto?
3: Camero Danti!
0: Quella morta che viene qua, per favore, la portate giù, una forte niente se ne scappò.
3: Per
0: favore, quella donna, perché mi state rovinando? La terza vostra mi sta assassinata, vostra favorita, la bardezza che vuole guarda, vedi?
1: Noi...
0: Siete forzati, lo catalizzate al tuo figlio.
1: Visione ultratelepatica.
0: Parlate!
3: Siete
0: tutti cattivi, siete delle bestie, siete bestie, non te lo vogliono, bestie!
4: Rublo?
1: Non ho tempo da perdere io.
4: Neanche io.
1: Chi è? Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere.
4: Dai, figa! Cosa c'è ancora?
1: Visione ultratelepatica!
4: Ma va a far culo, chi sei?
3: Goldrake!
4: Cane!
3: Goldrake! Avanti!
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è riccone, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
1: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Ehi, ciao, ma tu sei la nuova arrivata? Sei Adora, la sorella gemella di Adam. Piacere, io mi chiamo Orco.
1: Ma Orco è un diminutivo di qualche bestemmia. Sei veneto?
4: No, non sono veneto e non so perché mi chiamo Orco. Credo che sia una casualità, visto che non ho nulla a che fare con gli orchi. E poi mio fratello si chiama Claudio e mia mamma Camilla.
1: Porca troia, quanto non me ne frega un cazzo.
4: Già, immaginavo.
1: Senti, ma levami una curiosità, sei un fantasma?
4: No, non sono un fantasma. Che domanda strana, perché dovrei essere un fantasma?
1: Perché svolazzi nella stanza come un fantasma e non si vede la faccia.
4: Ah, ma che sciocchezza! Io svolazzo perché sono uno stregone, ma uno stregone buono. Sono dotato di poteri magici e faccio le magie per intrattenere il re. Tipo far volare gli oggetti, le palline colorate, far sparire le cose, cose così, insomma.
1: Ah, sei un pagliaccio di merda, insomma.
4: Già, credo che tu abbia crudelmente riassunto la mia vita.
5: Eccoti finalmente. Ti stavo cercando ad ora.
1: Ma io non ho ordinato niente su Glovo.
5: Ma che c'entra Glovo? Io non sono di Glovo.
1: Allora perché hai il casco e i baffi da pakistano?
5: I baffi sono un retaggio stilistico del finire degli anni 70, quando sono stato concepito come personaggio della serie. Invece, il casco non l'ho mai capito. Ma ho ricominciato a metterlo da quando sono rimasto senza, per troppo tempo. E il sangue ha ricominciato a circolare nel cranio, acutizzando una innaturale propensione alla perfidia e all'omicidio.
1: Ma che cazzo hai appena detto?
5: Nulla di importante. Forza, adesso devi seguirmi. Il re ti vuole vedere.
4: Posso venire anche io? Non posso perdermi la scena.
5: No, Orco, tu devi starne fuori. È una reunion familiare.
1: Quindi ci sarà anche Adam?
5: Ci raggiungerà dopo l'epilazione laser. Purtroppo aveva appuntamento fissato da una settimana e non lo avrebbe saltato nemmeno per due biglietti del concerto di Celine Dion.
1: Mamma mia, ma quanto è froccio mio fratello!
4: Tantissimo!
6: Padre, finalmente mi fai conoscere la sorella di Adam. Piacere, io sono Tila e sono la figlia di Man at Arms. Sono ufficiale delle guardie e curo la sicurezza della famiglia reale.
1: Porca troia, che fregna! Scusa, ma perché parli come se avessi due dildi conficcati nei rispettivi orifizi sessuali?
5: Ma come ti permetti di rivolgerti così a mia figlia?
1: Ma perché te la prendi Super Mario Tecno? Io ho solo detto che parla come se fosse seduta su un nano col cazzo duro.
6: Padre, non ti adirare. La principessa ha ragione. Ho sempre avuto un tono di voce abbastanza erotico. Purtroppo è la mia condanna.
1: Condanna un cazzo! Senti, bella, se aprissi una linea erotica faresti rizzare così tanti cazzi che si vedrebbero dai satelliti come un'enorme foresta di cappelle. Anzi, visto che siamo qui, perché non dici al papi di andare a fare due consegne di pizza e noi ci facciamo una bella insalivata di prugne?
5: Basta, non sono un Glovers.
6: Padre, vai pure. Scorto io la principessa dal re.
5: Perché sento che la situazione sia divenuta piuttosto scontata a livello di trama? Vabbè, io vado. A dopo. Cazzo, fa schifo anche la battuta con cui sto uscendo di scena.
1: Per il potere della prugna, la lesbiana è in me!
5: Tila, mi sono scordato di dirti che il re...
1: Sì, così.
5: Ma che cazzo diverso è la la la per sonorizzare una mangiata di fica?

0: avanti, bitch!
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te risotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te, sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Donna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non fai una battuta che sia una.
3: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio Taxi 666 666.
2: Yeah. Radio Taxi, buonasera, sono Galeazzi. Ho Pecora 69 che l'aspetta sotto.
3: Hai sbagliato numero.
2: No, Radio Taxi, lei è Mina? Via Mo 00182 Roma.
3: Noi non sappiamo.
2: Pronto?
4: Pronto?
5: Romina!
4: Chi sei?
5: E sono Minotauro 31, sono 20 minuti che sto via a Montepulciano.
4: Guarda, io no. Ma chi sei?
5: Minotauro 31, il taxi, ha chiamato prima il collega mio dalla centrale, io sono 20 minuti che sto aspettando, ho 35
4: minuti. Ma guarda che ti stai sbagliando!
5: Io mi sto sbagliando!
4: Che chiami per volte, ti risponde mio figlio
5: ma si soffia il coglione, è mica colpa mia!
4: Sì, ma io non sono Romina di via di Montepulciano. Tu sto a parlare in un'altra zona.
5: Ma abbia pazienza, scusi.
4: Ti risponde la prima, ti risponde la seconda.
5: Ho capito, ma io sto in mezzo alla strada, mi devi rispondere la terza, sennò mi gira nei coglioni.
4: Persona.
5: Ma non ho sbagliato persona, qua mi ha mandato.
4: Ma
5: non
4: ha chiamato nessun taxi! Oh.
5: Ma questi sono cazzi tuoi, però io sto a via Montepulciano, scusa!
4: Ma non è via Montepulciano questa!
5: Ma che cazzo ne so io dove stai te? Stai al telefono, io qua c'ho un
4: mio! È una settimana che mi state a chiamare, ma avete rotto!
5: E mai rotto il cazzo tu, ho fatto 20 minuti di casilina, c'è stato un traffico della miseria, c'è stava, porca puttana!
4: Ma chiamava radio tu, hai fatto di quello che
5: ti chiamava! Allora, ascolta, però mi. È a radio mia che ti ha chiamato, perché qua è arrivata la prenotazione. Mina, via Montepulciano, dacci tua. Stavo dall'altra parte della città, porca troia.
4: Mi dispiace, amore mio, io stavo sbagliando persona, è un'omonima, sicuramente è una Romina come me, però stiamo parlando di un'altra via,
5: ho
4: di
5: capito.
4: Un'altra persona.
5: Ma io
4: capisci?
5: Te capisco, sì, mi dispiace pure per tono, però so 35 R70 l'ho piati al culo.
4: Io tante volte vengo incazzate per situazioni.
5: Ma porca puttana, c'ho 40 euro di tassametro fuori, mi incazzo, sì, scusa.
4: Ma che te posso dire?
5: Sto a passare mezza giornata a sto posto di merda,
4: mi dico. Ma ho chiamato io a tassi.
5: Ma sì, hai chiamato te alla centrale, mi hai detto che sei te, scendi, mi dai 40 euro e se mettiamo a posto e tanti saluti al cazzo, scusa Romina.
6: Tanti saluti al cazzo, scusa Romina.
4: Oh, ma tu stai sbloccando?
5: Io sto sbloccando.
4: Ciromina di via Montepulciano.
5: E da dove cazzo stai?
4: Io sto a Mondi.
5: Porca la puttana, ti sta tutta da un'altra parte sta.
4: Ma scusami, ma è una settimana che sta da chiamare a me. Ma io non è possibile.
5: Ma che cazzo,
4: capisci?
5: Ma pure te chiami
4: il
5: taxi.
4: Chiama la radio, fatti capire. Perché c'è, si vede un problema di via con il telefono.
5: Ma ho capito Romì, ma cambia lo suo indirizzo sopra il profilo coso. Perché se no te vi amappi a tutti sotto casa vecchia, li mortacci tua. Che cazzo, mi hai fatto buttare via 40 euro, li mortacci da tua nonna e da tua madre, cazzo.
4: Ah, ma li mortacci tua.
5: E tua di chi non te sa in culo.
4: Donna.
5: Ma io sono Minotauro 31, c'ho 42.
4: Ma come ti stai rivolgendo a una donna?
5: Oh, ma che te sta incazzando con me? Incazzate col numero tuo. Che cazzo vuoi? Cambia l'indirizzo, cambia, scusa. Io mi sono fatto 20 minuti di casinina. 20 minuti di casinina per venire in sto quartiere di merda. Non ci stai. Sto fuori dai 45 euro.
7: Ma che cazzo sei?
5: Ma che cazzo sei? Mondo, dove sei spuntato? Chi sei quello che stai a...
7: A pezzo del merda, ma che
5: tassi ne ho? Vieni giù, a via Montepulciano, vieni a darmi i soldi, va! Sono 43,20 euro!
7: Tacci tua, ma cazzo
5: tu
7: sei,
5: chi non te lo dice in quando sei tuo padre? Tacci tua, vecchio!
7: Stronzo pezzo del merda!
5: Pezzo del merda io che sto fuori dai 44 euro, a stronzo di tua moglie, chiama il taxi e non si va a trovare! Sta carogna! Ma vedi sto stronzo, la giornata a buttare!
8: Porca troia, che bomba!

0: Lo Zoo di 105
1: Radio Ergenera.
2: Ciao a tutti e bentornati nel mio programma radiofonico che parla di tanto sesso, ma tanto tanto. Oggi parliamo del glande, parliamo di quanto è bella la cappella. Apriamo le linee telefoniche e sentiamo il nostro primo ascoltatore.
3: Oh, non ce lo facevo più. Oh sì, oh, in bocca così.
4: Pronto?
2: Pronto.
4: Eh?
3: Oh.
4: Pronto?
2: Buongiorno.
4: Eh?
2: Sono Jürgen.
4: Ma chi sei?
2: Sono Jürgen.
4: Cosa vuoi?
2: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella.
4: Oh, ma chi sei?
2: Sono Jürgen.
4: Sei un delinquente?
2: A lei piace la cappella?
4: Oh.
2: Ci pensa mai alla cappella?
4: Sei un grande figlio di puttana.
2: Vorrei una sua opinione.
4: Sei un figlio di puttana.
2: Mi dica.
4: Ti hai messo un cancro disgraziato.
2: Quando è a letto con il c***o in mano?
4: Chi sei, boia? Dimmelo.
2: Quando è a letto con il c***o in mano?
4: Non posso capire chi sei, porco schifoso.
2: Parla con la sua cappella?
4: Ascolta, guarda, entro stanotte devi morire.
2: Fatemi toccare le palle. Perché sto iettatore di merda me l'avete messo in onda? Andiamo avanti con le telefonate.
5: Pronto?
2: Pronto.
5: Un attimo.
6: Pronto?
2: Buongiorno, sono Jürgen.
6: Chi è, scusi?
2: Sono l'attore porno con il cazzo a molla. Una domanda.
6: Sì.
2: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella. A lei piace la cappella?
6: No, guardi, chiudiamo la telefonata, non voglio avere a che fare.
2: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito? Mi dica. Pronto. Sa, ste vecchie malefiche fanno finta di non aver mai visto un uccello. Tutte cazzate. Quando erano giovani, saltavano da un cazzo all'altro. Dai ancora due ascoltatori e poi chiudiamo.
7: Pronto?
2: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella.
7: Ma che cazzo dici?
2: A lei piace la cappella?
7: Ma chi sei?
2: Ci pensa mai alla cappella?
7: Ma quale cappella? Ma chi sei?
2: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito?
7: Ma sei scemo?
2: Lei canta qualche canzoncina...
7: Ma che vuoi? Ma che chiami a quest'ora?
2: Lei...
7: Ma chi sei?
2: Lei canta qualche canzoncina alla sua cappella.
7: Chi?
2: Lei si fa spesso delle belle insalate di cappella.
7: Ma tu sei ubriaco.
2: Vorrei una sua opinione. Oh.
7: Ma tu sei un pazzo maniaco.
2: Si senta libera di dire la sua.
7: Questo, ma che vuole? Io adesso vorrei sapere, ma chi cazzo ti ha dato il mio numero? Me lo dici? Chi ti ha dato il mio numero?
2: A lei piace la cappella?
7: Non me ne frega un cazzo di quello che stai dicendo. Te, la cappella e tutte ste cazzate.
2: Ci pensa mai alla cappella?
7: Ascoltami bene. Te lo dirò una volta sola.
2: Oh.
7: Una.
2: Ah.
7: Perché te l'ho già detto.
3: Brava, così.
7: E oltretutto posso vedere il tuo numero di telefono. 02. È Milano. È Milano.
3: Ecco, brava Nicole.
2: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito?
7: Allora forse non ci siamo capiti. Io ti ho già detto che ho un tasto sul telefono collegato direttamente con la volante dei carabinieri.
2: Dai, sentiti, maiala.
7: No, la caserma. La volante.
2: Oh.
7: Che arriva in 5 minuti.
2: Ah.
7: Quindi se tu continui, io lo schiaccio il tasto.
2: Lasciati libera, bella zozzona.
7: Guarda che lo schiaccio.
2: Oh.
7: Non costringermi a schiacciarlo.
2: Allora rispondi alla mia domanda.
7: Così mi costringi a schiacciarlo.
3: Sì.
7: Lo sto per schiacciare.
3: Ecco.
7: Guarda che sono tanto così da schiacciarlo.
3: Lecca la cappella.
7: L'ho schiacciato? L'ho schiacciato? Hai voluto tu.
2: Allora rispondi alla mia domanda.
7: La volante è da te tra 2 minuti.
2: A lei piace la cappella?
7: Continua, continua.
2: A te piace prenderlo nel culo?
7: Maniaco, spero che ti inculano in galera.
2: Pronto, pronto. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
6: Pronto?
2: ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito? Mi dica, vorrei una sua opinione.
6: Io ho dato quello che mi senti, quello che mi ha detto il cuore.
2: A lei piace la cappella?
6: No, non ho una cappella.
2: Ci pensa mai alla cappella?
6: Ci penso, ma siccome che il mio marito l'ho messo a posto, non ho motivo a pensare.
2: Si senta libera di dire la sua.
6: Certo, come sempre.
2: In poche parole, lei si fa trapanare di frequente?
6: No, non mi faccio trapanare da nessuno io.
2: Quando
6: rispondo sono sicura e so quello che dico.
2: Lasciati andare.
6: Se uno mi rompe i coglioni come te, lo mando a farselo mettere in culo senza olio e vaselina. Hai capito una volta per tutte? Hai capito?
2: Lasciati andare, bella zozzona. Pronto, signora? Carina questa signora, molto gentile e disponibile. Cari ascoltatori, anche oggi abbiamo capito che la cappella piace tantissimo. Vi ricordo che stasera sarò alla console del Privé, Troie Maledette, di Pordenone. Vi aspetto. Ciao.
8: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, dopo gli Uber.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
11: Amore, io esco!
12: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
15: Pornhub. The spiration is in the thick.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
12: Sì.
14: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi ora.
12: Ma non ci posso credere, una vera sega.
15: Fermi tutti!
12: Che cazzo!
15: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai? Dove vai?
15: Dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
15: Fermi tutti, fermi tutti!
12: Che cazzo!
15: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?

0: che schifo, ma che cazzo!
1: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
0: Sì, sì, dai, dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No.
2: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
0: Minchia!
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
1: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
1: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa.

0: Sì, pronto, buongiorno signor Salve. Signor Rossi è in casa?
1: Dica.
0: Buongiorno Salve, sono il dottor Gaburri dell'ospedale di Bari, il San Mimmo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Salve, senta, un'informativa. Io la stavo contattando perché stiamo collaborando con lo Stato italiano, secondo cui appunto per via della crisi noi sottoponiamo ai cittadini degli interventi chirurgici. Lo Stato ci dà l'auto di compensa e parte di questa va appunto elargita al paziente. Quindi io so che lei appunto è lì a Bari, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, esattamente in che zona di Bari è lei?
1: Via P.
0: Ok, perché nel caso poi le mando direttamente l'autolettiga a prelevarla.
1: Ma io non ne ho bisogno, scusi.
0: No, certo, non ha bisogno in questo momento, però adesso le faccio un attimo presente di quello che ne facciamo. Allora, eventualmente, se lei si fa amputare un rene, le diamo 5 kg di orecchiette.
1: Faccio piacere.
0: Se si fa amputare il buco del culo, le diamo...
1: Va.
0: Pronto? Ospedale San Mimmo di Bari. Ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, signor Aldo. Sì, salve, sono il dottor Gaburri, chiamo dal San Mimmo di Bari, ospedale.
1: Da?
0: Dal San Mimmo di Bari, l'ospedale. Buongiorno, salve. Senta, io la disturbo per questa importante iniziativa che stiamo collaborando con lo Stato. In pratica funziona così, noi per chi si sottopone degli interventi chirurgici di un certo spessore riceviamo dallo Stato un indennizzo importante, così da poter elargire appunto al paziente sottoposto all'intervento delle somme di denaro o con un cambio merci, diciamo. Quindi io la stavo contattando per sapere se lei fosse disposto. Cioè io le propongo questo, se per lei va bene. Le strappo la faccia.

0: capito.
1: Gli strappo la faccia, gli do due pacchi di orecchiette e poi facciamo 400 euro in... possiamo fare sassi di pomodoro e olive taggiasche.
2: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
3: Allo?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, annunziato.
3: Sì.
1: Ah, buongiorno, salve. Disturbo?
3: Stavo andando via, di che si tratta? Qualche buona notizia?
1: Ehi, guardi, chiamo dal San Mimmo, l'ospedale di Bari.
3: L'ospedale di Bari, sì?
1: Sì, sì, no? Nessuna cattiva notizia, signora, eh?
3: Ah, no.
1: Per fortuna no. Allora, ascolti, stiamo collaborando con il Ministero della Sanità Italiana.
3: Sì.
1: Io le faccio una proposta, se per lei può andar bene. Le possiamo fare un intervento, le strappiamo quindi con la tenaglia 4 denti del giudizio. E le diamo... No, è serio, sono...
3: Scusi, ma guardi, dottore, cioè sì. Veramente dottore.
1: Sì.
3: Mi sta facendo venire a ridere.
1: Quanti anni ha, signora, lei?
3: Devo fare 71.
1: Dalla voce sì. Gliene davo 40, signora.
3: E infatti me lo dicono tutti.
1: Complimenti,
3: Grazie, grazie.
1: Senta, guardi, le faccio un'altra proposta, signora, per capire eventualmente, ecco. Visto che comunque c'ha un'età importante, ma dimostra molti meno anni.
3: Grazie.
1: Se lei fosse interessata... Sì. Le possiamo rifare i seni, quindi se si vuole fare tipo l'ottava.
3: Io ho 61 anni, devo farmi ringraziare. No, mi basta quello che ho, la quarta.
1: Alla quarta, signora?
3: Sì.
1: Guardi, se lei c'è già la quarta, io le posso proporre. Senza fare nessun intervento, le do una gangbang con 5 marocchini. Eventualmente, se posso partecipare anch'io.
2: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San
3: Mimmo.
1: Pronto? Pronto, Casalo Russo?
3: No, non c'è.
1: Non c'è? Chiamo dall'ospedale, signora, sono Gaburri, professore.
3: E io sono la figlia.
1: Ah, ho capito. Senta, allora, signora, guarda, c'è una cosa importante, una comunicazione che devo fare.
3: Sì.
1: Funziona così. Noi sottoporremo delle persone che non hanno bisogno di interventi chirurgici a degli interventi chirurgici.
3: Ma che dice? Senza bisogno.
1: Lei ha bisogno di soldi, signora? Vuole farlo lei?
3: No.
1: Perché
3: grazie.
1: Se vuole le facciamo un piccolo intervento insignificante, eh? Le togliamo un occhio, le diamo 6.000 euro e un giornaletto per fare le cruciverba.
3: No, guardi, già ce l'ho un occhio solo, quindi non so, se me ne toglie due rimango proprio a zero.
1: L'abbiamo beccato proprio, sì.
3: È stato sfortunato.
1: Senta, eventualmente, giusto per rilassarla, che la sento un po' agitata, un massaggio al buco del culo.
3: Guardi, lei evidentemente ha tempo da perdere.
1: Glielo facciamo col pollice, signora, nel senso è una cosa fatta bene.
3: Ha tempo da perdere.
1: Un orecchio, 11.000 euro.
3: Guardi, perché non si fa fare lei un trapianto di cervello, visto che non ce l'ha?
1: Perché pagano poco, signora, sono d'accordo con lei.
3: E vuole rompere i coglioni?
1: Non esageri.
3: Lei è un deficiente, io non so chi sia, ma lei è un deficiente.
1: Professor Gaburri mi chiamo, signora.
3: Gaburri, vabbè. Professore, arrivederci.
1: Un polmone va bene? Le diamo un grammo? Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Sbanglaman, la storia di un migrante bengalese superdotato che sbaglia Carrie.
3: Oh.
2: Azione, si chiama.
4: Pronto? Salve, sono Remo Giramella, fan della cappella. Salve, sono un regista. Sto parlando con il negozio di alimentari. Negozio sì. Alimentari? Voi avete roba etnica, insomma?
5: Sì.
4: Sì, salve. Lei è il titolare? Io sono un
5: regista. Va bene. Il titolare era partito.
4: Perfetto.
5: Dimmi.
4: Le chiedo. Allora, praticamente cercherò di parlare piano in modo che lei possa capirmi bene. Io sto cercando in affitto, nel senso che io pago per 3 o 4 ore, un posto come il suo per girare delle scene di un piccolo produzione film di porno, cazzi nelle fiche. Lei per caso è interessato? Io pago, vengo, faccio 2 riprese con attori, cazzi fica, sbarra, e lei giustamente prende i soldini e io finisco l'operazione. Può interessare?
5: No, non interessa.
4: Io pago grazie. Fortissimo, stiamo parlando di un paio di migliaia di euro, capisce?
5: No, grazie.
4: Perché sto appunto girando questa pellicola che si chiama Sbanglaman, la storia di un migrante. Scusi un secondo perché sono sul set, mi attendo un attimo in linea.
6: Patrizia.
4: Signori, allora, stop un attimo, tieniglielo duro con un bel pompino. Tieniglielo duro.
6: Vai,
4: mi perdoni perché sono sul set. Lei è sicuro di quello che mi sta dicendo? Perché, pronto? Sbangla.
7: Pronto,
4: salve, sono Remo Giramella, mi perdono il disturbo, prendo la cappella, sono un regista di film art. Senta, la chiamavo perché sono alla ricerca di una location sul weekend, per un paio d'ore devo concludere delle riprese per una pellicola per l'Art Movie Festival di Los Angeles. C'è il titolare per fare magari una proposta economica per affittare la location per un paio d'ore?
7: Sono io il titolare.
4: A parte che lei ha una voce straordinaria, le faccio i complimenti. Lei ha lavorato nel doppiaggio per caso?
7: No.
4: È quasi satanica, è meravigliosa. Ha anche una bella risata. Non ha mai pensato di fare del doppiaggio nel panorama hard?
7: Sbagliato.
4: Senta, allora le rubo pochissimo tempo perché immagino che sarà nel pieno della sua attività. Le faccio un breve preambolo. Noi ci occupiamo della produzione di film hard, quindi conosce, sa di cosa sto parlando.
7: Più o meno conosco il settore.
4: Il settore, immagino. E noi stiamo girando appunto questo movies per Los Angeles che si chiama Sbanglaman, che è la storia di questo ragazzo del Bangladesh con un cazzo enorme che sbaglia Carrie. Allora, siccome sì, che no, la particolarità è che è proprio sbaglia Carrie, che è una cosa strana. Cosa succede? Mi piace che ho finalmente trovato una persona di ampie vedute. Cosa succede? Noi stiamo girando in varie location che sono i supermercati, quelli etnici, il fruttivendolo, la pescheria, dove questo ragazzo purtroppo sfortunato cerca un posto di lavoro e alla fine si scopa la proprietaria.
7: Okay.
4: Quindi mi servirebbe.
7: In questo caso sarebbe mia moglie.
4: No, adesso non mi permetterei mai, a meno che magari lei abbia delle velleità nel panorama hard, però noi di solito utilizziamo dei figoni di 18 anni dei bulgari. Quindi.
7: Okay.
4: Quindi la situazione sarebbe quella che, scusi un secondo perché sono sul set che sto girando delle scene, così da un attimo stop.
8: Ragazzi, stop! Senti, scusami, fammi un favore, fagli uno stretto sull'ano, glielo metti fino ai coglioni in culo, poi lentamente finché non gli sbarri sulla schiena.
6: Ok?
8: Ok? Azione.
4: Mi perdoni perché non si butta via tempo durante la giornata. Allora le spiego. Io dovrei fare praticamente una mezza pecorina con una schizzata sulla frutta di Carrie nel suo fruttivendolo. Ovviamente noi arriviamo, rimettiamo tutto come in origine, con una troupe light.
7: Volentieri a titolo gratuito.
4: Ma veramente mi stai dicendo? Guardi che comunque noi abbiamo un budget abbastanza interessante.
7: No, immagino.
4: Guarda, lei mi è molto simpatico. Se vuole faccio un salto da lei, discutiamo un attimo, anche perché ci vuole anche un contratto per l'agibilità delle persone che lavorano. Noi siamo una produzione seria. Scusi, sento un po' di rumore anche da parte sua.
7: Sì, anche noi abbiamo il nostro da fare.
4: Immagino. Qua si sbarra, la si spostano ortaggi. Senta, allora io faccio così, lei mi è molto simpatico. Se mi dà un appuntamento faccio un salto e discutiamo magari di budget, vedo un po' la location e capiamo. Va bene?
7: Guardi, quando vuole io sono sempre qua, mi trova sempre.
4: Perfetto, quindi un attimo solo, scusi.
8: Stop, non mi devi sbarrare adesso, sono al telefono, mi devi aspettare un attimo. Quando ti dico sbarra, tu sbarri, ok?
6: Ok.
8: Perfetto.
4: Allora la ringrazio infinitamente e vengo a fare un salto da lei, così almeno portiamo avanti la trattativa.
7: L'aspetto a braccia aperte.
4: Grazie, gentilissimo. Salve, buon lavoro. Salve, grazie. Adesso puoi sbagliare. Vai. Vai, vai. Mordila. Mordila, vai. Vai. Ribellati, mordilo anche tu. Cazzo, che bello, sembrate due pitbull.

0: This is a zoo only for you. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Silenzio! Giovani aspiranti maghi, vi avviso! Qui ad Hogwarts è assolutamente vietato pronunciare il nome di Rorror. Oh cazzo, l'ho detto io? Vabbè, non pronunciate quel nome o lo attirerete qui, capito?
2: Hermione, sta arrivando Harry Potter, facciamogli uno scherzo.
3: Ci sto, gli taglio la gola con questo coltello col manico a forma di pagliaccio.
2: No, anche meno. Io pensavo di lanciargli una maledizione, una roba brutta.
3: Ci sono, Ron. Facciamoli il rarrocchio.
2: Che cazzo è il rarrocchio?
3: È come il malocchio, solo che, oltre ad avere sfiga, chi se lo becca può pronunciare solo una consonante al posto di tutte le altre. La R.
2: Figo, figo, figo, vai, vai, vai, fagli questo, questo.
4: Ciao, miei migliorissimi amici.
2: Ciao, sperme di brufoli. Dai, Hermione, vai!
3: Occhio l'arrocchio, la barbara al rimorchio!
4: Aiuto! Benvenutere! Aiuto!
3: Ben ti sta, faccia di feci! Ti abbiamo fatto il rarrocchio!
4: Il rarrorio?
3: Adesso lo vedrai che cos'è, figlio di una puttana in saldo!
5: Rarry Rotter, sono arrivate le tue analisi del sangue. Ti restano solo 6 giorni di vita. E sono tutti lunedì.
4: Oh no! Re, Rira! Aiuto! Minchia. Rory, Rory! Attacca, che casino. Rory, Rory, Rory, Rory, Irarario! Eriore! Rai, Realura! Rirai, Rory, Rory, Rarira!
3: La tua vita era già rovinata alla nascita, aborto d'aborto. Ma oggi sono buona. Vuoi sapere come si toglie il rarrocchio?
4: Riri, tirero, rirerò!
3: Devi pronunciare una parola e il rarrocchio si spezzerà.
4: Rirerà! Riri, ra, ra, rora!
3: No, no, non te la dico!
4: Aspetta.
6: Dai, si capisce dal suono, è fantastico.
4: Riri la rarora.
3: E va bene, ma non essere volgare. La parola per spezzare il rarrocchio è correrò. Forza, dilla e l'incantesimo svanirà.
1: Qui ad Hogwarts è assolutamente vietato pronunciare il nome di Rorreror.
4: Rorrerò!
1: Testa di merda! Non devi pronunciare quel nome! O attirerai il signore delle tenebre!
7: Harry Potter!
1: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e la spada nella gnocca!
8: Radio 105.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatta.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
5: Ciao, sette burro.
4: Ciao.
5: A sorte.
6: Shitto sanglangan. Riddle. Save the rain.
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong. Sì?
6: Come and rain. Should I rain.
7: Lei non è di colore, però.
6: Fatto la cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me!
9: Vai, madonna, ma...
7: Cosa? Che c'è?
8: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi!
10: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
8: Vai tu lì dentro, vai!
10: Dai, no, dai, vai dentro!
7: Dai, vieni dentro, Leo!
10: Dai, Leone!
8: No, è troppo!
10: Dai!
8: È una merda!
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai... Cosa accadrà esattamente?
8: Descrivimi. Allora, prima di tutto Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
7: Gaccia d'Avè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora,
7: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
8: No. Io muoio sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello. E lì respira che farà, io me ne vado, e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto,
7: sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio davvero.
8: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio davvero.
7: Gaccio davvero.
8: E la gente dietro che balla con me. Allora,
7: tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì, ti alzi in piedi.
8: Sì. Dico al pregamorta spirito, metti a Mazzoli sotto,
7: sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo,
7: sì.
8: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
7: sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per i colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato adesso. Sotto.
8: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
10: È un water con le ruote nere.
8: Vai tu adesso,
10: tu
8: che fai
10: dentro.
8: Bene alla famiglia.
10: Tu
8: vai
10: tu dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
8: No! Se, ad avdai.

0: Ombreake, mi chiamo Roberta, la padrona. Vorrei fare un regalo a Luigi, il mio schiavo d'amore e non solo. Lui vi ascolta sempre, quindi vorrei dedicargli una sdrenata. Che dire, stiamo insieme dal 2018, non posso lamentarmi. L'ho scelto apposta più giovane, sempre duro, quando voglio. Non mi ha mai deluso e anche per quanto riguarda la resistenza è encomiabile, da mal di milza. Tra malati ci si trova. Però vorrei convincerlo ad aggiungere qualche giochino vibrante, ma ha paura che lo usi su di lui. Convincetelo voi. Ciao!
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Roberto?
1: No.
2: Non sei Roberto? Come non sei Roberto?
1: Non sono Roberto, io sono
2: sei
1: Luigi.
2: Luigi. Ah, scusa, madonna, mi sono sbagliato. Roberta è la tua fidanzata, giusto?
1: Sì.
2: Ah, ecco, muove.
1: Sì.
2: Io sono Briake, Luigi, mi devi scusare.
1: Ah, no,
2: di defiance a leggere le email, che mo qua stiamo registrando. Va bene, insomma, hai capito perché ti sto chiamando?
1: Sì, una sdrenata.
2: Ecco, la vuoi sentire? Allora, la vuoi sentire, eh? Schiaccio play.
1: Sì,
2: è una sdrenata speciale. Arriva.
1: Grazie.

0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Sì, mi è piaciuta. Non me l'aspettavo comunque che lo faceva lei. Ce lo stavo già pensando io. Però
0: ti ha anticipato.
1: Ti ha anticipato la padrona.
0: La padrona, ti ha anticipato la padrona. Beh, fagli a comprarmi un bel vibratore a lei a sto punto.
1: Sì, dopo lo uso su di me. Il problema è quello, paura di quello io.
0: Vabbè, saranno nuove esperienze, scusi. Apriranno nuovi confini interinali.
1: Sì, infatti. Va bene.
0: Gli vuoi dire qualcosa, Roberta?
1: No, che l'amo tantissimo. Non me l'aspettavo e... cioè... veramente, mi ha lasciato senza parole.
0: Quindi stasera con la frusta ti fai frustare un po' e poi scopare.
1: Va bene,
0: non sono frustare. Dai, se vuoi, lui, raccontaci un po' cosa fate insieme, qualche attività.
1: No, beh, cose particolari no, è un nostro gioco, quello del fatto che io la chiamo padrona. E niente di che. Però è diventato il nostro modo di chiamarci tra di noi. Sì, lo sanno anche al lavoro dove lavora lei. Infatti arriva lo schiavo. Suoi amici, però niente di che. Però sì, ci divertiamo un sacco.
0: Che bello, con te è un modo di relazionarsi, diciamo, personale vostro, che ci avete un po' cosplay. Va bene.
1: Sì.
0: Dai, allora passa una buona serata e stasera fatti avere tante mazzate da me. E prendi il vibratore.
1: Sì, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Lo Zoo di 105.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca!
5: Eccoci, il vostro umile essere superiore è tornato. Sono Max Brillante, un po' stanco, sono appena rientrato da una divertente passeggiata spaziale sulla ISS, dove sono stato invitato da tutti i governi del mondo per diffondere il verbo del sommo me stesso. Sono arrivato sulla ISS, ovviamente a bordo di un razzo spaziale della Maserati, accompagnato da Beyoncé e Elodie, le mie due segretarie che ho ovviamente inventato io. Saluto Simo J, il pezzente sottopagato in regia, e datemi qualche minuto per sfilarmi i 13 orologi che ho al polso e arrivo subito da voi.

0: Mi devo infilare la vestaglia di coccodrillo e filamenti d'oro che mi ha cucito a mano Donatella Versace e arrivo. Non mi ansiare.
1: Oh, Max, è arrivato l'ospite.
0: Cazzo mene? Eccomi, miei teneri pezzenti. Sappiate che quando sono a bordo di una delle mie 24 Maserati vi penso spesso, cerco di immaginare quanto sia difficile non essere me. Deve essere davvero curioso aprire il garage e vedere una Dacia Duster. Vi stimo, raga, vi stimo tanto.
1: Max presenta l'ospite, che il manager mi guarda male.
0: Simo J, ricordati che non esiste ospite più importante di me, quindi che si fotta e resti beato a guardare il maestro che catalizza il pubblico davanti al microfono.
2: Mi scusi, ma devo correre in Africa per una missione importantissima e ho poco tempo.
0: Mi ero dimenticato che c'eri anche tu. Sai, Bill, da quando ho messo lo specchio in studio non faccio altro che fissarmi e innamorarmi di me stesso. Vabbè, ormai è qui, sentiamo cosa di poco interessante da raccontare. In 105 mi cacca quel rospo con gli occhiali di Bill Gates. Benvenuto, povero.
2: Perdonami, ma non capisco l'atteggiamento poco rispettoso.
0: Pensa, Bill, che non ho mai usato i personal computer della tua aziendina, perché mi hanno sempre dato l'idea di essere da povero. Quando ero ragazzo, un certo Steve Jobs mi invitò nella sua villa in Silicon Valley a decidere con lui come realizzare i suoi computer con la mela.
2: Mi piacerebbe parlare...
0: Fammi finire, cafone! Steve voleva usare la banana come simbolo della sua azienda, ma io gli dissi che la banana era un po' troppo da culattone. Sai, ai tempi non esistevano tutte ste troiate sui diritti. Ai tempi, se non ti piaceva la fregna, eri un pazzo.
2: Ecco, volevo dire...
0: Steve mi propose di diventare socio della Apple, nome che gli consigliai io, ovviamente, ma gli risposi: Steve, hai poco da vivere, tienitela tu e goditi gli ultimi anni che ti restano.
2: Perdonami.
0: Amici miei, quante storie che avrei da raccontare sul mio amicissimo Steve. Mi ricordo una sera che abbiamo giocato a Scala 40 e gli ho portato via 7 milioni di dollari, che ho ovviamente investito in Maserati.
2: Mi hanno detto che avrei potuto promuovere la mia missione in Africa.
0: Sai che sono una persona molto educata, ma non sopporto chi mi interrompe quando parlo. Comunque, c'è una cosa che mi interessa sapere. Ce l'hai una Maserati?
2: No, non possiedo auto, ho l'autista.
1: Max, dove stai andando? Dove cazzo vai?
2: Ma questo è pazzo, e poi mi permetta di dire che la Maserati è una macchina mediocre.
1: Signor Gates, il pazzo è lei, non doveva dire questa cosa. Adesso Max si incazzerà molto. No, Max, non farlo, no! Ah!
0: Toccatemi tutto, persino Beyoncé, ma non toccatemi la Maserati.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
5: Radio 105.
6: 105.
3: Lo Zoo di 105.
7: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
8: Il dottor Brown è uno scienziato. Insegna genetica alla Stanford University ed è un bravo ricercatore. Il suo obiettivo è sconfiggere il cancro agendo direttamente sul DNA. Il dottor Brown è un divulgatore. Crede che tutti debbano avere libero accesso alle informazioni scientifiche più avanzate. Per questo motivo nel 2000 fonda la Public Library of Science, un enorme archivio che garantisce a tutti il libero accesso alle principali riviste scientifiche. Ma il dottor Brown è soprattutto un sognatore ed il suo sogno è quello di risolvere quello che, secondo lui, è il problema ambientale più importante del nostro tempo: la produzione industriale di carne. Secondo il dottor Brown, la soluzione è semplice. Per convincere la gente a smettere di mangiare carne, devi fare un prodotto più buono. Devi cambiare le abitudini del consumatore, non la sua testa. Per questo motivo, nel 2011, il dottor Brown decide di abbandonare l'insegnamento e di fondare Impossible Foods, un'azienda che produce hamburger vegetali. Nel 2016, dopo 5 anni di ricerca, gli hamburger del dottor Brown debuttano sul mercato americano. Si possono gustare al Momo Fukunishi di Manhattan, un ristorante celebre per le sue grigliate di carne e pesce. Ma qual è la novità? In fondo gli hamburger vegetali sono in commercio da oltre un secolo.
5: Cos'è che rende gli hamburger del dottor Brown così speciali?
8: Beh, un dettaglio. Sanno veramente di carne. Ma come è possibile? Ve lo dico fra un attimo. Nel frattempo occupiamoci dell'impatto ambientale. Per produrre un hamburger, la Impossible Food emette l'87% in meno di gas serra rispetto ad un hamburger bovino. Usa il 75% di acqua in meno e il 95% di terra in meno. Ma soprattutto i suoi hamburger usano lo 0% di mucca. Ma allora, come cazzo fa un impasto di grano, olio di cocco e patate a sapere di carne? Come cazzo fa a profumare, sanguinare e a sfrigolare sulla griglia come un gustoso hamburger di manzo? Il segreto è un ingrediente magico, una cellula comunissima chiamata eme. L'eme è l'essenza del sangue, ma sotto forma di emoglobina è presente anche in vegetali e legumi. Una molecola di eme vegetale è identica al 100% ad una di eme animale. Ma guarda un po', è proprio questa molecola a conferire alla nostra grigliata di mucca quel profumo e quel sapore inconfondibile. La Impossible Food, in pratica, fa sanguinare le piante e con quel sangue produce i propri hamburger, totalmente vegetali. Ma questo ingrediente è sicuro? È certificato? Secondo la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, la risposta è sì. Ma siamo certi che molte battaglie, come accaduto ad esempio per la sigaretta elettronica, dovranno ancora essere combattute. Esattamente come per le auto elettriche, forse anche nel campo dell'alimentazione qualcosa sta cambiando, per una volta in meglio. Non resta che aspettare che Impossible Food sbarchi in Italia per decidere se la salvezza del pianeta passerà, questa volta, per un panino.

0: che voglio tornare nella mia reggia a farmi massaggiare i piedi con l'olio motore della Maserati.
1: Dai, non cominciamo con ste stronzate. C'è anche un ospite che devi intervistare.
0: Che palle, lo sai che vengo in onda solo per far gioire le mie fan. Sono molto stanco, ieri sera ho lavorato come un ciuccio e sono devastato dalla stanchezza.
1: Tu hai lavorato, ti prego raccontami cosa hai fatto.
0: Non saprei da che parte cominciare. Ho dovuto cenare con Beyoncé e Rihanna, che poi mi hanno costretto a farci l'amore. Ho dovuto stappare 12 bottiglie di salsiccaia e non hai idea dei calli che mi sono venuti sulle mani. Dopo mi hanno convinto ad andare nel privé del The Club, dove tutte le donne del locale hanno preteso di baciarmi le mani. Poi mi sono stancato tantissimo a camminare dal privé alla mia Maserati numero 23, che mi aspettava fuori dal locale e poi tornare nella mia reggia, con uno sciame di donzelle che mi hanno supplicato di restare a casa mia, solo per fissarmi mentre dormivo.
1: Ma in che senso ti guardano mentre dormi?
0: Simo J, hai presente quando la gente va in pellegrinaggio a vedere la Madonna che piange? Ecco, le mie fan, attraverso la mia fondazione, pagano un abbonamento per venire in pellegrinaggio a casa mia e guardarmi mentre dormo. Quando avviene la polluzione notturna, per loro è come quando la Madonna lacrima.
1: Ma porco, cosa mi tocca sentire?
0: A proposito, ieri sera, mentre facevo i turni per farmi baciare le mani dalle fan, è arrivato Kanye West, che non riusciva ad entrare nel locale. Io ho alzato le chiavi della Maserati, che nel mio linguaggio vipposo significa fai passare il pezzente, e lo sfortunello è riuscito ad entrare. A quel punto, per ringraziarmi, mi ha scritto e dedicato una canzone.
1: Kanye West ti ha dedicato una canzone?
0: Di cosa ti stupisci? Sai che non esiste artista nel mondo che non mi abbia dedicato una canzone. Yellow Submarine dei Beatles parlava della mia prima Maserati gialla.
1: Ma vai a cagare!
0: Spara il pezzo di Kanye West, che ha scritto, registrato e tradotto in italiano ieri sera, dopo la serata al The Club.
2: Disco scritto da Kanye West per il brillante. Qui si fa sul serio, mica poverate.

0: Capite, cari ascoltatori miserabili, il brillante è inarrivabile, quindi abbiate pazienza, ma stasera non ho voglia di andare in onda e regalarvi la mia immensa conoscenza musicale e la mia cultura estrema. Vi saluto e ci sentiamo quando c'ho voglia.
1: Ma Max, dove cazzo vai? C'è l'ospite che sta aspettando di essere intervistato.
0: Ma a me non frega un cazzo, Simo J, ma poi chi dovevo intervistare stasera?
1: Siamo riusciti ad avere un'intervista esclusiva con Vladimir Putin, che è pronto a rilasciare delle informazioni segretissime. Parlerebbero di te tutti i giornali del mondo.
0: Fammi riflettere un secondo. Simo J, ma sto Vladimir Putin, ce l'ha la Maserati?
1: Aspetta che chiedo alla sua assistente. Dice di no, lui non guida, ha l'autista. Ma dove cazzo vai? Max, torna indietro!

0: Pronto, Donald. Ciao, Trumpone, come butta?
1: Ciao, mio unico amico del cuore.
0: Sì, sì, sono Max Brillante. Visto che ti ho fatto diventare presidente, fammi un favore, tira un bombolone nucleare su Mosca.
1: Ne faccio partire due immediatamente e ci disegno sopra la tua bellissima faccia.
0: E come sempre, fanculo alla vodka.
1: Posso fare altro per te, fratello mio?
0: Ti scazzerebbe chiamare il Golfo d'America, il Golfo della Maserati?
1: Dammi 10 minuti e provvedo subito.
2: C'è 105 mi cacca!
3: Radio 105.

0: Zodi 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, John... si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: Il terzo nome,
5: cioè,
4: come
5: è un principe, lei?
4: Mio padre Narduzzi.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Bevi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo.
5: Bicazzo, bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Verrazza è mai da una borraccia.
4: La borraccia non
6: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con un bicazzo in
4: borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
7: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
7: Di una facilità
5: A.
7: Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no, ma no.
4: E vai alle scampe, gli
5: quelli
4: anfibi.
5: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B! Bibite!
5: Le bibite!
4: B! Banane!
5: Le banane!
4: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B! Le
5: bravo! Oh, infatti, si
4: io
5: sa, esistono.
4: Non posso respirare con le bocche!
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocche!
4: Voglio!
5: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
7: Coccodrillo.
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa sulla rosa.
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo.
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella.
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
5: Sì,
4: sì, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna.
5: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna!
7: Basta, si
5: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
7: Il cardamomo.
5: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
4: Ma
5: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
5: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
3: Ah, la munifica svizzera, terra di grandi eccellenze culinarie, come l'Emmental confezionato e il foraggio. È in questo paradiso, protetto da segreto bancario, dove avidità e cinismo sono garantiti dalla Costituzione federale, che l'architetto Notengo di Nero OOO giunge pieno di speranza nell'eccellenza medicale dell'eminente dottor Schiffer.
4: Volevo dire che io sono laureato e quindi essere mostro è ancora più pesante. Infatti, se non deambulo in linea retta, i miei piedi perdono aderenza con il terreno e emettono il tipico stridore delle gomme lisce. Anche dentro le scarpe, anche dentro gli stivali UGG, dentro tutto, su qualsiasi superficie, sabbia, erba, per non parlare del brecciolino che piglio certe teste cose che neanche Bocelli che pattina sul ghiaccio. Guardate, adesso vado in bagno che è in fondo al corridoio a destra come tutti i cessi.
5: E basta con sto gran premio! E cambiale sti gomme, no! Hai rotto i coglioni! Maestro!
3: Nei laboratori della clinica deputa madre del dottor Schiffer, l'architetto Notengo di Nero OOO viene sottoposto immediatamente ad alcuni test all'avanguardia, come capelli grassi o secchi, udito nello spazio, che principessa Disney 6, resistenza alle fiamme e quiz a crocette della patente C1, quella per gru e scavatori. Tutto questo, ovviamente, senza alcuna utilità se non ingrassare la già cospicua parcella del dottor Schiffer.
6: Lavorare con mostri deformi e scherzi dell'evoluzione fortifica una delle più profonde emozioni umane. Il ribrezzo! Ma il caso dell'architetto Notengo di Nero è talmente patetico che per lui non riesco a provare nemmeno quello. In pratica non me ne strafrega un cazzo! Comunque, il paziente quando non cammina in linea retta sgomma come un'auto da rally e fa rumori di pneumatici vecchi! Io propendo per amputare e esporre il resto del corpo ai corvi! Ma in nome della democrazia facciamo un sondaggio su Twitter!
3: Come argutamente teorizzato dall'esimio dottor Schiffer nel suo ciclo di conferenze intitolato Lo schiaffo durante la pecorina in si bemolle. Il caso dell'architetto Notengo di Nero OOO richiede qualcosa in più di mangiare in bianco e stare a letto. E ganga.
4: I primi giorni in clinica sono stati durissimi. Prima il parcheggio in salita, poi i birilli in retromarcia e la coda da Mecca Drive per mangiare. Tutti i giorni. In più, quando torno in Italia, la voce del Via Card mi manda a fanculo lei! È terribile!
7: 15,40 euro.
4: Ecco.
7: Ritirare la tessera e va a fanculo. Mostro.
3: Quando ogni approccio sembra destinato al fallimento, il dottor Schiffer ha un'intuizione degna di quello che ha inventato le mutandine edibili fatte di caramelle.
6: Allora, per i piedi lisci del paziente non c'è niente da fare. Soprattutto visto che il sondaggio su Twitter ha bocciato l'idea dell'amputazione con un 51% di votazioni contrarie. Tuttavia, è possibile limitare le sgommate di questo strozzone deforme affiancandogli una persona preparata che lo avvisa per tempo delle traiettorie da prendere, permettendogli di rallentare senza scuffiare come un cazzo di catamarano! E adesso, fuori dai coglioni che voglio cagare in uno fumando un sigaro!
3: Grazie alla profonda conoscenza della magia elementale del dottor Schiffer, l'architetto No Tengo Dinero adesso può camminare facendo le curve con l'aiuto di un navigatore da rally nano che vive in una cesta sulla sua schiena con una mappa in mano. Il caso è risolto, anche se, per un trascurabile effetto collaterale, il paziente adesso, quando sente profumo di caffè, è vittima di un tic che gli fa fare la rullata di Wild Boys sui tavoli.
4: Navigatore, andiamo nel ripostiglio.
0: Roger, medium left 40. Medium right 30.
8: Amore, pronto il caffè?
4: Oh no, cazzo! White boys! White boys!
5: A best costo! White boys! Basta! Hai rotto il cazzo con la musica Lu Romandi! E fai un De Gregorio ogni tanto, no? Mostro!
2: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Ricorda, il sesso è una gara. Arriva per primo, esulta e vattene. Sii uomo. Se non sai cosa scegliere fra tua moglie e una birra, chiedilo al cavatappi. Sii uomo. Non risolvere un problema, creane un altro. Sii uomo. Litiga con la tua ragazza, poi vai a casa e sfogati su tua moglie. Sii uomo. Non comprare un tagliaerba. Prendi a pugni i ciuffi di prato e rispediscili nel fottuto terreno. Sii uomo. Essere amati è roba da femmine. Fatti odiare da tutti. Sii uomo. Se ti regalano un vaso da fiori, coltivaci l'asfalto. Sii uomo. Mentre stai facendo sesso con la tua donna, sussurrale all'orecchio: sei brava come tua madre. Sii uomo. Portati una mazza da baseball al tuo colloquio di lavoro. Sii uomo. Se una cosa si muove, vuol dire che ti ci puoi accoppiare. Trova un modo, sempre. Sii uomo. Non fare la cacca. Replica Hiroshima. Sii uomo. Se la tua donna torna che ha avuto una giornata dura, mostrale qualcosa di più duro. Sii uomo. Non lasciare che una buona notizia rovini la tua giornata di merda. Sii uomo. Non farti una sega prima di dormire. Fatti una sega invece di dormire. Sii uomo. Per il compleanno di tua moglie, regalale un asse da stiro con scritto sopra: il patriarcato non esiste. Sii uomo. Hai sbagliato un congiuntivo? Fottitene. Essi ignorante e essi uomo.
0: Radio 105.
3: 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Italia Bubu presenta le capre. Le capre. Le capre. Oh. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Agnelli di Dio che togliete i peccati dal mondo di... Parlo anche male, non so perché mi hanno preso a fare sta trasmissione. Forse perché ero amico di qualcuno ai piani alti, perché non so fare un cazzo.
1: Stasera sarà una puntata davvero scioccante.
2: Sciocchissima, aspetta che non abbiamo ancora ballato. Balliamo un attimo, balliamo. Balla così a tempo, muove la gamba. C'ho 54 anni, sono ridicolo in questa situazione. Ma non me ne sbatti i coglioni che prendo un sacco di soldi.
1: Ci occuperemo infatti di sequestri di persona.
2: Sequestri, equestri, equestrissimi. Siamo qua, come mi chiamo? Non lo sapete, perché non valgo un cazzo. È anni che mi devono buttare fuori dalla TV.
1: Un tema che fa discutere, che agita l'opinione pubblica.
2: Pubblichissima, una cosa incredibile, pazzesco, ballo. Sto ballando ancora, fuori tempo, guarda.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra, Maurizio Sconsolato.
2: Maurizio, te ne andiamo di cazzo, ma nessuno se ne fotte perché è merdissima. Cazzo, ho detto? Non leggo neanche Gob, perché sono vecchio, ho 54.000 anni. Tre paio d'occhiali devo mettere. No, uno, due, quattro, cinque.
0: Le capre.
3: Maurizio!
4: Il sequestro di persona. Un'arte antica e tutta italiana che purtroppo negli ultimi anni è andata in disuso. Quando è stata l'ultima volta che avete sentito al telegiornale di un sequestro di persona? Appunto, nessuno sequestra più nessuno. Come fa a crescere un paese come il nostro se una delle principali fonti di reddito viene trascurata in questo modo? Perché la gente non fa più sequestri di persona? È colpa della globalizzazione? È colpa dei gatti? È colpa degli esperimenti sui tonni? Noi delle capre oggi vogliamo dimostrare come il sequestro di persona sia una pratica non globalizzazione? È colpa dei gatti? È colpa degli esperimenti sui tonni? Noi delle capre oggi vogliamo dimostrare come il sequestro di persona sia una pratica...

0: ore, siamo delle capre.
1: Beh, scusi, ma non ho tempo ora, devo andare alla mia fabbrica.
0: No, tu non vai da nessuna parte. Fermo lì, fermo che ti colpisco con questa mazza chiodata.
1: Aia, aia, aia, aia.
0: Visto? È stato facilissimo. Ora porterò il corpo tramortito di questo imprenditore nel nostro rifugio segreto. Ma prima gli infilo un dito nel culo, così, perché so stronzo. Seguitemi.
2: Le capre.
0: Eccoci, siamo nel rifugio e il nostro prigioniero è legato, imbavagliato e ancora col mio dito nel culo. Ora con il medesimo dito telefoneremo alla famiglia, camuffando la voce e chiedendo un lauto riscatto.
3: Pronto?
0: Abbiamo sequestrato suo marito, siamo in un luogo segreto. Se vuole rivedere suo marito ci deve dare un lauto riscatto.
3: A parte che sento odori di merda, ma cos'è, uno scherzo? Non ci credo, state mentendo.
0: A volte capita che la famiglia della vittima chieda una prova del sequestro. Per questo ho staccato il cazzo al noto imprenditore e l'ho spedito alla moglie.
4: Scusa, c'è un pacco da ritirare.
3: Oddio, il cazzo di mio marito.
0: Signora, ora mi crede che ho rapito suo marito?
3: Sì, sì, le credo. Cosa devo fare? Farò tutto quello che vuole.
0: Faccia il verso della gallina. Ora urli. Sono una troia! Sono una troia!
3: Sono una troia! Sono una troia!
0: Ora si spogli nuda e appoggi il capezzolo sulla cornetta.
3: Ecco.
0: Bene, ora prende il computer. Voglio che faccia un bonifico di 1.000.000 di euro al conto corrente IT 647003938336391 a favore di Maurizio Sconsolato.
3: Ok, fatto. Ma mi restituisco a mio marito.
0: Ma certo, signora! Buona giornata! Avete visto? È facile mettere a segno un sequestro di persona. Ora non ci resta che uccidere l'ostaggio, così da non avere testimoni. Oh, missione compiuta! E voi a casa cosa aspettate? Uscite subito e andate a sequestrare una persona! È facile! Forza! Sbrigatevi! O mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Avete capito?
5: Bellissimo servizio! Bravo Maurizio!
6: Merita un balletto, dai, saliamo sui tavoli, balliamo, dai! Balliamo così, perfetto, perfetto! Adesso, adesso un'altra musica di merda, di quelle che sembrano moderne ma non valgono un cazzo. Ok, facciamo pagare i diritti a qualche autore sfigato che ci ha dato sta base. Perfetto! Adesso io mi siedo, guardo le telecamere, saluto ancora. Perfetto, 130.000 euro, vaffanculo, va!
7: Scusa, ma tu chi sei? Tra l'altro...
6: Sai che non lo so neanche io! Io devo guardare i titoli di coda per capire chi sono!

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta L'ultimo cincischione. I protagonisti: Francesco Pannolino è Pino, Chiara Cazzotti è Pina, Johnny Distopia è Gino, con la partecipazione straordinaria di Gerard Squacherone nei panni del cincischione. Tratto dall'omonimo romanzo di Pier Paolo Pierpaolini, adattamento cinematografico Antonio Inoki, regia di Michele Zarrillo, voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite e se non paghi il canone andiamo a cercare tutta la tua stirpe, viva o morta, e ce la scopiamo. E ce la scopiamo. E ce la scopiamo. È l'anno di Nostro Signore, l'inchiodabile Hulk 2344. Una catastrofe senza precedenti ha spazzato via l'umanità. E ora sul pianeta Terra la specie dominante è l'aglio. Vedute panoramiche ci mostrano le città abbandonate di New York, Parigi e Frosinone, infestate da lunghissimi gambi d'aglio. Il deserto del Sahara, la foresta amazzonica e la mummia di Chiara Ferragni appollaiata sul Duomo di Milano sono completamente ricoperti di aglio. In un lurido rifugio sotterraneo, Pino, Pina e Gino sono in piedi attorno a un tavolo dove si prendono le decisioni critiche. Pino picchia il pugno sul tavolo con vigoroso porteismo.
2: Pina, questo giorno passerà alla storia come l'inizio della rivoluzione. La profezia sta per avverarsi.
3: Pino, sei solito coglione! Toglietelo dalla testa!

0: sconfiggere l'aglio.
1: Anche io ne ero convinto, fino a quando non ho trovato questo.
2: Con un gesto carico di significato, Pino sbatte sul tavolo una cipolla.
0: Oh, che stupore! E questo cosa diavolo sarebbe?
1: Non ne ho assolutamente idea. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Abbiamo perso tutta la memoria dell'epoca pre-aglio, oltre un secolo fa. Tutto quello che conosciamo è l'aglio.
3: Lo so io che cos'è! È quello che gli antichi chiamavano migro jeep.
0: Sicuro? A me sembra più una cosa che si mangia.
1: No, ha ragione Gino. È un microchip. Deve essere un microchip. E la profezia dice che sarà proprio un microchip a risvegliare l'ultimo cincischione che sconfiggerà l'aglio.
3: Presto allora! Dobbiamo andare al comando militare abbandonato, dove è nascosto l'ultimo cincischione!
2: Pina, Pino e Gino escono in superficie. Una landa deserta dominata dall'aglio. Camminando superano molto aglio e arrivano alla base militare avvolta nell'aglio. Oltrepassata una porta d'aglio, appare l'inconfondibile design di un cincischione dei nostri giorni.
1: Eccolo, l'ultimo cincischione.
3: Forza Pino, infila il microchip nel cincischione e incrociamo le dita.
4: Ma sì, ti riconosco.
3: Oh, io sono fratello.
4: Ah, scusa.
0: Fermo! Siamo sicuri che sia proprio un microchip e non, che so, una cipolla?
1: È quello che stiamo per scoprire, Pina. È quello che stiamo per scoprire.
2: Sudato come una scrofa, Pino cerca di infilare la cipolla in quella che è chiaramente una porta USB.
1: Non entra, dannazione, non entra.
3: Più forte! Spingi più forte!
1: Dai, porco...
4: Perché ride questo?
2: Pino ha spinto troppo. Il cincischione si risveglia dal suo sonno secolare, incazzato come una bestia.
0: Lo dicevo io che non era un microchip! C'aveva la buccia!
5: Ignorante! Impara dal professore, eh? Cincischione! Cincischione!
6: Mamma, che bravo!
7: Bravissimo! So, non sarò mai brava come questo.
6: Ho nutro dell'ammirazione straordinaria nei tuoi confronti.
5: Grazie.
6: Grazie.
5: Sì. Bravo. Anni che lo fa.
6: Sublime.
5: Ignoranti di merda! Adesso vi distruggo!
6: Vedi come interpreta con le mani.
1: Ma poi è fluido, capito? Fluido. Non si blocca.
6: Cioè, tu guardi le mani, ma capisci quello che sta dicendo.
7: Sembra filtrata. Cioè.
2: Il cincischione attacca brutalmente i tre umani, riducendoli in un battibaleno in concime per aglio.
0: Emiliano!
6: Brutto modo di essere terminato, Bruno.
2: La creatura spicca in volo e raggiunge la Luna. Dal fin troppo sopravvalutato satellite naturale, godiamo infine della vista del nostro pianeta e scopriamo con stupore che la Terra ha assunto la forma di una testa d'aglio.
5: Ho scorreggiato!
6: Anche la tortura di cadavere, vilipendio!
3: Sono resuscitato per dire porco c***o e rimoio!
2: Ora tutto è chiaro. Ogni dubbio è svanito e l'universo acquista finalmente di senso, mentre, quasi inconsapevole, la nostra mano raggiunge il cellulare, apre l'app della banca e fa un bonifico di 5 cifre a Mamma Rai. Paga il canone lurido pezzettino di merda! E tu, Paolo Nocito, non fare lo spiritosone, perché ci risulta che non hai pagato gli ultimi cedolini. Ti consiglio di pagare adesso o stasera ti faranno visita due cincischioni da stupro. I cincischioni da stupro sono programmati per inculare a sangue tutti quelli con la faccia da peruviano, le sopracciglia folte, le gambine corte e i capelli alla scialpi. Uomo di merda avvisato. Paga, paga, paga, stronzo pagliaccio.

0: hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
1: Questa è la periferia di Zurigo e questa è mia sorella su OnlyFans. Entrambe sono piene di droga e immigrati, ma solo la prima ospita la moderna clinica suprematista del dottor Schiffer. Ed è confidando nel curriculum scritto col sangue del suo fondatore che oggi il signor con le mani, con i piedi, ciao ciao, di padre cinese, ha deciso di tentare l'impossibile per guarire dalla deformità che lo affligge.
2: Fino dalla nascita c'ho questo problema che quando vado alla toilette per defecare non riesco ad espellere correttamente le cacche. Io spingo ed escono, ma poi rientrano subito, come quei macchinari delle tizie sulle cam porno coi peni che vanno avanti e indietro. Guardate! Vedete? Escono e rientrano, escono e rientrano, e fanno un rumore di orologio vecchio!
3: E basta con sto cazzo di cocò! Sono le 3 di notte, cazzo! Mostro!
1: L'equipe del dottor Schiffer sottopone il signor con le mani, con i piedi, ciao ciao, ad una serie di esami molto ma molto superficiali, tipo camminare dritto su una riga e il calcolo dell'ascendente. Il paziente, infatti, soffre di feci a cucù, un morbo praticamente unico al mondo, che provoca la fuoriuscita e la rientranza dei cilindri fecali, con un massimo di 12 precisi e ritmici rintocchi, prima di rintanarsi nuovamente nell'intestino.
4: Detto fra di noi, io sarò anche un pazzo figlio di puttana che beve il sangue di neonato per restare giovane, ma anche voi! Ma dove cazzo li scovate sti sgorbi? Comunque, il subnormale di questa puntata ha un cucù al posto del culo. Qualsiasi persona sana di mente lo soffocherebbe con un sacchetto della spesa e tanti saluti. Ma noi siamo scienza, non fantascienza, che non so che cazzo voglia dire, ma mi fa impennare le foto di tette sui privati di Instagram. Anzi, levatevi dai coglioni che devo scrollare come un ossesso!
1: Come elegantemente sottolineato dal dottor Schiffer nei suoi due immortali saggi I carciofi fanno scureggiare e I carciofi fanno scureggiare due più dei fagioli, la soluzione al caso del signor con la testa, con il petto, ciao ciao, richiederà molto tempo, compreso quello per consegnare le formazioni del fantacalcio, quindi sta settimana si salta.
2: Dopo i primi giorni in clinica ho notato che stavo peggiorando. Infatti mi hanno riempito di lassativi per svuotarmi l'intestino. Così adesso il culo a cuculo mi fa anche le mezz'ore. Guardate, è terribile.
3: Ascolta, adesso prendo quel cucù e te lo ficco nel culo, eh?
2: Ma è già nel culo.
3: Allora vengo lì e ti tiro i capelli. Mostro!
1: Quando tutto sembra perduto, il dottor Schiffer si ricorda del decennio che ha trascorso in Centro America, in qualità di aguzzino, addetto alla tortura dei prigionieri politici dei regimi totalitari. Grazie alla sua rete di conoscenze, assolda dunque un ex guerrigliero armato di macete da canna da zucchero per interrompere il loop rettale del signor con le gambe, con il culo, ciao ciao.
4: Sapevo che aiutare ex gerarchi nazisti a nascondersi fra i mariachi mangia peperoncino prima o poi mi sarebbe tornato utile. Sono bastati un paio di colpi di mannaia del mio amico Manuel Ortega, detto il puto, per mandare al creatore quel cazzo di cucù fatto di sterco. C'erano così tanto sangue e merda dappertutto che ho venduto i diritti della scena a Tarantino. Praticamente mi ci esce la bamba gratis per Capodanno!
1: Ancora una volta la scienza ha trionfato sulla religione. Ancora una volta Darwin ce l'ha messo in culo ai vescovi. E tutto grazie al dottor Skiffer. Anche se, a causa di un trascurabile effetto collaterale della terapia, il signor con le tette, con la fica, ciao ciao, adesso, quando chiude gli occhi, fa rumore di 100 cicale.
2: Anche se adesso al posto dell'ano c'ho la bocca del Demogorgone, devo dire che sto molto meglio.
5: So che sono sempre molto stanco e...
2: Oh, cos'è questo rumore di 100 cicale?
5: Oh no!
2: Darrà da fuori.

0: Adesso vengo lì e ti ammazzo con il bygone. Siete il paese del merda. Mostro.
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento.
1: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo.
4: This
3: is the zoo.
4: Che perlizia.
3: Vai, dai.

0: Guardi, fate uno scherzo a mia madre, che è una fan sfegatata di Renato Zero. Ha tutti i suoi CD e i DVD dei suoi concerti e il suo sogno nella vita è quello di incontrarlo faccia a faccia. Occhio, che è più logorroica del signor Palanca, quindi se parte a raccontare non si ferma più. Non abbiate pietà. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, mi scusi se la disturbo, sono Mirko Zoppato, la sto chiamando da Mediaset.
1: Mi dica.
2: Mi scusi signora, allora sua figlia Alice l'ha iscritta a sorpresa a un programma per fan di Renato Zero.
1: Oh.
2: Nella descrizione sua figlia ci scrive che lei è una grandissima fan del cantante.
1: Purtroppo sì, cioè tra parentesi, però cioè sono andata a Roma e ho il biglietto anche per marzo a Conegliano.
2: A Conegliano, certo, ci risulta, certo.
1: Ecco.
2: Il programma in pratica permette alle persone molto affezionate alle loro star di passare del tempo esclusivo con loro nelle loro abitazioni, signora.
1: Oh.
2: Capisce che bella sorpresa che le ha fatto sua figlia?
1: Una delle tante, ma questa è più piacevole.
2: Guardi signora, questa è una cosa straordinaria che noi stiamo facendo. Il programma partirà questa primavera. Noi naturalmente incominciamo a registrarlo nelle prossime settimane. E come fan numero uno di Renato Zero, gli autori, e io sono uno degli autori, poi le passerò il capo progetto, hanno scelto il suo profilo perché lei è veramente una fan sfegatata a quanto ci risulta.
1: Oddio, cioè forse non so cosa le ha spiegato mia figlia, però io le canzoni a memoria non le so.
2: Sì, sì, ma
1: seguo uno che lo imita, Max Pianta, sì, che è della zona. Sì. E Alice, avevo messo il nome Alice per Alice Visconti, quella di Alice, la cantante.
2: Certo.
1: Per
2: certo,
1: ecco.
2: Certo signora.
1: Sono legata alla musica, non sono sportiva, però adesso qua tra dire e fare non lo
2: Vabbè, signora, non si dilunghi tanto, andiamo al sodo perché questo è un programma. Allora, sua figlia ha detto che lei ha tutti i CD.
1: Certo.
2: Anche alcuni piratati, ci ha detto sua figlia, è vero?
1: Beh, piratati forse li ho masterizzati, ma non.
2: Non si fa, signora, non si fa,
1: No, beh, no, quando si poteva li ho scaricati, no.
2: No, in realtà non si è, scusi signora, ma in realtà non si è mai potuto, è sempre stato come rubare, lo diceva anche la
1: pubblicità. Vabbè, ma una volta mi sono fatti copiare da un amico che vi aveva.
2: Va bene, signora, sì, stringiamo, ecco.
1: Non è.
2: Io adesso le passo il capo progetto che le spiega nel dettaglio che cosa dovrà fare, va bene signora, è contenta?
1: Sì, anche no, perché non ho coraggio, cioè nel passato sono andata a Verona e ho trovato Stefano Senesi, il pianista.
2: Sì, ecco. Sì, adesso sa che purtroppo Stefano ha l'uncino. E purtroppo ha perso una mano in un brutto incidente.
1: Ah mamma, forse non l'ho visto l'ultima volta che non c'era lui.
2: Per quel motivo lì signora, perché adesso gli hanno messo questa mano meccanica che è più una chela, diciamo, da granchio che una mano, quindi riesce solo a aprire e chiudere e il massimo può fare il granchio o può fare una nota sola, diciamo, può suonare il sassofono e può spremere le arance. Sì, purtroppo con questa chela non può più suonare con Renato. Però signora, ecco, magari queste cose poi ce le raccontiamo quando lei viene qua, eh. Le passo il capo progetto Gianni Barbuto.
1: Ok, grazie mille.
3: Round 2.
4: Pronto signora?
1: Pronto, buongiorno.
4: Salve, sono il dottor Barbuto, sono il capo progetto di questo programma che si chiama Golf GTE, che è questo programma che fa incontrare, diciamo, i super fans con i loro miti. Ho piacere di conoscerla, ho visto che
1: è una sorpresa e mi trova imbarazzata perché.
4: No, ma sia a suo agio, signora, è una cosa bellissima quello che sta succedendo oggi.
1: Ripeto a lei quello che ho detto al suo collega che mi ha chiamato.
4: Sì, sottoposto, perché è un autore e sono capo progetto, non diciamo che è.
1: Nel 92 ho avuto il primo figlio, che ho messo nome René, invece che Renato. René,
4: come balanzasca, sì.
1: E niente, io ho sempre detto, prima di morire spero di incontrare Renato Zero al di fuori di concerti, se si poteva qua e là, insomma, ecco. Però mia figlia da quanto tempo ha scritto,
4: ho un arancio in gola, signora, sono devastato da... c'è troppo sentimento adesso, facciamo un passino indietro, perché sennò Renato ci manda a cagare, nel senso non bisogna esagerare col sentimento, perché poi diventa un po' una rottura di coglione il programma si chiama Cough GT. Praticamente lei dovrebbe trasferirsi per un mese a casa del signor Renato Zero, col quale condividerebbe dei momenti, diciamo, da faccendiera, da persona che si occupa di lui in toto.
1: Ecco.
4: Cioè, praticamente lei si sveglia la mattina, lo va a svegliare col caffè, gli rifà il letto, lo lava, gli va a fare la spesa. È un po' la colf del signor Renato, gli lava i piedi, gli taglia le unghie, gli fa la barba. Perché il signor Renato anche, diciamo, è un po' poltrone, nel senso che non, raramente si pettina anche da solo. Cioè, una persona che non si lava neanche i denti da sé, perché non ha voglia proprio di fare un cazzo, glielo dico proprio chiaramente. Forse è anche il più pelandrone di tutti quelli che abbiamo. Neanche Vasco Rossi, che 70% della giornata è ubriaco, non va trattato in questo modo, capisce?
1: Ho capito.
4: Quindi lei passerà il tempo a le piaghe da decupito, le piaghe che ha il signor Renato dietro la schiena, perché passa, diciamo, 18 ore sdraiato a giocare alla PlayStation. Cioè, lui è una persona un po' così.
1: Ho capito.
4: Scusi un attimo. Quindi lei, praticamente, noi la seguiremo 24 ore mentre gestisce. Pronto?
1: Ho capito, non so neanche io se accettare, perché è una cosa un po' dura da fare.
4: Sì, no, capisco, anche perché poi ci sono anche dei momenti in cui il signor Renato Zero parte con dei pianti devastanti, lui passa anche ore e ore a piangere mentre scrive canzoni. Poi è una persona molto bella, bellissima persona, però complessa, che ogni tanto, lei è una persona impressionabile, perché lui spesso e volentieri cosa fa? Pianta dei chiodi, lui stacca i quadri.
1: Ah, ho capito.
4: Pianta i...
1: non lo sento tanto bene.
4: Sì, va via, un attimo che le passo l'autore.
2: Signora,
1: ecco.
2: Come le stava dicendo il collega, anzi il responsabile, Renato è una persona un po' strana, stava cercando di raccontare che lui ogni tanto stacca i quadri e ripianta i chiodi con la fronte, fa queste cose strane.
1: Guardi, mi trovo un po' a bruciapelo e decidere subito sì, non... le cose sono un po'...
2: Ci vuole pensate. Pensare un po', signora, ci vuole pensare?
1: Allora mi lasci che parli con i familiari qua e dopo...
2: Va bene, signora, va bene. Allora le ripasso solo un attimo il capo progetto, che la saluta e la ringrazia, eh?
4: Allora, praticamente io la saluto e la sua figlia Alice ha già l'indirizzo di dove eventualmente dovete recarvi, che è presso Largo Donegani 1, dove c'è la sede di Radio 105, dove va in onda il programma Lo Zoo di 105, dove lei in questo momento è protagonista di uno scherzo. Ha capito, signora?
2: È uno scherzo, Maria!
1: Ma dai, siete dei cretini! Mi sembrava una cosa un po' particolare. Sì.
4: Ma perché? Lei non voleva vedere Renato Zero che piantava i chiodi con la testa nel muro, signora?
1: Insomma, no tanto, perché mi sembrava strano.
4: Grazie, signora, un abbraccio!
2: Un abbraccio, arrivederci!
1: Salve!
2: Salve, salve!
1: Grazie mille!

0: Lo Zodi 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
3: Era il 1492, quando Cristoforo Colombo, a bordo di una nave nell'Oceano Atlantico, scorse una terra in lontananza.
4: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Christopher diceva fosse l'India, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Stiamo ovviamente parlando del Molise. Tutti almeno una volta ne abbiamo sentito parlare e in molti negano la sua esistenza. Il mito del Molise ci ha incuriosito e ci ha fatto sognare. Ma che cos'è il Molise?
5: La terra immaginaria del Molise compare in un sacco di romanzi fantasy. Nel Signore degli Anelli è descritta come una regione abitata da creature mistiche: elfi, vampiri, nani, unicorni, draghi, terroni. È ovvio sia solo una leggenda, non esiste!
3: Quello che ci hanno sempre insegnato a scuola è che il Molise non esiste. Ma se invece ci fosse qualcosa in quell'enorme buco in mezzo all'Italia che siamo abituati a vedere sulla cartina?
6: Sono anni che cerco un posto per fare le vacanze. Allora ho provato a guardare il Molise. Ma non appena ho digitato Campobasso su Google, l'FBI ha fatto irruzione in casa mia e ha sterminato tutta la mia famiglia. Mi è compreso.
3: Capito? Quindi qualcosa c'è. Qualcosa esiste. E qualcuno vuole tenerlo nascosto. Ma perché? Abbiamo qui con noi il premio Nobel del nascondere le cose.
7: Nascondere serve per... nascondere. Ma nascondere è difficile. Capito, no?
3: Ora è tutto chiaro. Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile testimonianza. Ma allora quale terribile e inquietante segreto ci stanno nascondendo?
8: Per anni mi hanno dato del pazzo, ma la verità è sempre stata davanti ai nostri occhi. Prendiamo la parola Molise. Da cosa è composta? M come Marte, O come gli alieni, L come lieni, I come i alieni, S come ci sono gli alieni e infine E come e che cazzo ancora gli alieni, capito?
3: Ancora dubbi? È più che ovvio che ci sono di mezzo gli alieni. Ma aggiungiamo un dettaglio. Che cosa otteniamo leggendo la parola Molise al contrario? Esatto, buco nero.
9: Buongiorno a tutti, sono Stephen Hawking, l'unico e il solo scopritore dei buchi neri. Tutti conoscono benissimo la mia teoria del tutto. Ma non tutti sanno che mentre la scrivevo mi trovavo a Disernia. Tutto ad un tratto sono stato travolto dall'ormai noto buco nero che ha succhiato tutta quanta la regione del Molise.
3: Esatto, il Molise è un buco nero. Chiunque provi ad entrarci viene risucchiato per sempre e scompare. Non a caso la stazione dopo Napoli è quella di Termoli e non a caso si dice vedi Napoli e poi muori. È tutto collegato, come anche i bucatini alla Molisana. Bucatini, come buco nero.
10: Io lavoravo come hostess alla stazione di Termoli. Un giorno arriva un viaggiatore che voleva a tutti i costi che io gli mostrassi il buco nero. Così gli ho fatto vedere il mio buco di culo. Mi ci ha infilato tutto il braccio ed io gli ho fatto sparire l'orologio. Ora, ogni volta che scorreggio, ne sento il ticchettio e ripenso sempre a quell'esperienza mistica. È tic-tac, è tic-tac.
3: Credo che abbiate capito tutti il sottile linguaggio sofisticato della nostra testimone. Ormai non ci sono più dubbi. Il Molise è un enorme campo gravitazionale posizionato lì da chissà quali esseri pandimensionali e misteriosi che ci osservano. Un campo gravitazionale. E non a caso si chiama Campo Basso. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo
8: mai.
2: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
12: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
13: Bentornati a Monzoloni, sono le...
14: Devo ancora mettere cuffie.
13: Possiamo rifarlo?
14: Ok.
13: Vai col jingle della sigla.
14: Ciclamino. Prova. Parla tu uno di voi.
13: Bentornati a Monzoloni, sono le...
14: 99 9 e 90 e le...

0: eccoci qua, finalmente. Buongiorno a tutti quanti. Io sono Wender.
1: E io sono quell'altro, sono Squalo.
0: Dall'altra parte chi c'è?
1: Quello che ride sempre.
0: DJ Spine. Oggi siamo molto allegri perché oggi cosa è successo? È successa una roba incredibile.
2: Monzoloni, il programma più ascoltato dal palazzo di fronte, dalla finestra.
0: Benissimo, ragazzi. Allora, abbiamo sentito questo fantastico disco degli anni Ottanta. Cosa ne pensi di Rick Astley? Te lo ricordi, no?
3: Me lo ricordo. C'era Tom Cruise, c'era...
0: No, non c'entra Tom Cruise, era un film quello. Rick Astley era un cantante, ma...
3: Ah, Rick Astley, sì, era quello lì dei Backstreet Boys, quello che diceva Everybody!
0: Yeah! Quindi adesso ascoltiamo...
3: Ah, no, ha detto... Riusciamo a tagliarlo?
2: Monzoloni è vicino a chi è lontano.

0: Ti piace questo disco che stai ascoltando? Bello, vero? Compratelo!
1: Mi diceva il saggio,
2: eh? Adesso?
1: Oh, ricordati che quest'estate farà caldo,
0: eh? A Monzoloni lo sciogli lingua! Vai, bello!
1: Tre tigri!
0: E adesso cambiamo scioglilingua, quello più facile!
1: Sopra la banca la capra campa! Sopra la pecora!
3: No, la pecora! Non è la pecora! Ah. Sopra la panca la capra canta! Sotto la panca la capra crepa.
1: Se la capra campa la campa crepa. Se la panca sì.
0: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi.
3: Bene ragazzi, allora per oggi è tutto. Vi ricordiamo l'appuntamento è a domani. Allora ci sentiamo domani. Mi raccomando, scaricate l'app che si chiama
1: Giallo.
0: Monzoloni torna tra qualche giorno, sempre lì.

0: on, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: This.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Allora, sì, signora. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Sei il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma che brutte feci che c'è.
9: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porca
9: madre.
10: Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto quanto.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che
9: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che vaffanculo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si, scusi,
9: farmacia.
5: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare la
3: cacca.
9: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona delle televisioni italiane. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.
11: Buonasera a tutti, benvenuti a chi vuole essere miliardario. Anche questa sera abbiamo un ospite molto famoso direttamente dalle Iene, il famoso inviato Stefano Corti.
12: No, sono Fabio Alisei dello Zoo di 105.
11: E io che cazzo ho detto, cosa cambia, siete uguali, con la differenza che lui si scopa una bella figa, tu una vecchia che sembra Ridge di Beautiful.
12: No, siamo completamente diversi, cioè non so se ha visto mai due foto.
11: Intanto abbassa il tono, ti metto le mani addosso. Ho saputo che hai spruzzato dentro il figlio e ti è nato un succhio soldi.
12: No, cioè, ce n'ho due, il grande ha 14 anni e la piccola 10, quindi è già un po'. Comunque i complimenti li tengo, perché Jerry, i complimenti da parte tua non capitano spesso nella vita, quindi me li tengo.
11: Chiariamo subito, io non faccio complimenti, io odio tutti, se non fossimo in diretta ti avrei già morso la giugulare.
12: No, mi auguro di no. Jerry, tu sei una persona splendida, sei, cioè, un esempio per tutti noi, dai.
11: Ma sei pazzo, io picchio le vecchie e le persone povere.
13: Ti prego Jerry, cerca di stare calmo.
11: Ma calmo un cazzo, avrei voglia di spogliarmi nudo e pestare sto gufo di merda.
12: Ah, non lo sapevo, sono così, mi prendi un po' impreparato, un po' un fulmine a ciel sereno. Comunque appunto rientro nei ranghi perché ti stimo, poi sono anche un noto leccaculo, quindi...
11: Se sei un leccaculo perché non mi dai una bella facciata tra le chiappe. Volevo chiederti una cosa, nella tua famiglia ci sono dei gufi?
12: No, è proprio un tratto caratteristico somatico della mia famiglia, perché io... Comunque con questi grandi occhi riesco a vedere, forse sono in parte lupo di Cappuccetto Rosso, forse.
11: Tu pensa, ti giuro, pensavo fossi m***a d***. niente.
12: Ecco, meno male che non l'hai detto, Jerry, perché comunque ci guardano anche i bambini, tra cui i miei, quindi.
11: Immagino che siano anche loro.
12: No, no, no, fortunatamente no, no, stanno bene, bene.
11: Bene, molto bene. Sicuramente finiranno col drogarsi come tutti i bambini.
12: Ah.
11: Allora mi dicono che sei un grande esperto di auto.
12: No, non so niente di auto io, non ero qua per quello. Volevo fare un'altra storia, io ero per storia.
11: E per questo motivo ti abbiamo preparato delle domande sulle automobili. Prima domanda, quando è stata inventata l'automobile?
12: Che inculata.
11: 29 gennaio 1866, 2 dicembre del 1775, oppure 27 novembre del 1905.
12: Adesso così a spanne, cioè adesso guardando i film di Staleolio mi ricordo che c'erano già, quindi sicuramente prima degli anni 20. Io mi giocherei al 50-50, certo.
11: Ma stracane, lo sapevo che era un ritardato. Dai, forza pubblico, votate per il demente con la faccia da gufo.
12: Vabbè, ma adesso minacce fisiche, scusa, cioè, pazienza, ma vabbè.
11: Allora, gli storpi del pubblico hanno votato 29 gennaio 1866 oppure 2 dicembre 1775.
12: Guarda Jerry, sono ragionevolmente sicuro che nel 1700 non ci fosse neanche la macchina a vapore, quindi scelgo l'altra, 1800 e roba lì. Cosa?
11: Purtroppo la risposta è quella giusta, nonostante abbia la faccia da coglione.
12: A volte vedi, l'abito non fa il monaco, Jerry, inganna.
11: Sei fortunato che non mi fanno portare la pistola in studio.
13: Ti prego Jerry, evitiamo la violenza.
11: Notaio, glielo dico senza remore, vada a fare in culo. Andiamo con la seconda domanda. Quante automobili sono state sulla Luna? 10, 340 oppure 7?
12: Vabbè dai, questa è una cazzata, dai, nessuna, perché non ci sono strade. Come si fa? L'accendo.
11: Ma lo vedi che sei un idiota, non sai un cazzo.
12: Jerry, puoi rimettere dentro il pene, perché cioè, ci sta che non sei felice se vinco, però mi agiti il cazzo in faccia non è il massimo.
13: Ti prego, metti via il cazzo Jerry.
11: Taci, nota che lo sanno tutti che ti piace il cazzo.
12: Beh, comunque cosa ho vinto finora? Cioè qualcosa mi porto a casa.
11: Hai vinto il premio di consolazione. Di cosa si tratta, notaio?
13: Il signor Alisi ha vinto un gruppo di maneschi.
11: Che meraviglia, 10 persone che ti spaccano di manate.
12: Ma cosa ci fanno dei maneschi?
10: Aia! Aia! Aia! Ah, i capelli, cazzo! Aia! Dai che rimango pelato come Mazzoli! Dai, aia!
11: Rimanete su Canale 5 e tra poco il film Vicitors contro Gianni Morandi. Gianni Morandi combatte contro gli alieni del pianeta Cacona. È abbastanza evidente che Gianni abbia la meglio.
13: Non raccontare il finale Jerry.
11: Tazzi notaio, altrimenti domani faccio vedere le foto di te Rocco Casalino in minigonna con la

Lo Zodi 105. Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima del Signore degli Anelli. Sauron è riuscito a far forgiare i nove anelli abracadabrici e si prepara a prenderlo dolorosamente nel culo, nello scontro finale. Ma un colpo di scena è dietro l'angolo. Grazie a un sogno premonitore, il Signore del Male scopre il merdoso destino che lo attende. Non solo verrà presto corcato di mazzate, ma quando uscirà dal coma 5.000 anni dopo, sarà addirittura un fottuto hobbit a metterglielo nel culo una seconda e dolorosa volta. Perciò decide di correre ai ripari e invia nel futuro la temibile armata degli Orcodi con una missione precisa: uccidere Frodo Baggins.

0: Eccoci! Siamo dentro il futuro! Quello è Hobbyville, il paese dei frate Baggins!
1: Scusi un attimo, Non è perché lei ha detto eccoci, ma io non ho gli occhi, non vedo! Sì. Quanti siamo?
0: Il tatto ce l'ha!
1: Sì!
0: Piglia sto schiaffone! Hai visto? Siamo qua!
1: Ho capito allora!
0: È meglio non fare...
1: Uno solo!
0: Uno solo schiaffone, sì, una alla volta!
1: No, quanti siamo?
2: No, però c'ha ragione, deve capire anche l'entità...
1: Due!
3: Vi facciamo sentire quanti siamo!
0: Dateci tutto uno schiaffone, dai!
3: Uno, due, tre!
1: Otto, sicuro otto!
0: No, bravo, otto, abbiamo finito con la puttanata! Allora, stavi dicendo, siamo dentro il futuro e quello è Hobbyville, il paese dove abita Frodo Baggins, quello che ha fatto tutta la storia che abbiamo visto al cinema l'altro giorno. Ora noi ci siamo travestiti da Hobbit, che sono quelle nanette con le piede pelose.
4: Nanette ci sarete!
0: Ma essi sono nanetti, noi ci travestiamo da nanetti.
4: Vabbè.
0: Che so quello con i piedi palosi. Ci confondiamo tra gli abitanti e cerchiamo Frodo e lo accoppiamo di pugni e calci nel culo.
1: Avete visto come fa i piedi pelosi che ho fatto? Guarda!
0: Scusa!
1: Sì!
0: Quello non so piedi palosi.
1: No, sono pelosi, sono pelosi.
0: Sì, ma davanti sono due scoiattoli.
1: Ci ho ficcato un piede in culo a due scoiattoli.
0: A parte lui che si è organizzato per i piedi palosi, fatemi vedere come fate gli hobbit.
1: Capito, ma io non vedo. Se lei dice fatemi vedere come faccio.
0: Non è importante, devi fare l'accento hobbit. Fammi l'accento, come parla l'hobbit?
1: Fai stivi hobbit.
4: Uè, sono hobbit.
1: Vedo, se lei dice fatemi vedere come faccio.
0: Non è importante, devi fare l'accento hobbit. Fammi l'accento, come parla l'hobbit?
1: Fai stivi hobbit.
4: Uè,

0: pregiudicata, non è innocente. L'importante è che non vi fate vedere, non vi fate sentire, non parlate, non fate casino.
1: Vabbè, ciao, allora vado a casa.
0: Tante cose, tante cose.
1: Ci vediamo
0: arrivederci. Tornate! Orda! Ci siamo quasi! Fermi qua! Allora! Silenzio! Piedina applausi! Tante sorrisi e andiamo a comprare l'ufrodo maledetto! Non si può far tacere uno scoiattolo!
1: Si vede che a un certo punto con un piede in culo.
0: Effettivamente sta un po' scomodo, non si può levare il piede dal culo.
1: Allora, uno ci ha provato, è andato via scappato subito. L'altro invece non va a mollare proprio.
0: Mannaggia, papà.
1: Lo vede proprio aggrappatissimo.
0: E sapete che ci piace.
1: Eh sì? Che facciamo?
0: Metti un piede pure dall'altra parte. Double penetration.
1: Sei perversa, Adar.
0: Sono Adarri.
2: Adar e la sua armata di orchi scendono a Hobbyville e si presentano a casa Baggins proprio mentre è in corso la festa di compleanno per i 130 anni di Bilbo Baggins.
0: Silenziate! Muoviamoci in bunda di piedini pelosi, se no ci schiamano subito, va bene?
3: Chi è che mi tiene per mano perché non vedo?
4: Vieni, vieni, vieni, ma ce lo dovevo portare per forza dietro questo.
3: Ma tu non puoi prendere la pensione come fanno tutte startene a casa.
5: No, non me la danno.
0: Se lì ho un'idea, lasciamoli in mezzo a un incrocio. Che culo, che fortuna, che colpo di buona sorte. Vedete, vedete, sta una festa. Gli abitanti di Hobbyville stanno tutti qua. Forza, indagate e andate a cercare chi è Frodo.
3: L'ho trovato! È un po' duro, ma è altissimo!
4: È un muro!
6: È un albero!
1: È un albero o un muro?
0: È un albero di muri!
1: Minchia, sempre più complessa sta storia!
0: È quello Tolkien ci fa la fantasia!
1: Senti, senti, ci provo io, adesso vado dall'occhio. Uso?
7: Ehi?
1: Che si... si Frodo tu?
7: Sì, si vede tanto.
1: No, no Frodo in quel senso, nel senso di...
7: Vuoi fare roba?
1: Minchia!
2: Ebbene sì, anche a Hobbitville, come nel resto del mondo, è pieno di Frodi. Uomini pelosi che amano le scarpe col tacco, i trucchi e le paillette. Ma dove cazzo sono finiti i cari e vecchi maschi alfa a cui piace la fica? Nella prossima ed imbarazzante puntata d'Sta Cagata.
0: Diamo fuoco allo villaggio!
3: Accendi!
4: No, ti sei acceso il pollice!
3: Bello sto calamur di Frankenstein Junior!
0: Scusate, ma il melomato non poteva continuare a suonare il pianoforte!
8: Radio 105

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Scusami, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata a Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta quando tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Pronto, parziale?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una roba rapida.
4: Io non sento niente, non la sento.
5: No, no, non mi sente?
4: No.
5: Beh, come fa a rispondere no se non mi sente alla domanda?
4: Ma la sento poco e niente.
5: Aspetti,
4: come fa a rispondere? L'ha chiamato?
5: Sì,
4: non è che è?
5: Sì, sì. No, ma perché? Le spiego, nella zona dove mi trovo attualmente il mio operatore telefonico, diciamo, non ha una grandissima portata, capisci? C'ho un attacco e mezza. Aspetti che provo a spostarmi, mi metto un attimo sotto questo sambuco secolare. Sai che c'è un sambuco secolare io nel giardino? È un albero che ho ereditato dal precedente proprietario, ma è una cosa grandissima e ci fanno anche un nido sopra gli uccelli,
4: sai? Cosa ci posso fare? Sono un bar, non posso farci niente.
5: No, ma è un bar tabacchi, giusto?
4: Sì.
5: Perché le spiego? Io ho rinvenuto questo biglietto della lotteria legato tra l'altro diciamo ad un piccolo equivoco che si è creato nel...
4: Non so cosa farci, io i risultati della lotteria non ce li ho, adesso c'ho gente e devo servire.
5: Sì, sì,
4: arrivederci,
5: no,
4: buongiorno.
5: Sì, aspetti, perché questo biglietto della lotteria sì, era in realtà un biglietto... Pronto? E niente, richiamiamolo, si vede che gli è caduta la linea. Sembrava una persona così gentile e affabile.
4: Pronto, parziale?
5: Ecco, sì, come le stavo dicendo, in pratica questo è un biglietto della lotteria di Agnano del 1984, capisce?
4: E cosa ne so io del 1984?
5: No,
4: sono allora... dell'87 io.
5: Beh, è una persona giovane, beato lei, io c'ho una certa età.
4: Non so cosa faccio, guardi, sto servendo, non c'ho tempo da
5: ecco,
4: perdere.
5: No, ma semplicemente le volevo chiedere, siccome io ho per certo la notizia che questo biglietto era vincente...
4: E non so niente io, non la sento, non la capisco.

0: come faccio a ritirare i soldi che ho vinto nel 1984 che investirò tutti in fucili per spararti nel culo? Bastardo stronzo. Poi si lamentano dei politici.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce per al volo.
1: Dica.
0: Ecco, senta, io ho rinvenuto un biglietto dalla lotteria di Agnano che sono sicuro che è vincente, capisce?
1: Sì.
0: E che all'epoca non avevo un cassato perché non trovavo più il biglietto. Adesso, l'altro giorno, mettendo un po' a posto in casa, stiamo facendo un trasloco perché in pratica in questa abitazione, no? Abbiamo abilitato la parte superiore del tetto, no, che no, prima era solo...
1: Insomma, un biglietto dalla lotteria vincente.
0: Vincente, vincente.
1: Poi vediamo se è valido o no.
0: Esattamente, ma come si deve fare? Qual è tutta la trafila per incassare? Perché lei spiegò all'epoca, io avevo segnato così per prudenza, perché sono una persona estremamente lungimirante, avevo segnato il codice vincente su un block notice, no? E poi avevo scoperto di aver vinto 1.323.000.000 dal vecchio cornio e però non trovavo più il biglietto per incassare, capisce? No, non capisce perché ha buttato giù un'altra merda questo qua. Richiamiamolo, dai.
1: Pronto?
0: Deve essere caduta la comunicazione.
1: Sì, sì, mi dica. Senta, se ha un biglietto alla lotteria deve venire qua a vedere se si può validare o no, basta.
0: Così devo essere...
1: solo quello, semplicemente quello.
0: Semplicemente così, va bene, allora
1: esatto.
0: Ma posso recarmi
1: dove
0: in...
1: Dove vuole, qualsiasi tabaccheria, è più vicina da casa sua.
0: Da casa mia, senta, sì. Appunto, allora, il valore di questo biglietto all'epoca era di 1.000.000...
1: Sì, ma signora, non c'entra niente.
0: Signora, no, sono un uomo.
1: È roba vecchia, non vada nella prima tabaccheria più vicina che vedrà che trova la soluzione.
0: Ma quanto viene in euro, però?
1: Vai, in euro, se è in lire, signora, è finita da un pezzo.
0: Ma
1: buona
0: no,
1: giornata.
0: Non sono una signora, sono un uomo. Mi chiamo Angelo Palanca, pronto? Ehi, ma che stronzo, ma richiamala un attimo che adesso ce le canto. Ma si può liquidare così una personazia?
1: Se, pronto?
0: Senta, mi scusi se mi accaloro, ma questo non è il modo di trattare una persona anziana che sia posta in modo gentile, eh?
1: Signora, sto lavorando,
0: ma
1: buona giornata.
0: Ma non sono una signora, c'ho un cazzo! C'ho un cazzo così e c'ho due coglioni sotto così, ha capito? Non sono una signora, sono anche consigliere del mio condominio, sa? Non sono mica uno qualunque, sono Angelo Palanca. Ecco, lei non mi può trattare così, ha capito?
1: Aspetta un attimo, pronto?
0: L'ha voluto lei, io la denuncio all'associazione consumatori, sa? C'ho delle conoscenze, io là c'ho un cugino di mia moglie che è un ammiraglio in pensione che adesso è dell'associazione consumatori, le fa un culo così, ha capito? È pronto, cazzo, pronto, 2 ore che sto parlando, non lo so, lei mi ha trattato a pesci in faccia.
1: Mi dica!
0: Da lì mi dica, ci ho fatto tutta la pappardella prima, sono quello del biglietto della lotteria!
1: Allora, non ha ancora capito che deve andare nella tabaccheria più vicina a verificare se il biglietto è valido, no?
0: Ma ho capito, ma
1: allora cosa c'è da capire ancora?
0: Le stavo chiedendo una cortesia se poteva gentilmente dirmi il controvalore in euro dalla cifra in lire del vecchio conio, 1.323.000.000.
1: Ma deve fare diviso 2, sinceramente, deve fare diviso 2, solo quello, ma guardi che deve andare nella tabaccheria per vedere se è ancora valido.
0: Ma perché ha un biglietto della lotteria di Agnano del 1984 che io ho rinvenuto praticamente cioè, sotto questo cassetto, capisci?
1: E secondo lei è ancora valido?
0: Non lo so, lo domandavo a lei, se no non telefonavo, non spendevo neanche i soldi della telefonia.
1: Bastava fare questa semplice domanda senza fare troppi giri di parole. Quel biglietto non è valido, vado in una tabaccheria più vicina a casa e le confermerà che quel biglietto non è più valido.
0: E perché non è più valido? Scusi, se avevo vinto, sempre
1: allora,
0: vinto.
1: Allora, faccio una cosa, vada su internet e guardi Lotteria Italia e chiami loro, che loro le sapranno dare un sacco di indicazioni.
0: Ecco, questo è un buon suggerimento, mi spiega?
1: Vero?
0: Cosa devo fare allora? Vado, com'è il sito?
1: No, non lo so, deve cercarlo, signora.
0: Ma lì, ma se non lo sa lei, scusi. Ma non sono una signora, senta, io non sono una signora, sono un uomo. Cosa vuole? Venga che gli faccio vedere il cazzo. Vengo nel suo bar e faccio vedere che c'ho il cazzo. Non sono una signora.
1: Va bene, signora, ascolti.
0: No, ma come signora? Signore!
1: Signore, sto lavorando, sto lavorando qui.
0: Io ho lavorato una vita e non mi sono mai lamentato. Sono sempre stato gentile e cortese con tutti, tranne che con i tabaccai di merda. Ho capito che con questo biglietto mi ci devo pulire il culo, però glielo vengo a infilare nella sua zuccheriera. Bastardo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: non era ascoltato.
1: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E sono sempre Max Pezzali, qui a narrare le mitiche origini dello zoo. Anni 80-90, Marco è appena uscito da una faida con Radio Disc Jockey e, pur avendo radunato un super mega team, capisce di dover ampliare i membri nella sua ciurma per mettere il mondo sotto sopra. Così va a trovare un suo vecchio compagno di classe.
3: Ciao, permesso? C'è qualcuno in casa, figa mezza culo?
4: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura e porca m***a, in culo Dante, sto focio pieno di merda.
3: Ciao Roberto, cazzo su cascemi, come stai?
4: Marco, qual buon vento ti porta qua, m***a bucaiola, quanto tempo?
3: Eh sì, ne è passato, eh. Ti ricordi quando ti suggerivo alle medie, troia vecchia storpia?
4: Ma puttana, sì! Tra l'altro ti ricordi quelle 8 cazzo di storie che scrivevi? Come le chiamavi?
3: Le scenette, puttana merda culo!
4: Esatto, maremma inferocita! Ne avevi scritta una su un padre che viene deportato e poi salva il figlio facendogli credere che sia tutto un gioco, te ricordi?
3: Ah, beh?
4: Ci ho fatto un film! E ho vinto un Oscar! Te l'ho inculata di brutto, cane! Com'è che tutti ti inculano tutto?
3: Ma che cazzo ne so, merda minchia fanculo! In ogni caso è arrivato il mio momento di inculare.
4: Cioè, vuoi incularti mia sorella?
3: No, voglio incularmi il mondo e metterlo sotto sopra. Un momento, hai una sorella, stronzo succhia cazzi?
4: Sì, è di là. Magari potrebbe unirsi alla tua causa. Però attento, è una persona strana, soprattutto molto difficile da far ridere. Puccioni? Puccioni? Ti presento il mio vecchio compagno di merende, Marco Mazzoli. Vuole provare a farti ridere.
3: Sborra? Cazzo? Merda?

0: Ma facciamo un attimo un salto indietro. Chi è la Puccioni, sorella di Roberto Benigni? Trattasi della più grande giornalista della storia, nota per aver sventato un famoso caso dell'epoca. Ma vediamo il flashback.
1: Sono Bettino Craxi e sto lestofando. Cosa? Puccioni Benigni? Cosa ci fai qui negli uffici segreti del Parlamento di Pavia? Mi hai beccato proprio con le mani nella marmellata mentre sto gestendo tutta la Tangentopoli, questo è vero, ma non puoi fermarmi.
2: Cicinella e pizza cazzo fa culo.
1: Cosa? Hai già avvisato Di Pietro, la polizia, tutta la stampa, hai già fatto uscire un articolo sul Corriere che parla di tutta la faccenda nel dettaglio e ti hanno dato un premio Pulitzer?
2: Ma perché? Cosa?
3: Fermi tutti e che nessuno si muova. Scacco matto. Sono Di Pietro, il magistrato, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Maledetta Puccioni Benigni, sei sempre un passo davanti a me, ma avrò la mia vendetta.
0: Fine del flashback. Torniamo al presente, che poi sarebbe comunque il passato. Vabbè, avete capito.
4: Ma tu sei intelligentissima, cacapuzza pazza.
5: Basta. A me onestamente mi è sempre sembrata ritardata.
4: Assolutamente no, chiappa sega troia.
5: Lei lavora in un programma che si chiama Tutto Finito per Radio 1005.
0: Stop un attimo, capita? Radio 1005. Fa molto ridere perché essendo gli anni 80-90 bisogna ragionarla in lire. Minchia se sono un genio.
4: Davvero lavori in un programma su Radio 1005, pirla pirlo f***o?
2: Beh, è scritto Gubbio.
4: Allora puoi accompagnarmici. Io voglio fondare la fattoria di Radio Norba. Sono d'accordo con te. Andiamo in taxi, che fa rima con Craxi, figa fuga sbotta. Può portarci qui in via Turati a Pavia? Possibilmente facendo la strada più corta, glande pene frisella?
6: Strade? Dove andiamo noi non servono strade.
4: Hai ragione, Puccioni. Questo è tutto scemo. Andiamo a piedi.
6: Piedi? Dove andiamo noi non servono piedi.
4: Sì, sì, grazie di nulla, scemo cretino puzzetta. Dai, facciamo due passi. Così mi racconti un po' di te. Dimmi, sei fidanzata?
2: Perché?
4: Davvero? Stai con il famigerato cowboy di Pescara? Assurdo, minchia sticchiofregna.
0: La leggenda continua, ma la storia del famigerato cowboy di Pescara spero la racconti la Puccioni in diretta una volta finita questa scenetta. Perché la Puccioni è come Deadpool, spacca la quarta parete e a volte anche i coglioni.
2: Oh, ma cosa hai scritto?
0: Al prossimo episodio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una dimensione parallela in cui le voci dello Zoo di 105 compiono traiettorie alternative.
2: Allora. Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no? Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
1: Un flusso di voci e suoni che si separa dal corso della nostra storia.
2: Aspetta che bisogna fare anche questo esercizio ogni tanto.
1: Rimbalza contro i satelliti ed entra nel telefono di vecchi e stronzi. Il non luogo in cui quello che diciamo cambia intenzione e significato ha un nome. Ha un nome. E quel nome è... Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
3: Durante la diretta del 12 gennaio 2023.
2: Sottosegretario. Questo mi sa che batte il sacrosanto lavoro, eh? Vero un po'?
4: No, beh, sacrosanto lavoro è imbattibile.
2: Sacrosanto lavoro. Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai, sì, tipo? Sì, c'hai la cartella?
5: Aspetta, che so.
6: Sacrosanto lavoro.
7: Non levatemi i miei
6: pirini. Sacrosanto lavoro.
8: Ma non c'è. Ma chi è?
2: Questo mi sa che batte il sacrosanto lavoro, eh? Vero un po', Sì, dimmi.
8: Pronto? Chi è?
2: No, scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? È normale.
8: Chi è? Nome e cognome, chi è? Un bosco? Che bosco? Ma lo che è un bosco?
2: Stai zitto, scemo.
8: Pronto?
4: Santo lavoro è imbattibile.
2: Santo lavoro. Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai, tipo? C'hai la cartella?
8: Oh, Lolo, ma chi è?
2: Santo lavoro. Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai?
1: Multiverso.
2: Perché di sì, perché sei un poveraccio.
9: Perché
2: cioè.
9: tu, Paolo, stai bene?
10: Non lo facciamo.
9: Ma
10: non
9: credimi, tu stai bene con questo suono qua.
10: Ma basta!
11: Comunque, secondo me, Paolo ne uscirebbe
2: male. No, secondo
11: male.
2: Te è un cazzo, sto lanciando la scenetta, brutto coglione! È un'ora che sto cercando di lanciarla.
8: Pronto, chi è?
2: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scenetta, brutto coglione!
8: Ma chi è?
2: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta. Entra quello, e l'altro fa i versi e quell'altro non parte. È colpa di Fabio. Minchia, ragazzi, i ritmi, i tempi. Oh, la radio.
8: Ma chi è? Ma chi è, bastardo? Ma tu si chiama veramente? Ma chi è? A scenetto qua. Ma che vuoi da me?
2: No, però hai
8: vita mia. Ma che vuoi? Che vuoi?
2: Ma che discorsi del cavolo?
8: Con la testa nel culo, ricco di merda.
1: Multiverso.
9: Tra cazzo. Ma gnagneretti un sacco di
2: soldi.
9: Te l'hai scordato, ma
8: pronto?
2: Magnagneresti.
8: Ma chi è? Ti giuro, sono calmo. Non mi fai nervosi. Ma chi è? Ti giuro, guarda.
2: Questa è bellissima.
8: Ti svergino tua madre, te la svergino.
2: No.
8: Dai. Se ti prendo, te la inculo. Te, tua moglie, tutta la razza tua.
2: Perché? Perché?
1: Multiverso.
2: Ma che discorsi del cazzo? Ma che paragone del cazzo è?
9: Hai messo una foto su Instagram?
2: Ma
9: è normale che ti rompo
2: adesso, io adesso faccio una foto osè mia e la pubblico su Instagram. Se non mi bloccano, vedrai che commenti arrivano. E so che vado incontro a dei commenti pesanti. Adesso tiro fuori il culo.
12: Ma magari ti piacciono, il problema.
2: Ma magari no. Adesso tiro fuori il culo.
8: Allora, ti entro, no? Con la macchina, mi compro una macchina a forma di cazzo, no?
2: Ma e magari no, ma magari.
8: E ti svergino con la chitestra morta.
2: Adesso tiro fuori il culo.
8: Queste sono le urla che sta facendo tua madre, che glielo sto mettendo in culo di
2: ma no!
13: Nella prossima puntata.
8: Basta! Che sei? Chi sei?
2: E no, scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra?
8: Basta!
1: Multiverso
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
10: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
13: Che succede, Osceno?
10: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
13: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
10: Monitorando le mie telefonate.
13: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferminando monitor.
10: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
7: Osceni Lerci 2.
10: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
13: Rottermaio. Rottermaio.
9: Però se c'è un paraurti di una panna.
10: Nella villa del signor Rottermaio.
13: Maier.
10: Nella villa del signor Rottermaio.
13: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
10: Nella villa del signor Rottermaio.
13: Marien.
10: Rottermarien.
13: Rottermaier.
10: Oh, Rottermarien.
13: Maier.
10: Maier sei tu, è quella puttana de so.
13: Del signor Rottermaier.
10: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
7: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
10: Ma se sono così rasabondo...
13: Rasabondo?
10: Se sono così rasabondo...
13: Vagabondo.
14: Nauseabondo!
13: Nauseabondo e ripugnante.
10: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
14: non
10: tutti...
14: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
13: Che hai permessi sposi? Allora...
10: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
13: Nauseabondo.
10: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
14: nauseabondo?
10: Vuoi... Dove è scritto?
13: Nauseabondo.
10: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
7: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
10: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
13: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
10: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
13: Di un reality show pornografico?
10: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore e regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
7: Figli di Troia. Figli di Troia.
15: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
16: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
16: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
17: Meteoropatici.
16: Psicopatia. Psicoparia.
17: Psicoterapeutici.
16: Psicoterapeutici.
17: No, petici. Terapeutici.
16: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: No, ce l'avevi fatto. Terapeutici.
16: Terapeutici.
17: Terapeu. Terapeutici.
16: Terapeutici.
17: Sì, della teuco.
16: Terapeutici.
17: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
16: Perché avete interrotto i miei allenamenti... Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: Bravo! Oh.
16: Volete conquistare Troia?
17: Sì!
16: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
18: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
16: No!
18: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
16: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
18: è? L'Aiazzone! Ayace è quello grosso, Aiazzone!
16: Ah, pagliaccio!
17: Provare per credere!
18: Esatto.
16: Sì!
18: Attento, attento, sta venendo!
16: Aia! No!
18: Aia!
16: No!
18: Aia! Aia! Aia! Aia!
16: Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia!
18: Aia!
15: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
16: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
19: di sfruttare la mia caparbietà.
16: Mono mette sette, sempre queste metti dentro.
17: No, scusa, sono parole normali.
20: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
21: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
22: Ce l'ha fatto.
21: Ho sbagliato?
22: No, giusto.
21: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
22: No!
21: Eh sì!

0: is a zoo only for you.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Sto già ridendo per quello che andrà in onda adesso. Allora, aspetta, mi devo concentrare. Torna il multiverso. Questa volta ho ciulato le voci di Pablo Noyes di settimana scorsa. Ha detto delle cose, delle porcherie incredibili. Gli ho fatto fare delle cose allucinanti, ma sentiamole subito. Siamo pronti? Andiamo!
1: Multiverso.
3: Canda?
2: Stronza bastarda.
4: Scusi signora, lei ha scopato?
3: No, adesso hai sbagliato il numero.
1: Multiverso.
5: Pronto?
4: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è?
5: A te! A lui!
4: A B-O-C.
5: Pronto?
4: Allora te la faccio arrivare da Amazon, la pistola sparacazzi.
5: Mannaggia, oh. Guarda, mi vado ad arruolare nei carabinieri, nell'arma, nell'esercito, no? Solo per imparare a spararti nei coglioni.
4: Sì.
5: Giù ti sparo nei coglioni. Sì.
1: Multiverso.
6: Oltre a Fabio, anche Paolo dovrà affrontare la vecchia veneta sparaculi.
7: Sì, pronto?
4: Scusi signora, lei ha scopato?
7: Pare che qui parla la polizia municipale.
4: Sì.
7: Lei è una persona molto ignorante.
4: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
7: Sei proprio una persona ignorante.
4: Ma senti, porti gli occhiali, il cappello.
2: Stronza bastarda.
4: Sei siciliana e ti chiami Simona.
7: No, mi chiamo testa di cazzo, come te.
1: Multiverso.
7: Pronto? Pronto?
4: Scusi signora, lei ha scopato?
7: Chi è?
4: Quanto scopa? E visto che lì ascolta Radio 105, perché...
7: Non ho capito.
2: Stronza bastarda.
4: Sei siciliana e ti chiami Simona.
7: Io non vi capisco, guarda, dovete fidare.
4: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello, com'è? A, B o C?
7: No.
4: Brava.
7: C'è lì che ha sbagliato. Voi avete spazzato la gente.
4: Ma dove?
7: Fonda!
4: Luridi e pezzi di merda anche.
1: Multiverso.
8: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
5: Pronto?
4: Ti abbiamo fatto il regalo di San Valentino in anticipo, sappilo.
5: Pronto?
4: Lei ha scopato?
5: Sì, ho scopato che a puttana detto mare.
4: Quanto
5: ero
4: scopo?
5: Ho circulato che a puttana detto sorella. Dai, obbligo. Non mi ha neanche pagato. Dai, obbligo. Per chi i servizi fa grazie, Zori. Pezzo di merda. Sì.
4: Vieni
5: qua.
4: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
5: Sì, da Amazon, fammi arrivare un chilo di bamba, è un pompino, puttana, e tua sorella, rospo,
1: Multiverso.
7: Pronto?
4: Ciao!
7: Pronto, chi sei?
4: Scusi signora, lei ha scopato?
7: No, mi piacerebbe scopare.
4: Allora te la faccio arrivare da Amazon, la pistola sparacazzi.
7: Ma come ti chiami?
4: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello, com'è? A, B o C? Brava. Godo.
7: Oh, sì.
4: Sì. Brava.
7: Oh, così continua.
4: Brava.
7: Bravissima.
4: Godo.
7: Come ti chiami, amore? Facciamo amicizia.
4: Sì. C'è pure. C'è pure.
7: Brava. Oh,
4: tuo
7: figlio
4: continua.
7: Oh. Quanto sei bravo, amore.
4: Brava, brava, brava.
7: Ah, amore, dai, sporcami.
4: Oh, che signorilità, cazzo.
7: Sì, sporcami. Inseguimi. Io...
9: Stronza bastarda.
4: Tu sei il COVID, sei il COVID della radio, sei la...
7: Per me è la puttana della radio.
4: Oh.
7: La puttana che sbottina.
4: Brava. Ciao.
7: Ciao tesoro.
4: Ciao.
7: Ciao.
9: Stronza bastarda.
10: Multiverso.
11: Lo Zodi 105.

0: Nello scorso episodio siamo rimasti tutti con la merda nelle mutande dopo aver scoperto che Clara non è più la nostra tenera e dolce storpiettina. Ora sembra celare qualcosa di oscuro e tremendo dentro di sé, non solo perché si è ingoiata un gatto vivo, ma perché adesso corre e sembra persino scopabile. Fatto sta che il gruppo non ha capito che la sparizione sospetta di Clara dei giorni precedenti è stata dovuta da un vero fenomeno di abduction, dove probabilmente Clara ha subito qualcosa di tremendo, che ancora non posso svelarvi, altrimenti dove cazzo sta la suspense?
1: Ciao nonno, che cosa stai facendo di bello?
2: Ciao Clara. Nulla che possa sembrare qualcosa che sia il progettare una morte violenta per te. Anche se sto sistemando le armi in ogni angolo nascosto della casa, giuro che non sto pensando di staccarti la testa dal collo con una zappata.
1: Ma certo, nonno. Perché dovresti volermi far del male? Io sono la tua tenera e piccola Clara. Io so che tu non tenteresti mai di farmi del male fisico con questo fucile che ora sto piegando a mani nude.
2: Ma certo che no, Clara. No, non lo farei mai.
1: Sa, ne sono certa, nonno. Tu non cercheresti mai di colpirmi con questa mazza da baseball, che ora sto per spezzare in due. Sempre con la sola forza delle mie tenere manine di adolescente, facente parte della specie umana Sapiens Sapiens.
2: Ma, figurati se farei una cosa simile. No, non lo farei mai.
1: Bravo, nonnino. Bravo, nonnino. A me non piacerebbe affatto pensare che tu stia tramando alle mie spalle qualcosa. O magari accorgermi che mi spii assieme ad Heidi mentre sto assumendo proteine animali.
2: Ma, figurati, che dici?
1: Sono certa che ieri non eravate alla finestra a guardarmi, vero? Tu non lo faresti mai, vero? Non mi faresti mai arrabbiare, vero nonnino?
3: Ehi, Peter, aspettami!
4: Cazzo, Heidi! Ti prego, non farmi male con il ciappone, per favore. Giuro che ti ridò i soldi della barella che mi sono inchiumato dal nascondiglio.
3: Ah, fetente figlio della merda e tossico del cazzo! Sei fortunato che non era per questo che ti cercavo e sei pure così coglione che te la sei cantata senza che ti dicessi un cazzo.
4: Ah, non era per questo.
3: Ma ho una fretta tremenda di trovare il nonno.
4: Il nonno?
3: Dove cazzo è finito che non lo trovo da stamattina?
4: Ma sarà a farsi o a scoparsi qualche mignotta? Perché hai tutta quest'ansia? Ha fatto qualche casino anche lui?
3: Nessun casino. Sono solo preoccupata per lui.
4: Heidi, ma sei sicura di stare bene?
3: Benissimo. Perché?
4: Perché non te ne mai fregato un cazzo di nessuno. Hai meno empatia di Adolf Hitler.
3: Così arrossisco.
4: Che cosa vuoi che sia successo al nonno? Ha fatto il gabbio in 41 bis. Sa usare armi e un pazzo violento alcolizzato.
3: E quindi?
4: Solo l'infarto o una malattia venerea possono fargli qualcosa di male.
3: Oppure un mostro infernale che si è travestito da Clara.
4: In che senso?
3: Ed ora sta divorando le bestie che ci vivono attorno senza nemmeno cuocerle.
4: Mi stai prendendo per il culo, vero? Hai solo voglia di scherzare, giusto?
3: Peter, quando è l'ultima volta che mi hai sentito ridere e scherzare?
4: Credo il giorno che stavamo smembrando la carcassa di Don Cin per darla ai porci.
3: Vedi cadaveri squartati qui?
4: No.
3: Vedi dei maiali?
4: Nemmeno.
3: Allora non fare domande del cazzo.
4: Ma Heidi, cosa vuoi dire con mostro travestito da Clara?
3: Che da quando Clara è tornata da quei giorni in cui non sapevamo che fine avesse fatto, non è più lei. Non ti sei fatto delle domande sul fatto che camminasse da sola e che avesse uno stupendo incarnato ed una curiosa iperattività? Inoltre, non ti sei accorto che non c'è più un gatto o un cane in giro per la nostra proprietà?
4: Non posso crederci, tutto questo è assurdo. A proposito, ma adesso che c'entrano cani e gatti?
3: Vieni con me a cercare il nonno. Ti racconto strada facendo.
5: Nonno amore, dove sei? Sei qui nel granaio? Ma che strano rumore, ma che succede qui dentro?
6: Crack, chiama Orson. Rispondi, Orson.
5: Sembra Crack, la voce di Clara.
6: Rispondi, Orson.
1: Crack, chiama Orson. Rispondi, Orson.
5: Puttanella!
1: Rottenmeier. Non si bussa?
5: Con chi stai parlando? Chi è questo Orson? Non ti sarai messa in affari da sola? Guarda che se hai deciso finalmente di fare bocchini come ti ha detto il nonno, bisogna che lui lo gestisca. E gradirei sapere se ti scopi qualche mio cliente. Perché almeno abbiamo un panorama chiaro di come ci trasmettiamo le malattie venere. O non sarai mica una di quelle che usa il goldone? Ma Clara, che cos'hai?
3: Hai sentito anche tu urlare la Rottenmeier?
4: Eh sì, ma non farci caso. Oggi è giovedì. Viene a chiavare Hansen il pastore col cazzo d'asino. Si vede che gli ha fatto l'ano a secco.
0: Ma che cazzo siamo diventati? La versione che puzza di pecora di Stranger Things. Ma giù da cane, ma che cazzo si fa Paolo Noise per scrivere queste boiate? In ogni caso sono proprio curioso sul come dipanerà la storia, visto che il nonno è scomparso, la Rottenmeier non si sa cosa le sia accaduto e Clara è effettivamente una cazzo di mostriciattola forzuta. Unica cosa che posso sottolineare con un plauso è la citazione al telefilm Mork e Mindy, che ho apprezzato moltissimo. Per il resto basta farsi i complimenti da soli, perché ritengo sia patetico, visto che sto parlando attraverso lo stesso autore che sta scrivendo il testo. Alla prossima puntata, stronzetti!

0: Radio 105. Radio 105.
1: 105. Lo Zoo di 105.
2: Sai che gli fai?
3: Mi piscia
2: la sta merda seccata.
3: Vieni, vieni.
2: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
3: Mi sta pisciando addosso.
2: Ah,
3: voglio che le pisci addosso.
2: Io rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quelle ho la l'abbriacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è l'abbriacatura?
5: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
5: Leone.
2: Aia!
3: Con la latrina di sotto, vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
5: Almeno il rutto non fa rumore.
3: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
5: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, a campare sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
2: Sono carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
3: Focaccia, buongiorno.
4: Buongiorno, salve.
3: Salve.
4: Salve, tutto bene?
3: Sì, dica.
4: Benissimo. È impegnata, sta lavorando? Ah, perché
3: sì.
4: Volevo ordinare della focaccia.
3: Arrivo subito, mi dà 2 minuti che finisco un signore?
4: Sì, lasci pure il telefono aperto però, non butti giù.
3: Va bene.
4: Attendo qua.
3: Ok, arrivo, eh?
4: Sì.
2: 1 minuto.
3: Prego, dica tutto.
4: Eccomi, fossero tutti come lei, gentile, che lasciano il telefono aperto, così almeno io intanto mi ricarico anche la linea telefonica. Senta, allora, io dovrei prendere...
3: tutto.
4: Sì, allora devo prendere un po' di focaccia, quella lì, la vostra, quella buona, due teglie grosse.
3: Sì.
4: Poi, no, facciamo 1 e mezza.
3: Sì.
4: Poi, avete la farinata?
3: No, oh. Per ora no.
4: E poi mi serve praticamente 3 teglie di margherita.
3: 3 pizze.
4: Margherita, eh? Quella col pomodoro, la mozzarella.
3: Sì, arrivo, signore, un secondo che sono al telefono.
2: 2 minuti.
4: No, vada, che aspetto.
3: No, perché ora ho la coda. Ah. Dimmi velocemente così scrivo tutto.
4: Sì, poi...
3: 1 e mezza focaccia, 3 pizze.
4: Poi con la verdura cosa avete?
3: Dimmi quello che vuoi, te lo faccio fare, non c'è problema.
4: Allora, una pizza con le zucchine.
3: Una focaccia.
4: Focaccia con le zucchine.
3: Una foca con zucchine.
4: Con dentro anche dei peperoni.
3: Zucchine più peperoni.
4: E
3: ok. E
4: poi cosa ci possiamo mettere dentro di verdura?
3: Non so, vuole il pomodoro? Arrivo, signore, arrivo subito, eh. Vuole il pomodoro? Arrivo, sono al telefono, arrivo. Vuole il pomodoro?
4: Pomodoro, sì.
3: Melanzana
4: e pomodoro.
3: Melanzana.
4: Quindi facciamo, quindi zucchine, pomodoro, melanzana e peperoni.
3: Sì. Perfetto, poi?
4: Poi mi serve un'altra focaccia.
3: Sì.
4: Col formaggio.
3: Una Recco?
2: 3 minuti.
3: Se vuole le posso fare una Recco con il cotto.
4: Allora mi fa una Recco con il cotto.
3: Una Recco con cotto.
4: Ok, scusi, mi faccio un attimo riassunto perché mi sto perdendo. Allora. Così tanto io mi ricarico il telefono.
3: Lei si ricarica il telefono, però la gente aspetta. 1 e mezzo di focaccia, 3 pizze, una focaccia con zucchine, peperoni e melanzane, una Recco con il cotto.
4: Sono indeciso adesso.
3: Intanto mi lasci per favore il tuo numero di telefono, il nome e mi dici più o meno per che ora.
4: Sì,
3: più o meno.
4: Allora, ti va bene? Mezzogiorno va bene?
3: Mezz'ora e 12, sì?
4: Sì. Fabio.
3: Fabio, ok.
4: Borghini.
3: E il numero di telefono?
4: 3.
2: 4 minuti.
4: Ma la pizza lei può farmi anche delle teglie a forma di piramide?
3: No.
4: No, solo.
3: No, come la vuole tagliata la roba? Normale o a quadretti?
4: Allora mi fa dei quadretti. Da.
3: Tutto?
4: Sì, tutto a quadretti.
3: Tutto quadretti, ok.
4: E poi a questo punto vorrei prendere anche un altro. Qual è la sua specialità? Cosa avete?
3: Le ho detto viuzze, olive, farcite, sardenara.
4: Ok. Non butti giù, che mancano 30 secondi, mi sono fatto 10 euro.
2: 4 minuti e mezzo.
4: A questo punto non so se ordinarla la focaccia e la pizza, perché non lo so, adesso non ne ho più voglia. Tanto ho caricato il telefono quasi.
2: Mancano 20 secondi.
3: No, mi scusi, ma lei mi ha preso in giro, io sto lavorando, ho dei clienti.
4: No, è vero.
3: Arrivederci, mi scusi, se no richiami in un altro momento,
4: no,
3: mi perdoni,
4: no,
3: io non voglio...
2: 10.
3: Per maleducato non ci
4: ma
3: tengo.
4: Ma mi devo caricare di 10
3: però
4: euro, signora.
3: Ma preso in giro in questa maniera,
4: signora,
3: gente,
4: allora,
3: che aspetta, sono,
4: signora, però
3: sono
4: io perdo 10 euro. Ma perdo 10 euro.
3: Può richiamare tra un pochino quando vanno via i miei clienti.
4: Signora,
3: mi scusi.
4: Perdo 10 euro. Signora, non butti giù, pronto?
2: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ucci, ucci, sento odor di vecchi stronzi. Adar e la blasfema orda di orchi continuano la caccia a Frodo e al suo anello dai frociasmagorici poteri.
2: L'ho vista, sta al tavolo là! Addosso, orc!
1: Il piano dell'enigmatico signore degli orchi è quello di catturare Gandalf il grigio e usarlo come ostaggio per attirare il Frodo in una trappola mortale. Ma ricordiamoci che gli orchi sono una mandria di cessi di merda, capitanati da un coglione che si è fatto la plastica facciale come Bob Sinclair.
2: Orchi! Hans! Orchi!
3: A bestemmiare!
2: È un nome battesimo! Non cominciamo, che tutte le volte stiamo disordinati, stiamo facendo un sacco di casini. Per prendere una netta i piedi paloso, Frodo, dobbiamo cambiare la strategia. Cattureremo Gandalf. Ci acquattiamo dentro il bosco e quando passa Is, lo catturiamo e vinciamo tutto.
3: Cosa la domanda? Cazzo è Gandalf?
2: Qua vi volevo. Allora, si vede proprio, si vede, perché è un vecchio e alto, tiene un lungo bastone, a barba lunga e a lunga piella a punta.
3: Oh, dobbiamo picchiare il barbone!
4: È Mago Merlino.
2: È Mago Merlino, cazzo! Stiamo dentro gli anelli, tu?
3: No.
2: Dove siamo noi? Dove siamo?
5: Dentro gli anelli.
2: Che dentro gli anelli del potere. Che è Gandalf?
6: Ho capito, quello che l'altra volta mi ha dato da fumare l'erba pipa.
2: Che è Gandalf? Che cazzo fai i cirum? Zitto. Sento puzzo di erba pipa. Vuol dire che stai arrivando a Gandalf. Nascondito.
5: Ma ce l'hai magamagò!
2: Ma che cazzo da Luke che si sente?
5: Ah, scusa.
2: Nascondetevi dentro i cespugli. Là, dentro quei cespugli di spine.
7: Ai, oggi è illusione. Fuochi d'artificio. Apparizioni. Re di cittadinanza. Sì, no.
2: È lui! Orchi addosso!
7: Agguato, tradimento, assalizione, burdello.
2: Arrenditi, vecchierello, che cappella a punto! Sei circondato! E ora ti prendiamo prigioniero e poi usiamo l'uricat per catturare una net frodo più valoroso!
6: Addosso!
2: Ma addosso che ce l'abbiamo preso? Che lo invierisci, scusa?
6: Allora, è carino.
3: È ritardato proprio.
2: Sì, parecchio.
7: Pazzo folle, sfidate, s'asciuto pazzo tutto buono. Sono un grande Gandalf, ma illusionista prestigitatore. Guardi il portafoglio, non ce l'hai più. Già ricettato. Nessuno mi vuole sconfiggere. Porco sfiggio, per suo fuori, che Hagrid, non hai capito, parola magica, adesso ti cadranno tutti i capelli. Hai visto? Adesso ti ricrescono, hai visto?
8: No.
7: Controlla. No. È un incantesimo, lunga durata. Proprio, ci volete Frodo, volete a Frodo. E qua, trova Frodo, qua sono due donne Frodo. Trova Frodo, dove sta Frodo? Oh. Azza di bastoni, che peccato, hai perso 500.000 lire. E va buia, ti accontento lo stesso anche se hai perso cara. Ora, faccio tutto l'incantesimo. Chiamo le forze della terra, vieni!
5: Ma scusa, ma è strano forte questo!
7: Adesso faccio l'incantesimo, vi trasformo tutti in frodo!
9: Mamma, come mi sento diverso! Mi sento proprio diverso!
10: Però,
9: che bel ragazzo che sei!
10: Che bello che sei!
11: Io penso che qui ci voglia un arredamento migliore. Sai che non mi sento.
9: Dio, che bella pelle che
10: sai
9: hai!
10: Che ci metterei due cuscini colorati con qualche fiore?
9: Come mi sento frodo! Uff!
5: Scusate, dov'è finita la puzza?
1: Con una potente magia, Gandalf infonde la froderia in Adar e nei suoi orchi, che di colpo diventano tutti come Mazzoli e Dario Spada.
5: La puzza quella di orco maschio, orco...
11: Lei non si è trasformata in frodo.
5: Hai orco Dix, ha detto.
9: Hai bestemmino.
5: Ecco, è lo zio di Joel
2: Dix. Ma non si bestemmia. È diventato vocale proprio. No, si è proprio diventato vocale. No.
5: Ma tu che sei, mo? Sei un mix di Gandalf e l'altro?
2: Io sono Adar Richiun. Adar Richiun. Adar Chiava tutta nuttata con gli orchi.
5: Scusate, ma se io mo vi dico che ve la voglio ciucciare.
2: Beh, che schifo. E che vergogna. E che scurità.
9: Ha detto ciucciare, mi è venuta una voglia, guarda.
0: Non so perché a me mi fai schifo lo stesso.
2: È quello non fatto personale, è proprio il carattere che te la fastidio.
5: Ma scusate, ci sono rimasta male, una chiavatina, una toccatina.
1: Mi offro volontaria per fare zozzerie con l'orca assassina. Ho sempre avuto lo sghiribizzo di assaggiare una bagiana in necrosi.
2: Vieni, lecca questa patata, così ti alleni.
1: Come andrà a finire? Gli orchi rimarranno tutti frocellini e finiranno al Grande Fratello? Mi beccherò qualche oscura malattia e riusciranno gli orchi a spezzare il potente incantesimo di Gandalf? Scopriamolo insieme nelle prossime puntate de Gli Anelli del Potere. Porco cazzo, scusatemi, pensavo fosse finita la puntata. Non è come sembra, stavo solo facendo una prova scientifica sulla vulva decomposta dell'orchessa. Sì, sì, puzzicchia, ma con un po' di limone e 3 bicchieri di vino tutto diventa scopabile. Vero mio maestro Jedi, Fabio Alisei?
4: Radio 105.
8: Ah!

0: is the zoo, only for you.
1: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.
2: Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: senta, sono Rizzo Savino, la chiamavo per un'informazione tecnica. Allora, siccome il demanio sta dando in concessione i fari...
2: La torre.
3: La torre, sì, diciamo, il faro.
2: Sono i vecchi fari, diciamo, le torri.
3: Perfetto, perfetto. Io sono il proprietario dei sexy shop Walla Walla, non so se li conosce in Puglia.
2: No,
3: se non li frequenta, è chiaro che non li può conoscere.
2: No, non posso frequentare i sexy shop, non so, chiedo al mio collega, Ettore, che frequenti i sexy shop?
3: No, vabbè, ma non era... per quello, perché le spiego, siccome il faro è già a forma di cazzo, capisce? Faremo un sexy shop, un ristorante, insomma una situazione, lap dance.
2: Sono piccoline queste torri.
3: Sì, però siccome sono già a forma di cazzo, capisce?
2: Sì.
3: Allora noi siamo tutti, siamo coordinati con i sexy shop, perché noi quel lavoro facciamo. Poi, siccome quelle sono zone anche dove si infrattano le coppiette, per non creare cose degradanti, facciamo tutto ad hoc. E organizziamo tutto quanto. La cosa tecnica che volevo chiedere, essendo una torre, perché io pensavo fosse un faro, ma non c'è quindi la luce sopra, il classica del faro? Pronto?
4: Comune di Catania, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Rizzo Savino. Siccome il demanio ha messo in concessione i fari e le torri ai privati, uno dei fari messi in concessione è quello di Riposto a Catania, perché noi faremo una serie di locali, ristoranti, eccetera, eccetera. E quindi volevo delle informazioni più che altro.
4: Ma questo è il comune di Catania?
3: Sì, mi serviva per il faro di Riposto che è lì a Catania.
4: Ho capito. Aspetta.
3: Pronto?
4: È un impianto elettrico allora quello che lei vuole?
3: No, assolutamente. Le spiego, signora, siccome ho una catena di sexy shop in Puglia, noi stiamo prendendo tutti questi fari perché sono già a forma di cazzo, capisce? Cioè all'interno noi...
4: Lei si deve rivolgere al comune di Giarre, perché Giarre fa parte di Riposto. Aspetti, io le do il numero di Giarre.
3: Sì, ma faccia con calma, signora, non vada di fretta.

0: Allora, comune di Giarca.
1: Grazie signore, mi scusi che l'ho fatta. Sì. Le ho fatto fare uno sbattimento. Le parlo con loro?
0: Sì, certo.
1: Va bene,
0: signore. Spiega la situazione.
1: Va bene, molto gentile.
0: Prego, di nulla.
1: Arrivederci, buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono un imprenditore di Bari. E la chiamo per questo motivo: siccome il demanio ha dato in concessione i fari e le torri in Puglia.
2: Sì, sì.
1: Ecco, perfetto. Allora le spiego, io sono il titolare di una catena di sexy shop che probabilmente lei non conoscerà, si chiamano Walla Walla in Puglia.
2: E... no, io non li conosco.
1: E non, vabbè, non si preoccupi, signor, non è che li possono conoscere tutti, è un'imprenditoria.
2: Purtroppo ormai il mondo va a gonfie vele.
1: Sì, guardi, senta, e allora le spiego, noi stiamo prendendo, abbiamo già preso in concessione quello, il faro di Peschici, noi dovremmo ristrutturare completamente questi fari, siccome sono già a forma di cazzo, mi capisce? Allora noi lo faremo tutto quanto a tema, all'interno faremo un ristorante, un locale di lap dance, un sexy shop.
2: Che cosa dire?
1: Noi faremo tutto quanto a te, cioè dove stanno gli scogli, capito? Noi faremo queste due strutture un po' giganti a forma di palla, diciamo.
2: Saremo messi male.
1: Sono rimasti tutti quanti così, sto facendo fare una serie di preventivi, però è un investimento importante. Ma secondo lei, signora, è fattibile fare questo palazzo a forma di cazzo gigante con due di lato, dove stanno gli scogli, due scoglioni, proprio gli scoglioni a forma di palla? Gigante, capito? Con sopra noi vorremmo mettere questa cappella gigante con il vetro, dove c'è il faro che illumina, si vede questa cappella di notte che gira.
2: Purtroppo proprio questo ci sta facendo andare a fondo, perché
1: ma guardi signora, che è invece una roba molto simpatica, cioè lei pensi da fuori, cioè quando arrivano i turisti con le barche, con le yacht che vedono da costruzione a forma di cazzo gigante, quelli vanno, il mondo là sta andando, signora. Io...
2: se dovesse una come me non farebbe soldi.
1: Va bene, la ringrazio, è stata
2: grazie
1: gentilissima.
2: Grazie, salve, arrivederla.
1: Arrivederla.
3: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.

0: scritto di non farlo, le ha lavate in lavastoviglie. Così ha cominciato a bersagliare il centro assistenza per farsele sostituire, ma ad oggi non è ancora arrivato niente. Che ne dite di farla sclerare ancora di più? Round 1.
1: Pronto?
2: Signora...
1: Sì, salve, buongiorno.
2: Buongiorno, la chiamavo per la pratica relativa alle griglie in ghisa.
1: Le griglie, sì.
2: Esattamente. Allora, noi abbiamo ricevuto una richiesta di sostituzione gratuita per il prodotto, però la richiesta in questo momento è stata rifiutata dall'ufficio legale.
1: In che senso?
2: Nel senso che diciamo il prodotto è coperto da 2 anni di garanzia.
1: Mm-hmm.
2: Ma la garanzia diciamo viene erogata se le condizioni di trattamento del prodotto sono diciamo adeguate a quello che è scritto sul foglio informativo. E a questo punto però noi abbiamo l'ufficio legale ha bloccato la pratica perché vuole avviare una perizia.
1: Allora, facciamo un attimo un punto, perché io vi sto seguendo queste griglie da dicembre.
2: Lo so, vedo.
1: Ho chiamato e mi avevano fatto uscire dalla garanzia, perché non erano venuti a fare nessuna perizia. Ho mandato le foto, il codice e quant'altro, e mi avevano praticamente ignorata. Erano state fatte le varie, diciamo, valutazioni anche in base alle foto che avevo mandato, perché qui non è venuto nessun tecnico a vedere.
2: Esattamente.
1: Ha dato l'ok per la sostituzione.
2: Sì.
1: Il centro assistenza mi ha chiamato ieri, prenotando il prodotto, e che quindi nel giro di 2-3 giorni io sarei dovuta andare a ritirare.
2: Esattamente. Allora io, guardi, glielo riassumo molto rapidamente. In pratica c'è la possibilità che lei non abbia trattato correttamente il prodotto. Succede spesso, ad esempio, magari queste griglie vengono messe in lavastoviglie, e nel caso lei avesse utilizzato la lavastoviglie per la pulizia di queste griglie, la casa madre non paga, perché è specificato sul libretto che accompagna il prodotto che le griglie non vanno assolutamente trattate con la lavastoviglie. E quindi
1: che facciamo?
2: In questo momento noi possiamo diciamo far pervenire un perito che analizzerà il prodotto. Naturalmente il costo del perito è a carico suo.
1: Ma anche no, scusate, cioè non è a carico mio per niente. C'è un prodotto in ghisa, dove comunque viene non solo le griglie, ma anche i coperti, come diciamo, non so il gergo tecnico qual è. Cioè sono sotto, sono tutti arrugginiti. La ghisa, da che mondo è mondo, la ruggine non la fate di buona qualità.
2: No, ho capito, mi scusi, no, adesso mi scusi se la interrompo, però questa no, non è la ghisa che esce dall'alto forno del 1800, cioè questi qua sono prodotti tradati al carbonio, al titanio.
1: Sono bellissime, tutto quello che vuole.
2: Questi sono prodotti al titanio.
1: Mandate il prodotto, mandate il tecnico, quello che è, ma a vostro carico, mica a mio carico.
2: Allora,
1: è da dicembre che sono dietro a questa pratica.
2: Io lo capisco, ho capito, però signore, il problema è sempre legato al fatto che la gente non tratta correttamente questi prodotti. Se voi li trattate come i piatti da lavare, questi prodotti si deteriorano, signore. E poi viene, fa la garanzia e l'azienda continua a pagare. Sul libretto sta scritta tutta la verità. Se lei prende, si compra un Rolex, che è un orologio pregiato, e poi per ricaricare usi il martello, e poi non può chiamare la Rolex e dice scusi, l'orologio non funziona.
1: E la chiamata, cioè questa qui ripeto, sono 2 mesi che ci vengo dietro, e i suoi colleghi, quindi avrà tutto lo storico.
2: Certo, sì, ce l'ho tutto qua a monitor. Io non ci posso fare niente su questo. Questa è una cosa di cui si deve occupare l'ufficio legale. Adesso la metti in contatto con l'avvocato dell'ufficio legale, ne parli con lui, signore, perché mi sta facendo una capa così. Io non c'entro niente. E ne parli con l'ufficio legale, io della ghisa, la ruggine, le cose sono 4 mesi. Ma se mi fa parlare, glielo passa, attaccata a scasso caso, le passa l'ufficio legale.
1: Mi dà tanti suoi riferimenti, prima cosa.
3: Round 2. Ufficio legale dell'aziendona multinazionale che fa le cose tecnologiche che costano un botto. Stai per essere coperta di letame da uno dei nostri truffatori col Rolex e le croste di bamba sui baffi. Attendi.
4: Pronto?
1: Sì, con chi parlo?
4: Sì, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Mi riesce per favore a fornire la persona con cui stavo parlando prima?
4: Sì, però signora, mi scusi, andiamo al dunque.
1: No, non andiamo al dunque. Allora, è un'azienda, una multinazionale, ok?
4: Certo,
1: con delle persone.
4: Questo
1: che
4: lo sappiamo, io sono avvocato.
1: Anche l'ufficio clienti con determinate modi, non a mandare a cagare i clienti, perché io vedo.
4: La pregherei di usare dei termini.
1: No, è lo stesso termine
4: per
1: che
4: favore,
1: ho
4: usato. Per favore, gli parte la brocca.
1: Quindi mi scusi. Intanto sta facendo un servizio non pessimo, di più.
4: Allora,
1: poi,
4: senta,
1: questa
4: senta.
1: Pratica io l'ho aperta.
4: Signora, mi fa parlare o fa un monologo? Io non sono venuto al telefono per sentire uno spettacolo teatrale, mi scusi, eh. Lei ha infilato le griglie all'interno della lavastoviglie.
1: Ma chi ha detto che io ho infilato le griglie? Che cosa sta leggendo? Che cosa le ha stato detto?

0: scusi, lei ha letto il libretto delle istruzioni?
1: Sì, ma chi lo sta dicendo che io ho infilato le griglie nella lavastoviglie? Scusa, mi scusi.
0: Allora, sa quanti analfabeti abbiamo come clienti?
1: No,
0: trogloditi che non leggono. Trogloditi che non leggono le istruzioni.
1: Non si permette.
0: Ma io mi permetto, io sono laureatissimo, io mi permetto di dire quello che voglio, sono avvocato.
1: Quindi, avvocato, io sono dottoressa.
0: Capirai.
1: Facciamo chi c'ha il job title più
0: guardi,
1: figo,
0: le garantisco che il mio è bello grosso, molto grosso.
1: Ma sia sereno, perché non è che solamente lei è avvocato.
0: Poi guardi, io ho già capito dall'accento che qua è la classica truffa. La classica truffa da terone. Sì, dai, su, dai, abbiamo capito, va bene. Allora, se vuole che le cambiamo le griglie, lei paga un nostro assistente che verrà da lei.
1: Ma le griglie sono in garanzia, cioè non esiste questa cosa.
0: Signorina,
1: sono stata contattata da dai vari
0: questi
1: dei
0: sono abituati a cucinare con la legna, capito? Come i boscimani.
1: Mi fa parlare perché lei non è che ora lei è il detentore.
0: Lei sono proprietario di tutto il mondo
1: servizio
0: mio.
1: Di sostituzione delle griglie. Tanto di foto inviate con seriale e quant'altro e numero di fattura.
0: Lei ha un modo di fare talmente fastidioso che anche se fosse così, io sono l'ufficio legale di questa azienda e lei mi fa girare i coglioni e io non le do un cazzo.
1: Ok, anche per lei manderemo qualche
0: 300 euro fa la pezzente. Ma ti rendi come? Dai, so. Guardi, glieli do io 300 euro e se ne va a fare in culo, va bene? Le va bene così? Venga a ritirarli, sa dove? Nella sede di Radio 105, perché questo è uno scherzo dello zoo.
2: Paola!
1: Io odio tutti, al volo di sto cazzo.
2: È uno scherzo di tuo marito.
1: Mio ex marito.
0: Pure.
1: Mio ex marito. Maledetti, come se non avessi niente da lavorare oggi, maledizione.
0: Mamma mia, quanto sei bella cattiva, mi piace.
2: Sei arrabbiatina?
1: Sono una bestia.
0: Ti amo, sei la numero uno.
1: No, vabbè, comunque siete grandiosi.
0: Paola, cosa diciamo al tuo ex marito a questo punto?
1: Ah, che stasera vada sua madre.
2: Scappa col bambino, Paola.
0: Ciao tesoro.
2: Ciao Paola.
0: Un abbraccio.
1: Grazie, ciao. Ragazzi, buon lavoro. Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Merda! Però.
6: Che ne è su parola?

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fanno di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo zoo di 105 presenta Vipponi.
4: Vipponi.
5: Vipponi.
3: Vipponi. Storie assurde e surreali, con le voci dei VIP italiani più famosi. Attenzione! Le voci che abbiamo utilizzato in questa scenetta sono sintetiche. I testi sono stati scritti da malati di mente. Ogni riferimento è puramente casuale e non c'è nessuna intenzione di diffamare o offendere nessuno. Lo specifichiamo, perché ci siamo rotti il cazzo di prendere denunce.
6: Mi scusi, ma che cazzo sta facendo?
7: Non lo vede che sono impegnato.
6: Lo vedo, ma porca puttana, non si vergogna?
7: Vergognare di cosa? Mi scusi. Ma lei è Gerry Scotti?
6: Sì, sono Gerry Scotti e lei sta gonfiando una bambola gonfiabile davanti a tutti i bambini.
7: Ma porca puttana, questo significa che mi sono scopato il gommone per tutto l'inverno.
8: Ma lei è col salone?
9: Lei è Roberto Veni.
8: E lei è Totti.
9: E qualcuno mi ha inculato l'orologio.
0: Non guardatemi! Solo perché ha rubato qualche soldo a qualche vecchio rincoglionito.
6: Vanna Marchi, non dovresti essere in prigione.
0: Ho scontato la mia pena.
7: Basta casino, non siamo mica fuori dal coro.
10: Chi ha detto casino? Volete casino?
11: Ma tu sei Riccardo Hanson, quello della Virgin, molto piacere. Io sono Silvione.
6: Silvio, lì è Riccardo Hanson, è quello che grida e fa musica di merda. Riccardo Hanson non verrebbe mai in questa spiaggia di miserabili.
12: Miserabili un cazzo, sono anni che vengo qui in vacanza.
8: Ma tu sei Homer Simpson.
12: E tu sei Roberto Benigni.
13: Ragazzi, visto che siamo tutti qui, perché non facciamo una bella festa in spiaggia?
12: Bravo Giuseppe Conte, organizziamo una mega festa. Io posso portare la bamba.
8: Perfetto, io posso reclutare le sporcacchione.
7: Sì dai, facciamo una mega festa.
14: Ma quale cazzo di festa? Sto cercando di riposare brutti coglioni.
6: Papa Francesco, cosa si fa con una pistola in spiaggia?
14: Io sparo alle persone che mi rompono i coglioni.
0: Metta giù quella pistola, Papa Francesco, d'accordo?
8: Sì dai, metta giù quella pistola, Papa Frank, è meglio a festeggiare con noi.
11: Dai su Frank, non faccia il guasto a festecribio.
14: Mi avete scaramellato i coglioni. Addio inutili.
15: Bravo Papa Francesco, ora ci godiamo un po' di sole e mare. Magari stasera viene ospite da me, Uomini e Santità.
14: Col cazzo Maria. E odio tutti i programmi di merda che fate voi in televisione. Stasera mi ascolto la replica dello show di 105. Andate tutti in pace.
3: Vipponi.
4: Vipponi.
5: Vipponi.
3: Vipponi.
16: Radio 105. Lo zoo di 105.
17: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
18: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
19: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
18: Ma che cazzo?
19: Leo, allora il foglio che stai portando
18: Non me lo fanno mai dire.
19: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
18: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi c'è.
19: Ma perché stai parlando?
17: Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
19: Perché? Ma chi da
18: Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
17: E invece non vengo.
18: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
17: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
19: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
18: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
17: Fammi. Dai, Leo!
18: Dai un cazzo! Come fai?
17: Tu vai avanti, no?
18: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
17: questo gorilla stavi per
18: sì,
17: dire.
18: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Dice che gli bruciava la pancia.
19: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Zodi 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show! Marco, Fabio, Paolo e Wender sono quattro tamarri ritardati. Per uno strano scherzo del destino e per colpa dell'inquinamento, finiscono in un tripudio di tubature che sbuca proprio nel centro delle fogne di New York City. Qui incontrano il maestro Pippo Splinter, un vecchio topo che viveva in esilio nella sua caverna fatta di sperma e rancore. Il vecchio Pippo Splinter è un grande esperto di arti marziali, katane, shuriken ed altre figate giapponesi che piacciono ai giovani, e decide così di allenare i ragazzi a diventare dei terribili tamarri ninja merde tartarughe.

0: Pappo Minchia Show!
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, aspetta, aspetta. No, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la
5: vomita. Oddio, anche a me, anche a me.
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
5: Con l'happy ending.
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano?
3: Eh?
2: Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao bastardoni, fate uno scherzo a mia moglie, che si incazza di sicuro. Prima di tutto è polacca e quindi è già manesca di suo. Secondo, ha lavorato come operatrice sanitaria in una cooperativa e ha fatto casino coi contributi. Quindi ora, per regolarizzare la sua posizione, deve versare all'INPS 5.000 euro, ma non sa dove prenderli. È il momento di farla preoccupare sul serio. Un abbraccio! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, mi chiamo Clemente.
1: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno, la chiamavo in relazione al versamento di euro 5.000 che non è ancora pervenuto.
1: 5.000, di cosa?
2: Io qua ho a suo carico un versamento pendente all'INPS per l'attività svolta come operatore sociosanitario a San Donà di Piave.
1: Sì.
2: Esattamente, per regolarizzare la sua posizione mancano questi 5.000 euro di contributi senza i quali non è possibile regolarizzare la sua posizione.
1: Io devo dire sincera verità, io non so dove prendere questi 5.000 euro.
2: Ma mi scusi signora, ma lei ha prestato servizio a San Donà di Piave, giusto?
1: Sì.
2: Quindi ha percepito un reddito?
1: Sì.
2: Esattamente, da quel reddito vanno scorporati i contributi previdenziali.
1: Solo che praticamente come nostro, diciamo, quel responsabile che noi eravamo sotto praticamente,
2: sì,
1: lui ci ha detto una cosa e dopo è stata fatta un'altra cosa.
2: Allora è un grosso problema, le spiego perché.
1: Sono stata un po' non è ingenua, diciamo.
2: Un po'
1: sono
2: sì.
1: Stata un pochino anche di non mettermi da parte qualcosa.
2: Guardi, io mi occupo di contabilità e qua
1: certo.
2: C'è uno scoperto da saldare. E non so adesso che strumenti.
1: Allora, se esempio io adesso non riesco a pagare e non pago, a me cosa mi succede?
2: Allora, innanzitutto la sua posizione previdenziale viene congelata. Però capisce che quando si apre un'indagine le lungaggini burocratiche si protraggono veramente per tempi eterni. Sa come funziona in Italia, purtroppo è così. Quando si ha a che fare con la burocrazia forse non lo so. Allora, se la sua intenzione è quella di recuperare in fretta questo denaro, magari il nostro legale può darle qualche consiglio in più. Io le consiglio di parlare con lui, ecco.
1: Ok.
2: Bene, allora se mi attende un secondo la metto in contatto con l'avvocato Pistacchio.
1: Grazie mille.
2: Grazie, arrivederci, buongiorno.
1: Grazie, arrivederci, buona giornata. Round 2.
3: INPS, istituto, nani, palesemente, strabici, stai per essere presa a pesci in faccia da uno dei nostri dirigenti con la laurea comprata in Albania. Attendi.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio, Antonio.
1: Salve.
2: Lei è la signora Chiapp, giusto?
1: Sì, allora.
2: Allora, sì, ho qua la sua pratica. Abbiamo discusso io e il collega poc'anzi della sua situazione. Io capisco che lei è in difficoltà economiche, ma sa, per essere così crudo, nudo e crudo, lo sa come agisce il governo italiano.
1: Certo.
2: Se ne frega, se ne fotte. Questi sì. Vogliono il grano, signora. Purtroppo qua bisogna trovare il modo. Lei non ha un amico, qualcuno che le può prestare del denaro?
1: Così al freddo no, cioè devo un po' vedere un pochino se qualcuno...
2: Un anello, non lo so, un paio di scarpe. Da quello che ho capito, insomma, mi spiegava il collega, lei è un po' una spendacciona, ecco. È una che spende e spande, pensava di avere del grano da parte e invece si trova in questa situazione.
1: Ma mi scusi un secondo.
2: Sì.
1: Se per lei spendere e spandere 1.200, 1.700 euro al mese, mantenendo una famiglia e un figlio affitto, non so se è questo spendere e spandere.
2: Signora,
1: paio di scarpe.
2: Non è colpa mia, signora. Cioè, io guadagno un pacco di soldi perché ho scelto di fare l'avvocato. Ognuno...
1: Allora non può dire a me che 1.500, 1.700.
2: Signora,
1: ognuno,
2: io devo mantenere ognuno
1: casa,
2: si disegna.
1: Figlio,
2: non alzi la voce, signorina, che già mi sta partendo la brocca. Sa che io sono una.
1: No, anche a me mi sta partendo.
2: Io sono laureatissimo, però, signora. Cioè, non è colpa mia se io ho il Mercedes in garage.
1: Non è colpa. Allora, lei non può dire vicino a me che io spendeciona.
2: Lei è una spendaciona. Mi scusi.
1: Lei mi offende e poi non cerca di
2: Stiamo calmi.
1: Stiamo calmi a lei che sta calmo. Prima di prendere, c'è un avvocato. Dovrete sapere come si deve parlare con certe persone.
2: Ma scusi, ma se lei sa che, si, che lei guadagna 1.500-1.700 e deve pagare anche
1: ma
2: le tasse,
1: casa mia,
2: se no sta nel suo paese, va a fare i lavori in nero e non paga le tasse.
1: Ma ha problemi miei?
2: Senta, ma tagliamo la testa. Tagliamo la testa al tonno. Lei ha le tette grosse?
1: Ma va.
2: Pronto? Richiamala.
4: Round 3.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi, sto chiamando di nuovo dall'INPS, sono Clemente. Ho visto che la comunicazione con l'avvocato si è interrotta, volevo sapere che cosa avevate deciso allora.
1: Niente che un maleducato, un scostumato, vedete voi come dovete fare.
2: Abbassiamo
1: mandatemi
2: le parole.
1: Avvocato, mandatemi quello che volete voi. Andiamo avanti.
2: Signorina, guardi che è tutto registrato, guardi che c'ho tutto registrato.
1: Infatti, che tuo avvocato si permette di insultarmi e dire tette grosse, ti risparmia un po'.
2: Stavamo cercando.
1: Ma con chi avete da fare voi?
2: Stavamo cercando un'alternativa per aiutarla.
1: Con tette grosse?
2: Uno alla fine.
1: Uno è tutto registrato. No.
2: Senta, signorina. Aspetti, mi ascolti una roba sola.
5: Mi ascolti
2: un secondo, mi sente? Pronto?
4: Bonus round.
1: Pronto? Mi dica.
2: Signora, nella nostra conversazione mancava una comunicazione importante, direi basilare.
1: Va bene, sì, mi dica tutto.
2: Allora, in pratica, lei in questo momento è nello Zoo di 105, è uno scherzo! È uno scherzo di Giuseppe!
1: Che vada a fa un culo, sta di merda!
2: Senta, sono l'avvocato Pistacchio, ma come ce l'ha le mammelle? Belle grosse?
1: Mi avete fatto pure piangere,
2: No!
5: Bernardetta! No! Ma ce l'hai le tette grosse?
2: Ma basta!
1: Certamente!
5: Era questo che ci interessava!
2: Allora, senta, se vuole, noi dell'INPS abbiamo anche una sezione dove se si fa smarmellare un attimo, noi.
5: Se va all'ufficio mammelle, vedrà che risolve.
1: Madonna, che coglione!
2: Cosa vuoi dire a Giuseppe? Dai, digli qualcosa, vai!
1: Sei un grandissimo coglione!
5: Bravissima!
1: Non pagherò niente!
2: Brava!
1: Intenzioni non ho queste, adesso volevo mandarvi va fanculo, ma
5: bravissima, un bacio.
2: Ciao.
5: Ciao.

0: eccomi ragazzi, ah, sono esplosivo oggi. Oggi ho voglia di distruggere un po' di gente con una voce femminile, quella della signora Pistone. Siamo pronti a chiamare? Non perché, ma io mi alzo la mattina, porto i bambini all'asilo, sono un padre di famiglia, poi vengo in radio e divento un delinquente. Questa cosa mi fa ridere. Comunque, se avete problemi per denunce, scrivete pure a Marco Mazzoni, @105.net. Tranquilli, lui paga.
1: Yeah. La signora Pistone. Vai, zoccola.
2: Pronto? Pronto?
3: Buongiorno, per il milanese.
2: Che?
3: Sono una MILF.
2: Chi veneta. Sei, scusa. Veneta.
3: Di mezza età.
2: No, non mi interessa, io non la conosco neanche, signora.
3: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
2: Vai a quel paese, vai.
1: Vai, zoccola. Zoccola.
2: Pronto? Pronto?
3: Sono una MILF.
2: Chi parla?
3: Sono una MILF, veneta.
2: Ma ha sbagliato numero, sa.
3: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
2: E andate in banca? E noi cosa c'entriamo?
3: Col tuo capo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
2: A prescere. Carlo, vieni qua. Arriva.
4: Pronto?
3: Sono una MILF di mezza età.
4: Cosa?
3: Sbaglio?
4: Cosa vuole?
3: C'è una troia infogliata di cavos che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Spero tu mi possa contattare il più presto.
1: Vai, zoccola. Zoccola.
4: Pronto?
3: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
4: Cosa vuoi?
3: Spero tu mi possa contattare il più presto.
4: Eh?
3: Ho voluto essere diretta.
4: Lei ha sbagliato numero.
3: Sono una signora per bene, lavoro in banca, non voglio essere volgare,
4: sì,
3: ma solo...
4: Ho capito, lei è una signora per bene, lavora in banca, ma adesso ha sbagliato numero.
3: Cioè, un gran puttanone.
4: C'è telefono al contadino? Eh?
3: Se no...
4: C'ha un toro per lei. Va bene?
3: Che vuole la sbrorra nel buco del culo.

0: Buongiorno per il milanese.
1: Pronto?
0: Buongiorno per il milanese.
1: Che?
0: Sono una MILF veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire.
1: Pronto?
0: Ho visto le tue foto da un'amica di
1: Ma va a
0: Facebook.
1: fangula, mamma di tutti gli mortacci tua.
0: Sono una signora per bene, lavoro in banca. Sì,
1: Chi è?
0: non voglio essere volgare, ma solo
1: Vaffanculo, a
0: esprimere.
1: te con la porca di tua madre.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: metterci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porco.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci fondevo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
3: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105.

0: Ciao stronzi, vi giro il numero di questo tizio che è un personaggio. Si fa chiamare Nico delle Aquile e pensa di essere un grande cantante. È tutta la vita che ci prova, ma continua a prendere porte in faccia da tutti. Non sarebbe il caso di chiamarlo e proporgli, che ne so, una prima serata su Canale 5? Mi affido a voi. Round 1.
1: È pronto Egidio?
2: Sì, chi è?
1: Sì, buongiorno, scusami se ti disturbo Egidio, sono Colantuono, sto chiamando da Cologno Monzese, sono uno degli autori di Ferocia, il programma nuovo di Canale 5, ti disturbo?
2: No,
1: allora senti, io ho il tuo numero di telefono che mi è stato passato dai casting per la nuova edizione di Ferocia, che è il programma nuovo che andrà dalla fine di gennaio in onda su Canale 5 in prima serata, conduce Gerry Scotti con Vanessa Incontrada.
2: Sì.
1: È una sfida fra cantanti, però con una sfumatura giocosa. Poi ti passa Rito Frangipane, che è il capoprogetto, va bene?
2: Io sono favorevolissimo, perché io l'attività la faccio, perché ho quella passione e quindi ho fatto anche dei CD, insomma. Io sono un CD. Vecchio showman della musica italiana.
1: Ma perché, quanti anni hai Egidio?
2: Io sono dal 1948, però ho fatto tanti programmi, ho fatto Razza Umana con Piero Marrazzo, ho fatto due volte con Maria De Filippi, ho fatto X Factor con Morgan, Elio, la mia compagna Sana Risa.
1: Ma è per questo che noi abbiamo il tuo numero di telefono, Egidio, perché tu sei
2: Simona Ventura, poi ho fatto pure. Insomma, ne ho fatte parecchie.
1: Questo tutto va bene, Egidio, tutto fa brodo. Allora vabbè, anche se.
2: Il mio nome d'arte è Nico delle Aquile, comunque.
1: Ma tu sei veramente Nico delle Aquile?
2: Sì.
1: No, non ti ho mai sentito.
2: Ma dove il programma sarà registrato, a Milano o a Roma?
1: No, a Cologno, Cologno Monzese, negli studi nuovi.
2: A Cologno Monzese, sì, vicino a Milano.
1: Non so se sei.
2: Sì, ma io conosco la zona, perché io all'epoca ero nelle sale da ballo negli anni 60, Rescaldina, Castellanza, Legnano.
1: Vabbè, Gino, Egidio.
2: Il cantante nelle sale.
1: Sì, Gino, no, tutti i giorni, Egidio. Allora, noi il programma lo registriamo nei Ferocia Studios di Cologno Monzese, che sono gli studi nuovi di Umberto Smaila. C'è lo studio Ferocia e poi c'è lo studio Bamba a fianco.
2: Ditemi un pochettino, questa registrazione quando sarà fatta?
1: Allora senti Egidio, per tutte queste informazioni ti devo passare a Rito Frangipane, che è il capoprogetto. Io segno che sei interessato. Nico delle Aquile.
2: Nico delle Aquile, con la K, non con la C.
1: Allora aspetta che correggo, quindi Aquile con la K.
2: Nico con la K.
1: Nico con la K e Aquile con la Q.
2: Sì, con la Q, sì.
1: Con la Q. Va bene. Sì. D'accordo, Nico.
2: E volevo dire un'ultima cosa.
1: Sì.
2: Perché io con Gerry Scotti gli ho rimasto anche il mio CD, lo tenevo in macchina e gli è piaciuto tanto.
1: Adesso guarda, ho visto passare Gerry prima. Magari lo vado un attimo a recuperare e gli chiedo se l'ha sentito. Va bene, tanto che stai al telefono con Frangipane, vado un attimo, disturbo Gerry un secondo in camerino che si sta facendo i piedi e glielo chiedo.
2: E che volevo dire? Che per questione di spese come funziona? Fatemi capire.
1: Le spese e l'alloggio, vita alloggio. Ci ridiamo noi.
2: E il viaggio,
1: tutto quanto. Sì, è tutto a carico nostro, la produzione, il taxi, le bottiglie se c'hai sete.
2: Da mangiare, diciamo.
1: Sì, da mangiare, da bere. Facciamo tutto un conto,
2: alla fine. Va benissimo.
1: Allora, se scusa che è passato Gerry, che mi fa sempre ridere, mi fa i gestacci. Devi sapere che Gerry alla mattina si fa fare le unghie. Allora passi di qua, si tira giù le mutande e fa vedere il pisello. Ancora a questa età c'ha questa voglia di scherzare. Un pisellone c'ha. Vabbè, sentiti. Ti passo Rito Frangipane, il capoprogetto, va bene? Un abbraccione grande, ciao Nicchio.
2: Sì. Nico.
1: Nico, non Nicchio.
2: Nico come Nico dei Gabbiani, Nico.
1: Nico dei Gabbiani, sì.
2: Vecchio cantante Nico dei Gabbiani.
1: Sì, mai sentito. Ti passo Rito Frangipane.
3: Round 2. Pronto?
2: Sì, pronto.
3: Sì, piacere, sono Rito Frangipane, sono il capo degli autori di questo nuovo programma che si chiama Ferocia. Ciao,
2: sì,
3: piacere
2: sì,
3: conoscerti.
2: Sì.
3: Allora, c'ho qua la tua scheda davanti, molto bello, molto interessante, sei forte. Perché?
2: Mi è stata, diciamo, la mia voce è stata perizzata dagli esperti più di me mi hanno detto che c'ho i medi molto forti. I medi.
3: I medi come il dito del vaffanculo, insomma, dai.
2: Ho capito.
3: No, perché allora Gerry poi è anche in clima simpatia oggi.
1: Vedi Rito che ci sta Gerry.
3: L'ho visto, mi ha fatto vedere l'uccello.
1: Vedi se lo vuole salutare. Aspetta, vedi che c'è Gerry che ti vuole salutare.
4: Aspetta. Ciao, sono Gerry, salutatemi Nico grazie. Delle Aquile.
3: Vabbè, Gerry, basta un attimo, finisco il casting. Allora, praticamente, Rito, come funziona? noi le canzoni, il centone, noi prendiamo una canzone famosa tipo Io rinascerò, cervo a primavera, e viene rifatta, diciamo, il testo sulla base originale, in modo che la canzone assuma una forma più divertente, più comica.
2: Sì,
3: comprende?
2: Sì,
3: come si vede un po' sui social.
2: Noi diciamo in dialetto, in cerco, diciamo, viene abbartizzata.
3: Sì, non so che cazzo significa, però va bene, sì, vedi anche.
2: È uno scontro diretto, in eliminazione diretta.
3: È uno scontro in eliminazione diretta, però diciamo c'è anche un po' di fisicità, perché voi siete vestiti a gladiatori romani, c'è Gerry Scotti vestito da Cesare che farà su e giù con la mano. Aspetta, sta passando Gerry. Ciao Gerry!
2: Ho capito.
3: Aspetta un secondo, vuoi salutare a Gerry?
2: Ma mi fa piacere.
4: Mico, ti voglio nel mio nuovo programma.
3: Hai sentito?
2: Grazie, ti ringrazio tanto.
3: Ok, si vede che non so.
2: Come va? Tutto a posto?
3: No, se n'è andata, ha fatto vedere l'uccello e se n'è andata.
1: Ha fatto vedere il pisello.
3: Senti, allora praticamente se l'hai vestita a gladiatore e vi insultate con queste canzoni. Insultate, ovviamente siamo su Canale 5, non è che si può dire le chissà che cose. Poi ci sarà una cosa, un fatto di autorizzare, perché Gerry ci teneva molto a utilizzare le mani, nel senso che l'eliminato viene presa a schiaffi da Gerry Scotti. Questa è una cosa che...
2: Ma non ho capito che cosa hai detto, scusami.
3: Gerry Scotti poi eliminerà fisicamente, perché siccome la arena è come se fosse un colosseo, lui scenderà vestito da imperatore romano e tirerà una pizza in faccia a quello che viene eliminato.
2: Scusa, va bene.
3: Aspetta un attimo.
1: Sta Gerry che voleva salutare il nuovo Nico.
3: Ancora? Sì, ci vuole fare una chiacchiera. Aspetta Nico che ti passa Gerry, aspetta.
4: Sì, dai Nico, vieni a Milano che ti faccio vedere il mio uccello.
1: È così, adesso si è fissato.
2: Verrò.
1: Senti, ti volevo chiedere, ma tu hai un cavallo di battaglia, una canzone che...
2: Ma canzone io ce n'ho 10.000.
1: Una che ti piace cantare?
2: Ma ripeto, i miei cavalli di battaglia sono A chi e I miei giorni felici.
1: Mi fai sentire due note di A chi? Tanto che capiamo che la voce ci sta, perché Gerry giustamente ci vuole vedere. Sono due note, vai.
2: Vabbè, ti devo fare due note?
1: Sì, due
3: a
1: note.
3: A chi?
1: Per Gerry.
2: A chi?
1: Sei bravissimo.
2: Non riderò se non a te.
3: Bravo Nico.
1: C'è Gerry che sta piangendo, Nicchio.
3: Vabbè, senti, noi ti volevamo dire anche un'altra cosa.
2: Sì.
3: Noi siamo Radio 105.
2: No, Canale 5 allora, Radio
1: no,
2: 105.
1: Sei nello Zodi. Sì, sei nello Zodi 105, questo è uno scherzo, amico. Ci sei cascato con tutte le braghe. A chi? A te, Nico.
2: Sì, mi fa piacere.
1: Non ci vieni a Cologno tutto pagato, Nico.
2: Va bene.
1: Nico,
2: allora, questo è su scherzi a parte allora.
1: Sì, è scherzi a parte. Va aspetta benissimo. Che ti passo Papi.
5: Ciao, sono Pape.
2: Va bene.
1: Ciao.
2: Vi saluto.
1: Ciao.
2: Ciao, buona cosa. Ciao.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Canale 5 presenta Sbomeriggio 5 con Mirta Mirtillo.
3: Una vita dedicata allo studio, una carriera da giornalista stimata e rispettata, per poi finire a condurre un programma per cerebrolesi, ereditato da una che per coprire le rughe ha consumato più energia del CERN, quella maledetta rugosa di Barbarona. E voi giustamente vi chiederete: perché l'hai accettato Mirta? Semplice. Per la fresca, per il grano, per la pagnotta, per i lingotti, perché sono comunista, certo. Ma come tutti i comunisti di oggi, tipo Rosario Pellecchia, dico di avere i valori del comunismo. E poi guadagno un pacco di soldi, non aiuto nessuno. E me li spendo tutti in vacanze da ricchi, in culo a chi sta peggio di me. E parlando di ricchi, oggi ho l'onore di ospitare l'uomo più ricco del mondo, proprietario di Tesla, di X, ovvero l'ex Twitter, protagonista di un'infinità di polemiche, incluso il presunto saluto nazista alla celebrazione del nuovo presidente americano, è con noi Elon Musk.
4: Heil Hitler a tutti.
3: Ecco Elon, ti pregherei di abbassare quel braccio, siamo su una televisione generalista, con un pubblico anziano e molto sensibile a queste tematiche.
4: Mirta, pubblico da casa, è presente in studio. Ho letto tantissimi commenti sui social, sui giornali. Ho visto mille programmi TV che hanno criticato il mio gesto durante la festa di inaugurazione del nuovo presidente, e volevo dire una sola cosa.
3: Prego.
4: Porco, sono l'uomo più ricco del mondo e me ne fotto il cazzo.
3: Elon, ti prego, capisco che ti senti al di sopra di tutto e tutti, ma ti pregherei di evitare di smoccolare contro Nostro Signore. E se puoi toglierti gli stivali da gerarca, così possiamo iniziare l'intervista.
4: Veramente? Vuoi che tolga gli stivali e il baffetto adesivo? Mamma mia, che palle che siete. Ho portato anche due Doberman e una bandiera con un simbolo che avrebbe fatto ridere tutti. Uffa, che noia.
3: Allora, cerchiamo di darci un tono e iniziamo dalla tua infanzia.
4: Beh, intanto rispondo a tutti quelli che mi danno del razzista. Io sono sudafricano, quindi sono parzialmente nero.
3: Si dice di colore.
4: Tu dici di colore perché sei una stronza politicamente corretta. Io che sono n***o posso dire n***o. I rapper si danno sempre dei n***i perché sono n***i.
3: Elon, te lo chiedo cortesemente, cerca di usare un linguaggio meno colorito, altrimenti la direzione ci censura.
4: La direzione di cosa? Di sta televisione da 1000 lire? Sai che se vendo una mia scarpa mi compro tutta Mediaset, tutta la Rai, eppure quella caccata della 7.
3: Elon, calmiamoci e parliamo d'altro. Come rispondi alle critiche della sinistra che non ti vedono di buon occhio?
4: A proposito, volevo approfittare di questa diretta per dire a Mentana che se non la smette di scassarmi il cazzo, gli strappo quei 4 peli di merda che ha in testa. Hai capito, pagliaccino?
3: Andiamo avanti, parliamo del futuro. Intelligenza artificiale, tu sei il primo ad aver iniziato a commercializzare i primi robot da casa. Molti temono che possano un giorno ribellarsi.
4: Guarda Mirta, i miei robot sono la cosa più sicura che potrai mai avere in casa. È più facile che si ribelli il tuo forno a microonde o il tuo aspirapolvere.
3: Dicevi così anche delle tue macchine, ma ultimamente vediamo molte immagini di Tesla che esplodono e cadono a pezzi.
4: Vero, ma solo quelle comprate dai comunisti. Ho fatto installare un chip che riconosce il sinistroide e quando meno se lo aspettano, boom, boom, boom.
3: Ma come?
4: Te lo spiego subito. Io sono stato l'imprenditore più green di tutti. Le auto elettriche le ho introdotte io nel mercato. Ho fatto tutto il possibile per aiutare il pianeta molto prima che Mazzoli diventasse una checca ambientalista. E fino alle elezioni americane tutti mi amavano perché innovavo nel rispetto del pianeta. Poi, quando mi sono reso conto che la sinistra americana pensava solo alle questioni dei culazzoni e se ne fotteva dell'ambiente, ho deciso di mettermi con Trump.
3: E lì sono iniziati i suoi problemi?
4: Problemi un cazzo. Trump mi ha chiesto un po' di soldi e in cambio mi ha dato in mano il pianeta intero. Adesso per 4 anni potrò fare il cazzo che mi pare e ovviamente sterminare tutti i comunisti che mi hanno scassato il cazzo.
3: E come intende farlo?
4: Con i miei nuovi robot. Adesso ne faccio entrare uno e le faccio una velocissima dimostrazione.
1: Generale Elon, ho individuato un comunista fra il pubblico.
4: Identificare l'obiettivo?
1: Si chiama Fabio Borghini, ma tutti lo chiamano Alisei. Ha 15 case in centro a Milano. Non ha mai fatto niente per l'ambiente. È pieno di soldi, ma professa il comunismo.
4: Distruggere obiettivo.

0: identificata altra sinistroide, si chiama Letizia Puccioni. Eseguo ordine di eliminazione.
1: No, non c'è bisogno. Ci penserà l'alcol e la ribollita a farla secca.
2: Pubblico, ma che cazzo ridete? Questo è un pazzo, farà fuori tutti quelli che non la pensano come lui. Bisogna ribellarsi, forza pubblico.
3: Viva, viva, viva, viva, viva, viva.
2: Che dire, avete appena assistito ad una cruda realtà. Al popolo puoi fare tutto quello che vuoi, ma alla fine con un po' di calcio, un po' di fica e del buon vino se ne fottono il cazzo. Vi auguro di morire tutti, merde.
4: Vulva! Vulva! Vulva! Vulva! Vulva!
5: Scusate, allo stecchio non lo mangiamo!
6: Stecchio! Stecchio! Stecchio! Stecchio!
5: Stecchio! Stecchio! Minchia, ti piace proprio!
7: Assai!
8: Radio 105.
9: 105 105
8: Lo Zoo di 105.

0: Sì, Tinetti.
1: Sì, buongiorno. Un'informazione, senta, mia figlia è venuta la settimana scorsa a comprare un giochino.
2: Sì.
1: Uno di quelli che si appendono, tiragrafi, quelle cose lì, no?
2: Sì.
1: Però si è già rotto, perde un sacco di peli. Posso passare un attimo a mia figlia così almeno le spiega il problema?
2: Sì, sì, allo scontrino.
1: Sì, sì, a tutto, a tutto.
2: Ma è piccolo il tiragrafi?
1: Sì, è piccolo, perché lei è piccola.
2: Sì.
1: Un attimo, gliela passo, eh. Vieni, Camilla. Sentito?
2: Sì.
1: Sì, ha detto che niente, perde i peli. Cosa si può fare? Camilla, cosa vuoi fare? Cambiarlo? È un po' arrabbiata. Cosa possiamo fare, signora? Possiamo cambiarlo?
2: Dobbiamo vedere com'è. Porti tutto, scontrino, vediamo cosa si può fare.
1: Ce l'hai lo scontrino, Camilla? Sì, ce l'ha.
2: Sì, ok.
1: E quindi gliela mando nel pomeriggio?
2: Va bene.
1: Va bene, Camilla, riesci ad andare oggi pomeriggio? Allora domani mattina ci siete?
2: Sì, domani mattina ci sono i colleghi.
1: Ok, perfetto. Lei lo dica che insomma arriva Camilla.
2: Va bene, che arriva Camilla, glielo dico.
1: Va bene. Grazie, salve.
2: Salve, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta mia figlia settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
3: Sì.
1: Per la gatta. È una di quelle palline che rimbalzano lì, si illuminano.
3: Sì.
1: Presente.
3: Mm-hmm.
1: Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce.
3: Uh-huh.
1: Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
3: Sì.
1: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua. Ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
3: Sì, e le dico se me la riporta, vediamo il modello, se no gliene do un'altra,
1: un
3: non
1: attimo.
3: È un problema.
1: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Ma signora, l'ha già un po' sbausciata, è un problema? Sì, pronto, salve. Non so se hai sentito la mia gatta, ma siccome prima la signorina ha messo giù il telefono, la mia gatta ha detto andare a fanculo.
4: Ah, ma no.
1: Sì, un attimo.
4: No.
1: Adesso ha chiesto scusa perché non era lei. Era una ragazza che ci ha messo giù il telefono prima, capisce?
4: Ah.
1: Comunque, niente, la mia gattina, Camilla, ecco, brava Camilla, stava dicendo che è venuta a comprare una pallina di quelle che quando cadono per terra si illuminano, no?
4: Mm-hmm.
1: Il problema è che dopo due o tre volte si è spenta la luce e non va più. Posso passarle un attimo appunto Camilla in modo tale che le spiega il problema?
4: Ma volentieri,
1: grazie, grazie. Camilla, vieni, prendi il telefono. Capito?
4: Sì, ho capito. Il problema non è la palla che non si illumina più. Il problema è il padrone che è abbastanza coglione.
1: Vedi che la fai incazzare. Guardi che questa è peggio di un leone, eh. Questa gattina è una balorda. Va che se viene lì ti dà quattro graffiate in faccia, sono cazzi tuoi poi, eh.
4: Lo so, però sai come funziona. Noi di solito i gatti li fremiamo.
1: Tu cosa fai con i gatti? Cosa fai con i gatti?
4: Li fremiamo.
1: Ma tua madre devi cremare, coglione, ma come ti permetti? Questa è...
4: Noi di solito i gatti li fremiamo.
1: Tu cosa fai con i gatti?
4: Qua.
1: Cosa fai con i gatti?
4: Li cremiamo.
1: Ma tua madre devi cremare, coglione.

0: on Welcome World.
1: Lo Zoo di 105.
2: Tony Cazzo è tornato.
3: Maria!
4: Chi è?
3: Come stai, puttanona?
4: Ma chi sei tu?
3: Tony Cazzo DJ!
4: Ah, un cazzo, che cazzo te conosci?
5: Ma senno, a lei chi è?
3: Sono Tony, Antonio DJ, sono un vecchio amico di sua madre.
5: Ma tu non ti immagini, senta, che sei una signora anziana, non rompere il cazzo a questo numero, fatti tuoi.
3: Non capisco perché la gente sia così caffona. Aspetta un attimo, adesso richiamo un attimo questa stronza. Ehi, stronza, ma scusa, mi fai buttare giù il telefono? Pronto? Ma che maleducata la gente.
2: Tony Cazzo è tornato.
6: Pronto?
3: Luciana! Pronto, Luciana, ciao, sono Tony. Come stai? Mi senti?
6: Scusa, ma c'ho gente, scusa tanto.
3: Cosa stai facendo, i pompini? Pronto?
6: Pronto?
3: Uè, come stai? Sono Tony, tutto bene?
6: Ma vai a farti una camminata.
3: Pronto? Cafona schifosa di merda.
2: Tony Cazzo è tornato.
7: Sì, chi è?
3: Ciao, sono Tony, come stai? Ah, che bello sentirti. È un sacco di tempo che non ci sentiamo. Come va?
7: Non ho capito chi è.
3: Sono Tony Cazzo, il DJ. Tu sei killer, no?
7: Dimmi.
3: Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, visto che abbiamo lavorato insieme alla discoteca in Missile...
7: Ascolta, abbi pazienza un attimo.
3: Sì.
7: Che devo, perché ho una cosa su e mi va di traverso, un attimo,
3: Sì. Ah, mi ricordo che lui faceva anche gli spettacoli pirotecnici in discoteca. Una volta si è infilato una spada in gola, è morto due volte. Che gli ho prestato una volta la giacca di Gis per tirare fuori la spada che gli si era inficcato in gola. Adesso glielo chiedo un attimo, magari c'era lui. Porca miseria, questa giacca di jeans, non ho capito io.
7: Ecco fatto, dimmi.
3: Ciao, senti, mi ricordo che un giorno durante uno spettacolo che ti eri infilato una spada in gola, quando non riuscivi a tirarla fuori te l'ho tirata fuori ferrando la spada con una giacca di jeans. Ce l'hai tu la mia giacca? Pronto?
7: Sì, sono qui. Sto cercando di capire cosa mi dici, perché ti sento lontanissimo.
3: Sì, sto chiamando.
7: Faccio molta fatica a capirti.
3: Ma dove sei tu adesso? Dove sei adesso? Niente, perché ti avevo sfondato.
7: Ascolta, no, stai telefonando da un cellulare o dal fisso?
3: No, perché è colpa mia, perché nel 96 ti avevo sfondato le orecchie con il disco With Freedom. Ti ricordi? E da allora non senti più. Mi senti?
7: Pochissimo. Se tu fossi...
3: Mi dispiace. Ti volevo chiedere scusa innanzitutto perché ti ho sfondato le orecchie. Ma
7: ascolta, cosa devo fare? Cosa hai bisogno?
3: Hai per caso tu la mia giacca di jeans con una toppa dietro, con un cazzo enorme, con una cappella che sbaglia fortissimo?
7: Pronto?
3: Oh!
7: Non capisco, non connetto.
3: Lo so, mi ricordo una volta.
7: Ascolta.
3: Sì, perché avevi picchiato la testa. Ti ricordi che sei uscito dalla discoteca e ti ha preso un camion? Ti ricordi?
7: Dalla discoteca?
3: Sì, che ti ha trascinato per 200 metri. Poi dopo sei rimasto
7: Di c***o. Sono andato in discoteca io.
3: Venivi lì, facevi gli spettacoli pirotecnici con la spada di fuoco. Ti ricordi?
7: Ma cosa mi racconti su?
3: Quello che facevi tu.
7: Non cacciar palle.
3: Ma non ce l'hai la giacca di jeans con il cazzo che sbaglia?
7: Ma abbi pazienza, ma io quando mai vado in discoteca io? Dimmelo.
3: Ma non adesso, negli anni 90. Quello ti facevi anche, ti ricordi?

0: ricordi?
1: No, non ci siamo.
0: No, non ci sei.
1: Non riesco a connettere quello che tu mi stai dicendo. Mi dispiace.
0: E dopo che ti sei infilato la spada in gola e ti sei fatto mettere sotto da un camion e ti ho sfondato i timpani, penso che sarai tutto mongo adesso. Sei mongo.
1: No.
0: Oh!
1: Ehi!
0: Sei mongo o no?
1: È che non mi ricordo quello che tu mi stai dicendo e quindi non so connettere quello che mi stai dicendo. Per me è tutta roba che mi stai raccontando, ma io non ne capisco nulla.
0: Purtroppo non ti ricordi più per via di tanti incidenti che hai avuto. Mi dispiace.
1: Appunto, che a me.
0: Vabbè, senti, allora tu la giacca di jeans col cazzo che ce l'hai. Ma sei scemo?
1: Quasi quanto te.
0: Ah, vedi che mi senti allora? Allora mi capisci? Ce l'hai tu sta giacca di jeans nell'armadio? Va bene, dai. Senti, ti saluto, ti mando un abbraccio, curati, eh? Chiudo io o chiudi tu?
1: E chiudi.
0: Ma chiudi tu, ho capito.
1: Ma chiudo io allora, ciao.
0: Ciao. Ma pensate, mamma, questo qua è proprio rincoglionito. La droga, anche voi ragazzi mi raccomando. Piuttosto solo e sempre figa. La figa, quella è una droga sana.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
3: Yeah. Yo.
4: Per lo

0: Antibiaci!
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
0: Ciao, cose verissimers. Opla, che botto! Eh già, siamo carichi. Eccolo qui.
2: Cos'è?
0: Che cosa ti sembra?
2: Un libro con una foto buffa di te, con in mano una cosa che sembra un pisello di uomo.
0: Taci, taci, taci! Certo che è un libro, ma non un libro qualsiasi, brutta vigliacca. Ma è il mio libro, il mio primo libro sul mistero, cazzo!
2: Wow, ma hai scritto un libro? Ma quando?
0: Quando? Figa Priscilla, secondo te quando l'ho scritto? Ovviamente nei ritagli di tempo che avanzano durante la mia spudorata e attivissima produzione video.
2: Ma posso vederlo?
0: No.
2: Perché no?
0: Perché lo sto mostrando in camera e se te lo passo non ce l'ho più fra le mani.
2: Sì, questo è palese, ma è molto spesso. Quante pagine sono?
0: Ma che cazzo di domanda è? Mentre sto facendo il lancio del mio primo libro, brutta decelebrata, ma ti sembra il modo? No, dico, ti sembra il modo?
2: C'è qualcosa che non mi quadra. Non mi hai mai parlato del fatto che stessi scrivendo un libro e oggi ti presenti con un volume di almeno 300 pagine, già stampato e...
0: sto cazzo! Sei solo invidiosa del mio successo.
2: Vabbè, e di cosa parla il libro?
0: Di tutti i misteri e le mie, ripeto, mie, ripeto, mie scoperte durante i primi 3 anni di cose verissime sul tubo.
2: Wow, ma allora, nonostante stenti a crederci, è una cosa seria.
0: Sì, certo che è una cosa seria, brutta stronza. Che cazzo pensi che stia qua a cincischiare?
2: Me ne leggi un passaggio così invogliamo gli acquirenti. Sono curiosa.
0: Non so se...
2: Dai, siamo in diretta. Ti stanno guardando tutti.
0: No, è che...
2: Dai!
0: No!
2: Dai!
0: No!
2: Dai!
0: No! No! No! Non ho scritto un cazzo! Ho incollato una mia foto con un cazzo di legno in mano all'enciclopedia medica anni 70 di mio nonno!
2: Ecco, lo sapevo.
0: Brutta stronza, ma da che parte stai? Possibile che non riesca mai a fare il cazzo che mi pare nei miei video? Che sei sempre lì a rompermi i coglioni?
2: Ma perché stavi lanciando un libro inesistente? Non è una cosa normale.
0: Perché sono pazzo!
2: Beh sì, effettivamente non avevo considerato anche questo dettaglio.
0: Beh, ormai la diretta è finita in merda. Tanto vale che recuperi un po' con i miei followers e fan con un esperimento metafisico.
2: In che senso?
0: Adesso dimostrerò che il potere della mente può controllare gli impulsi spontanei del corpo e la reazione alle emozioni, come la rabbia, il dolore, la paura. Ho letto tantissimi trattati sull'argomento e frequentato le serali di un noto santone Shaolin di Matera. E ora dimostrerò che sono in grado di gestire le emozioni con il solo potere della mente.
2: Oggi mi spaventi.
0: Devi avere paura di un uomo con i miei poteri psichici. Devi!
2: Allora cosa vuoi fare?
0: Adesso accenderò questa piccola fiaccola di legno. Dopodiché mi leverò la maglietta e il piumino CS, modello anni 80 passato dal mio cugino ex grasso Timoteo Sebastiano di Vermezzo, e dopo tu mi colpirai forte, forte, forte sui capezzoli con il bastone infuocato, insultandomi ferocemente.
2: Ma sei scemo?
0: No, dai, fallo!
2: No, non lo faccio.
0: Non sentirò alcun male e le mie carni non si bruceranno e i tuoi insulti non mi scalfiranno in alcun modo.
2: No, non so se...
0: Fallo, brutta quattro occhi di merda!
2: qualcuno ti fece a mezzo di notte! Basta! Pulito pezzo di merda! Pazzo! Bastardo! Pazzo! Quello della lurida che si fa mezzo
0: basta,
2: paese!
0: Basta, no! La mamma no! No,
2: non
0: no! Cattiva! Cattiva, basta! Mi bruci! Ecco, amici, esperimento riuscito. Al prossimo vlog.
2: Tu non stai bene.
1: Le cose verissime.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: La bastardata del giorno.
3: 105.
2: La bastardata del giorno.
4: Bastardata di oggi.
5: Bastardata di oggi.
4: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
6: Pronto?
7: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
6: Perché?
7: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
6: Ma chi è lei, scusi?
7: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
6: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
7: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
6: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
7: E allora dico, vogliamo...
6: No, vada a fanculo, va.
7: Tu è sord, hai capito?
6: Lei non sta bene.
7: Allora vengo su, sopra casa tua.
6: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
7: Ah!
6: Non si più.
7: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
2: La bastardata del giorno.
8: Pronto?
7: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
8: Me.
7: Sono stanco mort.
8: Me.
7: Estramort.
8: Me.
7: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
8: E sto contento per te, complimenti.
7: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
8: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare rombo fruschetta da lana?
7: Io vengo a casa a tutta, un attimo sotto la finestra, capito?
8: Vieni.
7: Preparati, perché non ce la faccio più.
8: Sì, vieni.
7: Fatti un culo sto buchi, no?
8: Vina!
7: Che
8: occupando, vieni!
7: Ti vengo a sparare, ci scetta basso!
8: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
7: Vengo subito, cazzo! Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
8: Vieni!
7: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
8: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
7: Ma vengo da te! Ti dà che la...
8: Ma denuncia io a lei!
7: Ma ti venga a spacca un ceroid!
8: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche!
9: Pronto?
7: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
9: Che cosa?
7: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
9: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
7: Come ha sbagliato numero? Oh.
9: Dove abita lei?
7: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
9: E a che piano abita?
7: Sono giù, pian terreno io.
9: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
7: Ma la cito?
9: Ma vada col paese.
7: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
9: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
7: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
9: Guarda,
7: un cacchio.
9: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
7: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
9: Lei chi? Io sono Tondolo.
7: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
9: Come lei?
7: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist.
9: Pronto?
7: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
7: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
10: E dove?
7: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
7: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
7: Un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
7: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
7: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
7: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
10: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
7: Sono Peppino Ucirco.
10: Ma Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
7: Margonato tu.
10: Ma scusa, con che cacchio stai parlando?
7: Oh, con te sto parlando io. Guarda, non alzare la rinca, ma fai gazzemo. Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente.
7: Adesso
10: qua.
7: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
10: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
7: ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
10: Come ti chiami?
7: Peppino Cipo,
10: va a fanco.
7: Pronto?
1: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il videovlog condotto da me sul mio canale e coadiuvato dalla mia assistente tecnica alle riprese, Priscilla.
3: Ciao raghi.
2: Raghi? Ma che cazzo di saluto è, Priscilla? Cazzo sei una tossicomane dei centri sociali? Cazzo hai 12 anni? Cazzo parli corsivo? Alfabeto farfallino?
3: Sì, è un saluto da giovane. Raghi, ragazzi, insomma.
2: Senti, se mi di mente fastidiosa, per cortesia, l'unico saluto che è ammesso è il ciao istituzionale da me coniato per identificare il mio personaggio. Chiaro, il mio tormentone. Ciao! Hai capito? Ciao!
3: Vabbè. Ciao Reghi.
2: No, cazzo! Senza Reghi!
3: Uffa, che barba! Va bene! Ciao!
2: Brava! E adesso seguimi con l'inquadratura e mostra quello che ho sul tavolo.
3: Wow, cosa c'è in quella grossa scatola?
2: Dentro questa scatola c'è un libro magico che contiene le formule per fare vari incantesimi. E oggi dimostreremo che la magia esiste e faremo un contenuto da pelle d'oca.
3: Perché riesci sempre a lasciarmi senza parole?
2: Cazzo Priscilla, che bel complimento! Grazie!
3: Non era un complimento, era inquietudine.
2: Vabbè, mentre ti esprimi come uno scrittore dei primi del Novecento, io scartono il mio libro magico e inizio a prepararmi per stupire come un grassoccio sudato Harry Potter i miei followers.
3: Ma...
2: cosa? Cosa ma? Cosa? Cosa?
3: Dove hai preso questo libro magico?
2: Amazon.
3: Serio?
2: Certo che no, scema! Secondo te, su Amazon qualcuno vende libri magici? Era una battuta, Priscilla, sveglia! È un libro che, dopo essere passato da diverse mani nei secoli, è finito casualmente tra quelle di un certo Invernizzigino di Biella, che dopo una lunga trattativa ha deciso di vendermelo in cambio di una somma che non mi permetterà di affrontare più il percorso universitario che mia madre sogna per me. Da quando ha iniziato a risparmiare i soldi? Dal 1992.
3: Wow, hai buttato tutti i risparmi per la tua università risparmiati da tua mamma per un libro magico comperato da uno di Biella.
2: Da quando sei pappagallo? Cazzo fai, ripeti i concetti come una scimunita. Sì, hai capito benissimo, ma grazie ai sortilegi che farò con questo libro potrò fare ancora più soldi e a quel punto dell'università non me ne fregherà più un cazzo, hai capito scimmietta?
3: A questo punto sono proprio curiosa di vederti effettuare qualche sortilegio. Prego, sto filmando.
2: Bene, brava, taci e filma, che io inizio subito a sublimare per concentrarmi.

0: Che versi fai?
1: Taci! Taci! Che mi deconcentri! Ecco, adesso leggerò da questo libro l'incantesimo per diventare invisibile. E poi andrò in mezzo alle persone in strada, ma nessuno mi vedrà.
0: Ok.
1: Ecco. Alskamar, Farmakar, Passamar, Frezmarastro Kratzmar, Belin Belin, Parabelin Bam Bam.
0: Quindi?
1: Adesso sono invisibile.
0: Ehi, ma dove sei finito?
1: Ha funzionato! Ha funzionato veramente! Porca troia che volpe che sono! Ho comperato per 28.000 euro un libro magico sul web. Sono un grande cazzo e ora sono invisibile!
0: Sì, sì, sei proprio invisibile. È pazzesco.
1: Ora mi spoglierò nudo e andrò in banca a rubare dei soldi senza essere visto.
0: Non credo che sia...
1: Taci! Taci! Taci! Ecco, sono nudo!
0: Wow!
1: Cosa?
0: No, no, niente.
1: È inutile che ti giri dall'altra parte. Non sono lì.
0: Sì, sì, infatti. Wow, wow, wow.
1: Adesso vado in banca e torno con il malloppo. Tu aspetta qui.
2: Oddio, ma c'è un maniaco!
3: È maniaco!
2: Aiuto!
3: Via!
4: Uè, bastardo! Che cazzo fai nudo in strada? Vergognati!
1: Ma no! Sono invisibile! Non potete vedermi!
2: Ah, lo conosco! È quel ragazzo pazzo che fa il coglione su internet! Quello che sua madre si vergogna!
1: Ma no, no! Che fate?
4: Adesso ti insegno io a smettere di essere pazzo! Adesso ti do tanti di quei calci in culo che ti passa la voglia di andare in giro nudo a far spaventare le donne! Capito?
1: Ma no! No! Signori Vernizzi! Si calmi! Non è possibile! Ero invisibile! Sarà finito l'effetto, cazzo!
4: Sì, l'effetto dei farmaci, bastardo!
5: Prendi! No! Via!
4: Lo picchio anch'io! No! Picchialo anche tu!
1: Priscilla, brutta stronza! Mi hai preso per il culo!
6: La la la. Le cose verissime.
7: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is the zoo. This is the zoo.
8: Vai,
4: dai.
9: Lo zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto, in studio domenica di sabato.
10: Un fanculoso saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della 16ª giornata del campionato di Serie A. Oggi la formazione dell'Inter nuota fino a Cagliari, dove affronta i padroni di Capre e Mufloni, penultimi in classifica. La notizia del giorno è senza dubbio l'esonero dell'allenatore nerazzurro Strapazzotti, che paga un girone d'andata ben al di sotto delle aspettative. La guida tecnica passa dunque al portoghese Furbinho, allenatore dal palmares prestigioso e un carattere notoriamente turbolento. Sarà lui l'uomo giusto per risollevare le sorti nerazzurre. Questa mattina il nostro Gianni Vago lo ha chiesto a Guguru. Prego la Madonna di far partire il servizio.
11: Siamo qui con Guguru, attaccante del gioco del pallone in forza alla compagine che tutti sapete. È bello nero, nerissimo, sembra una barretta gigante di cioccolato fondente. Guguru, ti hanno esondato l'allenatore, come reagisci? Sei triste?
12: Sì, sono molto dispiaciuto. Mister Strapazzotti è stato come un padre per me e sua moglie era una zozza di prima categoria. Riusciva a masticare un chewing gum con il buco del culo. E faceva anche i palloni. È una grande perdita per tutto lo spogliatoio.
11: E del nuovo allenatore cosa ne pensi? Pare che questo Furbinho sia uno che non le manda a dire. Pensi che riuscirete a convivere?
12: Non credo proprio. Sua moglie è una vecchia gallinaccia inchiavabile. A meno che non faccia dei pompini allucinogeni, questo allenatore ha i giorni contati. Ora basta domande, oppure te lo butto nel culo.
10: Diplomatico come sempre il nostro Guguru, ma ora è il momento di entrare nel vivo del gioco. Diamo la linea a Cagliari al nostro massimo voltaggio.
11: Grazie studio! Subito grandi cambiamenti all'esordio per Mister Furbigno. Il neo allenatore dell'Inter decide di lasciare in panchina Guguru. Al suo posto il gioiellino della primavera, Marco Sgargianti, classe 2010, capocannoniere del campionato giovanile, con 300 gol in 10 partite. E ora è subito l'Inter che attacca con Sederoni. Sederoni dialoga con Gran Storpio, evita l'intervento in scivolata del cagliaritano Squacquacquequeddu e allarga per la corrente Mangiagiappo. Sgroppata del terzino nerazzurro, tallonato da Beccu Cuculu. Palla che finisce fra i piedi di Sciupalattimo. Il fantasista nerazzurro alza la testa, vede l'inserimento del giovanissimo Sgargianti e lo serve in profondità. Sgargianti, Sgargianti, Sgargianti! Tunnel ai danni di Culosberla e stupenda finta a disorientare Labirintitovic. Sgargianti è a tu per tu con Sardegno. Delizioso pallonetto. Ed gol! Gol! Go, go, go, go, go, go, go, go, go! Sgargianti! Sgargianti! Sgargianti! Stupenda rete del gioiellino dell'Inter all'esordio in Serie A. Qui nella terra di mezzo il risultato dunque è cambiato. Inter 1, marmotte antropomorfe 0. Linea ai consigli per gli acquisti.
8: Anche per noi donne giovani è normale soffrire di qualche piccola perdita urinaria.
13: Normale il cazzo! Non c'hai manco 30 anni e già ti pisci addosso? E quando ne hai 80 cosa fai? Ti metti a cagare dalle orecchie?
8: Per fortuna ci sono gli asciugoni Figoni, i pannolini a mutandina ideali per assorbire le piccole perdite di tutti i giorni. Grazie agli asciugoni Figoni, noi giovani donne possiamo vivere a pieno le nostre giornate anche sgocciolando dalla figa.
13: Ma fatti vedere da un medico piuttosto! Guarda che potrebbe essere qualcosa di serio! Asciugoni Figoni, una pessima scelta di cui vi pentirete sicuro. Parola di Guguru!
10: Io gli asciugoni Figoni li uso come costume quando mi tuffo nel Tevere a recuperare qualche barbone ubriaco che desidero chiavarmi. Ma basta con i sentimentalismi, torniamo a Cagliari da massimo voltaggio.
11: Sì, studio! Qui c'è una nuova stella nel firmamento calcistico! Dopo il gol del vantaggio, il giovane Sgargianti si è messo in mostra con una serie di giocate foriere, di entusiastico autoerotismo fra i tifosi nerazzurri. Il giovane attaccante promette bene anche in prospettiva nazionale. Ora è ancora il gioiellino nerazzurro che si spezza una gamba a metà ah, che schifo, si vede l'osso. Ma no, ma che cazzo di sfiga! Svenuto per il dolore, Sgargianti viene trasportato a Lourdes in barella. Al suo posto entra Guguru. Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Ma porca di quella troia zingara! Appestatissima bastarda! Ah! Ah! Ma perché? Perché? Addio mondo crudele! Ah!
10: Bene, dopo questa scorpacciata di sfighe non mi resta che andare sul lungo Tevere con la mia esca di Tavernello a vedere se riesco a prendere all'amo qualche succulento senza tetto. Domenica out! Bye bye, il cazzo!
14: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Forse non tutti sanno che.
2: Forse non tutti sanno che.
1: Forse non tutti sanno che agli albori del cristianesimo le preghiere rivolte a Dio funzionavano veramente.
3: Signore, ti prego, fa che il mio amore non muoia.
4: E va bene, to guarisci.
5: Moglie, sto benissimo, sono guarito.
3: Ma Dio, ma che fai? Io mi riferivo all'idraulico.
4: Ah, ok, allora to muori tu. E l'idraulico guarisci.
5: Moglie, sto morendo.
1: In generale la gente era molto soddisfatta e tutti, grazie alle preghiere, beneficiavano di un'altra qualità della vita, anche se talvolta poteva sembrare monotona.
6: Poker Dassi!
7: Anch'io Poker Dassi!
6: Aspetta!
8: Dio, fai che mi viene una scala reale!
6: Scala reale!
9: Eppure io scala reale!
6: Ma che palle però, allora io ti ammazzo, te!
9: Ehi, muoio!
1: Fu così che l'unico gioco praticato divenne pari e dispari, perché almeno lì Dio non poteva accontentare entrambi i giocatori. Come avrete capito, le preghiere che funzionavano non arrecavano solo benefici. Nessuno lavorava, nessuno si guadagnava quello che aveva e niente aveva più il minimo valore. L'umanità intera decise pertanto che era arrivato il momento di sottoporre la questione al grande Paride da Messina.
10: Anselmo, da quando c'è questo tizio che esaudisce le preghiere, nessuno mi rompe più i coglioni, ma che bello!
11: Maestro, per la verità ci sarebbe quel buffo rappresentante dell'umanità che...
10: Ti prego, Dio, fallo morire!
4: E va bene, toscano, muori!
5: Osobo Paride!
10: Ma avevo pregato che morisse!
5: Oh Paride, e s'aveva già pregato di risuscitar prima! E son mica grullo io! Oh Paride!
12: Non è morto, Paride! Stai bene risuscitato, dai, sbrigati, vai subito!
10: Che c'è questa volta? C'è Dio che esaudisce tutto, chiedete a lui, no?
5: Oh Paride, e la gente c'ha tutto, la gente s'annoia, e qui non muore più nessuno! E siamo diventati 803 miliardi di abitanti! Oh Paride, e che cazzo dobbiamo fare, Paride?
10: Ma chi cazzo se ne frega, io sto tanto bene senza fare niente!
11: Maestro, siate ragionevole, queste preghiere che esaudiscono tutti i desideri stanno creando notevoli problemi di ordine pubblico. Le belle donne non riescono a mettersi un vestito addosso che subito...
10: Basta! Non mi scocciate, adesso è pure un problema che in giro c'è pieno di belle femmine nude. Ve lo dico io qual è il problema, che siete dei maledetti, viziati, capricciosi e avete rotto i coglioni. Porca porco porco porco porco.
4: Ah, è così che la mettiamo?
10: Ma no, Dio, veramente, non fraintendere, io non volevo.
4: Allora, da ora in poi, non esaudirò più le vostre preghiere. Così imparate a paragonarmi a vari animali domestici.
10: Ma io non...
5: Oh, sommo Paride, tu hai salvato l'umanità!
10: Vabbè, allora per la consulenza fanno 120...
5: Oh, sommo Paride, addio, eh! E grazie ancora, Paride!
12: Ciao, Paride, ciao!
10: Paldello, mi dai almeno qualcosa
12: di... niente,
11: maestro, sicuramente con questa nuova scoperta vi ammanterete di gloria, ma... Ma è sicuro che sia una buona cosa aver inventato la bestemmia?
10: Ma certo, Anselmo! Oltretutto mi casca a fagiolo per quel vecchio progetto che avevo messo da parte. Ora, grazie alla bestemmia, potrò portarlo a compimento.
11: E che progetto era?
10: L'invenzione del Veneto! Can...

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Che faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Alberto,
7: scusa, sono pazzo,
6: aspetta lì.
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, con una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
8: Lo Zodi 105.
1: Nella puntata precedente.
9: Eccoci ad Asgard.
10: Cazzo, sembra Bergamo con la neve.
9: Cosa ci fai in quella lurida gabbia?
11: Mio figlio, malefico Loki, mi ha imprigionato e ha preso il comando di Asgard.
9: Lo sapevo, dannato Loki.
10: No, lei deve dire, e chi è Loki?
12: Ah, per quello mi guardavate?
10: Non lo so, veda lei.
12: Iron Pen, chi è Loki?
10: Però è Iron.
12: Chi?
10: Cosa? Dico, è Iron Pen.
12: È lui?
10: No,
12: è Loki lui?
10: No, lui non è Loki, lui è Iron Pen.
12: Chi è Loki? Lui?
13: Loki è Rocky cinese.
10: Ah? No, non è Loki Balboa, non c'entra un cazzo.
14: Ed ora la seconda parte di... I super erotici. Oh. I super erotici.
9: Ma come, chi è Loki? È il malefico, pericolosissimo dio degli antidolorifici da banco.
15: L'avevo detto io un po'.
16: Bene, sono arrivati i super erotici.
9: Loki, ti ordino di far tornare immediatamente le temperature a livelli umani o sarà peggio per te.
16: Ah, davvero? Altrimenti
17: ti inculiamo!
16: Provateci se avete coraggio.
9: Ok, l'hai voluto tu. All'inchiappettaggio, super erotici.
18: Che cappella che c'hai,
10: Star Cooler.
12: Si può guardare molto volentieri.
10: No, perché lei guarda? Perché assiste come un guardone, come un cuckold?
12: Perché sto indossando i panni di Super Guardone.
10: Lei non è Super Guardone, lei è super comparsa, è già super e già sopravvalutarla.
12: Mi perdoni, però il sesso anale non ce la faccio, è un uomo barbuto, una roba orribile.
10: Ma è finto, si tratta di recità, è
12: ma
10: come Filadelfia.
12: Due cappellate serie glielo ho viste dare da uno.
10: Ma c'è sempre qualcuno che nella foga, come il bacio alla francese, ci scappa sempre.
12: Ah, Stanislavski.
10: Senta, no, si rimetta a farsi una sega su una poltrona, eh?
12: Meglio.
10: Meglio, sì, per tutti, anche per Loki, prego.
16: Vi siete dimenticati che io sono il dio degli antidolorifici? Potreste infilarmi la torre di Pisa lì, che comunque non sentirei un cazzo!
9: Dannazione! Nulla sembra scalfirlo! Abbiamo bisogno di rinforzi!
10: Ah, Hulk! Guardate, arriva Hulk!
12: No, perché ho il c***oide!
10: Vabbè, ma come se permette, scusi!
14: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.
19: Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
17: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
19: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
20: C'è 105 mi cacca!
5: Ma che cazzo me ne frega, io sono Max Brillante, non esistono altri programmi al di fuori del mio. Tutto il resto esiste solo per creare l'aspettativa al mio arrivo. Bisogna essere onesti, la gente ascolta 105 nella speranza che appaia la mia meravigliosa voce, il resto è solo un merdoso contorno. 105 mi cacca, piatto forte, il resto un'insalatina del cazzo.
17: Bisogna ammettere che l'umiltà è la tua più grande qualità.
5: Bla bla bla, mi continuo a domandare come sia possibile che ti permettano di parlare in onda. Simo J, hai una voce così brutta che stai sul cazzo anche al Papa. Non riesci a capire che il confronto fra le nostre voci è paragonabile ad una sinfonia di Mozart, la mia, e una scorreggia di papera, la tua?
17: E allora vieni tu a fare regia, ingrato. E allora vieni tu a fare regia, ingrato.
5: L'ultima persona che ha osato usare questo tono con me oggi vive in un pilone sulla Salerno-Reggio Calabria. Abbassa la cresta, subdolo sottomesso. Io non posso toccare i tasti di quella scatola con le lucette maneggiata da manine povere che hanno toccato le chiavi di qualche Fiat o di qualche lucchetto arrugginito di qualche biciclettina da pezzente. Il mio dermatologo mi ha vietato di toccare cose da povero, dice che sono allergico. Io posso solo maneggiare cose che hanno cavallini rampanti, tridenti possenti o firme di aziende che vendono prodotti fatti in materiali pregiati, non la merda in ecopelle che usate voi plebei.
17: Mio padre ha la Captur e dice che è una macchina pazzesca. Ma dove cazzo vai?
5: Mi sanguinano le orecchie. Porco d***o. Straporco d***o.
19: Radio 105.
17: Dai Max, torna in diretta, dobbiamo andare avanti col programma. Maserati, Maserati, Maserati, Maserati.
5: Musica per le mie orecchie, dillo ancora un po' di volte e ti perdono.
17: Maserati, Maserati, Maserati, Maserati.
5: Oh, oh, oh! Metti un disco, mi sa che ho appena... che imbarazzo!

0: pezzo pazzesco come tutte le canzoni che produco e che poi costringo la radio a passare, altrimenti li ricatto e non gli do gli artisti che rappresento per i festival estivi che fanno girare la fresca. Insomma, anche le radio funzionano come la mafia calabrese. Tutto il mondo è paese e il mondo è mio. Beh, ho gli artisti più importanti, faccio 38 programmi in radio per spingere la mia musica, organizzo serate in discoteca con i miei artisti e poi faccio la mezza con quelli che mi servono per promuovere le mie cose.
1: E io continuo a guadagnare meno di uno spazzacamini, porca...
0: Selezione naturale, caro sottoposto. Tu brutto, io bello, tu povero, io ricco, tu metropolitana, io Maserati, tu voce da castrato, io voce divina. Cosa ci posso fare se a me Dio ha dato tutto e con te ha usato gli scarti come i bustoni surgelati con la ventresca?
1: Non chiedo molto, basterebbe riconoscere che i registi in radio sono importanti quanto gli speaker.
0: Ha, ha, ha, ha, ha. Oddio, non sapevo facessi anche il comico. Non farmi ridere che poi mi vengono le rughe e devo andare di nuovo dal chirurgo. Parliamo di cose importanti e non dei soliti, noiosi problemi dei poveri. Oggi mi avevano chiesto di intervistare Tom Cruise per lanciare il suo filmetto nuovo, ma io ho rifiutato. Diciamocelo, Tom Cruise è palesemente sopravvalutato. È un vecchio pazzo che fa il figo perché si scoccia sulle fiancate degli aerei e si butta dai dirupi con le motociclettine da pagliaccino. Anzi, Tom, te lo dico nel programma più ascoltato del mondo. Vaffanculo tu e i tuoi filmetti stupidi. Invece, ho preferito invitare la vera star del momento. Tutti lo vogliono, tutti vorrebbero scritturarlo, ma solo io, il vostro brillante, ce l'ha in esclusiva mondiale. Definito dalla critica cinematografica migliorissimo morto 2025, è con noi il grandissimo Antonio Summa.
2: Addio!
0: Grande Antonio Summa, ho visto tutti i tuoi film e devo ammettere che sei straordinario. Come muori tu, non muore nessuno.
2: Oddio, sto muovendo!
0: Allora raccontaci come nasce questo tuo talento nel morire così bene. Eccezionale, posso dirti che un po' ti invidio, è raro che lo dica perché io sono meglio di tutti in tutto, ma tu muori davvero bene.
2: Oddio, sto morendo!
0: A chi ti sei ispirato?
2: Oddio!
0: Certo, certo, senti, a quale nuovo film stai lavorando?
2: Oddio, muoio, no! Oddio mio, no!
0: Oddio, muoio, oddio no, titolo interessante, credo sia prodotto da Spielberg e da Lucas.
2: Oddio!
0: E Dio, beh, ci sta uno come te ormai e a dei livelli che solo io potrei raggiungere.
2: Che qualcuno mi aiuti!
0: Beh, comunque produzioni importanti.
2: No!
0: Antonio, purtroppo devo salutarti, ma ti chiedo un favore. Posso ammazzarti in diretta così alzo gli ascolti che già sono incredibilmente altissimi. Allora, ho portato la mia Beretta 98FS e adesso ti ficco un proiettile in fronte. Fermo, fermo, che ho una pessima mira. L'ultima volta ho ucciso mia suocera per sbaglio, tanto era vecchia.
2: Aiuto!
0: Ecco, fermo, fermo così e... Stupendo! E mentre i miei assistenti ora raccoglieranno i pezzi di cervello e puliranno gli schizzi di sangue dai muri, io vi saluto e vi do appuntamento a quando ne ho voglia. Ciao pezzenti! E Alisei, tu stai all'occhio che prima o poi ti becco in giro con la tua capture. E casualmente mi partirà un colpo dalla mia beretta. Brutta troia!
3: C'è 105 mica! Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, benissimo. Allora, silenzio in aula, per favore.
2: Scusate. Scusate se vi interrompo.
3: Scusi, lei ha appena interrotto uno, il signor giudice che ha bestemmiato, e lei è anche uno zio.
2: Non importa tutto quello che lei sta dicendo, perché ho aderito a un'altra religione. E io adesso vi faccio saltare in aria in nome di porco.
3: No, ma dai, ma lei è anche uno zio muratore.
2: Non si crede? Tiri questo filo.
4: Signore Fausto,
2: questo? In onore di porco.
5: Un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Fare cose ad occhi chiusi è praticamente impossibile, se le cose che dobbiamo fare implicano l'utilizzo forzato di tutti e cinque i sensi. Ma c'è un ostinato cialtrone che da settimane si sta rovinando sia fisicamente che economicamente, nella fallimentare ricerca di un po' di notorietà nel desertico mondo creativo dei podcast. Lui è Silvio Zagarolo, che oggi torna con un altro episodio di Faccio cose ad occhi chiusi. L'episodio di oggi si intitola Faccio orgia ad occhi chiusi.
2: Salve a tutti, benvenuti nel mio podcast Faccio cose ad occhi chiusi. Nelle scorse settimane vi ho dimostrato, forse a volte in maniera un poco efficace, che si possono compiere delle azioni che sembrano naturali fare ad occhi aperti anche ad occhi chiusi, perché affinando gli altri sensi la vista può essere sopperita. Purtroppo l'ultima puntata mi ha visto in una leggera difficoltà economica dopo aver perso col campione mondiale di poker tutti i miei possedimenti, ma è stata soltanto una grande sfortuna. Quindi oggi farò qualcosa che ipoteticamente non dovrebbe arrecarmi alcun danno. Però vi dimostrerò che si può fare un'orgia ad occhi chiusi. Beh, lì, ragazzi, i sensi da acutizzare. Vi dimostrerò che si può fare un'orgia ad occhi chiusi. Beh, lì, ragazzi, i sensi da acutizzare.

0: Una... Scusi!
1: Quella non è una vagina, scusa, il mio ano! Aia!
2: Mamma mia, che gioia vedere i conteggi degli stream di fine settimana quando posti una puntata di Urla su cose. Lì ti rendi conto della pochezza umana e del baratro dove stiamo sprofondando a livello qualitativo nel settore dell'intrattenimento. Ma il vero genio è lui, Gennaro Periotti, che ha saputo massimizzare i profitti azzerando gli sforzi. Un urlo pre-registrato in un telefono e una serie di situazioni in cui pigiar play. Questo episodio si intitola Urla su friggitrice e scorregge. Vabbè, dai, tagliamola corta. Tanto conoscete già sia i protagonisti che le dinamiche che si celano alle spalle di questa tragica epopea, ai danni di un povero opinionista, ormai vittima anche inconsapevole, del popolare Bebo Catania. Una vicenda surreale dove ormai viene confezionato un podcast attraverso le registrazioni inconsapevoli, attraverso cimici e attrezzature da vero film di Mission Impossible. Il tutto per avere sempre più materiale che possa in qualche modo narrare il suo epico fallimento nel poterci raccontare la sua opinione sui fatti del Medio Oriente. Segui il nuovo e probabilmente ultimo episodio dal titolo «E adesso come cazzo si fa?».
3: Allora stia tranquillo, che l'operazione è molto semplice.
4: Sì, ma sempre un po' di ansia in ospedale, sa?
3: E grazie, tra tutto bene. Il chirurgo è un luminare. Adesso le inietto l'anestesia. Lei dovrà semplicemente parlare finché non si addormenta.
4: Ah, ok, grazie. Come già fatto delle altre operazioni, non così importanti, però. Sì, conosco la procedura.
3: Bene, Shu, mi raccomando. Mi racconti qualcosa?
4: Scusi, non si deve contare normalmente. Sapevo che era uno, due, tre, poi l'anestesia faceva il suo corso, uno si addormenta.
3: Sì, ma io sono un anestesista moderna. Contare è un po' freddo come metodo. Forza, mi dica qualcosa. Non so, mi dia un parere su qualcosa. Qualcosa che vuole dirmi. Qualcosa che mi vuole raccontare.
4: Accidenti, che cosa curiosa. Sa, perché io avrei un parere su una questione che da tanto non riesco a esprimere a nessuno per una serie di vicissitudini. Magari in questa situazione.
3: Bene, mi racconti, sono tutte orecchie.
4: Che bello. Allora, tra l'altro comincio a sentire un po' rilassato. Allora, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente.
3: Ok, dottore, paziente sedato. Ma accidenti, sembrava interessante quello che stava per dire. Si figa la parola Medio Oriente, sa, in questo momento il disagio internazionale. Speriamo se la ricordi al risveglio, era curioso. Poi credo di aver letto che sia un opinionista.
5: La vedo dura. È un'operazione al cervello. E tanto che non riuscirà a sbavare per il resto della vita.
3: Accidenti, che peccato. Rimarrà un segreto per sempre. Vabbè, tanto fondamentalmente non me ne fregava neanche un cazzo.
5: Infermiera.
3: Ops, mi scusi.
2: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Carissimo, io sono Martina, sono una psicologa e oggi ti aiuterò ad abbandonare per sempre la tua peggiore paura. La belonefobia, ovvero la paura degli aghi. Fai un bel respiro, rilassati e iniziamo. Cominciamo con un'ottima notizia. Una persona su 10 ha la tua stessa paura, quindi non sentirti un'eccezione. Ci sono diversi gradi di gravità. C'è chi teme l'idea di doversi sottoporre a un'analisi del sangue o a un vaccino, chi cerca proprio di evitare e chi si rifiuta categoricamente. L'ultima categoria è la meno numerosa. Per fortuna, perché non controllando periodicamente i propri valori, queste persone rischiano di non scoprire per tempo brutte malattie e quindi non le curano. E purtroppo muoiono male. Ma probabilmente non è il tuo caso. Per ora. La paura degli aghi si manifesta con brividi, sudori freddi, nausea, vertigini e tremori. Questi sintomi non sono gravi, ma possono rendere più complicato il lavoro di chi deve utilizzare l'ago su di voi. E quindi, invece di trovare la vena, potrebbe infilzarvi il braccio in diversi punti. Con un ago sottile non è davvero un problema, ma se vi muovete tanto potrebbe capitare che vi feriate. Ad esempio, l'ago potrebbe finire in un occhio. Tranquillo. È successo rarissime volte. Tipo 10. Solo a Roma. Solo nell'ultimo mese. Ma nessuno ha subito danni permanenti. O meglio, non lo si sa ancora, perché stanno operando proprio in questo momento un uomo per capire se gli salveranno l'occhio. Anche per la paura degli aghi ci sono moltissimi metodi per superarla. Si può fare psicoterapia, si possono apprendere tecniche di rilassamento e si può intraprendere la strada dell'esposizione. Questa sembra essere la più efficace. Gradualmente si viene esposti a stimoli, quindi oggetti appuntiti e infine aghi. Tranquillo, all'inizio non si entra in contatto con gli oggetti, ma vengono solo posizionati nella stessa stanza in cui ti troverai tu, insieme a uno specialista. Questa tecnica è molto efficace e sicura. Quasi sempre. Infatti è capitato una volta che lo specialista in questione fosse uno squilibrato e abbia legato il paziente alla sedia, agendo con sadismo su di lui, infilandogli aghi su tutto il corpo. E quando dico tutto, intendo tutto tutto. L'uomo non ha subito danni importanti, a livello fisico. A livello mentale, invece, è rimasto traumatizzato e vive rinchiuso nella sua stanza senza mai uscire. Però adesso è guarito. Riesce persino a farsi le spade. Ti senti più sereno, vero? Un'efficacissima terapia d'urto è la scelta di farsi un tatuaggio. Bisogna scegliere un disegno piccolo, che abbia un significato speciale per voi, e farsi accompagnare da un amico. Un amico vero, altrimenti rischiate che vi faccia lo scherzo e dia al tatuatore il disegno di un cazzo a 5 cappelle e allora rimarreste su quel lettino per 12 ore svenendo ripetutamente e con un cazzo a 5 cappelle sul petto per tutta la vita. Ma è davvero improbabile che succeda. Quello che è più frequente è invece contrarre un'infezione a causa di strumentazione non pulita. Quindi scegliete bene il vostro tatuatore. Altrimenti rischiate o di prendere l'HIV e l'epatite, oppure se vi va meglio un'infezione cutanea purulenta che se curata male porterà alla cancrena nella zona e l'amputazione dell'arto. O alla morte. Lenta e dolorosa. Ecco, amico fobico, ormai non hai nulla da temere. Esci e vai a farti un piercing. Vivi la tua vita come non hai mai fatto prima.
1: Continua a seguire la Urtotherapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
3: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, ce l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ti dirò. Che anche lì diventa lungo. Perché se hai patito virale qui sulla terra, lì invece no, si allunga.
3: Quindi c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
3: Non si mangia.
4: Di tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi. In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: La passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova a
3: vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bu, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea. C'è
6: va a finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno. Almaletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa,
6: sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, a 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: A 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: Ok. che età?
4: A 23 anni.
5: Attore. Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60 a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi per strada
3: ma qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè, avevi anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso è Lian, passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di...
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
5: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, è possibile. Vedrai, ma
3: cosa?
4: Quando arriverai tu a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri.
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni.
4: Sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Lo Zodi 105.
8: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show.
9: Fabio, un orfano sfigato ma molto cazzuto, entra a far parte di un'associazione di wrestler malavitosi comunisti chiamata Tana delle Zecche. Tana delle Zecche nasce per far soldi e arricchirsi sempre di più per il bene della comunità. Così Fabio comincia a lottare sul ring mascherato sotto lo pseudonimo di Alisei. Ma il suo essere un tirchio genovese comunista con Rolex lo porta a tenersi tutto per sé. Inizia così a lottare contro gli spregevoli sicari di Tana delle Zecche come Noise Ciccio Marx, Marco Mazzecca o Wender Bertinotti. Il tutto a colpi di cazzi e di wrestling.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: spiegando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora.
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai.
9: Sì.
10: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porca miseria.
9: Porca madre.
10: Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport. Però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
5: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: Dio! Cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
5: Sì!
9: Ecco, fa il colpo!
5: Ecco!
9: Uno.
5: Sì, due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
9: Bagalov, porco
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono
5: ecco.
9: Quello della cancra,
5: sì.
9: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi,
9: farmacia.
5: Lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Niente,
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
9: Ma
3: non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a cavarcela nei meandri della burocrazia comunale. Buona visione.
4: Ciao, ben ritrovato nel mio podcast, dove attraverso un metodo immersivo ti fornirò i rudimenti per districarti nelle situazioni più complesse, attraverso metodi abietti e sotterfugi disprezzabili. Alla base del mio metodo vi è sempre e comunque l'apprendimento delle tecniche fisico-linguistiche che emulano la disabilità mentale, chiave perfetta per aprire qualsiasi porta verso il successo nelle intenzioni fraudolente. In questo secondo episodio impareremo a districarci con successo nel complesso mondo burocratico statale. Poniamo che tu debba urgentemente recuperare uno stato di famiglia in comune per compiere un atto notarile, ma non abbia alcuna voglia di farlo digitalmente perché sei uno svogliato come me e che tu non abbia nemmeno voglia di fare le lunghe code presso gli uffici comunali in mezzo alle persone che puzzano di fame. La prima cosa che devi fare è abbigliarti in maniera confusa e che ti dia l'aspetto trasandato tipico di un pazzo mentecatto. Magari indossa capi trovati nell'apposito cassonetto riservato alla carità, che spesso viene posizionato adiacente ai comuni. Se hai fortuna, troverai anche indumenti prepisciati e puzzolenti, un vero asso per instillare pietà cristiana. Ora che hai l'aspetto di una vera merda, impariamo la prima delle comunicazioni verbali da pazzo che devi adottare appena avrai saltato la coda con arroganza e sarai innanzi all'operatore di sportello. Quando avrai di fronte l'impiegato, fissalo malamente e battendoti il petto con poco vigore, pronunzia la parola bu bu bu bu bu bardello.
11: Cosa vuole? Bardello!
5: Sì, sì, mi dica, ma ha saltato tutta la coda.
4: Ora che l'operatore è confuso e infastidito dalla tua presenza e che gli astanti non hanno il coraggio di dirti nulla, nonostante tu abbia saltato la coda con arroganza, ripeti la frase «Mamma casa famiglia papà papà papà papà».
11: Mamma casa famiglia pa pa pa pa pa pa pa pa.
5: No, no, guardi, non capisco, non la capisco. Ma cos'è sto odore?
4: A questo punto l'operatore cercherà di comprendere cosa tu voglia dirgli e contemporaneamente pigerà il bottone sulla sua scrivania per chiamare la sicurezza, ma non preoccuparti, questo sarà un evento a tuo favore, perché gli sbirri da 1000 lire della guardiania privata ad appalto non hanno una cazzo di voglia di stare ad avere a che fare con un pazzo puzzolente che straparla e tantomeno di passare da molestatori di persone disagiate. Quindi favoriranno la velocizzazione del compimento delle tue richieste confuse, cercando di aiutare la comprensione da parte dell'operatore stesso. Non appena compare lo sbirro finto, tu esplodi in una serie di versi mannari ripetendo incessantemente la frase stato famiglia pepe pepe pepe pepe bu bu bu bu bu, picchiettando il documento di identità che avrai opportunamente scocciato al petto.
11: Mamma casa!
5: Sì, aspetti un attimo, aspetti un attimo!
12: Che problemi ci sono, ma? Che c'è?
5: Il signore qua, il signore.
12: E lui, che c'è, signore? Tutto a posto? Che possiamo?
11: Stato famiglia! Stato famiglia! Stato famiglia!
4: Perfetto. A questo punto, lo sbirro di plastica avrà capito che tu vuoi uno stato di famiglia e intimerà all'operatore di darti velocemente quello che ti serve in modo che possa riaccompagnarti fuori e liberarsi del fastidioso problema che ha interrotto il suo scrolling su TikTok.
12: Ah, ok, senti Carmela, facciamo sto stato di famiglia a questo qua, dai, così lo mandiamo via, lo porto via, dai, lo accompagno.
4: Stupefacente, le cose sono andate esattamente come auspicato ed è giusto che tu ti mostri indecentemente felice che la pietà cristiana abbia fatto il suo corso attraverso un verso ripetitivo e angosciante.
5: Va bene, dai, ok, faccio.
4: Ecco fatto. Non dimenticare le frasi che dovrai imparare e mi raccomando, cerca di puzzare il più possibile e soprattutto sbavare e sbavare al massimo che puoi, perché la saliva è l'elemento più importante della tecnica che ti ho appena insegnato. Grazie per la tua attenzione e al prossimo episodio, dove impareremo ad approfittarci della buona fede degli anziani per scroccare una appagante colazione al bar, semplicemente piangendo e fingendoci vittime di abusi giovanili.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
13: Radio 105. Wow.

Il segreto. Quinta puntata del segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigenio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: Il segreto.
1: Servastaccia! Servastaccia!
2: Eccomi, donna Ruanda, agli ordini.
3: Scusate un secondo, ma perché ogni giorno cambia la voce di donna Straccia?
4: Potrei farle la stessa domanda.
5: No, ragazzi, non cominciamo, per favore, nel Cristo e anche fuori dal Cristo. Per favore, andiamo avanti con la trama, perché se ce la stiamo a menare fin dalla prima battuta.
3: Ha ragione, scusate, andiamo avanti col segreto.
4: Ma rimane il fatto che potevo farvi la stessa domanda.
5: Sì, anch'io potevo mandarla a fanculo.

0: piove? Ti ho per caso detto di far piovere?
1: Non sono stata io, donna Ruanda. Glielo giuro, non farei mai piovere senza il suo permesso.
0: Prima è saltato il matrimonio tra mio figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente perché quel cretino se l'è mangiato. E ora questa pioggia non richiesta. Qualcuno trama alle mie spalle, servastraccia. Me lo sento. Me lo sento nelle palle. Di certo questo qualcuno trama per scoprire il mio
2: segreto.
1: Cosa intende fare per impedirlo, donna Ruanda?
0: Andrò a parlare col sindaco.
1: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

0: so benissimo che è morto. Ma questo non vuol dire che non possa parlare.
1: Ottima osservazione. Le faccio sellare la macchina che fa la cacca?
0: No, piove. Ci andrò a piedi dal sindaco. Fammi sellare i piedi e poi vai in chiesa a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
2: Il segreto.
3: Stanno más que nunca y no sé qué hacer.
0: E stai attenta. Se qualcuno dovesse scoprire il mio
2: segreto,
0: ti farò pentire di essere nana.

0: Padre Siviglio, sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
1: Figa, sempre a rompere i maroni. Fervono bene, salvastraccia nel Cristo. Fervono molto bene, già meglio della mia salute che mi avete fatto venire l'orchite, cazzo. Stiamo solo aspettando che Nigerio caghi il cadavere. Ma il ragazzo ci sta mettendo un po' più del dovuto, perché non mangia abbastanza fibre nel Cristo e fuori dal Cristo.
2: Non mi viene! Non mi viene!

0: Purtroppo Nigerio è nato stitico. È una malattia di famiglia. Anche Donna Ruanda è nata stitica. Per questo abbiamo comprato un'automobile che fa la cacca al posto suo.
1: Che famiglia di geni, eh? Ma se il ragazzo non riuscirà a cagare il cadavere del cebbiato inappetente, non potremo fare il funerale. Porcaccia miseria. E questa cosa farà di certo infuriare il sindaco.
0: Ma il sindaco è morto, padre Siviglio.
1: Del campanile, lo so che il sindaco è morto, ma questo non vuol dire che non si possa infuriare nel Buddha questa volta, tanto per cambiare l'ingrediente.
2: Ah, potrei farle la stessa domanda.
1: Vabbè, ma allora le Olimpiadi degli scassacoglioni oggi, commissario Formentello, che sorpresa, è venuto a indagare sulla morte di Gesù?
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché sono appena stato a mangiare una bistecca e finalmente ho scoperto il
3: segreto
2: di Donna Ruanda.
0: Davvero? Presto, ce lo dica!
2: Il segreto di Donna Ruanda è...

0: segreto di Donna Ruanda è... Sto morendo! Mi piace dirlo con questa voce impostata! Sto morendo! Potevo farmi la stessa domanda, ma non l'ho fatta! Ah, muoio!
1: Avrei potuto farle la stessa domanda, ma lei è cadavere morto merda!

0: e ancora una volta non abbiamo scoperto il segreto.
1: Ah, è finita la puntata, ragazzi. Ok, un attimo che tolgo il clergy e torno a fare lo spogliarellista satanista. Arrivederci.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: No, meglio di no.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, ti ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, ne canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: ma quando mai non c'è nessuno, se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. A giorni, tre giorni che stanno licenziando, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo piano di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa
0: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai! È così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Dai,
9: aspetta, fermi tutti.
8: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non si è mai vista in un porno, dai. Non si è mai vista anche la carrellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
8: sì. Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro.
8: No,
10: scusa, vista.
8: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
12: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
12: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me.
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
8: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Lo Zoo di 105 presenta Black Mirror. Black Mirror. Black. Lo schermo
16: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
17: Mannaggia, oggi non c'ho voglia di farmi una sega, voglio guardarmi un po' di televisione normale. Meno male che ho preso questo nuovo servizio on demand. Vediamo un po' cosa c'è. Ah, Black Mirror. Allora, sento parlare di questa roba. Minchia, il titolo interessante. Roba di culattoni, cose. Beh, alla fine sono pianeti che bisogna conoscere. Poi ormai bisogna essere aperti. Vediamo un poco.
18: Permesso, sono qui per il colloquio di lavoro.
19: Venga, venga, entri pure, signor Robetti, entri dentro. Appoggi pure il suo bel culetto su quella sedia.
18: Grazie.
8: le devo confessare che sono un po' nervoso. Ho davvero bisogno di questo lavoro, sa?
19: Stia tranquillo, signor Robetti. Si rilassi, non abbia paura. Non glielo mangio mica. Hai capito la battuta? Fa ridere perché son fraccio, vero? Capisce?
8: Che spasso.
19: Bene, passiamo alle cose serie. Come ben saprà, noi della Deremoto siamo un'azienda all'avanguardia nella produzione di vibratori anali. Avrà sicuramente letto il nostro slogan: Deremoto, un terremoto a portata di deretano.
8: Cazzo, molto accattivante, devo essere sincero.
19: Grazie, grazie. Modestamente è stata una mia idea. Nell'ultimo semestre, grazie al nostro nuovo modello di vibratore Pompei, un'eruzione di piacere nel segreto del tuo sedere, abbiamo aumentato il fatturato del 300% e siamo in forte espansione. Hai capito la battuta?
8: Mi fa molto piacere sentirlo.
19: No, mi fa piacere sentirlo, era il nostro vecchio slogan. Ma abbiamo dovuto cambiarlo dopo che siamo stati querelati da un'azienda di apparecchi acustici. Comunque ora stiamo lavorando a un progetto davvero ambizioso.
8: Ah, davvero? Di cosa si tratta?
19: Ora glielo mostro, stia tranquillo. Il progetto, non il cazzo, Ho fatto la battuta! Sì. Essendo riccone.
8: Me ne sto rendendo conto.
19: E voilà! Eccolo qua, che ne pare?
8: Bello. Bello, un pupazzo raffigurante un vecchio. Molto ben fatto, complimenti.
19: Ma no, signor Robetti. Questo non è semplicemente un pupazzo di un vecchietto. Questo è il nuovo modello di vibratore che rivoluzionerà il mercato del piacere anale. L'ho chiamato Parkinson e lo slogan è: non tutti i mali vengono per nuocere. Hai capito la battuta?
8: Parkinson. Non tutti i mali vengono per nuocere. Spassosissimo, sì.
19: Grazie, grazie. Non mi lecchi troppo il culo, però, che a me piace prenderlo a secco.
8: Mi perdoni, sono davvero desolato.
19: Scherzavo, scherzavo. Ho le chiappe più unte di una scatoletta di tonno io. Lo sa qual è il mio segreto? Mi passo la catena della bicicletta lungo la riga del culo almeno 3 volte al giorno. Ci provi, è una vera rivoluzione.
8: Ok, però mi perdoni se sono così un po' impertinente, ma non mi ha ancora detto in cosa consisterebbe questo lavoro di cui, tra parentesi, ho molto bisogno.
19: Giusto,
8: signor...
19: giusto, giusto, giusto, giusto. Il lavoro, ecco, vede, signor Robetti, le associazioni per le pari opportunità ci stanno col fiato sul colon. Capito? Il fiato sul colon,
8: sì,
19: fa ridere perché alitare nel buco del culo fa il solletico. Vuol provare?
8: No, no, capito, sì.
19: Sì, insomma, dicono che dobbiamo diversificare il personale, bla bla bla bla bla bla bla.
8: Sì, deve essere un bel problema. Ho tanto bisogno di questo lavoro.
19: Non me lo dica, un vero dito fuori dal culo, perché sa che a me il dito nel culo piace. Ha capito la battuta?
8: Credo che l'abbia anche precisato più volte.
19: Insomma, ci obbligano ad allargare.
8: Anche qua battuta, allargare, sì, certo. Comprendo il suo continuo.
19: I nostri orizzonti, assumere personale con diverse inclinazioni. Diciamo...
8: cosa? Capisco.
19: Insomma, dobbiamo assumere del personale etero come lei.
8: Ah, ma guarda, io sono gay.
19: Come lei è gay?
8: Fino all'osso. E inoltre sono un grande fan dei vostri prodotti. Ne sto usando proprio 3 in questo momento. Guardi.
19: Ma come si permette? Ma lei viene qui a farmi perdere tempo, eh? Ma non si vergogna? Culattone!
8: Ma come? Lei è il culattone a me?
19: Fuori, fuori dal cazzo! Merda! Si vergogni, pervertito! Con 3 vibratori nel culo, poi!
8: Ma lei che mi parlava dello svasonale.
19: Ma guarda un po' certa gente. Susanna, per favore, portami una supposta calmante. Sto per avere una crisi isterica. Chi è?
8: Scusi, sono ancora io. Adesso mi piace la figa.
19: Troppo tardi. Che storia è?
20: Black Mirror. Lo schermo.

Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio.

0: Se ti senti nostalgico, segati su Biancaneve. E anche sulla matrigna, e anche sui nani, e pure sugli scogliattoli e sulla strega. Sul principe no. Sea-Wall. Caga al buio. Sea-Wall. Metti le mutande sotto il costume e lascia che le donne passino la vita a domandarsi perché. Sii uomo. Quando fa caldo, tieni l'aria condizionata accesa solo in camera da letto. Trasforma la tua casa in uno Stargate fra Islanda e Sahara. Sii uomo. Bevi finché il tostapane non diventa arrapante. Sii uomo. Se tua moglie ha bisogno di una mammografia, fagliela tu, con la faccia. Sii uomo. Esci a fare un giro in barca e torna 10 anni dopo, con un altro nome. Sii uomo. Fatti accompagnare a puttane sulla statale, da tua moglie. Sii uomo. Se un tuo conoscente ti dice che si è mollato con la tipa, chiedigli se gli scazza se ci provi. Ogni lasciata è persa, quindi sii uomo. Se al ristorante ti arriva il piatto sbagliato, mangiane metà e poi rimandalo indietro. Sii uomo. Dona gli organi da vivo. Sii uomo. Quando ti seghi, non sprecare fazzolettini. Dio ti ha fatto la pancia. Usala. Sii uomo. Metti il cane sul sedile del passeggero e tua moglie nel bagagliaio. Sii uomo. Il phon è una roba da fichette. Sali in macchina e asciugati i capelli con la testa fuori dal finestrino, urlando. Sii uomo.
1: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Amici, sono Wender, questo è Wendel e oggi non chiamerò le persone con le voci campionate, ma oggi vi farò sentire un classico delle canzoni famose nel mondo, una canzone, la, come si può dire, quella è sempre verdi, ah sì, That's Amore di Dean Martin. Siamo pronti allora, chiamiamo la gente a casa con questa canzone, ma stavolta a cantarla sarò io, ah, gli metto le parolacce dentro, così

0: Pronto?
1: When the night was came for, when's the life was a king.
0: Ma se me sorte, che è la mamma, però.
2: Pronto?
1: When the night was came for, when's the life was a king, coglione.
2: Pronto?
1: Will the song for the wise again left against in a cappella.
2: È un coglione che prende per il culo.
1: Till the lies and the fur when the lie and the sea marchicchione.
2: Ma c'è qualcuno di uomo che ti chiama a te? Questa canzone rinnovati un attimino, siamo nel 2017. Magari prova, guarda, fai una cosa, studiati un'altra canzone. Va bene, coglione.
1: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci puttana.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
0: Pronto?
1: When the night was came for, when's the life was a king, coglione.
0: Vai in figa, detto mare, che a puttana.

0: rincoglionita. Coglione, invece vieni qua a fare il pagliaccio con i cane, presentate qua in fianco.
1: Will.
0: Padro, coglione.
1: Cappella.
0: Adesso tra 20 minuti, ma 20 minuti per far sbagliare, per far sbagliare che troia tomare. 20 minuti di cane, me ne culo.
1: Prendi questo bastone che tu fai a scuola, prendi la cappella.
0: Dai pagliaccio,
1: Gioia
0: americano de sto cazzo, ciucciame la figa, de te a puttana de sto mare. Mamma mia, noi madro. Coglione, nome e cognome.
1: Oh, come
0: un cazzo di cane.
1: Faccio di cazzo che sei tu.
0: Coglione, poi tu scendi qua e indovina cosa che è. Cosa che è? Le l'uccello duro sul volante. Adesso ti fa un duro che è?
1: E non
0: la coscienza che c'è puttana del tuo mare, quando è che lo zappa,
1: dai, puttana,
0: merda, vaffanculo, coglione. Metto, mi ha rotto il casco, poi non c***o.

0: Lo Zoo di 105.
1: Paga il canone pezzo di merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Squartacus. I protagonisti. Kirk Temuworth è il gladiatore Squartacus. Valeria Mastrandre the Giant è la bella Venerea. Titolo Tito è Claudio Culo Smargiasso. E con la partecipazione straordinaria di molta gente nei panni di tutti gli altri. Tratto dall'omonimo romanzo di Gianni Ghiottamerda. Adattamento cinematografico, Obelix. Regia di Mussito Bietolini. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ricordiamo ai telespettatori che non sono muniti di vista, che la mia suadente voce, profumatamente pagata da Mamma Rai, ti aiuterà a comprendere il racconto attraverso una dettagliata descrizione di ogni cosa che accade nel film. Se non comprendi nemmeno in questo modo, significa che hai dei problemi più seri e dovresti rivolgerti ad un medico per le menti bacate. Buon ascolto! È l'anno meno 113 di nostro signore Johnny Ritardone, il profeta che arriva quando cazzo gli pare. Ci troviamo nelle viscere del Colosseo, una sorta di stadio olimpico ante litteram, teatro di truculenti spettacoli d'armi e cinesate d'ogni genere. Possenti gladiatori, zeppi di cicatrici e già belli sudaticci, calcano gli elmetti, affilano le armi. Fra tutti i gladiatori, uno salta subito agli occhi di chi ce li ha. La muscolatura lucida e tesa, la mascella tipicamente californiana e una statuetta degli Oscar tatuata sulla spalla destra lo identificano come uno schiavo proveniente dalla Tracia. Lui è Squartacus, il più forte e valoroso fra tutti i gladiatori. Preceduta da un olezzo di rigogliosi capezzoli in fiore, nel lugubre antro fa il suo ingresso la bellissima e pettoruta Venerea, moglie del perfido e potentissimo console Claudio Culo Smargiasso e amante non poi tanto segreta di Squartacus.
2: Oh Squartacus, che gli dèi che abbiamo mutuato dai Greci siano lodati. Pensavo che non sarei riuscita a vederti prima del grande combattimento. Oh Squartacus, sono tanto in pena per te.
3: Non essere in pena per me, femmina di Romano. Oggi è il grande giorno. Se vincerò quest'ultimo combattimento, verrò affrancato dalla condizione di schiavo e potremo finalmente fuggire insieme in Tracia, sulle amene colline di Hollywood che mi diedero i natali.
2: Squartacus, mio bel gladiatore col ciuffo alla James Dean, quel che dici sarebbe davvero un sogno. Ma temo che mio marito, il console Claudio Culo Smargiasso, abbia in serbo una prova insormontabile anche per un guerriero del tuo valore.
1: Con uno stacco che oserei definire cinematografico, ci spostiamo nella tribuna VIP del Colosseo. Lì, il console Claudio Culo Smargiasso si frega le mani tutto meschino, dando voce ai suoi piani di vendetta.
4: Nullus chiavas femina, mea imperitur.
3: Nullus chiavas femina, mea imperitur.
4: Nullus chiavas femina me imperituri.
3: Balbuziente.
4: Aspetta. Nullus chiavas femina.
3: Mia dolce, tu chiavi un balbuziente.
4: Nullus chiava femmina mea imperituri. Che è il latino sbagliato per dire che nessuno. C'ho il microfono di mezzo.
5: Sì, sì.
3: Che dramma.
4: Che è il latino sbagliato per dire che nessuno può fottermi la moglie e farla franca. Com'è vero che il sole gira attorno alla terra. Oggi vedremo scorrere il sangue. Ci stavo riuscendo.
5: Sì.
4: Nullus chiava femmina mea imperituri. Che è latino sbagliato per dire che nessuno può fottermi la moglie e farla franca. Com'è vero che il sole gira attorno alla terra. Oggi vedremo scorrere il sangue di Spartacus.
3: Squartacus.
4: Squartacus.
3: Squartacus.
4: Oggi vedremo scorrere il sangue di Squartacus. Fate entrare il prode Squartacus!
1: Armato di tutto punto, la tronfia cappella ondeggiante al di sotto del gonnellino, Squartacus fa il suo ingresso nell'arena e la curva sud va in visibilio.
2: Forza Squartacus! Se vinci ti faccio fare il triplete!
4: Quartacus, stai per affrontare il tuo ultimo combattimento. Sopravvivi.
5: Sopravviverai.
4: Se sopravviverai potrai considerarti un uomo libero, ma se morirai sarai morto.
1: Il silenzio cala fra gli 80.000 del Colosseo. Tutti si domandano quale sarà l'ultimo avversario di Spartacus. Un temibile leone? Una tigre dai denti a fargetta? Oppure un temibile cincischione? Aspettate ancora un secondo. Dobbiamo creare la giusta suspense. L'attesa è finita. Il sinistro cancello viene aperto e dalle sue oscurità appare Summa.
5: Ciao!
3: Forse tua, fica mea! All'attacco!
1: Soffermiamoci qualche istante su quanto è bello sentire Antonio Summa che soffre e muore.
6: Addio! Addio, sto morendo!
1: Quasi più soddisfacente di una pecorina con Scarlett Johansson. Rigodiamoci la scena anche a rallentatore.

0: Spartacus ha vinto, è un uomo libero. Venerea corre a scoparlo lì sul posto, mentre il perfido console si strappa la chierica sugli spalti.
1: Ma porca puttana!
2: Vittoria, vittoria! Scopiamo!
3: Scopiamo o scappiamo?
2: Scopiamo!
3: Forse prima sarebbe meglio scappare e poi scopare.
2: E se prima scopiamo e poi scappiamo?
3: Scappiamo scopando!
2: Sì!
1: E se scopate io vi guardo?
3: Ehi, un guardone?
1: Sì!
3: E se scappiamo mentre scopiamo noi siamo degli scopioni?
2: O degli scapponi?
3: Lei è scappellato?
1: Scappellatissimo!
3: E il morto?
1: È morto!
3: Quello scoiattolo l'ho fatto a pezzi.
0: E mentre l'immagine si sfoca per motivi di censura, scorrono i titoli di coda. La nostra mente ritorna su quel suono affascinante di Antonio Summa che soffre e muore.
4: Ah, Dio, sto muovendo!
0: Che meraviglioso suono ammaliante. Cari italiani, perché non mandate una lettera a Mamma Rai e gli chiedete di far morire Antonio Summa in ogni serie televisiva, in ogni programma di cucina, durante qualsiasi trasmissione?
5: Partiamo da 5 e queste sono le lettere.
6: Perché oggi fa queste che sono meravigliose e sono le famose lingue di suocera.
7: E Bruna ha preparato
8: c'è
7: questi biscotti che
8: c'è
7: sono
8: una
7: i
8: fumata.
7: Biscotti.
8: C'è una fumata.
9: È anche bianca.
7: È bianca.
8: Ed è una fumata bianca. Attenzione, c'è una fumata, quindi io subito linea al TG1.
0: Sarebbe un sogno, vero? E mentre attendiamo che il sogno si avveri, paga sto cane di canone, stronzo.
4: Ah,

0: Lo Zoo di 105.
1: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro. Grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali, due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Allora, merda! Ecco la macchina del tempo costruita da quell'infame!
1: Merda? Perché merda?
0: È un termine amoroso!
1: Ma a me non sembra un termine amoroso. Pulcino, Cicetto, Spugnetta, Farfallino, Bello Bellino sono termini amorosi.
0: Nel tuo mondo fatato di mezza checca, nel mio mondo fatto di tossicodipendenza e violenza gratuita e tatuaggi fatti con inchiostro delle penne bicche e punteruoli nelle carceri, merda è un termine amoroso, come sacchetto di piscio, fonzi, cacatomale, scemo scemo, uretra, scorreggia bagnata e Siegfried.
2: Siegfried?
0: Sì, avevo un ex nazi skin, adorava quando lo chiamavo come un carceriere dei lager.
1: Credo che questa sia veramente una cosa orribile.
0: Sì, lo so, infatti l'ho lasciato dopo una breve colluttazione per una mezza Ceres dopo un pippotto. Non era l'uomo giusto. L'ultima golata di birra è un gesto di galanteria che non passa inosservato ad una donna strafatta.
1: Eh già.
0: Forza, non perdiamo tempo, entra nella capsula.
1: Ma, amore, ma ti sei accorta che ha solo un posto? E poi che forse non è stata testata e potremo crepare?
0: No, è stata testata! Ho visto coi miei occhi mandare indietro nel tempo una matita e farla tornare al presente intatta!
1: Ma, amore, una matita non è un essere umano!
0: Questa è una cosa molto razzista, fingo di non aver sentito!
1: Ma sei seria?
0: Forza, ci stringiamo un attimo, inseriamo la data e le coordinate!
1: Ma dove?
0: E che cazzo ne so, l'ho visto in Ritorno al Futuro un milione di volte.
1: Eh sì, ma quello era un film di 140 anni fa. Qui ci sono mille cose che non capisco su questo display.
0: Senti, Brefer, preferisci morire in questo futuro di merda fatto di umidità, morte inaspettata e cibo che sa di coglioni umani o tentare di tornare alla nostra vita fatta di consumismo, social network, apatie e ferie ad agosto in spiagge affollate di bambini che urlano?
1: Decisamente la seconda.
0: Allora, forza e coraggio. Al massimo verremo disintegrati o rimarremo rivoltati per qualche secondo rendendoci conto di crepare con quel poco sangue rimasto nel cervello per quei minuti necessari a comprendere che le nostre interiora sono appiccicate al vetro.
1: Wow, forse le carote che sanno di palle cominciano ad avere un discreto fascino.
0: Dai, dai, scegli la data.
1: Ma come? Lo andiamo nel 2022?
0: Ma sei stronzo? Governa il PD!
1: Allora 2023?
0: No, c'è la crisi energetica, la recessione e la guerra!
1: 2020?
0: Covid!
1: Allora 2019?
0: No, lockdown!
1: 2018?
0: No, ci becchiamo Covid, PD e poi la guerra e la recessione!
1: Allora andiamo nel 2030!
0: No, lo sai che cos'è successo? Non se ne parla!
1: Senti, amore, a che cosa vuoi fare? Decidi tu e me la faccio andare bene.
0: Come quando facciamo sesso, sei proprio un metodico di merda.
1: E la Madonna, che assoluta mancanza di sensibilità nei confronti del proprio partner e delle sue insicurezze nelle tematiche sessuali.
0: Andiamo negli anni Ottanta. Bella musica, edonismo, soldi facili, montagne di evasione fiscale, pornografia e coca fiumi strabuona.
1: Beh, poi potremmo investire in qualche azienda che sappiamo fare al botto e ci mettiamo a posto per sempre.
0: Bella, anni 80 siano. Imposta 1982.
1: Ma amore, non sappiamo dove siamo esattamente. E se ci ritrovassimo fra le mura di una casa o peggio in fondo ad un lago?
0: Sai che per una volta c'hai ragione e non ho voglia di tagliarti i tendini con la carta rigida.
1: Meno male.
0: Ci vorrebbe un luogo dove sappiamo per certo non ci sia un cazzo negli anni 80.
1: Vizzolo Predabissi.
0: Perché Vizzolo Predabissi?
1: Non c'è mai stato un cazzo a Vizzolo Predabissi.
0: Andata, Vizzolo Predabissi sia. Ok, dai, imposta.
1: Ma come?
0: E che cazzo ne so? Ma porca troia, abbiamo parlato 20 minuti su date e luoghi e non sapevi come impostarli?
1: No, te lo dico da quando abbiamo occultato il cadavere dello scienziato che hai disossato. Non sappiamo usarla.
0: Dai, esci da sta cazzo di cosa prima che ti metto le mani addosso.
1: Ma che cazzo c'entro io?
0: Sei proprio un inutile pezzo di merda.
1: In senso amoroso?
0: No, in senso che sei un pezzo di merda.
1: È giusto.
0: Adesso ci prendiamo del tempo per capire come cazzo usare sto cesso di cabina telefonica che viaggia nel tempo e poi ci riproviamo. Ma bisogna sbrigarsi. Non vorrei mai che uno dei tre figli e la moglie e i parenti e tutto il laboratorio si accorgano che al posto del dottor Meyer c'è un manichino fatto di stracci con un registratore che dice ciao.
1: In che senso?
0: Guarda il flashback.
3: Ciao papà!
4: Ciao!
3: Ciao amore, io vado in laboratorio.
4: Ciao.
5: Salve, dottor Meyer.
4: Ciao.
6: Ehi, scusi, dottor Meyer, oggi la vedo particolarmente in forma. Funziona la dieta, vedo.
4: Ciao.
5: Salve, Meyer.
4: Ciao.
5: Oh, scusi, l'ho urtata.
4: Ciao.
7: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? Siamo ad un punto molto delicato di questa follia. Abbiamo una macchina del tempo, ma non la sappiamo usare. Adesso mi è venuta un'idea folle, ma che se funziona potrebbe risolvere il problema. Ingegneria inversa! Smonteremo pezzo per pezzo la macchina del tempo con un gruppo di scienziati, facendogli credere che sia uno strumento ritrovato nel mare. Dopo aver appreso il funzionamento e la programmazione, la ricostruiremo e ammazzeremo tutti i testimoni. Mi sembra la soluzione più sensata. Anche perché, e non mi chiedere come, sono 3 giorni che nessuno si è accorto che al posto del dottor Meyer c'è un manichino fatto di stracci con un registratore che dice ciao. Pazzesco! PS, ma come cazzo è possibile che nessuno si accorga che sia un manichino?
3: Papà, posso farmi un tatuaggio?
4: Ciao.
3: Grazie papà, sei il miglior papà del mondo, anche se puzzi di stracci.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Soldi. Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Invece mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce n'è 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900 euro.
5: È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 3.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
4: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche buono.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: adesso
4: milioni.
5: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, vado, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
4: non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Soldi,

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Le cose non vanno benissimo a Mediaset, l'agenzia che gestisce i super più famosi del mondo. I loro follower stanno iniziando a mangiare la foglia e crollano come il pacchetto azionario di Mazzoli, che si è fatto imbarcare come un coglione. Serve un'idea per rilanciare la loro immagine, per dare lustro ai super, ma soprattutto all'agenzia. E il presidente, Pier Edgar Pieroni, indice una riunione con tutti i supereroi.
1: Calma, gente, calma, per favore!
2: E questo che cazzo è? Ma cosa dici, Black Noir? Lui è il nostro presidente! Ma è nero, nero come la mia decima Lamborghini, nero come P.E. Baracus, nero come quello delle caramelle tabù. Ma da quando un nero può far presidente di un'azienda importante come la nostra?
3: Valender, guarda che sei in diretta su tutti i social.
2: Dicevo appunto, che bella la parità di razza, che meraviglia che è il nostro presidente di colore, eh? Come si dice in questi casi, black basket but better?
3: È Black Lives Matter.
2: Esatto, io che cazzo ho detto? Dai, forza presidente, facciamo in fretta, che quelli del tuo paese sono famosi per ballare, giocare bene con la palla, ripare, ma nel business, boh, che cazzo è? Capisci a me, a mio amico Bingo Bongo.
4: Oh, ha detto Bingo Bongo. Razzista, pazzesco, vergogna, schifo.
2: Mi sembra di intuire che qualcuno di voi è contrario alle mie parole, eh? Ricordo che i contrari vi fulmino. Contrari? Favorevoli?
5: Io
6: voglio il suo action figure super il culo!
7: Me l'avete lasciato dire da solo, ragazzi!
1: Signori, i consensi del pubblico, della plebe, insomma dei ciuccio ossigeno stanno crollando! Gli ultimi incidenti hanno messo in dubbio la nostra purezza e l'idea che la nostra azienda dica sempre la verità e che non abbia nulla da nascondere.
2: Cazzate!
1: Salva Lender, tu sei il primo che deve fare più attenzione agli eccessi. Non puoi comprare una Lamborghini ogni 3 giorni. Non è normale per un supereroe. Altrimenti fai come Fedez, che andava a portare aiuti umanitari durante la pandemia con una macchina da 400.000 euro.
2: Io non ci vedo nulla di male. Contrari alle mie 154 Lamborghini? Favorevoli?
5: Io! Che belle le Lamborghini! Bravo, Salva Lender, bravo!
7: Perché non te le fai una viola?
2: Lo vedi, Tartufon?
1: Basta!
2: Fulmino?
1: Dobbiamo organizzare un evento benefico e rilanciare la nostra immagine. La gente comune, i pezzenti che spiegano tutto quello che diciamo, hanno internet! Si possono documentare meglio ed è più facile che ci sgamino.
2: Va bene, Carlo Conti, idee?
1: Allora organizzeremo un evento ecologico. Puliremo le spiagge dalla spazzatura e dalla plastica. Adesso fanno tutti le checche ambientaliste. Dopo aver cacato su questo pianeta, si sentono tutti in dovere di raccogliere la stessa merda che hanno disseminato nel mondo.
8: Pier Edgar, mi sembra una buona idea. Oltretutto in spiaggia è pieno di tope da ciancicare.
7: E quanti polpi ci sono per farmi tirare qualche bel polpino, capito? Gioco di parole, polpo, pom.
1: Ci serve qualcuno di credibile per costruire l'evento. Qualcuno che sia famoso per questo tipo di manifestazioni. Ce l'ho! Mazzolino!
2: Mazzolino? Quello è anni 80, va in giro con la DeLorean e si pettina come Ivan Graziani, ma dai! Io quello non lo sopporto proprio. Fa tutto l'eroe americano de sto cazzo. Io sono l'eroe qui. Io devo apparire come il grande pulitore di spiagge. Io sono Salva Lender e voi non siete un cazzo! Contrari? Favorevoli?
5: Sì, io, bravo, sei tu il dio del mondo. Che begli occhi, che bei capelli, che belle Lamborghini.
7: Giochi a tennis meglio di Federer. Ah, non c'entrava.
1: Mazzolino sarà il capo del progetto e non si discute. Pagategli la trasferta da Miami e dategli carta bianca per realizzare l'evento, che ci ridarà lustro e fiducia da parte dei Ruba Ossigeno, detti anche cittadini.
2: Non ti fulmino perché sei già brustolito.
1: Hai detto qualcosa?
2: Ho detto che bello il presidente e il suo bel vestito.
1: Al lavoro.
0: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
9: Salva Lender, ho preparato i budget per l'evento ecologico. Queste sono le cifre che abbiamo a disposizione per palco, gonfiabili, tende, impianto acustico e ovviamente per la trasferta di Mazzolino.
2: Ma questi numeri sono tutti sbagliati! Abbiamo 5 milioni di budget per questo evento, ma sono gestiti malissimo! Fammi sistemare due cose. Allora, 4 milioni a me, 100.000 qui, la Lamborghini qui, 300.000 per i miei artisti, 50.000 per la lacca per ciuffo. Ecco qui.
9: Ma Salva Lender, da 5 milioni di budget per l'evento sono rimasti solo 10 euro per Mazzolino.
2: E poi dicono che sono egoista e tirchio. Ma
10: quando il mio trisnonno era bambino cantava: se potessi avere 1000 lire al mese, fare tante spese. Mazzolino, con 10 euro farai i salti di gioia, se non va a venire, oh, lo faremo passare per svogliato, tradito dell'azienda e pure vecchione. Contrari?
9: Ma, mi scusi, non è giusto.
10: Favore, Ali?
5: Io, che bravo, che bella idea. 10 euro sono tantissimi.
0: Nel frattempo, viene comunicato a Mazzolino il cambiamento radicale dell'evento, solo poche ore prima dell'inizio. E la sua reazione è come sempre pacata e comprensiva.
11: Qui Mazzolino, pronto.
12: Cosa? Come?

0: Ci troviamo sulla spiaggia di Vizzolo Predabissi Beach, chiamata così per l'occasione perché a Vizzolo non c'è mai stato il mare. L'evento non sembra per nulla riuscito, infatti ci sono solo 6 persone che passavano di lì per caso e un ubriaco che vomita sotto il palco. Ma ecco che sta arrivando uno dei promotori dell'evento, l'eroe del mondo, Salva Lender, a bordo di una Lambo Ferrari Maserati Porsche, 4 auto di lusso ammassate una sopra l'altra, trainate da unicorni placcati d'oro. Salva Lender, mi scusi, ma non le pare che l'evento non abbia avuto
1: Come dice?
2: Ma alla serata la giornata...
1: Pronto, qui Salva Lender.
3: Allora, com'è andato questo evento di pulizia?
1: Presidente carissimo, ripulito tutto, non c'è più nemmeno un granello di sabbia. Cazzo, una vecchia, una potenziale testimone.
3: Che succede? Ho sentito un botto.
1: Ehi, fan, mi amano e stanno festeggiando.
3: Bravo, bravo, ottimo lavoro.
1: Contrari?
4: No, neanche che cosa voglia dire il contrario, sul mio vocabolario non c'è...
5: Questi sono The Zois nello Zoo di 105. Ow!
6: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
3: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
4: Marco,
3: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu sei non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
3: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
4: a fare
3: no,
4: il culo?
3: No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105.
5: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
6: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
5: Al servizio dei più deboli.
6: Insieme nella discutibile unità antibulli.
7: I nostri tre eroi si rilassano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo aver risolto la siccità estiva facendo piangere le nuvole dopo averle picchiate.
8: Nuvole! Sì,
9: che bello!
8: Che stupide bello. Nuvole!
10: Attenzione, unità antibulli!
11: Sua maestà, Lord Faccia!
10: Bruce Lee Jr., un bambino cinesino, ha un problema di bulli. Presto, unità antibulli, dovete intervenire!
8: Questi cinesini sono sempre bullizzati perché sono bravi in matematica e sanno usare i programmi del computer avanzati tipo Word e Google.
12: E io non ho mai capito nemmeno come funziona quel cazzo di campo minato. Che senso ha un gioco che se fai esplodere tutto perdi? Dovrebbe essere il contrario.
13: Ma veramente basta un minimo di ragionamento.
8: Ben detto, Shaq! Non c'è cosa più divina
12: di chiavare con la Cina!
13: Ma io non ho detto questo!
8: È tempo di aprire un portale! La montagna tocca a te!
12: Ok, boys! Mi sa che dovrete attaccarvi al cazzo!
8: Nel senso che non riesci ad aprire il portale?
12: No! Nel senso che dovrete.

0: Minormo dotato!
1: Ma io mi guardo bene da fare una cosa.
2: In sauna sbircio sotto gli asciugamani degli altri per sentirmi minormo dotato!
3: La deflagrazione della porta dimensionale crea nuove galassie abitate da orsetti gommosi intelligenti e donne che sanno parcheggiare. Poi l'unità antibulli si ritrova catapultata in quel di Cardano al Campo, in provincia di Varese.
4: Ehi, Cinghi Cionghi, tu volele in voltino.
5: A parte che io non ho l'accento così, sono più italiano di voi.
4: Ah sì? E allora perché lavori già a 10 anni? Un vero italiano almeno fino ai 33 rimane a casa sulle spalle dei genitori e poi forse finisce per fare lo stagista o prendere il reddito di cittadinanza.
5: Invece a me mi piace lavorare dopo scuola, così mi compri i videogiochi e i bitcoins.
4: E i cani che ti mangi a colazione? Cani e riso, tipo Kinder Cerecani.
5: Ma che mi volete sapere voi? Lo sapete che gli spaghetti sono stati inventati in Cina? Stupidi razzisti!
0: Guardate quel maledetto muso giallo! Sta cercando di spezzare il cuore di quei 3 bravi bambini caucasici con la sua lagna con mandorle!
1: Ma no, è lui la vittima!
6: Ha ragione, Shaq! Essendo cinese, quel piccolo Miyagi-san conosce il Kung Fu e la polvere da sparo fin dalla nascita! Ma noi non possiamo permettere che getti via la sua giovinezza omicidiando quei 3 bulli e finendo in un carcere dove lo userebbero come tappo per i pennarelli di carne!
0: Scusate, non ho capito! Mo il Viet Cong è quello buono!
6: Proprio così, fratello! È la dittatura degli sceneggiatori democratici ebrei di Hollywood.
0: Ma dove andremo a finire? Prima i Ghostbuster femmina e mo quest. Vabbè, guadagniamoci la giornata!
3: Ed immediatamente The Rock afferra l'aria, la congela soffiandoci sopra come si fa sul semolino e genera una clava di ghiaccio con cui trasforma le teste dei bulli in croccanti piadine. Nel frattempo la montagna si strappa i peli dal petto che, irrigiditi dal contatto con l'atmosfera terrestre, si tramutano in chiodi che trafiggono le budella dei bulli. Infine Shaq agguanta un megafono e commenta tutto in rima facendo dei gesti rap.
6: Ottimo lavoro, ragazzi! Questi bulli non potranno più tormentare il nostro piccolo Billy Wanton, o come cazzo si chiama.
5: Grazie mille, unità antibulli. Vorrei trattenermi di più per offrirvi un tema. Tra pochissimo devo tornare al negozio di mio zio a riparare i telefonini.
0: Momento. Sei obbligato a rispettare degli orari al lavoro, come le finte partite IVA che in realtà fanno i dipendenti ma senza mutuo e tredicesima?
5: Sì. Chi pensavate che aggiustassi i vostri iPhone? Bill Gates?
6: Quindi tuo zio è uno schiavista che sfrutta il lavoro minorile e alimenta i luoghi comuni sugli asiatici, come il pene minuscolo e i mostri alieni coi tentacoli a forma di cazzo?
1: Allora, a parte che quelli sono i giapponesi, ma comunque è solo un ragazzo che dà una mano a suo
0: zio. Cazzo, Shaq, sei un genio! Lo zio di Billy Grappa di Rose è sicuramente uno scienziato pazzo che vuole dominare il mondo addestrando i topi ad hackerare i missili nucleari russi! Come ho fatto a non pensarci prima?
6: Se le cose stanno così non c'è un minuto da perdere. Andiamo!
1: Ragazzi, fatevelo dire. Avete un problema di aggressività.
3: L'unità antibulli e il piccolo Ching Chao Lin rubano un cinquantino e sfrecciano in 4 e senza casco verso il covo segreto del nemico del mondo. Ivi giunti, a causa di un guasto all'impianto frenante, si infrangono contro la vetrina del negozio cancellandola dalla faccia della terra e salvando il mondo, senza dover nemmeno combattere.
6: Niente mosse finali a sto giro, ragazzi. Vabbè, piccolo Billy, ora è tutto finito.
5: Ma finito cosa? A me piaceva lavorare! Sapete quanto è difficile trovare un lavoro minorile al giorno d'oggi, brutti microcefali spaziali?
0: Il lavoro minorile è un reato, piccolo Cheng Peng! Nessuno deve permettersi di rubare la tua infanzia tenendoti prigioniero in un retrobottega!
1: Cazzo, non ci credo! È la prima volta che dici una cosa sensata!
0: Ma per 3,50 euro all'ora puoi venire a pulire i cessi della nostra palestra e stendere i nostri calzini che puzzano di culo di foca!
5: Sì, vai! Sarebbe fantastico!
6: E se stai bravo ti lanciamo anche i nostri avanzi!
1: Io vi odio! Giuro, voglio morire!
7: Unità antibulli! Ah!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Milorna, buongiorno.
4: Sì, pronto, ciao. Ordine pronto, sta arrivando.
3: Quale ordine?
4: Ordine del ristorante. Io c'ho dubbio se è 2 o 4 ravioli pollo.
3: Non lo so se ha sbagliato il numero. Da chi arriva l'ordine?
4: L'ordine è di Alberto.
3: Di Alberto? No, credo che tu abbia sbagliato numero.
4: No, no, io ho questo numero, ti dico numero 01. Questo numero, questo ordine. Vabbè, Umberto, io a volte capisco male le nomi.
3: Ma da questo numero però non è stato fatto nessun ordine.
4: C'è Umberto?
3: No, non c'è nessun Umberto qua.
4: Alberto, okay. Rider pronto, c'è 2 involtini primavera, 1 dos pollo, 1 pollo con gamberi, 1 pollo con bambù e 2 o 4 ravioli verdura, ma io non ricordo se è 2 o 4.
3: Ma guarda, ma da questo numero non ha ordinato nessuno, perché io sono in ufficio e questo numero, sono da solo, questo numero di telefono non è stato usato.
4: Rider pronto, sta partendo, metto 2 o 4 ravioli pollo.
3: No, ma guarda, non ha chiamato nessuno da questo numero, te lo posso assicurare.
4: Sì.
3: Non posso confermarti nessun ordine.
4: No, ma l'ordine è confermato, ordine parte, Rider pronto per partire. Io metto 4 o 2 regalo, d'accordo, metto anche 2 biscotti fortuna.
3: Ma guarda, non lo ritirerà nessuno, perché non ha chiamato nessuno da questo numero.
4: Ritira, tu paga, fa 36 euro.
3: Ma
4: faccio
3: no,
4: sconto,
3: ma
4: 35
3: guarda,
4: va bene, contanti?
3: Vabbè, fai un po' come vuoi.
4: Allora, gli italiani fanno sempre così. Chiama, poi dice no, ha chiamato.
3: Ma non c'è nessuno in questo ufficio, ci sono solo io. E
4: il tuo amico ha lasciato questo numero di telefono. Perché forse lui esce, lascia te ordine.
3: Ma ascolta, se qualcuno ti chiama e ti dà un numero di telefono con un indirizzo, verifica
4: no,
3: di essere pagata prima di mandare.
4: Lui verifica, no, io verifico.
3: Ma non
4: tu verifica.
3: Nessuno in questo ufficio, ci sono solo io. Cioè, tu non è possibile questa cosa.
4: C'è Mohamed che arriva al motorino adesso. Mohamed è grosso, te lo dico. Fa 36 euro sconto, 35 contanti.
3: Vabbè, fai un po' come vuoi, cioè.
4: Sì, tanto ora di pranzo, va bene, prendi tu.
3: Vabbè, non so che dirti, va bene. Penso sia uno scherzo, credo sarà uno scherzo questo.
4: No mio, bello, io lavoro adesso. Scherzo di che? Di tuo amico?
3: Sto lavorando anche io.
4: Allora, non fare italiano figlio di puttano che arriva alle volte,
3: Va bene, ciao, buona giornata.
4: Anche a te tanta fortuna. Stronzo.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo. Semplice e efficiente.
5: Pronto, zip?
4: Sì, pronto, ciao, ordine pronto.
5: Con chi parlo?
4: Sì, ciao, Dragone d'Oriente, ordine pronto. So che non ho capito se vuoi 2 ravioli verdura o 4 ravioli verdura.
5: Ma non so se ha chiamato qualcuno da qui,
4: Sì, sì, io c'ho ordine per via 45 di Marco. Ordine.
5: Ah, Marco. Allora,
4: non so cognome, io solo nome, ma lui mi ha detto non so se vuole 2 o 4 ravioli verdura. Ordine pronto, sta partendo Rider. Io
5: guardi, io non lo so, perché non devo aspettare un attimo in linea.
4: Sì.
5: Perché noi siamo una sede con tante persone.
4: Sì, sì, sì.
5: Ma ha chiamato da questo numero?
4: Tante persone, sì, questo numero mi ha lasciato Marco.

0: Italiano figlio di puttano, la sta sempre segreteria.
1: Ma guardi che non risulta questo ordine.
0: Sì, ma io ho ordine pronto qua di Marco, magari altro Marco. Io solo devo capire se è due o quattro ravioli
1: Ma io le dico che non so chi sia Marco, perché non abbiamo nessun ordine
0: qui. Sì, ma io ho questo numero qua di riferimento. Raider sta partendo, io ho molte cose da fare qua, perché ora di pranzo
1: sta
0: preparando.
1: Va bene, allora lo mandi, qua non abbiamo ordinato niente.
0: Io mando anche due biscotti di fortuna, perché tu sei stata gentile, d'accordo? Quelli puoi prendere tu. Fa 32 euro, paga contanti?
1: Ma noi le dico che non abbiamo nessun ordine.
0: Io ce l'ho però.
1: Non so che dirle, non abbiamo fatto nessun ordine noi.
0: Allora, Rider parte, Rider mio grosso. Arriva, porta ordine, tu paga e lui va via. Se no paga...
1: Io non pago niente però, perché non abbiamo fatto nessun ordine.
0: E paga Marco.
1: Guardi, io devo lavorare, la salute.
0: Allora, io metto quattro ravioli verdura, due le garo io, puoi prendere tu se vuoi, insomma, due biscotti alla fortuna.
1: Io non ho fatto nessun ordine, mi spiace.
0: No, ma tu puoi avere come regalo questo, perché sei stata carina, gentile.
1: Io sono gentile, però nessuno pagherà qui, capisce, perché nessuno ha fatto l'ordine.
0: No, ma invece io ordine ce l'ho, non è possibile che c'ho un numero diverso e un indirizzo diverso, uguale.
1: Mi spiace, guardi, io devo lavorare, se vuole provare a fare un altro numero.
0: Sempre così, italiani, fa ordine e poi cambia idea, sempre così.
1: Ma non ho fatto nessun ordine.
0: Sempre così, italiani. Italiani, sempre così.
1: Italiani, non italiani.
0: Sì, perché
1: qui non c'è nessuno. Marco,
0: no,
1: sì.
0: Invece io ho ordine qua, numero di telefono, indirizzo. Io Marco, c'ho questo numero di telefono, ti leggo, 10. Questo è il numero, questo è l'indirizzo Marco, quindi questo è ordine. Ordine arriva, tu paga, mio Rider va via. Se tu non paga, Rider resta.
1: Allora, lei sta chiamando un posto dove lavorano tante persone,
0: sì,
1: non c'è nessun Marco che lavora con noi, quindi ci deve essere stato un errore.
0: No, tu hai detto che Marco c'è.
1: Ma perché c'è una persona ospite qui, io penso
0: allora,
1: che deve essere lui, ma non è
0: e
1: lui.
0: E allora c'è qualcuno che ha fatto scherzo, ho detto un nome diverso, c'è un Mario?
1: No, non c'è nessun Mario. Comunque
0: Marta,
1: guardi, perché devo lavorare.
0: C'è Marta.
1: Buongiorno.
0: C'è Marta. Italiana, figlia di puttana.
2: Dragone doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Aveva già manifestato in passato di essere un invidioso di merda.
6: Il mio esordio al programma Le Iene su Italia 1.
7: Ma c***o odio sto figlio di merda.
5: Non ha ancora capito che per avere successo nella vita o ti ammazzi di lavoro o ti ammazzi di pochini.
8: Madonna, Iene, Madonna,
9: bellissima.
10: Bello, lui è pulitissimo.
9: Va bene.
10: Poi buca lui,
8: Poi tra l'altro buca perché con questa pinna.
11: Ma quello sì buca, ma che cazzo buca? No, ma vai a cagare, buca Mitch!
10: No,
11: sarai!
10: Oh, sono serio, buca.
11: Ma vai a
10: culo, oh, scemo, guarda che me l'hanno detto in mille,
11: allora,
10: che hanno visto
11: okay,
10: il servizio
11: sì,
10: di Mitch.
11: No. Erano 300.
10: No, tutti.
11: Ma dai, ma basta.
10: Stamattina WhatsApp è impazzito.
8: Mio padre mi ha scritto: minchia, ho visto il tuo collega Mitch in onda.
11: Sì. Che ti chiama e ti dice ho visto Mitch.
8: Oh, poi ha messo giù, poi ha messo giù.
11: Così,
10: Non è che ti ha salutato. Cioè,
8: vabbè, se ci
10: soffri,
8: come sei invidioso.
11: Ma non è invidia.
10: Sai che ha fatto un film adesso.
11: Ma vai a cagare.
8: Sì.
5: È un fallito dalla nascita. È una merda conclamata. E nonostante abbia dimostrato di essere incapace in tutto, adesso si accanisce sui colleghi che hanno successo.
8: Ha fatto un record di ascolti ieri.
11: Record! Ma
8: 9.000 visualizzazioni del suo servizio in poche ore.
11: Numero 9.000.
10: Pensa, anche Costanzo ha detto buona camicia a tutti per far capire.
5: La sua rabbia e la sua invidia lo portano a chiamare il capo supremo delle Iene per convincerlo a licenziare il povero Mitch.
12: Sì.
8: Davide?
12: Chi è?
8: Davide, ciao, sono Luca, Alba, Radio 105.
12: Scusami, sto in un casino, è una cosa urgente?
8: Abbastanza.
12: Che vuoi?
8: Ti puoi trovare due minuti?
12: Non ce la faccio adesso, nel senso sto facendo un'altra roba. Scrivimi che ti rispondo, che è la cosa più semplice.
8: Ma sarebbe meglio parlarne a voce, perché è una cosa abbastanza grave, ecco. Cioè, non grave, nel senso, però ti devo parlare, ecco.
12: Vabbè, vieni a trovarmi qui a Mediaset.
8: Non possiamo parlarne adesso, due minuti?
12: di cosa si tratta?
8: Allora, ti spiego subito. Io sono un grande fan delle Iene, del vostro programma, del tuo programma. L'unica cosa è che ho smesso di ascoltarlo da quando hai messo Mitch. Cioè, non si può vedere.
12: È un problema tuo?
8: No, è un problema di tutti.
12: Vabbè, non so cosa dirti.
8: Non si può cambiare idea, cioè non puoi cambiare idea. Cioè, non ho capito perché metti lui e non metti me. Questa è la cosa che mi sciocca.
12: Dai, perdonami, ma sto lavorando con delle persone che mi stanno guardando con una faccia. Cioè, non è una telefonata seria, per cui scusami.
8: Vabbè, ti richiamo dopo, dai.
12: Ciao.
8: Ciao.
5: Luca Alba versus Mitch. Al cinema.
4: Lo Zodi 105.
9: Lo Zodi 105 presenta
2: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, ciao. Ordine pronto.
1: Cosa?
0: Ordine pronto. Ordine Dragone d'Oriente. Io ho 4 imbottini primavera, te la bioli bedula, 1 do spollo e 2 imbottini gamberi.
1: Sì, non l'ho fatto io questo ordine.
0: Ah, beh, io ho questo numero.
1: Nome, chi te l'ha dato?
0: Nome Marco.
1: Nome Marco?
0: Sì, mi ha dato questo numero, nome Marco. Scritto male nome?
1: Eh sì, non sono io. Hai scritto male il numero.
0: Là è del parte, ora. Solo che non so se 2 ravioli in bottini primavera o 3.
1: Quando è stato fatto l'ordine?
0: Mezz'ora fa, noi pronto ordine.
1: Cioè, chi è Marco? Non lo so. Vittorio
0: chiedi,
1: Manuel,
0: chiedi, chiedi.
1: Ordine, ma...
0: se chiedi, chiedi, c'è Marco?
1: Ah,
13: Marco, sì, c'è un Marco.
1: Marco un Francesco?
13: Francesco non lo so, Marco.
0: Marco, Marco.
1: Ce n'è uno, ma abita sopra di me.
0: Sì,
1: non sì, sono
0: io, allora,
1: sono in negozio.
0: Sì, sì, allora lui manda questo numero, forse perché lui magari esce, allora fa portare a tuo numero. Allora Ryder pronto, arriva. Io non so se è 2 imbottini primavera o 3 imbottini primavera. Metto 3, uno prendi tu.
1: Vabbè, tu consegna sì. Qua, poi chi ti risponde ti risponde.
0: Ecco,
1: sì.
0: Allora fa 32,50 euro, fa, va bene 32, paga contanti?
1: Non lo so, non lo so, non è un mio ordine.
0: Devo
1: non
0: dire,
1: so dirtelo, no, non lo so, non l'ho fatto io quest'ordine. Tu citofona e chi risponde risponde.
0: Devo dire io a Ryder, Abdul, di pagare post contanti? Contanti va bene? Contanti,
1: signora,
0: va bene.
1: Non lo so. Non so.
0: Paghi tu?
1: Io non pago, questo è poco ma sicuro.
0: No,
1: per
0: tu paga, tu paga, sì sì. Arriva.
1: Fallo arrivare, va bene, ma non pago io non ho fatto l'ordine.
0: Vuoi che aggiungo un noodles bedula per te?
1: No, grazie.
0: Ti regalo.
1: No, no, grazie.
0: Allora va fanculo. Pronto? Italiana cafona, figlia di batona.
2: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
14: Buongiorno.
0: Sì, ciao, buongiorno. Ordine pronto.
14: Scusi?
0: Ordine pronto, sta arrivando.
14: Ma che ordine, scusi? Non...
0: Ordine di Dragone d'Oriente, fatto ordine. Io devo sapere se sono 2 o 3 ravioli bedula, non ho capito.
14: No, aspetti, mi dica da chi chiamo, perché non so se è sbagliato oppure perché no. Siamo in ufficio, quindi
0: questo...
14: non saprei dirle.
0: Sì, sì, questo
14: puoi
0: è il numero.
14: Da dove chiama?
0: Questo è il numero, Dragone d'Oriente, io ho indirizzo via Pini, Rambei 16.
14: Allora, aspetti un attimo che controllo, aspetti, eh.
0: Grazie.
14: Qualcuno ha ordinato ravioli cinesi? No. Guardi, mi sa che è sbagliato l'indirizzo.
0: No, no, giusto, indirizzo, numero, tutto giusto. Uno ha ordinato un noodles gamberi, 2 ravioli beldura, 3 ravioli gamberi, ma non ho capito se è 2 o 3, e un imbottino primavera. Questo ordine che io ho, se è pronto, sta arrivando.
14: Va bene.
0: Sì.
14: Va bene, ok. Non so, si vede che l'ha ordinato il mio collega che al momento non è qua.
0: Sì, sì, sì. Come si chiama il collega che non è qua?
14: Ma... scusate, Daniele, non è andata nello svegliere.
15: Credo che sia, se così.
14: Guardi, posso farla richiamare?
0: Io ho nome Daniele qua.
14: Daniele, sì, allora è stato lui ad ordinare.
0: Sì, allora
14: sì.
0: Ordine arriva. Sta partendo già, paga contanti o post?
14: No, mi scusi, non sono io, quindi non glielo so dire se può pagare in carta o contanti.
0: Allora, porta sia
14: Come posso dirgli? Non c'è.
0: Porto
14: non
0: tutte
14: c'è
0: e due, sia
14: POS
0: che. Porto sia POS che il resto contanti. Sono 32 euro. Abdul, deve portare il POS! Per via. Ok, allora Abdul parte, c'ha POS, resto per contanti. Io metto un bottino in più perché non ho capito, ma va bene, regalo. Tu sei stata carina, ti metto 4 biscotti fortuna. Tu paga, sono 36 euro, metto i biscotti fortuna, d'accordo?
14: Sì.
0: Tu paga, sì. Daniele poi te li dà, eh? D'accordo?
14: D'accordo, sì.
0: Bene, ok. Hai capito?
14: Sono 36 euro?
0: Sì.
14: 32?
0: 36.
14: Facciamo 36 con solo quello che ha acquistato Daniele?
0: Sì, e poi ti regalo nudo sbedula. Tu hai capito?
14: Sì.
0: Sì. Brava, ok. Allora, ti mando Abdul.
14: Ok, grazie.
0: Ciao. Italiana no, figlia di puttana. Italiana paga.
2: Doagone doliente. Tocchiamo e noi portiamo. Semplice e efficace.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
2: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
3: Con qualche baldracca.
4: Pronto?
3: Baldracca.
4: Pronto?
3: Non faccio altro che sognare donne nude che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente.
4: In questo ci sto facendo sentire un film. Deficiente, chi sei?
3: E invece qui non si alza un cazzo.
4: Pronto?
3: Non faccio altro che sognare donne nude.
4: Pronto?
3: Che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente. E invece qui non si alza un nude.
4: Pronto?
3: Che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente.
4: Pronto?

0: porcherie. Non è normale. Non lo è per niente.
1: Ma chi è?
0: E invece qui non si alza un cazzo.
1: Eh?
0: Fottere o non fottere? Mannaggia.
1: Pronto?
0: È strano. Come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
1: Oh!
0: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Oppure andar vagando qua e là alla ricerca.
1: Ma chi sei?
0: Di nuove sensazioni con qualche baldracca.
1: Ma vaffanculo.
2: Che dica?
0: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
2: Sai che c'è da fa?
0: Scopare e sodomizzare.
1: Pronto?
0: Fottere o non fottere?
1: Senta, hai finito a rompere il cazzo? Vorrei sapere che cazzo ti serve a te, a stronzo?
0: Che cazzo sto dicendo, porca troia? Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
1: Pronto?
0: Fottere o non fottere?
1: Senti, in questo paese è carabinieri, adesso lo chiamo e me la metto in contatto, eh? Hai rotto i coglioni.
0: È questo il vero dilemma. Scopare e sodomizzare ogni fanciulla. Ma è questo il vero dilemma.
3: Che occhioni siete?
0: È strano, come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
3: E io c'ho l'uccello e c'ho la fica.
0: Mannaggia.
1: Pronto?
0: Baldracca.
1: Oh, non fa figlio della mignotta, eh. Sono presente te, tu padre, tu madre, tutti quanti.
0: Mannaggia.
1: Hai capito?
0: Che cazzo? Non faccio altro che sognare donne nude.
1: Che le faccio a pezzi?
0: Che fanno porcherie?
1: Ma dai, non è stronzo!
0: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma. Baldracca.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?

0: Di che?
1: Io mi chiamo Caleb. Caleb Blackberry. Io mi chiamo Caleb Blackberry. Io mi chiamo Caleb Huckberry. Io mi chiamo Caleb Huckberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
0: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
1: Huckberry.
2: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
3: Che storia! Che storia!
1: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
3: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
4: Treno infame!
2: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
1: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
1: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti!
3: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli! Salve!
0: Salve!
1: Salve!
0: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
3: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
0: C'è fica sugli altri pianeti.
3: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
0: Sono di Pilate!
3: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
1: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
2: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
5: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cani, vuoi di me i figli puttani!
5: Calmati che
6: ti
5: metto due dita negli occhi, calma!
6: Io con l'attore precoce!
5: Cinese di
6: Leon-san! Leon-san!
5: Sì.
6: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
5: Beh,
6: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
5: No, no!
6: Vieni qua!
5: Tu all'italiano non
6: vieni
5: puoi
6: fare! Vieni qua,
5: Leon-san! Non puoi fare cinese!
6: Prendi qua la cela! Metto la cela! Togli la cela! No, figlio puttana! Metto la cela! Togli la cela!
5: Oh, è buono, Schneis, è buono!
7: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
8: Hop hop gadget cappottino col per la ciolla. Hop hop gadget.
9: Hop hop gadget cappottino per la ciolla.
8: Hop hop gadget. Hop hop gadget cappottino per la ciolla.
9: Hop hop ghiaccio.
8: Hop hop gadget cappottino per la ciolla. Hop hop gadget cappottino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
10: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
8: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura.
5: Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
11: Zio Gadget, è una tragedia!
8: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
11: Ma che fai, zio? Disegni?
8: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
11: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
8: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla Terra! Poi vedrai quando Hop Hop che mi faccio!
7: L'ispettore Gadget!
12: Only for you!
13: This is
12: only for you!
13: Only for you!
12: Only

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Pronto, assicurazioni?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere.
2: Non è in ufficio oggi.
3: E sarà per un'altra volta.
2: Va bene.
3: Va bene. Ciao, grazie. Ciao, ciao.
1: L'uomo Godzilla.
3: Pronto? Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato.
4: Ma vai tu cazzo, sì.
3: Pronto?
4: Ma siete certamente un vigliacco, perché parlate con un numero sconosciuto?
3: Ciao, sono Enzo.
4: Enzo chi?
3: No, Renzo, Enzo.
4: Enzo la faccia.
3: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
4: Niente.
3: Ma è reperibile la parte fa?
4: Se Enzo la faccia tu il collaboratore con me con pubblico.
3: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli può andare bene?
4: Se tu non ti spieghi.
3: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
4: Come?
3: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
4: Ma se tu non ti spieghi che sei balbuziente quando parli.
3: No, Renzo, Enzo.
4: Enzo, se tu sei un balbuziente quando sei un cattaglio quando parli.
3: Ah.
4: E perché non dovrei capire, no?
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
4: A te che cazzo te ne frega?
3: Vabbè, ci sentiamo allora.
4: Perché non mi presenti tua sorella?
3: Va bene, ciao.
4: Me la presenta tua sorella. Che non te ne rimetto subito nel c***o, veloce, veloce.
3: Pronto?
4: Va bene, come?
3: Pronto?
4: Pronto? Se tu mi fai parlare con tua sorella, io mi faccio fare subito un c***o con l'ingoglio.
3: D'accordo.
4: L'ho conosciuto sul cazzo.
3: Beh, ancora a casa stai?
4: Sai come adesso questo piove non era calmo e placido.
3: Vabbè. E sarà per altro
4: volta. Il fiume piove siccome facevi i capricci. Allora?
3: E sarà per altra volta.
4: C'era stata la pioggia.

0: is a zoo only for you. Ermenegildo Gildo Dildo è un professore fuori dagli schemi.
1: Ragazzi, oggi leggeremo D'Annunzio completamente nudi.
2: Sì! Col cazzo di fuori!
0: Gli studenti lo amano, ma la preside della scuola è decisa a rovinargli la carriera.
3: Professor Gildo Dildo, lei è un pazzo e un pervertito, ma le giuro su questo cancellino che le rovinerò la carriera. Fosse l'ultima cosa che rovino in vita mia!
1: Lei potrà anche rovinarmi la carriera, ma non rovinerà mai i sogni di quei poveri ragazzi. Ha capito, brutta puttana?
3: Ma come si permette? Fuori di qui! Lei è licenziato!
0: Questa primavera non perdetevi il film di gente a scuola, più appassionante di una lavatrice spenta.
1: Oh, capitano mio, capitano!
4: Vaffanculo!
1: Orco...
5: Un capitano!
6: C'è solo un capitano! Un capitano! C'è solo un capitano!
7: Col cazzo in mano!
8: C'è solo un... Scusate.
0: L'eclettico super comparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante sdrucciolevole.
1: Allora, ci troviamo oggi qua in questa classe posticcia fatta di polistirolo e cartone per girare la scena madre di questa pellicola. Il momento in cui il professor Gildo Dildo è appena stato licenziato ed entra in classe per dire addio ai suoi amati studenti con un discorso accorato e molto commovente.
9: Quindi a cantare?
1: No, accorato, nel senso che lei cerca di entrare, di penetrare negli studenti, capito?
9: Devo scopare i ragazzini?
1: No, no, signor Pedro Dedo, no. Lei deve penetrare nei loro animi.
9: Animi,
1: e lasciare un ricordo indelebile, una traccia che essi ricorderanno per sempre.
9: Li sfregio?
1: No, no, deve, è una cosa simbolica, capisce?
9: Come faccio a sfregiarli simbolicamente?
1: Parli, dica quattro puttanate di quelle che piacciono e se scopa, via. Lei... deve ispirarsi a Robbie Williams.
9: Cazzo, il cantante,
1: bravo. No, l'attore. Quello che si è impiccato, per cui si tira il collo.
9: Il cantante si è impiccato?
1: No, l'attore si è impiccato. Vabbè, comunque, il Robbie Williams nell'attimo fuggente. Siamo pronti? Forza, giriamo.
10: All right, quiet on the set.
11: Camera speed.
12: Sound production, take one.
13: Action!
9: Cari ragazzi, la preside mi ha licenziato. Sono venuto a dirvi addio.
1: Sì. Anche più accorata se può fare, cioè.
14: Cari ragazzi!
1: No, nel senso che lei è molto dispiaciuto.
9: Ah, sono preso male.
1: Beh, insomma, l'hanno licenziata, vediamo un po' lei.
9: Cari ragazzi, la preside mi ha licenziato. Sono venuto a dirvi addio, cane.
1: No, così non è accorato, così è incazzato. No, lei proprio. Lei ha allevato questi ragazzi, capito? Se li ha cresciuti, li ha riempito i loro animi.
9: Dai, però. Cioè, no, dico. Sapeva la pellicola era così, no?
1: Lei gli ha insegnato la poesia, eh?
9: Ah, sono fraccio.
1: No, è la poesia, la bellezza, non so, di Blake, William Blake, eh?
9: Ah, cazzo, quello che ha fatto, come si chiama, il film che ammazza i vampiri?
1: No, ma senta, la poesia con Carducci.
9: Chi è?
1: Ungaretti, mi illumino di mezzo.
9: Sì?
1: No, dico, lei si ispiri a Ungaretti, pensi di essere Ungaretti.
9: Va bene.
1: Sì, ok, prego.
9: Ungaretti.
1: O Pascoli.
9: Pascoli.
13: Action!
1: No, Pascoli Giovanni.
15: Ragazzi.
1: No, Pascoli Giovanni.
9: Ah,
1: Pascoli Giovanni.
9: Quindi è Toro.
1: No, Giovanni Pascoli il poeta.
9: Ah, sì.
1: Montale, sono Montale.
9: Montale.
13: Action!
9: Cari ragazzi.
1: No, Montale Eugenio.
9: Ah, con la L.
1: Sì.
9: Cali la Galli.
1: No, Cali la Galli. Eugenio Montale, è stato anche premio Nobel per la letteratura.
9: Lo sapevo.
1: Non sa.
9: Una, non ho
1: un altro Leopardi.
9: Beh,
1: faccia lei. Ha fatto la sua gang.
0: L'eclettico super comparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante sdrucciolevole. Prima o poi al cinema.
3: No, professore, come faremo adesso senza di lei? È l'unico prof che mette la sufficienza come voto minimo.
1: Scusate, stop. Che fa?
9: Sto sbagliando!
1: Ma perché scusi, Iacola?
9: Che troia!
1: Ma c'è un'incongruenza, perché questo è un collegio solo maschile.
16: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi.
2: E trasformarli in scherzi
1: telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi.
2: Nasce
1: l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
3: Pronto?
4: Buonasera, di c***a?
3: Pronto?
4: Di c***a, buonasera, mi sente? Pronto?
3: No, non si sente.
4: Non si sente, adesso mi sente?
3: Insomma.
4: E sarà l'apparecchio telefonico.
3: Che cosa?
4: Sarà l'apparecchio telefonico. Che
3: quello guasta. Mio?
4: È il mio, no, funziona tutto il giorno che
3: non
4: chiama.
3: Credo.
4: Senti signora, io sono Filippo Troppo dell'Agenzia delle Entrate. Sto cercando di Salvatore.
3: È qui. Lo allora, passo al telefono?
4: Me lo può passare gentilmente?
3: Lo passo al telefono.
4: Molto gentile signora, grazie.
3: Salvatore?
5: Oh. Oh.
6: Pronto?
4: Sola, buongiorno, sono Filippo Troppo dell'Agenzia delle Entrate. Filippo Troppo. Detto Pippo Troppo.
6: Scusi, non ho capito.
4: Io sono Filippo Troppo dell'Agenzia delle Entrate.
6: Sì.
4: Detto Pippo Troppo perché la sto chiamando perché ci sono attualmente sotto indagine degli illeciti a suo nome.
6: Senti, non ho capito bene.
4: Signor Tola.
6: Sì.
4: Qua risultano all'Agenzia delle Entrate delle cose che lei ha acquistato e non sappiamo se sono le sue o se lei fa da prestanome facendo orecchie da mercante.
6: Ma io non so niente di questo.
4: Appunto, e questo lo dobbiamo verificare. So chi dronicola però.
6: Sì.
4: Perché se lei è responsabile di questi acquisti è una persona penalmente perseguibile e se ne va dietro le spalle, signor. Se invece lei
6: non so
4: è...
6: niente di questo.
4: Ho capito, questo lo dobbiamo appurare però, signor. Allora, lei mi deve rispondere se recentemente ha acquistato una di queste proprietà sulle quali in questo momento c'è un'indagine in corso.
6: Va bene.
4: Lei ha comprato la formaggeria Tafano?
6: Ma?
4: La formaggeria Tafano, lei è socio.
6: Non so niente di queste cose.
4: Però qua c'è scritto formaggeria Tafano di Salvatore.
6: Io sono Salvatore.
4: Appunto, però, signora, se no chiamavo sto cazzo, scusi, signor Socchitola, non mi faccia arrabbiare. Allora, qua c'è scritto formaggeria Tafano di Salvatore Socchitola, è sua la formaggeria.
6: Ma guarda, come parla lei, non capisco niente.
4: Per ultimo, signor Socchitola, c'è un allevamento di struzzi.
6: Una?
4: Allevamento di struzzi.
6: Io non c'è nessun allevamento.
4: Di struzzi.
6: Niente.
4: Non ha comprato gli struzzi lei? Non faccio lo struzzo, signor D***ola, mi dica, ha comprato gli struzzi?
6: Non ho comprato niente.
4: Allora, in questo caso qualcuno ha utilizzato i suoi dati per fare degli acquisti. Per comprare delle cose di cui lei non è a conoscenza. Come il
6: Ma non ho comprato niente.
4: Ho capito, signor D***ola, lo sto chiamando proprio per questo. C'è un infamone in giro che dice di essere Salvatore D***ola, che però non è lei. Uno scambio di persona.
6: Facciatela, certamente, io non ho fatto niente.
4: Ecco, allora lei deve fare la pratica.
6: Eh?
4: Va in galera, voglio andare in prigione?
6: Portami in galera, che te devo fare io?
4: Non lo so, non sia così rinunciatario. Io le passo l'ufficio proposto e lei fa quello che deve fare, va bene?
6: Sì.
4: D'accordo, attendi in linea che le passa Madonnazzi.
6: Sì.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Allora, lei è?
6: La Salvatore.
5: Salvatore. Ah.
6: Sì.
5: L'ha parlato col mio collega?
6: Sì.
5: Le ha spiegato che se lei non riesce a dimostrare la sua innocenza rischia un'ammenda di 125.000 euro più la carcerazione di 6 mesi?
6: Senti un po', senti un po', non ho capito bene niente di questo
5: all'inizio. Sì. Dico tutti così. Signor D***ola, le spiego. Allora, qualcuno probabilmente, se non è stato lei, ha utilizzato i suoi dati per fare degli acquisti. Capisce?
6: Io non ho acquisito, non ho fatto niente di questo.
5: Lei ha mai lasciato il suo documento in mano a qualche balordo, a qualche personaggio un po' così sospetto?
6: No.
5: Lei visita magari frequentemente siti pornografici, si fa delle seghe, robe varie su internet?
6: No, non conosco nemmeno queste cose.
5: Ecco. Ha mai sussurrato i suoi dati sensibili a qualche zoccola magari conosciuta in un bar, tipo il
6: non
5: mio
6: le capisco nemmeno queste cose.
5: Il mio codice fiscale, quelle robe che si dicono spesso alle zoccole, mai, mai.
6: Ma io di queste cose non so.
5: Mi scusi, però io devo farle queste domande, sono la prassi. Ha mai comprato una moto da cross da salotto?
6: Mai avuto motocross.
5: Una Lamborghini Catarro?
6: Mai.
5: Mai. Perfetto. Allora, io le passo l'ufficio penetrazioni e tagliandi. Così parla con il dottor Puddu, che praticamente deciderà se proseguire nei suoi confronti o se ritenere questa, diciamo, una delle ennesime truffe causate da questi malandrini che frequentano i vari siti internet e rubano i dati sensibili alle persone. Lei è sicuro che non si è mai fatto una seghetta così su internet e ha pagato con la carta di credito dando magari i suoi dati sensibili? Sicuro?
6: Non c'è niente, non c'è né carta di credito né niente.
5: Che vita di merda che fa, signor... Vabbè, le passo il dottor Puddu un attimo solo,
6: Va bene.
2: Pronto? Dottor Puddu, sono. Con chi sto parlando?
6: Sono Salvatore.
2: Oh. Un attimo che controllo dentro la banca dati, un attimo solo.
5: Intanto cinese.
2: Sì. Pronto?
6: Sì. Sì.
2: Un attimo che non mi viene l'accento.
6: Sì?
4: Non doveva parlare con Puddu?
6: Parlato?
4: Ha parlato con Puddu?
6: Io non lo so se Puddu o Putà.
4: Come Puddu o Putà?
6: Ho parlato con una persona.
4: Ha parlato con...
2: Pronto?
6: Sì?
2: Puddu sono. La costola?
6: Sì?
4: Lo so che...
6: Sì?
4: C'è un problema che al dottor Puddu non ci viene l'accento sardo. Di tutti gli accenti che sapeva fare, il sardo è l'unico che... No, non sa fare.
6: Senti, se parlo piano, è chiaro, ti posso capire. Non capisco niente.
4: Non si preoccupi, dico... Lo sta passando di nuovo a Puddu, che secondo me adesso con lo Stanislavski è entrato nel personaggio. Glielo ripasso.
7: Pronto?
6: Sì?
7: Sì, sono Puddu. Stavamo parlando di sua faccenda. No, mi scusi, io sono sardo di Cracovia.
6: E chi è su Cracovia?
7: È a regione di Sardegna. Allora, mi deve scusare un attimo perché ho dei problemi.
4: Cazzo, ma proprio di
8: benissimo l'accento sardo.
9: Ma cazzo,
8: che sei diventato porca troia.
5: Sei diventato cinese a un certo punto.
4: Tu chi l'hai fatto?
8: Sono stato di parlare che è diventato cinese.
4: Hai fatto anche il lampedusano.
8: Di solito riesce bene a fare il sardo.
4: Di solito mi esce bene.
8: Non è uscito perché mi parlava delle orecchie.
1: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una storia divertente che è già stata raccontata 14.000 volte.
2: Uè uè! Sono Terrone!
1: Ma è l'unica per cui la gente alza il culo e va al cinema.
3: Siamo arrivati a Milano, figa!
4: Sì, l'ho visto, pieno di c***i!
1: Dopo Totò, Checco Zalone e tanti altri terroni di successo, torna la ritrita formula vincente della commedia italiana.
2: Ma dov'è Salomare?
5: Uè, Terrone, guarda che a Milano c'è sta minga al mare, pirla!
4: Come, sono tutti abbronzati?
1: Quest'autunno.
6: Ma Tonino, io la verginità l'ho persa a 14 anni. Senza contare che in questo momento, oltre a te, sto frequentando altre 4 persone.
4: Che troia!
1: Super comparsa. Veste i panni di uno stereotipo morto e sepolto, ma ancora inspiegabilmente di successo. Il solito film comico italiano.
2: Uè, guarda che qui siamo al piano terra, pirla!
1: In tutti i cinema, per analfabeti di ritorno.
2: Spieghiamo la situazione, classica pellicola di commedia all'italiana, anche un po' becera, eh? Quella roba lì. Tonino, che è lei, signor comparsa super, ha una storia d'amore con la sofisticata dottoressa Milena. La scena che andiamo per girare, molto divertente, devo ammetterla, Tonino si presenta nello studio della dottoressa per chiederle di sposarlo, ma scopre che le donne del nord sono molto diverse dalle donne del sud e noi ci ridiamo sopra proprio il classico meccanismo, eh?
4: Sono contento di fare un film comico, è tanto che volevo farlo e sono riuscito.
2: E questa è la sua grande occasione, mi raccomando, infatti, non frustri.
4: Potrebbe essere l'inizio di una grande carriera.
2: Speriamo che sia invece l'inizio della fine, eh? Che con questo ruolo la seppelliamo sotto una tonnellata di merda.
4: Punti di vista.
2: Mio, questo è chiarissimo, io la odio. Non voglio che lei magari dice, magari il regista ce l'ha con me. No, io proprio lei mi sta sul cazzo, la odio, la disprezzo come essere umano e come attore.
4: Sono contento della sua franchezza.
2: Motore, azione.
7: Scene 1, Apple, take 1.
4: Uè, uè.
2: Che è?
4: Uè.
2: Che è sta roba?
4: È il napoletano.
2: Ma non fa uè uè il napoletano, mica è un clacson.
4: Come fa?
2: È permesso. Dica, è permesso, bussa, il napoletano bussa educato.
4: Permessi?
2: Permessi? No, perché permessi, scusi. Permesso si dice in napoletano, dice uguale in italiano.
4: Permesso?
2: Perfetto, hai visto? Era semplice, prego.
6: Ah, Tonino, che sorpresa, entra, ma perché hai in mano un caciocavallo?
4: Milena, uè, è da quando ti ho conosciuta il mio cuore sbatte solo per te, io ho innamorato di te, Milena.
2: Mamma, che livello.
4: Accetta questo caciocavallo in segno del mio uè.
2: Troppi. Siamo già a 5 uè nella stessa frase.
4: Ma io sono per caso anche disabile mentale?
2: No, per come parla sembrerebbe, ma infatti, cioè, alleggerisca un po', faccia più leggero.
4: Accetta questo caciocavallo in segno del mio amore, Milena. Mi faresti.
2: Sì, però così non è meridionale, deve essere più meridionale.
4: Uffulu.
2: Stanco, meridionale, dice uffulu.
3: Milena, mi faresti.
2: Così, questo è un mostro della grotta, che è sta roba?
4: Faresti il piacere di stare.
2: Faresti, non è meridionale, faresti, dice il meridionale.
4: Farei a piacere.
2: No, senta, scusi. Senta, questo è un disabile mentale. Allora,
4: appunto, per quello che.
2: Non
4: chiedevo.
2: È disabile, è lei.
4: Facile,
2: è meridionale, lei. Meridionale.
4: Non so farlo.
2: Come non lo sa fare? Scusi, ma chi l'ha scritturata questa parte?
4: È sempre il solito, credo che sia.
2: Burrasconi. Burrasconi.
4: Milena, ehi,
2: che fa? Riavvolge, scusi.
4: Mi faresti il piacere?
2: Faresti?
4: Farei!
2: No, farecola, è chiusa, farei come faretra. Lei come dice faretra?
4: Faretra.
2: Appunto, faretra faresti.
4: Milena, mi faretra
2: il. No, no, mi faretra, mi faresti.
4: Mi faresti?
2: No, quello dopo, se mai glielo.
4: Mi faresti il piacere di stare diventata mia moglie, punto di domanda.
6: Tonino, non mi fraintendere, sono molto lusingata. Ma non ti pare di correre un po' troppo? In fondo abbiamo scopato solo una volta.
4: Ah sì, cazzo, mi ricordo.
2: No, è nella finzione, non è che lei l'ha scopata veramente.
4: Ah, lo ricorderei.
2: Vada con la battuta.
4: Uè, appunto! Ti ho deflorata!
2: Che cazzo è l'inotofolo è diventato, mo?
4: Uè!
2: Bello, questo era un bello uè.
4: Uè, appunto!
2: Pensi a mare fuori.
4: Appunto, ti ho deflorata, ti ho spaccato la f***a.
2: No, c'è scritto verginitezza.
4: La verginitezza ora sei svergognata e dobbiamo riparare quel matrimonio.
2: Bello, Bello, mi è piaciuto, molto comico. La sente il pubblico che ride, sente? Hai visto il pubblico che ride? Sì, anche lei.
7: Scene 1, Apple, take 1.
6: Ma Tonino, io la verginità l'ho persa a 14 anni. Senza contare che in questo momento, oltre a te, sto frequentando altre 4 persone.
4: Che troia!
2: No, scusi, lo deve dire in modo meridionale.
4: Ah. Uè, uè, ma allora tu sei una zoccola!
2: Bello.
4: Svergognata! Prendi la minchia di altri uomini mentre stai con me! Cornuto mi hai fatto! Oh mio Dio! So cornuto! San Gennaro, aiutami tu! My lover's got no money,
2: he's got his strong beliefs. La sua miglior prestazione di sempre.
4: Lo so.
2: Molto bene.
8: Non era male.
6: Insomma, Tonino, dai, non fare la sceneggiata. La promiscuità è normale qui al nord. Siamo gente moderna, evoluta.
4: Ah, che vergogna! Dolore! Basta, basta! Non posso più! Ai alau
2: alle! No, ai alau alle! Ma che è diventato muazzin? La ia la faccia finita!
4: Ii la faccia finita! Mi butta dalla finestra!
2: Chi la butta dalla finestra?
4: Mi!
2: Ma che mi? Ie!
4: Yei yei!
2: Non è yei yei!
4: Mi butto
2: dalla finestra.
4: Gli butta gna.
2: No, butta
4: la finestra.
2: Ma che gli è successo nel frattempo alla Varesi? No, io mi butto.
4: Io mi butto.
2: Ma butto dalla finestra.
4: Io mi butto dalla finestra.
2: Sputacchi il babà. No, in senso letterale.
4: A mamma.
2: Sorida. No, io mi butto dalla finestra.
4: Io mi butto dalla finestra.
2: Sì, ma con la voce di prima.
4: Con la voce di prima.
2: No, lei deve usare la voce di prima.
4: Hai capito? Usa la voce di prima.
6: Che fai, Tonino? Dai, chiudi la finestra!
4: No, uè, ma butta di mondo crudo!
2: Via ah! Scritta, ma c'è capatonda sta roba! Vabbè, no, ti dai!
8: Uè, guarda qui! Siamo al piano terra, pirla!
2: No, guarda qui, guarda che è qui! Ma porca puttana!
8: Ma scusi, che vuol dire che
2: è
8: qui?
2: Guarda che è qui! Siamo al piano terra, adesso si è buttato al piano terra! Sì!
8: Uè, guarda che qui, siamo al piano terra, pirla!
2: Penso che non vinceremo l'Oscar con questo film.
4: Secondo me va chiusa meglio.
2: Sì, anche secondo me.
4: Tipo così.
2: Molto bello, bravo.
8: Senti, io posso prendere la granita già che ci sono?
2: Sì, basta che mi fa un cibau bau prima.
8: Bau cibau bau. Cibau bau cibau cibau bau cibau
9: cibau bau cibau cibau bau cibau. Radio 105.
0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
10: Madò, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolette, cosa mi avete dato?
11: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
10: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
12: Uno scarabeo stercorario.
10: Scarabeo scargolare?
12: Ma che scarcorario?
10: Stercorario. Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
12: Stercorario.
10: Stercorario, quasi.
12: Lo sterco, dallo sterco.
10: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
12: È fuori orario, sì.
10: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
12: No, è stercorario.
10: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
12: Stercorario.
10: Stercorario, sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
10: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam all'urtegata!
11: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
10: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
11: È un enorme arachide!
10: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
11: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
10: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
13: Eppure insalata in superficie.
10: Eppure insalata in superficie, guarda.
13: Che? Eppure salata in superficie.
10: Eppure insalata in superficie.
13: Non insalata.
4: Che cazzo è?
10: Eppure salata in superficie.
13: Ma che è superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
10: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
14: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
15: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
16: No. Ma cosa stai dicendo?
15: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
16: Sauro.
15: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
17: no,
15: la vita.
17: No, non è lava, è Raven.
15: Un ponte per Raversburg.
17: Raven.
15: Un ponte per Ravensburg per la vita.
17: Sburger.
15: Sburger per la vita.
14: Ma che per la vita? Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
18: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
19: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
15: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Mar.
17: Fiore Amaro. Fiona May. Fiona May.
15: Fiona May.
17: Fiona.
15: Fiona May.
17: Fiona.
15: Fiona May. Forrest Gump.
16: Gampa. Gump.
17: Gump.
15: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
20: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiri Pettenusa, Pimpiri Pettepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
21: È facile, sei intuitivo.
15: Allora, Pimpiri Pettepam, Pompim.
17: No, Pompim.
15: Allora, oh. No. Animaletto. Pimpiri Pettenusa.
17: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
15: Pimpiri Pettenusa.
17: Pimpiri Pettenusa.
15: Pimpiri Pettenusa.
16: Pimpiri Pettenusa.
15: Pimpiri Pettenusa.
16: Pimpiri Pettepam.
15: Pimpiri Pettepam. E pili stu cazzo e metterlo qua.
17: No, Ravensburger Terabithia.
15: Ravensburg della vita.
17: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
15: Ravensburger.
17: Ger.
15: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Terabithia.
16: Non è Ravensburger Terabithia.
15: Ravensburg.
17: Ger.
15: Teraviba.
17: No, Teravibra.
15: Teravita.
17: Teravita.
15: Oh, Ravensburgent.
16: Ravensburgent.
15: Ravensburger. Ravensburg Terabithia.
22: No, no, non è Ravensburg. Non è...
23: Ascolta,
17: è meglio fare una repubblica.
23: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
17: A morte il monarca.
15: Anche voi.

0: It's 105 Zoom, only for you. Faccia a faccia.
1: Amici, torna al faccia a faccia, dove vado a prendere delle voci famose di personaggi dello Zoo di 105, li metto insieme e vengono fuori disastri. Oggi utilizzerò quindi le voci registrate di Sartina e chiamerò lui. Sì, avete capito chi? Il contadinone dello zoo, Ennio. Siamo pronti perché viene fuori un disastro.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto!
2: Oh, finalmente ti fai sentire.
3: Ma chi sei?
2: Cosa hai detto?
3: Chi sei? Chi sei?
2: Mi ascolti allora? Eh?
3: Ma chi sei? Ma chi sei? Come ti chiami? Ma che cosa vuoi?
2: No, stammi a sentire.
3: Dimmi.
2: Ti devo dire una cosa.
3: Dimmi, brutto bastardo!
2: Sei sposato, lo so.
3: No! No! Adesso non più! Non più! Lo ero! Non c'ho più la moglie! Non ce l'ho più!
2: Marca troia!
3: Che cosa vuoi?
2: È ora che la smetti!
3: Ma che la smetto di fare che cosa, brutta bastardo!
2: Dimmi chi sei!
0: Risentiamo! Risentiamo, ma stavolta più piano!
2: Dimmi chi sei?
3: Io sono Ennio! Ennio! Ma chi sei te? Se sei sbagliato un numero, hai sbagliato
2: allora,
3: un numero!
2: E allora mi rispondi o butti giù, c'è una vacca troia lì!
3: Ma che testa c'hai?
2: O che ci parli bene?
3: Ma che... sto parlando bene! Ma sei che hai sbagliato un numero,
2: guarda, io sto buttando giù il telefono! Eh?
3: Metti una tuta al telefono, ma hai chiamato te!
2: Come
3: hai chiamato te?
2: Hai la...
3: La tua madre! Tua madre!
2: Bravo! E allora, mi rispondi?
3: Ma che la donna, non sono più la moglie!
2: Senti, ti devo dire una cosa.
3: Dimmi.
2: Pronto?
3: Senti
2: allora.
3: Sì, sono al telefono, ma che cosa vuoi?
2: No, stammi a sentire.
3: Ma ti sto sentendo, che cosa vuoi?
2: Ti devo dire una cosa.
3: Parla!
2: Ma non posso parlare mai, io devi parlare.
3: Che cosa mai ce la fare? Sto lavorando!
2: Io sono fatta rossa, con i capelli rossi.
3: Ma che sei fatta rossa? Ma con chi stai parlando, papà? Ma te sarà sbagliato il numero? Stai parlando con Ennio!
2: Ma la vacca di tua mare, puttana, tra l'altro. Ha buttato giù il telefono adesso.
3: Bastardo!
2: Ora posso
3: che te papà ti colmini! Bastardo!
2: Ma la fate bene dire!
3: Mi devi lasciare stare!
2: Dimmi chi sei!
3: Ennio con la doppia anello!
2: Ora posso che
3: vai a cagare!
2: Mori!
0: Faccia a faccia!

0: Ciao ignoranti illetterati e bentornati su GeoPeppo. Oggi puntata lunga e densa come lo sperma di dromedario. Allora andiamo con ordine, che ho bevuto 3 guaranà alla macchinetta e c'ho le palpitazioni che mi fanno saltellare gli occhiali. Oggi tanti collegamenti, a cominciare da quello con Stefania, che ci racconterà tutti i segreti e i retroscena del mondo del Glory Hole. Vero Stefi? Ci senti?
1: Andrea, vi sento perfettamente. Sono qui seduta in questo stanzino con le pareti di cartone e sto osservando un insolito foro circolare che...
2: Gla! Glo! Glo! Glo!
1: Glea! Glea! Glea! Aiuto! Andrea! Glo! Glo!
0: Stefi, che succede?
1: Glo!
0: Ok, magari ci ricolleghiamo più tardi. Che volete farci? Inconvenienti del duro mestiere di ricercatore. Nel corso della puntata apriremo un collegamento con le fogne di Ostia per seguire, passo dopo passo, il cammino di un cilindro fecale dai gabinetti di Roma al mare. Un servizio straordinario, vero Vittorio?
3: Sì, Andrea, corretto! In questo momento sono vestito da stronzo gigante con una GoPro fissata alla fronte con dello scotch da pacchi avanzato da un trasloco. Fra qualche istante verrò calato con un argano rudimentale all'interno del cesso di mia cognata Patrizia e inizierò il mio viaggio verso la costa. Sono davvero emozionato, Andrea. Chissà che cosa vedrò.
0: Merda, Vittorio. Principalmente merda. E che devi vedere? Stai nelle fogne, Dio santo. Chiudiamo il collegamento e viriamo l'immagine in bianco e nero con un filtro gratuito di questo telefono Oppo shippato in metropolitana per ricordarvi una cosa importante. Un attimo che mi schiarisco la voce. Iscrivetevi a questo cazzo di canale e calate 8 euro di abbonamento. Porca troia! Cioè... Anche perché, come sapete, il nostro amico Mario non se la passa per niente bene dopo quel frontale con una betoniera a bordo della sua biciclettina pieghevole sifilitica. Dico bene, Mario?
4: So Mario.
0: Esatto, in settimana abbiamo provato a risvegliarlo dal suo stato catatonico, non tanto per amicizia o pietà cristiana, ma perché siamo stufi di pulirgli il culo e tagliargli le unghie dei piedi, visto che allo stato attuale è poco più di un portaombrelli parlante.
4: So Mario.
0: Sì, abbiamo capito, sei Mario. Spulciando qua e là abbiamo trovato una teoria interessante, ce ne parla Micaela.
5: Sì, Andrea, si tratta del teorema di Spencer e Hill, di cui ascoltiamo un breve estratto durante una conferenza all'Università di Fackford nell'Arizzoccola.
6: Sapete, ho sentito dire che un colpo uguale a quello ricevuto può far tornare un uomo in sentimenti.
7: Sì, l'ho sentito dire anch'io.
6: È vero.
5: Come avete sentito, secondo questi studiosi, un colpo di pari intensità può aiutare una cazzo di ameba come il nostro Mario a ricominciare a camminare per procacciarsi del crack, con cui andare serenamente al creatore e porre fine alle sue sofferenze, senza implicazioni legali per noi e per GeoPeppo.
0: Ben detto, Micaela. Parole sante. E allora imbracciamo con coraggio e fiducia nella scienza questa mazza da baseball e con un movimento arcuato, dotato di ragguardevole velocità angolare, andiamo a colpire precisamente il lobo frontale del nostro Mario. Pronti ragazzi? Via!
4: So Mario.
0: Niente,
4: Mario,
0: mi sembra Mario, che la situazione Mario, sia Mario. Identica a prima. Riproviamo con una maggiore accelerazione e magari un saltello beffardo. Dannazione, la nostra terapia non sortisce alcun effetto sul soggetto storpioloide. Forse 2 colpi ravvicinati? A breve distanza proviamo e vado. Uno.
4: Oh, riga. Sto bene.
0: E adesso?
4: Ma che cazzo è successo?
0: Merda. Avete sentito anche voi? Mario si era ripreso dopo il primo colpo. E poi che cazzo è successo? Come stai, Mario?
4: So Mario. Sommario, esclama ipnoticamente Mario con un forte dolore alla fronte e lo stimolo della pipì.
0: Ma cosa cazzo sta dicendo?
4: Sommario, continua a ripetere ossessivamente Mario, sperando che i servizi sociali odano le sue urla di dolore dal profondo di questo scantinato merdoso.
0: Oh, porca troia, non solo non è guarito, è pure peggiorato. Adesso parla di se stesso in terza persona e fa la telecronaca di quello che pensa. Pazzesco!
4: Pazzesco un cazzo. Vorrebbe dire Mario, mentre perde lentamente il controllo dei suoi sfinteri, ma riesce a dire solo Sommario, tacci tua.
0: Minchia, che romanzo! Ma chi cazzo sei, Dan Brown?
4: No, Sommario. Esclama Mario con un filo di voce e roteando gli occhi in direzione del televisore per farsi spingere davanti a Rete 4 e cagarsi finalmente addosso durante la sigla di Forum.
0: No, vabbè, non ci posso credere. Passatemi un attimo il tubo dell'aspirapolvere che lo mando in coma per 24
4: Sommario,
0: ore. Quanto
4: Sommario,
0: è vero?
4: Sommario,
0: il dammi
4: Sommario,
0: qua.
4: Sommario,
0: Sommario,
4: Sommario, Sommario. Sommario, Sommario, sussurra debolmente Mario, cadendo al suolo come un sacco di patate proprio al centro della pozza di urina che ha lasciato precedentemente.
0: E crepa, mostro! Appuntamento alla prossima puntata e non dimenticate di iscrivervi a Geopeppo per scoprire quanti denti avrà ancora in bocca Mario fra una settimana. Ciao, ignoranti!
8: Radio 105. Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: Anche oggi il destino, sotto forma di pippotti, ci ha regalato la presenza dell'imputato più bello del pianeta. L'uomo che ha inculato la balena e poi è venuto in bocca al lupo. Il Brad Pitt incrociato con un narcotrafficante, incrociato con un X-Men, incrociato con un angelo pancabestia. L'unico inimitabile, il super bellissimo, signor Infausto!
11: Eccomi qua, signori.
10: Dai, spettatori.
11: Fategli
10: un po'. No, dai!
11: Anche oggi, grazie signor giudice, è sempre un piacere essere qui a guardare la polverina bianca che le esce dalle narici ogni volta che respira.
10: Lei mi fa arrossire, signor Infausto. Se vuole poi le faccio infilare la lingua nel mio naso. Ma
11: grazie.
10: Prima veniamo al querelante. Dov'è il querelante, scusate? Perché c'è una cassaforte in mezzo all'aula?
12: Sono qui dentro! Sono dentro la cassaforte, fatemi uscire,
11: Ma lei c'è anche uno zio prete.
12: Non la sento, cosa ha detto?
10: Ma che novità. E come mai è dentro la cassaforte il signor Ercoglione? Eh?
11: Ce l'ho chiuso io, signor giudice, ce l'ho chiuso io.
10: Ma come mai, signor Infausto, perché?
11: Ma non lo so, non c'avevo un cazzo da fare, signor giudice. Però a mia discolpa posso dire di aver dimenticato la combinazione.
12: Ha confessato? Ha confessato? Arrestatelo, ha confessato!
10: Stia zitto, stronzo di metallo, signor Infausto. Devo tirarle le orecchie, però. Chiudendo dentro il signor Ercoglione in questo enorme cassaforte, mi ha tolto il diritto e il piacere di fulminarlo con la nostra sedia elettrica.
11: No, signor giudice, ma lei pensa proprio che l'avrei chiuso lì dentro senza la sedia elettrica? Provi a premere il tasto.
12: No!
10: Sì! Funziona benissimo anche. Questa corte si ritira per festeggiare con una bella riga di bamba tra poco.
11: Ale!
10: Ehi tu, sei stanco della tua solita banale doccia d'acqua?
13: Guarda, non me ne parlare.
10: Vorresti lavarti con un liquido più emozionante, trasgressivo e profumato?
13: Esatto.
10: Bene, perché da oggi arriva Sboccia, la doccia di...
13: Ed era ora.
10: Con Sboccia fare la doccia non è mai stato così divertente. Sboccia, la doccia di Bene, benissimo. Stamattina mi sono fatto anch'io una bella sboccia. Che profumo che c'ho addosso, proprio di pesce salmonato. Il caso di oggi vedeva quel tricheco di cerume del signor Erculone accusare ingiustamente il signor Infausto di averlo chiuso dentro una cassaforte. Ascoltate le testimonianze, questa corte.
11: Vediamo.
14: assolve il signor Infausto con un risarcimento di 10 milioni di euro in buoni per andare a puttane.
11: Ale,
14: e condanna il signor Erculone alle seguenti pene: obbligo di stare 500 giorni consecutivi con il cazzo infilato in un salvadanaio pieno di formiche mangia cappelle.
11: Che fortuna.
12: Non mi sento, sono nella cassaforte. Non so se vi siete accorti.
11: La cappella nelle formiche deve mettere. La cappella nelle formiche.
12: Nel foro del buco della serratura.
11: Questo è il foro?
12: Sì.
11: Puh.
12: Stavo ascoltando.
14: 2 mesi di reclusione in un cassonetto di assorbenti usati nella periferia di San Pietroburgo. E infine, obbligo di portare una mozzarella di bufala infilata nel culo fino al 2068.
12: Che maledette, perché state ridendo fuori?
14: Così è deciso. Così è deciso, l'udienza è tolta.
12: Non sento, cos'è successo?
11: Una mozzarella in culo.
12: Non la sento, fa parlare nel buco?
11: Sta al buco?
12: Ho l'orecchio al buco, sì.
11: Puh.
12: Oh, allora!
14: Signor Erculone, mi sente lì dentro?
12: Sì.
14: Allora, avvicini la bocca al buco della cassaforte.
12: Ha bisogno un po' d'acqua finalmente.
14: Sì, ecco, si abbeveri con questo.
12: Sai che è un po' viscida? Ehi, sa di pesce, guardate che marcia quest'acqua, eh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao pecore illetterate e bentornati a GeoPeppo. Anche oggi siamo qui per rispondere con immotivata serietà accademica a domande dozzinali come: se mangio il pesce dopo devo mettere l'aceto in lavastoviglie? Oppure perché se la mia ragazza mi fa una fellazio con in bocca tre Mentos dopo mi brucia il pene? Interrogativi che rispecchiano il vostro livello culturale di amebe del cazzo, cresciute a Pane e Rete 4, probabilmente prive di pollice opponibile, ma con un indice funzionante, con il quale raggiungere la scrittina «Segui in alto a destra» e iscriversi al canale. Prima di fare una panoramica delle tristi banalità con cui abbiamo farcito anche questa puntata, salutiamo il nostro amico sfortunatino e poco semovente Mario, che oggi abbiamo incollato con l'attacco ad una lunga altalena allo scopo di usarlo come pendolo di Foucault. Grazie al suo movimento ondulatorio, infatti, dimostreremo nell'arco di 24 ore la rotazione terrestre. Come stai oggi, Mario carissimo?
2: Sommario.
1: Bene, lasciamo Mario a penzolare dal soffitto di questo capannone industriale abbandonato e probabilmente ridondante di batteri del tetano, come un tarzanello attaccato ad un lungo pelo anale, e focalizziamo la nostra attenzione su un altro batterio: la clamidia. Abbiamo ricostruito per la nostra Federica un bordello di Corinto del III secolo a.C., usando la baracca degli attrezzi di mio cognato Alfredo. Dopo il primo viavai di clienti, colleghiamoci con Federica per un aggiornamento. Come va, Fede? Come va?
3: Come va? Mi brucia la passera, Andrea. Come vuoi che vada? Ho preso certi asini arabi. Manco dopo 3 ore su un toro meccanico sarei ridotta così.
1: Ma dal punto di vista scientifico...
3: Manco dopo 3 ore su un toro meccanico sarei ridotta così.
1: Ma dal punto di vista

0: Cazzo, che peccato! È caduta la comunicazione prima di poter concludere il nostro servizio. E vabbè. Comunque, nonostante l'esiguità dei dati e soprattutto dei soldi raccolti fra i coltivatori stagionali di pomodori del Sannio, possiamo affermare che... sì, nell'antica Grecia acchiapparsi sifilide e candida da una prostituta era un attimo. Passiamo dunque al nostro secondo approfondimento di oggi, ma prima iscrivetevi al canale GeoPeppo e sottoscrivete il nostro pulcioso abbonamento mentre io do una spintarella al nostro Mario, che nel frattempo ha perso un po' di inerzia. Eccomi Mario, pronto? E via!
1: Mario.
0: Alla grande, guardate come dondola. Mario, sembra il premolare di un tossicodipendente. Ma ora colleghiamoci con Maria Vittoria che, dopo essere stata sbranata da un branco di lupi, è di nuovo sul campo per un altro grande servizio. Quale servizio? Chiediamolo a lei. Ci senti, Maria Vittoria?
2: Ah sì, Andrea! Mi trovo nella foresta tropicale del Borneo, un posto di merda pieno di fango e insetti. Ed è proprio in questa fogna del cazzo a cielo aperto che il signor Ganga Bangarang, capo della tribù dei Benga Bongo Gango Genghi, si è incatenato ad un albero per evitare che i bulldozer abbattano alberi secolari per fare spazio alle piantagioni di coca che, tra parentesi, a me pare cosa buona e giusta.
0: In che senso, Maria Vittoria? Noi scienziati siamo dalla parte della natura, no?
2: Ma quale cazzo di natura, Andrea? Lavoro per un programma di teste di cazzo che guardano in venti. Mi pagate in fagioli e lupini. Dico io, se non mi facessi due nasi ogni tanto, sarei già sul fondo del Tirreno con una pietra al collo a farmi mangiare il culo dai paguri. Porca troia! Comunque, il capo Ganga Benga Minchia Monga, o come cazzo si chiama, della tribù dei Mongo Spanga Grenga Funcia Gan, sta stoicamente fronteggiando un enorme ruspa diesel che avanza inesorabile verso... Oh, porca... L'ha tritato!
0: Che succede, Maria Vittoria?
2: Porca puttana troiaccia! Il bulldozer ha spremuto il capo cacabenga fungo stanga merdabingo come un acino d'uva! Cazzo santo! Ci sono schizzi di sangue e pezzi di intestino ovunque! Cristo! Devo farmi un destro! Mannaggia alla troiaccia! Altrimenti ci resto secca dalla paranoia!
0: Presto, presto! Chiudiamo il collegamento con Maria Vittoria e anche la puntata di oggi, prima che arrivi la finanza a sequestrarci i video. Ma prima di salutarci, un'ultima spintarella a Mario, eh? Che ne dici, Mario?
1: So Mario.
0: Come? Che hai detto? Vuoi andare un po' più veloce? Ma certo, Mario, con tutta la carogna che c'ho in corpo, cane, ti faccio diventare una cometa. Reggiti, Mario! E... vai! Porca merda, ti avevo detto reggiti, ha sfondato le vetrate del capannone. E adesso, dove cazzo sarà finito? Lo scopriremo nella prossima puntata di GeoPeppo. Ciao ignoranti!

0: Amici, incredibile! Nel Wendell di oggi tornano le voci, quelle registrate da altre vittime prese negli altri scherzi. Quindi oggi useremo la voce di questo signore che ho chiamato la settimana scorsa. Sentite!
1: Falegue!
2: Il tuo destino è con me, Skywalker.
1: Ma io non capisco niente.
2: Obi-Wan ti ha insegnato bene.
1: Ah, vabbè, vaffanculo le cose sane. Non mi interessa a me. E signore, la scimmia me l'ha rogato, perché che cosa vuoi?
2: Vieni con me.
1: La scimmia di sto cazzo!
0: Personaggio irresistibile, incredibile, sì, lui da oggi in poi è il signor Ciao!
1: Ciao!
0: Quindi siamo pronti, sentiamo come reagisce il mondo con questo cazzo di criminale. Voglio gridare.
3: Pronto? Pronto?
1: Ciao, chi?
3: Chi parla?
1: Io, Alfonso Sogno.
3: Ha sbagliato numero.
1: No!
3: Ha sbagliato il numero!
1: Sogno io, la scivola me l'avevo

0: Perché che cosa vuoi? Nascevo all'arrogato, nascevo.
1: Pronto?
0: Ma lei qui?
2: Ma qui?
1: Ha sbagliato numero!
0: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
1: Ma io che cosa voglio? Ma ha chiamato lei, scusi, eh!
0: Ah, vabbè, vaffanculo le cose del sane!
1: Ma faccia tu a vaffanculo!
0: No, no, no, no, no!
3: Pronto?
0: Ah!
3: Ciao,
0: chi è?
3: Chi è?
0: Io, Alfonso Sogno!
3: Senta, si sbaglia! Lei sta sbagliando numero!
0: Ah, vabbè, vaffanculo le cose del sane!
3: Eh?
0: Ma che cosa vuole? Si può sapere? No, no, no, no, no!
3: Pronto?
0: Ciao, chi è?
3: Ma ricordi che lei sbaglia numero!
0: Sogno io, nascivo malarocato, perché che cosa vuoi?
3: Scusi, ma che cerca?
0: Nascivo malarocato, nascivi!
3: Pronto?
0: Ciao!
3: Ah, rompi i coglioni, ma chi sei?
0: La scimmia di sto cazzo!
3: Ma che c'è sotto cazzo il telefono? Lei sta sbagliando!
0: Io, Alfonso Sogno!
3: Beh, lei sta fuori, non me ne frega niente!
0: No, no, no, no, no! Non faccio niente! Non posso parlare proprio, ciao! Ciao!
2: Ciao, ciao!
0: Ciao, ciao! Ciao!
3: Pronto?
0: Ma lei qui?
3: Senta, io la... Ma io non lo denuncio! Lei sta sbagliando numero! Sta sbagliando numero!
0: Nascivo all'arrogato, nascivi!
4: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
0: Pronto? Ciao, chi è? Ciao!
4: Cazzo! Cazzo! Pronto! Cazzo!
0: Ciao, chi è?
2: Non c'è niente, non c'è niente, non faccio quello, non è, basta!
4: No, no, non è!
0: Io non capisco niente! Niente, niente, niente, niente, non è niente di attentare!
1: Che ho telefonate che fa?
2: Ma qua è?
3: Senti, ma rotti i coglioni! Io sono sotto un gatto!
0: Ma che cosa vuoi? Si può sapere?
3: Ma senti, ma chi cerchi?
0: Ma scimmia di sto cazzo!
3: Ma te ma vaffanculo! Ma qua! Ma chiama la questura! Chiama la questura e ti faccio vedere chi sei!
0: No, no, no, no!
3: Sì, sì, ma rotti i coglioni!
2: Vaffanculo, qui!
1: Ma non sei cazzo, non so chi è!
2: Ciao, ciao!
4: È sbagliato!

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però, però,

0: retro.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango di me, pare a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the Zoo's.

0: Zodi 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal, tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi, come al solito, si ritrovano a bordo della loro base stellare a forma di kettlebell per il recupero dalle 7000 flessioni sugli anulari e l'orgia con le madri dei piccoli fan della serie.
4: Guardate che figata, che figata!
5: Questa sono dita!
6: Attenzione, unità antibulli!
7: Sua maestà, Lord Faccia!
6: Pazzo Joele, un barbone mattacchione, ha bisogno di voi per un problema di bulli. Fate presto!
8: Ha detto bulli! Andiamo, ragazzi, perché dove ci sono i bulli?
9: C'è l'unità antibulli! Che ne pensi, Shaq?
10: Guarda, onestamente, a me i barboni hanno sempre fatto schifo.
8: Sei un'anima candida, Shaq! Le tue parole sono sempre uno sprone a fare meglio! Il nostro intervento è indispensabile come il filetto del Tampax, altrimenti col cazzo che lo levi!
10: Questa similitudine è oscena!
9: Non possiamo perdere altro tempo! Facciamo presto! Ci muoveremo con i poteri di mio padre Zeus, con i tuoni, fulmini, cerchi in lega ed altre ficate virili! Attaccatevi al mio scroto e urlate: acido lattico!
7: Acido lattico!
3: Con una raffica di fulmini a forma di pene che squarciano il cielo come un imene, l'unità antibulli atterra nella splendida cornice di Bedano Olona, provincia di Varese.
11: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
12: Blah, mi fai schifo! Vai a lavorare, miserabile!
8: Eccolo lì! Lo vedete quel barbone puzzone che schifano tutti? È lui che ha bisogno di noi, è lui il piccolo Billy.
11: Avreste qualche spicciolo, ragazzi giganti?
9: Avevi ragione, The Rock, è il piccolo Billy. Dobbiamo aiutarlo, tutti questi passanti lo bullano.
8: Odio vedere quel povero bambino con la barba ubriaco, senza soldi e fetente di urina secca. Se potrei lo allatterei con tutti i miei 9 capezzoli.
10: Se potessi...
8: Sì, lo so che lo faresti anche tu.
10: No, dico, non è italiano, se potrei...
9: Hai ragione come sempre, Shaq. Dobbiamo proteggere il piccolo Billy alcolizzato e pisciato da questi bulli. Sei più strategico di Beth, la regina degli scacchi.
8: E stai anche meglio di lei con la frangetta rossa e i tacchi. Ma ora forse dovresti toglierli perché dobbiamo combattere un bullo.
13: Ehi voi, state lontano da pazzo Joele, che solo a guardarlo vi ruba l'anima e vi attacca tutte le epatiti, anche quelle con l'alfabeto cirillico.
8: Attaccare le epatiti mi sembra una cosa da bulli.
9: Ma sa cos'è ancora più da bulli? Dire che qualcun altro attacca l'epatiti!
8: Cristo santissimerrimo, hai ragione! Questa stronza voleva ingannarmi con i suoi poteri di strega psichica mentale!
9: Ma i muscoli vincono sempre sul cervello, giusto, Shaq?
10: Beh, vedete, la ragazza non è che abbia proprio tutti i torti...
8: Ottimo lavoro, Shaq! Con queste tue parole arcane mi hai liberato dalla maledizione! Ora spacchiamo questa balla!
9: Facciamo le imposizioni isometriche, così nel frattempo ci alleniamo e mostriamo un ultimo assaggio di paradiso a questa m***a prima di spedirla all'inferno.
13: Oh cielo, che incredibili pettorali. Sento che sto diventando gravida. Com'è possibile?
3: Grazie ad una poderosa ondata di feromoni sprigionata dal sudore dei tre colossi, la lurida bulla rimane incinta di 36 gemelli di pesce spada e non può nemmeno abortire, perché tutti gli ospedali nella zona sono obiettori.
9: Ottimo lavoro, ragazzi! Questa strega con i pesci nella c***a non potrà mai più bullizzare il piccolo Billy!
8: Ben detto, la montagna!
11: Ehi, maciste! Ti scoccerebbe farmi tu una pera, perché mi tremano le mani, non c'entro la vena.
8: Ma certo, piccolo Billy, la frutta fa bene e fa crescere sani e muscolosi come noi.
9: Uè, ma cosa è successo a mia moglie? Siete stati voi? Che caso le avete fatto? Maledetti palestrati!
8: Ehi, la montagna! Se non ricordo male, indicare le persone con il dito è maleducazione.
9: E la maleducazione è da bulli e da figli di puttana.
8: E allora asfaltiamo questo stronzo con le nostre mosse finali. Calcio del mago Donascimento.
9: Potere infinito del cristallo di sale Vanna Marchi.
10: coppino?
3: E con i colpi finali, l'unità antibulli disintegra quel bullo marito di Bulla, le macchine a fianco ed un asilo nido lì nei paraggi.
10: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
0: Shh, Drock, non fiatare, guarda, il piccolo Billy si è addormentato. Non è bello, Shaq?
10: Ma è un tossico di merda.
8: Sì, è vero. Anche a me sembra un angioletto.
0: Guarda, non ha finito di farsi il vaccino. Aspetta, lo aiuto io con quella siringa. Ecco, ecco.
11: Sono in flash overdose.
8: Guardate.
11: Che morte di merda.
8: È diventato blu. Forse sta sognando di essere un puffo.
10: È schiattato di overdose.
9: Torniamo alla base, boys. Stasera dobbiamo riparare le auto a torso nudo con la musica metal. Portale quadricipitale!
2: Unità antibulli.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
5: Vai via?
14: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
14: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
14: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
14: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
15: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
16: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La una canzone di Matrix.
16: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai! Brava, è così che si mangia la figa.
17: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
16: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
17: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
17: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
16: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
17: Fermi tutti!
5: Che cazzo?
17: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai?
16: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
17: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
17: No, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
18: Porca putta, che puzza, porca troia.
5: Ma che schifo!
18: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo!
17: Eccomi, scusa.
16: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
16: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
16: Sì,
5: dai, dai.
16: Aspetta, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
17: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
16: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
17: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
16: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
17: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
16: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
17: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
16: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
17: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la fame.
17: Mi viene da...
16: Oddio, anche a me, anche a me.
19: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
16: Con l'happy ending!
17: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
14: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
19: Valuta il film.
5: Una merda.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E sono ancora io, Max Pezzali, sempre pronto a raccontarvi la leggenda dello zoo in Punta di Fioretto. L'anno è il 2000, il luogo è Pavia. Abbiamo il caro e giovane Marco alla costante ricerca di cash per salvare la fattoria di Radio Norba dalla multa che ha sospeso il programma. La via più facile? Fare serate ed eventi insieme ai suoi amati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Pezzi di Nerd, iconico festival del fumetto, videogiochi, cosplay ed altre frociate giapponesi. E chi sarà ad accompagnarlo? Ovviamente quel pezzo di figa della chicca e suo marito, il sensei Toki.
2: Oh ragazzi, siete stati proprio gentili a portarmi con voi qui a Chinatown, nel quartiere giapponese di Pavia, cazzo merda culo.
3: Ma certo Marco, a noi fa piacere averti con noi. Ah giusto, devo ricordarvi che io sono la chicca, interpretata magistralmente da Morgan Freeman, proprio come nella prima stagione.
4: Ed io sono Toki, che come ricorderete, sono giapponese.
2: Però io non so nulla della cultura nerd, pop, a meno che non si parli di Ritorno al Futuro, ritardato Troia Dalmata.
4: Non c'è più problema, Marco. Finché passeggiamo su questa terra, la nostra esistenza sarà sempre improntata all'apprendimento.
3: Quanto sei saggio, amore mio. Cavalcami.
4: Oh, chicca.
3: Oh, Toki.
4: Non resisto. Agime. Ora.
3: Oh, anzi, oh sì, due, Toki. Due, oh, due, oh, Toki. Che oh.
2: Ragazzi, ragazzi, io sono ancora qua, puttana cazzarola.
3: Oh, Marco, devi perdonarci. Non resistiamo.
4: Il fuoco della nostra passione ardente e non può essere estinto, come il sacro vulcano Entei delle terre di Hokkaido.
3: Oh, Toki, quanto sei profondo. Fammi tua.
4: Guardami.
3: Giappone.
2: Dai ragazzi, vi prego, basta.
4: Ok, ok, siamo calmi. Forza, dobbiamo andare all'evento.
1: Ah, ragazzi, oggi la puntata sarà veramente infiammata. Abbiamo scelto di far interpretare la chicca a Morgan Freeman proprio per stimolarvi i sensi. Ma mi raccomando, anche se doveste averlo barzotto, via le mani dalle tasche.
4: Eccoci, Maruko. Benvenuto alla fiera dei pezzi di nerd.
2: Ma che odore di ascella! E poi sono tutti dei grassoni brufolosi, bip bip vaffanculo.
5: Ehi, ma tu sei Marco Mazzoni? Oddio, sono così emozionato che mi gocciolano i capelli di unto! Io vi ascolto sempre, mettiamo il mondo sotto sopra, puttana merda cazzo!
2: Ah, ciao grande, cazzo merda puttana.
5: Dimmi, chi vincerebbe in uno scontro a mani nude fra Goku senza poter diventare Super Saiyan e Superman lontano dal sole?
2: Sai che non ho la più pallida idea di che cazzo tu mi stia chiedendo? E soprattutto di tutti i posti del mondo, qui in una fiera mai mi sarei aspettato di trovare degli ascoltatori, e per di più ascoltatori nerd, minchia Vinicio Capossela.
5: Oh, in realtà è proprio pieno di ascoltatori nerd. Francesco Maggioni è una vita che cerca di dirvelo, ma voi non lo cagate mai.
2: Chi?
5: Vabbè, comunque grandissimo, tornate in onda, dai, non possiamo più resistere senza di voi.
2: Purtroppo devo prima pagare la multa per aver bestemmiato in onda, cazzo cazzo cazzo.
5: Ma noi vi aspetteremo per sempre.
1: Quanto cazzo di affetto si è costruito attorno al nostro Marco? Perché alla fine la fattoria è questo. Un momento di spensieratezza nell'enorme frustrazione della pesantezza della vita, nascosta sotto il bla bla bla bla. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell'imbarazzo dello stare al mondo, bla bla bla bla. Ma la fattoria di Radio Norba c'è e senza rendersene conto salva le vite. Porco di Marco, ma ti rendi conto di cosa hai creato? In ogni caso, che cazzo di fine ha fatto la chicca?
3: Yuhu, eccomi.
2: Ma chicca, come cazzo ti sei vestita, glande ingrifatissimo goccioloso?
3: Beh, qui ci sono tutti questi cosplay che si travestono, così mi sono voluta vestire anch'io e ho fatto la mu.
4: Oh, chicca, come sei arrapante. La mia katana si è intirigidita mostrando l'acciaio temperato di Okinawa.
3: E allora spaccami, fottuto muso giallo.
4: Uajime,
2: Ragazzi, basta, cazzo merda minchia. Non potete scopare ogni due per tre. Mannaggia al cazzo e mannaggia a Pelé.
3: Ah, hai ragione, Marco. Anche perché siamo qui per il tuo meet and greet.
1: E allora Marco si mette a meet and grittare, sapete, no? Come in tutte le fiere del fumetto. Gli ospiti stanno lì sulla scrivania, in postazione, con cartolini o gadget, e la gente che passa chiede foto o autografi. Abbastanza tranquillo, a differenza delle serate. E finalmente il nostro Marchino riceve un cazzo di compenso. Forse ci siamo?
2: Bene bene, è stato proprio divertente fare la fiera, Goldrake merda. E mi han già pagato. Ora devo solo usarli per salvare la fattoria e niente mi distrarrà dal farlo.
6: Ehi amico, vuoi una foto sulla mitica ed unica DeLorean di Ritorno al Futuro?
2: Puttana merda cazzo minchia diarrea bastarda stronza, io l'ho sempre ambita.
6: E come non volerla? Se vuoi è pure in vendita.
2: Quanto costa?
6: Quanto c'hai?
2: Solo il cachet di oggi.
6: Ci sto, ma solo se aggiungi anche la possibilità di vedere quella bella figa vestita dalla Mu scopare con quel giapponese.
2: Cosa? Perché ti interessa, cazzo xenomorfo maniaco?
6: Vedi, sono un nerd. Non l'ho mai vista una figa.
3: Marco, digli che noi non ci stiamo. Mica ci mettiamo a scopare davanti a tutti.
4: Esatto. Il sesso è un momento di intimità che trascende le stazioni del esibizionismo nel mondo comune.
3: Oh, Toki, quanto sei bizantino. Nduiami.
7: Wajime.
6: Oh, sì. Grazie, Marco. Tieni la DeLorean. Io devo andare a segarmi.
2: Ora posso tornare indietro nel tempo e salvare la fattoria senza bisogno di soldi. Sono un genio, ho messo tutto sotto sopra. Minchia stronza bagascia.
4: Ah, Marco, sei conscio del fatto che sia solo una replica e soprattutto che i viaggi nel tempo non esistano?
2: In che senso?
4: Credo che tu l'abbia presa nel culo un'altra volta.
3: Oh, Toki, la tua saggezza è sconfinata. Cipollami.
1: Eh sì, un altro buco nell'acqua. Ormai il tempo di sospensione della fattoria di Radio Norba è veramente esteso. Ci deve essere un altro modo? Certo che c'è, e lo scoprirete nei prossimi episodi.
3: Toki Nduia.
8: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Yeah. Yo.

0: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta Forrest Cazze. Forrest Cazze.
1: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
0: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
1: Perché sono nato così brutto?
0: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
0: Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No, no.
1: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
3: Sei ignorante,
1: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
2: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Andavo, dai, subito, dammi lo sold.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: This is the zoo, only for you.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola. Leccami adesso.
4: Hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub.
5: Non riesco oggi, proprio non riesco. Ho bisogno di un aiutino. Ho bisogno di un aiutino, meno male che c'è la tecnologia. Eppure il pezzotto del mio amico Esposito. Vediamo cosa ci propone oggi un bel porno. Vediamo, aspetta, però c'ho le mani impegnate, coi piedi. Aspetta, coi piedi schiaccio il telecomando. Ecco qua. Minchia, sembra un batterista.
6: Grazie per la tua selezione, utente. Hai scelto il film porno? Il tatuatore. Buona visione.
5: Minchia tatuaggio, gente nuda. Speriamo che ci fa una pernice sulla fica.
7: Buongiorno, signorina.
8: Ma buongiorno a te, bel tatuatore. Ma che aria da duro. Durissimo.
5: Faccio la vernice sulla figa. Faccio la vernice.
7: Allora, cosa posso fare per lei?
8: Dovresti chiedermi cosa posso fare io per te. E la risposta è un sacco, ma un sacco di cose. Cose che di solito non si riescono a ottenere neppure a pagamento. Non so se mi sono spiegata bene.
7: Sì, però forse è meglio se la smette di scapezzolarsi e mi dice esattamente che cosa vuole.
5: La pernice sulla figa! Fate tatuare la pernice sulla figa! Perché mi piace la pernice sulla figa?
8: Oh, mi stavo scapezzolando, perdonami, è un tic. Lo faccio senza accorgermene quando incontro un candidato per un rapporto anale. Il che capita molto spesso, ad essere sincera.
7: Sì, vabbè, senta, io fra poco c'ho un appuntamento. Quindi se non è venuta per un tatuaggio, le chiedo cortesemente di andarsene.
5: Ma dai, ma che sei, culatongio? Dai, facci il culo!
8: Sì, sì, sono venuta per un tatuaggio.
7: Eva, dai, ce l'abbiamo fatta. Allora, a che cosa stava pensando?
8: Stavo pensando a te che mi prendi a scudisciate con la tua frusta dell'amore, mentre sono appesa come un maiale a una trave che potrebbe spezzarsi da un momento all'altro in un palazzo in fiamme, pieno di drogati e cani rabbiosi. Oh, sì!
7: No, ci siamo capiti. Intendevo, che cosa intende tatuarsi?
8: Ah, sì, certo. Vorrei tatuarmi questo.
5: La vernice! Fatti tatuare la vernice sulla figa!
7: Facciamo un po' vedere. Vabbè, una foto di Marilyn Monroe. Quindi vuole tatuarsi una foto di Marilyn Monroe?
8: No, non tutta. Solo il neo sulla guancia.
7: Ah, vabbè, ma allora è una cazzata. Dai, ci vanno 5 minuti. Dove lo vuole? Sulla guancia destra o sulla guancia sinistra?
8: No, in faccia no. Ma perché mi hai preso una scusa? Lo voglio in un posto dove non si veda.
7: Vabbè, allora dove?
8: È sul punto G.
7: Non ho capito. Lei vuole un neo sul punto G.
5: Ma quando sei coglione, ma dai, la zoccola, ma ficcatela, dai! Dai, conveniamo, tanti guai, voglio vedere la pernice sulla figa! Ah, è che canta mentre si fa una
8: Esatto, vedo che ci capiamo al volo io e te. Ho portato anche un divaricatore vaginale per cetacei, è lo stesso che usano i giapponesi per far partorire le balene spiaggiate. Vedrai, potrai entrarmi dentro con tutte le scarpe.
7: Ma non se ne parla nemmeno, guardi, ma non si può fare un tatuaggio lì. È pericolosissimo, è doloroso, ma non è neanche igienico, ma arrivano, mi chiudono, dai.
8: Caro, Forse tu non hai capito con chi stai parlando. Una volta una famiglia di porcospini ha fatto la tana nel mio buchetto dell'amore e me ne sono accorta solo dopo 3 mesi. Forza, non fare il pappamolla. Prendi la macchinetta e facciamola finita.
7: No, no, no, ma che fa? Ma si rimetta le mutande? Lo vuole capire che io non glielo faccio il tatuaggio nella figa, va bene? Non glielo faccio!
5: C'ha la faccia da figlio di puttana questo qua quando non lo sopporto e dai che devo venire!
8: Ah no? Allora me lo faccio da sola.
7: Ma no, no, la figa la metta giù, ferma! Ferma, boh!
8: Oh, quante storie, guarda! Ora ti faccio vedere che non c'è nessun pericolo.
9: Ah! Ah! Che dolore! Oddio, oddio, oddio, fa malissimo! Ah, uccidimi, ti prego, uccidimi!
5: Ah! Ah! Ah! Sono venuto, minchia! Ah, ce l'ho fatta anche con sto film di merda! Ah!
6: Gentile utente, hai infranto le regole del nostro portale. Sei arrivato al dunque prima della fine del film. Ti verranno addebitati immediatamente 1600 euro sulla carta di credito.
5: Minchia, ma non è tanto per i soldi. E come cazzo fanno a sapere?
6: Gentile utente, ci sentiamo in colpa per averle addebitato 1600 euro per una sega. In cambio le abbiamo preparato questo omaggio.
7: Venga, venga, entri, entri. Allora, devo tatuarle segaiolo sul cazzo. Da dove comincio? Dai coglioni o dalla cappella?
5: Ma sta parlando con me la televisione?
7: Eh beh, sì, è il suo premio.
5: Ma da dove mi state guardando?
1: Pornbub, Pornbub, Pornbub, Pornbub.

0: È sempre piacevole il profumo dei fiori al mattino in montagna, ma ancor più la notte è il momento in cui il silenzio e la pace del comprensorio ti avvolgono con il loro abbraccio di serenità. Le stelle in cielo brillano a milioni e ti senti rapito da pensieri su civiltà che potrebbero vivere su uno di quei minuscoli puntini luminosi. Ma a parte sta cosa da poeti ricchioni, i nostri eroi sembrano svegli, perché una luce fievole fuoriesce dalla fetida baracca del nonno di merda. Quindi andiamo a vedere che cazzo combinano.
1: Io ho una donna e quattro assi.
2: Ma cane, ma dove cazzo le tiri fuori queste mani? Sono tre giri che hai sempre gli assi tu. Stai barando, pezzo di merda?
3: Secondo me il pastorello ci sta prendendo per il culo, nonno.
4: Già, va sempre in giro con la maglietta strappata che puzza di sudore e merda. E oggi ha una giacchetta stretta stretta che sembra rubata da un asilo. Che cazzo ci nascondi lì sotto, verme del cazzo?
1: Calmi, belli. Io non nascondo proprio niente. Ho la giacchetta perché stasera c'è umidità. Voi siete saliti su con i cavalli. Io invece salgo dal paese a piedi. Guardate che la notte fa freddo.
4: Se scopro che mi stai facendo fesso, ti scopo il culo!
3: Scusa se mi permetto, ma che cazzo di minaccia è?
2: Il Doc ha ragione. Ti sparo in faccia e ti sgonfio il volto a capate. Sono minacce da alfa. Ma ti scopo il culo non lo è affatto.
4: Beh, non cambia il discorso. Secondo me il nano col bel culetto non ce la racconta giusta. Levati la giacchetta e fallo lentamente, muovendoti sinuosamente e fissandomi negli occhi, leccandoti le labbra. Forza, bastardello!
3: Scusa se insisto, ma questo tuo modo di parlare mi sta mettendo a disagio. Era una pokerata fra sporchi pezzi di merda in una baita isolata in montagna. Ma c'è qualcosa che mi dice che tu abbia delle pulsioni sessuali verso il pastorello.
4: Ma non diciamo fesserie, a me non piacciono gli uomini. E comunque state decentrando l'attenzione da questa piccola e appetitosa merda con la boccuccia da pompinaro. Forza, Peter! Spogliati e facci vedere che non nascondi delle carte da baro del cazzo sotto quei vestiti stretti sul paccone.
3: Ma la vuoi finire di parlare come un maniaco sessuale pederasta?
1: Io non ho proprio un cazzo sotto i vestiti. Siete voi che non riuscite ad accettare di perdere con un ragazzino. Adesso mi avete stufato. Pagatemi e me ne vado. Io non gioco più. E poi questo ricchione mi continua a fare l'occhiolino. E non mi sento più a mio agio.
4: A chi hai detto ricchione?
2: Calmo, Frederick. Metti giù quel ferro.
1: Ehi, ma che cazzo ti passa per la testa?
2: Adesso mi hai rotto il cazzo. Nessuno sfodera i ferri nella mia baracca e minaccia i miei scagnozzi.
3: Ehi, ma che diamine state facendo? Mettete via quelle pistole.
2: Non ti azzardare a darmi degli ordini in casa mia, dottore del cazzo.
3: Ah sì? E quindi ora come la mettiamo, vecchio relitto?
1: Ehi, ma siete tutti diventati scemi? Mettete via i ferri o qualcuno domani finisce cacato dai maiali.
4: Zitta, puttanella!
1: A chi hai detto puttanella?
2: Oh cazzo, sembra che siamo tutti e quattro accavallati e colpo in canna. Purtroppo siamo in un tipico stallo alla messicana.
3: Il vecchio ha ragione. Come la mettiamo?
4: Conto fino a tre e mettiamo tutti via i ferri e ci beviamo una grappetta. Cosa dite?
1: E chi ci dice che quando abbassiamo le armi ci spari a tutti e ti fotti i soldi?
2: Il pastorello ha ragione. Io non mi fido più di te. Sei troppo ambiguo. Lo dovevo capire dal fatto che porti le scarpe col tacco.
4: Questo non c'entra un cazzo. Sono di mia moglie. Gliele sto allargando perché è ingrassata e le stringono.
3: Ma tu non sei sposato.
1: Già. E poi nessuna donna porta un 47.
3: Adesso che facciamo?
2: Non lo so.
5: Ehi, ma cos'è questo casino?
3: Porca troia.
2: Cazzo.
3: Ma non eri a casa da solo?
2: Mi ero scordato che c'era la semirigida nel letto.
4: Vabbè, le armi sono scariche, si riprende a giocare.
1: Vado a prendere la grappa.
0: Sono indeciso se ridere o se rimanerci di merda. In ogni caso sono convinto anche io che quel merda di Peter se la sta barando e che quel Frederick sia palesemente un pederasta. Questa è la montagna rurale, fatta di duro lavoro e poco spazio per i sentimenti. Al prossimo episodio, Brutti Cessi.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Qualche giorno fa, Wender, utilizzando le voci di Tony Termosifone, ha trovato questo individuo.
2: Prato!
3: Ma chi cazzo è?
2: Sono Tony Termosifone!
3: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
4: Vai, Wender, massacralo!
2: Boh, vabbè. Guarda, la prossima volta che vieni e veramente e vengo a saperlo, cioè ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
3: Da chi ti dici tu? Ma ti mando io, anzi vengo io di persona, ti mando io delle persone, altro che ti...
2: Cos'è? Devo ridere?
3: Ma tu piangi pure.
2: Devo ridere?
3: Ridi, nel mente, anche su che mi ricatta, almeno me lo mordi.
2: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione? Mamma madonna,
3: no, l'ho passato alla Sborrea, qua nel mio paese, a farmi.
2: Comunque, sei una merda.
3: Tu e tua quella puttana di tua madre. Cazzo fai il cane?
2: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo? Acceso però, eh? Così no, pigli una carica da paura, oh.
3: Sì, ho provato. Allora, ti spiego una cosa. Dovresti fare una cosa. Metti la corda al collo mentre ti stai facendo una sedia. Sai come godi quando non hai l'aria?
2: Ma, cioè, ma vero?
3: Vero, verissimo. Madonna, ne spari uno e godi ancora di più.
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
3: Perché cazzo sono ricchione?
2: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda!
3: Madonna, ma io ti prendo e te lo sbatto nel culo, anche se non sono gay, ma voglio provare la sensazione. Minchia, sono strafatto, zio. Che cazzo vuoi? Che cazzo di problemi hai?
2: Cos'è? Devo ridere?
3: Ma non ridere, inizia a piangere, già che hai detto che hai la testa a forma di cane.
2: Ti può sapere dove cazzo sei?
3: Asti, Asti, mezz'ora da Torino.
2: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?
3: Tu cazzo sei messo? Adesso sei in macchina, sei...
2: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping jumping dalla Mole Antonelliana.
3: Il jumping jumping?
2: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto.
3: Guarda, io non mi scaldo neanche con la gente. Cazzo, i problemi c'ha, madonna, ma... Oh,
2: sei mi metto all'intermo si fuori dal vivo con i cani! La boia!
3: Come cazzo è che ti chiami?
2: Stiamo, dai! Vieni! Prato!
3: Pronto, com'è che ti chiami, Tony?
2: Sono Tony Termosifone! Lo conosci, Tony Termosifone?
3: Di Torino sì che lo conosco io, Tony Termosifone, porca miseria.
2: Che rispondi?
3: Che nervi, non so,
2: Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh, shh, shh. Cos'è? Shh. Cosa vuol dire? Shh.
5: Madonna, se ti prendo, madonna.
2: Sai cos'è? Shh. Eh? E il rumore del...
3: Mentre fai bocca.
2: Boh, vabbè. Guarda, la prossima volta che vieni e veramente e vengo a saperlo, cioè faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
3: Se ti becco in giro, madonna, ti massacro.
2: Cos'è? Devo ridere?
3: No. Tony, io se ti trovo in giro, io vengo lì col piccone. Ti massacro a te e tutti quelli che conosci.
2: Cos'è? Devo ridere?
3: No.
2: Abbaia!
3: Abbaia!
2: Abbaia!
3: Tua mamma!
2: No, devi urlare, urla!
3: Non urlo un cazzo! Sei fortunato che non posso urlare perché c'è gente qui. Ma io giuro, madonna, c'è gente che a quest'ora sta ancora dormendo.
2: Chiamami, imbecille! Ti ho detto di chiamarmi!
3: Madonna, sei... ecco, madonna.
2: Non fare cazzate che... Veramente, eh? Guarda che piglio la tangenziale, eh!
3: piglia la tangenziale e vatti a schiantare contro un tiro.
2: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
3: No, no, ti do uno schiaffo che ti stacca dall'ombra.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. È un nuovo radioso giorno sugli extraterrestri del tacco. È un nuovo radioso giorno.

0: Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa?
1: Eh?
2: Un pacciolo di parametri, lazzo.
1: Eh?
2: Upa!
1: Se ma neanche io pacciolo di sur da taglia che rischia da te, io che da pasta da trieto, quello che ho avuto.
3: Afa!
1: E si basa questa cosa, si basa questa storia, ogni volto.
3: Affanculo.
1: Ogni settimana mi chiamo questo cacacchezzo, mamma che deve cibo che dateva che da bastardo.
3: Un culo.
1: Cioè, cavolo, guarda, ma la chiama tu.
2: Mangi tu cazzo.
1: Non so che parli su un padovetto tu, io ogni volta si batte questa canzone.
3: Mulo.
1: Non so parlare, non so se c'è cazzo dice, non so se c'è cazzo faccio.
3: Mula.
1: Maru tu che sa, capito che non mi chiami più, maru tu che sa, proprio, capito o no?
3: Mula.
1: Cazzo di... Un po' stato, ogni volta sto cazzo di numero.
3: Mula, ma...
1: Ma c'è cazzo, ma fangolo, va fangolo assurdo, a me,
3: ma...
1: Che assurdo che la puttana, eh.
3: Lazzo, figlia di bucchini. Angelo cazzo,
1: eh?
3: Tue mamme, ma so.
1: Merda, ma se parli, ma si taglia, no? Di dossi, oh. Ma
3: ah.
1: Si da tu, indossi.
3: Che da gula.
1: Tu capisci, manca niente, c'è cazzo, dai, c'è sto cacacchetto. Tu capisci niente, oh.
3: Tu, basta. La salsiccia di cavetto, ricchione.
1: La salsiccia di cavetto, mo' avu, oh.
3: Ramau.
1: Capisci niente, cacchetto, dai, ma c'è, capo, ma c'è sì, oh.
3: Oh.
1: Ogni volta, ma non ha mai su cacchetto.
3: Mamma del zocco.
1: Non so capisci nemmeno, ma tu.
3: Bocchine! Marta!
1: Chino di surdo.
3: Cite!
1: Non ti vede.
3: Cite!
1: Ma vengo, non mi si chiama più, vamo.
3: Cite! Cite! Cite morte, cite tramorte, cite vive, è tutto lo morto che tengo.
0: I Puglieni.
1: Pronto?
3: Gualtiero?
1: Sì.
3: Sei stronzo per davvero?
1: Sì.
2: Upa!
1: Oui!
2: Upacciono da mamma di classocl!
1: Proprio che brutto, che brutto barese, proprio che brutto linguaggio che hai.
3: Cite.
1: Sei un grandissimo cornuto.
3: Cide morte, sta morte viva.
1: È tutto lo morto, ci deve essere la morte.
3: Mamma, il papa, il
1: zio. Un ricchione che ha sinto.
3: La fece
1: trama. La lama del suo stronzo.
3: La fece trama una King Kong.
1: Cite, baccala commerciale. Baccala umana.
3: Mock.
1: Mock.
3: Mock a mamma.
1: Grazie. Va a fare la ghinotta, va.
3: Tu e mamma, mangia cazzo.
1: No, va a fare prima tu, va a fare la ricchione.
3: Upa!
1: Cumba e cumba, pizza, cumba. Che cazzo di canoscio, cumba?
3: Sifi!
1: Pronto?
3: Sifi, che da sacro, tu!
1: Certo, cornuto!
3: Upa!
1: Cornuto originale, senza bugie!
3: Upa! C'è un dramma di classe,
1: la mangia la cazzo,
3: bulacci, testa!
1: Me è battezzata la pizza, me è battezzata, ma va a fare un culo!
3: Tu e mamma!
1: A te c'è che te stai fumando, mo!
3: Tu e tutta la razza tua, cornuto!
1: Certo, baccalà!
3: Mamma, te la frigge la polpa!
1: Mamma, te la frigge la bucchina, mamma! Ah, la turcenella faceva mamma, da cornuto.
3: Sorda chi da baldracco.
1: Sorda quella grandissima mignotta.
3: Mamma.
1: Ricchione senza bucio, cornuto originale. Baccalà umano e commerciale. Finocchio.
3: Mamma, ti tieni un chilo di pesce.
1: Mamma, la bucchina, cornuto. Mamma, ti smetto su. Mamma, ti smetto su. Attenzione, ti smetto su. Cornuto,
3: vaffanculo. Affangulo,
1: Pigda angula, pigda.
3: Si strugge tu.
1: C'è tricchione.
3: Cazzo!
1: Se ne mamma è. Fattanza cadano lupo sordo, va.
3: Tue mamma, cazzo.
1: C'è tricchione.
3: Tremau.
1: Baccalà. Va a fare la ghinotta da vanna, va.
3: Tue mamma.
2: Zia tu.
1: C'è cornuto ricchione senza bugia. Senza palla.
3: Gula.
1: Di originale.
3: Gula.
1: Con ricchione. Frucio, maledetto. Prendilo nel culo.
3: Gula sor. Oca mamma. Gula
1: papra. Va a fare la bucchina due sordo, va. Ciao.
3: Tremau. Gula.
0: I Puglieni.

0: Lo Zodi 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragna Shock.
2: Prega, si entra! Che mo c'è la dottore che la visita!
3: Permessa!
4: Finca, prego, entri! Ma forse ha sbagliato distanza di dottora, perché io sono psicologo psichiatra, non cura le mancale.
3: E mo ci risiamo. Uè, dottore, in inzo mangaloni. Io sono norvegese, tutto vichinco. E che mi vede che so proprio con le fattezze del nord.
4: Oh, io conosco di gente di Norvegia. Io so tedesco e tu non mi sembra norvegese. Tu sembra più di problemi di corpo e faccio, proprio di malattia.
3: Dottor, facciamo sta visita, no?
4: Prega, si accomodi. Qual è il suo problema, a parte quello che vedo in sua faccia da mancalo?
3: Io non ho problemi in faccia, io sono normale. E forse è proprio questa la problema, che la gente si fa una cazzagliazza con me, mi fa dispettini, mi tratta male verbalmente, mi fa scherzarelle, mi chiama mangalone.
4: Si vede, sì, si proprio mangalino.
3: Ah, non insomma mangalo, e non mi piace il Giappone. Io c'ho il potere!
4: In che senso, scusa? Tu pensi di avere qualche dota soprannaturale?
3: Sì, io ce lo dico, dottorella, ma si fici cazza sua! Mi raccomanda! Che poi gigantonane mi taccano!
4: Gigantonano?
3: Sì, quelli che la mamma è figa, la figlia pure ma meno. Il papà è tutto secco e si sente muscoloso e sta sempre appettenuto con gli occhi che brillano. Il fratello c'è il busto a piccolo e la capa a grande, si mette sempre una tuta di merda di guccio.
4: Continui.
3: Loro vogliono ammazzare Odine, che è uno stroppietto con la sedina. E hanno già spidinato la maga con la tuta del supermercato che si è fatta l'ocella. E la mamma gigante ci ha lanciato una frecciarella nell'oceano.
4: Ah, Yaful? Yaful, capito, funte pa.
3: Sì, bravo, dottore. Mi avevano detto che era bravo, ma così su sconvoltella. Che c'ho?
4: Ah, dunque, allora, tu ninzi mangalone.
3: Ah, sì, e che so?
4: Tu sei anticappazzo.
3: Come anticappazzo?
4: Sì. Tu hai una rarissima forma di follia pazza che sembri anche di capello. Quindi sei pazzo e anche di capello. Quindi sei anticappazzo.
3: No, non sono anticappazzo!
4: Sì, tu sei anticappazzo. Tieni, firma questo foglio così posso farti internare dentro grossa casa per studiare tuo caso clinico.
3: Con la cazza che firma, che mica so pazzarello!
4: Tieni, firma, tieni la penna, questa è penna. Da tua piccola mano anticappazzo e fa scarabocchio sul foglio.
3: No!
4: Sì!
3: No!
4: Ja folle!
3: No! Che? Ma te la lanci dalla finestra!
4: No! Nein! Era una Mont Blanc!
3: Pure la penna da cacchione, già!
1: Ragna Crocchio!
5: Pallina, dove sei? Dove ti sei cacciata? Gattone! Dove sei? Pallina! Sei dispettoso, eh! Dai, vieni fuori! Dai, Pallina, vieni che c'è la pappa, dai! Ma dove sei? Dove ti sei cacciata? Ah, eccoti qua! Ma dove eri finito? No! Non mi mangiare gli occhi!
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
0: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Aiuto, mandate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
5: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, insomma, ti scrivo una cosa con la trade, insomma.
6: Ma porca. Skywalker.
5: Skywalker. Skywalker.
4: Aiuto, mi tanto Skywalker!
3: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
5: A prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
3: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu.
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
3: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarpato dentro di me, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Lasciami patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Egidio, grazie veramente. Vedrai che la macchina è in buone mani, come se fosse la mia.
3: Ma stai attento, ci tengo, lo sta ancora pagando.
2: Ma dai, ma su, ma secondo te lo sai che sono uno che sta attento, no?
3: Sì, ma non è per te, è che la gente è in giro, sai, gli stop, le robe.
2: Ma figa, Egidio, ma devo andare a 6 km, vado alle nozze, faccio la bella figura e te la riporto.
3: Sì, però sei ad un nozze, si sa che si beve, si fa poi.
2: Ma secondo te mi presti la macchina e mi metto a fare il coglione, a bere, dai, sai che sono politico, no? Dai.
4: Ehi, infatti!
3: Pronto, bastardo!
5: Gio, scusa, mi sono ripreso adesso. Forse credo di aver proprio un pelo bevocchiato, ma giusto un brindisi.
3: Sono 2 giorni che ti cerco! Non mi rispondi al telefono, dove cazzo è la mia macchina?
5: Ma come dove cazzo è? È sotto casa. Te l'ho parcheggiata e ti ho dato le chiavi. Mi ricordo che mi hai anche ringraziato, mi hai dato il rame ornamentale.
3: Rame ornamentale?
6: 2 giorni prima.
2: Cordiglio, a cosa fai? Strappi il filo della cassetta elettrica.
7: No, scusa, no, scusa, stavo rubando, non stavo rubando. Io incendo, non chiamo polizia, sta fello.
2: Ah, tanto sei forte, te. Toh, macchina sana e salva. Oh, sono 2 macchiate di vomito sul sedile, 2 baffetti sulla fiancata, Perché il gangello ondeggiava, ma poi ci aggiustiamo, facciamo tutto. Date le chiavi, un attimo di mal di te.
7: Ma io non... la chiavo in macchina? Va bene, grazie, si prendo io. Ecco, ti do rame in cambio, tiene, dai.
2: Rame, rame, che bello, grazie. Lo metto sul tavolo in cucina. Starà benissimo al posto dell'orchidea. Egidio, cosa hai fatto ai denti? Figa, sembri un pianoforte.
7: Vado, scappo, scappo. Show.
3: Però, che gentili sti zingari. Il rame sta benissimo sul tavolo.
8: Amore, non voglio che fai i lavori di casa tu. Chiamiamo qualcuno.
9: Ma no, dai, non rompere il cazzo. Cazzo ci vuole, sono 2 fili, 3 stuccate, un paio di buchi con il trapano. Che cazzo ci vuole? E con quello che risparmio ci scatta il regalino, dai.
8: Vabbè, ma non la roba elettrica, eh.
9: Ma dai, amore, devo cambiare una presa, sono 2 fili, rosso, verde, giallo, blu, come le bombe. C'è anche il tutorial di YouTube.
8: Vabbè, amo, se fai un casino chiamiamo il tecnico.
9: Va bene.
4: Ehi, infatti.
9: Ecco, amore, è finito, attacca il contatore.
8: Attacco?
9: Sì, tira sulla...

0: Ultime notizie, cancellato il quartiere di Bonola dopo una tremenda esplosione, si esclude per il momento la matrice terroristica. Il nostro inviato sul posto, Marco Balanzoni.
1: Eh già, cazzo ci vuole? Vero noise?
2: Ah, aiuto, no! No, no, no!
3: Amore, che succede? Che spavento, oddio. Che ti succede?
2: Che sogno tremendo, amore! Che sogno tremendo!
3: Oh, un incubo, amore! Che cosa hai sognato?
2: Ho sognato che un fantasma super dotato ti scopava a sangue mentre dormivo!
3: Mamma mia, basta peperoni la sera, amore! Lo sai che non digerisci!
2: Già, che sogno assurdo! Pazzesco!
3: Dormi, amore, su! Dai che domani ci svegli alle 7!
2: Eh sì, notte, amore, scusa! Scusa, dormo, dormo!
3: Ma figurati! Torno nel mondo dei sogni!
4: Ehi, fatti!
3: Ah, sì, sì, sì, così!
2: Amore, sveglia! Amore, amore, sveglia!
3: Ah, ma che succede?
2: Stavi gridando nel sonno!
3: Ah, sì?
2: Cosa stavi sognando? Hai avuto un incubo anche tu?
3: Niente, niente, dormivo!
2: Parlavi come una matta! Vengo, vengo! Eri in ritardo al lavoro!
3: Sì, può darsi, sai, il subconscio.
2: Adesso basta peperoni la sera, amore? Ci fanno male, veramente.
3: Sì, già.
5: Falla addormentare, che così te lo picchio anche in culo.
3: Sì, sì.
2: Amore, hai sentito? Mi è sembrato di sentire una voce.
3: I peperoni, amore, i peperoni.
2: Ah, ok, notte. Notte,
3: Notte, notte.
1: Già, i peperoni sono pesantissimi.
6: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Tamarri.
1: In questa puntata dei Tamarri, Massimino e Giovannino cercheranno un poligono dove portare a sparare la nonna, che ha ben 80 anni.
0: Tamarri.
2: You are connected with the Tiro a Segno Nazionale Milano.
3: Pronto? Salve, sono Massimo di Quart, scusi la disturbo. Voi che orari di apertura avete in questi giorni?
4: Non ho capito chi è lei, scusi.
3: Massimo di Quart, devo portare mia nonna a sparare.
4: Oggi è aperto, ma sua nonna è iscritta, sì.
3: No, allora le spiego, mia nonna non è iscritta, però siccome non so quanto camperà ancora, cioè aveva questo desiderio di venire a sparare col mitragliatore, con le pistole.
4: No, mitragliatore assolutamente no, qui abbiamo solo l'aria compressa e armi a fuoco, pistole in grosso calibro e calibro 22, ma bisogna fare un corso di maneggio.
3: No, ma lei sa sparare, era moglie di pregiudicato, figurati, negli anni 70 bucava lamiere come i pazzi proprio. È una signora un po' particolare.
4: Deve fare un corso di maneggio armi lo stesso, perché non è che possiamo far iscrivere così le persone e venire qui a sparare.
3: Ma lei la sa maneggiare l'arma, eh?
4: Sì, ma a me non mi interessa. Quando uno viene qui a fare, che vuole sparare, deve fare il corso di maneggio armi.
3: Ok, ma poi posso portare il mio ferro, sì, o devo usare i vostri?
4: Per il corso deve usare le nostre armi, poi se sono armi classificate sportive posso un po' cederle.
3: Ah, ho capito, e questo è un dubbio amletico, nel senso che lei ha una collezione sua personale, c'ha Magnum, c'ha anche sti mitragliette, c'ha tutte le sue...
4: No, mitragliette non si possono usare.
3: E dove posso andare a sparare con i mitragliatori?
4: Allora, per sparare appunto con le armi rafiche devono essere comunque a colpo singolo.
3: Quindi deve fare pez, non può fare pez.
4: Deve fare, scusi?
3: Pez, non può fare pez.
5: Mi dica.
3: Da capo o è stato a mezzo riferito?
5: No, io non capisco lei cosa vuole fare.
3: Nel senso, io ho mia nonna che deve sparare. Ho chiesto gentilmente se può venire a sparare con la sua pistola e mitragliato.
5: Assolutamente, assolutamente.
3: Cioè, può o non può?
5: Prima, no, non si può per legge, non si può perché bisogna avere un'idoneità al tiro, quindi bisogna fare un corso di maneggio.
3: Allora, magari vado a sparare a qualche macchina in uno sfasciacarrozzo, sto parlando. Quindi. No, allora la porto in uno sfasciacarrozzo e la faccio sfogare su una macchina. Dai.
1: A questo punto tocca a Giovannino chiamare uno sfasciacarrozze di Torino.
6: Buongiorno, siete in linea con l'autodemolizione.
7: Pronto?
5: Dimmi tutto.
7: Senti un attimo, ti volevo chiedere una cosa. Tu hai qualche macchina messa malissimo proprio che stai per distruggere, che devi tritare?
5: Cosa ti serve, scusa?
7: Mi serve perché ti spiego, io c'ho mia nonna qua che diciamo che è l'ultimo periodo della sua vita e voleva realizzare questo sogno che ha sempre voluto fare, cioè che vuole sparare a delle macchine. Allora, se tu hai delle macchine che tu devi buttare, te le pago, veniamo là, mia nonna si sfoga a 10 minuti che fa due trivellate e ce ne andiamo. Se è fattibile, sta cosa.
5: So che sembra
7: che sembra una roba scherzosa, ma non lo è. Vai, parla con chi devi parlare.
5: No, ma non è possibile fare quella roba lì.
7: Non capisco qual è questo problema, che vedo che sei tutto, tutto in perpetuo.
5: No, ma non è fattibile, cioè non è.
7: Ma spiegami il motivo, perché se mi dici solamente non è fattibile, io non capisco. A parte che c'è mia nonna, già la vedo che si sta prendendo male, che già era tutta presa. Perché c'ha una Magnum bellissima che la deve proprio sfogare sta pistola. Pronto? Pronto? Oh! Va bene, state!
3: Ma guarda, no!
7: Non puoi portare!
3: Ma non puoi sparare!
7: Ma mia nonna, poverina, è lì che vuole trivellare!
1: Visto che nessuno vuol far sparare la nonna, l'altra opzione è portare la nonna in un maneggio a cavallo con le frecce e cercare di attaccare gli indiani.
8: Quando starò,
7: Ciao, sei Jimmy Cafone tu? I cavalli?
8: Io non sono quello... Questo è riferendo alla...
7: No, perché io cercavo quello che presta i cavalli, come si chiama? Il cavallista.
8: Deve chiamare dopo le 4:30.
7: Minchia, fino alle 4:30 devo aspettare. Ma
8: no, perché
7: sta
8: praticamente io sono un dipendente che ho il telefono del ristorante.
7: Ma che cazzo, ma non mi frega un cazzo me che sei dipendente. Cioè, se c'è il numero che cazzo ci mette? 6 ore per darmelo, coglione, che cazzo fa? Ma pensate, che gente di merda che c'è in giro. Dai, Jimmy Cafone, dammi sto cazzo di numero del maneggio prima che ti do uno schiaffo, zio cane, che ti stacco i denti. Ma pensate, qualche gente cafona che ti butta giù il telefono, pezzo di me.
1: Ora Giovannino lo fa gamba di legno.
8: Pronto?
7: Oh, cafone di me. Cazzo fai? Mi butti giù il telefono? Ho capito, stavo parlando, mi butti giù il telefono. Cazzo fai? Oh, Jimmy Cafone. Senti un attimo, ce l'hai sto numero del maneggio o no?
8: Ti ho detto che non ce l'ho il numero.
7: Oh, ma devi stare calmo, non è che devi essere aggressivo.
3: Hai detto vedere, puttana.
7: Che cazzo hai detto, coglione? Oh, scemo.
8: Io non ho detto.
7: No, ti ho sentito che
3: hai detto che tua madre è puttana.
7: Oh, coglione, ma pensa te, l'avevano detto che Jimmy Cafone era una merda. Ma ti sembra che insulti la gente così? Oh, Cafone. Che cazzo fai? Adesso non parli, coglione. C'hai paura, scemo. Ma pensate, oh.
3: Sto Cafone.
7: Ma pensate che offende la gente.
1: Vai Massimino, pensaci tu a far sfogare la nonna vecchia bastarda.
8: Pronto?
3: Pronto, maneggio? C'avete i cavalli?
8: Sì.
3: Sì, salve, senti, sono Massimino di quarto, la chiamo per una richiesta particolare. Voi insegnate anche a cavalcare le vecchie?
8: Sì.
3: C'avete cavalli un po' docili?
8: Quanti anni c'ha?
3: Mio nonno c'ha 80 anni.
8: Però abbastanza, però per, in forma, il problema è per salire a cavallo, il problema è quello.
3: Vabbè, al limite tanto vengo con mio cugino. Ma non è sciangata, eh? Abbastanza ancora operativa la vecchia. Il discorso è che sei imbizzata tutta, proprio sei ingrifata con sti cazzi di film degli indiani, no?
8: Ah, sì?
3: Sì, allora c'ha sta libidine, vorrei fargli sta sorpresa, la veste un po' da indiana e volevo farla cavalcare con l'arco e le frecce e fargli fare una mezza cavalcata, così che spara le frecce.
8: Dovremmo fare un'ora, mezz'ora, così, 10 minuti, quando non c'è confusione di cavalli in campo, capito?
3: A me l'importante è che tu mi dici che io posso vestire indiana mia nonna e farla cavalcare con l'arco e le frecce.
8: Possiamo fare qualche mattina, ma cavalcare a livello di, non sa andare a cavallo, quindi a livello di 2 minuti la mettiamo sopra, la accontentiamo.
3: Sì, si mette là con l'arco e le frecce.
8: È giusto.
3: Noi faremo una mezza pagliacciata, ci vestiamo tutti da indiani, gli facciamo fare sta minchia. Tu non c'hai uno che si veste da texano, che si piglia una frecciata?
8: No.
3: Ah, allora mi organizzo io con qualche babbo di minchia, lo faccio infrecciare tutto da mia nonna e siamo a posto.
8: Ho capito. Va bene.
3: Sì, dai, per la nonna si fa, dai, sta cosa. Poi. Senti, mia nonna è molto alta, è 1,90 m.
8: Sì.
3: Cioè, ci sono cavalli che la reggono?
8: A voglia.
3: Ma fino a quanto reggono i cavalli? Perché è 1,90 m per 230 kg,
8: 230 kg?
3: Sì.
8: E come facciamo a metterla sopra?
3: E che cazzo ne so, sei tu il cavallerizzo, mica sono io, ne so.
8: Infatti te l'ho detto io, non è semplice, non è 230 kg, non è semplice mettere su un cavallo.
3: Praticamente è un gorilla mia nonna, capito? 1,90 m, 230 kg, è una bestia impressionante.
8: Certo.
3: È un capo di bestiame, non è una cristiana. San Silvestro, figli di puttana! Oh! Ah!

0: allora. Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Only for you. It's a wonderful zoo. Only for you with the zoo. It's on 105. Only for you with the zoo. Welcome. Lo Zoo di 105.
2: La messa andevo, perché poi no, lo dice sì e dice no, dice sì e dice
3: a lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare, oh. Però sa coprire, capito?
2: È fuoco.
3: Ma lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora, vabbè, la scorsa lunedì che un po' ci
4: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
3: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
0: Figlio di puttana!
3: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: This is a zoo, only for you. La sterenata dello Zoo di 105.
1: È solo una canzone per...

0: Ciao Umbriake, vi vorrei chiedere una sdrenata per la mia ragazza, Ilaria. Vi ascolta da una vita, era da voi al mega evento dei 20 anni di Zoo. Sono innamoratissimo, mi fa impazzire, tette e culo da paura, una gran gnocca napoletana. E lo facevamo ad ogni occasione, ma adesso conviviamo da qualche mese e la routine domestica ha un po' spento la fiamma. È tutto casa, lavoro, spese, dormire. Potete pensarci voi a motivarla e a riaccenderla? Grazie mille, siete dei grandi, Davide.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Ilaria?
1: Sì?
2: Ciao Ilaria, sono Umbriake dello Zoo di 105.
1: Madonna, non ci credo.
2: Ti è arrivata la telefonata. Ti chiamo perché Davide mi ha mandato un'email e vuole che ti dedico una serenata. La vuoi sentire?
1: Assolutamente.
2: Vai, te la faccio subito.
3: Ilaria, non c'hai le tette, tu c'hai una produzione casearia.

0: della costa e se si sente una puzza poi vi fate una doccia e dopo a standufolà.
1: Bravissimo.
0: Ti è piaciuto Serenata?
1: Tantissimo.
0: Wow, a me interessa, mi fa piacere, insomma, magari stasera ti riviene di nuovo la voglia, te lo pupi
1: sì,
0: tutto
1: sì.
0: A lui.
1: Ti faccio male.
0: Sì, violentalo proprio a letto, che lui dice, mi ha scritto un email, dice che c'ha proprio voglia, sempre tanta voglia. Poi a quanto pare prima vi davate da fare tanto, quindi insomma.
1: È vero, dobbiamo recuperare.
0: Dovete recuperare, mi fa piacere allora, quindi un'altra missione compiuta, stasera fuoco e fiamme a letto. Eh?
1: Assolutamente.
0: Ti mando un bacione allora.
1: Un bacione, un bacione a tutti.
0: E salutami quel cornuto di Davide.
1: No, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: is a zoo only for you.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nell'allegro e ridente ospizio di Santa Eutanasia, dove tra un purè di patate e del tacchino bollito, i potenti Turbo Boomer stanno guardando l'imbianchino imbiancare.
3: Guarda lassù, ripassa meglio lì, dai.
4: Minchia, nonno, dai, io so come fare il mio lavoro, non rompermi il cazzo.
5: Io te lo ciuccerei il cazzo.
4: Ma che schifo.
6: Non mi sembra che tu stia facendo bene, si passa sempre nella stessa direzione. Oh, ai miei tempi imbiancavo per il vecchio Jerry e lui...
4: Minchia, andate a fanculo, mi metto le cuffie e mi scasso di sfera, gali ed ernia.
6: Ernia? Io ne ho 18 di ernie.
3: Dal suo strano linguaggio credo che abbia bisogno di una bella cinghiata.
2: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà Lord Giolitti.
2: Lasciate stare l'imbianchino, ci penseremo dopo. Ora ci sono problemi peggiori. I vegani.
6: Non bastavano i cinesi? Ora pure quelli del pianeta Vega vogliono invaderci.
2: Ma no, i vegani sono quelli che non mangiano nessun derivato animale. Né carne, né formaggio, né uova.
5: E cosa ciucciano allora?
2: Non lo so, davvero non lo so. E infatti un ragazzo di nome Andrea Caciocavallo sta abbracciando quest'idea e diffondendo battendosi per i diritti degli animali. Andate a fare ciò che va fatto.
3: Forza ragazzi, a quanto pare ci sarà comunque da usare la cinghia.
6: È andata bene a quell'imbianchino delinquente.
3: Coraggio, alla Boomer Mobile. Turbo
2: Boomer! E con un florilegio di raggi colorati sgranati da far invidia al Tagadà degli anni 90, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Andrea Caciocavallo.
8: Essere vegani è una scelta, la scelta di non ferire gli animali. Se noi amiamo gli animali, noi non li mangiamo.
3: Fermo lì, non dire altro, noi siamo i potenti Turbo
9: Boomer. Ci mancavano i vecchi ignoranti adesso.
5: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina. Ti vedo che sei deperito.
3: Senti ragazzo, dici al vecchio Gandalf, perché cazzo non mangi la carne?
9: Non solo non mangio la carne, io non mangio tutto ciò che abbia dietro uno sfruttamento animale.
6: Ma la carne è fonte di proteine. Ai miei tempi si mangiava qualsiasi cosa proiettasse un'ombra e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Guardate che i tempi cambiano, oggi ci sono un sacco di valide alternative vegane.
5: Alternative? Cosa sei? Un coglione con la mamma Bucchina?
6: Per caso non lo prendevi il latte da tua mamma Bucchina?
9: Ma questo cosa c'entra? Mica è un animale.
6: Certo, è una vacca.
9: Insultare mia madre non mi sembra una grande argomentazione.
5: A me sembra un'argomentazione più che valida invece.
9: Voi siete solo dei vecchi rincoglioniti bigotti e conservatori che se qualcuno prova a farvi guardare in più in là del vostro naso sfasate e non sapete far altro che insultare. Ecco la verità. Preferirò sempre gli animali agli umani come voi.
3: Ehi, non dovresti mangiare neanche le verdure, visto che tuo padre è Finocchio.
9: Ecco appunto.
6: Mangiare la carne è cosa giusta. Lo diceva anche il vostro paladino della giustizia. Lì, cosa? Martin Burger King.
5: Io ce lo ciucciavo a Martin Burger King.
9: Ma voi vi ascoltate mentre parlate? State dicendo solo cazzate.
3: Ascolta ragazzo, non fare troppo lo spocchiuso, che tanto sai bene che qui andrà a finire a schifiu. Sai già cosa accadrà, no?
9: Lasciami indovinare. Prenderete la cinghia?
5: Bravo ragazzo.
6: Prendo la cinghia. Turbo
2: Boomer! E i Turbo Boomer danno ad Andrea una raffica di cinghiate tante quanti sono i reparti ortofrutta di tutti i supermercati del mondo, dandogli la più importante lezione della sua vita.
9: Grazie Turbo Boomer, ero veramente convinto che bastasse ribellarsi alla natura carnivora dell'uomo per salvare delle vite, e invece non ragionavo bene perché mi mancavano le proteine. Mi serviva proprio una bella sprangata alla vecchia maniera. Ora andrò a cacciare tutta la fauna locale a mani nude e se non ne dovessi trovare mi ciberò di tutti i cani e i gatti del condominio. Fanculo alla natura e viva il ventennio.
5: Bravo ragazzo, e comunque anche lo sperma è fonte di proteine, io lo so. ce lo ciucciavo.
6: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il colmo per un pompiere? Avere le lenti che non mettono tartarughe marine. Che poi il pompiere praticamente sta andando a spegnere un incendio, no? Si trova l'11 settembre, vanno tutti a fuoco, corpi che cadono, e il pompiere tira fuori la pompa e dice: mi piacerebbe cantare una canzone intelligente. E poi arriva la maestra, Pierino, e il pompiere, c'è il pompiere entra dentro il fuoco e così si ammazza, porco di...
10: Turbo Boomer!
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105.
13: Dissapori.

0: 12ª puntata presto promossa e brigadiera. Phil di Fer è riuscito a scampare al rapimento orchestrato dal perfido Lionel Ernie, ma dopo 3 mesi di prigionia la sua mente non ha retto ed è stato ricoverato in psichiatria perché si è convinto di essere un uomo delle caverne.
1: Dottore, mi dica qualcosa.
2: Il Gress porcellanato è un'ottima soluzione per gli interneti.
1: Ma non qualcosa così a caso. Mi dica di mio figlio.
2: Suo figlio Phil di Fer? Vediamo la sua cartella. C'è la merenda, il sussidiario.
1: Ma cosa spera di trovare nella sua cartella di quando faceva le medie?
2: Nulla. Quindi proverò a guardare la sua cartella clinica. Niente, anche qui c'è il diario, il sussidiario.
1: La vuole finire di aprire zaini e dirmi come sta mio figlio, dottore?
2: Ah, ecco qua. Il resoconto degli specializzandi da cui mi faccio pagare per farli lavorare in ospedale. Allora vediamo, al momento del ricovero credeva di essere un uomo delle caverne. Chiaramente, signor Tangibilli, le addebiteremo un extra per la carne di mammut con la quale abbiamo dovuto sfamarlo.
1: I soldi non sono un problema. Io voglio solo che mio figlio ritorni quello di prima.
2: Allora vediamo. A parte che ha tramortito una decina di infermiere con la clava, sembra che poi il ricovero sia proceduto bene e ci siano stati significativi progressi.
1: Sa, dottore, ne parla come se fosse la prima volta in vita sua che se ne occupa.
2: Ma chi io? Ma cosa glielo fa credere?
1: Beh, indossa una corona di alloro e porta in mano un mazzo di fiori come se si fosse laureato oggi.
2: Ma no, ma si figuri, le pare che mi sono laureato oggi. Mi sono laureato ieri e non ho fatto in tempo a ripassare a casa dopo la festa.
1: Ah, questo mi conforta. Solo che sono veramente preoccupato per la sorte di Phil Fer. Questo shock dovuto al rapimento non ci voleva. Doveva sposarsi il mese scorso.
2: Non tutto il male viene per nuocere, come vede.
1: Ma lei non capisce. Stiamo rinviando le nozze di continuo e la sua fidanzata Birboni ormai non ce la fa più ad aspettare. Posso convincerla ancora un po' a non trovarsi un altro uomo andando a letto con lei tutte le sere vestito da pirata. Ma non può andare avanti ancora per molto, dottore.
2: E allora si rallegri, signor Tangibilli, perché, come le stavo dicendo, suo figlio sta migliorando. Non crede più di essere un cavernicolo.
1: Davvero? Dottore, grazie. Grazie per questa bella notizia.
2: Ora crede di essere un cavaliere medievale.
1: Ma come sarebbe a dire? E questo che miglioramento sarebbe?
2: Beh, un passo avanti nella storia, no? Vedrà, tra qualche mese piano piano lo porteremo ad artista rinascimentale, poi rivoluzionario francese, confederato della guerra civile. Da lì a nazista il passo è breve. E poi eccoci che lo riportiamo a uomo del XXI secolo.
1: Ma mi sta prendendo in giro?
2: Signor Tangibilli, ci vuole pazienza. Suo figlio è giunto in condizioni complicatissime. Era talmente regredito all'età della pietra che su Facebook pubblicava 9 buongiornissimi ogni mattina. Mattina.
1: Voglio vederlo.
2: Ma certo, prego, Sire, si accomodi.
3: Padre!
1: Figlio mio!
3: Sono di ritorno dalla crociata dove pugniamo i fanatici maomettani.
1: Ma dottore, ma come parla? Io non capisco.
3: Magni furono i perigli, ma alla fine inducemmo Gerusalemme alla resa e liberammo la terra santa dagli perfidi mori.
1: Ma chi sono i mori? Ma cosa dice, dottore?
3: Ora vi saluto, padre. Con miei sodali vo alla locanda del Cervo Becco a festeggiare la somma vittoria.
1: Ma dove sta andando, dottore? Dovete fare qualcosa.
2: Non si preoccupi, gli abbiamo allestito alcune locande medievali appositamente. Vanno in fattura, ovviamente.
1: Ma il vostro personale si presta a queste scene?
2: Sì, stia tranquillo, tanto ci sono le infermiere che ha tramortito con la clava. Sono rincoglionite anche quelle. Riuscirà Phil di Fer a riprendersi dallo shock o rimarrà per tutta la vita un rozzo cavaliere medievale ubriacone ignorante? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà L'uomo delle taverne.
4: 105. Lo Zoo di 105.
5: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
6: siamo nel dolce e tenero ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei turbolenti turboboomer, occupati a gustarsi le repliche del cinegiornale.
7: Autarchia automobilistica.
8: Pazzeschi questi mezzi del futuro.
9: Queste cose si vedono solo all'America.
10: Io ce lo ciucciavo all'America.
11: Attenzione, turboboomer! Oggi nessuna cinghiata, ragazzi.
12: Sua maestà Lord Giolitti.
11: Vi porto semplicemente un triste messaggio. Il vostro amico di malefatte e squattrinate giovanili, Ghisalberto Leopoldo Monegondi, è venuto a mancare alla veneranda età di 147 anni.
8: E porca direi che era anche ora.
11: Il suo ultimo desiderio è che le sue ceneri vengano gettate al vento sul lago d'Iseo, da voi e dal suo bisnipotino non vedente, Casimiro, a cui era molto affezionato.
9: Credo che il vecchio figlio di puttana mi dovesse ancora 16.000 lire dal 56.
10: Esaudiamo il suo ultimo desiderio. Glielo devo, con tutte le volte che ha spaccato il mio bel culone.
8: Sì, glielo dobbiamo tutti al buon vecchio Ghisalberto. Turbo!
6: Presa la decisione, i tre acariatidi vanno prima a recuperare il piccolo bisnipotino Casimiro, non vedente, dopodiché prendono l'autostrada e vanno verso il lago di Iseo.
13: Quindi voi siete i potenti...
14: Turbo Boomer!
13: Ed eravate amici del mio bisnonnino?
10: Oh sì, io ce lo ciucciavo il tuo bisnonnino.
13: Cosa significa che ce lo ciucciavi?
8: Ma dai, Ornella, non sono discorsi da fare ad un bambino, porca...
13: Cosa vuol dire, porca...
8: Senti, ragazzo, non rompermi il cazzo anche tu, dai. Sto guidando. Parla un po' col nonno.
9: Io? Come va, ragazzo? Ma cosa cazzo stai guardando?
10: È non vedente, coglione.
9: Beh, anche io a giorni alterni, quando mi si stacca la retina.
13: Io sono non vedente dalla nascita, signor nonno. Il mio bisnonnino si prendeva cura di me.
9: Si curava di te? Lui... Ma se aveva già 12 piedi nella fossa?
8: Dai, nonno, non fare il black humor.
13: Cosa significa black humor?
9: Dunque, il black humor... vedi quel ragazzo laggiù senza mani? Ecco, immagina di andare là e dirgli batti il 5.
13: Signor nonno, ma io sono cieco.
9: Appunto!
13: Ma voi siete sempre così cattivi.
8: Non siamo cattivi, ti facciamo solo vedere quanto è duro il mondo.
13: Ma vi ho già detto che io sono cieco. Siete dei vecchi di merda, non come il mio bisnonnino.
9: Oh, ai miei tempi non si faceva tutta sta camurria per due battute sugli handicappati. Ci si faceva una sana risata e vaffanculo. E i bambini, e soprattutto le donne, facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
13: È per questo che odiate tutto?
9: Beh, ragazzo, è l'amore per l'odio che ci tiene in vita.
8: Forza, dai, siamo arrivati.
14: Turbo Boomer!
13: Addio, bisnonnino mio.
8: Non ho mai capito se è legale spargere le ceneri in giro o lo si può fare solo nei film.
9: Ehi, ma quindi in questa puntata non dovrò usare la cinghia?
8: Non è detto, nonno. Vediamo come si sviluppa la faccenda.
10: Come ti senti, Stellina?
13: Beh, mi mancherà tanto.
8: Visto, nonno, forse una cinghiata potresti dargliela al ragazzino.
9: Prendo la cinghia!
14: Turbo!
6: Con una raffica di cinghiate immotivate, i Turbo Boomer fanno diventare adulto all'improvviso il piccolo Casimiro, che per uno sbalzo di illogico eccesso di fantasia acquisisce anche la vista.
15: Grazie, Turbo Boomer. Sono sempre stato un finocchietto lamentoso quando ero un bambino mongolino, ma la cinghia mi ha fatto riacquisire tutto ciò che non vedevo in tutti i sensi. Ora ho voglia di prendermela coi più deboli e calciare i mendicanti.
8: Bravo coglione, è bello vedere che sei diventato grande e normale.
10: Ora hai anche l'età per essere ciucciato.
9: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. 15 uomini sulla cassa del morto, yuhu, è una bottiglia di rum. Dicevano amici, ararara. E poi arriva un re seduto sul sofà che chiedeva alla sua serva: portami stappa una bottiglia del divino, il miglior vino che hai, quello messo in cantina, quello delle occasioni speciali, perché poi il re, che c'è il re sul sofà, il re subisce un colpo di stato e lo ammazzano, porco c***o.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una lunga vacanza. Ore e ore di silenzio assordante. I dubbi, le perplessità di una vecchia balorda innamorata. La voglia di grattugiare il grilletto e spanare quella bresaola ormai scaduta da anni. Sarebbe stato questo il triste destino della nostra vittima preferita? La donna più ingenua e goloida che il mondo abbia mai ospitato. Siamo crudeli, insensibili, ma non fino a questo punto. Per questo, lo zoo, a rotazione, ha intrattenuto la vecchiaccia veronese con una serie di telefonate che hanno dell'impossibile.
2: Santina e la guerra in Ucraina. Alfio Porticelli e il dottor Truffazzi cercano di convincere Santina a sacrificarsi per porre fine alla guerra.
3: Pronto?
4: Signora, qui base terra!
3: Buonasera, come va?
4: Ah, che bello sentire la sua voce, signora. Quanto m'è mancata.
3: Sì.
4: Mamma mia.
3: Non mi sentivo.
4: Da un po' che non ci sentiamo, ma sa, signora, la guerra qua è un casino. Abbiamo bombardato, sparato, missili. No? La sento malissimo, signora. Deve andare in un posto per prendere il telefono.
3: Sono qua fuori al Poggiolo.
4: Ma magari non può andare in tangenziale? Ho un sacco di robe da raccontarle, ma se non si sente.
3: Vuole dire che.
4: Sembra la torre di controllo, signora. Signora, la sento malissimo.
3: È il mio compleanno. Faccio 84.
4: 84 anni, una mummia, signora.
3: Grazie mille, Alfio.
4: Sì, come sta, signora? Mi è mancata un sacco. Mi è mancata tantissimo.
3: Anche io mi manchi tanto, caro.
4: Mi è mancata come una fistole, come una ragade. Mi è mancata un sacco.
5: Come problemi.
4: Sì.
3: Sono stanca, dopo caldo, anche tanto caldo, 32 gradi, sai, è caldo a morire qua.
4: Quindi, signora, il 10 di giugno lei compie gli anni di Hammurabi, 84 anni, una mummia.
3: Sì, 84.
4: Pensa. Una mummia diventa, signora, una mummia.
5: Auguri, signora, sono Truffazzi.
4: C'è qua anche Truffazzi.
3: Quando devi chiamarmi, di giugno.
4: Sì.
3: Chiamami di giugno, volevo sentirti.
4: Signora, bisogna comprare un telefono nuovo, perché ogni volta che io la chiamo è sempre spento.
3: Lo so, devo prendere uno nuovo.
4: Prenda,
3: hai ragione.
4: Prenda un Mammut, sono molto belli. Il Mammut.
3: Ecco, quello sì. Se vuoi prendo quello, dai.
4: Il Mammut senza fili, che è bellissimo.
5: Sì, lo deve portare con un guinzaglio.
4: Però bellissimo.
3: Va bene, sentato.
4: Ma mi racconti un po' della sua vita, cosa ha fatto in questi mesi? Vive ancora col suo compagno? È sola? Cosa fa?
3: Sì, no, non sono sola, c'è ancora Pietro.
5: Ce lo saluti.
3: Il mio compagno, sì, c'è ancora, mi fa compagnia e dopo anche mi aiuta a fare i misteri. Io, già sai, ho un po' mal di gamba, e allora così mi fa qualcosa, ecco, mi aiuta.
4: Un servo, uno schiavo, insomma, sì, è giusto, mi serve.
3: Senti, se te lo vuoi, te lo passo.
4: Dopo, signora, prima voglio sentire un po' lei. Senta, ma com'è finita la roba lì, la questione dei cimiteri? Un casino, ho letto.
6: No, è tutto a posto.
4: Ah, ok. Ma
6: scusa. Ciao, Alfio.
4: Ciao, come stai, Pietro?
6: Io sto bene, dai, gli faccio un po' di compagnia, tanto faccio gli anni anch'io, adesso a giugno 72.
4: Ma sei più giovane di lei, furbone, eh?
6: Sì, dai.
4: Ti sei scelto la milfona, dai. Bravo, Pietro.
6: Ma bisogna trovare anche la gallina vecchia che fa buon brodo, no?
4: Bravo, poi si sa che lei è un fighino, mica da ridere.
6: Andiamo più d'accordo di prima adesso, dai.
4: Oh, meno male. Ma non rubare più i ceri nei cimiteri, però, cazzo.
6: No. Ciao, buon altro, che piacere aver sentito, fatti sentire ancora, dai. Ti faccio Santina.
4: Anche per me. Ciao, Pietro, un bacio.
6: Pronto?
4: Signora, ma senta, una domanda, ma ficcate?
3: L'hai sentito?
4: Ficcate ancora?
3: No.
4: No,
3: perché non sto tanto bene, sai.
4: Porca miseria.
3: Sì, ho le emorroidi dopo tante miseri che non posso.
4: Signora, le emorroidi sono dietro. Sì. Sono dietro, non davanti.
3: Sì, dietro, sedere, faccio fatica anche a andare di corpo.
4: Immagino, ma dico, ma davanti non si fa più niente?
5: Allora signora.
3: Davanti non posso fare niente perché ormai sono vecchia, ecco.
5: No, signora, guardi, io posso aiutarla. Posso aiutarla, Sassa? Sono Truffazzi.
4: Dottore, dottor Truffazzi, sì.
5: Allora, noi stiamo commercializzando, lei potrebbe essere anche il nostro testimonial, queste vagine da gomito. Noi potremmo mandarle lì un'equipe medica che in circa 24 ore, mani nude, potrebbe metterle una vagina di cadavere su un gomito. In modo che lei possa avere dei rapporti regolari, sessuali.
4: Bello.
5: Lei sarebbe disposta a rischiare la setticemia e la morte?
3: Ne vedendo una al giorno.
5: Prende quanti cazzi. Sarebbe disposta a rischiare la setticemia e la morte?
3: Ne vedendo una al giorno.

0: Ascoltiamo.
1: Ucraina, sì.
2: Allora,
0: come si chiama? Come si chiama?
1: Ucraina.
2: Ucraina.
0: Si è proposta Ilona Staller, se la ricorda Cicciolina?
1: Sì, la Cicciolina, sì.
0: Cicciolina, esatto. Cicciolina ha detto: caro presidente Putin, è disposto a smettere di fare la guerra se io le do la figa? E allora noi di Base Terra volevamo proporre lei per andare a fare un bel pompino a Putin in cambio della pace.
1: Ah, ho capito.
0: Glielo farebbe un pompino per noi?
1: Sì, sì.
0: Allora, signora, se lei è disposta a fare un pompino a Putin per fermare la guerra?
1: Certo, perché no? Basta che fermi la guerra. Brava.
0: Allora, signora, lo dica, ripeta con me.
1: Sì.
0: Vladimir Putin.
1: Come?
0: Vladimir Putin.
1: Vladu Gadu.
0: No, Vladimir Putin.
2: Claudio Merdu.
0: Si metta in una posizione dove prende bene. Deve dire Vladimir Putin.
1: Claudio Mertuni.
0: Sì. Sono Santina.
1: Claudio Fortuni Mertuni.
0: Putin.
2: Budi. Claudio Budi.
0: Vladimir Putin.
2: Radio Bertini.
0: Sono Santina.
2: Claudio Bertini, sono Santina.
0: Voglio farti un pochino. Voglio farti un pochino.
1: Allora, voglio farti un
0: pochino.
1: Che finisca questa guerra, sono Santina.
0: Perfetto, grazie signore.
2: Claudio
0: grazie.
2: Bertini apprezzerà.
0: Grazie signore, mandiamo il messaggio a Bertini.
3: Radio 105.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno di un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
3: dell'oceano indiano.
2: I was crying
0: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Conner?
4: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96.
2: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare

0: Lisen.
1: Ancora.
2: Ancora Lisen, no.
0: Lisen.
2: Linsei.
0: Mi piacerebbe invitare Lisen.
1: Non è Lisen.
2: Lisen.
0: Lisen.
1: Lisen.
0: Lisen.
1: Prova a dire Lisen.
0: Lisen.
1: Mi piacerebbe invitare Lisen.
0: Mi piacerebbe invitare Lisen.
1: Ancora.
2: Perché Lisen?
0: Oh, Lisen.
2: Lisen, come Sanpei.
0: Mi piacerebbe invitare Lisen. Ma devo ma devo cervellarmi.
2: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
0: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
1: Cervellarmi.
0: Ma devo cervellarmi per ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lisen.
1: No.
0: Ciao Lisen. Ciao Lisen.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
3: ma
4: sei.
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
0: No, perché?
3: Ancora?
0: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
0: Lisen, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
0: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
2: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
0: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a caso con la PSD?
2: Okay, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
0: No, col PSD.
2: No, PSP.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
0: Che ne dice?
1: Che dici? No,
0: che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
2: Ci pisciamo addosso.
0: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
2: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
0: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
2: Che non è Theft.
0: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
1: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensalo solo nel bordo di Bitonto.
2: Ma in Puglia?
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
2: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
0: Vov.
2: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
0: Lo sapevo, adesso
2: fa bene l'uovo.
0: Coglioni a me, rompi
4: coglioni. Una macchina famosa.
2: Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen. Cos'è quello? Una Range
2: Rover?
0: Rover
2: Vogue.
0: Vogue.
2: Una Range Rover Vogue.
0: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
2: Borg,
4: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
2: Range Rover Vogue.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Scopa elettrica per Tecnostrega, 128 euro. Super economico, spremi agrumi molto basic, composto da mano in carne e forchetta di precisione, 8 euro. Ninfo, l'aspirapolvere in GPR, che quando succhia emette muguli di... Ninfo, l'aspirapolvere in GPR, che quando succhia emette mugulii di piacere, 452 euro. Giacca Ventolin per asmatici, 221 euro. Speciale addio al celibato. Speciale addio al celibato. Tra invisibile. Tra invisibile per amico immaginario che si sposa, 110 euro all'ora.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Felpa con cappuccio di soia in tazza grande, 44 euro. Lavastoviglie elastica, estensibile fino ad un chilometro, 741 euro. Vibratore enunciaco per coppia di lesbiche ninja, 123 euro. Novità, urinerelli, gli acquerelli che si diluiscono con la piscia, 23 euro. Disney Penerentola, scintillante principessa trans che abusa dei topini, 29 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Gomma pane più astuccio mortadella per zaino damigiana, 71 euro. Veri verissimi smeraldi impastati a mano, 560 euro l'uno, anche senza glutine. Portaflebo da corsa campestre, 12 euro. Flusso canalizzatore funzionante, così funzionante che lo paghi oggi, ma ti è già arrivato. Così funzionante che lo paghi oggi, ma ti è già arrivato nel 1985. Quindi, se non lo trovi, sono cazzi tuoi, 20.000 dollari. Origami, carta igienica ripiegabile per pulirti il culo con un morbido cigno, 9,99 euro, 6 rotoli.
1: Arredamento interni.
2: Pratico barbecue a tracolla, 111 euro. Tampone orofaringeo per scoprire di che segno sei, 3,60 euro. Lista nozze, tosta cane. Tosta cane, elettrodomestico tradizionale coreano, 184 euro. Porta taglia coca, 98 euro. 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 e 5 in culo. Kit starter pack per amanti del fisting, 89 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, come promesso, questa settimana doppio appuntamento con La Zecca, non tanto perché io sia interessato a voi, anzi vi repello, vi ripugno e vi ripudio, ma quanto perché registrando la puntata di ieri siamo incappati in un personaggio curioso che chiameremo l'Illuminato di Baviera, che ha delle teorie molto eccentriche sulla realtà. Quindi ho deciso di dedicare a lui una puntata speciale per farvi ascoltare la sua testimonianza e in modo particolare la sua lettura dell'attuale crisi politica internazionale con al centro Donald Trump e Vladimir Putin. Sentiamo per la prima volta nella Zecca l'Illuminato di Baviera.
4: Beh, hanno sempre fatto così dalla prima alla seconda guerra mondiale, lo stanno facendo anche adesso.
3: Chi ha sempre fatto così?
4: Sì, hanno sempre fatto così, sionisti ebrei. Lui è sionista ebreo, Putin è sionista ebreo, sono tutti d'accordo e il mondo va avanti così.
3: Non ho capito.
4: Come hanno fatto con Hitler.
3: Non ho capito. Allora, Trump è un sionista ebreo.
4: Eh sì, è sempre stato sionista ebreo lui.
3: Ecco, Putin è un sionista ebreo. Putin, pure lui.
4: Sì, anche lui è un kazaro.
3: Ecco, e poi anche Hitler era un sionista ebreo.
4: No, Hitler non era un sionista ebreo.
3: Ecco, chi era?
4: È stato fregato dai sionisti ebrei, dei Rothschild.
3: E ci hanno messo un po' a fregarlo però.
4: Diciamo, è stato fregato da Benjamin.
3: Da Benjamin chi?
4: Quello che ha architettato la prima e la seconda guerra mondiale. Benjamin Friedman
3: ha architettato la prima e la seconda guerra mondiale, una persona di una longevità.
4: Ha fatto andare in guerra gli Stati Uniti assieme con l'Inghilterra, che stavano perdendo la guerra contro la Germania, che era forte, e però hanno voluto in cambio, tramite il patto del Wulfur 1918-19, volevano la parte di Palestina che era in possesso dell'Inghilterra. E così dopo di 20 anni, quando hanno vinto la guerra, gli americani, gli inglesi contro la Germania, che la rasa al suolo, la prima guerra mondiale parlo, e dopo 20 anni gli hanno dato un pezzo di Palestina, dove hanno iniziato a ingrandirsi con Israele. Così è andata la storia. La seconda guerra mondiale invece è partita perché sempre questo Benjamin Friedman, che è intelligentissimo, ha detto: siccome adesso la Germania è distrutta, cosa facciamo noi?
3: Cosa facciamo?
4: Gli diamo i soldi, li riarmiamo di nuovo, però rifargli guerra da nuovo. E così hanno fatto per fargli partire la guerra.
3: Chi è che gliela ha ridato i soldi alla Germania?
4: Hanno bombardato il Giappone tramite la guerra di Pearl Harbor, e così dopo i tedeschi, siccome erano amici dei giapponesi, sono andati in loro aiuto, e dopo gli hanno dato un'altra massacrata, gli hanno raso il suolo tutta la Germania.
3: E adesso?
4: E dopo invece sulla prima guerra mondiale.
3: Sì, ma che due coglioni! Stiamo parlando di Trump! Stiamo parlando di mainstream, sì, arriviamo a Trump, che qua sennò cazzo ci butta dentro anche Napoleone e Giulio Cesare. Arriviamo a Trump.
4: Beh, anche Napoleone c'entra, però anni indietro, dal 1800.
3: Ecco, sì,
4: sono sempre i goti, i visigoti, i kazari, ashkenaziti, che arrivano dall'Armenia, mongolo, turchi.
3: Mongolo
4: che arrivano
3: lei.
4: Da Ixos, sono un continente
3: nero,
4: dell'Antartide, e sono cannibali. Sono pazzoidi, vedi, che fanno ridi satanici, mangiano le persone, mangiano i bambini, tutte queste robe qua.
3: Benissimo.
4: Perché loro non sono di questo mondo, sono del pianeta quello appena fuori di noi.
3: Del pianeta?
4: Ci sono altri sette grossi continenti.
3: Sì?
4: Dopo c'è un altro mura di ghiaccio, e dopo parte un altro ancora continente.
3: Sì.
4: C'è altri vari continenti, e dopo c'è un altro muro di ghiaccio. Dopo partono i vari pianeti: Marte, Giove, Orione, Nibiru,
3: i goti, i visigoti.
4: Sono 50 pianeti madri oltre la nostra Terra.
3: Madri, sì.
4: Solo che loro non vogliono dircelo.
3: Non ce lo dico.
4: E quindi per non farci vedere che appena fuori le mura di ghiaccio ci sono i nostri conquistatori, perché noi viviamo
3: col cazzo piccolissimo, però, perché vivendo sui muri di ghiaccio
4: in gabbia dentro questo un pianeta piano. E siamo ingabbiati, non riusciamo mai a andare fuori. Ogni volta che moriamo ci rimettono dentro ancora avanti. 800 chi 1000 vite, mille.
3: sempre così.
4: Finché la nostra coscienza non riuscirà a uscire, a capire chi siamo nel momento della morte, ne andiamo tutti a fare in culo, perché abbiamo capito che siamo evoluti anche noi, tanto quasi come loro, perché loro hanno solo l'intelligenza artificiale e vengono schiavi in questo pianeta perfettamente per loro, perché loro non hanno la parte animica. Infatti Trump, sono tutti quanti ermafroditi, hanno il culo e la figa.
3: Aspetti, si fermi. Lei mi sta dicendo che Trump ha il culo e la figa?
4: Sì, ma, sì, ma anche la moglie, tutti, risaputo, anche, tutti, anche Macron, tutti,
3: anche
4: tutti,
3: Macron, no, tutti il culo alla figa.
4: Sono di quella razza là, ah, certo, sangue, una volta avevano sangue RH negativo, poi, adesso... poi hanno inseminato anche le altre donne con, certo, le varie guerre, siccome loro sono forti predatori, erano forti predatori,
3: predatori, certo,
4: e conquistavano chiunque e dopo avevano la conoscenza, dopo, delle malattie, buttavano le, sì, coperte piene,
3: le coperte
4: di malaria,
3: le coperte piene di malaria,
4: paesi come hanno conquistato, certo, tutti conquistato, la popolazione di India, che hanno fatto 90 milioni di morti,
3: certo, certo,
4: e poi Stalin, anche Stalin, Stalin
3: aveva la figa il culo, anche Stalin, anche Stalin aveva, scusi, scusi, sono curioso, anche Stalin aveva il culo alla figa.
4: Adesso stanno facendo, siccome anche la, sì, siccome anche la tipa, la von der Leyen è una, ah, di loro.
3: Quanti, aspetti, aspetti, scusi, scusi, scusi,
4: la guerra, sì, stanno ripetendo
3: una domanda,
4: guerra,
3: una domanda,
4: la von der Leyen è un'ibrida,
3: è un'ibrida, nel senso che va sia a benzina che a corrente elettrica, no?
4: No, loro hanno un sistema di intelligenza artificiale,
3: ecco,
4: e
3: loro
4: hanno solo spirito ma non hanno anima.
3: Non hanno l'anima?
4: Cioè, tu, sì, non hanno anima, se tu non sai come siamo fatti noi, allora
3: no, chiedevo,
4: dovresti capire come siamo fatti, certo, noi umani con anima, perché è l'anima che possiede il nostro corpo, il nostro involucro,
3: sì,
4: e è l'anima che sta facendo l'esperienza in questo piano,
3: sì,
4: piano.
3: Guardi, la mia anima in questo momento sta facendo un'esperienza orribile nel tentativo di seguire le puttanate che lei sta continuando a sciorinare, cioè la
4: mia
3: anima
4: è ignorante, che ci devo fare io,
3: certo, e invece...
4: non è colpa mia se lei è ignorante, non conosce i mondi dell'oltre, invece, giusto, loro li conoscono benissimo, i mondi dell'oltre,
3: i mondi dell'oltre,
4: i mondi dell'oltre,
3: sì,
4: per,
3: sì,
4: questo,
3: sì,
4: noi ci fregano sempre,
3: ci fregano sempre, ma cosa possiamo fare
4: la
3: noi?
4: La scienza si sta alzando,
3: ecco,
4: si sta evolvendo e anche loro ce l'avranno in culo
3: prima o poi,
4: per questo ci vogliono, per questo fretta, perché vogliono mettere tutti quanti quel microchip,
3: il
4: perché
3: col
4: microchip,
3: sì,
4: rimaniamo tutti quanti di robot e non,
3: ecco,
4: e non abbiamo più l'accesso al mondi dell'oltre con le nostre antenne che abbiamo, e quindi
3: dove ce l'ha l'antenna? Scusi,
4: né pensare né creare,
3: dove ce l'ha l'antenna? Dove ce l'ha l'antenna? Mi ascolti, dove c'è l'antenna?
4: C'è l'antenna, c'è l'antenna, c'è l'antenna. Nella testa noi abbiamo 7 chakra, la parte più alta è dall'occhio, il terzo occhio, l'ipotalamo, quello come si chiama.
3: Quindi mi faccia capire, scusi, mi permetto di riassumere perché abbiamo comunque dei tempi radiofonici, mi ascolti bene. Allora, i nostri nemici sono ebrei sionisti che hanno sia il culo che la figa, mentre noi, che siamo i poveracci, abbiamo un terzo occhio e 7 antenne. Quindi, scusi, lei al mattino se guarda allo specchio e ha 3 occhi e 7 antenne.
4: Certo, anche lo so.
3: Eh beh, sì,
4: sono,
3: no,
4: i chakra,
3: certo,
4: non sono,
3: sono i chakra,
4: antenne,
3: certo.
4: Noi abbiamo i chakra, servono, c'è il primo chakra che serve per la sopravvivenza in questo mondo terreno,
3: ecco,
4: il secondo chakra, cioè, è il sesso, il terzo chakra, sì, è la forza, la paura, e siccome siamo in un mondo duale c'è la paura,
3: il panico,
4: c'è
3: anche paura, sì,
4: sarebbe il lupo nero, quello che,
3: il lupo
4: che
3: nero,
4: serve a noi,
3: certo,
4: serve a noi per alimentare, per difenderci,
3: sì,
4: da chi abbiamo attorno,
3: certo,
4: da qualsiasi cosa ci succede. Poi c'è il quarto chakra, quello del cuore, poi c'è quello della gola, della parola, poi c'è,
3: sì,
4: quello della mente, e poi quello della mente superiore,
3: certo. Senta, io, guardi, mi permetto di suggerirle un ottavo chakra, che è quello per andarsene a fanculo. Arrivederci. Al netto del fatto che questa persona sia indubitabilmente un matto col botto, direi che la cosa più allarmante è che c'è un'assoluta coerenza nelle sue parole e che questa persona ha costruito un universo perfettamente funzionante basato su delle totali troiate che ha letto da qualche parte, in qualche libro, in qualche sito. Però è allarmante che questa persona ci creda così tanto, cioè questa persona che dubita di tutta la realtà, in realtà se ne è costruita un'altra perfettamente funzionante a parte, nella quale crede solo lui e forse qualche altra decina di migliaia di decerebrati. Ma sono tra noi, crescono ogni giorno, sono sempre di più, e quando diventeranno la maggioranza saremo fottuti. Alla prossima, ciao.
5: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
6: Benvenuti a Fatti Sfatti.
7: Fatti Sfatti.
6: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
8: Buongiorno e bentornati ai nostri Fatti Sfatti. E come sempre, senza perdere tempo, se no sono schiaffo in faccia, partiamo subito. Se fai toc toc sulla porta, bussi. Ma se fai toc toc su una figa, pussi.
9: Pussi, pussi.
8: È bene che voi sappiate che le persone sono come le monetine. più scure sono, meno valgono.
5: Meno valgono.
8: Rocco Siffredi da bambino era un bimbo minchione. Ed ora una breve notizia geografica. A Praga i vicoli sono tutti vicoli ciechi.
5: Sono tutti vicoli ciechi.
8: Quando muore il proprietario di un negozio di strumenti musicali, dona gli organi.
5: Dona gli organi.
8: Se una ragazza compra 15 vibratori, sono cazzi suoi.
5: Sono cazzi suoi.
8: Se vi chiedono se siete favorevoli o contrari al Kama Sutra, è bene che prendiate una posizione.
5: Prendiate una posizione.
8: Il fratello di Julia Roberts è una persona molto pulita. Nonostante questo, non è neutro Roberts.
5: Non è neutro Roberts.
8: È bene che voi sappiate che la pizza a 4 stagioni non può essere tagliata in 8 perché non esistono più le mezze stagioni.
5: Le mezze stagioni.
8: Se il tuo portinaio si chiama Angelo, comunque non è un angelo custode.
5: Non è un angelo custode.
8: Per un'incredibile coincidenza, le persone nate nel 1751 sono tutte morte.
5: Sono tutte morte.
8: Adesso andiamo con una breve notizia di carattere sanitario. Farti un video non ti farà stare meglio, anche se ti riprendi.
5: Anche se ti riprendi.
8: Ci tengo ad informarvi che Romolo è il fondatore di Roma, ma Pisolo non è il fondatore di Pisa. Le notizie di Fatti Sfatti finiscono qui. Noi torniamo alla prossima puntata, ovviamente, senza che facciamo gli infami.
6: Fatti Sfatti!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: Che bello essere disoccupati, persone nulla tenenti, ma con un sussidio dello Stato. Questo mi permette di sfruttare la giornata per fare mille cose incredibili, come dipingere, no. Magari leggere un libro, no. Andare a fare una passeggiata nei prati, no. Mi faccio una bella seca. Cioè, vediamo cosa fanno sul pezzotto, ma...
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao, utente Orsacchiotto 91.
2: Non mi chiamo Orsacchiotto 91, chi cazzo ha fatto l'account?
4: Accedi per selezionare un film.
2: Fatto l'accesso, è quello del codice che mi ha mandato con WhatsApp il napoletano.
4: Il codice è errato.
2: Porca troia, aspetta. Ah no, ho sbagliato la password. Sega al cazzo.
3: Ottimo, bravo. Adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
4: Un amore di maggiordomo.
2: Va bene questo, dai che sono già bello in mezza pasta, dai.
5: Pornhub, the spiration is in the fic.
4: Ultimamente mi sento più viva.
2: Tu cucchiona, ancora questa che parla.
4: Più donna. Ho ricominciato a prendermi cura del mio corpo e vesto sempre impeccabilmente, anche in casa. Il motivo non posso certo nasconderlo. È tutto merito di Alfrodio. Ah, il nostro nuovo maggiordomo.
2: Ma questa stronza, ma perché non fa la cronista sportiva, bastarda maledetta?
4: Avere intorno questo Adone scolpito nel marmo ha riacceso in me passioni che credevo sopite da tempo.
2: Dai, vai di là e ciuccioglielo, dai!
4: Guardatelo, lì, davanti al garage, mentre lucida la Lamborghini di mio marito come solo un vero uomo sa fare! Ah!
2: Va bene, dai, vai, succhiaglielo!
6: Il mio nome è Alfrodio, na na na na, e mi piace il cazzo, na na na na, cazzo dentro al culo. Na na na na, profondo e bello duro. Na na na na.
2: Ma che è colatone qui? Ma che è? Ah, si vede il giochino che lei poi lo convertisce. Lo fa diventare fica piaciuto.
4: Guardare e non toccare, cantava il vecchio capo indiano Ligabue. Ma è difficile tenere a posto le mani quando anche Alfrodio mostra un evidente interesse nei miei confronti.
2: Mi piace il cazzo.
4: Una donna certe cose le capisce al volo.
2: Non sai niente della vita tu.
4: E poi non fa altro che riempirmi di complimenti.
6: Signora, ma questa minigonna le sta davvero un incanto.
2: Pronto.
4: Grazie Alfrodio, sono contenta che almeno tu l'abbia notata.
2: Adesso convertiti e schiaffaglielo in culo, dai.
6: Me la fa provare, la prego, ho sempre voluto una minigonna così.
2: No dai, non te la levare, non gli dare la gonna.
4: Ah, eccola, la solita scusa per farmi spogliare nuda. Ah, Alfrodio, che marpione che sei.
2: Ma che marpione, quello è culatone.
4: Sono davvero tanto così dal cedere. Quanto vorrei lasciarmi travolgere dalla virile passione di questo macio senza freni inibitori. Purtroppo sono quasi le 5 e mio marito dovrebbe tornare dall'ufficio da un momento all'altro.
2: Bella l'orgia, dai, che ti trova a succhiarmi. Ma che cazzo c'è, le unghie dipinte di rosso?
7: Alfrodio.
2: No!
7: Ah, succhiamelo bene.
2: Mamma mia, che schifo!
7: Così, dai.
2: No!
7: Baciamelo piano.
2: Ma che film è?
7: Ah, come sei puttano.
2: Mamma mia, che cazzo sto guardando!
6: Ah! Ah, padrone! Ah! Spingi! Ah, spingi! Ah!
2: Vado a prendere la canneggina, devo versare la canneggina negli occhi!
6: Ah, prendi le acque!
2: Stoppa!
4: Utente Orsacchiotto 91, hai la possibilità di stoppare, ma non saprai mai.
2: Stoppa!
4: Ma non saprai mai.
2: Stoppa!
4: Se ci saranno un bel paio di tette.
2: Non me ne frega un cazzo, stoppa! Voglio vomitare!
4: Hai deciso di proseguire.
2: No! Non ti prego, no! No!
4: Senti come lo prende a male parole, ma Alfrodio non si merita un trattamento del genere.
2: Se lo stai inculando!
4: Basta! Ho sentito troppo. Ora corro su nello studio e prendo le difese del mio bel maggiordomo.
8: No, ti prego, non andare, che non posso vedere ancora sta scena.
7: Ah, Frodio.
8: No, che cazzo.
7: Frodio, ti spacco tutto.
8: Mamma, che schifo.
7: Quanto sei donna.
8: Ma c'è mica anche il Maserati, come ti stai comportando?
6: Salve signora.
8: Ti prego, sparagli a tutte e due, dai.
9: Chiara, calma, ti posso spiegare tutto.
8: E che cazzo ci devi spiegare, sei ricchione pure tu.
4: D'accordo, ve lo concedo, avevo frainteso. Alfrodio e mio marito sono entrambi innamorati di me, al punto che sono disposti a una relazione a tre, pur di non perdermi.
8: Almeno speriamo, dai, buttati in mezzo, dai, che cerco di dimenticare la parte precedente, scopateli, dai.
4: E stanno facendo delle prove per vedere se riescono a tollerarsi l'un l'altro in situazioni sessuali.
8: No, si stanno ciappalando i culi.
4: Non c'è che dire, sono davvero una donna fortunata.
8: Guarda, veramente.
4: Ah, scusate, non volevo interrompervi. Continuate pure,
8: no!
4: Le vostre prove.
8: No!
4: Quando ve la sentirete di includermi nella scopata, io sono di sotto.
8: No, non andare via, buttati in mezzo adesso, ti prego.
4: A dopo.
8: No!
6: Non ci posso credere. Non ci posso credere.
8: Anch'io. Stoppa. No.
9: Te l'avevo detto che mia moglie è completamente rincoglionita.
8: Sì, lo penso anch'io. Stoppa. No. Che schifo. Oddio, stoppa.
4: Amore, ma cosa stai guardando?
8: No, ti posso spiegare. Era un film porno che a un certo punto si stanno inculando. Io stavo cercando la figa.
4: Ma mi potevi chiamare?
8: Ma che sei malata pure tu?
3: E il tuo tempo è terminato. Spero tu abbia goduto, visto che ti abbiamo addebitato 540 euro. Ciao, segaiolo. Alla prossima.
8: Ma va fangu!

0: Ciao Umbriake, mia moglie Sara mi ha riempito casa di cani San Bernardo. Bellissimi, fantastici. Il problema è che con tutti sti cani per casa non si scopa più. E prima devono uscire, poi devono mangiare, poi vai dal veterinario, poi mentre proviamo a scopare ti ritrovi la lingua del San Bernardo in c***o. Insomma, un bel casino. Io capisco tutto, ma bisogna conciliare i cani con delle sane pecorine. Umbriake, aiutami per favore. Falla nera e alza il tiro, tanto è sportiva. Ci sta allo scherzo. Ciao.
1: Buonasera.
2: Buonasera, sono Umbriake, cercavo Sara.
1: Ah, caro Umbriake, se la passo subito, arriva.
2: Grazie mille.
1: Ciao.
3: Ciao Umbriake.
2: Ciao Sara, come va? Tutto bene?
3: Tutto bene.
2: Io, come immaginerai, sono qui perché Luca mi ha scritto una richiesta e vuole che ti faccia una sderenata.
3: Sono pronta a sentirla.
2: Sei pronta? La vuoi sentire?
3: Sì, certo.
2: E la facciamo subito allora. Vai!

0: Bellissima, sto piangendo.
1: Evviva, viva l'amore, viva i cani.
0: Ciao Bernardo.
1: Senti, comunque Sara, chiama la dog sitter, così insomma ti disimpegni un po' e alla fine potete dedicarvi a voi, no?
0: La chiamerò, la chiamerò.
1: Ti sembra una buona idea?
0: No, no, sì, certo la chiamerò.
1: Grazie, vi voglio bene.
0: Anche noi, buona giornata, grazie ancora.
1: Buona giornata anche a te, ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
3: Che è successo?
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta? Come
6: sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però. Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però. This is the zoo.
2: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: this is Tower Control, Maverick, can you hear me?
1: Sorry, sir, request again.
0: Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e paso.
2: Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
3: Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
4: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: ragazzi.
1: Mi scusi signore se la interrompo, ma non riusciamo a comprendere esattamente che cosa sta dicendo.
0: Rusta, non capisci mai niente di quello che dico. Pensa alla parte più importante di quello.
1: Signore, domando scusa di nuovo per l'interruzione, signore, ma non ci è veramente possibile capire che cosa sta dicendo?
2: Cosa c'è scritto sulla maglietta, scusa?
3: Dolce Gabbana.
2: Ecco, e quindi?
3: Sei culattone.

0: sono stato troppo diretto? Scusi regista, io vado di improvvisazione.
1: No, ho capito, quello è ha spoilerato.
0: Ah no, l'ha capito tutti, cioè viaggia su
1: una... Ma chi ha capito?
0: Scusi, viaggia su un aereo rosa, sempre il cazzo di fuori.
1: Ma cosa c'entra? Guardi che il rosa è il colore d'estate adesso. Ma, no, se lei capito. Vede, se lei vede Gabriel Garco vestito di rosa, che pensa che è ricchione?
0: Ho capito, ma i sottufficiali sono...
1: Se lei vede Cecchi Pavone vestito di rosa, pensa che è ricchione?
0: Un pochino di dubbi mi vengono, sì.
1: Se vede Elton John vestito di rosa, pensa che è ricchione?
0: Ma sono tutti culattoni.
1: Chi ha detto questo? Perché se vestono di rosa?
0: No, l'hanno detto loro, cioè.
1: Chi ha detto? Io non c'ero, non ho sentito.
0: No, sono tutti, anche George Michael.
1: Morto?
0: Sì, ma prima era ricchione.
2: Allora, cadetti, davvero maschio e comandanti di questa operazione, voglio che sappiate una cosa. Sono stanco, stanchissimo, stanchissimissimissimo di tutto questo brusio nei miei confronti. A. Io sono un maschio alfa e mi piace la fica. B. Io, sì, ho ucciso tuo padre, ma una volta sola e non si è mai più ripetuto questo brutto incidente. O sbaglio, Rooster?
3: Che eroe.
4: Sì, signora, lei ha perfettamente ragione. Adesso posso levarmi questo biberon dal culo e rivestirmi.
2: Il biberon nel sedere è un atto molto maschile nella marina americana. Ignorante.
4: Sì, ma il fatto che lei vi sia beveri mi lascia per meno perplesso.
0: Ma dopo?
4: Durante.
0: Ah sì? È dinamicamente impossibile.
4: Deve vedere quando lo svita per mettere i plasmon.
0: Cosa fa, mi dà del lei?
2: Silenzio, per favore. Dobbiamo concentrarci sulla missione di oggi.
0: Scusate se vi interrompo, sì. Io oggi non posso venire, c'ho Giudo.
4: Ma sei qui? Ma sei qui?
0: No, nel senso che dopo, io, cioè, sono avuto lezione, però dopo non posso prendere l'aereo perché c'ho...
4: Cosa?
0: C'ho Giudo, non posso.
4: Ah, grazie per avercelo riferito, adesso siamo tutti molto più tranquilli.
2: Silenzio, per favore, cadetti. Ora salite tutti sui vostri aerei, abbiamo deciso di dare un colore a ognuno di voi. Rooster, quello è tuo.
4: Grazie, signore, ho sempre sognato di guidare un aereo a pua viola.
2: Tenente comparsa, quello è il suo.
0: Ma è marrone con le nocciole. Cioè, sono anche nocciole tridimensionali.
1: È lo sponsor, Pernigotti.
0: Perdoni, non sembra un cioccolatino. Posso essere volgare?
1: Prego.
0: Sembra uno stronzo.
5: Scusate, sono ancora a terra. Non mi ricordo bene. Da che parte è l'aria per accendere?
2: Piloti, sono il vostro comandante Mavericchia. Mi ricevete? Siete tutti in volo?
4: Riceviamo il comandante forte e chiaro, ci dica pure.
2: Dov'è finito, comparsa?
0: Sono sempre qua a terra, non riesco ad accendere l'aereo. Scusatemi, datemi un po' di assistenza.
4: Dalla parte destra ci sono le chiavi.
0: Sì, ok, le ho viste. Sono quelle con attaccate la zampa di coniglio.
4: Esatto, fai un mezzo giro. Dove cazzo è posizionata la chiave?
0: E non c'è l'orologio.
4: Gira a destra, stronzo.
0: Ok, ok, giro a destra. Ok, si sono accese delle luci davanti.
2: Cosa dicono le spie, comparsa?
6: Lo so, qualcuno dice che lei è culattone, però.
4: Quelle del KGB, quelle del cruscotto.

0: Continua la carrellata di serie TV che hanno fatto la storia, rivisitate con un elemento in più, che il protagonista è sempre e solo Gerry Scotti. Grandi classici come Hazard, Vicky la bambina robot, Supercar, L-Team, Baywatch e tanti altri. Un solo protagonista, il mitico ed inimitabile conduttore TV, il nostro Gerry Nazionale. Oggi vi regaliamo le nuove avventure di Star Trek, con Gerry Scotti nei panni del capitano. Mettetevi comodi, inizia il nostro viaggio spaziale.
1: Spazio. Quella vastità infinita formata da stelle, pianeti e buchi neri che assomigliano molto ai fori anali nelle orge dei milionari americani. Mazza che buchi del c***o che hanno quelle stronze. Queste sono le avventure della navicella spaziale Enterprise, capitanati dal vigoroso capitano Scott e la sua ciurma di personaggi buffi e alquanto improbabili. Benvenuti a Star Jerry.

0: Abbiamo un'emergenza! Deve correre in plancia!
1: Eccomi! Scusate, ma non c'era una tuta meno attillata.
2: Capitano Scott, io trovo che le sta molto bene.
1: Wei, non mi fare gli occhi dolci. Sappiamo tutti che sei goloso di salamini. Dai, cazzo, ma che credibilità potrò mai avere se giro per lo spazio vestito come Capitan Ventosa?
0: Capitan Provolone! Volevo dire, Capitan Scott, abbiamo un'emergenza! Ci è arrivato un messaggio da una navicella aliena che ci minaccia di distruggerci se non ci arrendiamo!
1: Ma che cazzo gridi? Sei ad un metro di distanza, non gridare!
3: Capitano Scott, la navicella nemica si sta avvicinando.
1: Questa bisbiglia e l'altro grida. Ma c'è qualcuno di normale qui?
4: Io, signore. Sono il sottotenente Scotti.
1: Ma ti chiami Scotti? Eh no, qui di Scotti ce ne può essere uno solo. Non va bene, cinesino. Da oggi ti chiami Claudio, sottotenente Claudio. Si sa che i Claudio o sono stronzi o sono cinesi coi documenti falsi.
4: Ma signore, io...
1: Tu un cazzo, vai a chiamarmi il buffone con le orecchie a punta e già che ci sei. Trovami una tuta meno attillata. Ho i coglioni in gola.
2: Signore... C'è il comandante in carica della navicella spaziale nemica che vorrebbe parlare con lei.
5: Sono il generale Spruffone, comandante in carica della navicella spaziale Kazim Weshiachichiwea. Voglio parlare con il capitano dell'Enterprise o inizio a spararvi. Veloci che sono nervoso.
3: Sembra completamente strafatto.
1: E bisbiglia sta bastarda. Apritemi il collegamento, ci penso io a sto buffone. Qui parla il comandante Scott, Jerry Scott. Dai, dimmi, che cazzo vuoi? C'è un disturbo sulla linea o sto pagliaccio mi sta ridendo in faccia?
2: Capitano, credo le stia ridendo in faccia.
3: Sì, le sta palesemente ridendo in faccia.
5: Ma come cazzo sei vestito?
1: Lo so, è dall'inizio della puntata che lo dico. Mi hanno dato una tutina da ballerina bulgara, tre taglie più piccole.
5: Sembri un cotechino, un salame nostrano, una caciotta pugliese.
1: Minchia, mi hai fatto ridere. Senti, ma invece di stare qui a discutere, perché non salite a bordo e ci spacchiamo una boccia di shampoo e qualche grammo di polverina magica che ho raccolto sul pianeta Lapo?
5: Mi sembra un'ottima idea. Attiva il teletrasporto che arriviamo.
2: Capitano, non mi sembra un'idea intelligente. Ho fatto un po' di ricerca su questi alieni e sembrano aver sterminato tutti gli equipaggi che incontrano nello spazio.
3: Capitano, ha ragione. Questi ci fanno fuori.
0: Capitano, ha ragione! Questi ci fanno fuori! Mi sembra un'idea del cazzo! Forse dovremmo prendere delle precauzioni prima di farli salire!
1: Quella bisbiglia e quello urla. Massa di strongoloidi di merda. Questa è la mia nave spaziale, quindi qui comando io. Fateli teletrasportare. Veloci, dai.
2: Eccoli, e come temevo sono armati fino ai denti.
5: Salve ciurma di stronzi. Abbiamo portato una sorpresa.
0: Ti avevamo avvisato! Ciccione di merda e mo...

0: E così finisce per sempre la serie. Una puntata e caput. Tutti morti. E vissero tutti felici e contenti, tranne l'equipaggio dell'Enterprise.
1: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Qualche giorno fa,
3: in un momento di altissima cultura dello Zoo di 105,
2: decido di infilarmi il mio iPhone dritto nel retto.
4: Aspetta che lo infilo,
5: È un bel momento di radio, ragazzi.
4: Scusate, ragazzi, ho un iPhone in c***o. Io sfido chiunque.
5: È durata un giorno.
6: Niente, guarda, non si può. Non prende dentro le chiappe, mi hanno detto.
4: Che cazzo.
5: No, dai, hai rovinato tutto.
2: Ma durante l'inserimento anale,
3: proprio mentre il mio telefono è tra le guance del c***o.
4: Siri, ma non parla.
7: Just to confirm, you'd like to call Fiammetta Cicogna?
4: Fiammetta Cicogna, no. Vuoi chiamare Fiammetta Cicogna? Ma...
2: Si attiva Siri, che capisce di chiamare Fiammetta Cicogna.
7: You'd like to call Fiammetta Cicogna?
2: Proprio così. A quanto pare il movimento delle mie chiappe
3: e dei suoi numerosi peli
2: è riuscito in qualche modo strano ad attivare Siri e chiederle di chiamare Fiammetta Cicogna. Per quale motivo il mio culo ha necessità di parlare con Fiammetta Cicogna? Fortemente scossi dall'accaduto, decidiamo di chiamare alcuni negozi che riparano i telefoni della Apple per chiedere spiegazioni.

0: Buongiorno.
1: Voi riparate telefonini anche?
0: Sì.
1: Ecco, io ho un iPhone 7 Plus, quello più grosso. E sì. non riesco a capire che problema abbia, ma credo che sia proprio un difetto di software. Perché l'altro giorno, praticamente, me lo sono. Per gioco, no? Me lo sono infilato nella riga del sedere e il telefono insiste a voler chiamare Fiammetta Cicogna. Cioè, proprio Siri.
0: Provi di nuovo.
1: Se vuole io riprovo, ma è pazzesco. Cioè, io appena me lo infilo nel culo il telefono, lui automaticamente Siri mi dice: vuoi chiamare Fiammetta Cicogna? E dico, ma no. E me lo chiama. È anche una figura di merda, perché poi deve immaginare che devo spiegargli a Fiammetta che avevo il telefono in culo e il telefono automaticamente l'ha chiamata. È anche imbarazzante, capisci?
0: Però la voce lei non sembra avere 15 anni, sembra averne un po' di più.
1: Vabbè, ho capito, ma non è che... Mi ha dato dell'immaturo.
2: Va bene. iPhone?
3: Pronto?
2: Sì, salve, mi dica.
3: Sì, salve, mi scusi se mi permette di disturbare.
2: No, le
3: spiego, perché non vorrei passare per un pazzo, però io lavoro nel settore dello spettacolo, sì. E mi occupo di management, quindi è un lavoro piuttosto delicato. Le spiego, ieri sera sono stato a una festa, non entro nei dettagli, però le faccio il preambolo in modo che capisce la situazione, insomma.
2: Sì.
3: E a un certo punto la festa è un po' degenerata. Nello giocare fra di noi, io ho un iPhone 7 Plus.
2: Sì.
3: Me lo sono passato in mezzo, diciamo, come posso spiegarlo? Nella riga del sedere.
2: Ah, ok.
3: Modi bancomat, fondamentalmente.
2: Okay.
3: Perché volevamo fare questo gioco con la Apple Pay per il pagamento, presente?
2: Ok.
3: E mentre mi passavo il telefono fingendo di essere un bancomat per pagare la prestazione di una prostituta, il telefono ha cominciato a: vuoi chiamare Fiammetta Cicogna con Siri? Ma secondo lei è possibile che lo sfreghio della peluria anale insieme alla muscolatura formata dello sfintere, alla famosa marugola, che è la parte che sta fra i coglioni,
2: okay,
3: e il buco del culo, Posso?
2: Pronto?
3: Sì, mi scusi, è andata giù una caramella. Possa creare un suono che riproduce per Siri il nome Fiammetta Cicogna? Cioè, secondo lei l'algoritmo alle spalle della voce di Siri?
2: Beh, in realtà sì, è possibile comunque, sì.
3: Ah, allora mi conferma che non sono matto.
2: No, è possibile, perché in pratica ce l'avrà nei contatti.
3: Sì.
2: Se è schiacciato qualcosa, sì.
3: Ma lo so, però per schiacciare qualcosa ci vuole, diciamo, l'impronta del dito. Io...
2: No, anche se lo tiene premuto forte.
3: Quindi no. Lei dice che magari perché stringevo forte il retto?
2: Sì.
3: No, capisco. Va bene, la ringrazio. Allora a questo punto avrò anche una giustificazione tecnica con Fiammetta, così non faccio brutte figure, insomma.
2: Sì.
3: Grazie, gentilissimo. Ma senta, ma è risolvibile questo problema? Oppure secondo lei devo semplicemente schermarmi il culo?
2: Direi la seconda.
3: Va bene, la ringrazio, gentilissimo. Magari applico dello scotch. Va bene, grazie, salve.
2: Grazie, salve.
1: Ma come? Ma che premessa gli hai raccontato?
3: Ma perché stavo facendo l'Apple Pay col buco del culo?

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: Eccoci raga, sono Moco, abbreviativo di Mocoloide, il nomignolo che mi diede mio nonno Adolfo, che mi prendeva sempre a pugni sulle orecchie. Benvenuti a Mind Merd, il programma per chi come me ha una mente diversa, per chi come me ha voglia di porsi delle domande.
3: La mia domanda è: chi è il pazzo che ti manda in onda?
2: Bella raga, bella zio, bella di cappella, come dice sempre il mio amico Don Dario, presumo si riferisca alla cappella della sua parrocchia. È un grande, perché quando dice bella di cappella si dà una scampanata tra le gambe mentre tira fuori la lingua e si lecca via il rossetto che ha sulle labbra.
3: Ma smettila, quello ti vuole fare.
2: Raga, non ho ancora deciso l'argomento di oggi, devo ancora fumarmi la pipa di crack, facciamo così. Mandatemi delle idee via messaggio e intanto mettiamo un pezzo pazzesco di Rutto, Spasmi e Ricotta, tre trapper pazzeschi sulla scena da un sacco di tempo, tipo 3 settimane. Questa è Mangiarsi le caccole.
3: Cambiate radio, voi che potete.
1: 105 Mind Merd con

0: abbiamo appena trasmesso.
1: Messaggi subliminali in questo pezzo che si chiama Mangio le caccole. Lui usa la metafora per trasmettere ai suoi fan che c'è gente che muore di fame, mentre noi occidentali sprechiamo il cibo.
0: No, no, è solo un cretino che si mangia la merda del naso.
1: Ecco che noi, almeno una volta alla settimana, dovremmo cibarci solo delle nostre caccole del naso, dei piedi o la formaggella, in segno di rispetto per le persone che hanno meno di noi.
0: Idiota, c'è un messaggio per te.
1: C'è un messaggio incredibile, qualcuno che mi ascolta finalmente. Mamma, ho un fan, Simo Gay, sparami il messaggio.
2: Uè coglione, io spengo la radio quando ci sei tu in onda. Sei un demente che mette musica di merda e dice cose senza senso. Vaffanculo!
1: Bella storia, raga, sono commosso. Questo ascoltatore è connesso con me mentalmente perché si chiama così il pezzo che stavo per mettere. Mind Merd, raga, Mind Merd. Ecco Gino Uovo Sbattuto e il suo nuovo pezzo.

0: consiglio e vattene a fanculo.
1: Grande Simo Gay, sempre sul pezzo. Raga, devo salutarvi perché i poteri forti temono che possa risvegliarvi dal lavaggio del cervello che vi hanno fatto. Io non mi faccio influenzare da nessuno, sono uno spirito libero. Fuck the system. Vado a rottamare la mia macchina Euro 7 per prendere un mezzo elettrico, così salvo il mondo. Ho prenotato il cambio di sesso gratuito, ho deciso di diventare donna solo perché lo dicono su TikTok e io mi fido. Vivo al buio e al freddo perché non vorrei alimentare i cambiamenti climatici e domani mattina vado a farmi il 27esimo vaccino anti-Covid perché sono altruista. Viva la libertà, raga! Cazzo, mi è scaduto il Green Pass!
2: 105 Mind Merd con Moco.

0: the takeoff instructions, Fabio Lisei, I'm a testa di cazzo. Memory kill, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda, yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got you on clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Bene, benissimo, miei giovani succulenti cadetti. Chi di voi sa dirmi qual è la differenza fra un pilota normale e un Top Gun come il sottoscritto?
1: Che un pilota Top Gun è molto, molto più etero?
0: Ecco, brava. Ora che hai detto la tua cazzata, perché non ti levi dal cazzo e vai a farti inchiodare il culo da un pesce spada, bellezza?
1: Mi ha chiamato bellezza, non ci sono dubbi, è innamorato di me.
2: Guarda, io so, cioè, se lui non... io un giro di pennello te lo do, se vuoi, un attimo,
3: E che sei cinghiale, tu? Sei cinghiale?
2: No, oh, pensavo di...
1: Pittore?
2: No, pensavo di fare quello che nel film si mette così a litigare...
3: Uè, Monè! Posa la tavolozza, non rompere i coglioni.
2: Scusi, lei non era romano?
3: Porca troia, è vero! Cazzo, e come mai ho parlato milanese?
0: Cadetto Rooster, tu dovresti saperlo, visto che sei figlio d'arte. Qual è la differenza fra un Top Gun e un pilota normale?
4: Lo so io, signore, che il pilota Top Gun può provocare la morte del suo copilota e farla franca!
5: Ancora con sta storia che ho ammazzato tuo padre, una volta sola! Fossero 3, 4, 5, capisco, ma l'ho ucciso una volta sola, che sarà mai?
0: Ti propongo un patto, se tu mi perdoni una volta per tutte, stasera ti permetterò di leccarmi i coglioni, eh? Che ne dici? Affare fatto?
4: Certo che no, negativo, signore! Che proposta è? Leccarle i coglioni è l'ultima cosa al mondo che vorrei fare in questo momento e in generale in qualsiasi momento della mia esistenza!
1: Mi offro volontaria, scelga me! Vorrei tanto leccarle i coglioni, signore!
0: Zitta, monca di cazzo! Rooster, tu mi sottovaluti. Entro il tramonto mi leccherai i coglioni. È una promessa. O giuro su tuo padre che non prenderò più un salame nel buco del c***o fino alla settimana prossima.
1: Quanto è etero?
2: No, scusa un attimo se intervengo, però, cioè, si ficca il salami in culo, non è etero.
3: È salumiere. Say it was the right
6: time. Okay, we look like they're at the night out. Starboard 30 degrees, the other side.
4: Signore, chiedo perdono, ma dove ci stiamo recando così rapidamente?
0: Devi mettere le mani davanti alla faccia, se no non si capisce che siamo su un aereo, coglioni.
4: Ah, mi scusi, pensavo di dover fare la lettera Y. Tutte le volte me ne chiede una diversa di questo cazzo di YMCA. Ecco la M.
7: Signore, dove stiamo andando che così veloci?
0: Te l'ho detto, chiappette baffute. Stiamo facendo un giro di ricognizione.
4: Ricognizione un cazzo? Siamo praticamente in Alaska.
8: Torre di controllo ad Aquila slabbrata, torre di controllo ad Aquila slabbrata. Attenzione, state per invadere lo spazio aereo giapponese. Ripeto, state per invadere lo spazio aereo giapponese.
0: Aquila slabbrata, torre di controllo. Non ricevi male. Ti dare il culo. Pesce spada in culo. Pazzo.
4: Signore, ci sono due caccia giapponesi dietro di noi.
0: Me ne sono accorto, Rooster. Me ne sono accorto.
9: E male tu, per male.
0: Stop.
4: Fermare voi.
0: Stop, scusa.
2: No, ma ci hanno detto di fare...
3: Ma vi siete tirati l'occhi con lo scotch. No, l'occhi con lo scotch no, ma la povertà di questa roba.
10: Sono italiano, buco di culo, ti faccio adesso sparo, mister. In culo a te, pilota americano de merda.
8: Torre di controllo da qui la slabrata. La marina giapponese richiede che usciate immediatamente dal loro spazio aereo, altrimenti saranno costretti ad abbattervi.
0: Hai sentito, Rooster? Se non usciamo dallo spazio aereo giapponese, ci prenderanno a missilate nel culo.
4: Sì che ho sentito, mica sono sordo, ma

0: che sta pilotando, non io!
1: Cazzo, come dai? Dai che fico cazzo in culo! Togliono i giapponesi, cazzo piccolo, ma molto duro! Dai, sposta buoni, buoni da cazzo!
2: È bravo sto attore che fa il giapponese.
3: Si può chiedere l'autografo, visto che è la prima volta che sto su un set?
2: Li fai i poster?
0: Dopo la scena chiedete il cazzo che volete, va bene? Vi mettete in fila con l'arte e fate pure il selfie, va bene? Dai, vai, vai, dai, corbucio di culo, vai!
4: Li senti? Si stanno avvicinando! Vuoi che ci prendano a missilate nel culo? Vuoi morire, Rooster?
0: No, negativo! Non voglio morire, voglio vivere! La prego, signore, torniamo indietro!
4: Va bene, torneremo indietro dopo che tu mi avrai leccato le palle, Rooster.
0: Ma vada per il cazzo, non ci penso nemmeno!
4: E va bene, allora di le tue ultime preghiere, perché io non torno indietro se non mi lecchi le palline.
1: Oh, suca cazzi, dai, adesso noi sparare e voi non tornare indietro, io fico cazzi in culo! Fuoco!
0: Signore, non so per quale motivo, ma improvvisamente comincio a capire il giapponese senza averlo studiato! Ah, merda! Mi sparano, mi stanno sparando!
4: Un vero peccato che debba finire tutto così, vero Rooster? Invece basterebbe soltanto una leccatina di palle e...
0: Va bene, signore! Le leccherò i coglioni, va bene?
4: Oh, molto bene, forza! Dacci sotto! Oh, sei anche più bravo di tuo padre!
5: Troppo etero?
1: Qui soci, all you can eat! Vedo aereo americano con uomo che succhia cazzo a altro uomo. Come chiamare noi il nostro paese?
6: Itacio, Seiko, Itachi.
0: No, Itachi tu, state zitto, ma hai rotto il cazzo.
1: Qui torre di controllo, loro essere ricchioni, non conoscere noi ricchioni il nostro paese.
7: Sì, comunque sto fatto che in Giappone non ci stanno i ricconi che hanno pure la bandiera a forma di bucio del culo infiammato, scusa, non regge proprio, eh.
2: Ma no, quella è la capitale delle emorroidi.
7: Pure geografo adesso.

0: this is Tower Control, Maverick, can you hear me?
1: Sorry, sir, request again.
0: Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e paso.
2: Paolo Noyes è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo. Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Benvenuti piloti. La missione di oggi sarà molto impegnativa. A guidare la missione, il comandante, maschio alfa, tutto testosterone, muscoli e fissato con la figa. La parola a lei, comandante, Mavericchia. Buona fortuna.
1: Allora, piloti, mi sentite? Siete tutti in formazione?
2: Ascoltiamo, signore, la riceviamo perfettamente.
1: Comparsa, è partito?
2: Sì, sto passando dal collocamento, ma vi raggiungo.
1: Non avevi acceso l'aereo, scusa, comparsa?
2: Sì, ne approfitto giusto per fare un paio di commissioni.
3: Ma noi stiamo già volando in formazione, Airone. Stiamo per raggiungere l'obiettivo. Sei in un ritardo fatale.
2: 20 minuti, arrivo. Cioè, tanto un caccia da guerra, ci metto un attimo.
3: Signore, mi perdoni, possiamo fermarci a prendere un caffè e magari un burrito?
1: Negativo, negativo, Rooster, negativo. Dobbiamo fare due carpiati, raggiungere Mach 45, invertire e atterrare di nuovo sulla porta aerei. Ricevuto?
2: Se passate anche da McDonald's, mi prendete un hamburger?
3: Ah, ha detto Mac, non Mac!
2: Ah, ho capito male, scusate, non conosco i termini.
4: Madonna mia, quanto ignorante.
0: Bene, piloti, l'esercitazione termina. Quando riuscirete a atterrare in verticale con i vostri due F-35B, avvisate il tenente comparsa che il suo bieliche non può atterrare in verticale. Passo.
2: Cazzo, si è rotta la radio, non sento nessuno.
1: Torre di controllo qui Mavericchia, torre di controllo qui Mavericchia, richiedo permesso per atterrare su portaerei.
5: Atterra pure, buce del culo, buona fortuna.
1: Mavericchia atterrato, tocca a te, Rooster.
2: Ma scusate, state atterrando in verticale.
3: Compazza, attenzione, mi si è rotta la radio. Compazza, tu non puoi atterrare in verticale perché tu non hai un F-35B. Compazza, compazza, dannazione, si è rotta la radio. Come faccio a farglielo capire?
2: Cazzo, si è rotta la radio, non sente nessuno.
3: Provo magari a fare dei gesti del vetro. Ehi, compazza.
2: Ok, allora mi sta facendo cenno, quindi posso atterrare, perfetto. Allora, mi fermo qua a questa... Ah!
3: Cazzo, lo sapevo che avrei dovuto frequentare con la scuola di Bima!

0: Questo è Madericchia.
1: Rooster, quello è tuo.
2: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
3: Complotti complottosi!
2: Erano gli zamposi anni 70. Napoleone installava il suo famoso sodalizio con Stalin, ma nel frattempo, negli Stati Uniti, apriva un meraviglioso luogo magico.
4: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni e tutti dicevano fosse un parco dei divertimenti, ma io che la so molto lunga mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando di Disney World. Pupazzoni, giostre pazze, l'iconico berretto con la faccia di Pippo e tanta allegria. Questi gli ingredienti del parco più famoso del mondo. Ma non tutti sanno che siamo sempre stati ingannati, perché questo posto nasconde degli inquietanti segreti.
5: In tanti hanno sostenuto la morte di Walt Disney, soprattutto dopo averlo visto nella bara. Eppure io non ci ho mai voluto credere e dopo un'attenta analisi mi sono convinto che la salma era un semplice pupazzo. Sì, un pupazzo! Infatti, analizzando le parole Walt e Disney, si può notare che la parola Disney è contenuta proprio in Disney World. Non può essere una coincidenza, non può essere!
2: Naturalmente no. Infatti, da qui partiremo per analizzare gli inquietanti misteri del mondo dei parchi Disney. Sapevate che i misteriosi omini che cantano e ballano nell'attrazione di Small World sono lì per ipnotizzarci? It's a small world after
6: all. It's a small world after all. Per anni ci hanno mentito, io ero là. Ricordo ancora quando li ho visti per la prima volta. Quel balletto, quella canzoncina. E avevo solo 9 anni. Da quel momento ho iniziato a bere. Non entrateci, è tutto un inganno per vendere i loro superalcolici. Per fortuna mi è rimasto Babbo Natale.
2: Già, fortunatamente tutti noi possiamo ancora avere fiducia in Babbo Natale, che a differenza di Disney World non ci ha mai ingannato. Ma andiamo avanti. Nel 2001 chiuse una famosa attrazione, Disney River Country.
5: River Country era uno spettacolare parco acquatico della Disney, costruito su un lago, tipo una giostra dei trucchi di Garland, ma più figo però. Mia madre però, che era un'investigatrice, scoprì che il lago veniva usato per smaltire scorie radioattive della vicina centrale nucleare. E fu questo a far mutare i bambini. Ed è per questo che un braccio più corto dell'altro. Me lo ha detto mamma.
2: Sconvolti? Anche noi. E un'altra inquietante coincidenza è che River Country è stato chiuso nel 2001 dal governo Bush. E cos'altro è successo nel 2001 col governo Bush? Non ci arrivate? Esatto, proprio l'attentato alle Torri Gemelle. Che sia solo un caso. Ma per andare a fondo della questione, abbiamo mandato un nostro agente segreto a visitare l'attrazione abbandonata. Vi avvisiamo, l'audio che sentirete ha dell'inquietante.
7: Eccomi, sono qui dentro River Country. Come vedete, l'acqua è tutta cacata e la faccia di Paperino ormai non si vede più. È dal 2001 che è chiuso, ben 50 anni ormai.
8: Ehi tu, che cazzo fai? Non puoi stare qui!
7: Oh cazzo, via, via, via!
8: Fermo, chiama la polizia!
2: Avete sentito? Ora è tutto chiaro, non abbiamo più dubbi. A Disney World ci stanno i fantasmi. E se ancora non siete convinti, abbiamo un'altra testimonianza chiave.
9: Ero sulla giostra dell'amore col mio ragazzo quando ad un certo punto iniziai a ciucciarglielo. Mi eccita troppo farlo quando c'è Paperino a guardarmi. Ad un certo punto la giostra si fermò e udimmo una voce lontana che diceva: «Fermi, non si fanno queste cose, chiamo la polizia!» Uno spirito mi aveva parlato, Una volta tornata a casa, io e il mio ragazzo eravamo così sconvolti che scopammo tutta la notte, mentre il peluche di Paperino ci fissava. Wow, che nottata!
2: Ancora dubbi? Ma questo fantasma chi è? Ormai sembra chiaro. È il fantasma proprio di Walt Disney. Walt Disney.
1: Circolano un sacco di menzogne su Walt Disney, che fosse un sodomita, un massone, un nazista, un fumatore che fumava di nascosto e anche un po' faccio. Insomma, un merda d'uomo, è per questo che il cadavere di Walt Disney fu surgelato e seppellito sotto l'attrazione dei Pirati dei Caraibi, che era la sua attrazione preferita, e da allora tormenta chiunque entri nei suoi parchi.
2: Proprio così, Walt Disney era un merda. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo. Mai.

0: Poco tempo fa, in una galassia vicina vicina. Circa 2, massimo 3 chilometri dietro al tabaccaio, quasi vicino all'edicola di Franco. Sì, dai, a pochi passi dal bar Barnabeo, dove lavora quella zoccola di Luana. Dai, cazzo! Avete capito, no? Insomma, lì. No, non lì. Lì. La morte nera è stata distrutta. Un soldato dell'impero del male ha dimenticato il gas aperto dopo aver cucinato una bustina di cacciucco surgelato della Findus. Fortunatamente Lord Fenner era riuscito a farsi fare una pompa sul pianeta Troion ed è sopravvissuto per miracolo.
1: Lord Fenner, la morte nera è stata distrutta!
2: Maledetti ribelli, figli di una cagna rognosa, puttana, con sti fili da spruzzi, c***o!
1: No, signore, non sono stati ribelli!
2: Allora, maledetto Han Solo, ricchione bastardo puttano, con la diarrea che lo possa accompagnare perfino mentre dorme e muore!
1: No, signore, nemmeno Han Solo!
2: E allora chi cazzo l'ha distrutta?
1: Il cacciucco, signore! Un bustone di cacciucco surgelato della Findus!
2: Maledetto Capitan Findus! Che ti si possa congelare il c***o! Che ti possa cascare e rimbalzare dritto nel...
1: No, signore! Non è stato Capitan Findus, ma il tenente Stronzolin, che ha dimenticato il gas aperto!
2: Ma po... però qua me lo... qua proprio me lo dovete far dire, Ma come cazzo si fa? Ma dai, ma dimenticare il gas aperto? Ma dove cazzo stiamo? Dai, ma Cristo santo, ma vai a fare...
1: Signore, l'unica alternativa che abbiamo per salvarci è atterrare sul pianeta Terra.
2: Pianeta Terra? Non abbiamo alternative?
1: Beh, un'alternativa ci sarebbe.
2: E quale sarebbe?
1: Giove Covatta, ma è popolato da ex comici barbuti che ti chiedono soldi e bambini di colore col pancione.
2: No, cazzo, mai! Giove Covatta mi è sempre stato sul cazzo. Cioè, Giove Covatta, vabbè, insomma, quella roba lì. Altro?
1: Ci sarebbe Saturgido, un pianeta dove il 99% della popolazione è omosessuale e perennemente turgida.
2: Beh, che cazzo. Vabbè, atterriamo in sto cazzo di pianeta Terra, forza!
0: Non avendo più una base su cui atterrare ed essendo a corto di benza a causa dello sciopero dei benzinai degli Spazio Grill, Lord Fenner è costretto ad atterrare sul pianeta Terra.

0: l'astronave del malefico Lord Fenner riesce ad atterrare sulla Terra, in un luogo in apparenza tranquillo. Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, dove una Fiat Panda posteggiata in strada dura poco più di 4 ore prima di essere sfondata, profanata e spesso rubata.
1: Signore, non credo sia il caso di scendere vestiti così. Potremmo destare qualche sospetto.
2: Sospetto? Cosa intendi? La mia tuta perfettamente ermetica e a prova di laser è l'unico capo d'abbigliamento consentito dalle forze oscure. Non me lo tolgo dal 1977, nemmeno per defecare.
1: Chissà che odore di merda!
2: Cosa dici, soldato? Tu sottovaluti il potere della puzza.
1: Signore, qualcuno sta bussando alla porta.
2: Chi osa?
3: Allora! Dei pagliacci in maschera, eh?
2: Come osi insinuare certe idiozie?
3: Guardi che carnevale è passato! Se siete due culattoni in cerca di Gay Pride, avete sbagliato strada, mamme!
2: Tu, ora, ti allontanerai dalla nostra astronave e ci lascerai ormeggiare qui, dimenticandoti di quello che è accaduto.
4: Io la faccio arrestare!
1: Signore, ma è sicuro di volersi incamminare in questo luogo vestito così?
2: Non capisco la tua preoccupazione, soldato.
5: Ma che culattoni!
6: Uè, Giovanni, ti hai visto? Due ciabalini dal culo!
5: È tutta colpa di Berlusconi!
1: Pervertiti! Gliel'avevo detto, mio signore, eh?
2: Cerchiamo di mangiare qualcosa e andiamocene in fretta da questo posto di malati mentali.
0: Lord Fenner e lo Stormtrooper decidono di cercare un luogo per rifocillarsi e cercare qualcuno in grado di aiutarli a fare benzina e a levarsi velocemente dai coglioni.
1: Quel luogo con la scritta messicano sembra faccia del cibo.
0: I due entrano nel ristorante messicano, ignari di quello che li attende.
1: Questi terrestri mangiano davvero strane cose, mio signore. Non so lei, ma io ho lo stomaco che fa rumori strani.
2: Sì, soldato. Anche a me sta succedendo qualcosa di... Oh, cazzo.
1: Che succede, mio signore?
2: La mia tuta è ermetica e ho un riciclo d'aria.
1: Ma quindi, mio signore?
2: Credo di essermi cacato addosso.
1: Dicesi aerosol di merda, mio signore.
0: Cosa succederà? Scoprilo nella prossima puntata di Merde Stellari. Lord Fenner sulla Terra, alla ricerca di un filtro dell'aria nuova per evitare di respirarsi il culo per il resto della sua vita.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adava da come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava da sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
10: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, vuoi di me i primi puntai!
6: Calmati,
10: che
6: ti metto due dita negli occhi, calma!
10: Oi, eiaculatore precoce!
6: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
11: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
11: vieni
6: puoi
11: fare! Vieni qua,
6: Leon-san! Fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, è più puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
1: Il bidet sul ruscello.
0: Gli audiolibri.
1: Questa è la storia del bidet sul ruscello. C'era una volta un bidet, che mannaggia la puttana, stava proprio accanto a un ruscello. Il ruscello era davvero un bel ruscello, fresco, limpido, e con tanti piccoli gorgoglii, capaci di solleticare piacevolmente il buco del culo delle fanciulle in fiore, quando queste vi entravano per sciacquare i panni, o dar sollievo alla fregna dopo una notte d'amore. Che sollievo alla fregna dopo una notte d'amore, cantavano in coro le fanciulle in fiore. Per questo motivo, il bidet era molto infelice. Era infelice perché nessuno, fanciulla in fiore o vecchio con una scella di emorroidi pelose e sanguinanti che fosse, nessuno sceglieva di rinfrescarsi le parti intime con la sua acqua, preferendo, per il proprio ano, la corrente selvaggia del bel ruscello di montagna. Si lamentava così il bidet sfortunato, mentre tutto il villaggio inzuppava il culo nel ruscello incantato. Un bel giorno però, passò da quelle parti il diavolo in persona. Rise così il diavolo in persona, alla vista di un bidet vicino a un ruscello. Ma come cazzo ridi, brutto demonio, rispose il bidet piccato. Disse il diavolo, povero bidet, scommetto che daresti l'anima pur di far sparire questo bel ruscello di montagna, e avere tutti per te i culi degli abitanti del villaggio.
2: Sì,
1: rispose il bidet esaltato,
2: sì.
1: Ti venderò subito l'anima, se farai sparire questo dannato ruscello. Il patto fu presto siglato, il bidet vendette l'anima al diavolo che, come promesso, fece sparire il ruscello. Purtroppo per lui, il bidet si era dimenticato che l'acqua per funzionare, lui la prendeva proprio dal ruscello. E fu così che lo stupido bidet morì dopo appena 3 giorni, finendo dritto dritto all'inferno, dove dal rubinetto iniziarono a uscirgli fiamme incandescenti, come pena per i dannati che avevano tagliato il peperoncino, senza lavarsi le mani prima di toccarsi l'uccello. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: I nostri due tamarri, in piena chimica, vogliono allargare il camino di casa per far passare lo zio Franco che farà babbo mafioso a Natale. Sentiamo che cosa combineranno.
1: Tamarri.
3: Oh, sono Massimo di quarto, c'ho un intervento urgente. Voi siete muratori?
4: Sì.
3: Allora ti spiego, praticamente c'ho mio cognato Gianfranco che si voleva calare dal camino a Natale per i bambini, perché c'è un camino grande di quelle dei casolari grossi, no?
4: Sì.
3: E praticamente ha fatto la prova, ma è rimasto mezzo incastrato. Sarebbe da demolire un attimo il camino e staccare Franco dall'imboccatura del camino.
4: Ma io sto con Pomezia oggi non posso fare niente.
3: Minchia, e come faccio? È incastrato.
4: Ma domani.
3: Ma dici che la notte resiste incastrato il camino? Cosa faccio? Gli fico un ombrello in mano e lo lascio lì?
4: Resisto, sì, se il muretto sta fuori bene, sì.
3: Tanto non fa freddissimo, no?
4: Allora,
3: però
4: sì.
3: io lo lascio lì, magari gli porto su un cappuccino, qualcosa, gli do in mano un ombrello, però mi deve assicurare che domani vieni.
4: Va bene, ok, c'ho una telefonata.
3: Cosa hai detto? Che ti buco? Buco fortissimo. Sai che se metti giù ti tiro uno schiaffo talmente forte che ti svegli nell'87. Ti mando indietro nel tempo con uno schiaffo se metti giù, scemo di merda. Mi devi dire se vi. Oh! Oh! Oh! Oh!
1: Tamarri.
4: Pronto?
5: Ciao grande, sei Nando Cemento?
4: Come?
5: Sei Nando? Nando Cemento?
4: Sì.
5: Ciao, piacere, Giovannino. Senti, ti posso chiedere un'informazione sul lavoro?
4: Registro il tuo numero, poi.
5: No, ti dico cosa voglio fare. Che cazzo parli? Che cazzo fai? Lanci le consonanti?
4: Lei chi sono? Chi sei?
5: Io sono Giovannino, piacere. Tu sei?
4: Jimmy, mi chiamo Jimmy.
5: Ciao Jimmy.
4: Allora,
5: io dovrei ingrandire il camino di casa, perché ci deve entrare mio zio Franco che deve fare Babbo Natale.
4: Sì.
5: Ma è un lavoro veloce, penso, perché lui è abbastanza è magro, diciamo.
4: Vabbè, mandami l'indirizzo e vengo a vedere, va.
5: Allora, a questo numero ti mando le foto o cosa ti devo mandare? L'indirizzo di casa?
4: Allora, mandami l'indirizzo e mi dici l'orario che posso venire, basta, tutto qui.
5: Va bene, sei gentile, eh?
4: Grazie a lei.
5: Oh, quando vieni?
4: Quando vieni? C'è disponibile lei?
5: Sì, io sono già disponibile. Quando vieni, io ti do l'indirizzo, devi citofonare sì. 1, 2, 3 volte. Io capisco che sei tu. Così
4: 1, 2 e 3
5: sì. Volte. Fai perché c'ho i cani.
4: Ah, sì.
5: C'ho 70 pitbull nel giardino.
4: Comunque puoi scrivere. Hai capito? Tutto nel massaggio,
5: sì.
4: No?
5: Sì, però quando vieni, te lo dico a voce adesso. Quando vieni, io ti apro il portone. Devo citofona 3 volte perché devo avvertire i pitbull, ne ho 70 in giardino.
4: D'accordo,
5: che se ti vedono ti scannano, ok?
4: Ci sono 3 volte.
5: Sì. Fai ciao grande.
4: Ciao.
1: Tamarri.
4: Pronto?
3: Oh, sei Jimmy Scimmia?
4: No.
3: Non sei scimmio tu?
4: No,
3: ma date il tuo numero, sei il muratore quello tutto scimmia?
4: Esatto.
3: Scusa, no, perché mi ha dato il numero di telefono mio amico, Alvaro. Alvaruccio, quello.
4: Ok.
3: Mi ha detto, chiama sto mio amico. Io non so, lui ti chiama scimmio, ma forse magari non lo sapevi. Perché dice
4: può
3: che.
4: Vai tranquillo.
3: Le braccia giganti, il busto corto, non lo so. Io non è che voglio entrare in merito. Ah, sei tu scimmio. Senti, scimmio, praticamente io.
4: Aspetta che ti passo il direttore, che è lui che ha a che fare con tutta la parte commerciale. Aspetta che te lo passo.
3: Che cazzo siete, mica un'azienda metalmeccanica, mi faccio il direttore, mi pare. Scimmio? Sì. Scimmio? Pronto? Con chi parlo? Sei capo?
6: Sì.
3: Praticamente si abbassa la voce man mano che mi passa le persone più importanti dell'azienda. Meravigliosa sta cosa. Senti, stavo parlando con Scimmio, Jimmy Scimmio, che è il tuo operaio a questo punto.
6: Jimmy Scimmio, sì.
3: Senti, tu che c'hai questa voce proprio così da Frankenstein del cazzo, non è che mi risolvete questo problema in fretta? Che per Natale voglio allargare il camino, che devo calare dentro un parente che deve fare Babbo Natale. Sì, ma mi devi calcolare mentre sto parlando, che non è che c'ho tutta la mattina per stare dietro a una scimmia e un altro gorilla. Hai capito? Capisco che c'hai 4 neuroni che stanno litigando in questo momento, stai decidendo, bevo la birra o parlo al telefono per un preventivo alcolizzato del cazzo. Però mi serve che sei un po' brillante di cervello, capito? So che hai preso i geloni di freddo nella tua carriera in mezzo ai cantieri, però mi devi ascoltare. Che sta parlando? Guarda, il drago cattivo. Hai capito, cretino? Senti, facciamo così, dai. Allora, mettetevi in mezzo alla strada, tu e scimmio, che vengo a farvi fare i birilli col cofano della mia macchina, che mi avete rotto i coglioni. Te lo giuro, sai che adesso te lo giuro, la prima macchina che trovo, ci infilo un cacciavite, la giro, si accende, vi cerco dove siete, senti. Entro nel bar dove state bevendo, vi schiaccio con la macchina. Ridi sto cazzo, ride! Ride il cazzo! Oh! Scemo! Me lo devi fare sto lavoro o no? Madonna, che nervoso che mi fai venire. Guarda che io sono una persona che non si deve nervosire, perché poi un attimo, capito? Oh! Ma guarda che la gente non c'ha professionista.
5: Perché scimmia, non riesce a chiudere, non riesce a tenere il telefono.
3: Là coi pollici non opponibili che cerca.
7: Ha paura! Panico, pa, panico, pa, panico, paura.
8: Oh! Come?
7: Paura!
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mission Santina. Mission Santina.
2: Questa mattina per la 2.000.000esima volta abbiamo sentito Santina e dopo una lunga chiamata abbiamo deciso di dire basta, bisogna aiutarla. La nostra nonnina non può andare avanti così, continui spostamenti e spese inaffrontabili. Lo Zoo di 105 ha deciso di mettere tutto nelle mani di Marco Dona e Luca Alba, ovvero Barack Obama e Matteo Renzi, per far sì che Santina abbia quello che si meriti, una vecchiaia dignitosa. Così, in preda alle idee più impensabili, si è optato per noleggiare un furgone e portarla a fare il giro d'Italia, in modo che tutta la famiglia dello zoo possa contribuire ad una vita migliore per la vecchia bastarda.
3: Pronto?
4: Ciao Santina, sono Matteo.
3: Ah, sei tu Matteo, come va?
4: Bene, tu?
3: Bene, grazie. Sai che vado a abitare a San Martino Buonalbergo.
4: Ah, vai a abitare lì?
3: Sì, adesso non ci sto più qui a Marcellise perché sono stufa.
4: Sei contenta?
3: Sì, sono molto contenta perché c'è l'aria condizionata, poi c'è anche la doccia.
4: Senti, ti ho chiamato per un motivo. Ti passo Obama che ti vuole salutare.
3: Sì, va bene.
5: Pronto, Santina?
3: Dimmi.
5: Ah, come stare?
3: Bene, bene, grazie. Tutto bene, sai. Adesso vado a abitare più a San Martino, te l'ha detto Matteo?
5: No, io sarei arrivato adesso.
3: Ah, sei appena arrivato con le banane. Fammi sentire, vado a abitare a San Martino Buonalbergo in via Isidro.
5: Però no, non esserci negro.
3: No, io non voglio niente. No, a me mi piace dopo girare per San Martino, sai, è bello anche San Martino perché vedi le corriere che vai insieme.
5: Io essere qui venuto perché io in accordo con Renzi, Matteo.
3: Renzi,
5: Allora, noi venire con furgone,
3: sì,
5: a prendere te,
3: sì,
5: e fare un bel salva la vecchia tour in giro per Italia dove... Tutte nostre conoscenze, amici, parenti, dare regali a Santina per aiutare la vita, no?
3: Sì.
5: Tu contenta?
3: Sì.
5: Tu contenta?
3: Cosa?
5: Tu contenta?
3: Contenta?
5: Tu contenta?
3: Sì.
5: Tu essere contenta?
3: Ma certo.
5: Tu contenta?
3: Sì.
5: Allora, noi venire lì con furgone... Organizzare viaggio. Matteo, tu vuole spiegare a Santina come fare?
4: Noi...
3: Ah, tu sei contento?
4: Sì.
5: Tu contenta? Io contenta. Tu contenta?
3: Sì, ti vado a San Martino, così si sta meglio là.
4: Senti, anche ti volevo dire, no, basta. Un attimo, Santina, aspetta.
5: Matteo! Tu contento?
6: Io contento.
4: Allora, ti spiego. Volevamo prendere un camion, venirti a prendere e fare il giro dell'Italia.
3: Oh, che bello. Sì, mi piacerebbe.
4: E tu stai via con noi una settimana, poco di più, 9 giorni.
3: Ho capito, va bene.
4: A te va bene?
3: Sì, sì, io ci sto.
5: Tu contenta?
3: Contentissima.
4: In questi 9 giorni...
3: Sì.
4: Noi gireremo l'Italia per incontrare la gente che insomma ci vuole bene. Quindi ti verremo a prendere una decina di giorni, cioè dal venerdì alla domenica dopo.
3: Ho
4: andremo
3: capito.
4: In giro per tutta Italia, capisci?
3: Ah, ho capito.
4: Allora saremo io, te e Tenta.
3: Sì.
4: E Obama.
3: Ho capito.
4: Mi raccomando, prepara le valigie perché noi tra poco passiamo.
3: Ho capito, sì, mi preparo un po' di roba, già, esatto, per cambiarmi tutto,
4: sì.
3: Giusto anche.
5: Tu contenta?
3: Sì, contentissima.
4: Va bene.
3: No, va bene, comunque vi saluto tutti e fate i bravi.
4: Va bene, ciao, ciao Santina.
3: Ciao.
5: Bordante, tu essere contenta,
3: Sì, molto contenta, amore.
4: Bravo,
3: sì,
4: brava. Ciao.
5: Ciao Santina.
3: Ciao.
1: Mission Santina. Only for you. The zoo. This is the zoo.
7: Nina.
1: This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
1: This is the zoo.
7: Nina.
1: This is the zoo.
7: È per l'Italia.

0: Ciao bastardi, sono Silvia da Ferrara e vorrei fare uno scherzo al mio compagno. Qualche mese fa ha ordinato una macchina nuova perché la sua l'ho lasciato a piedi. Doveva arrivare a settembre, ma il concessionario continua a spostare la consegna e il mio compagno è sempre più incazzato e vuole mettergli le mani addosso. Adesso sembra che l'auto debba arrivare dalla Romania verso dicembre-gennaio. Non sarebbe fantastico se fosse successo un altro problema gigante? Vi amo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Italia.
1: Sì, perfetto.
2: Sì, buongiorno. Lei sta attendendo una color grigio allestimento Journey, giusto?
1: Esatto.
2: Perché ci è stato comunicato dalla casa di produzione in Romania che ci sono degli ulteriori ritardi sulla consegna, purtroppo.
1: Sì, questo mi è stato riferito, non so di quanto però.
2: Allora, la prima dilazione vedeva la consegna verso dicembre-gennaio. Infatti leggo qua che le avevano già assegnato il numero di telaio.
1: Sì, esatto, che però non riesco più a vedere dall'applicazione.
2: No, non riesce più a vederlo perché purtroppo recentemente nella sede di produzione in Romania, a causa del maltempo, ci sono state diciamo degli ulteriori ritardi nella produzione e quindi è molto probabile che la consegna slitti a aprile-maggio.
1: No, ma stiamo scherzando, vero?
2: Guardi, mi dispiace doverle dare questa notizia, però purtroppo ci sono stati degli allagamenti a causa del maltempo e la fabbrica proprio ha dovuto tenere chiuso per un paio di settimane per le operazioni di bonifica. Ci sono stati anche degli infortuni e quindi adesso c'è tutto l'ispettorato del lavoro e si slitta verso aprile-maggio, credo.
1: Ah, adesso comunque sentirò, magari mi metterò d'accordo col concessionario, perché io sono a piedi con la macchina, perciò non posso attendere così tanto.
2: No, certo, immagino, ma sai.
1: Anzi, era già troppo tardi, secondo me, dicembre, quindi. Figuri aprile-maggio.
2: No, certo, però io leggo qua che il finanziamento è comunque stato approvato, e tra l'altro è un finanziamento con garanzia il suo.
1: Sì, sì, esatto.
2: Quindi in questo caso lei non ha più la possibilità di recessione.
1: No, assolutamente no, io comunque è stato approvato, io non ho dato anticipo zero, non ho fatto assolutamente nulla.
2: No, certo, quindi... lei l'anticipo leggo qua che non l'ha dato, però lei adesso non può revocare il finanziamento senza una penale.
1: Va bene, io ho 60 giorni da contratto, giusto?
2: Sì, lei ha 60 giorni, ma lei avendo un finanziamento su garanzia, in questo momento le sue condizioni economiche sono diverse, nel senso che lei non può rescindere il finanziamento senza una penale.
1: E quindi cosa faccio? Mi rivolgo per farmi dare una macchina sostitutiva?
2: Questo deve concordarlo direttamente con il concessionario. Credo che sia improbabile però, perché in questo momento nella sua situazione ci sono tanti altri acquirenti che attendevano la macchina e quindi immagino che in questo momento le macchine sostitutive siano esaurite.
1: A prima maggio non ci arriverei in qualunque caso, quindi una soluzione la devo trovare.
2: L'altra soluzione potrebbe essere quella di prendere un altro modello, magari di quelli in pronta consegna o un usato.
1: No, assolutamente no. Non ci penso neanche. Se avessero dei pronte consegne me l'avrebbero, penso che me l'avrebbero chiesto, insomma.
2: No, ci sono dei modelli vecchi del 2017-2018.
1: No, ma non ci penso neanche. Guardi, è già tanto che mi ha preso questo. Quindi io, l'ho preso perché mi piacevano, assolutamente che non vado sul vecchio modello. No, ma non ci penso proprio.
2: Certo, perché che cosa vuole? Comunque è una macchina in questo momento molto ricercata, soprattutto nelle fasce di reddito come la sua, che sono abbastanza basse, insomma, abbastanza miserevoli, ecco. E sui modelli vecchi invece ci sono magari dei colori e degli allestimenti che non sono andati, diciamo, per la maggiore, e lei potrebbe avere accesso subito.
1: No, assolutamente no. Mi parte che lei non sa la mia fascia di reddito, lei ha visto due buste paga e basta, prima cosa. E seconda cosa, io volevo con la macchina lì.
2: No,
1: e...
2: non è che le sto dando del pezzente del morto di fame, cerchi
1: no,
2: di capirmi.
1: No, me l'ha detto in una maniera.
2: No,
1: io
2: però.
1: Ho scelto con la macchina lì, sì. E volevo con la macchina lì, non vado sicuramente a prendere un modello più vecchio. Ho scelto con la macchina lì per il tipo, non per il modello.
2: Sicuramente, sicuramente. Però lei ha scelto, diciamo, un modello e un allestimento di macchina su una fascia di prezzo medio-bassa, ok? Quindi non è che mi sta prendendo una Jaguar, per capirci.
1: No, quindi, comunque una Mercedes a caso è stato l'interesse.
2: Allestimento di macchina su una fascia di prezzo medio-bassa, ok? Quindi non è che mi sta prendendo una Jaguar, per capirci.
1: No, quindi, comunque una Mercedes a caso è stato l'interesse.

0: Allora attendo aprile maggio, facciamo così.
1: Ma io non ho capito questo tono, scusi, perché adesso abbia pazienza, io sono qua a lavorare, lei mi sta facendo girare i coglioni.
0: Va bene,
1: No, non va bene, non va bene, perché sa che cosa le dico? Che io la sua macchina del cazzo gliela faccio arrivare ad agosto.
0: Come può farlo arrivare anche a settembre, faccia quello che vuole.
1: Certo, io posso fare quello che voglio, perché lei ha preso una macchina da pezzente di merda e mi sta rompendo i coglioni mentre io cerco di aiutarla. Ma le sembra il modo di fare? Ma le sembra il modo di trattare una persona che lavora? Ma io non lo so.
0: Non deve procedere in nessun modo.
1: Non ho capito.
0: Non deve procedere in nessun modo.
1: Perché?
0: Perché glielo dico io.
1: Quindi lei aspetta fino a aprile-maggio?
0: Io aspetto fino a aprile-maggio.
1: Benissimo, allora abbiamo risolto il problema. D'accordo, va bene. E allora l'aspettiamo in concessionario per ritirare la sua macchina di merda.
0: Perfetto.
1: Va bene? Nel frattempo, come avrà capito, immagino? Cosa deve fare alle 2 del pomeriggio?
0: No, vaffanculo, avevo capito. A un certo punto quando mi ha detto la macchina Fucci, agisci, l'ho capito subito.
1: Perché è tua moglie che sei messa a ridere, sei nello zoo di 105.
0: A un certo punto l'ho capito, non ti preoccupare.
1: Silvia!
2: Fabio!
1: Ma non ti devi mettere a ridere, cazzo!
2: La faccia preoccupata quando ho sentito aprile maggio mi è venuto male, poi dopo quando ho iniziato a fare 2 più 2 ho detto oh mio Dio.
0: Però comunque sti stronzi di sono in ritardo lo stesso, comunque per sta macchina di merda. Ti ho chiamato stamattina, mi ha detto che sono in ritardo.
2: All'inizio lui tremava, diciamo la verità, è andato nel panico.
1: Ciao, un abbraccio ragazzi.
0: Ciao, ciao Fabio.
1: Ci vediamo a gennaio quando ti arriva la macchina, se arriva.
0: Febbraio forse anche.
1: Ciao.
0: Ciao Fabio.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: This is a zoo only for you.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello zoo di 105.
2: Centrale a Tigre Fotonica. Centrale a Tigre Fotonica. Rapina in corso fra la settima e via delle Cicogne ubriache. Intervenire, passo.
3: Tigre Fotonica centrale, ricevuto, sarò lì in due minuti.
2: Via da una pasticchietta per la voce, no? Benago. Centrale Aquila d'Acciaio. Centrale Aquila d'Acciaio. Segnalato incidente fra la quinta e piazza Unambo sulla ruota dei Bari. Passo.
4: Aquila d'Acciaio centrale, ricevuto. Mi dirigo sul posto.
2: Mazza, questo ci deve aver cazzo che spine, proprio. Cazzo, lo stego cazzo ci deve aver. Mamma quanto testosterone. Oh, ma vedi un po' chi c'è. Centrale a Spagnoletta de Cammello. Centrale a Spagnoletta de Cammello. Mi ricevi, figlio della siccità vaginale? E smetti di via i cazzi fra le gobbe e rispondi. Spagnoletta de Cammello, passo.
5: Spagnoletta di Cammello centrale, ti ricevo. E per la cronaca, il fatto che hai il potere di darmi nomi in codice un po' idioti non ti dà anche il diritto di insultarmi, ho capito? Passo.
2: Ma sai che c'hai ragione, figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di sbarre d'arzanelli, eh? Stavo appunto pensando che chiamarti figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di sbarre d'arzanelli potrebbe essere offensivo. Quindi ti chiedo scusa se ti ho offeso. Non si ripeterà più, promesso, passo.
5: Che cazzo, allora insiste. Figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di sbarre d'arzanelli a centrale.
2: Non ho ricevuto, puoi scandire meglio? Ci deve essere un disturbo sulla linea, passo.
5: No, stavo cercando di... Vabbè. Figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di tarzanelli a centrale, lasciamo stare, dai.
2: Centrale a Mazzetto dei Beni Pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet da sposa al matrimonio di Marilyn Manson. Centrale a Mazzetto dei Beni Pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet da sposa al matrimonio di Marilyn Manson. Affermativo! Abbiamo finalmente individuato il cannibale, il serial killer a cui diamo la caccia da più di due anni. Ci serve in questo momento un'esca. Deve andare in via delle missioni che vanno storte, completamente nudo e ricoperto di salsa barbecue. Passo.
5: Mazzetto di peli pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet della sposa al matrimonio di Marilyn Manson a centrale. Ma perché proprio io? Passo. Sono anche lontano, è distantissimo. Passo.
2: Ancora se lo chiede il coglione. Ah, perché bullismo? Ah, che cazzo devo chiedere a fare?

0: il cannibale preferisce mangiare le persone vergini, quindi non ti preoccupare. Ci sarà una squadra d'assalto pronta a intervenire appena il cannibale uscirà allo scoperto. Non hai nulla da temere, passo. Comunque, ficcate due spicchi d'aglio sotto l'ascelle, così ti dai una profumata. Ti rendi più appetitoso, passo.
1: Ah, va bene. D'accordo, mi dirigo sul posto, passo.
0: Centrale a Edward Mani de Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Centrale a Edward Mani de Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Sei sul posto, passo.
2: Edward Mani di Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Centrale, affermativo. Sono in via delle missioni che vanno storte completamente nudo e ricoperto di salsa barbecue. Mi son permesso di usare la salvia.
3: Passo.
0: Ne sei sempre una più del diavolo, cazzo. Chi sei, Ade Filippi? Va bene, cardinale Scopacocomeri. Mi senti, cardinale Scopacocomeri? Ottimamente eseguito. Adesso inizia a passeggiare per la via. Appena il cannibale salterà fuori, usa la frase in codice: sono una puttana, sono una bruttissima puttana. Si tratta del segnale per fare intervenire la squadra speciale assiepata dietro le auto per salvarti la vita. Passo.
2: Va bene, entro in azione. Passo.
0: Ti sei messo mica il seta nel culo? Passo.
2: No, mi sembrava troppo. Passo.
0: Io posso in te lo farei, da quel tocco un po' esotico, da piatto rinascimentale. Passo.
2: Posso? Passo.
0: Prego, passo.
2: Faccio, passo.
0: In simonio di seta nel culo. Perfetto, passo.
2: Passo.
0: Sento un profumino nell'aria.
2: Oddio, il cannibale! Sono una puttana, sono una grandissima puttana! Sono una puttana, sono una grandissima puttana!
4: Senti questo tendine come croccante!
2: Aia, lasciami la gamba! Mi sentite? Sono una puttana, sono una grandissima puttana! Smettila di... Aia! Sono disanguando!
4: L'occhio lo voglio io, l'occhio lo voglio io!
0: Centrale a cardinale Scopacocomeri. Centrale a cardinale Scopacocomeri. C'è un problema. Abbiamo purtroppo sbagliato il giorno. La missione era schedulata per domani. Centrale Scopacocomeri, mi senti? Centrale a cardinale Scopacocomeri. Mi senti, cardinale Scopacocomeri? Scopacocomeri. Scopacocomeri, dove sei? Mi ricevi? Come stai?
5: Sta, diciamo, abbastanza bene. Forse deve rasolare ancora dall'altro lato.
0: Ma che cazzo sei? Che cazzo sto a parlare?
5: Sono il cannibale. E grazie per il sedano in culo. Un pensimonio meraviglioso.
0: Va bene, via del numero mio che ti passa la ricetta. Hai capito la ricetta? Passo.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no, io no, io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì. Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì. Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, basta Italia, per questo. Sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avevo in
4: culo. Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
2: No.
4: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche?
2: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole,
4: no.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già a 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è
2: diciamo.
5: Bellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano,
2: ma. Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì, comincia tu, dai.
2: Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare poi.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Fra... Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less, poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, ho detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Tamarri.
2: Nadia ha tradito il nipotino di Massimino e Giovannino, e quindi, sono alla ricerca di un aereo, con striscione, che passi sulla spiaggia, dove andrà lei in vacanza, con scritto, Nadia Troia.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Stavi volando che non mi rispondevi.
3: No.
4: Yeah, sono Massimino di Quarto. Bello, mi piace la voce sveglia. Personaggio, voi fate anche quel servizio dove ti attacco, cioè fate il cartello dietro l'aereo e passate sul litorale?
3: No, no.
4: Ah, cazzo.
3: Ce n'era uno a Roma. Ah. Come si chiama?
4: Dia la memoria che ti è andata via volando.
3: Porca,
4: hai preso qualche proprio uccello in bocca, così.
3: La vecchiaia.
4: Quanti anni c'hai? 103?
3: No, io ce n'ho quasi 70, 69.
4: Cazzo, ne hai fatti di strada in cielo, eh? L'hai vista, l'hai vista da vicino il paradiso proprio adesso, è un attimo proprio. Prossimo volo allora, che fai, apri la portiera e sei già da Gesù, hai capito? Meraviglioso.
3: Esatto, sì, io non ce l'ho il numero, però fly... Loro dovrebbero avere un ragazzo che fa questo lavoro qui.
4: Minchia, miliardario, è l'unico che lo fa in Italia praticamente, meraviglioso.
3: Perché quello tempo fa anche quel lavoro lì.
4: No, ma non pigliare tutte queste pause che mi fa venire l'ansia, che magari ti parte qualche bolla nel cervello. Con tutta la pressurizzazione che hai fatto, è un attimo che l'ha schiumata proprio. E ti trovano col telefono io che sto parlando ancora. Vabbè, senti, allora tu non me la puoi fare sta cosa con Nadia Troia sulle ali.
3: No, cazzo.
4: Ah, tu non fai acrobazie, non fai cose.
3: Io sono per la calma.
4: Si sente. Anche mentre parli. Mi hai fatto quasi nervosire. Va bene, frate. No,
3: va
4: allora
3: bene.
4: Chiamo qua. Un dai, saluto. Stai calmissimo. Salute. Ciao, frate. Salutami, ciao. Gesù. Ciao.
3: Minchia paura.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì. La pubblicità sulle spiagge?
5: Mi dica.
4: Sono Massimino di Quarto. Avevo una richiesta per fare, diciamo, degli annunci a pagamento nella zona di Rimini per quest'estate.
5: Come si chiama lei?
4: Massimino di Quarto, balordissimo. È un po' complicato.
5: Quando è disponibile che la chiamiamo?
4: Non lo so.
5: Tra una mezz'oretta va bene?
4: Ci sto riflettendo un attimo e devo capire. Che giorno è oggi?
5: Oggi è 7 giugno.
4: Cazzo! 7 giugno cosa dovevo fare? 8, 9, 10, 11, 12. Allora, c'ho oggi pomeriggio. Allora, vediamo. A che ora chiudete voi?
5: Noi alle 13.
4: Le 13 sarebbe l'una del pomeriggio, corretto?
5: Sì, signore, dai.
4: Cosa?
5: Mi dia un orario così, perché ho altre chiamate sotto.
4: Vabbè, aspetta, non so, cliente, pago. Qual è il problema? Scusa, non ho capito. Adesso mi fai fretta, c'ho mille impegni anch'io, non mica solo voi.
5: Quando la possiamo richiamare? A che ora?
4: Mi stai facendo fretta, sto pensando, non lo so, perché un attimo c'ho un sacco di cose da fare. Aspetta un attimo. Giovannino, a Luna che cosa abbiamo da fare noi?
6: Dobbiamo pulire i grilletti. Poi dobbiamo passare nel negozio da Mimmo e prendere le
4: soldi. Ho capito, allora Luna non si può. Va bene, dai, che mi hai rotto il cazzo.
5: Poi va bene, ok, grazie, con la grazie, buongiorno,
4: ciao,
5: buongiorno.
4: Ciao.
1: Tamarri.
5: Sì?
6: Sì, buongiorno, salve, siete quelli degli aerei che fanno, volano sulle spiagge d'estate, che fanno gli striscioni dietro?
5: Affermativo.
6: Che spiagge fate, signora?
5: Possiamo fare secondo le vostre necessità, adesso non so lei cosa quale vostro interesse, noi arriviamo ovunque chiaramente.
6: Fantastico.
4: Anche Rimini.
5: Allora, se mi lascia il numero di telefono la richiamo, perché le devo spiegare meglio le cose, vedo che non abbiamo molto tempo.
6: Allora le spiego, le dico io subito cosa vorrei fare, sì. E lei mi dice se è fattibile. Allora, praticamente l'aereo deve volare. Ok, passa su Rimini, ci diamo un orario. Nel frattempo mio cugino, che ha parlato già con quelli che fanno la pubblicità con i megafoni, contemporaneamente che passa l'aereo con lo striscione, e lui dirà la voce: guardate l'aereo! E tutti guardano l'aereo
4: così. Io dico Nadia!
6: Nadia! E poi sull'aereo, sullo striscione c'è scritto Troia. Capito?
5: Perché
6: è una cosa che tu, però dobbiamo mettere Nadia Troia, tu, perché non è tutte, è solo una.
5: Va bene.
6: Che è lei la fidanzata. Sto parlando, ma cerca di rispondere bene, scema. Ma sta capra.
1: Tamarri.
7: To the extinction
8: request. This is white, chanted.
6: Dai, sul cornicione della casa, appeso a pipistrello, aspettando la preda. Dai. Sono tutti... Stavo ascoltando la canzone della segreteria, minchia bellissima proprio.
9: Minchia bellissima.
6: Veramente fotonica. Praticamente noi, sai gli aerei che passano a Rimini con le striscioni? Sì, sì. Ok, noi abbiamo già trovato l'aereo, ci serve da fare lo striscione da attaccare dietro.
9: Ah, accidenti.
6: Cosa?
9: Accidenti, no, questa...
6: Lo puoi
9: questa,
6: fare lo striscione?
9: No, io non lo posso fare perché è una... ci va un materiale particolare.
6: Sei ubriaco, sei.
9: Super leggero, super non so come sia. Che ha un attacco, per quello lo attacca.
6: Come cazzo parli? Oh, che cazzo c'hai? Toro in bocca? Sei tutto... Vabbè, dicevi, quindi l'attacco?
9: Io non so perché... Cosa? Evidentemente stamattina c'è dell'allegria in
6: sei
9: giro. A me sembra di parlare normalmente. Comunque.
6: No, ma stavo scherzando, non ti offendere, se sei stupido, dimmi.
9: È uno striscione che va attaccato in maniera particolare, con un materiale particolare che io...
6: Sai che non riesco a smettere di dirti che hai la bocca storta.
9: Non ti posso aiutare.
6: No, ma dimmi dell'attacco, come funziona? Si attacca
9: funziona
6: dietro?
9: Che l'aereo lo deve attaccare al volo.
6: Sì, al volo. Ah, ho capito, sì, perché al l'aereo volo. Passa e si aggancia.
9: Esatto.
6: Quindi, ma a me serve che mi fai... No, scusi, adesso il signor... No,
9: comunque, a parte gli scherzi...
6: Sto parlando, fammi finire di parlare, scemo. Allora, praticamente, nello striscione... Pronto? Ma pensa a te, oh! Mi fa ridere sto scemo, simpatico vincito. Dai!

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Ovolollo, qualcuno di voi negli ultimi tre mesi ha per caso visto il ministro dell'agricoltura Lollobrigida? Perché a quanto mi risulta, dopo la rottura della sua relazione con la sorella del presidente del consiglio, che è poi il vero presidente del consiglio italiano, Arianna Meloni, il signor dottor ministro Lollobrigida si è levato dal cazzo e nessuno ne sa più niente. E mentre lui sparisce, la peste suina dilaga, milioni di maiali sono malati e l'industria, la filiera del settore rischia di sprofondare, tirando a fondo con sé alcuni dei nostri prodotti tipici più famosi come il prosciutto e la pancetta. In tutto questo casino gli italiani hanno paura di consumare questi prodotti perché hanno paura di ammalarsi, e sono proprio le voci di questi italiani che voglio sentire adesso. Apriamo le linee sulla peste suina, dai. Andiamo da Egidio da Parma. Egidio, forza, carichissimo, vai Egidio, peste suina.
3: E tanto vuoi che ti dica io, se c'è la peste suina bisogna uccidere tutti i cinghiali.
2: I cinghiali, perché i cinghiali?
3: Nei cinghiali che vanno in giro per la campagna e per i boschi.
2: Sì.
3: E tu, che sei uno stronzo e vai per tartufi nel bosco,
2: sì,
3: pesti la merda del cinghiale,
2: sì,
3: la porti a casa,
2: sì,
3: e vai magari in uno stabilimento oppure in un allevamento di maiali, puoi trasmettere.
2: Ma lei si rende conto, ma lei si rende conto della bestialità, di quello che ha detto? Cioè, uno che va a tartufi, pesta una merda di cinghiale contaminata, torna a casa con le stesse scarpe, prende, esce, va in un allevamento intensivo e dà un calcio in culo a un maiale, è così che si diffonde l'epidemia. Ma esatto. Dove cazzo vive lei? Dentro un romanzo di Stephen King?
3: Ma dove cazzo vai nei boschi, brutto sacco di putti? Dove cazzo vai nei boschi?
2: Ma per favore, per non diciamo puttanate. Ci sono delle responsabilità qua. C'è un'epidemia in corso da ormai un anno e nessuno ha fatto un cazzo. Questa è la verità.
3: E sai che cazzo hai fatto? Dici delle cazzate e vai e
2: ma io sono un giornalista. Io sono un giornalista. Non sono un suino. Se fossi un suino mi ingropperei quella porca di sua madre. Arrivederci. Andiamo da Maurizio, Maurizio Spillone. Vai Spillone, dici la tua, vai Spillone.
4: Praticamente, per colpa dell'allevamento intensivo.
2: Allenamento intensivo, certo.
4: Dell'allevamento intensivo.
2: Ah, allevamento, non è uno che fa 200 flessioni al minuto, no?
4: No, magari.
2: Magari.
4: Io non li do neanche in 3 anni 200 flessioni.
2: Lo so, lei è uno smidollato segaiolo, si percepisce dalla voce, vada pure avanti.
4: Comunque, per colpa dell'allevamento intensivo è normale che stiano uscendo tutte le malattie. Se siamo ritornati di nuovo alla peste nera, io sinceramente non ci trovo nulla di strano.
2: Sì. Ma a parte questo,
4: secondo me, signor Cruciani, dobbiamo tornare di nuovo a riprendere le maschere, quelle lunghe a pappagallo,
2: sì,
4: a presente, quelle che usavano durante la peste.
2: Sì, certo, sì.
4: Secondo me di nuovo isolare questi animali, doverli curare, sì, prima che arrivino di nuovo ad ammalarci pure noi.
2: Ad ammalarci pure noi. Io ammalo,
4: esatto,
2: le cose, io ammalo te, tu ammali me. Lei dove ha studiato l'italiano? Nella profondità di un pozzo sumero.
4: Guarda, io ho la qualifica da falegname e me l'hanno pure regalata.
2: Quella penso che gliel'abbiano regalata per le seghe. Arrivederci. Andiamo da Filippone. Filippone ha detto il pazzo. Vai Filippone.
5: Madonna. Che cosa? Grande.
2: Che grande cosa.
5: Sì.
2: Cos'è che sta fa-? Lei è pazzo completamente, sì.
5: Che cazzo vuoi, porco?
2: No, scusi, cerchiamo di mantenere il ragionamento su un binario perlomeno comprensibile. Lei ha qualcosa
5: ma
2: da dire?
5: Ma sto lavorando, Cristo Santo!
2: Ma non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo di quello che sta facendo lei. Ma come può fregarmene qualcosa? Su cosa sta lavorando?
5: Deve, coglione! Porco
2: sì, allora, scusi, non ho capito se lei con quella moto scurreggetta che percepisco in sottofondo accelera la sua violenza verbale o sta lavorando, non ho capito.
5: Ma sì, infatti.
2: Ma sì, infatti cosa? Pronto? E andiamo come sempre in questo momento della puntata direttamente al castello di Greyskull. Amico mio, buongiorno.
6: Stai cercando Alessandro?
2: Sì.
6: Alessandro, l'hanno portato via, gli spiriti. Stiamo protestando, siamo a Roma.
2: State protestando? Siete a Roma protestando per cosa?
6: Siamo a Roma, stiamo protestando. L'hanno portato via, la stanno picchiando.
2: Chi stanno picchiando? Cosa?
6: Hanno portato via Alessandro.
2: Ma perché l'hanno portato via?
6: L'hanno portato via perché stava esagerando, stiamo protestando.
2: Ma per cosa state protestando?
6: Lo stanno picchiando.
2: Ma per, sì, questo sono
6: per
2: contento.
6: Per i suini.
2: Voi state protestando per i suini. Cosa c'entra con i suini? E niente, a quanto pare l'amico mio è stato portato via dalle forze dell'ordine mentre protestava per i suini. È chiaramente un falso ideologico, un'illazione, ma andremo più a fondo in futuro. Chiudiamo quindi la puntata con il parere più autorevole di sempre, quello del Lupomane. Vai Lupomane, peste suina, vai!
5: In poche parole, oltre al fatto che la politica, come al solito, perché c'entra sempre la politica, certo, in tutti i problemi, certo, che abbiamo noi.
2: Giusto.
5: Oltre al fatto che la politica, invece di andare ad aiutare veramente con delle leggi serie,
2: sì,
5: l'allevamento,
2: sì,
5: sta rompendo il cazzo dei coglioni, costringendo, sì, questi allevatori a fare, pur di far soldi, questi allevamenti super intensivi che non portano niente di buono. Quegli animali si ammalano. Poi c'è da dire anche che c'è qualche politico e non posso fare nomi.
2: No, facciamoli nomi, Lupo,
5: no,
2: senza paura.
5: Non me li far fare, che poi cazzo in culo mi arrestano, che già c'ho i problemi miei.
2: Certo.
5: Vanno in questi allevamenti,
2: sì,
5: e vanno a fare i porci anche loro.
2: Anche loro.
5: Vanno a fare certe orgiastre che tu, certo, non puoi immaginare.
2: In che senso?
5: Lo buttano a tutti gli animali della fattoria.
2: Non ho capito, scusa.
5: Che sono perversi.
2: Non ho capito, scusa. Tu sostieni che alcuni politici di cui non puoi fare il nome si ingroppino i suini negli allevamenti.
5: Certo, ecco perché gli trasmettono la peste, perché la peste ce l'hanno loro, quei rotti in culo che non c'hanno altro da fare che andare a fare ste porcate, e ce lo mettono in culo pure a noi.
2: E certo, e quindi tu non ti puoi più mangiare il prosciutto, come mai?
5: Il prosciutto, non posso mettere più la mortadella in mezzo al termosifone simulando un rapporto sessuale quando mia moglie non vuole fare l'amore. Prima compravo la mortadella,
2: sì, sì,
5: la mettevo in mezzo al termosifone,
2: ecco,
5: bello caldo,
2: sì,
5: quello si scioglieva, ci buttavo l'uccello dentro e sembrava che stavo facendo una trombata con un piccione di femmina.
2: E invece
5: non posso fare neanche quello.
2: Niente, ti tocca metterci il cacio cavallo.
5: No, quello poi fa venire il prurito ai coglioni. Non posso, sono allergico al lattosio.
2: Porca puttana, che sfortuna. Niente, allora ti toccherà seghe.
5: Quelle fino a quando la mano legge me le farò per sempre.
2: Chiudiamo Lupo con il tuo grande slogan immortale. Vai Lupo.
5: Sempre tiro filo, tiro spag, tiro cazzo, che te frega.
2: Un abbraccio Lupo, ciao, stai bene, ciao.
5: Ciao bella, ciao.
7: Radio 105.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Caro diario, eccoci qua a parlare un po' della mia quotidianità. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, hai mica visto la mia camicia con le iniziali? Quella azzurra che mi ha donato mio padre. Quella costosissima fatta su misura a Napoli dal sarto più famoso del mondo. Quella che uso nelle occasioni specialissime.
1: Dici questa che sto usando per pulire gli schizzi di feci fluide da dentro la tazza del cesso?
0: Ma amore, ma che ti è passato per la testa? Ma non potevi usare uno straccio? La mia preziosissima camicia! Ma poi, scusa, ma sei andata a prenderla apposta dentro al cielo?